Torniamo in diretta, allora passiamo alla presentazione del libro. Come abbiamo detto, il titolo è Il destino del Bo, la nostra università di Padova, che è un libro dedicato appunto a questa grande e prestigiosa università, sorta nel 1222, sono passati più di 800 anni abbondantemente, e li abbiamo ricordati appunto con enfasi e con grande passione. Perché? Perché la nostra università è la seconda più antica del nostro paese e una delle più antiche a livello europeo. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'autore di questo libro, il dottor Stefano Caroldi, che ci racconterà un po' la saga, la narrazione insomma di questa vicenda, che è ambientata con lo sfondo, con, come dicevamo, lo studio del Bo, perché il termine università è arrivato molto più tardi. Precedentemente, secoli prima, all'inizio era lo studio, cioè lo studio, il luogo nel senso di luogo fisico dove appunto si tenevano le lezioni, l'insegnamento soprattutto erano di medicina e di letteratura. Ecco qua, dopo ovviamente diventa la grande università con tanti dipartimenti, una volta addirittura si chiamavano facoltà i nostri tempi, però adesso si chiamano dipartimenti, questo nome altisonante, questo nome più impegnativo, però insomma la sostanza cambia poco. E quindi vediamo come è ambientata questa vicenda, dove ci porta. C'è una data d'obbligo, ne chiederemo perché, 1591, perché si sofferma in particolare in questa data. Allora vediamo il nostro ospite, eccolo qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un'opera dal titolo Il destino del Bo, che ci porta ovviamente alla nostra università. Autore del libro il dottor Stefano Caroldi, veneziano, medico, romanziere, navigatore, insomma il nostro ospite ha fatto tante cose. Salutiamo il dottor Stefano Caroldi, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a lei e a chi ci ascolta naturalmente.
0: Bene, allora insomma un libro che ci porta alla nostra università, ne parliamo sempre con grande piacere, e lei insomma questa attenzione poi si focalizza anche in un determinato periodo, abbiamo una data quasi d'obbligo, 1591, ma dottore, andiamo subito alla domanda quasi scontata: perché questo libro? Cosa l'ha mossa a scrivere questa opera?
1: Beh, è un romanzo storico ambientato sì. nel, esatto, come ha detto lei, in una data ben precisa, nel mese di luglio del 1591. Tutta l'azione si svolge in una settimana, ma è anche il quinto romanzo che scrivo sì. su, tutti ambientati tra Padova e Venezia e in quel periodo storico.

0: storico, il 1500, nella seconda metà del 1500, perché è un periodo molto interessante, coinvolgente. Siamo in pieno Rinascimento e forse nel momento più splendido per, sia per la città di Venezia, per la Serenissima, ma anche per l'Università di Padova. È un periodo glorioso dove ci sono personaggi, professori passati proprio alla storia della medicina, quali il Fiammingo Vesalio, ma Falloppio e
1: Morgagni,
0: Fabrizi d'Acqua Pendente, cioè anche nomi che sono presenti nelle strade.
1: Sì.
0: Morgagni è un po' posteriore, diciamo, ma intanto ci sono questi nomi dell'Università di Padova che la rendono gloriosa, per cui a me interessava ambientare in questo periodo. Poi è un'ambientazione storica, naturalmente mi muovo all'interno dell'università e soprattutto quella che cerco di descrivere è l'intraprendenza e l'esuberanza degli studenti dell'Università di Padova. E qui ambiento la narrazione, questa saga familiare della famiglia D'Avanzo.
1: D'Avanzo, ecco qua arriviamo a questo nome D'Avanzo, insomma, che è un po' è il punto di riferimento, la figura insomma di questo romanzo. Ecco, D'Avanzo un po' inventato mi pare, perché parliamo anche di un profilo romanzato, però ecco cosa succede, questo conflitto mi pare, Compagnia di Gesù, lo studio del Bo, andiamo un po' a quella che era la libertà, la massima garanzia che era che veniva appunto da questa università.
0: Sì, certo, la libertas patavina, che è una caratteristica dell'università, richiamava molti professori anche di valore a lavorare in questo ambiente dove c'era una certa permissività nella ricerca e quindi nello studio. E questa era una caratteristica dell'università che era anche difesa proprio dalla Serenissima, che considerava l'Università di Padova il suo studio. Ogni volta che i senatori parlavano di Padova, dicevano il nostro studio, perché Venezia aveva trovato già fiorente l'Università di Padova e la mantenevano in questo stato di floridezza. E in questo momento critico che vado a descrivere in quest'ultimo romanzo, un momento critico perché in questo come ho detto splendore dell'università, questo è un momento di crisi. È un momento di crisi perché i fondi scarseggiano. Venezia passa un brutto momento, come si dice. Il turco spinge, conquista le sue isole, Cipro è caduta da poco, la peste, nel 1575 c'è una grossa peste che decima la popolazione, Venezia perde un quarto della sua popolazione e anche Padova, e carestia, per cui scarseggiano i fondi e anche l'università ne soffre. Fa da contraltare la crescita dei gesuiti. In periodo di controriforma i gesuiti diventano quasi la punta di diamante della controriforma. Sono stati fondati nel 1540, il loro ordine nasce a Roma.
1: Sì.
0: E con una clausola dicono sì, perché anche Roma teme un po' questa nuova compagnia e dice sì, però deve rimanere picciol cosa, non più di 60 elementi. Nell'arco di 15 anni i gesuiti sono più di 10.000, cioè aumentano in maniera incredibile, e tra la loro regola c'è l'insegnamento, l'indottrinamento, la cultura. Devono insegnare queste nuove leve ai futuri amministratori ma non solo di Venezia, in tutta Europa, in Germania, in Francia, e aiutati da Roma, insomma, acquistano sempre più forza. A Padova
1: non è così.
0: No, a Padova inizialmente è così, questo è quello che cercano di fare, però l'università ci oppone, qui si parlo di figure storiche realmente vissute, di cui sono riportate la loro lotta, diciamo, per cercare di almeno di bloccare, di calmare questa invasione. Il Cremonini, Cesare Cremonini è uno di questi, un filosofo di recente arrivato a Padova che si batte contro questo tentativo di sopraffazione da parte della compagnia. E ripeto, è un periodo critico molto pericoloso per l'università, da cui qui non svelo neanche la fine del libro, perché sì, la parte storica, chiaramente,
1: insomma, leggiamo il libro, vero? Quindi, insomma, guarda. Però ecco, dottore, questi gesuiti, questa controriforma, un periodo così difficile, lei dice sì, avevano sostegno ovviamente da Roma eccetera, però il loro insegnamento, perché al di là della nostra università, perché faceva così tanta paura?
0: Beh, insomma, era il dibattito, sono i momenti in cui la scienza sta cominciando a fare i primi passi. Fino a quel momento là, insomma, si considerava tutto doveva poi passare il vaglio di Aristotele, di quello che diceva lui, è fuori luogo, quello che diceva Aristotele era Vangelo sotto un certo aspetto per quello che era l'insegnamento, e non si poteva sgarrare, mentre comincia piano a prendere piede l'esperienza anche nel campo dell'anatomia. Se pensiamo, i primi studi anatomici vengono fatti non sulla base di Aristotele ma di Galeno. I professori leggevano Galeno e quello che aveva detto lui era assolutamente la verità, anche se toccando con mano il reperto anatomico, diciamo, si vedeva qualcosa di diverso. Ed è proprio Vesalio il primo a scardinare questo assioma che vigeva nel campo della scienza. E l'altro, diciamo, la controparte nel campo della matematica e della fisica è ovviamente Galileo.
1: Certo.
0: Galileo, che con i suoi studi, prima matematici e poi col telescopio, la visione che ha dell'universo, segue questo filone della nuova scienza. Per cui c'è quasi
1: una rivoluzione.
0: Sì, una rivoluzione, perché c'è questo contrasto tra la Chiesa e anche i gesuiti, che praticamente dicevano che la filosofia era ancella della teologia, e invece i nuovi filosofi che dicevano che esattamente doveva essere il contrario, la filosofia doveva essere liberata da questa sua situazione di ancella della teologia. E qui nasce lo scontro che sappiamo dopo cosa porta, la famosa biura di Galileo quando torna nei territori della Chiesa, e non solo cosa nota ma stranota. E quindi ho voluto proprio disegnare, approfittare di questo momento particolare per descrivere, e nel libro se ne parla anche ampiamente in certi capitoli, di questo dibattito che c'è tra, chiamiamoli scienziati, i nuovi scienziati, e i filosofi più, più che protestavano maggiormente verso questa idea della teologia dominante, della teologia, e Roma, e anche i gesuiti ovviamente che appoggiavano, che era la punta di diamante di questa.
1: Certo. Che poi, insomma, la Serenissima è riuscita a cacciarli, perché dopo questa presa di posizione, così, insomma, se possiamo esprimerci, insomma, ha tenuto botta, e sono spariti dopo 50 anni, se ne sono andati i gesuiti, non hanno più,
0: più stati qui. In quegli anni là, diamo qualche data: 1591 svolgo questo romanzo, nel 1592 arriva Galileo a Padova. Ci rimane per 18 anni, che lui stesso descrive in vecchiaia, i migliori 18 anni della sua vita.
1: Sì.
0: La lotta tra lo Stato, la Serenissima e i gesuiti procede, Paolo Sarpi è il difensore della Serenissima, e nel 1606, pochi anni dopo, una decina d'anni dopo la data in cui si svolge questo romanzo, i gesuiti vengono cacciati, allontanati dalla Serenissima, e ci staranno via, staranno fuori per una cinquantina d'anni, e poi ritornano.
1: Certo. Allora, dottore, insomma, il concetto, torniamo alla nostra università, che si caratterizza, insomma, per questa libertà, espressione, che poi qui erano studenti un po' da tutta Europa, dalla Grecia, insomma, poi basta vedere gli stemmi che abbiamo qui nelle nostre pareti e ci rendiamo conto le provenienze di questi studenti. E quindi la Libertà, dove appunto ha fondato il suo prestigio, anche perché c'erano studenti di varie credenze religiose, insomma, c'erano gli ortodossi, c'erano gli ebrei, insomma, potevano studiare tutti qui, nessuno, pur rispettando le regole, mettiamo anche questa regola, questa clausola, che chi sgarava, insomma, non è che aveva tanto spazio. Ecco, la Libertà che ha caratterizzato la nostra università veniva dallo Stato della Serenissima, che ci teneva ad avere questo fiore all'occhiello, insomma, dell'università, oppure c'era un altro substrato politico-sociale?
0: Beh, diciamo che si era venuta a creare, insomma, l'università di Padova, anche l'università di Parigi, possiamo fare questo parallelo, mantenevano questa loro autonomia. La Serenissima, diciamo, aveva i suoi contrasti con la Chiesa, veniva fuori dalla guerra della Lega di Cambrai, che c'era stata all'inizio del Cinquecento, sì. E quindi si combatteva con l'impero, con tutto, ma poi soprattutto questa libertà Spatavina era il suo fiore all'occhiello. Ricordo nel romanzo anche la biblioteca di Pinelli, sì, che dove venivano conservati una quantità enorme di libri, che pur essendo un assolutamente fedele a Roma, era la sua la sua fedeltà verso Roma era incondizionata, però permetteva ugualmente una libertà all'interno del suo ridotto, come di altri ridotti a Venezia, verso tutte le altre anche religioni, pur nel rispetto chiaramente della cristianità. Ha detto giustamente lei che gli studenti a Padova venivano dalla Grecia, gli ortodossi, gli ebrei, i protestanti, però a Roma questo non andava giù, insomma, c'è proprio una bolla in sacrosanta di quegli anni là, pochi anni prima, che obbligava gli studenti a fare, quando si addottoravano, a prendere la loro laurea dichiarando l'appartenenza presso il vescovo, e questo aveva messo in crisi l'università stessa. Perché, come ha detto anche lei, tutti gli studenti che non erano cattolici si trovavano a non potersi adottorare, salvo un escamotage, poiché era stata trovato proprio dalla Repubblica. Per cui, diciamo, veniva mantenuta questa estrema libertà, che chiaramente nasceva ancora prima dell'avvento della Serenissima, perché l'Università di Padova 1222 precede la conquista da parte delle Serenissima della città di Padova.
1: Certo, quindi autonomia del sapere, libertà, questo aprire, diciamo, le porte, come si direbbe oggi, a tutti gli studenti di qualsiasi credo religioso, è stata veramente l'aspetto più importante, caratterizzante di questa università, e che ancora oggi, dottore, ha 70.000 o 60.000 studenti, quindi significativo anche il dato di oggi, perché è un dato sempre in crescita, e che vengono da altre regioni, indubbiamente, ma anche da altri stati europei, quindi è sempre un'università che ha una certa attrazione.
0: Certo, girando per Padova adesso si sente parlare, si vedono questi gruppi di studenti seduti ovunque, sì, e che girano, si sente parlare tutte le lingue possibili e immaginabili, anzi può essere quasi un gioco allungare così, ascoltare per sentire, cercare di indovinare in che lingua parlano. No, l'università chiaramente ha vissuto quel momento di crisi che racconto alla fine del Cinquecento, ma dopo ha continuato il suo splendido cammino fino ai giorni attuali, ad adesso, che è sicuramente una tra le più importanti università che esistono. E per cui, diciamo, proprio per ritornare al romanzo, sì, di cui abbiamo parlato adesso soprattutto della parte storica, però ho voluto dare anche una caratterizzazione più, non dico divertente, ma più amena nella parte narrativa. Mi immergo tra gli studenti, questa loro esuberanza, nelle taverne, ci sono taverne dove ne combinano un po' di cotte e di crude, infatti mi rifaccio anche a un po' alla goliardia, la goliardia sì, che sì, ha sì. le sue radici sì. già in quei periodi là, sì, in quel sì, periodo sì. là, con i clerici viandanti, i clerici che avevano, diciamo, dato inizio a questa a questa esuberanza, diciamo, nel campo dell'università. Infatti professori e studenti giravano anche da una università all'altra, non è che stessero fermi in un posto, passavano da un luogo a un altro, i professori giravano parecchio e anche gli studenti. Certo. Certamente fermandosi dove avevano maggiori libertà.
1: Certo, certo. E quindi c'è anche un fatto storico, quell'8 febbraio, insomma, che ha caratterizzato, contraddistinto anche l'impegno di questi studenti, insomma, dalla liberazione del momento degli austriaci. Quindi ha avuto tanti momenti di prestigio la nostra università, perché ecco, l'8 febbraio, insomma, festa della matricola oggi, quindi non per nulla c'è questa data. Anche questo è molto significativo di questo contributo sociale, politico, impegno che c'è stato in questo cuore della città. Da un lato l'università, dall'altro municipio, dall'altro il caffè Pedrocchi, insomma era un concentrato di forze, di giovani, di voglia di migliorare, di arrivare a certi obiettivi. Ecco, questo spirito
0: ha voluto portare ha voluto portare proprio questa questo che descriveva lei, questo spirito dei giovani, questa voglia di cambiare le cose comunque, ma cambiarlo. Ci sono due posti, due taverne dove le scrivo, in una si trovano più l'aspetto goliardico e cacciaroso di questi studenti, nell'altra c'è più l'aspetto, diciamo, più misurato ma più coerente, più presente degli studenti più impegnati sotto questo aspetto.
1: Certo, e poi ecco, giustamente qua i nostri ascoltatori sono molto attenti, guardate che c'è la prima donna laureata al mondo, ma certo che sì, che è stato Padova, la nostra sì. Elena Cornaro Episcopio, vede che i nostri ascoltatori non sfugge niente, allora è importante anche questo momento, no? Quindi la nostra donna, la nostra Elena veneziana, come lei, ecco, prima donna laureata al mondo.
0: Certo, certo, insomma, siamo sempre, l'Università di Padova è stata tra i primi, sempre avanti, e sono orgoglioso di averci lavorato per parecchi anni, insomma quando ero più giovane ci ho lavorato per una ventina d'anni all'università e sono orgoglioso di averci lavorato, naturalmente.
1: Certo, quindi un bel ricordo, penso, insomma, un bel momento, una città, ecco, molto aperta, molto disponibile, insomma i padovani accolgono questi giovani, che è una forza che ci vuole in una ventata di gioventù, di freschezza, ecco, di freschezza e di entusiasmo, perché questi gruppi, come diceva lei, insomma, danno vita alla nostra città. Poi andiamo a Romanzo, che dicevamo, vabbè, non svegliamo niente, c'è questo assassino innocente Bottigella, insomma, vabbè, questo qua lo tralasciamo. Cosa dice?
0: È nel primo capitolo, quindi sì. Non si rivela niente, perché sì, come uno sì. apre il libro, il primo capitolo c'è l'uccisione di questo studente pavese, che è realmente accaduta, riportata nelle cronache del tempo, e ha creato grande scompiglio nella città, perché gli studenti avevano dei privilegi anche, diciamo, che dava la Serenissima. Erano anche, perché portavano parecchi quattrini alla città, anche parecchi fastidi, perché non se ne poteva più, la popolazione dell'esuberanza di questi studenti ogni tanto ne aveva veramente le tasche piene, però portavano anche parecchio denaro, per cui c'è un prezzo da pagare.
1: Vediamo che oggi è un indotto, perché insomma c'è una popolazione nuova, fresca, che ha bisogno di tanti servizi, come sta dicendo lei, dalle case, dalle abitazioni, dal soggiornare, perché non tutti sono padovani, come dicevamo, e quindi anche qui c'è l'aspetto economico che non è proprio da trascurare assolutamente. E qui guardavo un attimo, siamo arrivati, dottore, a 70.000 studenti, guardate, sì, guardi, sì, che è veramente un dato aggiornato questo qui, e quindi non è significativo, ecco, vuol dire anche il prestigio, ma anche un apporto economico non da poco, assolutamente.
0: E comunque è vita per la città. città, perché è una città universitaria, dal mio punto di vista è un posto, è una città diversa, una città dove si sente un respiro giovane che è fondamentale.
1: Certo, freschezza.
0: Esatto.
1: bene, allora ricordiamo il nostro ospite, il dottor Stefano Caroldi, appunto romanziere, navigatore. Lei ha girato in tutto il mondo, mi pare, no, dottor?
0: Ho fatto proprio il giro del mondo con la barca vela.
1: Bene, che esperienza è stata, molto bella, sì.
0: Sono stato via 8 anni facendolo con tutta la calma possibile e immaginabile, fermandomi in ogni posto. Tornando anche, ogni tanto lasciavo la barca e rientravo, però ho fatto una lunga navigata. E diciamo che è stato quello il motivo che a un certo punto sono andato via dall'università, perché dovevo seguire questo sogno, e allora ho mollato tutto, ho preso la barca e sono partito.
1: Tutto in barca, 8 anni in barca?
0: Sì, a tappe, poi intanto tornavo a casa in aereo, ritornavo in barca, però sono stato via 8 anni.
1: Sì. Insomma, lei è il Marco Polo degli anni 2000, possiamo dire?
0: Sì,
1: ne abbiamo parlato l'altro giorno, 24 anni è stato fuori il nostro Marco, lei 8, quasi.
0: Beh, si era più lenti, faceva più fatica, si va più veloce lungo la rotta degli Elisei, si naviga più veloce.
1: Certo. Qual è stata la tappa, il luogo più bello, che l'ha colpita di più significativo, insomma, ecco, 8 anni sono tanti,
0: Beh, il Pacifico è una cosa strepitosa, da una parte all'altra, da Panama all'Australia, è un paradiso, una cosa che ti rimane dentro, ti rimane nel cuore proprio.
1: Ma per la tranquillità,
0: la
1: bellezza, quali erano gli elementi che più l'hanno attratta? La natura, non so, perché Panama e Australia?
0: Soprattutto la natura, per chi ama il mare, per chi ama stare, vivere nell'acqua, e sotto questo aspetto la venezianità mi ha contagiato, diciamo. Amo, se non vedo il mare ogni tanto non sto bene, mi piace il piatto, l'orizzonte, proprio l'occhio che arriva fino a perdersi all'orizzonte. Sono padano, amo la pianura e amo il mare, per cui certo. Venezia e Padova sono le mie città.
1: Certo,
0: ormai da 50 anni vivo a Padova e a Venezia l'ho.
1: Certo, un veneziano, insomma, doc, un veneziano autentico che, insomma, ama il mare come tutti i veneziani. Noi facciamo storia veneta qua, insomma, parliamo da Marco Polo, qui ne abbiamo raccontato esploratori, navigatori. Mettiamoci anche lei, Stefano Caroldi,
0: bene? Che onore.
1: Ecco, no, è bello sentire queste esperienze, perché, insomma, e poi difficoltà a spostarsi con una barca qua, qualcuno dice, non ha incontrato nessuna difficoltà, ma no, penso che qualche difficoltà l'avrà incontrata il nostro ospite, non lo so.
0: Qualche difficoltà, se ci penso adesso mi fa paura, perché quando ci sei dentro l'abitudine ti aiuta. Adesso che sono tornato da parecchi anni, quando ci penso dico, mamma mia, come facevo a essere così tranquillo in mezzo al nulla, senza. Però, diciamo, sotto un certo aspetto, se ti salva, la salute ci ha salvato. Durante quando sono stato via non è successo, se non poche cose gravi, per cui poche cose importanti. Comunque anche il Mar Mediterraneo, il nostro mare, è altrettanto bello. La Dalmazia, la Croazia, la Grecia, sono posti infatti il mio libro precedente, quello che ha preceduto questo, il quarto libro, Il viaggio della Dandola, è il viaggio sempre di D'Avanzo, che va alla ricerca del suo amore, e parte su questa nave, su queste tre alberi da mercato, e segue le isole Dalmate, Zara, Ragusa, hanno un carico d'armi, quindi è un altro libro curioso dove ho più lasciato libero, ho liberato la mia idea della navigazione del mare, sempre rimanendo al 500, a quegli anni là.
1: Certo, dottore, qua si sono affascinati dei suoi viaggi. È un'esperienza da solo o era uno staff, un gruppo? Vogliono sapere un attimino come è avvenuto.
0: Posso dire, sì. Succede sempre così. Quando parlo anche dei miei libri, poi accenno al mare, al viaggio nel mondo, si cambia discorso, perché si è sempre più interessati verso questa avventura, come è un'avventura sì. che interessa sempre. Ero con mia moglie e poi con amici che mi venivano a trovare di volta in volta, o amici che cooptavo per i pezzi più lunghi, per l'attraversamento dell'Atlantico, per la parte più lunga del Pacifico, da Panama alle isole Marchesi o dell'Oceano Indiano, lì allora o degli amici quando potevano venire, o anche dei, tra virgolette, marinai alla pari, ragazzi alla pari, che si trovava tramite le riviste, Bolina, cioè, poi mettevo degli annunci, chi non veniva, mi rispondevano in tanti.
1: Sì, certo. Insomma, una bella avventura, dai, perché 8 anni sono tanti, quindi restare fuori è un bel periodo. Bene, allora torniamo al libro, torniamo al romanzo, perché noi abbiamo divagato senza volere, dottore, senza volere. Ecco, perché insomma vedo che anche gli ascoltatori qua interessa sempre qualche aspetto.
0: Ho un grosso diario di bordo che ho scritto in quegli 8 anni e che non ho pubblicato, perché lo considero una cosa molto privata. A un certo punto ci sarò andato vicino, poi mi sono ritratto. Ritorniamo al libro attuale, Il destino del Bo.
1: Ecco, Il destino del Bo, che si trova in tutte le librerie, mi diceva, vero dottore? Online, ovviamente, online. Quindi certo. Ecco, l'ultimo romanzo, perché lei è romanziere, ho visto, e quindi si è dedicato a questa tipologia di narrazione. Bene, allora noi, dottore, la ringraziamo. È stato anche l'avventura degli 8 anni di navigazione, abbiamo scoperto.
0: Se farete una rubrica sui naviganti, sulle cose, mi richiami, così magari ne
1: certo.
0: parliamo.
1: Certo, senz'altro avrà qualcosa da raccontare, ne sono sicura. Bene, dottore, grazie per il libro, grazie per la sua esperienza. Abbiamo divagato un po', ma insomma mi sembrava il minimo, vista questa lunga assenza da Venezia, da Padova, e quindi noi appunto la ringraziamo nuovamente. Alla prossima, dottore, alla prossima, va bene?
0: Grazie bene. A voi e buona lettura. Se
1: bene,
0: volete.
1: Bene. Il destino del Bo. Bo significa la nostra università, ecco.
0: È lo studio del Bo, certo.
1: Studio del Bo. Ecco qua. Ecco qua, era chiamato proprio studio del Bo. Grazie, dottore, alla prossima, buona serata, grazie.
0: La saluto e ringrazio.
1: Grazie. Bene, insomma, ecco, navigare 8 anni fuori, insomma, non è semplice, non è da tutti, però insomma il nostro ospite è molto coraggioso, ce l'ha fatta, ma da buon veneziano e padovano, perché insomma tanti anni che abita qui a Padova, la nostra città, ovviamente l'ha portato a questa esperienza. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Ringrazio Mariella da Noale, più di qualche messaggio mi sfugge. Allora, un saluto dalla cara amica Maria, grazie per la trasmissione. E quindi ecco, cerchiamo sempre, io dico, Mariella, di fare del nostro meglio, di far conoscere la nostra grande, bella, entusiasmante storia. Ci porta così indietro nel tempo, nei secoli. Avete visto dove siamo andati oggi? 819 Isola di San Servolo, chi pensava mai? E poi siamo arrivati a Padova, insomma, con la nostra università. Insomma, noi anche noi navighiamo in senso metaforico, e ci spostiamo da tante avventure, tante storie interessanti. San Servolo, appunto, questo santo triestino, insomma, da questa triste avventura che ha avuto, e quindi siamo arrivati all'isola, alla laguna, e poi ancora tante altre cose. Bene, allora facciamo uno stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

Ci salutiamo proprio, grazie anche Faustino da Cavarzere, sempre presente, grazie certo gli ospiti, sì, gli ospiti sono veramente, noi li ringraziamo sempre, sempre per la disponibilità, per quello che ci raccontano, sono esperienze di vita interessanti e quindi insomma ci arricchiscono anche noi, il loro contributo è molto molto importante. Allora buona serata a tutti, ci sentiamo domani come già abbiamo detto, grazie ancora. Va bene, racconteremo anche altre vicende.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 13 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, perché? Perché andiamo sui Colli Ugani. Ecco. Quindi una visita stupenda che ci porterà a Villa Beatrice d'Este, appena recuperata e appena aperta al pubblico. Una meraviglia, ecco, lo dico con cognizione di causa perché l'ho vista, ci sono stata, è veramente un gioiello restituito alla comunità, a tutti noi ovviamente, e non ci resta ovviamente che visitarla, scoprirla, perché siamo a Baone e quindi è abbastanza nel cuore, diciamo nel mezzo dei Colli Ugani, però c'è anche un paesaggio, uno spettacolo, una natura veramente meravigliosa. E allora a questo riguardo avremo in collegamento la restauratrice che si è occupata da parecchi anni appunto per recupero di questa villa e dell'architetto Chiara Matteazzi, ed è un ritorno ai nostri microfoni. Poi andremo a Venezia e quindi nell'isola di San Servolo e in Laguna, perché avremo ospite la professoressa Elena Vanzan Marchini, che ci porterà in questo meraviglioso ambiente naturalistico anche qui, ma ricco di storia. Beh, insomma, San Servolo poi ha una storia veramente grande, importante, significativa, e quindi insomma è un viaggio anche questo nei secoli e quanti secoli, e scopriremo la bellezza ovviamente dal punto di vista, dicevamo, paesaggistico, ma soprattutto perché San Servolo dietro insomma c'è una storia secolare variegata di grande interesse, anche di interesse non solo storico architettonico, ma anche appunto per quello che è stato il recupero di ammalati, i pazzi, erano chiamati così, malati di mente, e vedremo quale funzione è stata appunto attribuita a questa isola ovviamente isolata lontano dagli altri, e quindi era un po', diciamo, anche triste questo aspetto, come in effetti è avvenuto. E poi ci parlerà della laguna, e quando diciamo laguna si apre veramente un capitolo che non finisce più, e appunto la nostra ospite Elena, la professoressa Elena Vanzan Marchini, ci porterà in questo contesto. Parleremo poi, ecco, poi andiamo a Bassano, perché continua quel bel ciclo interessante di incontri di storia, incontri soprattutto questa volta della pittura più che di storia, perché se settimana scorsa ci siamo intrattenuti col professor Mario Guderzo, questa autorità è veramente una persona che di una professionalità straordinaria. Se ci ha parlato di Canova e il Piccolo Principe, vi ricordate che bella storia, insomma, ecco, tutta vera, quindi è stato un incontro, mi hanno riferito, meraviglioso, ma non avevo dubbi. E allora ecco che il prossimo incontro riguarda la chiesa di Sant'Antonio e si parla delle opere di Jacopo Bassano e Francesco il Giovane. Qui la famiglia da Bassano, questi pittori hanno segnato un'epoca, una famiglia appunto, quindi a partire dal padre e poi quelli che sono stati i figli e via via, insomma un po' tutti erano dediti alla pittura, in pittura in particolare. Magari noi conosciamo le opere soprattutto di Jacopo, il capostipite della famiglia, ma non sono meno interessanti quelli dei figli, anche dei due figli. Quindi ci sarà questo evento di arte legato alla storia locale appunto, che si rifà a quella che è, ecco, va sotto il titolo, diciamo, ecco, della predica di San Paolo agli Ateniesi 1574, ma qui adesso non entriamo nei particolari appunto dell'incontro, perché sarà il professore Mario Guderzo, come dicevamo, che ci rende su questo incontro. Parleremo poi di un libro, ecco, la nostra università. Siamo tutti affezionati all'Università di Padova, la seconda più antica del paese, una delle più antiche d'Europa, e quindi il Bo', ecco, noi confidenzialmente chiamiamo il Bo', abbiamo detto tante volte, perché è diventato un linguaggio comune, dove studi al Bo', dove vai al Bo', che esami è sostenuto al Bo', insomma, sarà ricordi ormai lontani, ma il Bo' è rimasto nel nostro cuore, nella nostra mente. Allora, c'è sempre qualcuno che ricorda anche
quello che è stato un periodo particolarmente significativo, particolarmente bello del nostro della nostra università, e quindi c'è un riferimento al soggiorno, all'insegnamento che è stato svolto da Galileo Galilei, 18 anni più belli della sua vita, come lui li ha sempre definiti, e poi c'è anche un po' di romanzo, diciamo, in questo libro, ma non tanto, perché si rifà a quello che è stato il prestigio della nostra università, riferito appunto 1500, 1600, 1700, ma anche poi successivamente, perché insomma è una università veramente ambita. E allora qui abbiamo il libro Il destino del Bo, questo è il titolo. Il suo autore è Stefano Caroldi, romanziere, scrittore, appassionato appunto di letteratura, e ci farà conoscere questo istituto, questo appunto il nostro università, anche sotto un aspetto un attimino romanzato, ma non più di tanto. E poi parleremo di una mostra, qui non abbiamo l'ospite, una mostra che si terrà a Monselice e dal titolo Lo sguardo nel tempo di Bruno Moratto, vediamo un attimo di che mostra si tratta. E questa è la scaletta di oggi. Domani tocca a noi, il nostro turno, e quindi domani ci sentiamo ovviamente per altri argomenti, perché domani la trasmissione sarà incentrata su temi di attualità, come naturale che sia, e parleremo di tanti argomenti, anche dei monopattini, che c'è l'obbligatorietà ovviamente del casco, della targa, dei limiti anche, perché insomma un po' scorazzano questi mezzi, creando anche dei problemi, e quindi lo vedremo domani le norme, quando andremo nel merito di quella che è la normativa che entra in vigore proprio domenica 17 maggio, e poi andiamo a quelle che sono le operazioni che tutti magari siamo stati coinvolti: una voltura, un subentro, una bolletta, un fornitore che cambia perché abbiamo cambiato casa, perché abbiamo cambiato fornitore, perché insomma nelle nostre case è successo un po' di tutto a livello appunto di fornitori, e qui avremo il nostro esperto ovviamente Barbara Venuti, che ci darà tutte le notizie necessarie per andare incontro a questi adempimenti, e via via altre ovviamente altre novità sempre di attualità, perché domani si parla sempre di attualità. E con questo direi che abbiamo illustrato anche a grandi linee quella che sarà l'incontro per domani. Allora torniamo a noi perché appunto adesso andiamo sui Colli Euganei, come abbiamo detto, andiamo a scoprire Villa Beatrice d'Este, e poi la villa, sì, come ovviamente edificio architettonico, artistico, recupero, veramente deve essere stato un grande lavoro di attenzione, di responsabilità, perché la villa è abbastanza ampia, insomma ci sono diverse sale, ma poi è stato dato un carattere, diciamo, modernissimo a questa villa, perché è una villa immersiva. Adesso sono un po' strutturate così le ville, soprattutto mostre, allestimenti immersivi, interattivi, multidisciplinari, ecco, questi aggettivi ormai li utilizziamo anche noi nelle nostre presentazioni, perché c'è questa facilitazione, modernizzazione, di andare incontro a quella che è la storia, quelle che sono le bellezze appunto della mostra o dell'edificio che andiamo a vedere, e ci aiutano anche appunto a comprendere il passato, a macinare secoli e secoli di storia più facilmente che non attraverso i libri, e quindi questa villa, ecco, ha questo carattere appunto della multimedialità. Allora adesso noi controlliamo anche l'orario, perché dobbiamo anche essere precisi con l'orario, con la nostra ospite, e ci inoltriamo. Andiamo a Baone, perché siamo nel comune di Baone, siamo proprio sui Colli Euganei, proprio nel cuore, come dicevamo, e allora adesso vediamo di appunto arrivare anche noi a Baone, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite. Se l'avete già visitata, fateci anche un messaggio, in modo tale che vediamo qual è stata la vostra impressione. Allora, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite.

0: E ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Baone, perché appunto di recente, da qualche giorno possiamo dire, è stata aperta una meravigliosa villa Beatrice d'Este. C'è una storia molto significativa, un personaggio particolare e uno restauro veramente singolare e di grande responsabilità. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, con piacere salutiamo l'architetto Chiara Matteazzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora dicevamo, una meraviglia, ecco, da vedere, senz'altro la consigliamo, però architetto Chiara, andiamo un po' anche indietro nel tempo, vedere cos'è successo, come mai era rimasta un po', diciamo, nascosta nell'ombra, trascurata, ecco, perché un gioiello così nel cuore dei coniugani, insomma, andava riscoperto. Allora andiamo un po' alla storia di questa villa, architetto.
1: Sì, la storia della villa risale al 1221, quando questo luogo era un monastero maschile fondato da Martino de Milano. Solo nel 1221 arriva poi la beata Beatrice prima e fonda una comunità femminile benedettina. Rimane lì fino alla sua morte nel 1226 e infatti quest'anno celebriamo gli 800 anni della sua morte. È stata l'occasione proprio per inaugurare il museo degli Euganei.
0: Sì.
1: E successivamente la villa nel 1657 è stata trasformata in villa veneta e quindi da monastero diventa villa veneta e dopo vari passaggi di proprietà solo nel 1989 viene acquisita dalla provincia di Padova e apre un museo naturalistico dei Colli Euganei. Diciamo che era stato un po' in sordina, diciamo, e quindi che solo quest'anno è rinato diventando il museo degli Euganei.
0: Sì, esatto. Allora, ecco questo personaggio, questa donna straordinaria che viene da una famiglia importante, insomma, d'Este, e poi a un certo punto decide di dedicarsi a una vita religiosa ed è molto seguita, abbiamo visto un po' anche nella storia. Quindi era anche un personaggio carismatico, di grande attrazione, Chiara.
1: Sì, era una persona assolutamente carismatica, infatti viene rievocato proprio il suo arrivo anche a Villa Beatrice, un arrivo che non è in solitaria ma è accolto da tutta la cittadinanza, quindi sì, sicuramente una grande trascinatrice, è stato il nostro punto di riferimento per questo importante restauro. Infatti una delle sale più importanti è proprio dedicata a lei.
0: Sì.
1: E abbiamo un quadro parlante che la ritrae, è l'unica immagine che avevamo in nostro possesso, un'icona proprio della Beatrice, e quindi viene attivato con un sensore di prossimità e racconta la storia di questa splendida donna.
0: Certo, allora andiamo un po' a quello che è stato il recupero, quello che è stato il restauro, che deve essere stato impegnativo, perché la villa ha 9-10 stanze visitabili, mi pare, quindi è un bel complesso, voglio dire, ecco, com'è stato il restauro, architetto?
1: Allora, il restauro è stato innanzitutto orientato a rispettare quella che è la natura della villa. Diciamo che siamo in un contesto paesaggistico dove la villa bastava a se stessa in realtà, perché da lì si dominano tutti i Colli Euganei.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo rispettato la ripartizione originaria della villa con il grande salone centrale passante, che è rimasto salone. Sì. E quindi è dedicato solamente a eventi che possono essere conferenze, ma anche matrimoni o altre cose di questo tipo, mentre le sale laterali sono state allestite però con allestimenti che in qualche modo possono essere spenti e anche tolti in qualsiasi momento senza arrecare alcun danno.
0: Certo, e abbiamo questo, diciamo, abbraccio con la memoria, con la storia e la tecnologia, perché insomma abbiamo questo ambiente immersivo, museo immersivo, interattivo. Ecco, questo connubio come l'avete realizzato così bene che ci portate nella tecnologia senza accorgercene?
1: Allora, innanzitutto i protagonisti sono gli Euganei nella loro interezza.
0: Sì.
1: Quindi non solo gli Euganei Colli, ma anche le persone che vivono gli Euganei. Come siamo riusciti a farlo? Innanzitutto con un'interazione di tutte le installazioni, in quanto si attivano solamente alla presenza del visitatore, e questa è una cosa molto importante.
0: Sì.
1: Perché in qualche modo fa vivere l'esperienza della visita del museo. Per esempio nella prima sala c'è questo tavolo interattivo che racconta le quattro gemme dei Colli Euganei l'olio, il vino, il miele e i visi, che si attivano nel momento in cui il visitatore si siede proprio davanti alla postazione. Ma il racconto poi prosegue in un'altra sala che apparentemente sembra non allestita, ma in realtà quando si varca la soglia viene attivato una proiezione su tutta una parete e diventano protagonisti proprio alcuni personaggi dei Colli Eugani, che raccontano anche loro quelle che sono le peculiarità dei colli stessi. Passiamo da, non so, chi ci racconta del vino, l'abate di Praglia che ci racconta un po' di quella che è in realtà dell'abbazia, ma abbiamo anche chi si occupa di accoglienza e quindi ci racconta cosa significa per un visitatore venire nei colli. Poi si passa al salone. Prego.
0: Sì, il salone che è veramente bello, ma veramente stupendo. Diamo una descrizione chiara del salone, perché è un lampadario, un arredamento tutto particolare.
1: Sì, il salone innanzitutto è una doppia altezza con un ballatoio da cui ci si può affacciare e godere dall'alto di questa spazialità assolutamente importante, ma la cosa bellissima è che è un salone passante, praticamente attraversandolo e la porta d'ingresso e la porta d'uscita verso la terrazza posteriore ti danno proprio la prospettiva dei 360 gradi di paesaggio da cui puoi godere. Paesaggio che poi è stato in qualche modo riprodotto anche nelle sale successive.
0: Sì. E poi andiamo oltre, questa biblioteca, che così a vederla magari chi non è esperto di touch oppure di movimenti tecnologici magari può anche sfuggire. E lì c'è la sorpresa di un piccolissimo click, mi trovo davanti Dante, mi trovo davanti altri ospiti. Ecco, anche qui diamo l'idea, architetto, di che cosa si tratta.
1: Allora, anche qui un'altra installazione interattiva, perché abbiamo riprodotto con degli schermi molto grandi una biblioteca virtuale, quindi sì, una serie di libri che ti suggeriscono di essere toccati. Abbiamo quattro libri, quattro volumi proprio rappresentati fisicamente, che invece hanno un segnalibro, sono gli unici con un segnalino e un pallino che tu devi premere e nel momento in cui vengono sfiorati si apre questo libro. Ci sono quattro volumi perché abbiamo scelto quattro autori che hanno in qualche modo raccontato i Colli Eugani. Abbiamo Francesco Petrarca, Ugo Foscolo e poi del Novecento abbiamo Andrea Zanzotto e Giorgio Caproni, sì, che magicamente nel momento in cui il libro si apre vengono proiettati e raccontati con quattro voci diverse, accuratamente scelte in base anche all'età dell'autore. Di quando ha scritto i brani che vengono raccontati, e quindi una parete è dedicata proprio alla proiezione di questo autore che legge i propri versi.
0: Sì, sì, molto bello, veramente, si guarda volentieri questo racconto così, ecco, particolare. E allora, ecco, intanto siamo sul Monte Gemola, qua mi chiedono, quindi siamo proprio, come dicevamo, proprio nel cuore dei Colli Eugani. Eccolo qua, perché me lo stanno chiedendo. Non è impegnativo arrivarci, magari qualcuno non conosce queste zone, ma andateci tranquillamente. Si arriva piano piano, magari è come si arriva senza tanta difficoltà. E allora abbiamo anche fuori questa, poi che abbiamo incontrato le associazioni, c'è veramente tutto un calendario. Il 10 di maggio c'è stata una festa,
1: molto,
0: quindi
1: fitto.
0: È destinata a vivere anche un altro senso, Chiara?
1: Sì, è un modo per accogliere i visitatori. Io dico sempre finestra e specchio, uso questa metafora perché è specchio per chi abita sui Colli Eugani, per rendersi conto di quelle che sono le proprie radici, ma anche il grande potenziale che abbiamo. Quindi io penso che il maggiore sponsor dei Colli Eugani siano proprio i suoi abitanti, ma è finestra verso l'esterno, perché appunto chi va lì può rendersi conto dei comuni, delle diverse realtà che i comuni ospitano. Infatti l'ultima sala immersiva è proprio dedicata a tutti i comuni dei Colli Eugani, perché si assaggiano e si assaporano quelle che sono le peculiarità di ciascun comune.
0: Certo, allora ci sono anche due sale o tre dedicate alla fauna e alla flora. Ecco, qui quel materiale, quelle immagini sono riferite realmente a quello che può offrire o che poteva offrire i Colli Eugani, oppure c'è una descrizione dell'ambiente, della sua flora e della sua fauna?
1: Allora, in questa sala ovviamente abbiamo recuperato un po' quello che era l'allestimento originario dell'apertura del Museo Naturalistico dei Pagliugani, ma abbiamo dato nuova vita, abbiamo diviso praticamente in tre ambienti questa sala, e ognuno dei quali racconta, soprattutto con le voci dei suoi animali, quello che è il contesto. Anche qui abbiamo quattro monitor, e nella vetrina dove c'è l'animale solitario, diciamo, lui è il solista che dà l'addio a una situazione corale, e anche qui abbiamo l'interazione del visitatore, quindi il visitatore si avvicina a una vetrina, parte un sonoro e sì, un video che, dove gli animali prendono vita, e attivando tutti e quattro i monitor alla fine sembra, c'è l'impressione di essere in un bosco, comunque in un ambiente immersivo.
0: Certo. Bene, allora insomma abbiamo dato al nostro ospite dato un'idea di quella che è veramente una bellissima villa, ma bisogna andarla a vedere, ecco. Questo è un po' quello
1: sì,
0: che, che ci teniamo.
1: Ecco, l'ultima cosa che vi dico, sì, ci sono anche i visori che piacciono moltissimo a adulti e bambini, sì, all'interno dei quali abbiamo raccontato quelle che sono le proprietà della provincia di Padova, quindi i musei della provincia.
0: Sì.
1: Quindi anche Cava Bomba e il Museo di San Martino a Cefalù di Santa Croce.
0: E nelle indicazioni abbiamo notato che c'è scritto museum, però architetto, qualcuno diceva è meglio mettere anche Villa Beatrice, non so, basta museum e già potrebbe essere sufficiente.
1: Allora, in realtà il logo è museum e Villa Beatrice d'Este. Museum in sé innanzitutto è internazionale e contiene in sé le vocali EU, rappresentano proprio degli eugali, quindi
0: sì,
1: è un anagramma che è stato sì, fatto volutamente. Mm. Poi Villa Beatrice d'Este nella comunicazione sicuramente è il sottotitolo per raggiungerla, soprattutto renderla più accessibile.
0: Certo.
1: Ci tengo a dire che tutto il museo è assolutamente accessibile sia nella grafica, che quindi nei pannelli espositivi, che negli allestimenti.
0: Certo.
1: C'è una sensibilità che sicuramente ha contraddistinto tutto il lavoro.
0: Certo, certo. E c'è una bella notizia, per due mesi c'è l'ingresso gratuito, diciamolo pure a Chiara, questo fa piacere perché già ho ricevuto
1: sì,
0: dei messaggi se c'è la prenotazione e quanto si paga. Beh, allora affrettatevi, diciamolo Chiara, andare subito.
1: Sì, sì, sì, per fino a fine giugno l'ingresso per tutti i residenti nella provincia di Padova è assolutamente gratuito, quindi un invito eccezionale a visitarlo, come dicevo, è proprio per incentivare questa funzione di specchio che ha questo museo.

0: un grande lavoro di squadra.
1: Eh sì, immagino, immagino. E quanto tempo ci è voluto, Chiara?
0: Allora, l'allestimento è iniziato a febbraio. Ah. Ovviamente c'è stato tutto il backstage, perché i video, come vedrete, sono stati girati nelle varie stagioni, quindi è oltre un anno che ci lavoriamo per la preparazione dei materiali. L'allestimento vero e proprio, ovvero il montaggio, è iniziato a febbraio, quindi abbiamo fatto, siamo stati anche bravi, dai, veloci, perché volevamo essere pronti per questo compleanno importante della beata Beatrice.
1: Ce l'avete fatta, perché è stata inaugurata 15 giorni fa, e quindi insomma i tempi sono stati rispettati. Allora, noi ringraziamo la nostra ospite, architetto, ripeto, Chiara Matteazzi, che si è occupata di questo meraviglioso restauro. Non ci resta che andare a vedere la villa, e complimenti, complimenti architetto, a lei e a tutto lo staff.
0: Grazie.
1: Complimenti.
0: Bene. Siamo numerosi.
1: Senz'altro.
0: Grazie.
1: Grazie, alla prossima, grazie, arrivederci.
0: Buon pomeriggio a tutti.
1: Arrivederci.
0: Grazie.
1: Bene, guardate, bella, veramente un recupero straordinario, quindi Villa Veneta ovviamente, ecco, ma quello che è piacevole anche per chi ha famiglie, figli, nipoti eccetera, portateli, perché c'è questo mondo multimediale che insomma ormai fa parte, sì, degli allestimenti, di quelle che sono le visite, anche le visite delle mostre di pittura, ci sono un po' dappertutto. Ne ho parlato anche con le nostre, col nostro centro culturale di San Gaetano di Padova, ne ho parlato tanto di questa, questi allestimenti immersivi. Comunque si tratta appunto, siamo su Monte Gemola, come dicevamo. Allora, mi scrivete ancora? No, non c'è nessuna prenotazione, come abbiamo detto rispondo ancora ai messaggi, perché per 2 mesi insomma è tutto gratuito, e presentatevi, e quindi potete entrare, visitare e quindi toccare con mano questa nuova realtà. Allora, storia di Beatrice, eccola qua. Nacque ai piedi dei Colli Ogani, si viene detto, intorno 1191. Ecco, non abbiamo proprio la data precisa, ma siamo lì, insomma. Quindi quella è la sua data di nascita, figlia del marchese Azzo VI d'Este e di Sofia di Savoia. È vissuta tra le corti di Este e di Calaone, in un mondo di musica, di eleganza, di privilegi, insomma, queste erano le corti di un tempo. E poi i trovatori provenzali la celebravano per la bellezza, virtù, e poi insomma ebbe, diciamo, una giovinezza molto agiata, però non sempre è così, perché poi ci fu la guerra che, come sappiamo, cambia proprio tutto, conflitti tra i Guelfi e i Ghibellini, e portarono alla morte del padre e dei fratelli e all'assedio di Este. Questa grande centro Este ha una storia molto significativa alle spalle, e forse sarà bene, ecco, prendersi cura anche di Este e dintorni. Allora, Beatrice si allontanò per la vita religiosa, fu turbata da questo fatto della famiglia e si dedica a una vita di contemplazione. Si ritira sul Monte Gemola, eccolo qua, e fondò una comunità tutta al femminile, benedettina, e il suo esempio di vita religiosa, di vita così semplice, di vita contemplativa, ha attirato l'attenzione di molte donne, nobildonne soprattutto venete, che lasciarono i propri privilegi per condividere questa vita di preghiera, di lavoro, di servizio, di silenzio, di concentrazione e anche di modestia. La nostra Beatrice morì il 10 maggio 1226, ecco che ricorrono esattamente 800 anni dalla sua morte, e era giovane, aveva 34 anni. Nei secoli poi cosa successe? Ebbe un forte richiamo, un forte seguito per quello che è stato il suo esempio di vita, per essere così seguita da molte donne, e successivamente andiamo al 1763, il Papa Clemente XIII la beatificò e divenne appunto la nostra Beatrice, Santa Beatrice d'Este. Il suo corpo incorrotto è conservato in una teca di cristallo nel Duomo d'Este, ecco. Quindi vicino abbiamo anche questa possibilità di vedere appunto il suo corpo, e quindi ecco che c'è stata questa ricorrenza. 800 anni sono tanti, significativi, ma c'è stato anche un risveglio, diciamo, ecco, di questo ambiente, di questo

questa struttura, di questa villa che qualche tempo fa, abbiamo visto anche le foto, era messa un po' maluccio, trascurata, quelle cose che magari non si danno peso perché non c'è il tempo, perché non c'è la volontà o perché non ci sono i fondi. E invece questa occasione della ricorrenza degli 800 anni è stata veramente, diciamo, miracolosa, perché ha restituito questo bene così interessante. Ed è un museo, come diceva la nostra ospite, immersivo, con la quattro memoria, tecnologia, una tecnologia che non è spinta, è gradevole, è poi alla portata di tutti, insomma i bambini, i ragazzi si entusiasmano con questo toccare, tac, insomma touch che è dappertutto, ci sono proiezioni. Poi è molto bella, è molto particolare questa libreria virtuale, ecco, si va a schiacciare, cliccare un libro e ti viene fuori, ecco, il Foscari, ti viene fuori Zanzotto, il Petrarca, insomma è molto, sì, molto bella. E parlante, ovviamente. E poi c'è il quadro, in un'altra sezione, il quadro parlante di Beatrice, che racconta la sua storia, racconta la sua vita. Quindi questi mezzi tecnologici sono veramente immediati, espressivi, ti metti lì, ci sono, appunto, ci si può accomodare e seguiamo, insomma, con una facilità enorme, perché un conto è la storia dei libri, un conto è la storia del video, che così, insomma, prendi nell'immediatezza quella che è stata la vita, insomma, di questo personaggio. E quindi ecco che abbiamo questo gioiello, appunto, dei Colli Euganei. Allora, vediamo i nostri Colli Euganei, abbiamo parlato già precedentemente, e questo gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica della pianura veneta. Sono bellissimi, estesi, però in certi punti forse sono meno frequentati, meno conosciuti. Io adesso parlo della zona di Baone, perché siamo stati costretti, appunto, a frequentare quella zona lì, ma è di un paesaggio veramente straordinario. Non è uniforme la bellezza dei Colli Euganei. Ci sono punti, ripetiamo, un po' nascosti, un po' riservati, che ci si sofferma veramente per un colpo d'occhio straordinario. E questa è proprio la zona di Baone. Baone, pensate un po', è un comune piccolissimo, credo che sia il più piccolo della provincia di Padova, se non vado errato, ma dopo controllo, deve essere sui 600-700 abitanti, insomma, proprio come si suol dire in gergo, quattro anime, però molto curato, molto insomma ben, si presenta molto bene. E poi c'è questa frazione di San Giorgio, e qui veramente c'è questa rivalità comune frazioni, dove abbiamo incontrato anche dei personaggi di associazioni storiche, un certo Renzo, eccolo qui, che adesso mi ricordo, che raccontava l'attività di queste associazioni. Ci sono 4-5 feste ogni anno importanti che ricordano rievocazioni storiche del territorio, della zona, e quindi è veramente, si respira uno spirito di ricostruzione della storia del passato. E allora andiamo ai nostri colli, dicevamo, questo gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica, appunto, della pianura veneta, sono sorti a seguito di eruzioni sottomarine circa 30 milioni di anni fa, ci dicono, e il toponimo Euganei deriva dal latino Euganeus, che fa riferimento all'antica popolazione degli Eugani, che abitavano prima dei Veneti. Quindi i nostri amici, i nostri fratelli Eugani hanno veramente origini antichissime. Con gli Eugani formano un arco collinare con i colli Berici, che proseguono poi nella provincia di Vicenza. Anche qui, se esiste qualche differenza, sì, non eccezionali, i Colli Euganei sono costituiti da trachite, un tipo di roccia vulcanica, mentre i Colli Iberici sono per lo più calcarei. Colli Euganei hanno superficie di 20.000 ettari circa, all'incirca. Si compone oltre 60 colli di varie altitudini. Andiamo, e Monte Gemolo è 200 metri sul livello del mare, quindi non è altissimo, però ne abbiamo di più elevati, dai 400 metri, poi ancora arriviamo al più alto, ecco qua, altitudine di 500 metri e più, che è il Monte Venda. Monte Venda, per l'esattezza, eccola qui, ha un'altezza di 601 metri, quindi insomma è abbastanza alto. Poi un territorio che è ricco di vegetazione, come abbiamo detto, di fauna, di flora, eccola qua,
una flora fitta, una vegetazione molto densa, piante a basso fusto, in prevalenza sempreverdi, e qui troviamo la ginestra, il leccio, il carpino, il corbezzolo, l'erica e poi via via altri, insomma, zone di bosco, di castagno, di rubini. Ecco, l'altra domenica che c'eravamo era veramente una zona di rubini con i fiori bianchi belli che si possono anche ovviamente utilizzare in cucina, e prati ovviamente, è lo spettacolo della zona. Poi ancora fauna, ecco qua torna il discorso dei cinghiali, non ce ne sono, non li abbiamo visti, insomma non lo so se sia stato un po' ridimensionato il fenomeno, però ecco, ci sono donnole, faine, lepri e anche volpi, eccoli qua, e anche tassi. Allora, i colli comprendono 15 comuni, tra i più importanti Abano Terme, Arqua Petrarca, Galzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Vo, importante anche questo comune anche per l'aspetto storico. Poi ancora abbiamo una zona è dotata della prima legge speciale ecologica del 1971 per la limitazione delle cave, appunto, che sono state molto frequenti queste estrazioni, ed è una zona tutelata essendo primo parco regionale del Veneto e risale al 1989. Quindi per fortuna c'è stata questa protezione legislativa che ne ha limitato il consumo. Poi ancora il centro delle terme, allora ci spostiamo proprio verso appunto uno dei centri dei terme, dicevamo, più importanti di benessere fisico, di benessere psicologico, ed è uno dei più importanti centri iogani a livello europeo. Infatti è ricco è frequentato da turisti dei vari paesi europei, come dicevamo. Poi colli iogani significa anche prodotti del luogo, prodotti appunto particolari, in modo significativo si distingue la produzione del vino. Qui emerge, spicca il moscato famoso, il rosso, poi ancora il serpino, che è un vino tipico, speciale dei colli iogani, e poi via via, insomma, tutto quello che ne consegue, altri prodotti che vengono da radico, le giuggiole famose di Arqua Petrarca, che insomma conosceremo tutti, le ciliegie, castagne d'autunno, insomma, come vedete, un territorio ricco, ma proprio ricco di tutto. E poi c'è l'imbarazzo della scelta per chi vuole mangiare qualcosa di locale, di gastronomico buono, ancora con la cucina tradizionale veneta, ed è ricco di agriturismi, perché anche qui per salire a Baone, insomma, ce ne sono molti. E poi andiamo a quelle che sono le bellezze che a noi attraggono, che ci piacciono tantissimo, le bellezze storiche, beni storici. Una per tutte è l'Abbazia di Praglia. Ecco, l'Abbazia di Praglia, che consigliamo di vedere se ancora non l'avete vista. Ma poi ancora il Castello del Cataio, di Monselice, parleremo anche di Monselice, ricco di questi beni, di questi castelli, le chiesette di Monselice, l'importanza religiosa che hanno avuto nel tempo. E poi ci spostiamo a Valbona, anche qui molto significativo, Villa Vescovi, penso che insomma l'abbiamo vista, ecco, consigliamo di vederla. E poi ecco Francesco Petrarca, dove ha voluto vivere, dove ha voluto essere sepolto, ad Arqua, che poi diventa Petrarca, appunto, che è stato abbinato il suo nome. Quindi, come vedete, una zona di meraviglie, di bellezze, di tranquillità, ricca poi flora, fauna, prodotti enogastronomici, come abbiamo visto in questa elencazione, e quindi una zona stupenda che termina il suo apice con le cure termali che nel passato, ecco, adesso non ci possiamo dilungare per motivi di tempo, però qui sono passati personaggi importanti della storia, perché è riconosciuto un centro benessere fisico, psicologico, psichico, un po' tutto, ecco. Quindi colli iogani sono un mix di tutte queste bellezze, come stiamo dicendo, e quindi ecco che noi torniamo ancora a un invito a conoscerli un po' di più, conoscerli più approfonditamente, e soprattutto inoltriamoci per Baone, perché questa villa d'Este, Beatrice d'Este, merita proprio di essere visitata. E quindi ecco che abbiamo un ulteriore gioiello dei beni storici di questa zona.
Quindi buona visita. Allora, vediamo anche l'orologio, manca poco, sta per arrivare la pubblicità e noi poi ci prepariamo per un'altra intervista molto significativa, molto bella, perché ci porta a San Servolo. Qui adesso ci trasferiamo a Venezia, San Servolo e Laguna. Pensate un po' che magico viaggio che ci aspetta. Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, adesso appunto andiamo così a scoprire quello che sarà un incontro dedicato appunto all'isola di San Servolo e poi ancora a quella che è la laguna, e qui è un capitolo di storia che non finisce più. E allora vediamo cos'è la storia di questa isola, che ha avuto momenti molto significativi, molto particolari. Adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, che conosciamo, ospite ai nostri microfoni in molte occasioni, e quindi quando vogliamo proprio andare nel cuore, nelle viscere della storia, io la chiamo proprio così, nei bassi fondi della storia, non c'è altro che la nostra professoressa, che appunto conosce le vicende di Venezia, la storia di Venezia come nessuno, direi, o quasi. Ecco, allora un po' di musica e adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo all'isola di San Servolo e abbiamo con la nostra ospite professoressa Elena Vanzan Marchini. Buon pomeriggio Elena.
1: Buon pomeriggio carissima. Eccoci. Come va? Bene?
0: Bene, bene, bene. Allora ecco, ci aspetta un grande incontro, dicevamo sabato 16 maggio e siamo appunto a conoscere ancora meglio, ancora di più San Servolo, la laguna, ma intanto partiamo da San Servolo che incuriosisce sempre ed è sempre importante. Allora la nostra ospite storica, scrittrice, relatrice è sempre presente nei social. Elena, allora di che incontro si tratta? Di cosa parlerai?
1: Allora, parlerò dell'isola, della storia dell'isola, perché siamo nelle celebrazioni dei 20 anni dell'apertura del museo e dei 22 anni dalla restituzione dell'isola alla città. E quindi... Pronto?
0: Sì, sì, Elena, sì, sì, ti sento benissimo. Sì,
1: ah,
0: sì, sì,
1: scusa,
0: sì, sì,
1: perché sì. Sono in macchina e quindi
0: sì,
1: ero
0: sì.
1: Terrorizzata
0: no,
1: che fosse
0: caduta. Si sente molto bene, vai.
1: No, allora, ti dicevo che la ricorrenza è molto importante per
0: sì.
1: Il semplice fatto che appunto sono trascorsi 22 anni dalla restituzione dell'isola alla città, a differenza di molte altre isole che sono diventate alberghi e sono state vendute a delle compagnie straniere.
0: Sì.
1: Allora, per dirti, non so, l'isola di San Clemente,
0: sì.
1: Per dirti le varie isole, la stessa Poveglia adesso ha una vertenza perché l'aveva messa in vendita il Demanio, e però i veneziani hanno cercato di fare una mega associazione per riscattarla.
0: Sì.
1: Santo Spirito che è disabitata, quindi l'isola Saccasessola, che era l'isola dei malati diciamo di polmoni, no?
0: Sì.
1: E di tubercolosi, è diventata Isola delle Rose perché non vogliono neanche ricordare la storia e il passato di Saccasessola, che è stata un'isola appunto destinata a curare le malattie polmonari. E quindi è stata un'espropriazione progressiva della città, e anche perché non esiste città al mondo in cui si vendano interi quartieri. E vendere le isole a Venezia, che è un arcipelago, è come vendere in un'altra città un quartiere, cosa che non si è mai vista.
0: Certo.
1: Perché le isole hanno dei parchi, quindi dei polmoni verdi a Venezia, no? E fanno parte del complesso urbano, del corpo urbano. Hanno delle strade che erano strade pubbliche fin tanto che sono rimasti ospedali queste isole, e hanno molti edifici, e così anche San Servolo ha queste caratteristiche, però non è stata venduta. Fortunatamente nel 2004, quando l'isola è stata restituita dalla provincia di Venezia alla città, è stata riaperta. Io ho fatto una grande ricerca storica, perché si conosceva molto poco la sua storia, e ho pubblicato un libro in carta patinata che doveva celebrare appunto questo evento. Adesso ho pubblicato invece un piccolo libro che fa la concorrenza ai cellulari, perché ormai bisogna essere leggeri,
0: sì,
1: leggeri
0: sì.
1: Proprio nel peso, in modo
0: sì,
1: che
0: sì. Immediati,
1: si sta,
0: sì.
1: immediati
0: sì.
1: Si sta
0: sì.
1: in borsa,
0: sì.
1: Magari mentre in vaporetto sta aspettando di arrivare a San Servolo, si spoglia, e non è una guida, perché le guide un po' mi annoiano, perché richiedono la competenza di sapere tutti i nomi di architetti, di pittori, eccetera, ma è una storia, proprio il racconto della storia di quest'isola che vive di riflesso la grande storia della Repubblica di Venezia.
0: Certo.
1: E sarà questa storia che io ripercorrerò sabato 16
0: sì.
1: alle 4:15 nell'auditorium lì dell'isola, e poi dopo chi vorrà potrà passeggiare per il parco, o prima o dopo ci sarà un aperitivo, e insomma si cercherà di rendere ancora più fruibile un'isola che magari anche pochi veneziani conoscono e che anche molti veneti possono venire a conoscere,
0: certo.
1: Se il tempo ci assiste, e spero che sia insomma una restituzione alla memoria non solo veneziana ma anche veneta di questa storia, che è anche molto, molto piacevole, molto particolare. Ecco.
0: Certo, certo. E allora, Elena, così dando uno sguardo, intanto collocata confluenza Canale Lazzaretto e Canale San Nicolò, però ho visto una data molto antica, mi dicono qua risale 819, ma è antichissima questa la storia di questa isola.
1: Infatti è il primo insediamento lagunare dei Benedettini, è il primo insediamento, penso che nell'819 era già un insediamento consolidato, e quindi l'inizio di questa isola risale alle prime migrazioni dei Veneti che fuggivano sotto la spinta dei barbari nella laguna. In questo caso erano dei Benedettini, i quali cercavano di fuggire e di rifugiarsi nella contemplazione nella natura, e devo dire che quelle terre incerte in mezzo alla laguna erano il posto ideale per la contemplazione, sì, ma anche per Nora et Labora, sì, nel senso che nella regola le Benedettine, e questo è anche molto, molto bello, molto particolare, il Labora non è il lavoro manuale, ma è la creatività, l'inventività che nobilita l'ingegno umano, e proprio in un'isola della laguna non poteva che esplicarsi l'ingegno umano, perché non c'era acqua potabile, bisognava difendere la terra dall'acqua perché ogni 6 ore crescevano le maree, quando poi l'Adriatico era mosso dalle tempeste entrava con irruenza in laguna e quindi rischiava ogni volta di ridistribuire gli equilibri fra terra e acqua. Quindi questi primi monaci benedettini hanno avuto un bel esplicare il loro ingegno per cercare di consolidare gli argini di questa isola, per anche cercare di ampliarla, per creare i pozzi con l'acqua potabile. Insomma, c'è stata la sperimentazione della prima urbanizzazione di Venezia, perché poi qualcuno di voi vorrà venire nell'isola e vederla, potrà immaginarsi come erano anche tutti gli altri isolotti di Venezia, che poi sul modello dei Benedettini creeranno i campi con i pozzi per l'acqua potabile, ci sarà questo correre intorno allo spazio comune del campo, infatti a Venezia sono tutti campi, c'è una sola piazza di San Marco, no? Certo. Perché il campo appunto era ancora questa sopravvivenza agraria che dava da mangiare, diciamo, ai primi che erano venuti e soprattutto appunto anche ai Benedettini. E quindi cioè, si respira questa aria del primo insediamento, che poi verrà calata nel concreto sviluppo urbano anche della città di Venezia, che sarà moltiplicato, perché passando da un'isola a un'altra, noi passiamo da un campo a un altro, e la distribuzione intorno al campo sarà appunto di tutte le case, come nelle insediamenti benedettino, c'è cioè la distribuzione dei oratori, delle dormitori che sono tutti assieme, delle luoghi, degli scriptoria dove trascrivevano i codici che hanno tramandato la cultura, perché non dimentichiamolo, i benedettini poi hanno avuto questa grande forza di fuggire ai barbari e all'invasione e di conservare i saperi, perché negli scrittoria trascrivevano i codici che poi dopo costituiranno la base della nostra cultura. Quindi questo è il primo nocciolo di vita, di civiltà nella laguna, che poi dopo si relazionerà con una Venezia che cresce e che comincia a organizzarsi istituzionalmente. E anche qui ci sono varie storie, perché per esempio c'è uno dei primi abati, un certo abate Giovanni, che è un grande politico e diventa veramente un emissario del potere ducale, infatti viene messo al posto del patriarca di Grado, viene utilizzato come una presenza che rappresenta proprio il potere ducale, tant'è che nell'819 come tu dici e ricordi, che cosa fanno? Per riconoscenza si dà a questa abate un grande appezzamento di terra per creare un grande convento invece in terraferma vicino a Padova, perché l'isoletta di San Servolo era diventata troppo angusta per questo uomo e per questo ordine che era diventato così importante. E infatti poi appunto proprio diciamo alle foci del Brenta creano quello che diventerà il Pantheon dei Partecipazzi e che però sarà poi sommerso dalle alluvioni appunto e dalle trascinazioni del Brenta. E poi di nuovo ritorneranno i benedettini in Venezia. Ecco, vedete, ci sono queste storie parallele. Poi un altro momento abbastanza particolare, abbastanza divertente, è quando il monastero diventa benedettino femminile,
0: sì, sì.
1: E quindi perde un po' di importanza.
0: Monache
1: e per lo più erano un monastero di nobili, di patrizie, le quali erano monacate per forza, cioè per risparmiare tutto un dispendio di doti, cosa si faceva? Beh, si indirizzavano ai convento queste povere ragazze di buona famiglia, le quali non rinunciavano però a essere femmine di vocazione, non erano suore di vocazione, ma di natura erano donne, quindi magari continuavano ad avere i loro rapporti sessuali e in quel punto, che era uno snodo cruciale per i traffici degli ortolani, per i vari traffici che dall'isola, soprattutto dal Lido, andavano in terraferma, insomma molti uomini si fermavano e avevano connubio amorosi con queste monache, e quindi il monastero cominciò a perdere di credibilità,
0: certo.
1: Tant'è che cosa fece uno dei genitori di Filippa Grimani, che era appunto una nuova monacata, cerca di recuperare in credibilità, e siccome lui, Alberico dei Giudici, era un triestino, si fa dare da Trieste una parte, una reliquia di San Servolo, perché San Servolo era un santo triestino, e allora finalmente riescono ad avere questo San Servolo in pompa magna, e io quando ho scritto il libro ho voluto vedere da dove l'avevano preso, e in effetti a San Giusto, proprio nella cattedrale di San Giusto, che è la maggiore, c'era anche questa urna dove non a caso hanno trovato dei denari veneziani, perché una volta non si trafugavano proprio perché non ci fosse odor di trafugamento di spoglie dei santi, quando si portavano via delle reliquie si lasciava un obolo, e lì furono ritrovate dopo aver perduto sempre. Ci sono le solite storie anche lì che ho raccontato, pareva che non si trovasse più l'urna di San Servolo, poi la si è trovata, insomma, e finalmente poi si è riusciti a ritrovare sia le spoglie che l'urna, e mancava appunto un omero. Se non che a Venezia che cosa arriva in pompa magna? Probabilmente l'omero, però dentro una bella gamba, perché avevano una gamba d'oro tutta tempestata di gioielli, ma questo non importa che tocco sia, l'importante è che sia un pezzo di santo.
0: Certo,
1: i veneziani da sempre sono stati trafugatori di spoglie di santi, perché era come avere l'immagine, un'icona,
0: l'emblema,
1: un vessillo, un emblema,
0: certo.
1: Perché si vantava la protezione di un santo. E quindi si arriva a Venezia in pompa magna e si rilancia quindi la credibilità, ma in realtà la credibilità del monastero la rilancia il patriarca, che mette delle monache povere del convento di Santa Croce. Ecco, anche qui sono tutta una serie di considerazioni che fanno ripensare alla storia di Venezia.
0: Certo.
1: Ma poi c'è un altro momento che è pure interessante, perché il monastero poi resta disabitato, diventa deposito di granari, poi Guerra di Candia e devono scappare in fretta e furia.
0: Eccole
1: le monache,
0: le francescane e domenicane, eccole qua, sì.
1: Sì. e anche qualche altro ordine. E fatto sta che queste povere bisogna salvarle dagli infedeli che magari non solo profanano i loro conventi, ma anche violentano loro. Sì. E allora queste monache vengono portate a Venezia. Dove le mettiamo? Le mettiamo a San Servolo, che intanto è rimasta assolutamente vuota. E queste monache si impone, pensa, i veneziani come sono sempre pratici, impongono alle arti una tassa per il mantenimento delle monache di San Servolo. Sì, e le confraternite così. Se non che queste monache si inseriscono bene e non muoiono mai. E c'è un medico che in un libro in cui parla del clima di Venezia e parla anche della longevità di molti veneziani, parla anche di queste monache che non muoiono mai, che sono ne restano quattro, dopodiché al Senato serve l'isola per fare un ospedale militare. Allora c'è anche questa storia, come comincia l'ospedale militare e così via. E poi a un certo punto, al partire dall'inizio del Settecento, ormai l'ospedale militare si avvia e c'è un problema. Il problema, da una parte, dei giovani scapestrati che in bande costituivano un problema per l'ordine pubblico. Sì. Non ce l'abbiamo solo noi, quello dei giovani da 11 anni in su che sono violenti, che vivono di espedienti o che aggrediscono. Ce l'avevano avuto fino all'inizio del Cinquecento. E quindi cosa fanno i veneziani? Li rastrellano, li mettono nelle carceri e li imbarcano come mozzi. Ovviamente non in un numero proporzionale, perché siccome erano facinorosi, erano anche giovani e forti, non è che potessero riempire le navi mercantili o le navi anche da guerra di questi ragazzi. Doveva essere un numero proporzionale al numero dell'equipaggio, perché dovevano tenerli sotto controllo. E allora sono i provveditori della sanità che si occupano di questo, e per tutta la durata della Serenissima invale questo uso di far rastrellare i giovani facinorosi dagli 11 anni ai 16-17 e di imbarcarli sulle navi come mozzi. Poi, se per due o tre anni avevano appreso l'arte del marinaio, entravano nella fraglia dei marinai e poi erano pagati, eccetera. E poi c'era anche il controllo, perché poi magari se c'era qualcuno che dava pure fastidio, avevano paura che se le vendessero all'Islam ai nemici come schiavi. E allora il capitano doveva rispondere del numero dei mozzi che prendeva in carico. Ecco, ci sono anche tutte queste piccole norme che fanno capire anche l'oculatezza con cui venivano gestite queste normative, che non erano solo repressive, erano anche per la rieducazione e il reinserimento, il
0: recupero di questi giovani che ovviamente venivano inseriti. Però, Elena, abbiamo anche un altro salto di qualità, se così possiamo definire. Allora, il nostro Napoleone 1797 dispose che i pazzi venissero ricoverati a San Servolo e divenne un manicomio ed ospedale militare a gestione laica. Ecco, c'è anche questo parentesi molto triste, molto particolare, voluta appunto da Napoleone.
1: Sì, e allora non fu solo Napoleone, ma già dall'inizio del Settecento i pazzi borghesi e anche patrizi che potevano pagare una retta venivano accettati nell'ospedale militare. Perché? Perché quelli di famiglie molto ricche erano messi nelle ville in campagna, oppure si prendevano delle camere in monasteri, perché la follia, quella che perturbava la quiete familiare, si cercava un attimo di contenerla e di isolarla, soprattutto dei patrizi. La follia dei poveri invece era incatenata ai banchi della fusta, i matti furiosi che davano fastidio in giro per la città, dove li mettevano? Nella nave che addestrava i galeotti a remo prima di imbarcarli nelle galere e che stavano proprio davanti a Palazzo Ducale. Anche qui ho scritto un libro e anche sì, lì è un'avventura molto interessante e delle scelte interessanti. Allora, fin dall'inizio del Settecento si era cominciato quindi ad accettare assieme ai militari malati anche i matti a pagamento. Arriva Napoleone, e non solo Napoleone, ma prima ancora con i Giacobini, con la municipalità provvisoria, si grida allo scandalo e si dice: no, i pazzi devono essere ospitati come malati, quindi la fusta la si toglie, la si abolisce e si decide che tutti i pazzi abbiano assistenza di malati. In realtà si sta seguendo quella che è la moda scientifica che poi invarrà dappertutto, che non è tanto quella di avere pietà dei pazzi come malati, ma quanto quella di riconoscere il matto come una non persona, cioè di invalidare quelle che sono tutte le sue scelte, i suoi pensieri, le sue parole, di togliergli la dignità di essere umano per diventare solo un numero e un oggetto da esaminare, come poi farà la psichiatria, diciamo, nel corso dell'Ottocento. E quindi ecco che cominciano a essere portati anche i pazzi poveri a San Servolo e poi lentamente i pazzi resteranno gli unici ospiti dell'isola fino alla riforma Vasaglia. E questo è un grande capitolo che è testimoniato anche dal museo che c'è, e anche qui ci sarebbe molto da dire, ma comunque c'è molto da vedere e spero di raccontarvelo anche così in loco, in modo che tutti quelli che verranno potranno vedere le testimonianze di quello che io li racconterò con delle immagini e in modo che possano identificare tutti questi indizi che io fornirò.
0: Allora, diciamo che attualmente è di proprietà della provincia di Venezia e quindi ecco, è andata in buone mani, insomma, gestita dalla provincia, no? E dall'Accademia
1: Benelli. No, della provincia, dalla città metropolitana.
0: Città metropolitana.
1: Sono i servizi della città metropolitana di Venezia. E attualmente San Servolo ha anche questa funzione di ospitare vari servizi metropolitani, fra cui la VIU, cioè la Venice International University, che raccoglie 22 università di tutto, tutto il mondo.
0: Bene.
1: Fanno dei corsi iperspecialistici e anche molto molto moderni, insomma, sulla sostenibilità, sull'ambiente, sulla salvaguardia, eccetera, e così via.
0: Quindi, allora l'incontro verterà anche, vedo il titolo, Laguna, ecco, diciamo qualcosina anche sulla Laguna. Elena, cosa dirai sabato?
1: Certo, sulla Laguna è importante perché oltre a essere il primo insediamento benedettino nella Laguna di Venezia, è in un posto strategico per quanto riguarda l'urbanizzazione della laguna, ma anche un posto strategico perché quando poi dal 500 al 700 la vera acropoli della città di Venezia e il suo bacino di San Marco, San Servolo è proprio lì di fronte, quindi ha un ruolo strategico anche nella valorizzazione della piazza liquida dei veneziani. Io ho parlato nel mio libro anche sulla nave dei condannati e folli di questa importanza, perché la Venezia anfibia dalla fine del 400 in poi lascia un po' in secondo piano la piazza che è quella davanti alla Basilica di San Marco, mentre invece si apre all'Adriatico e si affaccia alla piazza liquida che è il suo bacino, dove non a caso ci sono i granai, quindi lo scrigno del grano, delle risorse alimentari di una città che ha solo pianure di acqua e non pianure fertili, poi ha la zecca, poi ha il Palazzo Ducale ovviamente, e poi la Marciana che è l'altro scrigno, cioè la zecca è lo scrigno dell'oro e la Marciana che è lo scrigno della cultura umanistica. Non solo, ma poi nel 1576 c'è in affaccio dalla Giudecca il Tempio del Redentore, quindi grande peste del 76, la peste del 1630. Ecco, pensate voi, quando si entrava a Venezia dal mare, perché il vero accesso era dal mare, c'era San Servolo, San Giorgio, la Basilica della Salute, che è proprio come su una prua di una nave, il Redentore, e poi tutta la trafila, diciamo, dei pubblici granai, della Zecca, della Marciana e di Palazzo Ducale.
0: Certo, certo.
1: Questa è la piazza liquida, l'acropoli di Venezia, che si apriva all'Adriatico, che come chiamavano l'Adriatico? Il Golfo di Venezia.
0: Golfo, certo, certo. E poi la Basilica, andiamo a finire con la Basilica.
1: E la Basilica, che però diciamo è retrostante rispetto a questo, ma comunque è fondamentale. Ma se voi vedete con questo nuovo approccio, mentre la piazza vista davanti alla Basilica ripropone le mille piazze di terraferma, infatti è la prima piazza, no? Con questa centralità della Basilica, con le processioni che si sviluppavano, le prime, pensate quella del Bellini che si sviluppava proprio davanti, poi dalla fine del 400, quando si crea la torre dell'orologio e l'accesso dalle Mercedie, si sposta e si crea un'altra traiettoria che va direttamente verso il bacino, dal bacino all'Adriatico. Ecco la Venezia anfibia che ha questo nuovo portale verso l'Adriatico, e in questa concezione San Servolo diventa presenza chiave, diciamo, per tutta la storia, quindi c'è un microcosmo e il macrocosmo della Repubblica di Venezia.
0: Certo, da dove tutto si sviluppa e nasce. Allora, Elena, però ci sono delle isole qui che sono scomparse, vedo Ammiana, vedo Costanziaco, vedo ancora, possiamo dire, facciamo un cenno a queste isole scomparse di cui si trova pochissimo, proprio un cenno minimo, ma come mai sono scomparse? Erano importanti? Non sono state più coltivate? Ecco, c'è un attimino che possiamo saperne di più.
1: Allora, è fondamentale perché se voi pensate, la presenza romana sulla gronda della grande metropoli di Altino, era, sapete dove resta Altino, c'è ancora il museo archeologico, poi dopo le ingressioni marine hanno cambiato e stravolto, i barbari hanno spinto i veneti a diventare venetici, cioè veneziani, sulla laguna, e i primi insediamenti, guarda caso, sono nei pressi di Altino, cioè nella laguna nord, dove ci sono queste isolotte. Ma queste isolotte erano davanti alle foci di acqua dolce, quindi in zone assolutamente malsane, in zone in cui vi erano le febbre terzane, quartane, ristagno dell'acqua, e quindi una situazione sanitaria insostenibile. Tant'è vero che i primi venetici, cioè i primi veneziani, ma si chiamavano venetici allora, si stabiliscono prima davanti a Grado ed Altino, poi si spostano prima a Malamocco, sui Lidi, ma scoprono che lì sono esposti all'aggressione, per esempio, di Pippino, figlio di Carlo Magno, e quando arriva la flotta di Pippino si spostano verso Rivo Alto, la zona cioè di San Marco e Rialto, che guarda caso è quella più salubre, perché spira l'acqua di mare, entra direttamente l'acqua dell'Adriatico, che è lo spazzino della laguna, e quindi queste prime isole sono appunto abbandonate proprio perché malsane, proprio perché diciamo spirava anche acqua e aria meno salubre, e dunque, e poi vengono anche, diciamo, interrate, perché dove c'era la presenza di questi fiumiciattoli, di questi corsi d'acqua, c'era l'interramento, il ristagno e quindi l'impaludamento. Mentre invece nella zona, e farò vedere anche le prime carte più antiche di Venezia, quello che è più evidenziato non è tanto la terra quanto queste arterie che bonificano le terre incerte, il Canal Grande e quindi questa parte dove c'è appunto San Servolo, e di fronte poi San Giorgio, e poi la parte di Rivo Alto, che sarebbe tutto il complesso delle isole dell'attuale centro storico, cioè da San Marco a Rialto, poi Canagrande, sì. che è la grande arteria, diciamo, purificatrice della città. Ecco perché furono abbandonate, proprio perché non erano un insediamento salubre.
0: Malsane, quindi insomma non hanno dato luogo a una vita successiva. Perché sono diverse, ho visto, e quindi insomma, ecco, giusto per sapere come mai sono andate perse. Ecco.
1: Ma ce ne sono anche altre, anche altre che furono usate durante la peste del 1348, che sono più invece verso Padova, nella laguna sud. E che furono usate per interrare, per esempio, tutti i cadaveri della grande peste del 1348, e che erano già state abbandonate proprio perché malsane, per lo stesso motivo, perché erano vicine alla foce del Brenta, per esempio, che è San Marco di Boccalama e San Mauro di Fossamala. Ecco,
0: non erano adatte agli insediamenti.
1: No.
0: Assolutamente. Quindi insomma sabato grande incontro importante, come avete sentito, amici veneziani, ma non solo, ovviamente Isola di San Servo, in questo auditorium lì avrete la nostra ospite, che sentite qui con illustrazioni, con una narrazione straordinaria, appunto vi porta nella storia di San Servolo, questo che poi era un santo particolare, no, di Trieste, quindi anche qui c'è tutta una storia.
1: E vi farò vedere anche una chicca, perché sono andata a scoprire la grotta. Allora, San Servolo è un santo giovanetto, il quale si scopre questa vocazione alla fede, era triestino e prende e si ritira in una grotta. Questa grotta attualmente si trova in Slovenia, proprio vicino al confine dell'Italia, a un quarto d'ora da Trieste praticamente. Questa grotta ancora esiste, vi farò vedere le fotografie, è stata trasformata in un piccolissimo così santuario rupestre, ma è interessante. E allora c'è questo santo bambino che prega, contempla Cristo, il quale gli appare e gli dice: guarda che tu devi tornare e professare la fede per me, ma poi i tuoi sono addolorati e sono preoccupati. Allora il bambino esce dalla grotta e intraprende il cammino di nuovo verso Trieste, che c'è un diavolo in veste di draghetto, che è draghetto perché io poi farò vedere anche queste manoscritti in cui ci sono questi disegni, e trova questo drago che gli sbarra la strada, e è ovviamente il demonio. E allora il piccolo cosa fa? Lo segna col segno della croce e questo esplode, cioè implode, sparisce, e poi ritorna. Quando torna a Trieste scopre di avere anche un straordinari poteri taumaturgici, e questo lo fa odiare ancora di più dagli imperatori e soprattutto dai capitani che gli imperatori romani avevano mandato per governare Trieste. E allora a un certo punto lo prendono e vogliono che rinuncia alla sua fede, ovviamente Servolo non rinuncia, e quindi cominciano a martirizzarlo, e questo non muore, è sereno, resiste a qualsiasi tipo di atroce martirio. A un certo punto si stufano, gli piantano una spada in gola, lo buttano da una rupe, e sua madre recupera il corpo, però poi il corpo, come succede per molti santi, no? Non lo trovano più, sparisce, poi lo ritrovano lo inumano a San Giusto, insomma diventa il santo, uno dei santi triestini. Se voi andate nel castello di San Giusto, e nella cattedrale, nell'abside, e c'è proprio nel catino, c'è il Cristo fra San Giusto e San Servolo, quindi è un santo importante. E come si arriva
0: importante.
1: A Venezia, lo San Servolo?
0: E come arriva a Venezia?
1: Ovviamente è sotto la pressione dei barbari, e si portano tutti, e quindi i benedettini Si portano dalla costa orientale e dalla gronda lagunare, si portano questo santo fanciullo e quindi intitolano l'isola a San Servo.
0: Certo, certo.
1: Anche questa è una bella storia, sì, perché in realtà poi dopo, io poi, scrivendo il libro, siccome poi sono una persona curiosa, sono andata a vedermi appunto a San Giusto l'urna dov'è, che era stata persa, poi l'hanno ritrovata, dov'è? Poi sono andata a vedere la grotta, vi farò vedere tutte queste fotografie, in modo, spero, che poi, se avrete voglia e se passerete di là, andrete a vedervi anche la grotta. Insomma, sono pezzi di storia di Venezia,
0: certo,
1: che sono anche pezzi di storia europea.
0: Certo, perché si parla di tanti altri santi, giustamente, ma San Servo un attimino, insomma, non è così noto. Allora mi chiedono, dov'è la località della grotta, mi chiede un ascoltatore, se possiamo dare qualche indicazione esattamente, insomma, in che zona si trova, Elena?
1: Dunque, si prende da Trieste verso la frontiera della Slovenia, c'è proprio questo posto che si chiama Grotta di San Servolo, si trova anche su internet e si passa, è a un quarto d'ora da Trieste, insomma.
0: Ah, ecco, ed è in Slovenia, è stato sloveno.
1: Sì, è vicino, c'è anche un bel castellotto dove hanno fatto un bel ristorante.
0: Ah, bene.
1: Quindi può essere una gita gastronomica.
0: Certo, utile.
1: Dal quale si vede anche un bel paesaggio, un bel panorama su Carso.
0: Sì. ecco, no, insomma, quindi abbiniamo anche alla storia il momento piacevole, insomma, appunto di questa località, che sarà una grotta.
1: Certo, e anche nell'isola c'è un ristorante che si chiama Matti dalle Gare.
0: Ah, ecco, bene.
1: E poi alla fine della conferenza sarà offerto anche un aperitivo, per cui vi consiglio, se vorrete venire, magari andate nel sito o mandate una mail di adesione. Perché così sapranno anche il numero per poter attrezzarsi
0: per
1: l'aperitivo, ecco.
0: Certo.
1: E poi si prende il vaporetto da San Zaccaria una mezz'ora prima, quindi potete venire anche prima delle, spero che sia una bella giornata, allora potete prendere un vaporetto anche prima, che vi fate una passeggiata, poi sentite la conferenza e c'è l'aperitivo. Spero che sia una bella scampagnata in
0: Ma senz'altro, guarda, veramente fortunati qua i nostri ascoltatori veneziani che stanno ascoltandoti. A che ora? Alle 16, vero, mi pare l'orario?
1: Allora, alle 16.45, però vi consiglio di prendere il vaporetto, penso che siano, mi pare, alle 16. Guardate
0: su internet troviamo tutto. Certo,
1: su internet ci sono gli orari, e venite, magari prendete quello delle 4 in modo che avete anche il tempo di farvi una passeggiata, se volete entrate anche nel museo ad occhiare il museo, e poi venite alla conferenza, prendete l'aperitivo e fate in tempo a tornare per la cena.
0: E sarà un tuffo nella storia, con una grande storia, perché avete sentito la storia di San Servo, siamo arrivati alla grotta, quindi insomma siamo arrivati proprio a scoprire dov'è questo povero giovane, insomma, che è stato martirizzato, purtroppo, insomma, quelli erano i tempi. E allora ricordiamo che la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, è presente nei social, perché pubblichi molto, Elena, ti leggo sempre, quindi seguitela anche attraverso i social, questo mezzo subito, immediato, istantaneo, comodissimo tra l'altro, e quindi anche tutte le sue iniziative, tanti libri che hai scritto, io non so, hai un patrimonio di libri, Elena, a tuo favore, che è veramente straordinario. Hai scritto su San Servolo, mi chiedono qua un'ascoltatrice, hai scritto?
1: Sì, certo, ho scritto. L'ultimo libro si intitola Isola di San Servolo, Trame veneziane, allegre monache e matti dalle gare, edito Linea Padova.
0: Ah, benissimo.
1: Linea editrice di Padova.
0: Benissimo.
1: E fra l'altro, se volete e se non potete venire, andate su YouTube, digitate Vanzan Marchini e vi trovate anche delle conferenze di presentazione di San Servolo, di questo libro, del libro, quello sulla follia, sulla nave dei condannati ai folli a Venezia, quindi in cui vi parlo anche di tutta la storia della piazza liquida, del bacino di San Marco, eccetera. Insomma, vi togliete un po' di curiosità, fra l'altro andando su YouTube potete muovere come volete diciamo, muovervi come volete nella narrazione e vedete se le cose vi interessano, se poi comprate anche i libri se vi interessa, e se no lasciate l'approccio con,
0: e se
1: con
0: no,
1: YouTube, con la
0: sabato
1: narrazione.
0: Tutti a San Servolo, ecco, questo è l'invito migliore, insomma, che vi rapportate fisicamente direttamente con la nostra ospite. Sarà un grande pomeriggio, grande serata, grande intuffo nella storia, un viaggio immenso. Bravissima Elena, bravissima, veramente complimenti, perché
1: grazie a voi. Sarà aperto anche il manicomio della follia, che è un manicomio appunto dell'isola di San Servolo. Per questo vi dico di arrivare prima, perché dopo lo chiuderanno, quindi se voi arrivate sulle 4, anche 3 e mezza, trovate il museo del manicomio, vi fate una passeggiata su per l'isola, vi prendete un caffè, una cosa, insomma. Spero che sia una bella scampagnata e anche una bella avventura culturale.
0: Certo, una grande avventura culturale. Bene, noi ringraziamo la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini. Avete sentito, insomma, lo spessore, la qualità della sua narrazione, sempre entusiasmante, e sabato pomeriggio, sabato sera sarà una grande serata. Grazie Elena e complimenti. Grazie Elena.
1: Grazie Marisa.
0: Grazie.
1: Alla prossima. Buona serata a tutti gli spettatori. Ciao.
0: Grazie, alla prossima. Bene, una grande storica, veramente, guardate, straordinaria, come sentite, insomma, vi rendete conto, la conoscenza, la passione, pubblica tantissimo nei social, ecco, per quello, insomma, mi permetto di segnalare, di seguire anche attraverso i social, perché insomma i social hanno questa caratteristica dell'immediatezza, insomma, con click arrivi dappertutto, ormai il mondo è così, soprattutto io parlo per la cultura, ed è facile trovarsi, insomma, questi video che ti spiegano tutto e che, rispetto al tradizionale libro, che insomma richiede anche tanto impegno e tanta lettura, facilita moltissimo. E allora la laguna, eccola qui, questa laguna che noi abbiamo avuto modo di parlarne anche recentemente con le opere di due giovani che avete sentito, Deborah Gusson con appunto il suo compagno, e quindi la laguna, questa la più estesa, ecco, del Mar Adriatico, con 550 km quadrati, pensate un po', è formata, guardate, 8% formata da terraferma, 11% permanentemente da acqua e canali dragati, 80% da piane di marea e dalle artificiali casse di colmata. Nel 1987 è nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, cioè UNESCO. Ma com'era nel passato? Perché noi, come diceva la nostra ospite, insomma, c'è sempre questa curiosità di risalire nel passato, di andare indietro, questo sguardo sempre all'indietro, per capire meglio oggi com'è la situazione a cui siamo arrivati. E quindi, in base a ritrovamenti, resti come vasellame, poi sono stati trovati resti di anfore e rinvenuti altri

che è la cosiddetta rotta della Cuca, che cambiò il corso di tanti fiumi, dei più importanti fiumi missari, quali il Brenta, il Side, e arrivarono poi i popoli del nord che si popolarono i centri di Torcello, Murano, Burano, Mazzorbo, eccole qua, quelle isole insomma famosissime che conosciamo tutti. Poi andiamo a quello che è stato successivamente, poi la presenza romana, come si diceva, che il nord qui prende il nome di Reggio, Venezia e Istria, eccola qua, questo momento particolare. E poi anche, ecco, non viene mai sufficientemente sottolineato che c'è stata anche la presenza dell'impero bizantino. Allora, cosa intendiamo per impero bizantino? Cioè un impero di cultura greca, latina, che dopo la morte di Teodosio I nel 395 appunto si diffuse in questa zona. Ed è stato un impero dove si parlavano diverse lingue, il latino, il greco bizantino, l'armeno, l'aramaico, l'arabo, il copto, il berbero, idiomi caucasici, che insomma anche semmai erano in forma senz'altro minore. Capitale era Costantinopoli, e quindi qui abbiamo un mix insieme di religioni di Stato che andavano dal cristianesimo, dall'ortodossia greca, e in forma minore ma molto, molto esigua c'era anche paganesimo ed ebraismo. Quindi, come vedete, zone, territori molto significativi, molto importanti, che hanno avuto anche queste presenze. Appunto, l'impero bizantino è stato importante per Venezia, e come vedete si parlavano tutta una serie ovviamente di lingue. Quindi, tornando a noi, ecco, consigliamo appunto questo viaggio, questa visita di sabato pomeriggio, che siamo nell'auditorium dell'isola, eccola qua che me lo state chiedendo, Isola di San Servolo, Laguna e Follia, perché poi ovviamente c'è stato il capitolo purtroppo dei pazzi, dei matti, come venivano trattati, come erano considerati, le varie fasi appunto di questa categoria di persone sfortunate che hanno dovuto affrontare momenti difficili di una società che non capiva, non erano compresi, fino a quello che è stato poi il momento della legge Basaglia, che sappiamo tutti insomma com'è successo. Allora facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo anche qualche altro messaggio.

Aspetta, allora, visto che abbiamo qualche minuto prima della pubblicità, perché poi passiamo a un'altra intervista, un altro argomento, segnalo una mostra, mi è arrivata una bella mail, un bel WhatsApp veramente, Lo sguardo nel tempo, eccolo qui il titolo, di Bruno Moratto, questo pittore padovano, che appunto ha aperto questa mostra, Villa Pisani, siamo a Monselice, una mostra che vedo dalle immagini, molto bella, molto interessante. Lui è un pittore molto profondo e quindi ecco che appunto segnaliamo questa possibilità. Le mostre sono tutte interessanti, ecco, non dico tutte belle, ma interessanti senz'altro, poi insomma dipende, soggettivo, ma anche ovviamente ci sono degli spunti particolari. E qui che il nostro pittore, appunto, lui è di Padova, ripeto, e poi ha avuto anche un percorso molto significativo di realizzazione delle sue opere, mostre che sono molto seguite e che appunto danno spunto per riflessione, sguardo nel tempo, molto, un sguardo molto profondo, molto particolare. E allora quindi ecco qui una segnalazione, giusto perché ecco, non era possibile oggi l'intervista direttamente con l'interessato per motivi di orario, ma noi con piacere ne diamo notizie, insomma, perché si tratta di un pittore bravo, serio, impegnato, che non fa, almeno insomma per quello mi concerno, non fa una mostra dietro l'altra come tanti artisti, ne fa sì, insomma, in misura magari più contenuta, però sono di grande interesse, di grande impegno, e che noi ben volentieri, insomma, ecco, ne diamo notizie. Allora noi nel frattempo adesso aspettiamo la pubblicità e passiamo a un altro argomento, sempre molto interessante anche questo, perché ci porta a Bassano, per Jacopo da Bassano. Ecco, Jacopo da Bassano, sappiamo tutti, questo grande pittore. La famiglia, poi, la famiglia da Bassano, col figlio, coi figli, che erano più di uno, che hanno dato veramente un contributo enorme al mondo dell'arte, della pittura e anche dell'incisione. E lui, però, il capostipite resta lui, il nostro Jacopo. Chissà quanti dipinti avremo visto, ammirato, apprezzato, ma c'è la possibilità, eccolo qui, di partecipare venerdì a un incontro, eccolo qua, in itinerari d'arte, e con un grande relatore che conosciamo, il professor Mario Guderzo, che abbiamo sentito anche di recente. E quando c'è il professor Guderzo, insomma, è veramente da non perdere, perché ho sentito dei commenti molto soddisfacenti per quello che è stato anche il precedente incontro, ma non avevo dubbi perché so di chi parliamo. E allora adesso ci prepariamo appunto per questo incontro e per la narrazione di queste opere.

E ritorniamo nuovamente in diretta perché, come dicevamo, adesso ci inoltriamo nella conoscenza di opere del grande Jacopo da Bassano, questo pittore straordinario, Francesco Giovane, famiglia di pittori, però insomma appunto la figura di riferimento rimane sempre il nostro Jacopo, il pittore degli animali, della natura, delle bellezze paesaggistiche. Lui che affermava di essere fortunato di essere appunto un bassanese, vivere nella Bassano, della bellezza, dell'agreste dei pastori, dei contadini, del mondo rurale, insomma, ecco, una persona che ha amato la natura e che l'ha portata sulle tele nel migliore, più prestigioso possibile. E noi ne apprezziamo le sue opere, ovviamente, non solo di questo genere, ma adesso ci inoltreremo in quella che è la grande pala d'altare del 1574, appunto attribuita, ma senz'altro è sua, a Jacopo Bassano. E allora adesso noi vediamo un attimino cosa consiste questo incontro del professore Mario Guderzo, che ci descriverà più dettagliatamente l'opera, in che cosa consiste. E allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

Siamo nuovamente in diretta, allora il nostro ospite a qualche minuto ci chiede di attendere, sta terminando, è un impegno, vabbè. E allora noi in questo frattempo andiamo appunto a conoscere un po' meglio Jacopo Dal Ponte, perché così è chiamato, detto Jacopo Bassano, forse per allacciarsi a quella che è la sua città di nascita, infatti Bassano del Grappa, nato nel 1515, morto sempre a Bassano del Grappa, rimasto nella sua terra nel 1592 ed è stato un pittore, è stato incisore, esponente di spicco della pittura veneta, tante sono le sue opere. E quindi ecco che il nostro pittore, poi fu anche detto nacque a Bassano dal pittore Francesco Dal Ponte, detto poi il Vecchio, e dalla sua prima moglie Lucia Pizzardini. La tradizionale data di nascita del 1510 è tramandata da Ridolfi, è stata posticipata di 5 anni, ma qui insomma con le date ci sono sempre a volte dei ritocchi, perché le anagrafi probabilmente non erano precise come lo sono state successivamente, ma insomma ci atteniamo a questa data. Allora lui si forma presso il padre, un modesto pittore, che era tra l'altro originario di Gallia, capostipite della famiglia. Secondo la biografia ne pubblicò appunto sempre Carlo Ridolfi, poi si trasferì a Venezia perché appunto c'era necessità di un ambiente più colto, apprendere i segreti del mestiere nella bottega di Bonifacio De Pitati, e qui avviene appunto il primo impatto con la città di Bassano. Dopo questo breve soggiorno ritorna appunto in patria e si inserì nell'impresa familiare, assumendo progressivamente un ruolo di primo piano. Andiamo nel 1535, realizzò i tre grandi teli per Palazzo Pubblico di Bassano, raffiguranti Cristo e l'Adultera, poi l'altro ancora dal titolo I tre fanciulli nella fornace ardente e Susanna e i vecchioni. Questo magari forse è il dipinto che conosciamo di più, che più magari ci ha incuriosito, nelle quali all'influenza del maestro si unisce un'attenta resa del dato naturalistico, che emergono i flussi dell'opera. E chi sono questi influssi? Dal Tiziano e Lorenzo Lotto, due pittori che conosciamo, che abbiamo incontrato in diverse occasioni, che quindi hanno dato anche loro molto alla pittura. Beh, specialmente Tiziano, ecco. Poi andiamo 1535-1540, si avvicinò alla plasticità del Pordenone, eccolo qua ancora grande nome della pittura dell'epoca, e poi coi vari dipinti, poi ancora questi dipinti si trovano anche a Dresda, pensate un po', l'adorazione dei re magi e via via. Poi ancora andiamo più avanti, si dedicò al dipinto biblico pastorale, come dicevamo, si specializza appunto nella pittura bassanesca. E poi ancora c'è tutto un elenco di opere qua dedicate soprattutto al soggetto religioso, la Madonna in trono col bambino, poi Santi Caterina e Zeno, poi ancora Madonna ancora in trono, poi ancora insomma c'è tutta una serie appunto di opere dedicate alla Madonna, decorazione freschiva, fresco di Santa Croce Bigolina, poi ancora decorazione fresco cittadella, e poi vabbè, insomma ce ne sono altri che adesso ovviamente vediamo anche di sintetizzare. Quindi il nostro pittore, che poi questa famiglia, come dicevamo, appunto anche i figli sono stati molto di un certo spessore, non tanto come il padre, ma insomma hanno avuto anche loro un certo rilievo. Allora un attimo di pazienza che vi chiedo, perché mi stanno messaggiando, vediamo un attimo cosa succede, se riusciamo ad effettuare l'intervista.

eccoci qua, ci chiede ancora qualche minuto, ma noi allora vediamo se riusciamo, ma andiamo a completare la nostra piccola ricerca. Dicevamo, torniamo alla famiglia Dal Ponte, appunto nota come Bassano, questa diciamo pure dinastia di pittori veneti, che appunto si distingue coi suoi familiari tra il XV e il XVII secolo. Capostipite resta sempre Francesco il Vecchio, come abbiamo detto finora, poi il nipote Francesco il Giovane, di cui appunto parleremo col nostro ospite se riusciamo nell'intervista, e figlio del celebre Jacopo, eccola qua la famiglia. Il loro atelier a Bassano del Grappa furono scene soprattutto bibliche, ma anche pastorali e anche ovviamente dedicate alla natura. Principali esponenti della dinastia, appunto sempre il Vecchio, Jacopo, Francesco, anche lui veramente primogenito, aprì una sua bottega a Venezia addirittura, è noto per la produzione di scene storiche e bibliche, e lui sfortunatamente morì anche giovane. Leandro, eccolo qua, un altro figlio, Leandro si distinse particolarmente come ritrattista, e Leandro fu quell'ultimo o penultimo dei figli. Poi ancora andiamo a un altro figlio, ecco, non era l'ultimo, Giambattista e Gerolamo, appunto anche lui collaboratori dell'atelier familiare, che insomma furono importanti, furono artisti che appunto ci lasciarono delle opere famose, ma un po' oscurati, se possiamo appunto utilizzare questo termine, perché un padre così famoso, un fratello appunto così particolarmente affermato, insomma gli ultimi due non ebbero sorti così particolari. Ecco, la loro produzione artistica poi è rappresentata al Museo Civico di Bassano, se vi capita di appunto di andare a Bassano, entrate in questo museo, perché contiene opere di grande spessore, di grande prestigio, di importanza, e quindi Museo Civico di Bassano del Grappa, e in collezione Palazzo Thiene, eccolo qui, andiamo a Vicenza. La loro storia è stata poi approfonditamente studiata da Melania Mazzucco, eccola qua, ve la ricordate che l'abbiamo intervistata? Penso di sì, non è passato tanto tempo, forse 2 o 3 anni fa, che ci ha dato appunto una bella narrazione. Lei studiosa di pittori e si è soffermata su questa famiglia, una dinastia giustamente, e quindi ecco che anche Stefania Mazzucco ha dedicato attenzione a questi due, a questa famiglia, questa dinastia di pittori. Allora facciamo, vediamo se riusciamo, altrimenti sarà per un'altra volta. Però allora l'incontro è che si tiene venerdì 15 maggio 18:30, itinerari d'arte, siamo nella chiesa di Sant'Antonio, e quindi ecco si può assistere a questa narrazione. Allora facciamo ancora un altro tentativo, e se no passiamo alla presentazione di un libro che ci porta invece alla nostra Università di Padova. Pensate un po' che bello, perché insomma l'Università di Padova si scrive molto, è molto visitata, ecco, va detto anche questo, a volte trascuriamo questo dato turistico, invece ci sono dei numeri favolosi, che persone che si soffermano, che visitano tutta la parte antica dell'università, che è la, diciamo, la parte più significativa, dal cortile antico a quella che è il primo nucleo dell'università, e quindi insomma è molto molto bella. Allora vediamo un attimo se riusciamo a metterci in contatto.

Torniamo in diretta, allora passiamo alla presentazione del libro. Come abbiamo detto, il titolo è Il destino del Bo, la nostra università di Padova, che è un libro dedicato appunto a questa grande e prestigiosa università, sorta nel 1222, sono passati più di 800 anni abbondantemente, e li abbiamo ricordati appunto con enfasi e con grande passione, perché la nostra università è la seconda più antica del nostro paese e una delle più antiche a livello europeo. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'autore di questo libro, il dottor Stefano Caroldi, che ci racconterà un po' la saga, la narrazione insomma di questa vicenda, che è ambientata con lo sfondo, con, come dicevamo, lo studio del Bo, perché il termine università è arrivato molto più tardi. Precedentemente, secoli prima, all'inizio era lo studio, cioè lo studio, il luogo nel senso di luogo fisico dove appunto si tenevano le lezioni, l'insegnamento soprattutto erano di medicina e di letteratura. E qua dopo ovviamente diventa la grande università con tanti dipartimenti, una volta addirittura si chiamavano facoltà i nostri tempi, però adesso si chiamano dipartimenti, questo nome altisonante, questo nome più impegnativo, però insomma la sostanza cambia poco. E quindi vediamo come è ambientata questa vicenda, dove ci porta. C'è una data d'obbligo, ne chiederemo perché, 1591, perché si sofferma in particolare in questa data. Allora vediamo il nostro ospite, eccolo qua.

0: Ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, andiamo a conoscere un'opera dal titolo Il destino del Bo, che ci porta ovviamente alla nostra università. Autore del libro il dottor Stefano Caroldi, veneziano, medico, romanziere, navigatore, insomma il nostro ospite ha fatto tante cose. Salutiamo il dottor Stefano Caroldi, buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a lei e a chi ci ascolta naturalmente.
0: Bene, allora insomma un libro che ci porta alla nostra università, ne parliamo sempre con grande piacere, e lei insomma questa attenzione poi si focalizza anche in un determinato periodo, abbiamo una data quasi d'obbligo, 1591, ma dottore, andiamo subito alla domanda quasi scontata: perché questo libro? Cosa l'ha mossa a scrivere questa opera?
1: Beh, è un romanzo storico ambientato come ha detto lei, in una data ben precisa, nel mese di luglio del 1591. Tutta l'azione si svolge in una settimana, ma è anche il quinto romanzo che scrivo, tutti ambientati tra Padova e Venezia e in quel periodo storico, il 1500, nella seconda metà del 1500, perché è un periodo molto interessante, coinvolgente. Siamo in pieno Rinascimento, forse nel momento più splendido sia per la città di Venezia, per la Serenissima, ma anche per l'Università di Padova. È un periodo glorioso dove ci sono personaggi, professori passati proprio alla storia della medicina, quali il Fiammingo Vesalio, ma Falloppio e Morgagni, Fabrizi d'Acqua Pendente, cioè, anche nomi che sono presenti nelle strade. Sì. Morgagni è un po' posteriore, diciamo, ma intanto ci sono questi nomi dell'Università di Padova che la rendono gloriosa, per cui a me interessava ambientare in questo periodo. Poi è un'ambientazione storica, naturalmente mi muovo all'interno dell'università e soprattutto quella che cerco di descrivere è l'intraprendenza e l'esuberanza degli studenti dell'Università di Padova. E qui ambiento la narrazione, questa saga familiare della famiglia D'Avanzo.
0: D'Avanzo, ecco qua arriviamo a questo nome D'Avanzo, insomma, che è un po' è il punto di riferimento, la figura insomma di questo romanzo. Ecco, D'Avanzo un po' inventato mi pare, perché parliamo anche di un profilo romanzato, però ecco cosa succede, questo conflitto mi pare, Compagnia di Gesù, lo studio del Bo, andiamo un po' a quella che era la libertà, la massima garanzia che era che veniva appunto da questa università.
1: Sì, certo, la libertas patavina, che è una caratteristica dell'università, richiamava molti professori anche di valore a lavorare in questo ambiente dove c'era una certa permissività nella ricerca e quindi nello studio. E questa era una caratteristica dell'università che era anche difesa proprio dalla Serenissima, che considerava l'Università di Padova il suo studio. Ogni volta che i senatori parlavano di Padova, dicevano il nostro studio, perché Venezia aveva trovato già fiorente l'Università di Padova e la mantenevano in questo stato di floridezza. E in questo momento critico che vado a descrivere in quest'ultimo romanzo, un momento critico perché in questo come ho detto, splendore dell'università, questo è un momento di crisi. È un momento di crisi perché i fondi scarseggiano. Venezia passa un brutto momento, come si dice. Il Turco spinge, conquista le sue isole, Cipro è caduto da poco, la peste nel 1575, c'è una grossa peste che decima la popolazione, Venezia perde un quarto della sua popolazione e anche Padova, e carestia, per cui scarseggiano i fondi e anche l'università ne soffre. Fa da contraltare la crescita dei gesuiti. In periodo di controriforma i gesuiti diventano quasi la punta di diamante della controriforma. Sono stati fondati nel 1540, il loro ordine nasce a Roma.
0: Sì.
1: e con una clausola, dicono sì, perché anche Roma teme un po' questa nuova compagnia e dice sì, però deve rimanere picciol cosa, non più di 60 elementi. Nell'arco di 15 anni i gesuiti sono più di 10.000, cioè aumentano in maniera incredibile, e tra la loro regola c'è l'insegnamento, l'indottrinamento, la cultura. Devono insegnare queste nuove leve ai futuri amministratori delle, ma non solo di Venezia, in tutta Europa, sì, in Germania, sì, sì, in Francia, e aiutati da Roma, insomma, acquistano sempre più forza. A Padova
0: non è così.
1: No, a Padova inizialmente è così, questo è quello però, che cercano di fare, però l'università ci oppone, qui si parlo di figure storiche realmente vissute, di cui sono riportate la loro lotta, diciamo, per cercare di almeno di bloccare, di calmare questa invasione. Il Cremonini, Cesare Cremonini è uno di questi, un filosofo di recente arrivato a Padova, che si batte contro questo tentativo di sopraffazione da parte della compagnia. E ripeto, è un periodo critico molto pericoloso per l'università, da cui qui non svelo neanche la fine del libro, perché la parte storica, chiaramente,
0: insomma, leggiamo il libro, vero? Quindi, insomma, guarda. Però ecco, dottore, questi gesuiti, questa controriforma, un periodo così difficile, le dice sì, avevano sostegno ovviamente da Roma eccetera, però il loro insegnamento, perché al di là della nostra università, perché faceva così tanta paura?
1: Beh, insomma, era il dibattito, sono i momenti in cui la scienza sta cominciando a fare i primi passi. Fino a quel momento là, insomma, si considerava tutto doveva poi passare il vaglio di Aristotele, di quello che diceva lui, è fuori luogo, quello che diceva Aristotele era Vangelo sotto un certo aspetto, per quello che era l'insegnamento, e non si poteva sgarrare, mentre comincia piano piano a prendere piede l'esperienza anche nel campo dell'anatomia. Se pensiamo i primi studi anatomici vengono fatti non sulla base di Aristotele ma di Galeno, i professori leggevano Galeno e quello che aveva detto lui era assolutamente la verità, anche se toccando con mano il reperto anatomico, diciamo, si vedeva qualcosa di diverso, ed è proprio Vesalio il primo a scardinare questo assioma che vigeva nel campo della scienza. E l'altro, diciamo, la controparte nel campo della matematica e della fisica è ovviamente Galileo.
0: Certo.
1: Galileo che con i suoi studi, prima matematici e poi col telescopio, la visione che ha dell'universo, diciamo, segue questo filone della nuova scienza. Per cui c'è quasi
0: una rivoluzione.
1: Sì, una rivoluzione, perché c'è questo contrasto tra la Chiesa e anche i gesuiti, che praticamente dicevano che la filosofia era ancella della teologia, e invece i nuovi filosofi che dicevano che esattamente doveva essere il contrario, la filosofia doveva essere liberata da questa sua situazione di ancella della teologia. E qui nasce lo scontro che sappiamo dopo cosa porta, la famosa biura di Galileo quando torna nei territori della Chiesa, non solo cosa nota ma stranota. E quindi ho voluto proprio disegnare, approfittare di questo momento particolare per descrivere, e nel libro se ne parla anche ampiamente in certi capitoli, di questo dibattito che c'è tra, chiamiamoli scienziati, i nuovi scienziati, e i filosofi più, diciamo, più che protestavano maggiormente verso questa idea della teologia dominante, della teologia, e Roma, e anche i gesuiti ovviamente che appoggiavano, che era la punta di diamante di questa.
0: Certo. Che poi insomma la Serenissima è riuscita a cacciarli, perché dopo questa, questa presa di posizione, scusi, insomma, se possiamo esprimerci, insomma, ha tenuto botta e sono spariti. Dopo 50 anni se ne sono andati i gesuiti, non hanno più,
1: sì,
0: sono più stati qui.
1: In quegli anni là, diamo qualche data, 1591 svolgo questo romanzo, nel 1592 arriva Galileo, sì, a Padova. Ci rimane per 18 anni, che lui stesso descrive in vecchiaia i migliori 18 anni della, sì, sua vita.
0: Sì.
1: La lotta tra diciamo lo Stato, la Serenissima e i gesuiti procede, Paolo Sarpi è il difensore della Serenissima e nel 1606, pochi anni dopo, una decina d'anni dopo la data in cui si svolge questo romanzo, i gesuiti vengono cacciati, allontanati,
0: certo,
1: dalla Serenissima, e ci staranno via, staranno fuori per una cinquantina d'anni,
0: sì,
1: poi ritornano.
0: Sì. Certo. Allora, dottore, insomma, il concetto, torniamo alla nostra università, che si caratterizza insomma per questa libertà espressione, che poi qui erano studenti un po' da tutta Europa, dalla Grecia, insomma, poi basta vedere gli stemmi che abbiamo qui nelle nostre pareti e ci rendiamo conto le provenienze di questi studenti. E quindi la libertà, dove appunto ha fondato il suo prestigio, anche perché c'erano studenti di varie credenze religiose, insomma c'erano gli ortodossi, c'erano gli ebrei, insomma, potevano studiare tutti qui, nessuno, pur rispettando le regole, mettiamo anche questa regola, questa clausola, che chi sgarava insomma non è che aveva tanto spazio. Ecco, la libertà che ha caratterizzato la nostra università veniva dallo Stato della Serenissima, che ci teneva ad avere questo fiore all'occhiello insomma dell'università, oppure c'era un altro substrato politico-sociale?
1: Beh, diciamo che si era venuta a creare, insomma, l'Università di Padova, anche l'Università di Parigi, possiamo fare questo parallelo, mantenevano questa loro autonomia. La Serenissima, diciamo, aveva i suoi contrasti con la Chiesa, veniva fuori dalla guerra, dalla Lega di Cambrai che c'era stata all'inizio del Cinquecento,
0: sì,
1: e quindi si combatteva con l'impero, con tutto, ma poi soprattutto questa libertà spatavina era il suo fiore all'occhiello. Ricordo nel romanzo anche la biblioteca di Pinelli,
0: sì,
1: che, dove venivano conservati una quantità enorme di libri, che pur essendo un assolutamente fedele a Roma, era la sua, la sua fedeltà verso Roma era incondizionata, però permetteva ugualmente una libertà all'interno del suo ridotto, come di altri ridotti a Venezia, verso tutte le altre anche religioni, pur nel rispetto chiaramente della cristianità. Ha detto giustamente lei che gli studenti a Padova venivano dalla Grecia, ortodossi, ebrei, protestanti, però a Roma questo non andava giù, insomma, c'è proprio una bolla in sacrosanta di quegli anni là, pochi anni prima, che obbligava gli studenti a prendere la loro laurea dichiarando
0: l'appartenenza
1: presso il vescovo,
0: sì,
1: presso,
0: sì,
1: la,
0: sì, sì.
1: E questo aveva messo in crisi l'università stessa, perché come ha detto anche lei, tutti gli studenti che non erano cattolici si trovavano a non potersi dottorare, salvo un escamotage poiché era stata trovato proprio dalla Repubblica. Per cui veniva mantenuta questa estrema libertà, che chiaramente nasceva ancora prima dell'avvento della Serenissima, perché l'Università di Padova 1222 precede la,
0: sì,
1: conquista da parte della Serenissima della città di Padova.
0: Certo, quindi autonomia del sapere, libertà, questo aprire, diciamo, le porte, come si direbbe oggi, a tutti gli studenti di qualsiasi credo religioso, è stata veramente l'aspetto più importante, caratterizzante di questa università, e che ancora oggi, dottore, ha 70.000 o 60.000 studenti, quindi significativo anche il dato di oggi, perché è un dato sempre in crescita e che vengono da altre regioni indubbiamente, ma anche da altri stati europei, quindi è sempre un'università che ha una certa attrazione.
1: Certo, certo. Girando per Padova adesso si sente parlare, si vedono questi gruppi di studenti seduti ovunque, sì. E che girano, si sente parlare tutte le lingue possibili e immaginabili, anzi può essere quasi un gioco allungare così, ascoltare per sentire, cercare di indovinare in che lingua parlano. No, l'università chiaramente ha vissuto quel momento di crisi che racconto alla fine del Cinquecento, ma dopo ha continuato il suo splendido cammino fino ai giorni attuali, ad adesso, che è sicuramente una tra le più importanti università che esistono. E per cui diciamo, ma proprio per ritornare al romanzo, sì. Di cui abbiamo parlato adesso soprattutto della parte storica, però ho voluto dare anche una caratterizzazione più, non dico divertente, ma più amena nella parte narrativa. Mi immergo tra gli studenti, questa loro esuberanza, nelle taverne, ci sono taverne dove ne combinano un po' di cotte e di crude, infatti mi rifaccio anche un po' alla goliardia, che ha le sue radici già in quei periodi là, là con i clerici viandanti, i clerici che avevano diciamo dato inizio a questa a questa esuberanza diciamo nel campo dell'università. Infatti professori e studenti giravano anche da una università all'altra, non è che stessero fermi in un posto, passavano da un luogo a un altro, i professori giravano parecchio e anche gli studenti. Certo. Certamente fermandosi dove avevano maggiori libertà.
0: Certo, e quindi c'è anche un fatto storico, quell'8 febbraio, insomma, che ha caratterizzato, contraddistinto anche l'impegno di questi studenti, insomma, dalla liberazione del momento degli austriaci, quindi ha avuto tanti momenti di prestigio la nostra università, perché ecco l'8 febbraio, insomma, festa della matricola oggi, quindi non per nulla c'è questa data, anche questo è molto significativo di questo contributo sociale, politico, impegno che c'è stato in questo cuore della città, da un lato l'università, dall'altro il municipio, dall'altro il Caffè Pedrocchi, insomma era un concentrato di forze, di giovani, di voglia di migliorare, di arrivare a certi obiettivi. Ecco, questo spirito.
1: Ha voluto portare.
0: Sì, dica.
1: Ha voluto portare proprio questo che descriveva lei, questo spirito dei giovani, questa voglia di cambiare le cose comunque, ma cambiarlo. Ci sono due posti, due taverne dove descrivo, in una si trovano più l'aspetto goliardico e cacciaroso di questi studenti, nell'altra c'è più l'aspetto diciamo più misurato ma più coerente, più presente degli studenti più impegnati sotto questo aspetto.
0: Certo, e poi ecco, giustamente qua i nostri ascoltatori sono molto attenti, guardate che c'è la prima donna laureata al mondo, ma certo che sì, che è stato Padova, la nostra Elena Cornaro Piscopio, vede che i nostri ascoltatori non sfugge niente, allora è importante anche questo momento, no? Quindi la nostra Elena veneziana, come lei, ecco, prima donna laureata al mondo.
1: Certo, insomma, siamo sempre, l'Università di Padova è stata tra i primi, sempre avanti, e sono orgoglioso di averci lavorato per parecchi anni, insomma quando ero più giovane ci ho lavorato per una ventina d'anni all'università e sono orgoglioso di averci lavorato naturalmente.
0: Certo, quindi un bel ricordo, penso, insomma, un bel momento, una città ecco, molto aperta, molto disponibile, insomma i padovani accolgono questi giovani, che è una forza che ci vuole in una ventata di gioventù, di freschezza, ecco, di freschezza e di entusiasmo, perché questi gruppi, come diceva lei, insomma, danno vita alla nostra città. Poi andiamo al romanzo che dicevamo, vabbè, non svegliamo niente, c'è questo assassino Plinio Innocente Bottigella, insomma, vabbè, questo qua lo tralasciamo.
1: È nel primo capitolo, quindi non si rivela niente, perché come uno apre il libro, il primo capitolo, c'è l'uccisione di questo studente pavese che è realmente accaduta, riportata nelle cronache del tempo, e ha creato grande scompiglio nella città, perché gli studenti avevano dei privilegi anche, diciamo, che dava la Serenissima, erano, anche perché portavano parecchi quattrini alla città, anche parecchi fastidi, perché non se ne poteva più, la popolazione dell'esuberanza di questi studenti ogni tanto ne aveva veramente le tasche piene, però portavano anche parecchio denaro, per cui
0: vediamo che oggi è un indotto, perché insomma c'è una popolazione nuova, fresca, che ha bisogno di tanti servizi, come sta dicendo lei, dalle case, dalle abitazioni, dal soggiornare, perché non tutti sono padovani, come dicevamo, e quindi anche qui c'è l'aspetto economico che non è proprio da trascurare assolutamente. E qui guardavo un attimo, siamo arrivati, dottore, a 70.000 studenti, è veramente un dato aggiornato, questo qui, quindi non è significativo, vuol dire anche il prestigio, ma anche un apporto economico non da poco, assolutamente.
1: E comunque è vita per la città, perché è vita, una città universitaria, dal mio punto di vista è un posto, è una città diversa, una città dove si sente un respiro giovane, che è fondamentale.
0: Certo, freschezza.
1: Esatto.
0: bene, allora ricordiamo il nostro ospite, il dottor Stefano Caroldi, appunto romanziere, navigatore. Lei ha girato in tutto il mondo, mi pare, no, dottor?
1: Ho fatto proprio il giro del mondo con la barca vela.
0: Bene, che esperienza è stata, molto bella, sì.
1: Sono stato via 8 anni facendolo con tutta la calma possibile e immaginabile, fermandomi in ogni posto, tornando anche, ogni tanto lasciavo la barca e rientravo, però ho fatto una lunga navigata, e diciamo che è stato quello il motivo che a un certo punto sono andato via dall'università, perché dovevo seguire questo sogno, e allora ho mollato tutto, ho preso la barca e sono partito.
0: Tutto in barca, 8 anni in barca?
1: Sì, a tappe, poi intanto tornavo a casa in aereo, ritornavo in barca, però ho stato via 8 anni.
0: Sì. Insomma, lei è il Marco Polo degli anni 2000, possiamo dire.
1: Marco Polo in basso.
0: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, 24 anni è stato fuori il nostro Marco, lei 8, quasi.
1: Si era più lenti, faceva più fatica, si va più veloce lungo la rotta degli Elisei, si naviga più veloce.
0: Certo. Qual è stata la tappa, il luogo più bello, che l'ha colpita di più significativo, insomma, ecco, 8 anni sono tanti,
1: il Pacifico è una cosa, da una parte all'altra, da Panama all'Australia, è un paradiso, una cosa che ti rimane dentro, ti rimane nel cuore proprio.
0: Ma per la tranquillità,
1: però, insomma, è tutto il mondo bello,
0: la bellezza, quali erano gli elementi che più l'hanno attratta? La natura, non so perché Panama e Australia.
1: Soprattutto la natura, per chi ama il mare, per chi ama stare, vivere nell'acqua, e sotto questo aspetto la venezianità mi ha contagiato, diciamo. Amo, se non vedo il mare ogni tanto non sto bene, mi piace il piatto, l'orizzonte, proprio l'occhio che arriva fino a perdersi all'orizzonte. Sono padano, amo la pianura e amo il mare, per cui Venezia e Padova sono le mie città. Ormai da 50 anni vivo a Padova, a Venezia
0: Un veneziano, insomma, doc, un veneziano autentico che, insomma, ama il mare come tutti i veneziani. Noi facciamo storia veneta qua, insomma, parliamo da Marco Polo, qui ne abbiamo raccontato esploratori, navigatori, mettiamoci anche lei, Stefano Caroldi,
1: bene? Che onore
0: no, è bello sentire queste esperienze, perché, insomma, e poi difficoltà a spostarsi con una barca qua, qualcuno dice, non ha incontrato nessuna difficoltà, ma no, penso che qualche difficoltà l'avrà incontrata il nostro ospite, non lo so.
1: Qualche difficoltà, se ci penso adesso mi fa paura, perché però perché quando ci sei dentro l'abitudine diventa ti aiuta. Adesso che sono tornato da parecchi anni, quando ci penso dico mamma mia, come facevo a essere così tranquillo in mezzo al nulla, senza, però diciamo sotto un certo aspetto se ti salva la salute ci ha salvato. Durante quando sono stato via non è successo se non poche cose gravi, per cui poche cose importanti, per cui...
0: Sì, insomma...
1: Comunque anche il mar Mediterraneo, il nostro mare è altrettanto bello, la Dalmazia, la Croazia, la Grecia, insomma, sono posti infatti il mio libro precedente, quello che ha preceduto questo, il quarto libro, Il viaggio della Dandola, è il viaggio sempre di D'Avanzo, che va alla ricerca del suo amore, e parte su questa nave, su queste tre alberi da mercato, e segue le isole Dalmate, Zara, Ragusa, hanno un carico d'armi, quindi è un altro libro curioso dove ho più lasciato libero, ho liberato la mia idea, la mia navigazione, la mia idea della navigazione del mare, sempre rimanendo al 500, a quegli anni là.
0: Certo, dottore, qua si sono affascinati dei suoi viaggi, è un'esperienza da solo o era uno staff, un gruppo, insomma, voglio sapere un attimino come è avvenuto.
1: Posso dire, succede sempre così, quando parlo anche dei miei libri, poi accenno al mare, al viaggio nel mondo, si cambia discorso perché si è sempre più interessati verso questa avventura, come è un'avventura che interessa sempre. Ero con mia moglie e poi con amici che mi venivano a trovare di volta in volta, o amici che cooptavo per i pezzi più lunghi, per l'attraversamento dell'Atlantico, per la parte più lunga del Pacifico, da Panama alle isole Marchesi o dell'Oceano Indiano, lì allora o degli amici quando potevano venire, o anche dei, tra virgolette, marinai alla pari, ragazzi alla pari, che si trovava tramite le riviste, Bolina, cioè, poi mettevo degli annunci, chi non veniva, cioè, mi rispondevano in tanti.
0: Certo, insomma una bella avventura, dai, perché 8 anni sono tanti, quindi restare fuori è un bel periodo. Bene, allora torniamo al libro, torniamo al romanzo, perché noi abbiamo divagato senza volere, dottore, senza volere. Ecco, perché insomma vedo che anche gli ascoltatori qua interessa sempre qualche aspetto.
1: Ho un grosso diario di bordo che ho scritto in quegli 8 anni e che non ho pubblicato perché lo considero una cosa molto privata. Cioè, a un certo punto ci sarò andato vicino, poi mi sono ritratto. Ritorniamo al libro attuale, Il destino del Bo.
0: Ecco, Il destino del Bo, che si trova in tutte le librerie, mi diceva, vero dottore? Online, ovviamente, online. E quindi ecco l'ultimo romanzo, perché lei è romanziere, ho visto, e quindi si è dedicato a questa tipologia di narrazione. Bene, allora noi, dottore, la ringraziamo, è stato anche l'avventura degli 8 anni di navigazione, abbiamo scoperto.
1: Se farete una rubrica sui naviganti, sulle cose, mi richiami, così magari ne parliamo.
0: Certo, senz'altro avrà qualcosa da raccontare, ne sono sicura. Bene, dottore, grazie per il libro, grazie per la sua esperienza, abbiamo divagato un po', ma insomma mi sembrava il minimo, vista questa lunga assenza da Venezia, da Padova, e quindi noi appunto la ringraziamo nuovamente. Alla prossima, dottore, alla prossima, va bene?
1: Grazie bene. A voi e buona lettura. Se
0: bene, bene. Il destino del Bo, Bo significa la nostra università, ecco.
1: È lo studio del Bo, cioè il studio del Bo.
0: Ecco qua, era chiamato proprio studio del

ringrazio Mariella da Noale. Io qualche più di qualche messaggio mi sfugge. Allora, un saluto dalla cara amica Mariella. Grazie, grazie per la trasmissione. E quindi, ecco, cerchiamo sempre, io dico, Mariella, di fare del nostro meglio, di far conoscere la nostra grande, bella, entusiasmante storia. Ci porta così indietro nel tempo, nei secoli. Avete visto dove siamo andati oggi? 819 Isola di San Servolo. Chi pensava mai? E poi siamo arrivati a Padova, insomma, con la nostra università. Insomma, noi, anche noi navighiamo, navighiamo in senso metaforico, e ci spostiamo da tante avventure, tante storie interessanti. San Servolo, appunto, questo santo triestino, insomma, da questa triste avventura che ha avuto, e quindi siamo arrivati all'isola, alla laguna e poi ancora tante altre cose. Bene, allora facciamo uno stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

Ci salutiamo proprio, grazie anche Faustino da Cavarzere, sempre presente, grazie certo gli ospiti, sì, gli ospiti sono veramente, noi li ringraziamo sempre, sempre per la disponibilità, per quello che ci raccontano, sono esperienze di vita interessanti e quindi insomma ci arricchiscono anche noi, il loro contributo è molto molto importante. Allora buona serata a tutti, ci sentiamo domani come già abbiamo detto, grazie ancora. Va bene, racconteremo anche altre vicende.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 13 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, perché? Perché andiamo sui Colli Ugani. Ecco. Quindi una visita stupenda che ci porterà a Villa Beatrice d'Este, appena recuperata e appena aperta al pubblico. Una meraviglia, ecco, lo dico con cognizione di causa perché l'ho vista, ci sono stata, è veramente un gioiello restituito alla comunità, a tutti noi ovviamente, e non ci resta ovviamente che visitarla, scoprirla, perché siamo a Baone e quindi è abbastanza nel cuore, diciamo nel mezzo dei Colli Ugani, però c'è anche un paesaggio, uno spettacolo, una natura veramente meravigliosa. E allora a questo riguardo avremo in collegamento la restauratrice che si è occupata da parecchi anni appunto per recupero di questa villa e dell'architetto Chiara Matteazzi, ed è un ritorno ai nostri microfoni. Poi andremo a Venezia e quindi nell'isola di San Servolo e in Laguna, perché avremo ospite la professoressa Elena Vanzan Marchini, che ci porterà in questo meraviglioso ambiente naturalistico anche qui, ma ricco di storia. Beh, insomma, San Servolo poi

ha una storia veramente grande, importante, significativa, e quindi insomma è un viaggio anche questo nei secoli e quanti secoli, e scopriremo la bellezza ovviamente dal punto di vista, dicevamo, paesaggistico, ma soprattutto perché San Servolo, dietro insomma c'è una storia secolare variegata di grande interesse, anche di interesse non solo storico architettonico, ma anche appunto per quello che è stato il recupero di ammalati, i pazzi, chiamati così, malati di mente, e vedremo quale funzione è stata appunto attribuita a questa isola ovviamente isolata lontano dagli altri, e quindi era un po', diciamo, anche triste questo aspetto, come in effetti è avvenuto. E poi ci parlerà della laguna, e quando diciamo laguna si apre veramente un capitolo che non finisce più, e appunto la nostra ospite Elena, la professoressa Elena Manzan Marchini, ci porterà in questo contesto. Parleremo poi, ecco, poi andiamo a Bassano, perché continua quel bel ciclo interessante di incontri di storia, incontri della, soprattutto questa volta della pittura più che di storia, perché se settimana scorsa ci siamo intrattenuti col professor Mario Guderzo, questa autorità è veramente una persona che di una professionalità straordinaria. Se ci ha parlato di Canova, il piccolo principe, vi ricordate che bella storia, insomma, ecco, tutta vera, quindi è stato un incontro, mi hanno riferito, meraviglioso, ma non avevo dubbi. E allora ecco che il prossimo incontro riguarda la chiesa di Sant'Antonio, e si parla delle opere di Jacopo Bassano e Francesco il Giovane. Qui la famiglia da Bassano, questi pittori hanno segnato un'epoca, una famiglia appunto, quindi a partire dal padre, e poi quelli che sono stati i figli e via via, insomma un po' tutti erano dediti alla pittura, in pittura in particolare. Magari noi conosciamo le opere soprattutto di Jacopo, il capostipite della famiglia, ma non sono meno interessanti quelle dei figli, anche dei due figli. Quindi ci sarà questo evento di arte legato alla storia locale, appunto, che si rifà a quella che è, ecco, va sotto il titolo, diciamo, ecco, della predica di San Paolo agli Ateniesi 1574, ma qui adesso non entriamo nei particolari appunto dell'incontro, perché sarà il professore Mario Guderzo, come dicevamo, che ci rende su questo incontro. Parleremo poi di un libro, ecco, la nostra università. Siamo tutti affezionati all'Università di Padova, la seconda più antica del paese, una delle più antiche d'Europa, e quindi il Boh, ecco, noi confidenzialmente chiamiamo il Boh, abbiamo detto tante volte, perché è diventato un linguaggio comune, dove studi al Boh, dove vai al Boh, che esami è sostenuto al Boh, insomma, sarà ricordi ormai lontani, ma il Boh è rimasto nel nostro cuore, nella nostra mente. Allora, c'è sempre qualcuno che ricorda anche quello che è stato un periodo particolarmente significativo, particolarmente bello del nostro della nostra università, e quindi c'è un riferimento al soggiorno, all'insegnamento che è stato svolto da Galileo Galilei, 18 anni più belli della sua vita, come lui li ha sempre definiti, e poi c'è anche un po' di romanzo, diciamo, in questo libro, ma non tanto, perché si rifà a quello che è stato il prestigio della nostra università, riferito appunto 1500, 1600, 1700, ma anche poi successivamente, perché insomma è una università veramente ambita. E allora qui abbiamo il libro Il destino del Boh, questo è il titolo, il suo autore è Stefano Caroldi, romanziere, scrittore, appassionato appunto di letteratura, e ci farà conoscere questo istituto, questo appunto il nostro università, anche sotto un aspetto un attimino romanzato, ma non più di tanto, E poi parleremo di una mostra, qui non abbiamo l'ospite, una mostra che si terrà a Monselice e dal titolo Lo sguardo nel tempo di Bruno Moratto, vediamo un attimo di che mostra si tratta. E questa è la scaletta di oggi.
Domani tocca a noi, il nostro turno, e quindi domani ci sentiamo, ovviamente per altri argomenti, perché domani la trasmissione sarà incentrata su temi di attualità, come naturale che sia, e parleremo di tanti argomenti, anche dei monopattini, che c'è l'obbligatorietà ovviamente del casco, della targa, dei limiti anche, perché insomma un po' scorazzano questi mezzi, creando anche dei problemi, e quindi lo vedremo domani, le norme, quando andremo nel merito di quella che è la normativa che entra in vigore proprio domenica 17 maggio, e poi andiamo a quelle che sono le operazioni che tutti magari siamo stati coinvolti: una voltura, un subentro, una bolletta, un fornitore che cambia perché abbiamo cambiato casa, perché abbiamo cambiato fornitore, perché insomma nelle nostre case è successo un po' di tutto a livello appunto di fornitori, e qui avremo il nostro esperto ovviamente Barbara Venuti, che ci darà tutte le notizie necessarie per andare incontro a questi adempimenti, e via via altre, ovviamente altre novità sempre di attualità, perché domani si parla sempre di attualità. E con questo direi che abbiamo illustrato anche a grandi linee quella che sarà l'incontro per domani. Allora torniamo a noi perché appunto adesso andiamo sui Colli Euganei, come abbiamo detto, andiamo a scoprire Villa Beatrice d'Este, e poi la villa, sì, come ovviamente edificio architettonico, artistico, recupero, veramente deve essere stato un grande lavoro di attenzione, di responsabilità, perché la villa è abbastanza ampia, insomma ci sono diverse sale, ma poi è stato dato un carattere, diciamo, modernissimo a questa villa, perché è una villa immersiva. Adesso sono un po' strutturate così le ville, soprattutto mostre, allestimenti immersivi, interattivi, multidisciplinari, ecco, questi aggettivi ormai li utilizziamo anche noi nelle nostre presentazioni, perché c'è questa facilitazione e modernizzazione di andare incontro a quella che è la storia, quelle che sono le bellezze appunto della mostra o dell'edificio che andiamo a vedere, e ci aiutano anche appunto a comprendere il passato, a macinare secoli e secoli di storia più facilmente che non attraverso i libri, e quindi questa villa, ecco, ha questo carattere appunto della multimedialità. Allora adesso noi controlliamo anche l'orario, perché dobbiamo anche essere precisi con l'orario, con la nostra ospite, e ci inoltriamo. Andiamo a Baone, perché siamo nel comune di Baone, siamo proprio sui Colli Euganei, proprio nel cuore, come dicevamo, e allora adesso vediamo di appunto arrivare anche noi a Baone, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite. Se l'avete già visitata, fateci anche un messaggio, in modo tale che vediamo qual è stata la vostra impressione. Allora, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Baone, perché appunto di recente, da qualche giorno possiamo dire, è stata aperta una meravigliosa villa Beatrice d'Este. C'è una storia molto significativa, un personaggio particolare e uno restauro veramente singolare e di grande responsabilità. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, con piacere salutiamo l'architetto Chiara Matteazzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora dicevamo, una meraviglia, ecco, da vedere, senz'altro la consigliamo, però architetto Chiara, andiamo un po' anche indietro nel tempo, vedere cos'è successo, come mai era rimasta un po', diciamo, nascosta nell'ombra, trascurata, ecco, perché un gioiello così nel cuore dei coliugani, insomma, andava riscoperto. Allora andiamo un po' alla storia di questa villa, architetto.
1: La storia della villa risale al 1221, quando questo luogo era un monastero maschile fondato da Martino de Milano. Solo nel 1221 arriva poi la beata Beatrice prima e fonda una comunità femminile benedettina. Rimane lì fino alla sua morte nel 1226, e infatti quest'anno celebriamo gli 800 anni della sua morte. È stata l'occasione proprio per inaugurare il museo degli Euganei.
0: Sì.
1: Successivamente la villa nel 1657 è stata trasformata in villa veneta, e quindi da monastero diventa villa veneta, e dopo vari passaggi di proprietà solo nel 1989 viene acquisita dalla provincia di Padova e apre un museo naturalistico dei Colli Euganei. Diciamo che era stato un po' in sordina, diciamo, e quindi che solo quest'anno è rinato diventando il museo degli Euganei.
0: Sì, esatto. Allora, ecco questo personaggio, questa donna straordinaria che viene da una famiglia importante, insomma, i d'Este, e poi a un certo punto decide di dedicarsi a una vita religiosa ed è molto seguita, abbiamo visto un po' anche nella storia. Quindi era anche un personaggio carismatico, di grande attrazione, Chiara.
1: Sì, era una persona assolutamente carismatica, infatti viene rievocato proprio il suo arrivo anche a Villa Beatrice, un arrivo che non è in solitaria ma è accolto da tutta la cittadinanza, quindi sì, sicuramente una grande trascinatrice, è stato il nostro punto di riferimento per questo importante restauro. Infatti una delle sale più importanti è proprio dedicata a lei.
0: Sì.
1: E abbiamo un quadro parlante che la ritrae, è l'unica immagine che avevamo in nostro possesso, un'icona proprio della Beatrice, e quindi viene attivato con un sensore di prossimità e racconta la storia di questa splendida donna.
0: Certo, allora andiamo un po' a quello che è stato il recupero, quello che è stato il restauro, che deve essere stato impegnativo, perché la villa ha 9-10 stanze visitabili, mi pare, quindi è un bel complesso, voglio dire, ecco, com'è stato il restauro, architetto? Detto.
1: Allora, il restauro è stato innanzitutto orientato a rispettare quella che è la natura della villa. Diciamo che siamo in un contesto paesaggistico dove la villa bastava a se stessa, in realtà, perché da lì si dominano tutti i Colli Euganei.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo rispettato la ripartizione originaria della villa con il grande salone centrale passante, che è rimasto salone. Sì. E quindi è dedicato solamente a eventi che possono essere conferenze, ma anche matrimoni o altre cose di questo tipo, mentre le sale laterali sono state allestite però con allestimenti che in qualche modo possono essere spenti e anche tolti in qualsiasi momento senza arrecare alcun danno.
0: Certo, e abbiamo questo, diciamo, abbraccio con la memoria, con la storia e la tecnologia, perché insomma abbiamo questo ambiente immersivo, museo immersivo, interattivo. Ecco, questo connubio come l'avete realizzato così bene che ci portate nella tecnologia senza accorgercene?
1: Allora, innanzitutto i protagonisti sono gli Euganei nella loro interezza.
0: Sì.
1: Quindi non solo gli Euganei Colli, ma anche le persone che vivono gli Euganei. Come siamo riusciti a farlo? Innanzitutto con un'interazione di tutte le installazioni, in quanto si attivano solamente alla presenza del visitatore, e questa è una cosa molto importante.
0: Sì.
1: Perché in qualche modo fa vivere l'esperienza della visita del museo. Per esempio nella prima sala c'è questo tavolo interattivo che racconta le quattro gemme dei Colli Euganei, l'olio, il vino, il miele e i visi, che si attivano nel momento in cui il visitatore si siede proprio davanti alla postazione. Ma il racconto poi prosegue in un'altra sala che apparentemente sembra non allestita, ma in realtà quando si varca la soglia viene attivato una proiezione su tutta una parete e diventano protagonisti proprio alcuni personaggi dei Colliodani, che raccontano anche loro quelle che sono le peculiarità dei Colli stessi. Passiamo da, non so, chi ci racconta del vino, l'abate di Praglia che ci racconta un po' di quella che è in realtà dell'abbazia, ma abbiamo anche chi si occupa di accoglienza e quindi ci racconta cosa significa per un visitatore venire nei Colli.
0: Certo.
1: Poi si passa al salone. Prego.
0: Sì, no, il salone che è veramente bello, ma veramente stupendo. Diamo una descrizione chiara del salone, perché è un lampadario, un arredamento tutto particolare.
1: Sì, il salone innanzitutto ha una doppia altezza con un ballatoio da cui ci si può affacciare e godere dall'alto di questa spazialità assolutamente importante. Ma la cosa bellissima è che è un salone passante, praticamente attraversandolo e la porta d'ingresso e la porta d'uscita verso la terrazza posteriore ti danno proprio la prospettiva dei 360 gradi di paesaggio da cui puoi godere. Paesaggio che poi è stato in qualche modo riprodotto anche nelle sale successive.
0: Sì. E poi andiamo oltre, questa biblioteca, che così a vederla magari chi non è esperto di touch o di movimenti tecnologici magari può anche sfuggire. E lì c'è la sorpresa di un piccolissimo click, mi trovo davanti Dante, mi trovo davanti altri ospiti. Ecco, anche qui diamo l'idea, architetto, di che cosa si tratta.
1: Allora, anche qui un'altra installazione interattiva, perché abbiamo riprodotto con degli schermi molto grandi una biblioteca virtuale, quindi sì, una serie di libri che ti suggeriscono di essere toccati. Abbiamo quattro volumi proprio rappresentati fisicamente, che invece hanno un segnalibro, sono gli unici con un segnalino e un pallino che tu devi premere e nel momento in cui vengono sfiorati si apre questo libro. Ci sono quattro volumi perché abbiamo scelto quattro autori che hanno in qualche modo raccontato i Colliodani. Abbiamo Francesco Petrarca, Ugo Foscolo e poi del Novecento abbiamo Andrea Zanzotto e Giorgio Caproni, sì, che magicamente nel momento in cui il libro si apre vengono proiettati e raccontati con quattro voci diverse, accuratamente scelte in base anche all'età dell'autore. Di quando ha scritto i brani che vengono raccontati, e quindi una parete è dedicata proprio alla proiezione di questo autore che legge i propri versi.
0: Sì, sì, molto bello, veramente si guarda volentieri questo racconto così, ecco, particolare. E allora, ecco, intanto siamo sul Monte Gemola, qua mi chiedono, quindi siamo proprio come dicevamo, proprio nel cuore dei Colliodani. Eccolo qua, perché me lo stanno chiedendo. Non è impegnativo arrivarci, magari qualcuno non conosce queste zone, ma andateci tranquillamente, si arriva piano piano, magari, ecco, ma si arriva senza tanta difficoltà. E allora abbiamo anche fuori questa, poi che abbiamo incontrato le associazioni, c'è veramente tutto un calendario, il 10 di maggio c'è stata una festa,
1: molto
0: quindi
1: fitta.
0: È destinata a vivere anche un altro senso, Chiara?
1: Sì, è un modo per accogliere i visitatori. Io dico sempre è finestra e specchio, uso questa metafora perché è specchio per chi abita sui Colliodani, per rendersi conto di quelle che sono le proprie radici, ma anche il grande potenziale che abbiamo. Quindi io penso che il maggiore sponsor dei Colliodani siano proprio i suoi abitanti. Ma è finestra verso l'esterno perché appunto chi va lì può rendersi conto dei comuni, delle diverse realtà che i comuni ospitano. Infatti l'ultima sala immersiva è proprio dedicata a tutti i comuni dei Colliodani, perché si assaggiano e si assaporano quelle che sono le peculiarità di ciascun comune.
0: Certo, allora ci sono anche due sale o tre dedicate alla fauna e alla flora. Ecco, qui quel materiale, quelle immagini sono riferite realmente a quello che può offrire o che poteva offrire i Colliodani, oppure c'è una descrizione dell'ambiente, della sua flora e della sua fauna?
1: Allora, in questa sala ovviamente abbiamo recuperato un po' quello che era l'allestimento originario dell'apertura del, cioè del Museo Naturalistico dei Sagliugani, ma abbiamo dato nuova vita, abbiamo diviso praticamente in tre ambienti questa sala, e ognuno dei quali racconta, soprattutto con le voci dei suoi animali, quello che è il contesto. Anche qui abbiamo quattro monitor, e nella vetrina dove c'è l'animale solitario, diciamo, lui è il solista che dà l'addio a una situazione corale, e anche qui abbiamo l'interazione del visitatore, quindi il visitatore si avvicina a una vetrina, parte un sonoro e un video che, dove gli animali prendono vita, e attivando tutti e quattro i monitor alla fine sembra, c'è l'impressione di essere in un bosco, comunque in un ambiente immersivo.
0: Certo, bene, allora insomma abbiamo dato al nostro ospite dato un'idea di quella che è veramente una bellissima villa, ma bisogna andarla a vedere, ecco, e questo è un po' quello che ci teniamo.
1: Ecco, l'ultima cosa che vi dico, ci sono anche i visori che piacciono moltissimo a adulti e bambini, all'interno dei quali abbiamo raccontato quelle che sono le proprietà della provincia di Padova, quindi i musei della provincia, quindi anche Cavabomba e il museo di San Martino a Cefalù di Santa Croce.
0: E nelle indicazioni abbiamo notato che c'è scritto museum, però architetto, qualcuno diceva è meglio mettere anche Villa Beatrice, non so, basta museum e già potrebbe essere sufficiente.
1: Allora, in realtà il logo è museum e Villa Beatrice d'Este. Museum in sé innanzitutto è internazionale e contiene in sé le vocali EU, rappresentano proprio degli eugali, quindi è un anagramma che è stato fatto volutamente. Poi Villa Beatrice d'Este nella comunicazione sicuramente è il sottotitolo per raggiungerla, soprattutto renderla più accessibile. Certo. Ci tengo a dire che tutto il museo è assolutamente accessibile sia nella grafica, che quindi nei pannelli espositivi, che negli allestimenti. Quindi certo, è una sensibilità che sicuramente ha contraddistinto tutto il lavoro.
0: Certo, certo. E c'è una bella notizia: per due mesi c'è l'ingresso gratuito, diciamolo pure a Chiara, questo fa piacere, perché già ho ricevuto dei messaggi se c'è la prenotazione e quanto si paga. Beh, allora affrettatevi, diciamolo Chiara, andare subito.
1: Sì, per fino a fine giugno l'ingresso per tutti i residenti nella provincia di Padova è assolutamente gratuito, quindi un invito eccezionale a visitarlo, come dicevo, è proprio per incentivare questa funzione di specchio che ha questo museo.
0: Certo, e dopo successivamente ci aggiorneremo, insomma vediamo, ma intanto per due mesi insomma appunto avete l'ingresso gratuito. Allora ripetiamo, Villa Beatrice d'Este, siamo comune piccolo tutto sommato di Baone, però io immerso proprio nei Colli Eugani, guardate che è una visita nella visita, naturalistica, paesaggistica e appunto storica e architettonica. Bella, molto bella, mi è piaciuto moltissimo architetto Chiara, e brava, brava lei.
1: Grazie.
0: E tutto lo staff insomma che ha contribuito a questa realizzazione.
1: È stato un grande lavoro di squadra.
0: Immagino. E quanto tempo ci è voluto, Chiara?
1: Allora, l'allestimento è iniziato a febbraio. Ovviamente c'è stato tutto il backstage, perché i video, come vedrete, sono stati girati nelle varie stagioni, quindi è oltre un anno che ci lavoriamo per la preparazione dei materiali. L'allestimento vero proprio, vero il montaggio, è iniziato a febbraio, quindi siamo stati anche bravi, dai, veloci, perché volevamo essere pronti per questo compleanno importante della Beata Beatrice.
0: Ce l'avete fatta, perché è stata inaugurata 15 giorni fa e quindi insomma i tempi sono stati rispettati. Allora noi ringraziamo la nostra ospite, architetto, ripeto, Chiara Matteazzi, che si è occupata di questo meraviglioso restauro. Non ci resta che andare a vedere la villa, e complimenti architetto a lei e a tutto lo staff.
1: Grazie.
0: Complimenti.
1: Bene, siamo numerosi.
0: Senz'altro.
1: Grazie,
0: alla prossima, grazie, arrivederci. Arrivederci.
1: Grazie.
0: Bene, guardate, bella, veramente un recupero straordinario, quindi Villa Veneta ovviamente, ecco, ma quello che è piacevole anche per chi ha famiglie, figli, nipoti eccetera, portateli, perché c'è questo mondo multimediale che insomma ormai fa parte degli allestimenti, di quelle che sono le visite, anche le visite delle mostre di pittura, ci sono un po' dappertutto. Ne ho parlato anche con le nostre, col nostro centro culturale di San Gaetano di Padova, ne ho parlato tanto di questa, questi allestimenti immersivi. Comunque si tratta appunto, siamo sul Monte Gemola come dicevamo. Allora, mi scrivete ancora? No, non c'è nessuna prenotazione, come abbiamo detto rispondo ancora ai messaggi, perché per 2 mesi insomma è tutto gratuito e presentatevi, e quindi potete entrare, visitare e quindi toccare con mano questa nuova realtà. Allora, storia di Beatrice, eccola qua. Nacque ai piedi dei Colli Euganei, ci viene detto, intorno 1191. Ecco, non abbiamo proprio la data precisa, ma siamo lì, insomma. Quindi quella è la sua data di nascita, figlia del marchese Azzo VI d'Este e di Sofia di Savoia. È vissuta tra le corti di Este e di Calaone, in un mondo di musica, di eleganza, di privilegi, insomma, queste erano le corti di un tempo. E poi i trovatori provenzali la celebravano per la bellezza, virtù, e poi insomma ebbe, diciamo, una giovinezza molto agiata. Però non sempre è così, perché poi ci fu la guerra che, come sappiamo, cambia proprio tutto, conflitti tra i Guelfi e i Ghibellini, e portarono alla morte del padre e dei fratelli e all'assedio di Este. Questa grande centro Este ha una storia molto significativa alle spalle, e forse sarà bene, ecco, prendersi cura anche di Este e dintorni. Allora, Beatrice si allontanò per la vita religiosa, fu turbata da questo fatto della famiglia e si dedica a una vita di contemplazione. Si ritira sul Monte Gemola, eccolo qua, e fondò una comunità tutta al femminile, benedettina, e il suo esempio di vita religiosa, di vita così semplice, di vita contemplativa, ha attirato l'attenzione di molte donne, nobildonne, soprattutto venete, che lasciarono i propri privilegi per condividere questa vita di preghiera, di lavoro, di servizio, di silenzio, di concentrazione e anche di modestia. La nostra Beatrice morì il 10 maggio 1226, ecco che ricorrono esattamente 800 anni dalla sua morte, ed era giovane, aveva 34 anni. Nei secoli poi cosa successe? Ebbe un forte richiamo, un forte seguito per quello che è stato il suo esempio di vita, per essere così seguita da molte donne. E successivamente, andiamo al 1763, il Papa Clemente XIII la beatificò e divenne appunto la nostra Beatrice, Santa Beatrice d'Este. Il suo corpo incorrotto è conservato in una teca di cristallo nel Duomo d'Este, ecco. Quindi vicino abbiamo anche questa possibilità di vedere appunto il suo corpo. E quindi ecco che c'è stata questa ricorrenza. 800 anni sono tanti, significativi, ma c'è stato anche un risveglio, diciamo, ecco, di questo ambiente, di questa struttura, di questa villa, che qualche tempo fa, abbiamo visto anche le foto, era messa un po' maluccio, trascurata, quelle cose che magari non si danno peso, perché non c'è il tempo, perché non c'è la volontà, perché non ci sono i fondi. E invece questa occasione della ricorrenza degli 800 anni è stata veramente, diciamo, miracolosa, perché ha restituito questo bene così interessante. Ed è un museo, come diceva la nostra ospite, immersivo, eccola qua, tra memoria, tecnologia, una tecnologia che non è spinta, è gradevole, è poi alla portata di tutti, insomma, i bambini, i ragazzi si entusiasmano con questo toccare, tac, insomma, touch che è dappertutto. Ci sono proiezioni, poi è molto bella e molto particolare questa libreria virtuale, ecco, si va a schiacciare, cliccare un libro e ti viene fuori, ecco, il Foscari, ti viene fuori Zanzotto, il Petrarca, insomma, è molto, sì, molto bella. e parlante ovviamente. E poi c'è il quadro, in un'altra sezione, il quadro parlante di Beatrice, che racconta la sua storia, racconta la sua vita. Quindi questi mezzi tecnologici sono veramente immediati, espressivi, ti metti lì, ci sono appunto, ci si può accomodare e seguiamo insomma con una facilità enorme, perché un conto è la storia dei libri, un conto è la storia del video, che così insomma prendi nell'immediatezza quella che è stata la vita insomma di questo personaggio. E quindi ecco che abbiamo questo gioiello appunto dei colli Eugani. Allora vediamo i nostri colli Eugani, abbiamo parlato già precedentemente, e questo gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica della pianura veneta sono bellissimi, estesi, però in certi punti forse sono meno frequentati, meno conosciuti. Io adesso parlo della zona di Baone, perché siamo stati costretti appunto a frequentare quella zona lì, ma è di un paesaggio veramente straordinario, non è uniforme la bellezza dei colli Eugani. Ci sono punti, ripetiamo, un po' nascosti, un po' riservati, che ci si sofferma veramente per un colpo d'occhio straordinario, e questa è proprio la zona di Baone. Baone, pensate un po', è un comune piccolissimo, credo che sia il più piccolo della provincia di Padova, se non vado errato, ma dopo controllo, deve essere sui 600-700 abitanti, insomma proprio come si suol dire in gergo, quattro anime, però molto curato, molto insomma ben, si presenta molto bene. E poi c'è questa frazione di San Giorgio, e qui veramente c'è questa rivalità comune frazioni, dove abbiamo incontrato anche dei personaggi di associazioni storiche, un certo Renzo, eccolo qui, che adesso mi ricordo, che raccontava l'attività di queste associazioni. Ci sono 4-5 feste ogni anno importanti che ricordano rievocazioni storiche del territorio, della zona, e quindi è veramente, si respira uno spirito di ricostruzione della storia del passato. E allora andiamo ai nostri colli, dicevamo, questo gruppo di rilievi collinari di origine vulcanica appunto della pianura veneta, sono sorti a seguito di eruzioni sottomarine circa 30 milioni di anni fa, ci dicono, e il toponimo Eugani deriva dal latino Euganeus, che fa riferimento all'antica popolazione degli Eugani che abitavano prima dei Veneti. Quindi i nostri amici, i nostri fratelli Eugani hanno veramente origini antichissime. Con gli Eugani formano un arco collinare con i colli Berici, che proseguono poi nella provincia di Vicenza. Anche qui, se esiste qualche differenza, sì, non eccezionali, i colli Eugani sono costituiti da trachite, un tipo di roccia vulcanica, mentre i colli Berici sono per lo più calcarei. Colli Eugani hanno superficie di 20.000 ettari circa, all'incirca, si compone oltre 60 colli di varie altitudini. Andiamo e Monte Gemolo è 200 metri sul livello del mare, quindi non è altissimo, però ne abbiamo di più elevati, dai 400 metri, poi ancora arriviamo al più alto, ecco qua, altitudine di 500 metri e più, che è il Monte Venda. Monte Venda, per l'esattezza, eccola qui, ha un'altezza di 601 metri, quindi insomma è abbastanza alto. Poi un territorio che è ricco di vegetazione, come abbiamo detto, di fauna, di flora, eccola qua, una flora fitta, una vegetazione molto densa, piante a basso fusto, in prevalenza sempre verdi, e qui troviamo la ginestra, il leccio, il carpino, il corbezzolo, l'erica, e poi via via altri, insomma, zone di bosco, di castagno, di rubini. Ecco, l'altra domenica che c'eravamo era veramente una zona di rubini, anche i fiori bianchi belli che si possono anche ovviamente utilizzare in cucina, e prati ovviamente, è lo spettacolo della zona. Poi ancora fauna, ecco qua, torna il discorso dei cinghiali, non ce ne sono, non li abbiamo visti, insomma non lo so se sia stato un po' ridimensionato il fenomeno, però ecco, ci sono donnole, faine, lepri e anche volpi, eccoli qua, e anche tassi. Allora i colli comprendono 15 comuni, tra i più importanti Abano Terme, Arqua Petrarca, Gazzignano Terme, Monselice, Montegrotto Terme, Terme, Vo, importante anche questo comune, per, anche per l'aspetto storico. Poi ancora abbiamo una zona è dotata della prima legge speciale ecologica del 1971 per la limitazione delle cave, appunto, che sono state molto frequenti queste estrazioni, ed è una zona tutelata, essendo primo parco regionale del Veneto, e risale al 1989. Quindi per fortuna c'è stata questa protezione legislativa che ne ha limitato il consumo. Poi ancora il centro delle terme, allora ci spostiamo proprio verso appunto uno dei centri delle terme, dicevamo, più importanti di benessere fisico, di benessere psicologico, ed è uno dei più importanti centri iogani a livello europeo. Infatti è ricco di, cioè, è frequentato da turisti dei vari paesi europei, come dicevamo. Poi Koli Yogani significa anche prodotti del luogo, prodotti appunto particolari, in modo significativo si distingue la produzione del vino. Qui emerge, spicca il moscato famoso, il rosso, poi ancora il serpino, che è un vino tipico, speciale dei Colli Yogani, e poi via via, insomma, tutto quello che ne consegue, altri prodotti che vengono da radico, le giuggiole famose di Arqua Petrarca, che insomma conosceremo tutti, le ciliegie, castagne d'autunno, insomma, come vedete, un territorio ricco, ma proprio ricco di tutto. E poi qua c'è l'imbarazzo della scelta per chi vuole mangiare qualcosa di locale, di gastronomico buono, ancora con la cucina tradizionale veneta, ed è ricco di agriturismi, perché anche qui per salire a Baone, insomma, ce ne sono molti. E poi andiamo a quelle che sono le bellezze che a noi attraggono, che ci piacciono tantissimo, le bellezze storiche, beni storici. Una per tutte è l'Abbazia di Praglia. Ecco, l'Abbazia di Praglia, che consigliamo di vedere se ancora non l'avete vista. Ma poi ancora il Castello del Cattaio, di Monselice, parleremo anche di Monselice, ricco di questi beni, di questi castelli, le chiesette di Monselice, l'importanza religiosa che hanno avuto nel tempo. E poi ci spostiamo a Valbona, anche qui molto significativo. Beh, Villa Vescovi penso che insomma l'abbiamo vista, ecco, consigliamo di vederla. E poi ecco Francesco Petrarca, dove ha voluto vivere, dove ha voluto essere sepolto, ad Arqua, che poi diventa Petrarca, appunto, che è stato abbinato il suo nome. Quindi come vedete, una zona di meraviglie, di bellezze, di tranquillità, ricca poi flora, fauna, prodotti enogastronomici, come abbiamo visto in questa elencazione, e quindi una zona stupenda che termina il suo apice con le cure termali che nel passato, ecco, adesso non ci possiamo dilungare per motivi di tempo, però qui sono passati personaggi importanti della storia, perché è riconosciuto un centro benessere fisico, psicologico, psichico, un po' tutto, ecco. Quindi Colli Yogani sono un mix di tutte queste bellezze, come stiamo dicendo, e quindi ecco che noi torniamo ancora a un invito a conoscerli un po' di più, a conoscerli più approfonditamente, e soprattutto inoltriamoci per Baone, perché questa villa d'Este, Beatrice d'Este, merita proprio di essere visitata. E quindi ecco che abbiamo un ulteriore gioiello dei beni storici di questa zona. Quindi buona visita. Allora, vediamo anche l'orologio, manca poco, sta per arrivare la pubblicità, e noi poi ci prepariamo per un'altra intervista molto significativa, molto bella, perché ci porta a San Servolo. Qui adesso ci trasferiamo a Venezia, San Servolo e Laguna. Pensate un po' che magico viaggio che ci aspetta. Ritorniamo nuovamente in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, adesso appunto andiamo così a scoprire quello che sarà un incontro dedicato appunto all'isola di San Servolo, e poi ancora a quella che è la laguna, e qui è un capitolo di storia che non finisce più. E allora vediamo cos'è la storia di questa isola, che ha avuto momenti molto significativi, molto particolari. Adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, che conosciamo, ospite ai nostri microfoni in molte occasioni, e quindi quando vogliamo proprio andare nel nel cuore, nelle viscere della storia, io la chiamo proprio così, nei bassi fondi della storia, non c'è altro che la nostra professoressa, che appunto conosce le vicende di Venezia, la storia di Venezia, come nessuno, direi, o quasi. Ecco, allora, un po' di musica e adesso ci mettiamo in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, appunto andiamo all'isola di San Servolo e abbiamo con la nostra ospite professoressa Elena Vanzan Marchini. Buon pomeriggio Elena.
1: Buon pomeriggio carissima. Eccoci. Come va? Bene?
0: Bene, bene, bene. Allora, ecco, ci aspetta un grande incontro, dicevamo sabato 16 maggio e siamo appunto a conoscere ancora meglio, ancora di più San Servolo, la laguna, ma intanto partiamo da San Servolo che incuriosisce sempre ed è sempre importante. Allora, la nostra ospite storica, scrittrice, relatrice è sempre presente nei social. Elena, allora, di che incontro si tratta? Di cosa parlerai?
1: Allora, parlerò dell'isola, della storia dell'isola, perché siamo nelle celebrazioni dei 20 anni dell'apertura del museo e dei 22 anni dalla restituzione dell'isola alla città. E quindi... Pronto?
0: Sì, sì, Elena, sì, sì, ti sento benissimo. Sì,
1: ah,
0: sì, sì,
1: scusa,
0: sì, sì,
1: perché sì, sono in macchina e quindi
0: sì,
1: ero
0: terrorizzata,
1: sì, no, che fosse
0: caduta. Si sente molto bene, vai.
1: No, allora, ti dicevo che la ricorrenza è molto importante per il semplice fatto che appunto sono trascorsi 22 anni dalla restituzione dell'isola alla città, a differenza di molte altre isole che sono diventate alberghi e sono state vendute a delle compagnie straniere.
0: Sì.
1: Allora, per dirti, non so, l'isola di San Clemente,
0: sì,
1: per dirti le varie isole, la stessa Poveglia adesso ha una vertenza perché l'aveva messa in vendita il Demanio, e però i veneziani hanno cercato di fare una mega associazione per riscattarla.
0: Sì.
1: Santo Spirito, che è disabitata, quindi l'isola Saccasessola, che era l'isola dei malati, diciamo, di polmoni, no?
0: Sì.
1: E di tubercolosi, è diventata Isola delle Rose perché non vogliono neanche ricordare la storia e il passato di Saccasessola, che è stata un'isola appunto destinata a curare le malattie polmonari. E quindi è stata un'espropriazione progressiva della città, e anche perché non esiste città al mondo in cui si vendano interi quartieri. E vendere le isole a Venezia, che è un arcipelago, è come vendere in un'altra città un quartiere, cosa che non si è mai vista.
0: Certo.
1: Perché le isole hanno dei parchi, quindi dei polmoni verdi a Venezia, no? E fanno parte del complesso urbano, del corpo urbano. Hanno delle strade che erano strade pubbliche fin tanto che sono rimasti ospedali, queste isole, e hanno molti edifici, e così anche San Servolo ha queste caratteristiche, però non è stata venduta. Fortunatamente nel 2004, quando l'isola è stata restituita dalla provincia di Venezia alla città, è stata riaperta. Io ho fatto una grande ricerca storica, perché si conosceva molto poco la sua storia, e ho pubblicato un libro in carta patinata che doveva celebrare appunto questo evento. Adesso ho pubblicato invece un piccolo libro che fa la concorrenza ai cellulari, perché ormai bisogna essere leggeri,
0: leggeri
1: proprio nel peso, in modo immediati, si sta in borsa, magari mentre in vaporetto sta aspettando di arrivare a San Servolo, si spoglia, e non è una guida, perché le guide un po' mi annoiano, perché richiedono la competenza di sapere tutti i nomi di architetti, di pittori, eccetera, ma è una storia, proprio il racconto della storia di quest'isola che vive di riflesso la grande storia della Repubblica di Venezia.
0: Certo.
1: E sarà questa storia che io ripercorrerò sabato 16 alle 4:15 nell'auditorium lì dell'isola, e poi dopo chi vorrà potrà passeggiare per il parco, o prima o dopo ci sarà un aperitivo, e insomma si cercherà di rendere ancora più fruibile un'isola che magari anche pochi veneziani conoscono e che anche molti veneti possono venire a conoscere, certo, se il tempo ci assiste, e spero che sia, insomma, una restituzione alla memoria non solo veneziana ma anche veneta di questa storia, che è anche molto molto piacevole, molto particolare, ecco.
0: Certo, certo. E allora, Elena, così dando uno sguardo, intanto collocata confluenza canale Lazzaretto e canale San Nicolò, però ho visto una data molto antica, mi dicono qua risale 819, ma è antichissima questa la storia di questa isola.
1: Infatti è il primo insediamento lagunare dei Benedettini, è il primo insediamento, pensati, nell'819 era già un insediamento consolidato, e quindi l'inizio di questa isola risale alle prime migrazioni dei veneti che fuggivano sotto la spinta dei barbari nella laguna. In questo caso erano dei benedettini, i quali cercavano di fuggire e di rifugiarsi nella contemplazione nella natura, e devo dire che quelle terre incerte in mezzo alla laguna erano il posto ideale per la contemplazione, sì, ma anche per l'ora et labora, sì, nel senso che nella regola le benedettine, e questo è anche molto molto bello, molto particolare, il labora non è il lavoro manuale, ma è la creatività, l'inventività che nobilita l'ingegno umano, e proprio in un'isola della laguna non poteva che esplicarsi l'ingegno umano, perché non c'era acqua potabile, bisognava difendere la terra dall'acqua perché ogni 6 ore crescevano le maree, quando poi l'Adriatico era mosso dalle tempeste entrava con irruenza in laguna e quindi rischiava ogni volta di ridistribuire gli equilibri fra terra e acqua. Quindi questi primi monaci benedettini hanno avuto un bel esplicare il loro ingegno per cercare di consolidare gli argini di questa isola, per anche cercare di ampliarla, per creare i pozzi con l'acqua potabile. Insomma, c'è stata la sperimentazione della prima urbanizzazione di Venezia, perché poi qualcuno di voi vorrà venire nell'isola e vederla, potrà immaginarsi come erano anche tutti gli altri isolotti di Venezia, che poi sul modello dei Benedettini creeranno i campi con i pozzi per l'acqua potabile, ci sarà questo correre intorno allo spazio comune del campo, infatti a Venezia sono tutti campi, c'è una sola piazza di San Marco, no? Certo. Perché il campo appunto era ancora questa sopravvivenza agraria che dava da mangiare, diciamo, ai primi che erano venuti e soprattutto appunto anche ai Benedettini. E quindi si respira questa aria del primo insediamento, che poi verrà calata nel concreto sviluppo urbano anche della città di Venezia, che sarà moltiplicato, perché passando da un'isola a un'altra, noi passiamo da un campo a un altro, e la distribuzione intorno al campo sarà appunto di tutte le case, come nelle insediamento benedettino, cioè la distribuzione degli oratori, delle dormitori che sono tutti assieme, delle luoghi, degli scriptoria dove trascrivevano i codici che hanno tramandato la cultura, perché non dimentichiamolo, i benedettini poi hanno avuto questa grande forza di fuggire ai barbari dell'invasione e di conservare i saperi, perché negli scrittoria trascrivevano i codici che poi dopo costituiranno la base della nostra cultura. Quindi questo è il primo nocciolo di vita, di civiltà nella laguna, che poi dopo si relazionerà con una Venezia che cresce e che comincia a organizzarsi istituzionalmente. E anche qui ci sono varie storie, perché per esempio c'è uno dei primi abati, un certo abate Giovanni, che è un grande politico e diventa veramente un emissario del potere ducale, infatti viene messo al posto del patriarca di Grado, viene utilizzato come una presenza che rappresenta proprio potere ducale, tant'è che nell'819, come tu dici e ricordi, che cosa fanno? Per riconoscenza si dà a questa abate un grande appezzamento di terra per creare un grande convento invece in terraferma vicino a Padova, perché l'isoletta di San Servolo era diventata troppo angusta per questo uomo e per questo ordine che era diventato così importante. E infatti poi appunto proprio diciamo alle foci del Brenta creano quello che diventerà il Pantheon dei partecipazzi e che però sarà poi sommerso dalle alluvioni appunto e dalle trascinazioni del Brenta. E poi di nuovo ritorneranno i benedettini in Venezia. Ecco, vedete, ci sono queste storie parallele. Poi un altro momento abbastanza particolare, abbastanza divertente, è quando il monastero diventa benedettino femminile,
0: sì, sì.
1: E quindi perde un po' di importanza.
0: Monache.
1: Monache e per lo più erano un monastero di nobili, di patrizie, le quali erano monacate per forza, cioè per risparmiare tutto un dispendio di doti, cosa si faceva? Beh, si indirizzavano ai convento queste povere ragazze di buona famiglia, le quali non rinunciavano però a essere femmine di vocazione, non erano suore di vocazione, ma di natura erano donne, quindi magari continuavano ad avere i loro rapporti sessuali e in quel punto, che era uno snodo cruciale per i traffici degli ortolani, per i vari traffici che dall'isola, soprattutto dal Lido, andavano in terraferma, insomma molti uomini si fermavano e avevano connubio amorosi con queste monache e quindi il monastero cominciò a perdere di credibilità,
0: certo.
1: Tant'è che cosa fece uno dei genitori di Filippa Grimani, che era appunto una nuova monacata, cerca di recuperare in credibilità, e siccome lui Alberico dei Giudici era un triestino, si fa dare da Trieste una parte, una reliquia di San Servolo, perché San Servolo era un santo triestino, e allora finalmente riescono ad avere questo San Servolo in pompa magna, e io quando ho scritto il libro ho voluto vedere da dove l'avevano preso, e in effetti a San Giusto, proprio nella cattedrale di San Giusto, che è la maggiore, c'era anche questa urna dove non a caso hanno trovato dei denari veneziani, perché una volta non si trafugavano proprio perché non ci fosse odor di trafugamento di spoglie dei santi, quando si portavano via delle reliquie si lasciava un obolo, e lì furono ritrovate dopo aver perduto sempre, ci sono le solite storie anche lì che ho raccontato, pareva che non si trovasse più l'urna di San Servolo, poi la si è trovata, insomma, e finalmente poi si è riusciti a ritrovare sia le spoglie che l'urna, e mancava appunto un omero. Se non che a Venezia che cosa arriva in pompa magna? Probabilmente l'omero, però dentro una bella gamba, perché avevano una gamba d'oro tutta tempestata di gioielli, ma questo non importa che tocco sia, l'importante è che sia un pezzo di santo.
0: Del resto
1: i veneziani da sempre sono stati trafugatori di spoglie di santi, perché era come avere l'immagine.

0: da disabitato, diventa deposito granaio, poi guerra di Candia. Guerra di Candia e devono scappare in fretta e furia
1: Eccole
0: le
1: qua,
0: monache
1: le
0: dei
1: francescane
0: vari ordini.
1: domenicane, eccole qua, sì.
0: Sì. E anche qualche altro ordine. E fatto sta che queste povere beh, bisogna salvarle
1: Certo.
0: dagli infedeli che magari non solo profanano i loro conventi, ma anche violentano loro. E
1: Sì.
0: allora queste monache vengono portate a Venezia. Dove le mettiamo? Le mettiamo a San Servolo, che intanto è rimasta
1: Sì.
0: assolutamente vuota. E queste monache si impone, pensa i veneziani come sono sempre pratici, impongono alle arti una tassa per il mantenimento
1: Ah.
0: delle monache di San Servolo. Sì, e le confraternite così. Se non che queste monache si inseriscono bene e non muoiono mai. E c'è un medico che in un libro in cui parla del clima di Venezia e parla anche della longevità di molti veneziani, beh, parla anche di queste monache che non muoiono mai, che sono tutte ottagenarie. Ne restano quattro, dopodiché al Senato serve l'isola per fare un ospedale militare. Allora c'è anche questa storia, come comincia l'ospedale militare e così via. E poi a un certo punto, a partire dall'inizio del Settecento, ormai l'ospedale militare si avvia e c'è un problema. Il problema, da una parte, dei giovani scapestrati che in bande costituivano un problema per l'ordine pubblico.
1: Sì.
0: Non ce l'abbiamo solo noi, quello dei giovani da 11 anni in su che sono violenti, che vivono di espedienti o che aggrediscono. Ce l'avevano avuto fino all'inizio del Cinquecento. E quindi cosa fanno i veneziani? Li rastrellano, li mettono nelle carceri e li imbarcano come mozzi. Ovviamente non in un numero proporzionale, perché siccome erano facinorosi, erano anche giovani e forti, non è che potessero riempire le navi mercantili o le navi anche da guerra di questi ragazzi. Doveva essere un numero proporzionale al numero dell'equipaggio, perché dovevano tenerli sotto controllo. E allora sono i provveditori della sanità che si occupano di questo, e per tutta la durata della Serenissima si invale questo uso di far rastrellare i giovani facinorosi dagli 11 anni ai 16-17 e di imbarcarli sulle navi come mozzi. Poi, se per 2 o 3 anni appreso l'arte del marinaio, entravano nella fraglia dei marinai e poi
1: Marinai,
0: erano
1: certo.
0: pagati, eccetera. E poi c'era anche il controllo, perché poi magari se c'era qualcuno che dava pure fastidio, avevano paura che se le vendessero che so, all'Islam ai nemici come schiavi, e allora il capitano doveva rispondere del numero dei mozzi che prendeva in carico. Ecco, ci sono anche tutte queste piccole norme che fanno capire anche l'oculatezza con cui venivano gestite queste normative, che non erano solo repressive, erano anche per la rieducazione e il reinserimento.
1: Recupero di questi giovani che ovviamente venivano inseriti. Però Elena, abbiamo anche un altro salto di qualità, se così possiamo definire. Allora, il nostro Napoleone 1796 dispose che i pazzi, cioè i pazzi, insomma, venissero ricoverati a San Servolo e divenne un manicomio ed ospedale militare a gestione laica. Ecco, c'è anche questo parentesi molto triste, molto particolare, voluta appunto da Napoleone.
0: Sì, e allora non fu solo Napoleone, ma già dall'inizio del Settecento i pazzi borghesi e anche patrizi che potevano pagare una retta venivano accettati nell'ospedale militare. Perché? Perché quelli di famiglie molto ricche erano messi nelle ville in campagna, oppure si prendevano delle camere in monasteri, perché la follia, quella che perturbava la quiete familiare, beh, si cercava un attimo di contenerla e di isolarla, soprattutto dei patrizi. La follia dei poveri invece era incatenata ai banchi della fusta, i matti furiosi che davano fastidio in giro per la città, dove li mettevano? Nella nave che addestrava i galeotti a remo prima di imbarcarli nelle galere e che stava proprio davanti a Palazzo Ducale.

0: Italia. Anche qui ho scritto un libro e anche lì è un'avventura molto interessante e delle scelte interessanti. Allora, fin dall'inizio del Settecento si era cominciato quindi ad accettare assieme ai militari malati anche i matti a pagamento. Arriva Napoleone, e non solo Napoleone, ma prima ancora con i Giacobini, con la municipalità provvisoria, si grida allo scandalo e si dice: no, i pazzi devono essere ospitati come malati, quindi la fusta la si toglie, la si abolisce e si decide che tutti i pazzi abbiano assistenza di malati. In realtà si sta seguendo quella che è la moda scientifica che poi invarrà dappertutto, che non è tanto quella di avere pietà dei pazzi come malati, ma quanto quella di riconoscere il matto come una non persona, cioè di invalidare quelle che sono tutte le sue scelte, i suoi pensieri, le sue parole, di togliergli la dignità di essere umano per diventare solo un numero e un oggetto da esaminare, come poi farà la psichiatria, diciamo, nel corso dell'Ottocento. E quindi ecco che cominciano a essere portati anche i pazzi poveri a San Servolo e poi lentamente i pazzi resteranno gli unici ospiti dell'isola fino alla riforma Vasaglia. E questo è un grande capitolo che è testimoniato anche dal museo che c'è, e anche qui ci sarebbe molto da dire, ma comunque c'è molto da vedere e spero di raccontarvelo anche così in loco, in modo che tutti quelli che verranno potranno vedere le testimonianze di quello che io li racconterò con delle immagini e in modo che possano identificare tutti questi indizi che io ponerò.
1: Allora, diciamo che attualmente è di proprietà della provincia di Venezia e quindi è andata in buone mani, insomma, è gestita dalla provincia, no? E dall'Accademia
0: Venezia. No, della provincia, dalla città metropolitana. Sono i servizi della città metropolitana di Venezia. E attualmente San Servolo ha anche questo funzione di ospitare vari servizi metropolitani, fra cui la VIU, cioè la Venice International University, che raccoglie 22 università di tutto, tutto il mondo,
1: che
0: fanno dei corsi iperspecialistici e anche molto molto moderni, insomma, sulla sostenibilità, sull'ambiente, sulla salvaguardia, eccetera, e così via.
1: Quindi, allora l'incontro verterà anche, vedo il titolo, Laguna, ecco, diciamo qualcosina anche sulla Laguna. Elena, cosa dirai sabato?
0: Certo, sulla Laguna è importante perché oltre a essere il primo insediamento benedettino nella Laguna di Venezia, è in un posto strategico per quanto riguarda l'urbanizzazione della laguna, ma anche un posto strategico perché quando poi dal 500 al 700 la vera acropoli della città di Venezia e il suo bacino di San Marco, San Servolo è proprio lì di fronte, quindi ha un ruolo strategico anche nella valorizzazione della piazza liquida dei veneziani. Io ho parlato nel mio libro anche sulla nave dei condannati e folli di questa importanza, perché la Venezia anfibia dalla fine del 400 in poi lascia un po' in secondo piano la piazza che è quella davanti alla Basilica di San Marco, mentre invece si apre all'Adriatico e si affaccia alla piazza liquida che è il suo bacino, dove non a caso ci sono i granai, quindi lo scrigno del grano, delle risorse alimentari di una città che ha solo pianure di acqua e non pianure fertili, poi ha la zecca, poi ha il Palazzo Ducale ovviamente, e poi la Marciana che è l'altro scrigno, cioè la zecca è lo scrigno dell'oro e la Marciana che è lo scrigno della cultura umanistica. Non solo, ma poi nel 1576 c'è in affaccio dalla Giudecca il Tempio del Redentore, quindi la grande peste del 76, la peste del 1630. Ecco, pensate voi, quando si entrava a Venezia dal mare, perché il vero accesso era dal mare, c'era San Servolo, San Giorgio, la Basilica della Salute, che è proprio come su una prua di una nave, il Redentore, e poi tutta la trafila, diciamo, dei pubblici granai, della Zecca, della Marciana e di Palazzo Ducale.
1: Certo.
0: Questa è la piazza liquida, l'acropoli di Venezia, che si apriva l'Adriatico, che come chiamavano l'Adriatico? Il Golfo di Venezia.
1: Golfo, certo. E poi la Basilica, andiamo a finire con la Basilica.
0: E la Basilica, che però diciamo è retrostante rispetto a questo, ma comunque è fondamentale. Ma se voi vedete con questo nuovo approccio, mentre la piazza vista davanti alla Basilica ripropone le mille piazze di terraferma, infatti è la prima piazza, no? Con questa centralità della Basilica, con le processioni che si sviluppavano, le prime, pensate quella del Bellini che si sviluppava proprio davanti, poi dalla fine del 400, quando si crea la torre dell'orologio e l'accesso dalle Mercerie, si sposta e si crea un'altra traiettoria che va direttamente verso il bacino, dal bacino all'Adriatico. Ecco la Venezia anfibia che ha questo nuovo portale verso l'Adriatico. E in questa concezione San Servolo diventa presenza chiave, diciamo, per tutta la storia, quindi c'è un microcosmo e il macrocosmo della Repubblica di Venezia.
1: Certo, da dove tutto si sviluppa e nasce. Allora, Elena, però ci sono delle isole qui che sono scomparse. Vedo Ammiana, vedo Costanziaco, vedo ancora. Possiamo dire, facciamo un cenno a queste isole scomparse, di cui si trova pochissimo, proprio un cenno minimo. Ma come mai sono scomparse? Erano importanti? Non sono state più coltivate? Ecco, c'è un attimino che possiamo saperne di più.
0: Allora, è fondamentale perché se voi pensate, la presenza romana sulla gronda della grande metropoli di Altino. Era, sapete dove resta Altino? C'è ancora il museo archeologico, no?
1: Sì.
0: Poi dopo le ingressioni marine hanno cambiato e stravolto. I barbari hanno spinto i veneti a diventare venetici, cioè veneziani, sulla laguna, e i primi insediamenti, guarda caso, sono nei pressi di Altino, cioè nella laguna nord, dove ci sono queste isolotte. Ma queste isolotte erano davanti alle foci di acqua dolce, quindi in zone assolutamente malsane, in zone in cui vi erano le febbri terzane, quartane, ristagno dell'acqua, e quindi una situazione sanitaria insostenibile. Tant'è vero che i primi venetici, cioè i primi veneziani, ma si chiamavano venetici allora, si stabiliscono prima davanti a Grado ed Altino, poi si spostano prima a Malamocco sui Lidi, ma scoprono che lì sono esposti all'aggressione, per esempio, di Pippino, figlio di Carlo Magno, e quando arriva la flotta di Pippino si spostano verso Rivo Alto, la zona cioè di San Marco e Rialto, che guarda caso è quella più salubre, perché spira l'acqua di mare, entra direttamente l'acqua dell'Adriatico, che è lo spazzino della laguna, e quindi queste prime isole sono appunto abbandonate proprio perché malsane, proprio perché diciamo spirava anche acqua e aria meno salubre, e poi vengono anche, diciamo, interrate, perché dove c'era la presenza di questi fiumiciattoli, di questi corsi d'acqua, c'era l'interramento, il ristagno e quindi l'impaludamento. Mentre invece nella zona, e farò vedere anche le prime carte più antiche di Venezia, quello che è più evidenziato non è tanto la terra quanto queste arterie che bonificano le terre incerte, il Canal Grande e quindi questa parte dove c'è appunto San Servolo, e di fronte poi San Giorgio, e poi la parte di Rivo Alto, che sarebbe tutto il complesso delle isole dell'attuale centro storico, cioè da San Marco a Rialto, poi Canal Grande, che è la grande arteria, diciamo, purificatrice della città. Ecco perché furono abbandonate proprio perché non erano un insediamento salubre.
1: Sane, quindi insomma non hanno dato luogo a degli insediamenti, a una vita successiva. Perché sono diverse, ho visto, e quindi insomma, ecco, giusto per sapere come mai sono andate perse. Ecco,
0: ma ce ne sono anche altre, ce ne sono anche altre che furono usate durante la peste del 1348, che sono più invece verso Padova, nella laguna sud, e che furono usate per interrare per esempio tutti i cadaveri della grande peste del 1348, e che erano già state abbandonate proprio perché malsane, per lo stesso motivo, perché erano vicine alla foce del Brenta, per esempio, che è San Marco di Boccalama e San Mauro di Fossamala. Ecco, sa tutti, no, Fossamala,
1: non erano adatte agli insediamenti, assolutamente. Quindi insomma, sabato, grande incontro importante, come avete sentito, amici veneziani, ma non solo, ovviamente, Isola di San Servo, in questo auditorium lì avrete la nostra ospite che sentite qui, con illustrazioni, con veramente con una narrazione straordinaria, appunto vi porta nella storia di San Servolo, questo che poi era un santo particolare, no, di Trieste, quindi anche qui c'è tutta una storia.
0: E vi farò vedere anche una chicca, perché sono andata a scoprire la grotta. Allora, San Servolo era un santo giovanetto, il quale si scopre questa vocazione alla fede, era triestino, e prende e si ritira in una grotta. Questa grotta attualmente si trova in Slovenia, proprio vicino al confine dell'Italia, a un quarto d'ora da Trieste praticamente. Questa grotta ancora esiste, vi farò vedere le fotografie, è stata trasformata in un piccolissimo così santuario rupestre, ma è interessante. E allora c'è questo santo bambino che prega, contempla Cristo, il quale gli appare e gli dice: guarda che tu devi tornare e professare la fede per me, ma poi i tuoi sono addolorati e sono preoccupati. Allora il bambino esce dalla grotta e intraprende il cammino di nuovo verso Trieste, se non che c'è un diavolo in veste di draghetto, che draghetto, perché io poi farò vedere anche queste manoscritti in cui ci sono questi disegni, e trova questo drago che gli sbarra la strada, e è ovviamente il demonio. E allora il piccolo cosa fa? Lo segna col segno della croce e questo esplode, cioè implode, sparisce, e poi ritorna. Quando torna a Trieste scopre di avere anche un straordinari poteri taumaturgici, e questo lo fa odiare ancora di più dagli imperatori e soprattutto dai capitani che gli imperatori romani avevano mandato per governare Trieste. E allora a un certo punto lo prendono e vogliono che rinunci alla sua fede. Ovviamente Servolo non rinuncia, e quindi cominciano a martirizzarlo, e questo non muore, è sereno, resiste a qualsiasi tipo di atroce martirio. A un certo punto si stufano, gli piantano una spada in gola, lo buttano da una rupe, e sua madre recupera il corpo, però poi il corpo, come succede per molti santi, no? Non lo trovano più, sparisce, poi lo ritrovano appunto lo inumano a San Giusto, insomma diventa il santo, uno dei santi triestini. Se voi andate nel castello di San Giusto, e nella cattedrale, nell'abside, e c'è proprio nel catino, c'è il Cristo fra San Giusto e San Servolo, quindi è un santo importante. E come si arriva
1: importante
0: a Venezia, San Servolo?
1: E come arriva a Venezia?
0: Ovviamente è sotto la pressione dei barbari, e si portano tutti, e quindi i benedettini si portano dalla costa orientale e dalla gronda lagunare, si portano questo santo fanciullo, e quindi intitolano l'isola San Servolo.
1: Certo.
0: Anche questa è una bella storia, realtà poi dopo, io scrivendo il libro, siccome poi sono una persona curiosa, e sono andata a vedermi appunto a San Giusto l'urna dov'è, che era stata persa, poi l'hanno ritrovata, dov'è? Poi sono andata a vedere la grotta, vi farò vedere tutte queste fotografie, in modo, spero, che poi se avrete voglia e se passerete di là andrete a vedervi anche la grotta. Insomma, sono pezzi di storia di Venezia,
1: certo,
0: che sono anche pezzi di storia europea.
1: Certo, perché si parla di tanti altri santi, giustamente, ma se servono un attimino, insomma, non è così noto. Allora mi chiedono, dov'è la località della grotta, mi chiede un ascoltatore, se possiamo dare qualche indicazione, esattamente insomma, in che zona si trova, Elena?
0: Dunque, si prende da Trieste verso la frontiera della Slovenia, c'è proprio questo posto che si chiama Grotta di San Servolo, si trova anche su internet, sì, e si passa, è a un quarto d'ora da Trieste, insomma.
1: Ah, ecco, ed è in Slovenia, è stato sloveno.
0: Sì, è vicino, sì, c'è anche un bel castellotto dove hanno fatto un bel ristorante,
1: Quindi
0: può essere anche una gita gastronomica,
1: certo,
0: e dal quale si vede anche un bel paesaggio, un bel panorama su Carso.
1: Sì. ecco, no, insomma, quindi abbiniamo anche alla storia il momento piacevole, insomma, appunto di questa località, che sarà una grotta.
0: Certo, e anche nell'isola c'è un ristorante che si chiama Matti da Legare.
1: Ah, ecco, bene.
0: E poi alla fine della conferenza sarà offerto anche un aperitivo, per cui vi consiglio, se vorrete venire, magari andate nel sito o mandate una mail di adesione. Perché così sapranno anche il numero per poter attrezzarsi,
1: certo,
0: per l'aperitivo, ecco.
1: Certo.
0: E poi si prende il vaporetto da San Zaccaria una mezz'ora prima, quindi potete venire anche prima delle, spero che sia una bella giornata, allora potete prendere un vaporetto anche prima, che vi fate una passeggiata, poi sentite la conferenza e c'è l'aperitivo. Spero che sia una bella scampagnata in
1: Ma senz'altro, guarda, veramente fortunati qua i nostri ascoltatori veneziani che stanno ascoltandoti. A che ora? Alle 16, vero, mi pare l'orario?
0: Allora, è alle 16.45, però vi consiglio di prendere il vaporetto, penso che siano, mi pare, alle 16. Guardate
1: su internet, troviamo tutto, certo.
0: Su internet, certo, ci sono gli orari, e venite, magari prendete quello delle 4 in modo che avete anche il tempo di farvi una passeggiata, se volete entrate anche nel museo ad occhiare il museo, e poi venite alla conferenza, prendete l'aperitivo e fate in tempo,
1: certo,
0: a tornare per la cena.
1: E sarà un tuffo nella storia, con una grande storia, perché avete sentito la storia di San Servolo, siamo arrivati alla grotta, quindi insomma siamo arrivati proprio a scoprire dov'è questo povero giovane, insomma, che è stato martirizzato, purtroppo, insomma, quelli erano i tempi. E allora ricordiamo che la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini, è presente nei social, perché pubblichi molto, Elena, ti leggo sempre, quindi seguitela anche attraverso i social, questo mezzo subito, immediato, istantaneo, comodissimo tra l'altro, e quindi anche tutte le sue iniziative, tanti libri che hai scritto, io non so, hai un patrimonio di libri, Elena, a tuo favore, che è veramente straordinario. Hai scritto su San Servolo, mi chiedono qua un'ascoltatrice, hai scritto?
0: Sì, certo, ho scritto. L'ultimo libro è... Si intitola Isola di San Servolo, Trame veneziane, allegre monache e matti da legare, edito Linea Padova.
1: Ah, benissimo.
0: Linea editrice di Padova.
1: Benissimo.
0: E fra l'altro, se volete e se non potete venire, andate su YouTube, digitate Vanzan Marchini e vi trovate anche delle conferenze di presentazione di San Servolo, di questo libro, del libro quello sulla follia, sulla nave dei condannati ai folli a Venezia, quindi in cui vi parlo anche di tutta la storia della piazza liquida, del bacino di San Marco, eccetera. Mm-hmm. Insomma, vi togliete un po' di curiosità, fra l'altro andando su YouTube potete muovere come volete, diciamo, muovervi come volete nella narrazione, e vedete se le cose vi interessano, se poi comprate anche i libri se vi interessa, e se no lasciate l'approccio con YouTube, con la
1: sabato
0: narrazione.
1: Tutti a San Servolo, ecco, questo è l'invito migliore, insomma, che vi rapportate fisicamente, direttamente con la nostra ospite, sarà un grande pomeriggio, grande serata, grande intufo nella storia, un viaggio immenso. Bravissima Elena, bravissima, veramente complimenti, perché
0: grazie a voi. Sarà aperto anche il manicomio della follia, che è un manicomio appunto dell'isola di San Servolo. Per questo vi dico di arrivare prima, perché dopo lo chiuderanno, certo. Quindi se voi arrivate sulle 4, anche 3 e mezza, trovate il museo del manicomio, vi fate una passeggiata su per l'isola, vi prendete un caffè, insomma. Spero che sia una bella scampagnata e anche una bella avventura culturale.
1: Certo, una grande avventura culturale. Bene, noi ringraziamo la nostra ospite, professoressa Elena Vanzan Marchini. Avete sentito, insomma, lo spessore, la qualità della sua narrazione, sempre entusiasmante. E sabato pomeriggio, sabato sera sarà una grande serata. Grazie Elena e complimenti. Grazie Elena.
0: Grazie Marisa.
1: Grazie.
0: Alla prossima. Buona serata a tutti gli spettatori. Ciao.
1: Grazie, alla prossima. Bene, una grande storica, veramente, guardate, straordinaria, come sentite, insomma, vi rendete conto, la conoscenza, la passione, pubblica tantissimo nei social, ecco, per quello, insomma, mi permetto di segnalare, di seguire anche attraverso i social, perché insomma i social hanno questa caratteristica dell'immediatezza, insomma, con click arrivi dappertutto, ormai il mondo è così, soprattutto io parlo per la cultura, ed è facile trovarsi, insomma, questi video che ti spiegano tutto e che, rispetto al tradizionale libro, che insomma richiede anche tanto impegno e tanta lettura, facilita moltissimo. E allora la laguna, eccola qui, questa laguna che noi abbiamo avuto modo di parlarne anche recentemente con le opere di due giovani che avete sentito, Deborah Gusson con appunto il suo compagno, e quindi la laguna, questa la più estesa, ecco, del Mar Adriatico, con 550 km quadrati, pensate un po', è formata, guardate, 8% formata da terraferma, 11% permanentemente da acqua e canali dragati, 80% da piane di marea e dalle artificiali casse di colmata. Nel 1987 è nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità, cioè UNESCO. Ma com'era nel passato? Perché noi, come diceva la nostra ospite, insomma, c'è sempre questa curiosità di risalire nel passato, di andare indietro, questo sguardo sempre all'indietro per capire meglio oggi com'è la situazione a cui siamo arrivati. E quindi, in base a ritrovamenti, resti come vasellame, poi sono stati trovati resti di anfore e rinvenuti altri articoli, a Torcello, a Mazorbo, e quindi ci dà quindi per certo che appunto fu molto frequente, era stata abitata appunto anche nei secoli e secoli precedenti. Ma andiamo un attimino più avanti e andiamo al 589, una data che si trova in tutte appunto le narrazioni, la storia appunto del nostro territorio, che ha coinvolto anche il territorio non solo della terraferma ma anche della laguna, ma anche della terraferma, che è la cosiddetta rotta della Cuca, che cambiò il corso di tanti fiumi, dei più importanti fiumi emissari, quali il Brenta, il Side, e arrivarono poi i popoli del nord che si popolarono i centri di Torcello, Murano, Burano, Mazorbo, eccole qua, quelle isole insomma famosissime che conosciamo tutti. Poi andiamo a quello che è stato successivamente, poi la presenza romana, come si diceva, che il nord qui prende il nome di Reggio, Venezia e Istria, eccola qua, questo momento particolare. E poi anche, ecco, non viene mai sufficientemente sottolineato che c'è stata anche la presenza dell'impero bizantino. Allora, cosa intendiamo per impero bizantino? Cioè un impero di cultura greca, latina, che dopo la morte di Teodosio I nel 395 appunto si diffuse in questa zona. Ed è stato un impero dove si parlavano diverse lingue, il latino, il greco bizantino, l'armeno, l'aramaico, l'arabo, il copto, il berbero, idiomi caucasici, che insomma anche semmai erano in forma senz'altro minore. Capitale era Costantinopoli, e quindi qui abbiamo un mix insieme di religioni di Stato che andavano dal cristianesimo, dall'ortodossia greca, e in forma minore ma molto, molto esigua c'era anche paganesimo ed ebraismo. Quindi, come vedete, zone, territori molto significativi, molto importanti, che hanno avuto anche queste presenze. Appunto, l'impero bizantino è stato importante per Venezia, e come vedete si parlavano tutta una serie, ovviamente, di lingue. Quindi, tornando a noi, ecco, consigliamo appunto questo viaggio, questa visita di sabato pomeriggio, che siamo nell'auditorium dell'isola, eccola qua che me lo state chiedendo, Isola di San Servolo, Laguna e Follia, perché poi ovviamente c'è stato il capitolo, purtroppo, dei pazzi, dei matti, come venivano trattati, come erano considerati, le varie fasi appunto di questa categoria di persone sfortunate che hanno avuto affrontare momenti difficili di una società che non capiva, non erano compresi, fino a quello che è stato poi il momento della legge Bisaglia che sappiamo tutti insomma com'è successo. Allora facciamo uno stacchetto musicale e vediamo un attimo anche qualche altro messaggio.

Allora, visto che abbiamo qualche minuto prima della pubblicità, perché poi passiamo a un'altra intervista, un altro argomento, segnalo una mostra, mi è arrivata una bella mail, un bel WhatsApp veramente, Lo sguardo nel tempo, eccolo qui il titolo, di Bruno Moratto, questo pittore padovano che appunto ha aperto questa mostra, Villa Pisani, siamo a Monselice, e una mostra che vedo dalle immagini molto bella, molto interessante. Lui è un pittore molto profondo e quindi ecco che appunto segnaliamo questa possibilità. Le mostre sono tutte interessanti, ecco, non dico tutte belle, ma interessanti senz'altro, poi insomma dipende, soggettivo, ma anche ovviamente ci sono degli spunti particolari. E qui che il nostro pittore, appunto, lui è di Padova, ripeto, e poi ha avuto anche un percorso molto significativo di realizzazione delle sue opere, mostre che sono molto seguite e che appunto danno spunto per riflessione, sguardo nel tempo, un sguardo molto profondo, molto particolare. E allora quindi ecco qui una segnalazione, giusto perché ecco, non era possibile oggi l'intervista direttamente con l'interessato per motivi di orario, ma noi con piacere ne diamo notizia, insomma, perché si tratta di un pittore bravo, serio, impegnato, che non fa, almeno insomma per quello mi concerno, non fa una mostra dietro l'altra come tanti artisti, ne fa sì, insomma, in una misura magari più contenuta, però sono di grande interesse, di grande impegno, e che noi ben volentieri insomma ecco ne diamo notizie. Allora noi nel frattempo adesso aspettiamo la pubblicità e passiamo a un altro argomento, sempre molto interessante anche questo, perché ci porta a Bassano, per Jacopo da Bassano. Ecco, Jacopo da Bassano, sappiamo tutti, questo grande pittore. La famiglia, poi, la famiglia da Bassano, col figlio, coi figli, che erano più di uno, che hanno dato veramente un contributo enorme al mondo dell'arte, della pittura e anche dell'incisione. E lui, però, il capostipite resta lui, il nostro Jacopo. Chissà quanti dipinti avremo visto, ammirato, apprezzato, ma c'è la possibilità, eccolo qui, di partecipare venerdì a un incontro, eccolo qua, in itinerari d'arte, e con un grande relatore che conosciamo, il professor Mario Guderzo, che abbiamo sentito anche di recente, e quando c'è il professor Guderzo, insomma, è veramente da non perdere, perché ho sentito dei commenti molto soddisfacenti per quello che è stato anche il precedente incontro, ma non avevo dubbi perché so di chi parliamo. E allora adesso ci prepariamo appunto per questo incontro e per la narrazione di queste opere.

E ritorniamo nuovamente in diretta perché, come dicevamo, adesso ci inoltriamo nella conoscenza di opere del grande Jacopo da Bassano, questo pittore straordinario, Francesco Giovane, famiglia di pittori, però insomma appunto la figura di riferimento rimane sempre il nostro Jacopo, il pittore degli animali, della natura, delle bellezze paesaggistiche. Lui che affermava di essere fortunato di essere appunto un bassanese, vivere nella Bassano, della bellezza, dell'agreste dei pastori, dei contadini, del mondo rurale, insomma, ecco, una persona che ha amato la natura e che l'ha portata sulle tele nel migliore, più prestigioso possibile. E noi ne apprezziamo le sue opere, ovviamente, non solo di questo genere, ma adesso ci inoltreremo in quella che è la grande pala d'altare del 1574, appunto attribuita, ma senz'altro è sua, a Jacopo Bassano. E allora adesso noi vediamo un attimino cosa consiste questo incontro del professore Mario Guderzo, che ci descriverà più dettagliatamente l'opera, in che cosa consiste. E allora adesso ci mettiamo in contatto con il nostro ospite.

Siamo nuovamente in diretta, allora il nostro ospite a qualche minuto ci chiede di attendere, sta terminando, ha un impegno, vabbè. E allora noi in questo frattempo andiamo appunto a conoscere un po' meglio Jacopo Dal Ponte, perché così è chiamato, detto Jacopo Bassano, forse per allacciarsi a quella che è la sua città di nascita, infatti Bassano del Grappa, nato nel 1515, morto sempre a Bassano del Grappa, rimasto nella sua terra nel 1592, ed è stato un pittore, è stato incisore, esponente di spicco della pittura veneta, tante sono le sue opere. E quindi ecco che il nostro pittore, poi fu anche detto nacque a Bassano dal pittore Francesco Dal Ponte, detto poi il Vecchio, e dalla sua prima moglie Lucia Pizzardini. La tradizionale data di nascita del 1510 è tramandata da Ridolfi, è stata posticipata di 5 anni, ma qui insomma con le date ci sono sempre a volte dei ritocchi, perché le anagrafi probabilmente non erano precise come lo sono state successivamente, ma insomma ci atteniamo a questa data. Allora lui si forma presso il papà, il padre, un modesto pittore che era tra l'altro originario di Galli, capostipite della famiglia. Secondo la biografia ne pubblicò appunto sempre Carlo Ridolfi, e poi si trasferì a Venezia perché appunto c'era necessità di un ambiente più colto, apprendere i segreti del mestiere nella bottega di Bonifacio De Pitati, e qui avviene appunto il primo impatto con la città di Bassano. Dopo questo breve soggiorno ritorna appunto in patria e si inserì nell'impresa familiare, assumendo progressivamente un ruolo di primo piano. Andiamo nel 1535, realizzò i tre grandi teli per Palazzo Pubblico di Bassano, raffiguranti Cristo e l'Adultera, poi l'altro ancora dal titolo I tre fanciulli nella fornace ardente e Susanna e i vecchioni. Questo magari forse è il dipinto che conosciamo di più, che più magari ci ha incuriosite, nelle quali all'influenza del maestro si unisce un'attenta resa del dato naturalistico, che emergono i flussi dell'opera. E chi sono questi influssi? Dal Tiziano e Lorenzo Lotto, due pittori che conosciamo, che abbiamo incontrato in diverse occasioni, che quindi hanno dato anche loro molto alla pittura. Beh, specialmente Tiziano, ecco. Poi andiamo 1535-1540, si avvicinò alla plasticità del Pordenone, eccolo qua ancora grande nome della pittura dell'epoca, e poi quei vari dipinti, poi ancora questi dipinti si trovano anche a Dresda, pensate un po', l'adorazione dei re magi e via via. Poi ancora andiamo più avanti, si dedicò al dipinto biblico pastorale, come dicevamo, si specializza appunto nella pittura bassanesca, e poi ancora c'è tutto un elenco di opere qua dedicate soprattutto al soggetto religioso, la Madonna in trono col bambino, poi Santi Caterina e Zeno, poi ancora Madonna ancora in trono, poi ancora insomma c'è tutta una serie appunto di opere dedicate alla Madonna, decorazione freschiva, fresco di Santa Croce Bigolina, poi ancora decorazione fresco cittadella, e poi vabbè, insomma ce ne sono altri che adesso ovviamente vediamo anche di sintetizzare. Quindi il nostro pittore, che poi questa famiglia, come dicevamo appunto anche i figli sono stati molto di un certo spessore, non tanto come il padre, ma insomma hanno avuto anche loro un certo rilievo. Allora un attimo di pazienza che vi chiedo, perché mi stanno messaggiando, vediamo un attimo cosa succede, se riusciamo ad effettuare l'intervista.

qua ci chiede ancora qualche minuto, ma noi allora vediamo se riusciamo, ma andiamo a completare la nostra piccola ricerca. Dicevamo, torniamo alla famiglia Dal Ponte, appunto nota come Bassano, questa diciamo pure dinastia di pittori veneti, che appunto si distingue coi suoi familiari tra il XV e il XVII secolo. Capostipite resta sempre Francesco il Vecchio, come abbiamo detto finora, poi il nipote Francesco il Giovane, di cui appunto parleremo col nostro ospite se riusciamo nell'intervista, e figlio del celebre Jacopo, eccola qua la famiglia. Il loro atelier a Bassano del Grappa furono scene soprattutto bibliche, ma anche pastorali e anche ovviamente dedicate alla natura. Principali esponenti della dinastia, appunto sempre il Vecchio, Jacopo, Francesco, anche lui veramente primogenito, aprì una sua bottega a Venezia addirittura, è noto per la produzione di scene storiche e bibliche, e lui sfortunatamente morì anche giovane. Leandro, eccolo qua, un altro figlio, Leandro si distinse particolarmente come ritrattista, e Leandro fu quell'ultimo o penultimo dei figli. Poi ancora andiamo a un altro figlio, ecco, non era l'ultimo, Giambattista e Gerolamo, appunto anche lui collaboratore dell'atelier familiare, che insomma furono importanti, furono artisti che appunto ci lasciarono delle opere famose, ma un po' oscurati, se possiamo appunto utilizzare questo termine, perché un padre così famoso, un fratello appunto così particolarmente affermato, insomma gli ultimi due non ebbero sorti così particolari. Ecco, la loro produzione artistica poi è rappresentata al Museo Civico di Bassano, se vi capita di andare a Bassano, entrate in questo museo, perché contiene opere di grande spessore, di grande prestigio, di importanza, e quindi Museo Civico di Bassano del Grappa e collezione Palazzo Thiene, eccolo qui, andiamo a Vicenza. La loro storia è stata poi approfonditamente studiata da Melania Mazzucco, eccola qua, ve la ricordate che l'abbiamo intervistata? Penso di sì, non è passato tanto tempo, forse 2 o 3 anni fa, che ci ha dato appunto una bella narrazione, lei studiosa di pittori e si è soffermata su questa famiglia, una dinastia giustamente, e quindi ecco che anche Stefania Mazzucco ha dedicato attenzione a questi due, a questa famiglia, questa dinastia di pittori. Allora vediamo se riusciamo, altrimenti sarà per un'altra volta. Però allora l'incontro è che si tiene venerdì 15 maggio 18:30, itinerari d'arte, siamo nella chiesa di Sant'Antonio, e quindi ecco si può assistere a questa narrazione. Allora facciamo ancora un altro tentativo, e se no passiamo alla presentazione di un libro che ci porta invece alla nostra Università di Padova. Pensate un po' che bello, perché insomma l'Università di Padova si scrive molto, è molto visitata, ecco, va detto anche questo, a volte trascuriamo questo dato turistico, invece ci sono dei numeri favolosi, che persone che si soffermano, che visitano tutta la parte antica dell'università, che è la, diciamo, la parte più significativa, dal cortile antico a quella che è il primo nucleo dell'università, e quindi insomma è molto molto bella. Allora vediamo un attimo se riusciamo a metterci in contatto.

Torniamo in diretta, allora passiamo alla presentazione del libro. Come abbiamo detto, il titolo è Il destino del Bo, la nostra università di Padova, che è un libro dedicato appunto a questa grande e prestigiosa università, sorta nel 1222, sono passati più di 800 anni abbondantemente, e li abbiamo ricordati appunto con enfasi e con grande passione, perché la nostra università è la seconda più antica del nostro paese e una delle più antiche a livello europeo. Allora adesso noi ci mettiamo in contatto con l'autore di questo libro, il dottor Stefano Caroldi, che ci racconterà un po' la saga, la narrazione insomma di questa vicenda, che è ambientata con lo sfondo, con, come dicevamo, lo studio del Bo, perché il termine università è arrivato molto più tardi. Precedentemente, secoli prima, all'inizio era lo studio, cioè lo studio, il luogo nel senso di luogo fisico dove appunto si tenevano le lezioni, l'insegnamento soprattutto erano di medicina e di letteratura. Ecco qua, dopo ovviamente diventa la grande università con tanti dipartimenti, una volta addirittura si chiamavano facoltà i nostri tempi, però adesso si chiamano dipartimenti, questo nome altisonante, questo nome più impegnativo, però insomma la sostanza cambia poco. E quindi vediamo come è ambientata questa vicenda, dove ci porta. C'è una data d'obbligo, ne chiederemo perché, 1591, perché si sofferma in particolare in questa data. Allora vediamo il nostro ospite, eccolo qua.

0: Navigatore, insomma, il nostro ospite ha fatto tante cose. Salutiamo il dottor Stefano Caraldi. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio anche a lei e a chi ci ascolta naturalmente.
0: Bene, allora, insomma, un libro che ci porta alla nostra università, ne parliamo sempre con grande piacere. E lei, insomma, questa attenzione poi si focalizza anche in un determinato periodo. Abbiamo una data quasi d'obbligo, 1591. Ma dottore, andiamo subito alla domanda quasi scontata: perché questo libro? Cosa l'ha mossa a scrivere questa opera?
1: Beh, è un romanzo storico ambientato esatto, come ha detto lei, in una data ben precisa, nel mese di luglio del 1591. Tutta l'azione si svolge in una settimana, ma è anche il quinto romanzo che scrivo, tutti ambientati tra Padova e Venezia e in quel periodo storico, il 1500, nella seconda metà del 1500, perché è un periodo molto interessante, coinvolgente, siamo in pieno Rinascimento e forse nel momento più splendido sia per la città di Venezia, per la Serenissima, ma anche per l'Università di Padova. È un periodo glorioso dove ci sono personaggi, professori passati proprio alla storia della medicina, quali il Fiammingo Vesalio, ma Falloppio e
0: Morgagni.
1: Morgagni, Fabrizi d'Acquapendente, cioè anche nomi che sono presenti nelle strade. Il Morgagni è un po' posteriore, diciamo, ma intanto ci sono questi nomi dell'Università di Padova che la rendono gloriosa, per cui a me interessava ambientare in questo periodo. Poi è un'ambientazione storica, naturalmente mi muovo all'interno dell'università e soprattutto quella che cerco di descrivere è l'intraprendenza e l'esuberanza degli studenti dell'Università di Padova. E qui ambiento la narrazione, questa saga familiare della famiglia D'Avanzo, che è
0: D'Avanzo, ecco qua arriviamo a questo nome D'Avanzo, insomma, che è un po' il punto di riferimento, la figura, insomma, di questo romanzo. Ecco, D'Avanzo un po' inventato, mi pare, perché parliamo anche di un profilo romanzato, però ecco, cosa succede? Questo conflitto, mi pare, Compagnia di Gesù, lo studio del Bo, andiamo un po' a quella che era la libertà, la massima garanzia che veniva appunto da questa università.
1: Sì, certo, la libertas patavina, che è una caratteristica dell'università, richiamava molti professori anche di valore a lavorare in questo ambiente dove c'era una certa permissività nella ricerca e quindi nello studio. E questa era una caratteristica dell'università che era anche difesa proprio dalla Serenissima, che considerava l'Università di Padova il suo studio. Ogni volta che i senatori parlavano di Padova, dicevano il nostro studio, perché Venezia aveva diciamo, trovato già fiorente l'Università di Padova e la mantenevano in questo stato di floridezza. E in questo momento critico che vado a descrivere in quest'ultimo romanzo, un momento critico perché in questo, come ho detto, splendore dell'università, questo è un momento di crisi. È un momento di crisi perché i fondi scarseggiano. Venezia passa un brutto momento, come si dice. Il turco spinge, conquista le sue isole, Cipro è caduta da poco. La peste, nel 1575 c'è una grossa peste che decima la popolazione, Venezia perde un quarto della sua popolazione e anche Padova, e carestia, per cui scarseggiano i fondi e anche l'università ne soffre. Fa da contraltare la crescita dei gesuiti. In periodo di controriforma i gesuiti diventano quasi la punta di diamante della controriforma. Sono stati fondati nel 1540, il loro ordine nasce a Roma. e con una clausola, dicono sì, perché anche Roma teme un po' questa nuova compagnia, e dice sì, però deve rimanere picciol cosa, non più di 60 elementi. Nell'arco di 15 anni i gesuiti sono più di 10.000, cioè aumentano in maniera incredibile, e tra la loro regola c'è l'insegnamento, l'indottrinamento.

0: l'insegnamento, la cultura devono insegnare queste nuove leve ai futuri amministratori delle, ma non solo di Venezia, in tutta Europa, sì, in Germania, sì, sì, in Francia. E aiutati da Roma, insomma, acquistano sempre più forza. A Padova?
1: A Padova non è così.
0: No, no, a Padova inizialmente è così, questo è quello però, che cercano di fare, però l'università ci oppone, ovviamente.
1: Sì,
0: cioè, qui si parlo di figure storiche realmente vissute, di cui sono riportate la loro lotta, diciamo, per cercare, sì, di almeno di bloccare, di calmare questa invasione. Il Cremonini, Cesare Cremonini è uno di questi, un filosofo di recente arrivato a Padova, che si batte contro questo tentativo di sopraffazione da parte della compagnia. E ripeto, è un periodo critico molto pericoloso per l'università, da cui qui non svelo neanche la fine del libro, perché, sì, la parte storica, chiaramente,
1: insomma, leggiamo il libro, vero? Quindi, insomma, guardi, però ecco, dottore, questi gesuiti, questa controriforma, un periodo così difficile, lei dice sì, avevano sostegno ovviamente da Roma eccetera, però il loro insegnamento, perché al di là della nostra università, perché faceva così tanta paura?
0: Beh, insomma, era il dibattito, sono i momenti in cui la scienza sta cominciando a fare i primi passi. Fino a quel momento là, insomma, si considerava tutto doveva poi passare il vaglio di Aristotele, di quello che diceva lui, è fuori luogo, quello che diceva Aristotele era Vangelo sotto un certo aspetto per quello che era l'insegnamento, e non si poteva sgarrare, mentre comincia piano piano a prendere piede l'esperienza, anche nel campo dell'anatomia, se pensiamo i primi studi anatomici vengono fatti non sulla base di Aristotele ma di Galeno, i professori leggevano Galeno e quello che aveva detto lui era assolutamente la verità, anche se toccando con mano il reperto anatomico, diciamo, si vedeva qualcosa di diverso, ed è proprio Vesalio il primo a scardinare questo assioma che vigeva nel campo della scienza. E l'altro, diciamo, la controparte nel campo della matematica e della fisica è ovviamente Galileo.
1: Certo.
0: Galileo che con i suoi studi, prima matematici e poi col telescopio, la visione che ha dell'universo, diciamo, segue questo filone della nuova scienza. Per cui c'è quasi
1: una rivoluzione.
0: Sì, una rivoluzione, perché c'è questo contrasto tra la Chiesa e anche i gesuiti che praticamente dicevano che la filosofia era ancella della teologia, e invece i nuovi filosofi che dicevano che esattamente doveva essere il contrario, la filosofia doveva essere liberata da questa sua situazione di ancella della teologia. E qui nasce lo scontro che sappiamo dopo cosa porta, la famosa biura di Galileo quando,
1: sì,
0: torna nei territori della Chiesa, sì, non solo cosa nota ma stranota. E quindi ho voluto proprio disegnare, approfittare di questo momento particolare per descrivere, e nel libro se ne parla anche ampiamente in certi capitoli, di questo dibattito che c'è tra, chiamiamoli scienziati, i nuovi scienziati, e i filosofi più, diciamo, più che protestavano maggiormente verso questa idea della teologia dominante, della teologia, e Roma, e anche i gesuiti ovviamente che appoggiavano, che era la punta di diamante di questa.
1: Certo. Che poi, insomma,
0: posizione.
1: La Serenissima è riuscita a cacciarli, perché dopo questa presa di posizione, così, insomma, se possiamo esprimerci, insomma, ha tenuto botta e sono spariti. Dopo 50 anni se ne sono andati i gesuiti, non hanno più,
0: sì,
1: sono più stati qui.
0: In quegli anni là, diamo qualche data, 1591 si svolge questo romanzo, nel 1592 arriva Galileo,
1: sì,
0: a Padova, ci rimane per 18 anni, che lui stesso descrive in Vecchiaia, i migliori 18 anni della sua vita.
1: Sì.
0: La lotta tra diciamo lo Stato, la Serenissima e i Gesuiti procede, Paolo Sarpi è il difensore della Serenissima e nel 1606, pochi anni dopo, una decina d'anni dopo la data in cui si svolge questo romanzo, i Gesuiti vengono cacciati, allontanati dalla Serenissima, e ci staranno via, staranno fuori per una cinquantina d'anni, sì, poi ritornano.
1: Certo. Allora, dottore, insomma, il concetto, torniamo alla nostra università che si è caratterizzata, si caratterizza insomma per questa libertà espressione, che poi qui erano studenti un po' da tutta Europa, dalla Grecia, insomma, poi basta vedere gli stemmi che abbiamo qui nelle nostre pareti e ci rendiamo conto le provenienze di questi studenti. E quindi la libertà, dove appunto ha fondato il suo prestigio, anche perché c'erano studenti di varie credenze religiose, insomma c'erano gli ortodossi, c'erano gli ebrei, insomma, potevano studiare tutti qui, nessuno, pur rispettando le regole, mettiamo anche questa regola, questa clausola, che chi sgarava insomma non è che aveva tanto spazio. Ecco, la libertà che ha caratterizzato la nostra università veniva dallo stato della Serenità, che ci teneva ad avere questo fiore all'occhiello insomma dell'università, oppure c'era un altro substrato politico-sociale?
0: Beh, diciamo che si era venuta a creare insomma l'università di Padova, anche l'università di Parigi, possiamo fare questo parallelo, mantenevano questa loro autonomia. La Serenissima diciamo aveva i suoi contrasti con la Chiesa, veniva fuori dalla guerra, dalla Lega di Cambrai che c'era stata all'inizio del Cinquecento, e quindi si combatteva con l'impero, con tutti, ma poi soprattutto questa libertà spatavina era il suo fiore all'occhiello. Ricordo nel romanzo anche la biblioteca di Pinelli, che, dove venivano conservati una quantità enorme di libri, che pur essendo un assolutamente fedele a Roma, era la sua la sua fedeltà verso Roma era incondizionata, però permetteva ugualmente una libertà all'interno del suo ridotto, come di altri ridotti a Venezia, verso tutte le altre anche religioni, pur nel rispetto chiaramente della cristianità. Ha detto giustamente lei che gli studenti a Padova venivano dalla Grecia, gli ortodossi, ebrei, i protestanti, però a Roma questo non andava giù, insomma, c'è proprio una bolla in sacrosanta di quegli anni là, pochi anni prima, che obbligava gli studenti a fare, quando si addottoravano, a prendere la loro laurea dichiarando l'appartenenza presso il vescovo, e questo aveva messo in crisi l'università stessa. Perché, come ha detto anche lei, tutti gli studenti che non erano cattolici si trovavano a non potersi dottorare, salvo un escamotage poi che era stata trovato proprio dalla Repubblica. Per cui diciamo veniva mantenuta questa estrema libertà, che chiaramente nasceva ancora prima dell'avvento della Serenissima, perché l'Università di Padova 1222 precede la conquista da parte delle Serenissima della città di Padova.
1: Certo, quindi autonomia del sapere, libertà, questo aprire diciamo le porte, come si direbbe oggi, a tutti gli studenti di qualsiasi credo religioso, è stata veramente l'aspetto più importante, caratterizzante di questa università, e che ancora oggi, dottore, ha 70.000 o 60.000 studenti, quindi significativo anche il dato di oggi, perché è un dato sempre in crescita, e che vengono da altre regioni indubbiamente, ma anche da altri stati europei, quindi è sempre un'università che ha una certa attrazione.
0: Certo, girando per Padova adesso si sente parlare, si vedono questi gruppi di studenti seduti ovunque, e che girano, si sente parlare tutte le lingue possibili e immaginabili, anzi può essere quasi un gioco allungare così, ascoltare per sentire, cercare di indovinare in che lingua parlano. No, l'università chiaramente ha vissuto quel momento di crisi che racconto alla fine del Cinquecento, ma dopo ha continuato il suo splendido cammino fino ai giorni attuali, ad adesso, che è sicuramente una tra le più importanti università che esistono. E, per cui, diciamo, ma proprio per ritornare al romanzo, sì, di cui abbiamo parlato adesso soprattutto della parte storica, però ho voluto dare anche una caratterizzazione più, non dico divertente, ma più amena nella parte narrativa. Mi immergo tra gli studenti, questa loro esuberanza, nelle taverne, ci sono taverne dove ne combinano un po' di cotte e di crude, infatti mi rifaccio anche a un po' alla goliardia, la goliardia che ha le sue radici già in quei periodi là, là con i clerici viandanti, i clerici che avevano, diciamo, dato inizio a questa a questa esuberanza, diciamo, nel campo dell'università. Infatti professori e studenti giravano anche da una università all'altra, non è che stessero fermi in un posto, passavano da un luogo a un altro, i professori giravano parecchio e anche gli studenti. Certo. Certamente fermandosi dove avevano maggiori libertà.
1: Certo. E quindi c'è anche un fatto storico, quell'8 febbraio, insomma, che ha caratterizzato, contraddistinto anche l'impegno di questi studenti, insomma, dalla liberazione del momento degli austriaci. Quindi ha avuto tanti momenti di prestigio la nostra università, perché ecco, l'8 febbraio, insomma, festa della matricola oggi, quindi non per nulla c'è questa data. Anche questo è molto significativo di questo contributo sociale, politico, impegno che c'è stato in questo cuore della città. Da un lato l'università, dall'altro municipio, dall'altro il caffè Pedrocchi, insomma era un concentrato, certo, di forze, di giovani, di voglia di migliorare, di arrivare a certi obiettivi. Ecco, questo spirito
0: ha voluto portare ha voluto portare proprio questa questo che descriveva lei, questo spirito dei giovani, questa voglia di cambiare le cose comunque, ma cambiare. Ci sono due posti, due taverne dove descrivo, in una si trovano più l'aspetto goliardico e cacciaroso di questi studenti, nell'altra c'è più l'aspetto, diciamo, più misurato ma più coerente, più presente degli studenti più impegnati sotto questo aspetto.
1: Certo, e poi ecco, giustamente qua, i nostri ascoltatori sono molto attenti, guardate che c'è la prima donna laureata al mondo, ma certo che sì, che è stato Padova, la nostra Elena Cornaro Piscopia, vede che i nostri ascoltatori non sfugge niente, allora è importante anche questo momento, no? Quindi la nostra Elena veneziana, come lei, ecco, prima donna laureata al mondo.
0: Certo, insomma, siamo sempre, l'Università di Padova è stata tra i primi, sempre avanti, e sono orgoglioso di averci lavorato per parecchi anni, insomma quando ero più giovane ci ho lavorato per una ventina d'anni all'università e sono orgoglioso di averci lavorato, naturalmente.
1: Certo, quindi un bel ricordo, penso, insomma, un bel momento, una città, ecco, molto aperta, molto disponibile, insomma i padovani accolgono questi giovani, che è una forza che ci vuole in una ventata di gioventù, di freschezza, ecco, di freschezza e di entusiasmo, perché questi gruppi, come diceva lei, insomma, danno vita alla nostra città. Poi andiamo al romanzo, che dicevamo, vabbè, non svegliamo niente, c'è questo assassino innocente Bottigella, insomma, vabbè, questo qua lo tralasciamo.
0: Cosa dice? È nel primo capitolo, quindi non si rivela niente, perché apre il libro, il primo capitolo c'è l'uccisione di questo studente pavese, che è realmente accaduta, riportata nelle cronache del tempo, e ha creato grande scompiglio nella città, perché gli studenti avevano dei privilegi anche, diciamo, che dava la Serenissima erano, anche perché portavano parecchi quattrini alla città, anche parecchi fastidi, perché non se ne poteva più, la popolazione dell'esuberanza di questi studenti ogni tanto ne aveva veramente le tasche piene, però portavano anche parecchio denaro, per cui se c'è un prezzo da pagare.
1: Vediamo che oggi è un indotto, perché insomma c'è una popolazione nuova, fresca, che ha bisogno di tanti servizi, come sta dicendo lei, dalle case, dalle abitazioni, dal soggiornare, perché non tutti sono padovani, come dicevamo, e quindi anche qui c'è l'aspetto economico che non è proprio da trascurare assolutamente. E qui guardavo un attimo, siamo arrivati, dottore, a 70.000 studenti, guardate, guardi che è veramente un dato aggiornato, questo qui, e quindi non è significativo, vuol dire anche il prestigio, ma anche un apporto economico non da poco, assolutamente.
0: E comunque è vita per la città, perché è vita, una città universitaria, dal mio punto di vista è un posto, è una città diversa, una città dove si sente un respiro giovane, che è fondamentale.
1: Certo, freschezza.
0: Esatto.
1: Va bene, allora ricordiamo il nostro ospite, il dottor Stefano Caroldi, appunto romanziere, navigatore, lei ha girato in tutto il mondo, mi pare, no, dottor?
0: Ho fatto proprio il giro del mondo. Con la barca vela.
1: Bene, che esperienza è stata, molto bella, sì.
0: Sono stato via 8 anni facendolo con tutta la calma possibile e immaginabile, fermandomi in ogni posto, tornando anche, ogni tanto lasciavo la barca e rientravo, però ho fatto una lunga navigata. E diciamo che è stato quello il motivo che a un certo punto sono andato via dall'università, perché dovevo seguire questo sogno, e allora ho mollato tutto, ho preso la barca e sono partito.
1: Tutto in barca, 8 anni in barca?
0: Sì, a tappe, poi intanto tornavo a casa in aereo, ritornavo in barca, però sono stato via 8 anni.
1: Sì. Insomma, lei è il Marco Polo degli anni 2000? Possiamo dire?
0: Insomma. Marco Polo in basso.
1: Ne abbiamo parlato l'altro giorno, 24 anni è stato fuori il nostro Marco, lei 8, quasi.
0: Si era più lenti, faceva più fatica, si va più veloce lungo la rotta degli Elisei, si naviga più veloce.
1: Certo. Qual è stata la tappa, il luogo più bello, che l'ha colpita di più significativo, insomma, ecco, 8 anni sono tanti,
0: il Pacifico è una cosa strepitosa, da una parte all'altra, da Panama all'Australia, è un paradiso, una cosa che ti rimane dentro, ti rimane nel cuore proprio.
1: Ma per la tranquillità,
0: la
1: bellezza, quali erano gli elementi che più l'hanno attratta? La natura, non so, perché Panama e Australia?
0: Soprattutto la natura, per chi ama il mare, per chi ama stare, vivere nell'acqua, e sotto questo aspetto la venezianità mi ha contagiato, diciamo. Amo, se non vedo il mare ogni tanto non sto bene, mi piace il piatto, l'orizzonte, proprio l'occhio che arriva fino a perdersi all'orizzonte. Sono padano, amo la pianura e amo il mare, per cui Venezia e Padova sono le mie città.
1: Certo,
0: da 50 anni vivo a Padova e a Venezia
1: un veneziano, insomma, doc, un veneziano autentico che, insomma, ama il mare come tutti i veneziani. Noi facciamo storia veneta qua, insomma, parliamo da Marco Polo, quindi abbiamo raccontato esploratori, navigatori, e mettiamoci anche lei, Stefano Caroldi,
0: bene? Che onore.
1: Ecco, no, è bello sentire queste esperienze, perché, insomma, e poi difficoltà a spostarsi con una barca qua, qualcuno dice, non ha incontrato nessuna difficoltà, ma no, penso che qualche difficoltà l'avrà incontrata il nostro ospite, non lo so.
0: Qualche difficoltà, se ci penso adesso mi fa paura, perché quando ci sei dentro l'abitudine ti aiuta. Adesso che sono tornato da parecchi anni, quando ci penso dico, mamma mia, come facevo a essere così tranquillo in mezzo al nulla, senza. Però, diciamo, sotto un certo aspetto, se ti salva la salute, ci ha salvato. Durante quando sono stato via non è successo, se non poche cose gravi, per cui poche cose importanti. Per cui...
1: sì, insomma...
0: Comunque anche il Mar Mediterraneo, il nostro mare è altrettanto bello.
1: Sì, sì,
0: la Dalmazia, la Croazia, la Grecia,
1: insomma,
0: sono posti indivisibili. Infatti il mio libro precedente, quello che ha preceduto questo, il quarto libro, Il viaggio della Dandola, è il viaggio sempre di D'Avanzo, che va alla ricerca del suo amore, e parte su questa nave, su queste tre alberi da mercato, e segue le isole Dalmate, Zara, Ragusa, hanno un carico d'armi. Quindi è un altro libro curioso dove ho più lasciato libero, ho liberato la mia idea, la mia idea della navigazione del mare, sempre rimanendo al 500, a quegli anni là.
1: Certo, dottore, qua si sono affascinati dei suoi viaggi. È un'esperienza da solo o era uno staff, un gruppo, attimino come è avvenuto?
0: Posso dire, sì. Succede sempre così quando parlo anche dei miei libri, poi accenno al mare, al viaggio del mondo, si cambia discorso, perché si è sempre più interessati verso questa avventura, come è un'avventura sì. Che interessa sempre. Ero con mia moglie e poi con amici che mi venivano a trovare di volta in volta, o amici che cooptavo per i pezzi più lunghi, per l'attraversamento dell'Atlantico, per la parte più lunga del Pacifico, da Panama alle isole Marchesi o dell'Oceano Indiano, lì allora o degli amici quando potevano venire, o anche dei, tra virgolette, marinai alla pari, ragazzi alla pari, che si trovava tramite le riviste, Erbolina, cioè, poi mettevo degli annunci, chi non veniva, cioè, mi rispondevano in tanti.
1: Sì, certo. Insomma, una bella avventura, dai, perché 8 anni sono tanti, quindi restare fuori è un bel periodo. Bene, allora torniamo al libro, torniamo al romanzo, perché noi abbiamo divagato senza volere, dottore, senza volere. Ecco, perché insomma vedo che anche gli ascoltatori qua interessa sempre qualche aspetto.
0: Ho un grosso diario di bordo che ho scritto in quegli 8 anni e che non ho pubblicato, perché lo considero una cosa molto privata. Cioè, a un certo punto ci sarò andato vicino, poi mi sono ritratto. Ritorniamo al libro attuale, Il destino del Bo.
1: Ecco, Il destino del Bo, che si trova in tutte le librerie, mi diceva, vero dottore? Online, sì. Ovviamente, online, e quindi certo. Ecco, l'ultimo romanzo, perché lei è romanziere, ho visto, e quindi si è dedicato a questa tipologia di narrazione. Bene, allora noi, dottore, la ringraziamo, è stato anche l'avventura degli 8 anni di navigazione, abbiamo scoperto.
0: Se farete una rubrica sui naviganti, sulle cose, mi richiami, così magari ne
1: certo.
0: parliamo.
1: Certo, senz'altro avrà qualcosa da raccontare, ne sono sicura. Bene, dottore, grazie per il libro, grazie per la sua esperienza, abbiamo divagato un po', ma insomma mi sembrava il minimo, vista questa lunga assenza da Venezia, da Padova, e quindi noi appunto la ringraziamo nuovamente. Alla prossima, dottore, alla prossima, va bene?
0: Grazie bene. A voi e buona lettura, se
1: bene.
0: Volete.
1: Bene, il destino del Bo, Bo significa la nostra università, ecco.
0: È lo studio del Bo, certo,
1: studio del Bo. Ecco qua, era chiamato proprio studio del Bo. Grazie dottore, alla prossima, buona serata, grazie.
0: La saluto e ringrazio.
1: Grazie. Bene, insomma, ecco, navigare 8 anni fuori, insomma, non è semplice, non è da tutti, però insomma il nostro ospite è molto coraggioso, ce l'ha fatta, ma da buon veneziano e padovano, perché insomma tanti anni che abita qui a Padova, la nostra città, ovviamente l'ha portato a questa esperienza. Allora, siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione. Ringrazio Mariella da Noale, più di qualche messaggio mi sfugge. Allora, un saluto dalla cara amica Maria, grazie per la trasmissione, e quindi ecco, cerchiamo sempre, io dico, Mariella, di fare del nostro meglio, di far conoscere la nostra grande, bella, entusiasmante storia, ci porta così indietro nel tempo, nei secoli. Avete visto dove siamo andati oggi? 819 Isola di San Servolo, chi pensava mai? E poi siamo arrivati a Padova, insomma, con la nostra università. Insomma, noi anche noi navighiamo navighiamo in senso metaforico e ci spostiamo da tante avventure, tante storie interessanti. San Servolo, appunto, questo santo triestino, insomma, da questa triste avventura che ha avuto, e quindi siamo arrivati all'isola, alla laguna e poi ancora tante altre cose. Bene, allora facciamo uno stacchetto musicale e poi passiamo ai saluti definitivi.

Ci salutiamo proprio, grazie anche a Faustino da Cavarzere, sempre presente, grazie certo gli ospiti, sì, gli ospiti sono veramente, noi li ringraziamo sempre, sempre per la disponibilità, per quello che ci raccontano, sono esperienze di vita interessanti e quindi insomma ci arricchiscono anche noi, il loro contributo è molto molto importante. Allora buona serata a tutti, ci sentiamo domani come già abbiamo detto, grazie ancora. Va bene, racconteremo anche altre vicende.

Buongiorno, buongiorno a tutti da Marisa, ben ritrovati con la consueta rubrica di Storia e Cultura Veneta in questo mercoledì 13 maggio 2026. Buon pomeriggio, pomeriggio culturale, resteremo insieme sino alle ore 18. E allora andiamo ad illustrare la scaletta di oggi, di che cosa parleremo? Iniziamo bene, perché? Perché andiamo sui Colli Ugani. Ecco. Quindi una visita stupenda che ci porterà a Villa Beatrice d'Este, appena recuperata e appena aperta al pubblico. Una meraviglia, ecco, lo dico con cognizione di causa perché l'ho vista, ci sono stata, è veramente un gioiello restituito alla comunità, a tutti noi ovviamente, e non ci resta ovviamente che visitarla, scoprirla, perché siamo a Baone e quindi è abbastanza nel cuore, diciamo nel mezzo dei Colli Ugani, però c'è anche un paesaggio, uno spettacolo, una natura veramente meravigliosa. E allora a questo riguardo avremo in collegamento la restauratrice che si è occupata da parecchi anni appunto per recupero di questa villa e dell'architetto Chiara Matteazzi, ed è un ritorno ai nostri microfoni. Poi andremo a Venezia e quindi nell'isola di San Servolo e in Laguna, perché avremo ospite la professoressa Elena Vanzan Marchini, che ci porterà in questo meraviglioso ambiente naturalistico anche qui, ma ricco di storia. Beh, insomma, San Servolo poi ha una storia veramente grande, importante, significativa, e quindi insomma è un viaggio anche questo nei secoli e quanti secoli, e scopriremo la bellezza ovviamente dal punto di vista dicevamo paesaggistico, ma soprattutto perché San Servolo dietro insomma c'è una storia secolare variegata di grande interesse, anche di interesse non solo storico architettonico, ma anche appunto per quello che è stato il recupero di ammalati, i pazzi, non erano chiamati così, malati di mente, e vedremo quale funzione è stata appunto attribuita a questa isola ovviamente isolata lontano dagli altri, e quindi era un po' diciamo anche triste questo aspetto, come in effetti è avvenuto. E poi ci parlerà della laguna, e quando diciamo laguna si apre veramente un capitolo che non finisce più, e appunto la nostra ospite Elena, la professoressa Elena Vanzan Marchini, ci porterà in questo contesto. Parleremo poi, ecco, poi andiamo a Bassano, perché continua quel bel ciclo interessante di incontri di storia, incontri della, soprattutto questa volta della pittura più che di storia, perché se settimana scorsa ci siamo intrattenuti col professor Mario Guderzo, questa autorità è veramente una persona che di una professionalità straordinaria. Se ci ha parlato di Canova e il piccolo principe, vi ricordate che bella storia, insomma, ecco, tutta vera, quindi è stato un incontro, mi hanno riferito, meraviglioso, ma non avevo dubbi. E allora ecco che il prossimo incontro riguarda la chiesa di Sant'Antonio e si parla delle opere di Jacopo Bassano e Francesco il Giovane. Qui la famiglia da Bassano, questi pittori hanno segnato un'epoca, una famiglia appunto, quindi a partire dal padre e poi quelli che sono stati i figli e via via, insomma un po' tutti erano dediti alla pittura, in pittura in particolare. Magari noi conosciamo le opere soprattutto di Jacopo, il capostipite della famiglia, ma non sono meno interessanti quelli dei figli, anche dei due figli. Quindi ci sarà questo evento di arte legato alla storia locale appunto, che si rifà a quella che è, ecco, sotto il titolo diciamo della predica di San Paolo agli Ateniesi 1574, ma qui adesso non entriamo nei particolari appunto dell'incontro, perché sarà il professore Mario Guderzo, come dicevamo, che ci rende edotti su questo incontro. Parleremo poi di un libro, ecco, la nostra università. Siamo tutti affezionati all'Università di Padova, la seconda più antica del paese, una delle più antiche d'Europa, e quindi il Bo, ecco, noi confidenzialmente chiamiamo il Bo, abbiamo detto tante volte, perché è diventato un linguaggio comune, dove studi al Bo, dove vai al Bo, che esami hai sostenuto al Bo, insomma, sarà ricordi ormai lontani, ma il Bo è rimasto nel nostro cuore, nella nostra mente. Allora, c'è sempre qualcuno che ricorda anche
quello che è stato un periodo particolarmente significativo, particolarmente bello del nostro del nostro università, e quindi c'è un riferimento al soggiorno, all'insegnamento che è stato svolto da Galileo Galilei, 18 anni più belli della sua vita, come lui li ha sempre definiti, e poi c'è anche un po' di romanzo, diciamo, in questo libro, ma non tanto, perché si rifà a quello che è stato il prestigio della nostra università, riferito appunto 1500, 1600, 1700, ma anche poi successivamente, perché insomma è una università veramente ambita. E allora qui abbiamo il libro Il destino del Bo, questo è il titolo, il suo autore è Stefano Caroldi, romanziere, scrittore, appassionato appunto di letteratura, e ci farà conoscere questo istituto, questo appunto il nostro università, anche sotto un aspetto un attimino romanzato, ma non più di tanto, E poi parleremo di una mostra. Qui non abbiamo l'ospite, è una mostra che si terrà a Monselice e dal titolo Lo sguardo nel tempo di Bruno Moratto. Vediamo un attimo di che mostra si tratta. E questa è la scaletta di oggi. Domani tocca a noi, il nostro turno, e quindi domani ci sentiamo ovviamente per altri argomenti, perché domani la trasmissione sarà incentrata su temi di attualità, come naturale che sia, e parleremo di tanti argomenti, anche dei monopattini, che c'è l'obbligatorietà ovviamente del casco, della targa, dei limiti, anche perché insomma un po' scorazzano questi mezzi, creando anche dei problemi, e quindi lo vedremo domani le norme, quando andremo nel merito di quella che è la normativa che entra in vigore proprio domenica 17 maggio, e poi andiamo a quelle che sono le operazioni che tutti magari siamo stati coinvolti: una voltura, un subentro, una bolletta, un fornitore che cambia perché abbiamo cambiato casa, perché abbiamo cambiato fornitore, perché insomma nelle nostre case è successo un po' di tutto a livello appunto di fornitore, e qui avremo il nostro esperto ovviamente Barbara Venuti, che ci darà tutte le notizie necessarie per andare incontro a questi adempimenti, e via via altre novità sempre di attualità, perché domani si parla sempre di attualità. E con questo direi che abbiamo illustrato anche a grandi linee quella che sarà l'incontro per domani. Allora torniamo a noi perché appunto adesso andiamo sui Colli Euganei, come abbiamo detto, andiamo a scoprire Villa Beatrice d'Este, e poi la villa, sì, come ovviamente edificio architettonico, artistico, recupero, veramente deve essere stato un grande lavoro di attenzione, di responsabilità, perché la villa è abbastanza ampia, insomma ci sono diverse sale, ma poi è stato dato un carattere, diciamo, modernissimo a questa villa, perché è una villa immersiva. Adesso sono un po' strutturate così le ville, soprattutto mostre, allestimenti immersivi, interattivi, multidisciplinari, ecco, questi aggettivi ormai li utilizziamo anche noi nelle nostre presentazioni, perché c'è questa facilitazione e modernizzazione di andare incontro a quella che è la storia, quelle che sono le bellezze appunto della mostra o dell'edificio che andiamo a vedere, e ci aiutano anche appunto a comprendere il passato, a macinare secoli e secoli di storia più facilmente che non attraverso i libri, e quindi questa villa, ecco, ha questo carattere appunto della multimedialità. Allora adesso noi controlliamo anche l'orario, perché dobbiamo anche essere precisi con l'orario, con la nostra ospite, e ci inoltriamo. Andiamo a Baone, perché siamo nel comune di Baone, siamo proprio sui Colli Euganei, proprio nel cuore, come dicevamo, e allora adesso vediamo di appunto arrivare anche noi a Baone, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite. Se l'avete già visitata, fateci anche un messaggio, in modo tale che vediamo qual è stata la vostra impressione. Allora, il tempo di metterci in contatto con la nostra ospite.

0: ritorniamo in diretta. Allora, come abbiamo fatto cenno, ci trasferiamo a Baone, perché appunto di recente, da qualche giorno possiamo dire, è stata aperta una meravigliosa villa Beatrice d'Este. C'è una storia molto significativa, un personaggio particolare e uno restauro veramente singolare e di grande responsabilità. Abbiamo in collegamento, ritorno ai nostri microfoni, con piacere salutiamo l'architetto Chiara Matteazzi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito.
0: Ecco, allora dicevamo, una meraviglia, ecco, da vedere, senz'altro la consigliamo, però architetto Chiara, andiamo un po' anche indietro nel tempo, vedere cos'è successo, come mai era rimasta un po', diciamo, nascosta nell'ombra, trascurata, ecco, perché un gioiello così nel cuore dei coniugani, insomma, andava riscoperto. Allora andiamo un po' alla storia di questa villa, architetto.
1: Sì, la storia della villa risale al 1221, quando questo luogo era un monastero maschile fondato da Martino de Milano. Solo nel 1221 arriva poi la beata Beatrice prima e fonda una comunità femminile benedettina. Rimane lì fino alla sua morte nel 1226 e infatti quest'anno celebriamo gli 800 anni della sua morte, è stata l'occasione proprio per inaugurare il museo degli Euganei.
0: Sì.
1: E successivamente la villa nel 1657 è stata trasformata in villa veneta e quindi da monastero diventa villa veneta e dopo vari passaggi di proprietà solo nel 1989 viene acquisita dalla provincia di Padova e apre un museo naturalistico dei Colli Euganei. Diciamo che era stato un po' in sordina, diciamo, e quindi che solo quest'anno è rinato diventando il museo degli Euganei.
0: Sì, esatto. Allora, ecco questo personaggio, questa donna straordinaria che viene da una famiglia importante, insomma, d'Este, e poi a un certo punto decide di dedicarsi a una vita religiosa ed è molto seguita, abbiamo visto un po' anche nella storia. Quindi era anche un personaggio carismatico, di grande attrazione, Chiara.
1: Sì, era una persona assolutamente carismatica, infatti viene rievocato proprio il suo arrivo anche a Villa Beatrice, un arrivo che non è in solitaria ma è accolto da tutta la cittadinanza, quindi sì, sicuramente una grande trascinatrice, è stato il nostro punto di riferimento per questo importante restauro. Infatti una delle sale più importanti è proprio dedicata a lei.
0: Sì.
1: E abbiamo un quadro parlante che la ritrae, è l'unica immagine che avevamo in nostro possesso, un'icona proprio della Beatrice, e quindi viene attivato con un sensore di prossimità e racconta la storia di questa splendida donna.
0: Certo, allora andiamo un po' a quello che è stato il recupero, quello che è stato il restauro, che deve essere stato impegnativo, perché la villa ha 9-10 stanze visitabili, mi pare, quindi è un bel complesso, voglio dire, ecco, com'è stato il restauro, architetto?
1: Allora, il restauro è stato innanzitutto orientato a rispettare quella che è la natura della villa. Diciamo che siamo in un contesto paesaggistico dove la villa bastava a se stessa in realtà, perché da lì si dominano tutti i Colli Euganei.
0: Sì.
1: Quindi abbiamo rispettato la ripartizione originaria della villa con il grande salone centrale passante che è rimasto salone. Sì. E quindi è dedicato solamente a eventi che possono essere conferenze ma anche matrimoni o altre cose di questo tipo, mentre le sale laterali sono state allestite però con allestimenti che in qualche modo possono essere spenti e anche tolti in qualsiasi momento senza arrecare alcun danno.
0: Certo, e abbiamo questo, diciamo, abbraccio con la memoria, con la storia e la tecnologia, perché insomma abbiamo questo ambiente immersivo, museo immersivo, interattivo. Ecco, questo connubio come l'avete realizzato così bene che ci portate nella tecnologia senza accorgercene?
1: Allora, innanzitutto i protagonisti sono gli Euganei nella loro interezza.
0: Sì.
1: Quindi non solo gli Euganei Colli, ma anche le persone che vivono gli Euganei. Come siamo riusciti a farlo? Innanzitutto con un'interazione di tutte le installazioni, in quanto si attivano solamente alla presenza del visitatore, e questa è una cosa molto importante.
0: Sì.
1: Perché in qualche modo fa vivere l'esperienza della visita del museo. Per esempio nella prima sala c'è questo tavolo interattivo che racconta le quattro gemme dei Colli Euganei l'olio, il vino, il miele e i visi, che si attivano nel momento in cui il visitatore si siede proprio davanti alla postazione. Ma il racconto poi prosegue in un'altra sala che apparentemente sembra non allestita, ma in realtà quando si varca la soglia viene attivato una proiezione su tutta una parete e diventano protagonisti proprio alcuni personaggi dei Colliugani, che raccontano anche loro quelle che sono le peculiarità dei Colli stessi. Passiamo da, non so, chi ci racconta del vino, l'abate di Praglia che ci racconta un po' di quella che è in realtà dell'abbazia, ma abbiamo anche chi si occupa di accoglienza e quindi ci racconta cosa significa per un visitatore venire nei Colli.
0: Certo.
1: Poi si passa al salone. Prego, prego.
0: Sì, no, il salone che è veramente bello, ma veramente stupendo. No, diamo una descrizione chiara del salone, perché è un lampadario, un arredamento tutto particolare.
1: Sì, il salone innanzitutto è una doppia altezza con un ballatoio da cui ci si può affacciare e godere dall'alto di questa facilità assolutamente importante, ma la cosa bellissima è che è un salone passante, praticamente attraversandolo e la porta d'ingresso e la porta d'uscita verso la terrazza posteriore ti danno proprio la prospettiva dei 360 gradi di paesaggio da cui puoi godere. Paesaggio che poi è stato in qualche modo riprodotto anche nelle sale successive.
0: Sì. E poi andiamo oltre, questa biblioteca, che così a vederla magari chi non è esperto di touch oppure di movimenti tecnologici magari può anche sfuggire. E lì c'è la sorpresa di un piccolissimo click, mi trovo davanti Dante, mi trovo davanti altri ospiti. Ecco, anche qui diamo l'idea, architetto, di che cosa si tratta.
1: Allora, anche qui un'altra installazione interattiva, perché abbiamo riprodotto con degli schermi molto grandi una biblioteca virtuale, quindi sì, una serie di libri che ti suggeriscono di essere toccati. Abbiamo quattro libri, quattro volumi proprio rappresentati fisicamente, che invece hanno un segnalibro, sono gli unici con un segnalino e un pallino che tu devi premere e nel momento in cui vengono sfiorati si apre questo libro. Ci sono quattro volumi perché abbiamo scelto quattro autori che hanno in qualche modo raccontato i Colliugani. Abbiamo Francesco Petrarca, Ugo Foscolo e poi del Novecento abbiamo Andrea Zanzotto e Giorgio Caproni, sì, che magicamente nel momento in cui il libro si apre vengono proiettati e raccontati con quattro voci diverse, accuratamente scelte in base anche all'età dell'autore, di quando ha scritto i brani che vengono raccontati, e quindi una parete è dedicata proprio alla proiezione di questo autore che legge i propri versi.
0: Sì, sì, molto bello, veramente, si guarda volentieri questo racconto così, ecco, in particolare. E allora, ecco, intanto siamo sul Monte Gemola, qua mi chiedono, quindi siamo proprio, come dicevamo, proprio nel cuore dei Colliugani. Eccolo qua, perché me lo stanno chiedendo, non è impegnativo arrivarci, magari qualcuno non conosce queste zone, ma andateci tranquillamente, si arriva piano piano, magari, ecco, ma si arriva senza tanta difficoltà. E allora abbiamo anche fuori questa, poi che abbiamo incontrato le associazioni, c'è veramente tutto un calendario, il 10 di maggio c'è stata una festa,
1: molto
0: quindi
1: fitta.
0: È destinata a vivere anche un altro senso, Chiara?
1: Sì, è un modo per accogliere i visitatori. Io dico sempre finestra e specchio, uso questa metafora perché è specchio per chi abita sui Colliugani, per rendersi conto di quelle che sono le proprie radici, ma anche il grande potenziale che abbiamo. Quindi io penso che il maggiore sponsor dei Colliugani siano proprio i suoi abitanti, ma è finestra verso l'esterno, perché appunto chi va lì può rendersi conto dei comuni, delle diverse realtà che i comuni ospitano. Infatti l'ultima sala immersiva è proprio dedicata a tutti i comuni dei Colliugani, perché si assaggiano e si assaporano quelle che sono le peculiarità di ciascun comune.
0: Certo, allora ci sono anche due sale o tre dedicate alla fauna e alla flora. Ecco, qui ecco, quel materiale, quelle immagini sono riferite realmente a quello che può offrire o che poteva offrire i Colliugani, oppure c'è una descrizione dell'ambiente, della sua flora e della sua fauna?
1: Allora, in questa sala ovviamente abbiamo recuperato un po' quello che era l'allestimento originario dell'apertura del Museo Naturalistico dei Sagliugani, ma abbiamo dato nuova vita, abbiamo diviso praticamente in tre ambienti questa sala, e ognuno dei quali racconta, soprattutto con le voci dei suoi animali, quello che è il contesto. Anche qui abbiamo quattro monitor, e nella vetrina dove c'è l'animale solitario, diciamo, lui è il solista che dà l'addio a una situazione corale, e anche qui abbiamo l'interazione del visitatore, quindi il visitatore si avvicina a una vetrina, parte un sonoro e sì, un video che, dove gli animali prendono vita, e attivando tutti e quattro i monitor alla fine sembra, c'è l'impressione di essere in un bosco, comunque in un ambiente immersivo.
0: Certo, bene, allora insomma abbiamo dato al nostro ospite dato un'idea di quella che è veramente una bellissima villa, ma bisogna andarla a vedere, ecco, e questo è un po' quello
1: sì,
0: che,
1: sicuramente.
0: Che ci teniamo.
1: Ecco, l'ultima cosa che vi dico, sì, ci sono anche i visori che piacciono moltissimo a adulti e bambini, sì, all'interno dei quali abbiamo raccontato quelle che sono le proprietà della provincia di Padova, quindi i musei della provincia,
0: sì,
1: quindi anche Cava Bomba e il museo di San Martino a Cefalese di Santa Croce.
0: E nelle indicazioni abbiamo notato che c'è scritto museum, però architetto, qualcuno diceva è meglio mettere anche Villa Beatrice, non so, basta museum e già potrebbe essere sufficiente.
1: Allora, in realtà il logo è museum e Villa Beatrice d'Este. Museum in sé innanzitutto è internazionale e contiene in sé le vocali EU, rappresentano proprio degli eugani, quindi
0: sì,
1: è un anagramma che è stato sì, fatto volutamente. Poi Villa Beatrice d'Este nella comunicazione sicuramente è il sottotitolo per raggiungerla, soprattutto renderla più accessibile.
0: Certo.
1: Ecco, ci tengo a dire che tutto il museo è assolutamente accessibile sia nella grafica, che quindi nei pannelli espositivi, che negli allestimenti.
0: Certo.
1: È una sensibilità che sicuramente ha contraddistinto tutto il lavoro.
0: Certo, certo. E c'è una bella notizia, per due mesi c'è l'ingresso gratuito, diciamolo pure a Chiara, questo fa piacere perché già ho ricevuto
1: sì,
0: dei messaggi se c'è la prenotazione e quanto si paga. Beh, allora affrettatevi, diciamolo Chiara, andare subito.
1: Sì, sì, sì, fino a fine giugno l'ingresso per tutti i residenti nella provincia di Padova è assolutamente gratuito, quindi un invito eccezionale a visitarlo, come dicevo, è proprio per incentivare questa funzione di specchio che ha questo museo.
0: Certo, dopo successivamente ci aggiorneremo, insomma vediamo, ma intanto per due mesi insomma appunto avete l'ingresso gratuito. Allora ripetiamo, Villa Beatrice d'Este, siamo comune piccolo tutto sommato di Baone, però io immerso proprio nei colli ugani, guardate che è una visita nella visita, naturalistica, paesaggistica e appunto storica e architettonica. Bella, molto bella, mi è piaciuta moltissimo architetto Chiara, e brava, brava lei.
1: Grazie.
0: E tutto lo staff insomma che ha contribuito a questa realizzazione.
1: È stato un grande lavoro di squadra.
0: Sì, immagino, immagino. E quanto tempo ci è voluto, Chiara?
1: Allora, l'allestimento è iniziato a febbraio.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Un gruppo di persone è vita, un gruppo di persone è speranza, un gruppo di persone può fare la differenza.
4: L'associazione Il Seme di Girasole continua le sue attività di agricoltura e apicoltura biodinamica, di incontro sociale nella triarticolazione, incontri formativi e corsi a tema antroposofico, sempre in uno sviluppo di un pensiero universale, un sentire individuale e un volere sociale.
5: Grazie alle vostre generose donazioni abbiamo realizzato il nostro sogno di avere un bosco per la nostra associazione. Un sentito grazie.
6: Se vuoi conoscere più da vicino questa realtà e contribuire attivamente al lavoro sociale, puoi chiamare Filippo al numero 334-2563-058. Il nostro intento per creare una società migliore continua, perciò potete sostenerci con il 5 per 1000 al codice fiscale 93 03 96 70 299. Grazie!
4: Grazie!
3: E ancora grazie!
7: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346 36 144.

0: della relazione uomo-animale, uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
1: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia
0: e come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra.
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
2: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
3: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
4: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

ci sono io, no, no, no. Some nights I stay up, cashing in my bad luck. Some nights I call it a draw. E allora, cari tigrotti e tigrotte all'ascolto, nonché gammani e gammane, ben arrivati in questo nuovo lunedì 18 maggio 2026 con il vostro barbato Orian C, con l'accento sulla I. Inizia in questo modo una settimana particolarissima. Allora, qualcuno si chiederà: ma come mai questa canzone? Vabbè, a parte che siete abituati, ogni tanto ve la propongo, ve la propingo, e quindi non è che sia proprio un'assoluta novità. Ma visto e considerato sì che io quest'anno compio 70 anni, e dice vabbè, è a noi che ci frega. No, è che anche la casa Sollievo della Sofferenza quest'anno compie 70 anni, perché fu inaugurata, guarda caso, proprio nel maggio del 1956, alcuni mesi prima che nascesse quella specie così particolare, non dico aliena ma sicuramente angelico più che umana, del famoso e mitico 19 ottobre 1956 alle ore 13:30. Quindi, visto e considerato che io e la casa Sollievo della Sofferenza siamo nati nello stesso anno, a pochi mesi di distanza, visto sì che il santo patrono Padre Pio disse che quella che anche questa impresa e opera durerà nei secoli, quasi quasi mi viene da pensare che magari sia stato un augurio anche per me, e quindi che anch'io durerò. Alla faccia di chi mi vuol male, durerò per secoli e secoli e secoli. E questo è il primo motivo per cui oggi, questa mattina, ho fatto l'apertura come presigla con il nostro Gigione e il suo Padre Pio. L'altro è perché di questi tempi bisogna veramente, in tutti i sensi, dalle piccole, medio-grandi o grandi o grandissime cose, affidarsi a qualche santo. La leonessa di Paolo Ello, se l'ascolto in questo momento, saprà esattamente di che cosa sto parlando, e quindi bisogna decisamente trovare un santo comune a cui affidarsi, perché giusto per non scomodare il presidente altissimo, l'unico e solo, e i suoi figli, la sua sposa e il suo figlio, quindi Maria e Gesù, e stiamo un attimino più, come dire, più love profile, stiamo su un santo che così scomodemo, insomma, non le altissime sfere, quei alte ma non altissime, e ci affidiamo quindi al buon santo nonno Padre Pio, sperando che ci aiuti a passare tutte le problematiche piccolissime, microscopiche, piccole, medio-grandi, medio-grandissime, grandissime, enormi, eclatanti e abnormi che possiamo incontrare nell'arco della nostra giornata, vuoi nella vita di tutti i giorni o nel lavoro, quindi in famiglia, in casa, in radio, eccetera, e superarle con sin tanta gioia e ottimismo, per dare così la possibilità e l'opportunità a tutti i gammani e le gammane all'ascolto di tirare un sospiro di sollievo e dire: ah, adesso semo ne ma giuste. Oh, giuste e giunte. Una buona settimana a tutti dal cubano Forza Roma. Oh, Forza Roma, Forza Lupi, so finiti i tempi cupi. Insomma, dai, che se la Roma vince anche la prossima partita, caro cubano, di sicuro è in Champions. Giusto? Champions le Aue. Dovesse pareggiare, non dovesse vincere, dovesse, e anche il Como, dovesse pareggiare non dovesse, e quindi non dovesse vincere, e vincere invece la Juventus, allora me despiace, ma a quel punto in Europa le Aue che va il Como e la Roma, e in Champions che va naturalmente la Juventus, che in questo momento non se la sta passando decisamente bene. Pece ninna.
Il Milan sembra che abbia fatto uno scattino in su, incontrerà un Cagliari già salvo matematicamente a fine settimana, e insomma staremo a vedere se anche il Milan riuscirà a arrivare alla soglia della Champions. Di sicuro ci sarà l'Inter, di sicuro ci sarà il Napoli, con Conte o senza Conte non si sa, faremo i conti in settimana. E poi vedremo negli ultimi 90 minuti chi arriverà a formare il quartetto da Champions. Coriano, cosa è successo che ti si così preoccupa già de luni mattina, Fustino? Mi so preoccupa. Guarda che Marisa, ascolta, quando che il piccolo va a lavarsi a faccia, al viso, eccetera, dai i conton fiox che se dà una rasentata anche i padiglioni auricolari, perché mi proprio preoccupazioni e caro Fustino zero. Se dopo te vuoi trasferirmi e tu hai de preoccupazioni su di me, e sappi che non te che riesci, non che sei riuscita neanche a trasmissione di ieri sera sulla 7, che guarda, lasciamo perdere, spero che nessuno di voi l'abbia vista, ma se qualcuno l'ha vista è meglio lasciar perdere, perché era importante farla quella trasmissione per eliminare le fake news, per eliminare tutte le teorie del complotto e per dire tutta la santa e sana verità, io direi, anzi scusatemi il termine, la tutta la demoniaca non verità su ciò che sta accadendo per l'ennesima volta, vero?

con tutto il cuore un forte abbraccio e un saluto a te Orian C, con l'accento sulla I che aggiungo me, e un buon inizio settimana anche a tutti gli ascoltatori di Radio Gamma 5. Sempre grazie Nadia da Padova, che ormai sta diventando quasi invivibile. Nadia Padova, perché con la scusa del tram io ogni tanto adesso ci passo, raramente per fortuna, ma già quando andavo, prima che ci mettessero le mani per la nuova linea del tram, andavo in centro qualche volta e veramente c'era un'aria talmente pesante che veniva in mente ogni volta il cantante, quello che dice c'è un'aria ma un'aria, Giorgio Gaber, no? Che appunto canta c'è un'aria ma un'aria di una pesantezza, che sembra quel tipo di aria che c'è nelle stanze quando ci sono io e c'è un po' di borbottio al pancino, no? E quindi di aria ne esce non poca, e a volte profumata di violetta, di fiori eccetera, qualche volta anche no, e allora l'aria diventa più pesante, ecco, una cosa del genere. Solo che essendo aria mia mi stanca bene snasarmi e tenermi, ma quando te vai in giro e te senti l'aria altrui energetico, aurica e non solo, te dici beh, ma chi me lo fa fa, stavo a casa mia che stavo meglio. Buongiorno Oriano, facciamo una festone alla radio per il tuo 70° compleanno. Noi portiamo i dolci, che ne dici? Saluti a te e tutti gli ascoltatori, il bradipo del lunedì. Guarda, intanto bisogna vedere dove il vostro Orian C, con l'accento sulla I, sarà per il mese di ottobre e quindi per il suo compleanno, perché ormai vedete che la vita qui ormai tende che siano le cacchiate o le minchiate che vengono fatte o dette, non si sa più. Giorno per, non giorno per giorno, ma ora per ora cosa può accadere, cosa può succedere. Danzare insieme. Spero non si offenda nessuno, ma quando ho letto della splendida nave da crociera Ondius e io ho visto le foto, ecco, io lascerei nave da crociera come terminologia. Nave da crociera gliela lascerei. Che mai, ma la tua anima esprime ora il suo. Comunque attenzione, che lo strucca botton zedriodare forte del rappeton e intel copon, attenti, quindi mi raccomando, ormai siete allenati, siete tra virgolette, scusatemi il termine, lasciatemelo e passatemelo pure, e vaccinati spiritualmente, mi auguro che non vi prendano turbe, preoccupazioni, terrori, paure o cose di questo genere, perché altrimenti ve la metto giù brutta con una roba che varrà, che più brutta non potrebbe essere, attenti, Buongiorno, ciao Orian C con l'accento sulla I, dice, ma ogni volta che è tu a ripetere sta pappardea Orian C con l'accento, sì, perché finché no, perché Orian C potrebbe essere la I col puntino, no, è Orian C con l'accento sulla I, perché io sono uno speaker, un uomo, un essere umano molto spirituale, angelico, oserei dire, accentato, te capito? Perché so barbato. Quindi buona giornata e trasmissione, un caro saluto ad Anna Maria, naturalmente la mammi di sì tanto gruppo del Cantone Nord, insieme alla Marica e il Papi Corrado di Treviso, alla Mariella, la Nadia di Cassavio, la Valentina con nonno Piero, la Brunella e Valerio de Mirà, amici tutti, mi faresti ascoltare Grazie Roma di Antonello Venditti, grazie Ada d'Asolo. Allora, io ti ringrazio che mi hai ringraziato anticipatamente e io purtroppo te lo rimando il grazie, perché non posso esaudire la tua richiesta, perché questa canzone Grazie Roma che può non a me ancora, non ce l'ho, poche parole te accanto a me, così com'è venuta, però la strada che ci porta sempre a casa. Basta con il tennis, godiamoci il nostro fine campionato del Sano Baion. Un caro saluto a Tizze, ma da che ti per i 70 te ne fai una cosa eclatante. Ancora Tizze,
Mamma mia, ma te lo insegna niente. Ma te ho godito, tesoro mio, non sta a fare nella questione d'età, perché sei sempre là. Aspetta che me cavo un attimo da diretta, che devo sistemare il microfono. Aspetta, eh.

Eccomi qua, cari amici acciuga e acciughe all'ascolto. No, perché ogni tanto si allenta dal supporto e allora si va naturalmente a fissottarlo. Ecco, dicevo, ma te non insegna niente, tizze, porcazza, la mizzeriazza. Non farne una questione d'età, dai. Ascolta, tizze. Guarda, mista roba brutta non la volevo dire. No, non è riferita a te ovviamente, ma te me tiri fuori perché spero che così che ragionè un po' tetin tutti qua. Oriana, scusa, ma hai salutato? E ti si entra così a gamba tesa in trasmissione? Giusto. Allora, buongiorno, buon forno a tutti voi. Stiamo andando verso fine primavera, inizio estate. E naturalmente siete sintonizzati sui 94 MHz o megacicli che dir si voglia di Radio Gamma Stellare International 5, sita in via Antoniana 66, Contrada Bano, Strada del Vescovo, Campo d'Arsego, Padova come città, Veneto come regione e per il momento, ma solo per il momento, Nazione Italia, ma arriverà presto il libero stato di Gammana, naturalmente, sì, molto presto, mi auguro, spero. E quindi ciao a tutti, ecco, quindi questa l'abbiamo fatta. Poi ecco, volevo dirti brutto, no. Allora, un Tusat de Montegrotto, poverino, 25 anni, e correva tranquillo in autostrada, se stacca il carico dal camion e investe in pieno e il more a 25 anni. Guarda che togo solo le notizie ultime, perché sennò che ne sarebbe una vaianga ogni giorno. Ciappa tutta che a parterre chise 5 più 1 che se morto per andare a cercare di trovare i 5 che gli era morti là nei Maldive, sub espertissimi insegnanti, la signora addirittura che per cui è morta anche la figlia, addirittura era docente a Genova, mi pare, proprio di problematiche ambientali, marittime, eccetera, tutti e 5 espertissimi anche sub, e che ad assà purtroppo se ritornai alla casa del padre, tutti e 5, e non aveva la tua età, tiz, e neanche la mia, e mi fermo qua, senza contare tutte che tosate che ormai ciampa quell'ebete che con la macchina ha travolto a Modena 8 persone, dove si ritrova senza gambe, ragazzi? Mi si riuscì a salvarghe le gambe, che dovevo amputarghe. Qualcuno magari non si sa se è grave, può darsi che non gli affassa. 8 che ne ha cecchina. Cioè, quindi, tiz, non farne una questione di età. Ricordatevi, al di là di malattie, al di là di incidenti, al di là di eventi naturali, al di là di vaccini, al di là di pandemie, al di là di qualsiasi roba che dite voi, la nostra ora, ok, del ritorno al padre è scritto nel libro della vita che solo Dio ha in mano, e solamente lui sa il giorno, il mese, l'anno, l'ora, il minuto, il secondo e il modo in cui noi ce ne andremo da qui e ritorneremo alla casa del padre. Per cui cercate di vivere con gioia, con felicità, con ottimismo ogni singolo momento della vostra vita, perché non sapete nulla di ciò che accadrà nella vostra vita, indipendentemente da, sì, lo so, vari acciacchi, questo, quell'altro, problematiche sentimentali, affettive, familiari o lavorative, economiche, non importa. Finché siamo qua dobbiamo dare non solo, anzi io direi non il massimo di noi stessi, ma il meglio che la nostra umanità ci permette di dare, cercando di andare a attingere anche alla nostra parte spirituale divina, e quindi aumentare, capito, il, come di, lo step, aumentare e salire di grado, provarci almeno. Ma qua paura, qua preoccupazione, col il broncio, con l'attappiramento, con la sbessa che te casca, con la proprio non se va da nessuna parte. Oppure sì, te vai da qualche parte, che è sicuramente molto molto peso, di cui hai invece se te sorridi un po', ti sei un po' allegro, felice, sereno, prendi le cose della vita con un atteggiamento, come dire, non indifferente, ma speranzoso.
qualunque cosa accada, non bisogna mai perdere la speranza, perché il tutto è in mano a unico e solo super enesimo vertiginoso e altissimo presidente, e lui e sa tutto di ognuno dei neantri. Quindi e pensa ai gigli del campo, perché Zeo chi fa crescere, pensa all'erba, perché Zeo fa crescere, pensa a tutti i osei che gira per il mondo, fa che trovare da mangiare, pensa agli alberi, pensa ai delfini, pensa al mondo marino, al mondo cioè dai, butto che non tenga conto delle sue creature preferite, che sia gli esseri umani. Quindi non fatene mai una questione di età, mai, perché ognuno di noi può essere che in qualsiasi momento della sua vita sia chiamato a qualcosa di così estremamente importante, eclatante e inficiante, non in senso negativo ma in senso positivo, e che nessun altro potrebbe farlo. Per volontà del Padre Celeste tocca a noi, e magari arriva che te hai una certa età, non è detto che arriva sempre a cotissi giovane. Dice, se non succede niente, l'importante è che tu abbia vissuto la tua vita con il massima possibilità di amore, ok? Parola così strausa. Almeno, perlomeno, vivi la tua vita con positività. Adesso parlo in generale a tutti gli esseri umani. Te capì? Adesso mi rivolgo a Titiz. Te capì? Dai, demo. E quindi vuto che non sia orgoglioso e orgoglione di avere tanti anni quanto la casa sollieva la sofferenza che è l'ospedale di San Giovanni Rodondo, che durerà per secoli. Oh, se tanto me da tanto, se quella era a buttad del 56, mi che nel 56 che è suonato, sento mai, caro tizio, che non te abbia da tampinare per secoli su sto mondo terreno. Buongiorno e buon lunedì a tutti, con tanto di sorrisi, facce, vediamo, sono sorrisi, è solo pollice su, guarda che se gaspreca il profeta di Verona, mamma mia, anche sta gente, me non so, guarda, veramente non che se più region proprio, ecco, a posto, vabbè. Sant'Antonio da Padova.

0: che posso dirti a parte, prego, il mare e il cielo sono merito mio.
1: Buongiorno Riansi del lunedì del GVD, tuo fedele Andrea da Isola Vigendina. Ciao caro, buona giornata anche a te, eh? Di cuore, di cuore, di cuore.

Sauriano, un semplice e grande grazie dalla Elvira. Mira, mira, ma WhatsAppto, la Elvira. Ah, a proposito, per partecipare a Codesta e Midrende, se avete voglia, se ve gira, se non avete di meglio da fare, sia come smessaggiamento che WhatsApp, lo potete fare naturalmente attraverso il 334-7102-672. Tipterembom dambue. Te che invoca la presidenta Tiziana? No, go invocase, perché stamattina se che abbiamo sentito e che go da una comica notizia tutto là. Quindi e naturalmente siamo fatto una bella sganassata tutti e due, perché piccinina, non che basta i problemi i soliti e settimanali, anzi giornalieri, addirittura di ora in ora che arriva come Leonessa e presidentessa di Radio Gamma 5, la nostra Leonessa e Falluello, capito Fustino? Quindi siamo fatto una sganassata. Queste anche le comico notizie. Hey, it's okay, tomorrow. Grande Orian C dell'Inidì, un grande regalo con il tennis ieri, ma una preghiera alle vittime di Modena. Un abbraccio a tutti People Tigro, firmato Lucia, che insieme a me formiamo, diciamo, pensiamo una preghiera e gliela spediamo direttamente a tutta la gente di quella Modena via, cioè di quella via di Modena in cui è avvenuto sto fatto, cioè che tra l'altro sto signore, così dicono le notizie, e poi prendete sempre le notizie che danno, che era dal 22 che era in uno stato sotto controllo psichiatrico, ma che era anche comunque sparito dal circuito, e se sparito si è rifatto vedere in maniera consistente, non so. Anche perché ultimamente, non so se avete notato, che cose di questo genere stanno capitando un po' troppo spesso. Allora, mi viene il dubbio da complottista, no, non da complottista, ma da uno che pensa con la propria testa, no? Mi viene il dubbio, ma vuoi vedere che quanto è stato fatto, no? 5-6 anni fa, più o meno, cioè dalla fine del 2019 e poi il 2020-21, insomma, e che si continua a fare anche in maniera a volte meno chiara e più occulta, appunto da quel periodo. Vuoi vedere che qualcosa, Gesedrio, disturbare a mente ai persone, e per nascondere sto disturbo o disturbi a de a mente e mettere a fora qualche altro qualche altro lombrico che gira di qua e di là, che ho capito che salta fuori invece che saltare dai pangolini, dai osei, dai pipistrei, dai mucche, dai vitelli, sì, dai maiali, dai gatto, non so, da qualche bestia, insomma, esce da qualche altro. Come si può dire? Sì, da qualche altra situation. Che così, se per caso qualcun altro va fuori di testa, oppure che da sei strasse o il fa cassare, ho capito. Che se sta roba nuova autofaghe. Continua ad attrarmi. Sento mai. Andiamo. È un lungo viaggio quello. Ciao, sono Barbara da Treviso, infatti hai ragione, stanotte continuavo a pensare a quel pazzo di Mantova che hanno tra l'altro trovato sarà SMS in chat nel suo PC che inneggiava a qualcosa di diverso, che inneggiava ad Allah, dici tu, vabbè. Pensare però all'umano positivo sempre, come diceva quel signore che ha bloccato quel terrorista, si va in panico anche ad uscire se si pensa sempre al negativo. Viva Sinner, viva Padre Pio e te me associ Sinner, viva la vita e la nostra Madonna e viva Gamma 5. Oh là. Però Migheri ha messo anche un viva Orian C dell'INID del GVD con l'accento sulla I. Mi personalmente, perché cioè adesso non per dire, ma visto che nella zona di Reggio Emilia
ho fatto disastri perché con l'abitudine che ho di pavoneggiarmi, evidentemente da un punto di vista spiritual aurico ho aperto un portale che ha portato un sacco di pavoni in quella della zona di Reggio Emilia, per cui Piccinini non riesce più né a circolare la città né a dormire. Non vorrei, vista la forte connotazione pavoneggiante che mi ritrovo, non vorrei, sapete come succede in film di fantascienza o quelli dei supereroi, no? Che si aprono e si chiudono i portali eccetera, ecco, non vorrei, hai capito, con il mio pavoneggiarmi qui a Radiogamma Stellare International 5, arrivando comunque per via eterica, radiofonica, internetiana, la trasmissione in ogni zona d'Italia e del mondo, che abbiano magari un particolare numero di sintonizzanti tantamenti sulle mie trasmissioni, e quindi sentendo parlare, pavoneggiandomi e pavoneggiando e mi pavoneggiano di qua e mi pavoneggiano di là eccetera, che non abbia aperto un portale veramente che ha portato tutti quei pavoni là Piccinini. Ciao Barbara da Treviso, cara.

0: Buongiorno pangolino oriensi, cioè, ora mi saria quella bestia che va a inciappettarsi i pipistrelli secondo te. Bellini di un buongiorno a te e a tutta la famiglia di Radio Gamma 5 Fabristico dell'Est. Fabri, non so mica se sia un complimento darmi del pangolino, sinceramente. Comunque dai, venendo da Teps, lo tengo subs, va bene? D'accordo? Ciao caro, dai, mi stia bene signor. Santo Antonio, Santo Francisco, piri piri piri.
1: Indica il tuo cammino, Vaiana, bambina mia. Può rivelarti solo il tuo cuore chi tu sia.
2: Chi sono

Del pangolone, vista la statura, direi. Beh, finché c'è il pangolone, va bene, basta che non sia il pannolone, che ho capito perché quello. Se no dovrei andare da chi sia quella dell'energia, quello che fa, che cura le perdite, eccetera. No, che è una pubblicità di uno che cura le perdite nelle case, magari cura anche le perdite umane, non sai, cemento e ciappette, e a parte davanti, così non ho più perdite. Dice, ma dopo come fai? Vabbè, mi troverò dei busi alternativi, se mi vediamo. Idraulico, ecco così.

0: I tuoi portali sono nella positività e gioia e fanno solo bene. Continua a contagiare come il sole. Beh, tesoro mio, io non vorrei dire, sperando non fare ulteriori danni a Reggio Emilia e aumentare il numero dei pavoni, però il 19 corrisponde alla 19esima lama dei tarocchi, che fatalità corrisponde al sole. E mi fermo qua. Se poi ci mettiamo che è l'ora di nascita, sono le 13.30 di ottobre, che è l'ora, la punta massima, il momento in cui il sole è più alto, anche se siamo in autunno, ma il sole è il momento che il sole è al punto più alto, no? Più, che guarda tutti dall'alto verso il basso.
1: Sai com'è? Nell'oceano.
0: Beh, dopo st'ennesima puttanata posso anche congedarmi da voi, a parte che stamattina c'ho un po' di coscette da leggervi, da raccontarvi, perché bisogna sempre stare sul pezzo, non sul pazzo, perché di quei che ne sia abbastanza, sul pezzo.
2: Se Maui ha problemi col suo look, adesso sempre.
0: Sì, c'ha problemi col look.
2: Ma che brutta figuraccia!
0: A vedere un semidio mezzo nudo, se questo è un problema, mi non so. Ora a me a sto punto sono esattamente all'opposto. No, no, sono un caso proprio desperato, un problema. Racconti del nonno oggi? No, non credo. Anche comunque se c'è un articolo che parla su una delle riviste che sapete prendo di più, TV Sorrisi e Canzoni, Grand Hotel, e quando non è, è coronata e super aumentata di peso dall'inserto, mi prendo pure la Gazzetta dello Sport. E quindi su una di queste riviste, caro, che sarebbe storia del nonno, ma che riguarda l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, che appunto quest'anno e in questo mese particolare, perché è stato inaugurato nel maggio del 1956 l'ospedale, e quindi fanno un articolo naturalmente. Però ve lo ripeto, attenzione, se qualcuno del 56 l'ascolto, prendiamo per buono ciò che il nonno Pio disse dell'ospedale, che è nato nel maggio del 56.
2: Ora che sei arrivato fino a qui.
0: E cioè che quell'ospedale, sì, ma l'ospedale, no, quei che sei nati nel 56. Beh, insomma, l'ospedale sei nato nel 56. Bon, e ora vuol dire che quell'anno là è un anno particolare, ti ho capito? È un anno da un'energia, una forza spirituale, animico, umano, terrenico, terrestre, quello che volete voi, particolare. Quindi tutti quei nati nel 56 e poi in qualche modo gradire, ma soprattutto fruire dell'energia di quell'anno, no? E se il nonno gaditto, che quella è una cosa che durerà nei secoli, perché è stata voluta dalla Divina Provvidenza, cioè sta proprio è il presidente, è da capire, a decidere e determinare che venisse fatta quell'opera, quell'ospedale, vuol dire che insomma ha caduta. Sai cosa vuol dire la caduta a pioggia, no? Se nel 56 è stato inaugurato quell'ospedale, per quell'ospedale si è detta sta cosa, accaduta su tutto l'anno 1956 e in particolare naturalmente nel giorno del 19 di ottobre di quell'anno e ancor più specificatamente alle ore 13.30, nel momento in cui un esserino dei 5 chi erotti usciva dal pancino della sua mamma, usciva tal Vittoria che, avendo fatto frucchi frucchi fricchi fricchi col Cornelio Onorato Barbato, mesi prima aveva partorito a quell'ora, quel giorno, quel mese, quell'anno, sì, tanta meravigliosa, incredibile, stupenda, come si può dire, composizione spiritual umana, che sarei poi io medesimo, uguale, identico, sottoscritto e sopra microfonato. Lorian sì, con l'accento sulla I, Barbato. Boom! Un'altra botta dei pavoni. Che ormai il portale è già aperto, andiamo avanti, no? Il 1956 è stato un anno drammatico e di svolta. Beh, sono atomi più drammatico, cioè più di svolta, drammatico no, cioè magari Pa Vittoria si sta drammatico, pareta. Comunque in di svolta, ricordato soprattutto per l'ondata di gelo estremo, la tragedia mineraria di Marcinelle, le spaccature politiche causate dalla repressione sovietica in Ungheria. Attenzione tiz, perché c'è anche un'altra cosa, ascolta a me, che cosa è successo, sai, a sé nel 56. Tu non lo puoi, cioè no, non lo puoi, mettiamo che tu sia un neofita dal punto di vista astronomico, non dico astrologico, se non è mal campo esoterico. Comunque il 1956 è un anno chiamato di passaggio epocale, cioè si è passato da un'epoca all'altra, quindi non è solo una svolta per le cose che mi hai citato tu, ma che addirittura nel 1956, proprio per questa svolta, siano stati forgiati, formati e mandati sulla Terra i nascituri del 56 come guardiani. Non so se mi hai capito a me, tiz, e qui mi fermo. Buongiorno caro Oriano, la mamma Vittoria, tu non lo sai, ma sei una meraviglia. Grazie Vittoria. Eh sì, perché era vincente, almeno nel nome era vincente. Buongiorno e felice giornata. Coccole d'amore. Ah, cara, mi ha mandato una foto qua. Va bene, grazie Flaminia da Miran. Anca ti trallalero trallalan. Qua bisogna che interpella l'amigos. L'amigos for Lincias et Sicnios et Osmanios. Tet Posinios. Vediamo da qua invece. Dunque, mi pare di averli letti tutti, sì, anche i smessaggiamenti, vediamo, questo l'abbiamo letto, poi siamo a posto, mi pare, no? Sì, ok. Tanto siamo quasi arrivati al momento del passaggio della pubblicità. Allora, facciamo così. Visto che di chiacchiere ne ho fatte poche da quando è iniziata la trasmissione, io direi di aggiungerne qualcun'altra riguardante le iniziative, però. Allora, demo subito so de brutto con una roba importante. De brutto, ma no de brutto brutto, de brutto beo, capito? De brutto nel senso tac, proprio den, e te entri tac, così a gamba tesa con un codice fiscale. Da relazionarsi, da unirsi, da immettersi e trascriversi quando andate a fare la denuncia dei redditi, ovvero sia quel codice fiscale che porta come somma totale il 50 nel 50° anno della radio, che finalmente è arrivato come possibilità e concreta per noi di acquisire il 5 per 1000. Quindi il codice fiscale per Radio Gamma 5, dove potete trascriverlo e metterlo proprio nel vostro, adesso devo fare una battuta, nella vostra denuncia di redditi, è codesto o codello, fate un po' voi, 01 59 80 90 288. Ci sono anche altri modi, naturalmente, un po' più coinvolgenti e portafoglistici, se vogliamo, per aiutare la radio, che sarebbe il conto corrente postale 25 38 64 59, oppure il bonifico al credito cooperativo di Campo d'Arseo, Libano, trovate nel nostro sito www.radiogamma5.it, oppure portando direttamente il contributo presso la sede della radio agli incaricati preposti, e cioè i membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Grazie di cuore a tutti voi, perché se da 50 anni siamo chi, mi so arrivare un po' dopo, però se questa radio è qui da 50 anni è grazie a tutti quelli che dal primo giorno ad oggi l'hanno sostenuta, non solo coi ciacque, non solo col volontariato, non solo coi messaggi, non solo coi telefonate, ma anche magari in silenzio con pin pin pin la grena, come direbbe il famoso caro mio, è la grena quella che conta. Per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, Razzi, l'onorevole Razzi, caro amico, aspetta un attimo, è la grana. Direttamente in sede radio in occasione delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, ai mercatini del gas, alle conferenze, ai corsi, agli eventi. Potete trovare delle copie anche presso Paolo Girotto, via Giuseppe Carducci 2 a Montegrotto Terme, la cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Brasseo di Teolo, oppure, se volete, anche la libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, o l'edicola Sonia e Stefania. E dovrebbe essere le edicole Sonia e Stefania, non le edicola Sonia, perché se esedo sarà due edicole. Boh. Comunque in via Copanico 9 a Piove di Sacco. Cosa succede venerdì di questa settimana, il 22 di maggio alle ore 20:45 in sede radio? Cosa succede? Chissà chi lo sa, ve lo dice adesso Lorian C. Barbatà. Perché Radio Gamma 5 e le vibrazioni del sapere presentano la conferenza Pedagogia e Tecnologia, la nuova società del digitale. Venerdì 22 maggio ore 20:45 in sede radio, in via Antoniana 66 a Campo d'Arsego, Padova. Ci sarà Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Ogni tanto quando leggo questa pubblicità, questa iniziativa, mi parte lo sbroccolo di mio parente James Barbati. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevoli. Ingresso contributo libero e consapevole. Chiamate Valentine 349-77-80167. Oh, Valentine sta per Valentino, sia chiaro. Oh, conferenza stampa. Chi è che chiampa? La conferenza stampa. Quando? Giovedì 28 maggio. Al Centro Culturale Civico 140 in via Piovese 140 a Padova. Ci sarà Alfredo Belluco della Sacra Casa Sacra Famiglia. Ci sarà Milena Zaggia, MRT, cioè Movimento Risparmiatori Traditi. Ci sarà Patrizio Miatello e Zelino Terzo da Onara. Organizza una conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ingresso libero, per informazioni 346 36 14 469. Questa va anche in pubblicità, allora magari ve la leggo dopo, ma dai, visto che mancano due minuti, qualche iniziativa la leggo dopo, tanto oggi siamo in versione XL solamente, solo in versione extra large. Quindi mi resta il tempo... sì, ma io mi sono portato un altro brano che parla del 56, perché quello di De Gregori non ce l'ho, caro amico Tizi Corp. Quindi vedrò di farne ammenda magari prossimamente. Vediamo qua. E qui il 64 a portare miseria, disgrazie, scusa Oriano. No tesoro mio, qui del 64, per chi ci crede, io te la butto lì, notizia che ho appreso più di 40 anni fa naturalmente, e non ti dico in che modo, in che maniera, perché tanto ormai si sa che non si dà credito alle informazioni che io ricevo, e quindi poi ognuno faccia quello che vuole. Ma quelli del 64 sono un'infornata proprio sul piano territoriale terreno terrestre, degli antichi abitanti di Atlantide, dicono. È proprio stato deciso, stabilito, e non so se dal presidente o dal comitato intorno al presidente, di dare una bella, hai capito, ripassata a quelli di Atlantide, rimettendoli in circuito vitae nel 1964. Fermo qua, quindi dopo ragioniamoci sopra, una roba seria. Caro Oriani, 56, come gli anni della radio, c'è però un dettaglio che non riesco a decodificare. 56 come... no? Sì, ok, ho capito Ale. Lo leggo meglio dopo, ciao.
3: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Radio Gamma 5
5: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
6: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
7: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
8: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
9: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
10: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
6: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
11: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
12: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
11: Si pranza al sacco.
13: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
14: Aspettiamo tanti dolci
6: dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
13: Per info e prenotazioni
16: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
13: Ciao Mara.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
17: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
17: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
18: 5 per 1000!
19: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
20: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
17: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
15: Ma quanto mi costa sta radio?
17: Ma quanto mi costa sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
20: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 90 2 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
18: 5 per 1000!
5: A Ioanni, in matematica, come andavito?
17: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono dimenticato il magico numero.
11: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
21: sembrava impossibile.

0: vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
2: Ecco, quello che invece c'ho io, carissimo, no, perché c'è uno che dice, mi saveva, e sei il profeta da Verona, no? Che dice l'Andrea, dice, mi saveva che il 64 viene dopo il 63 e prima del 65. Infatti, io devo capire, esattamente come il buccio del ciulo che ha ciappette destre e ciappette sinistre, non so. Scusate, non stiamo a domandare la vostra, in riferimento alle vostre date e anni di nascita, mi sono permesso il lusso questa mattina di allargarmi un attimino perché con RDM che è del 64 c'è tutta un'altra particolarità e tutta un'altra storia, quindi del 78, del 61, del 59, del 73, dell'84, cioè non ne facciamo, per cortesia, è una storia che va avanti tra l'allero e tra l'alia. Ci fermiamo qua. Basta che voi capiate che quelli del 56, e quindi rispondo a te, cara Alessia Trefis, perché visto che insomma ne ho parlato io giustamente, sono i cosiddetti guardiani della soglia. Quindi da una parte c'è lo yin, si direbbe, dall'altra c'è lo yang, da una parte c'è l'oscurità, da una parte c'è la luce. C'è una soglia, c'è una porta che si può aprire o chiudere, dalla luce all'oscurità o dall'oscurità alla luce. Ci sono quelli che aprono all'oscurità, ci sono quelli che invece la chiudono all'oscurità. C'è chi la apre alla luce, c'è invece chi la chiude la porta alla luce, perché essendo un guardiano o una guardiana della soglia può far questo, ma se lo fa nel modo sbagliato, con le intenzioni sbagliate, quindi apre nel momento sbagliato alla persona, chiamiamola così, sbagliata, e poi ci sono conseguenze. Ma però restiamo in tema musicale, meravigliosamente parlando di uno che del 56 ci cantava esattamente questa canzone.

Flaminia, non capisco. Oriano, te la posso rubare? Io 54, grazie. No, no, sei in relazione alla... Scusate, dai, se ogni tanto do là delle buttate reminiscenziali dei miei trascorsi astronomici o quant'altro, per favore, accoglieteli se li volete accogliere e poi basta, lasciate perdere, insomma. Perché altrimenti quella fame di conoscenza mentale su cosa siete, chi siete, perché siete venuti al mondo, qual è il vostro scopo, la vostra missione, il vostro compito, il progetto che Dio ha su di voi, e non lo scoprite più, capite? Invece dovete andare in profondità, perché sappiatelo, è chiaro, questo lo dice il presidente proprio, chiaramente, l'ha fatto dire anche attraverso il suo carissimo figlio, che purtroppo gli esseri umani i gattamisà fino a farlo morire in croce, e che quindi ognuno ha un progetto su ogni essere umano, ogni singolo essere umano, cioè non c'è filo d'erba che non abbia un suo motivo di esistere, figuratevi ogni singolo essere umano se viene perso, te capì? Ma lo potete scoprire non solo vivendo, ma andando in profondendo, cioè andando dentro di voi, nella vostra scintilla interiore, nella vostra scintilla divina, in fondo alla vostra anima, facendo silenzio esteriore, andate ad ascoltare la voce interiore. Insomma, dai, ma accidentaccio, meglio de così, non può dare a parlare, eh?

È giunta l'ora che volge al desio, per cui è necessario che faccia merendina, naturalmente proprio io, assolutamente sì, devo far assolutamente sì merendin, trallallero da lilla lì, merendin, tatatero taritotti. Hey ha, hi, sa, hi, ha, hey, sa, ram, bam, bam, bim, bam, bim, vado a fare merendin.

Porca petina gnaia. Walter, se lo leggevo prima il tuo messaggio, purtroppo la merendina cosa fatta? No, perché dice, ciao Riansì, la merenda te la sei meritata? Sai, merenda deriva dal greco merezia, merito. Buona trasmissione, Walter. Walter, se lo leggevo prima il messaggio tuo, facevo merendina lo stesso? Perché cosa ho avuto? Mi sono fatto così, no? Sono un bastardo fin in fondo. Non penso se mi merito una roba. Qua arriva, arriva, te capi? Per cui, siccome me la so portare io, mi hago fatta. E se anche e se lesevo prima il tuo messaggio, amagnavo ancora più de gusto a merendina. Perché tanto io lascio tutto in mano al sommo presidente, che decida lui. È solo lui se me merito o no la merendina. La merezio merito, Ciao Walter, cote voi, anche se non so se te piace, non so se te lo meriti, ma cote voi passa di qua che un caffè, comunque sia, che te lo meriti o no, ti offro volentieri, va bene Walter? Grazie Oriano, questa è l'Alessia Trefis che mi dice guardiano di luce. Cara mia Alessia Trefisses, quando uno dei miei tigrotti, delle mie tigrotte capisce la fondamentalità, la profondità del mio pensiero, della mia anima lucente, splendida, meravigliosa e solare, non posso che esserne grati e anche ficcato, essendo Oriansì con l'accento sulla I barbato.

Buondì Oriano, non mi dimentico di te. Qui da Savina de Acusina, mattutina sopraffina, dalla Carnia con furore. Baci. Ah, che bol il Carnia, mamma mia. È uno dei formaggi stagionali che mi piace di più, anche se posso mangiarne poco. Il grana, Mauro del grana, ad esempio, sa perché condivide con me il gusto del grana. Saluto, se all'ascolto, Mauro del grana. Viva la Carnia! Siamo passati dalla Chinese a Cina con furore alla Carnia con furore grazie alla Savina sopraffina.

0: E ieri sera nella finale di Amici ha vinto Lorenzo, il cantante. Mentre il ballerino che ha vinto Alessio, la categoria ballerini, se ne andrà in agosto un mese in Venezuela, in Nuova Zelanda, perché è stato chiamato lì da una delle più prestigiose scuole e accademie di hip hop a fare un mese di stage, e poi a Roma a settembre-ottobre farà un provino per entrare, a Dio piacendo, anche nell'accademia stessa e quindi lavorare insieme a questo grande gruppo accademico International de Ballo Hip Hop. Buongiorno Riano, mi interessa il ruolo dei guardiani. Anche a me. Siamo in due che si interessa, però, vabbè. Caramba! Caro Riano, ti mando il mio consueto abbraccio con l'augurio di una serena giornata. Luisa Luisa de Franco Franco. Luisa Luisa Go, amica invece di Franco Franco Franco Stop. Perché se la Luisa è Go, Franco è Stop. E se il Franco mi diventa Go, la Luisa però non diventa Stop. Sito rabbiaco meno te mega neanche a saudar, no? Meno, chi sito? Chi sito? Eh no, Andrea, dai che l'ho letto prima il WhatsApp, Andrea dell'isola di Vegendina. Ma se un altro andè in giro a far merendina, ma aspetta, perché adesso, scusami, giustamente Walter dice, ma quando che andè a fare merendina, che fasi colazione, eccetera? Dall'amerezio merito, sta merendina che fasi, vea sia merita, no, ho capito. Sta là e fa fame, perché se non te dessi merita, non te che far merendina, te capi? Ecco. Va bene, andiamo a sfumare Sanda Esmeralda con Don't Let Me Be Misunderstood, perché a questo punto ciò, ebbene sì, cari fratelli e care sorelle, quest'oggi, anche se non ve l'ho annunciato prima, è il momento di un ospite assai importante, un ospite che più ospitante, ospitoso e ospitale non potrebbe essere. Un fine ricercatore nonché scienziato di una materia particolarmente occultante, occulta, occultibile, occultata. Io non vi dico niente, ma lascio a lui il compito di presentarsi. Per cui, caro ospite, si presenti.
1: Sì, buongiorno, sono Protonzio Ginepro. Sono nato nel libero stato di Cacchione, ho frequentato con somma gratificazione l'università di Ardati Cherob e mi sono laureato in cacchiologia con un master in cacchietismo. Ringrazio tantissimo Oriano che mi ha invitato questa mattina a parlare di me, di quello che è il compito e il progetto che sto portando avanti, che è assai importante per tutta l'umanità. Se Oriano tu vuoi dire qualcosa, dillo pure, che io poi ti saprò rispondere.
0: Ebbene sì, eccolo qua, il nostro carissimo ricercatore nonché professore dal libero stato di Cacchione, laureato, come ti hai sentito, all'università di Ardati Cherob in cacchiologia e cacchietismo, il sommo illuminato, intelligente sior che è qui con me, Protonzio Ginepro, che ha, come ha detto lui, un compito particolare, e guardate che sta rischiando moltissimo di suo questa mattina ad essere qui ospite, perché voi non potreste neanche lontanamente immaginare cosa lui abbia fatto in questi anni e che è qui questa mattina finalmente a parlarne con tutti noi. Ovvero sia, caro Protonzio Ginepro, se vuoi poter parlare tu naturalmente, vediamo che questa... Mi scusi, professor Protonzio, ma sa, sono quelle cose che numerologiche e telefoniche che non si conoscono e che tentano sempre di acchiappare qualcuno, e come quella povera signora anziana che poi tra l'altro si è sentita malissimo, hanno dovuto ricoverarla in ospedale, non so se avete letto, perché ricevendo una telefonata gli hanno detto praticamente l'operatore o la persona che era al telefono: guardi, stiamo facendo un giro di telefonate per capire com'è la situazione della sua utenza, gas, luce, insomma, in poche parole, dopo pochi giorni da sta telefonata gli è arrivata una bolletta di 350 euro. E questa se la sentiva mai, per fortuna che adesso i familiari stanno cercando di arrivare alla fonte dell'ennesima truffariella fatta per via telefonica. Ma tornando a noi, al nostro ospite, allora, caro Protonzio Ginepro, ci vuol dire raccontare cosa lei ha fatto in questi anni e per quale motivo?
1: Sì, allora, essendo io laureato, come vi ho detto, in cacchiologia e cacchietismo, mi ho fatto praticamente un po' il percorso inverso che magari, e so che lei ha parlato spesso di Edward Snowden, di quella persona che ha lavorato per anni nei servizi segreti americani, NSA, CIA, FBI, eccetera, e poi se ne è uscito con tutta una serie di documentazioni in cui diceva, raccontava delle cose. Io ho fatto il processo inverso. Io mi sono prima laureato in cacchiologia e poi ho fatto il master in cacchietismo e mi sono introdotto in quello che nessuno può immaginare e conoscere, un luogo assai particolare, è un'isola in cui vengono isolati e messi tutti i cacchioni, minchioni e quant'altro che raccontano in giro cacchiate e minchionate. Naturalmente queste persone, una volta che hanno elargito la loro cacchioneria, la loro minchioneria, vengono riprese e isolate perché non possono essere, come dire, esposti al pubblico lubidrio. E quindi, sapendo e venendo io a conoscenza di questa isola e di questo luogo, mi sono piano piano intrufolato come un cetriolo, dove ne vi dico, e per arrivare a entrare in questa sorta di community e capirne un po' di più.
0: Cioè, non so se avete capito, il professor Protonzio Ginepro si è praticamente mascherato da cacchionatore e minchionatore anche lui, per poter entrare nella stretta elite dei cacchionatori e minchionatori che in giro spargono notizie, informazioni a tutto a lei, e che poi si rivelano, grazie all'investigatura di fini detective, come ad esempio questa emittente, che portano alla luce le cacchionate, le minchionate che vengono dette e vengono poi trasportate alla tutta l'umanità in generale, e lui è riuscito ad entrare in questa stretta elite in maniera da studiare da vicino queste persone e questo loro particolare modo d'agire. Giusto, professor Protonzio Ginepro?
1: Sì, è perfetto, Riano. Esattamente come hai detto tu, posso darti del tu, vero?
0: Beh, certo, certo, professore, mancaria che non tu mi dessi del tu.
1: Sì, ma tu continui a darmi del lei, grazie.
0: E come? Scusi, cioè, va bene, dai, non stiamo qua a pilucare sul manico, come si vuol dire. Va bene, allora io le do del lei mi dà del tu.
1: Esatto, sì, dai, manteniamo le distanze. Quindi mi sono intrufolato, e quindi questa mattina sono qui a rischio della mia stessa modesta vita a dirvi che ho praticamente vissuto per anni e anni e anni a fianco, proprio gomito e gomito, con tutti i cacchionatori e minchionatori che si sono sparsi in questi ultimi decenni sul pianeta Terra. perché volevo arrivare naturalmente a capire da chi fossero formaggiati.
0: Come formaggiati? Cioè pagati?
1: Sì, come dice lei, dico formaggiati, formaggi, cioè, e paghetti, le stesse cose. E quindi arrivare proprio all'epice massimo del chi è il grande cacchionatore e minchionatore che sperge questi operai in giro per il pianeta.
0: E quindi, caro professor Protonzio Ginepro, a che conclusione è arrivato?
1: Sono arrivato alla conclusione che ho scoperto chi sta al vertice di tutto questo bailame, diciamo così, e ho un po' di nomi e cognomi che però naturalmente non farò in questa sede, ma lo potrete trovare scritto nel mio libro I cacchionatori e i loro capi, nonché sottotitolo I capi che cacchionano i cacchionatori perché possano cacchionare i minchianatori e minchianare su tutto il pianeta con le loro cacchiate.
0: Diciamo che è un libro dal titolo succinto, molto, molto concreto praticamente, molto...
1: Sì, lo so che fa un po' ridere, può dire sì, ma è che dove stare un po', hai capito, un po' da bosco e un po' da riviera, perché altrimenti sarebbe molto più preoccupante e problematica l'edizione e la pubblicazione di questo libro. E quindi quando uscirà questo mio libro, lì ci saranno tutti i nomi e cognomi, e in particolare del grande cacchionatore e minchionatore che sta sopra, sotto, a destra e a sinistra di tutte queste persone che effettivamente si adattano a suon di milioni e milioni e milioni di dollari, di euro e di sterlini, per poter agevolare il grande cacchionatore, il grande minchionatore.
0: Ah, e va bene, allora io non voglio neanche entrarci in merito, caro Protonzio Ginepro, non voglio insistere più di tanto, sì, però una cosa gliela devo chiedere. C'è una data, così, anche ipotetica, diciamo, no? Dell'uscita di questo libro?
1: Sì, se non uscirò io prima dai ranghi della vita, dovrebbe uscire queste, non so in che periodo, non so in che mesi, però non manca molto perché il libro è quasi terminato, naturalmente, e quindi vedremo cosa si potrà fare, perché non è stato facile per me trovare una casa editrice che potessi così in maniera molto coraggiosa riuscire a trascrivere tutto quello che ho scritto e poi portarlo alla ribalta, alla luce di tutti gli esseri umani. Quindi adesso vedremo quando sarà la data precisa in cui praticamente questo libro uscirà.
0: Bene, allora caro professor Protonzio Ginepro, io direi che intanto la ringrazio per aver avuto naturalmente il coraggio e la forza e la volontà di venire qui, sapendo anche come questa emittente sia sempre sul pezzo di cacchionatori, minchionatori, eccetera, e avere il coraggio di fare questa affermazione. Quindi saranno notizie proprio corpose, cicciose, che escono direttamente dall'ambiente dei cacchionatori, dei minchionatori, se ho ben capito. Quindi speriamo che naturalmente lei possa passare indenne il periodo prima dell'uscita del libro, perché tanto poi una volta che il libro sarà uscito, anche dovesse caso mai succedere qualcosa, il libro però è uscito, ormai avrà fama e giramento mondiale, non giramento di palle come ormai sta accadendo da un po' di anni a questa parte, però a quel punto lei sarebbe, diciamo così, se mi permette, sarebbe al sicuro.
1: Esatto, quindi non vedo l'ora, veramente c'è un po' di umidità alle ciappette, come si suol dire, perché non vedo l'ora che abbia questa uscita mondiale, perché uscirà contemporaneamente su carta, su internet, in PDF, su Patuk, Tornu, WhatsApp, etc. In tutti i modi, in tutte le stamperie, in tutte le piattaforme, e quindi tutti potranno leggere, tutti potranno informarsi, tutti potranno sapere chi è, quanto buono il formaggio con le pere, no? Una battuta naturalmente, ma chi sono i cacchionatori, i minchionatori, ma soprattutto chi è il grande capo cacchionatori e minchionatori. Quindi grazie Oriano, grazie anche al tuo pubblico di aver così gentilmente ascoltato questa mia interferenza, questa mia intervista, questa mia presenza di oggi, e rimandiamo tutto all'uscita del libro, che sicuramente uscirà in questo anno, va bene? D'accordo, quindi a nome di tutti i miei Tigro People e Tigrotti e Tigrotte, insomma a nome anche di tutti i Gammani e Gammane, caro professor Protenzio, Protonzio Ginepro, che ripeto, nato nel libero stato di Carchionne, laureato in cacchiologia e con master in cacchietismo nella famosa, mitica Università de Arda Tikarob, e sempre nel libero stato di Cacchionne, e quindi io direi a Dio piacendo di sentirci quando il libro sarà mondialmente conosciuto. Che dice professore?
2: Esatto, e quindi io ti ringrazio di cuore, Rieno, saluto tutti i tuoi ascoltatori e le tue ascoltatrici, e vi do appuntamento, sperando bene, alla prossima, dopo l'uscita del libro mio caro Cacchionne. Ciao ciao. Ciao.
0: Bene, grazie, grazie mille, professor. Come vi ho detto, fine ricercatore. Certo che quando uscirà questo libro con nome, i nomi di tutti i cacchionatori, minchionatori, e soprattutto col sommo nome e capo cacchionatore e minchionatore che sparge nel mondo, in tutto il pianeta, cacchionate e minchionate a tutta lei. Sarà interessante, perché dopo non so la reazione degli esseri umani, dei popoli, delle varie nazioni, una volta che leggeranno nomi e cognomi, che capiranno chi e cosa sta dietro tutto questo, e insomma di tutte le cacchiate e minchionate che sono state rifilate in questi ultimi decenni. Certo che non, neanche con la mia più fervida immaginazione posso pensare a cosa accadrà naturalmente. Va bene, grazie caro Protonzio Ginepro, e ripeto, nato nel libero stato di Cacchionne, al laureato in cacchiologia e cacchietismo, master in cacchietismo alla libera università di Arda Tikarob, e che si è intrufolato in questa elite, no, di cacchionatori e minchionatori che vengono utilizzati a bella posta per incacchionare e minchionare naturalmente tutto il pianeta o giù di lì. E io, sapete che vi dico a proposito, musicalmente parlando, I will survive.

Ecco che è arrivato Orion DJ, vi dedica questa canzone. Io credo che sopravviverò, quasi giù di lì, insomma, io sopravviverò. Qualsiasi cosa vivrò, di sicuramente io e voi vivrò.

0: Ciao Oriani, anzi, no Oriani, Orian sì con l'accento sulla E, Daniela Padova Bisses, guarda che ti sei messi in trio di un step, eh? Il professor Ginepro non è parente della rana dalla bocca larga. Un abbraccio quantistico a tutti, Daniela Padova Bisses. Non so di chi che sia parente, mio no di sicuro. No, ho scoperto per caso, grazie ad amici comuni praticamente, perché guardate che è interessante avere qualcuno che si sia, per così dire, informato e scolarizzato sul cacchionamento, perché così arriva più facilmente a collaborare con i cacchionatori e minchionatori che sono in giro per il mondo. Infatti c'è l'Arianna, la nostra mitica, quella del filo di Vigonza, che dice che lei ne conosce parecchi di cacchionatori e minchionatori, ne fa anche dei nomi che io non ripeto naturalmente, e anche se mi trovo d'accordo in un certo qual senso, ed è interessante perché, ripeto, se Edward Snowden, anzi non l'ho detto io, l'ha detto lui, se Edward Snowden se ne è uscito con una serie e seria documentazione, no? Che bello avere qualcuno che invece è entrato nell'elite dei cacchionatori, minchionatori, per poi uscirsene con doppia tripla S, uscirsene, no? Con i nomi e cognomi. È interessante la faccenda. Protonzio Ginepro. Dove sei che trovi i genitori? Mi domando certi nomi e cognomi, non so. Mi ha fatto morire la Letizetto, ho visto 5 minuti là, da Fazio l'altra sera, in cui ha portato delle persone i cui cognomi stanno sparendo. E adesso non so, io ne faccio uno a caso che non era, ma ad esempio canta la messa, per dire, no? Ma lei ne ha citati tre che... Ne aveva tre persone là, mi ha fatto veramente capottare da ridere, perché no, non per prendere in giro chi ha quel cognome ovviamente, ma mi ha fatto ridere il fatto che lei li abbia portati in trasmissione per ricordare appunto che ci sono dei cognomi che si stanno perdendo lungo la strada della vita. Vabbè, insomma, è incredibile. Oggi a Campodarsi, ora prima gli era parzialmente soleggiato, adesso invece Gogle mi ha dato leggera pioggia. Che tu hai visto mai? Che cosa se può fare? Riguardo la merendina, volevo solo mandarti un mess di saluto. Ti ascolto sempre con interesse, Walter. Ma guarda, tesoro mio, guarda che al di là di tutto, no, spero che non te abbia pensato che mi sia acciappato, che mi sia offeso, che te abbia risposto. Non so, magari, scusa se te pensi che te abbia risposto in maniera, come dire, maleducata o un po' così. No, no, no, assolutamente. Sai che mi ha fatto ridere il tuo messaggio, perché... siccome mi so veramente un gran sono un bastardo, per cui domandarmi se mi merito merendina lì dove mi non mi domando, mi cogo fame e magno se posso, che sta mesi e mesi, anni e anni che furono, che per quanta fame che avesse non avevo niente da mangiare, purtroppo, quando sono stato in strada, però oggi come oggi, almeno Dio piacendo per il momento, cogo fame magno, per cui non mi domando ma mi ho merito oppure no. Comunque ti sei forte, Walter, vieni qua una volta con te voi se beviamo un caffè meritato insieme, mi e ti, scusa tanto ma ogni tanto vado a lavorare, vabbè, ma gli affari tuoi, Susa, non ho capito, Andrea Iso e Vicentina, se ti si impegna a fare le robe tue, gli azzi tuoi, come si suol dire, e non ti ascolti tutto per ben secondo per secondo e mi trasmissione, poi c'è parte con me e dimmi, ma me lo ha detto con me che non te mega essere da stamattina, ti fai le robe, mi fa le mie, e casomai Oriano mi hai salutato stamattina, e ora mi dopo ti rispondo. Ma non ha detto come subito pensare mai. Guardati che mi sento che mi sa che siamo in due a essere figura porca mia. Va bene che giustamente ti dici che mona che ti sia Oriansì con l'accento sulla I, e anche che mona con l'accento sulla A, mona. È vero, te hai ragione, sono grandissima mona. È per quello che rima spesso a Sebona. Scusate che hai ragione. È certo che ho ragione, Andrea. Uno fa là, fa gli azzi suoi e dopo pronto a puntare il deo, a criticare. Capito? Già. Anche a me so di lavorare, però mica te vengo a dire come mai non te mai hai smessa già stamattina, si torna con me. Quanto bastardo sei, di la verità, Andrea. Quanto bastardo sei. Vabbè, dai. Dunque, vediamo com'è la situation. Oh, bene, buona questa situation. No, questa non è buona. Vediamo, te me vuoi bene, manca mi, ve ne voglio talmente tanto che non puoi neanche immaginare. Guardate, io ve lo dico, ma ridendo, scherzando, ci ironizzo sopra. Alla fine di trasmissione, soprattutto, vi amo tutti, dico, e un giorno, speriamo il meno tardi possibile, capirete quanto io realmente vi ami, tutti indistintamente. Manco lo potete immaginare, per quanta fantasia e immaginazione voi abbiate, non lo potete immaginare quanto io vi ami, eh? Non dico oltre la mia vita stessa, perché non sarebbe vero, ma vi amo così tanto, ma così tanto da diventare Oriansi Barbantanto.
1: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5 chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140, via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nel corso di 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, Presidente Veneto e Vicepresidente Nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346-36-144-69.
3: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
4: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
3: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su
4: qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
3: E come possiamo favorire la loro salute, sia fisica sia emotiva, in rapporto anche alla nostra?
4: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
3: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
4: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
5: cari amici di Radio Gama 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato

0: Sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
1: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.
2: 6 del 56, Boda Moglionese. Ascolta, Bo, da Mogliano o Mogliano da Bo? Bo da Mo o Mo da Bo? Cioè, se dopo tutta sta vita che abbiamo passato insieme radiofonicamente, te me domandi ancora se mi so del 56 e ora proprio non ci sei, anzi ci fai, birichin birico, caro Bo da Mogliò o Mogliò da Bo, Un ottimistico lunedì a voi cari amici Oriensi, con accento sulle I, Agar, Daniela di Padova Bisses, Barbara de Roma, Maela, Ivan, Ludovica, Mattia, Nadia De Cassavio, ciao all'Ornella e quindi anche a Ornella di Treviso, suppongo, anche Faustino e Marisa da Cavarsere, che siete che cavi l'Arsere, non che resta più niente, piccinini. Grestaria un fiatin de Faustin e un fiatin de Marisa, ma da semo che quindi l'Arsere, perché se che o cavemo, me sparisse Faustin e anche a Marisa. Lilli, cara la mitica Lilli, nostra pufodica che esce in doppia versione, vuoi DVD e vuoi al cinema, in DVD e con i puffi e al cinema col Mandalorian, dove c'è il... Però non lo dite alla Lilli, non lo dite perché deve essere una sorpresa, ma nel film che esce il 20 di questo mese, Mandalorian, c'è la storia, se ho ben capito bene dai trailer, di come il mitico Yoda nato sia poi un po' vissuto per arrivare ad essere lo Yoda che poi era il famoso Yoda di Guerre Stellari, quindi è un pre-sequel con il Mandalorian. Quindi se te Mandalorian a vedere il piccolo Yoda che nasce, che dopo diventa il grande Yoda, ma sto Orian che ga mandà, ma quanto fico beo e fotomodeo iereo, e non solo nella finzione cinematografica ma nella concretezza radiofonica, e mi fermo qua, se no riempimo ancora di più dei pavoni Reggio Emilia. Dunque Ettore, Paola, Alessandro, Tatiana e Silvia dell'impronta con l'anima, quindi anche le mamme Mariangela e Giovanna. E grazie cara a Mecca Bella, mi fa piacere. Poi saluta anche Silvano, l'Anna Maria, stami bene, dalla Mariella Di Noale, la nostra mitica mistica, dice che ha fatto nanne fin poco tempo fa e adesso finalmente l'ase là pronta sul pezzo per ricevere l'insufflagazione radiofonica e benedittiva de sto puteo qua, sì, proprio de sto puteo qua, non è tu dito niente, non lo so, ma neanche notaso, andiamo avanti su, qua no, bisogna che sento il piccolo, cioè quando dico il piccolo intendo Tommy, Tomariello nostro, che ogni tanto Gheiera Vittoria, che ogni tanto lei è una persona, guarda, una personcina, la Vittoria, di una delicatezza e di una educazione che non ve dico, però ogni tanto che scappava qualcosetta, e quindi per dirti, quando che capitava, no, con Iero Boccia, che mettevo in mano sul portafoglio suo, o a me bacchettava o a me diceva piccolo e ma mettete su paldadrio, a dire proprio, non nel me portafoglio, capio? perché

se ieri attaccà così a qualche metro di distanza e ora arrivava e a me bacchettava, che ho capito. Ma se per caso, no, mi facevo il furbo e c'aveva il portafoglio e andavo su un'altra stanza ancora, quindi che ieri uno, due, quattro muri e in più una stanza insonorizzante de mezzo, no? Fra dove che dormiva Ea e dove che andavo a spilucarmi dentro il portafoglio, e dice, a te è una gran figura porca, sì, ma a Vittoria lo sapeva, quindi ridemo da solo tutti e due, perché tanto dopo mi io dicevo sempre, no? Perché finché Ea dormiva, magari mi dovevo andare fuori, come non so, come un giattino, a quel tempi là, a quei tempi, 50 lire, tettoevi e cose, non so se vi ricordate, il bacchetto de liquirizia. No, vi ricordate il bacchetto dell'Equirizia? No, quello bacchettino lungo, strettino. E quello là era buon pocià o col limone, oppure i vendeva e bustine con farina di caruba, o a farina di castagnaccio, di castagne. Per cui, quando che ti tettoevi, e ora, se alternava, se te andavi, cioè, se te avevi poche lire, te toevi a stecca più sottile e magretta, ma se te avevi quei 5-10 lire in più, no, te toevi il bacchetton dell'Equirizia, quello bello grosso, e dopo te compravi, me compravo magari anche la bustina de castagnaccio e un limone e pociavo una volta dentro da uno e una volta dentro da che altro, e quanto e quel bello che dopo che era, no, quando che dopo a fine te avevi consumato tutta l'Equirizia, no, e te restava però ancora un fiatin del limone, quello te andava facendo perché era aspro, acido, e quindi però quello che restava dentro la busta de farina de castagna, capito? E qui te versevi ben bene la busta e grrn, te la buttavi giù tutta di un colpo, che no, per dire, ma aveva una particolarità che si impaccava ben ben, capito? Per cui se ti non te avevi un fiatin di acqua o Coca-Cola aranciata, qualsiasi roba liquida a stretto giro de dita, te rischiavi che o te soffegavi o te correvi come un coso, come una arna, e te correvi via da giù, no. In cerca di acqua, oppure appunto te avevi l'acqua attaccata e ora tutto nuovo, perché se come che te buttavi neanche il tempo di arrivare in te il gargato e si impacchettava tutto, non dava più giù e non ti riuscivi più a respirare, no? Quindi che volevo un fiatin di acqua. Solo che e prime volte uno non lo sa. E se ti si boccia, te che 12, 13, 14 anni, tutte ste robe scientifiche e alimentaristiche, non te sai, che ti ho capito, no? Tutta sta roba, non mi ho fatto corso di alimentarismo, non mi ho fatto corsi di biodinamica o macrobiotica, eccetera. Mi ciapavo e buttavo su e ogni volta mi ingroppavo su. Una volta, infatti, per fortuna, che non avevo nell'acqua, non potevo correre da nessuna parte perché io ero là bloccata, e fortuna che avevo attaccato un amico che ha attaccato i rame di che savate savatate in te a schiena, tipo cavannacciuolo, io presente quando gli dà che savatate in te a schiena, e dai una, dai due, dai tre, dai quattro, e se vede che col contraccolpo è andato. Dopo mi sono reso conto, dopo un par di giorni, perché sapete che il nostro dottor Angilè dice che dopo 5 giorni tu regali alla natura quello che alimentarmente ti è entrato dalla bocca. Ecco, dopo insomma da 3 giorni ho capito, così mi farò un baiocco intiero, capito? Nel momento in cui ho ridonato alla natura sì tante facezie alimentari, ho capito che forse era meglio che mi tenesse sempre a portata di manfia un liquido al manco un liquido, dai. Santo Antonio e Santo Francisco. Allora, io qua adesso, per essere un po' più leggeri,
Vi vorrei non tanto raccontare, ma dire, perché un racconto prevede una temporalità, no? E il racconto poi ci sarà, perché dal bollettino parrocchiale della mia parrocchia di ieri c'è un articoletto, un racconto interessante, vero, reale, di cui vi darò anche gli estremi per andare a spulciarlo, naturalmente. Però intanto stiamo un po' leggeri, leggeri. Ve ne parlo ogni anno. Questo più o meno, tra aprile, maggio, giugno, è il periodo in cui, e qui mi capiranno gli amanti del Bayern, del calcio, c'è il Natural Mont Labano Football Trophy. Cos'è Labano Football Trophy, che quest'anno compie 32 anni? Pensate un po', 32 anni. È un insieme di società calcistiche di prestigio, voi italiane, voi straniere, internazionali, non solo europee ma anche extraeuropee, che vengono messe insieme, per l'esattezza sono 16 società, vengono divisi in 4 gironi, da 4 squadre l'una, e poi le varie, le prime e le seconde, lottano, si incrociano, eccetera, fino naturalmente alla finalissima, in cui vince una sola. Vengono premiate tutte le 16 squadre, naturalmente, di ragazzi della categoria giovanissimi, quindi siamo tra i 13, 14, 15 anni più o meno, ed è bello da vedersi, perché tu vedi non solo calcisticamente, sportivamente, atleticamente, tecnicamente, tatticamente, ma anche socialmente. Tu vedi come sono orchestrate, no? Praticamente anche altre società calcistiche, e quindi altri mondi anche sociali e altre nazioni che attraverso lo sport, in questo caso, portano una parte del loro mondo sociale e nazionalistico. Ecco, in particolare quest'anno, e mi dispiace perché, questo lo dico proprio a livello personale, perché di solito iniziavano di martedì e avevano martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato le semifinali, e la domenica mattina facevano le due finali, praticamente primo, secondo, terzo, quarto posto. E da un anno o due a questa parte hanno tolto la domenica e sono arrivati a fare le finali al sabato, e quest'anno, come adesso vi leggerò, cominciano il lunedì e concludono il venerdì, probabilmente perché così danno tempo e spazio a queste comitive, danno loro un weekend di tempo per poter visitare naturalmente le zone termali, Abano, Montegrotto, non so, Toreglia, Monte Ortone, perché è il campo in cui si fanno il maggior numero di incontri, è proprio lo stadio di Abano, delle terme, che è a Monte Ortone, ma anche probabilmente per muoversi all'interno di quello che è il contesto dei Colli Ugani, Padova, magari Venezia, eccetera, e quindi probabilmente invitano queste società e queste squadre, e quest'anno le fanno partire di lunedì e concludere di venerdì, perché così poi probabilmente si prendono il sabato per fare una gita bella turistica da qualche parte, e la domenica magari ripartono, oppure si fanno proprio il weekend e ripartono il lunedì. Comunque, come vi dicevo, Abano Football Trophy .com è il sito dove potete andare a vedere buona parte, tutto quello che vi dico io adesso, ma anche tante tante altre cose. Intanto io vi ricordo semplicemente, lo faccio per amor di calcio e non perché io sia sponsorizzato o abbia chissà che ritorno personale, perché infatti ogni anno è sempre la stessa faccenda, e io praticamente da quando cominciano a giocare a quando finiscono sparisco. Per fortuna che non vengo così portato all'attenzione di chi l'ha visto, perché chi dovrebbe vedermi quotidianamente e sa che ci sono, sa esattamente anche che, pur sparendo dalla sua vista, sa anche dove sono e cosa sto facendo.
Quindi da lunedì 25 a venerdì 29 maggio 2026 ci saranno questi vari incontri. Partono proprio lunedì 25, che è il Monday, e dicevo, abbiamo capito che è il Monday, te l'ho detto in inglese, no, ma c'è la cerimonia di apertura alle 8:15 e poi alle 8:45 allo stadio delle Terme, appunto a Monte Ortone, e c'è la partita inaugurale tra la Fiorentina guarda che coincidenza, tra la Fiorentina e la Juventus. Non vorrei dire, però se tanto mi dà tanto, questi volantini sono stati fatti prima, naturalmente, che ci fosse, si sapesse dell'incontro, credo, o anche si sa come è andato a finire tra Juventus e Fiorentina. Comunque, insomma, primo incontro inaugurale Fiorentina-Juventus. Però vi voglio dire, e poi concludo qui naturalmente, vi voglio leggere tutte quelle che sono le squadre e le società presenti quest'anno. Allora, la Fiorentina e la Juventus l'avete già saputo e sentito, che tra l'altro ovviamente sono nello stesso girone. In questo primo girone, che è il girone A, il gruppo A, ci sono appunto Fiorentina, Club Brugge, e sapete che è il Brugge quello che a livello di Champions che ha dato un po' dei cartoni alle squadre italiane, e poi c'è una squadra giapponese, Kashiwa Reysol, giapponese, giapponese, un attimo che devo comunicare, devo anche per gli amici, le amiche, gli ascoltatori, ascoltatrici giapponesi, devo dire loro di questo incontro, quindi scusatemi adesso un po' di rispolvere un po' del mio giapponese. Kashiwa Reysol Atihoti Lunedì Otondo Su Tokokan Dodo Adesu Kanyuda Lunedì Dabasa Kesu Genki Ado Yabala. Poi nel gruppo B invece c'è l'Inter, lo Sporting, penso sia lo Sporting Club, comunque è una squadra portoghese, lo Sporting, Parma Calcio, e poi c'è il LASK, che credo che sia austriaca, oppure AT, ecco, perché adesso non conosco tutte le sigle delle nazioni. Comunque LASK con la sigla AT deve essere sicuramente una squadra europea. Poi abbiamo il Bologna, che mi sembra che sia una squadra italiana, abbiamo l'Utrecht, squadra olandese, abbiamo la Roma, chiaramente italiana, poi abbiamo lo Strasburgo, però lo Strasburgo non teutonico o comunque austriaco, ma lo Strasburgo francese, quindi la squadra dello Strasburgo francese, poi c'è il Como, c'è anche la KKS Lech Poznan, squadra polacca, c'è il Napoli, e poi c'è dalla UK, England, the British singer West Gun, you shake the Bowen, the Kirtensey, Heckland, Great Britain, and the Sunderland, Fiji. Quindi il Sunderland è associazione football club, credo che sia inglese. Quindi abbiamo squadre europee, abbiamo anche questa squadra extraeuropea che è giapponese, squadre italiane e squadre un po' ovunque che arrivano. Il programma, come vi ho detto, è l'apertura è lunedì, poi il martedì ci sono varie partite, vuoi allo stadio delle Terme, vuoi alle Giarre, nel campo sportivo comunale delle Giarre, poi c'è il campo senza frontiere. Il campo senza frontiere è il campo sintetico che c'è ad Abano Terme, vicino al, mi pare che sia al centro commerciale La Corte, non vorrei dire stupidaggini. Poi c'è il campo comunale delle Due Carrare, quello di Monte Rosso e quello di Battaglia Terme.
e naturalmente quello dello stadio alle Terme. Le partite iniziano più o meno quasi contemporaneamente nei vari campi, quindi dalle 10 fino alle 20:45 ci sono i vari orari di inizio, ma se andate, come vi ho detto, su abanofootballtrophy.com lì troverete tutte le date che ho anche qui davanti a me con il volantino. Quindi questo martedì, poi mercoledì e giovedì cominceranno le semifinali, chiamiamole così, e poi o i quarti di finale o quello che è, no, semifinali, le varie semifinali, e poi dalle ore 11 di venerdì mattina inizieranno le finali dal per il 15esimo e 16esimo posto, 13esimo e 14esimo, 11esimo e 12esimo, 9esimo e 10esimo, 7esimo e 8esimo, poi mi sono perso magari quello del quinto e sesto, c'è terzo e quarto, e per ultimo le 20:45 allo stadio delle Terme, anzi allo stadio delle Terme dalle ore 18 di venerdì 29 maggio ci saranno le due finali, terzo e quarto posto, primo e secondo posto, a seconda delle vincenti che usciranno dalle precedenti partite. Ecco, di questo mo ve volevo parlare, perché ogni anno mi prendo la briga, sperando di non offendere nessuno, sperando di naturalmente non incasinarmi col CDA, perché sembra una proposta pubblicitaria, ma così non è, lo faccio proprio per amor di calcio, e perché qualunque sia comunque le iniziative sportive di cui vengo a conoscenza, come è stato a suo tempo anche della maratona di Sant'Antonio, che sapete che si fa di solitamente in aprile, o quelli che sono gli eventi sportivi, insomma, o eventi particolari legati a una città piuttosto che all'altra, a una regione piuttosto che all'altra, lì dove lo vengo a sapere poi lo condivido con voi chiaramente e di sicuro non oscuro cuore, non oscuro cuore. Dunque vediamo, sì, ok. Allora adesso andiamo un po' de musica, che io faccio un'altra mezza, meritato o meno non importa, Walter, faccio un'altra mezza merendina, ma voi invece vi farete veramente una bella concertina musicalmente parlando con sta musica. Costa musica anni 70 e 80, vero? Che non vi dico, ma neanche non ta so.

Zza, zza, zza. Buongiorno Orion C dell'INED con l'accento sulla I, l'Orion C non l'INED. Finalmente un pezzo fantastico dei Commodores, tratto dal film Finalmente Venerdì, interpretato da loro, ciao bello, Filippo Dadolo. Caro innominato innominabile, ti stavo quasi quasi per denunciare a chi l'ha più sentito, perché è una vita che non te sentia, era. Ah, no. Guarda che ti mando a far parte del gruppo di cacchionatori e minchionatori, Gran bella musica, bei tempi, grazie Orion C, firmato Walter, figurate. Oh, là. Ciao.

0: scusate, ma il Tomariello evidentemente era lì presente e ha risposto subito, e quindi eccomi qua. Vabbè, allora vi avevo lasciati a metà strada, o quasi, insomma, con l'iniziativa di questa emittente. E avevo lasciato la parte più sostanziosa, no, di queste iniziative, cioè quello che riguarda, intanto, partendo subito da adesso, con i famosi beati. Vuoi che sia Paola, vuoi che sia Paolo, sono i beati Paoli, che venerdì 29 maggio alle ore 20:45 qui in radio da noi in via Antoniana 66 con Tradabano, strada del Vescovo Campo d'Arsego, Padova, terranno una conferenza sulla relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale, e saranno la beata Paola dottoressa Fulgini e il beato Paolo dottor Girotto irradiato veterinario che ve ne parleranno. Per avere comunque ulteriori information, 366 18 16 496. Poi martedì 2 giugno, la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faonte, è Radio Gamma 5 che organizza questa grande giornata. Ritornando quindi nel regno di Foletti, Gnomi, Fate e Anduane, ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, partenza ore 9:30 e fermata al parcheggio in via Faonte, poi si va direttamente nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione del bosco con Marco Scappin. A metà percorso sosta il Casarin de Mare Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole, nel meriggio musica con Marco e Sonia sulla collinetta a fuoco acceso, che ne dà fuoco a tutta la collina. A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e Fate, una magica storia. Si pranza a sacco, chi può porti un dolce a condividersi, grazie. Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organisation de Jean-Luc, Le Puntual, Le Mistral, Le Messier, Le Gentil, Le Val, Le Brasignon, Luc de Riducibile, 329-0038-988. Allora, mentre il 7 giugno tutti in motonave, anche qua chiamate sempre Luca, 329-0038-988, anche se penso che ormai sarà strapieni, vero? Venezia, amore, vorsi, ma niente, una storia unica e sorprendente. Fabio Romanato, a 57 anni, operaio con a carico moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso cheratinizzante alla mandibola destra. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia, necessita di un terzo intervento nel tentativo di fermare e sconfiggere il tumore. Punto, vi do un attimo di tempo, procuratevi carta e penna perché tra un po' vi darò i dati se volete naturalmente partecipare in qualche modo a dargli una mano, perché in Italia gli è stata negata questa terza possibilità per cui deve rivolgersi altrove, cioè a Malaga in Spagna. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche, quindi oltre al danno anche la beffa, piccini, e si chiede un aiuto, si può versare presso facendo un bonifico con IBAN IT, Imola Torino, IT 94 Y 08 32 76 29 6 7 volte 0 1 2 3 4 5 6 7 volte 0 80 15 15 presso intestato al Banco Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi c'è Riccardo Rossi, che è laureato in Scienze dei Servizi Giuridici all'Università di Verona, è una persona con varie caratteristiche, empatiche e attenta alle relazioni umane, alla cooperazione, cerca naturalmente, piccini speriamo che riesca, un ambiente di lavoro sano, positivo. È disponibile in vari ruoli, recruiting, selezione del personale, marketing, comunicazione, assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria o in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. È aperto anche a realtà in ambito olistico, benessere tecnologico e innovativo. Disponibile a lavorare nelle province di Verona, Vicenza, Padova e Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto. Ibrida non ho ancora capito cosa che si intende, cioè va un po' da bosco, un po' da riviera, un po' a gasolio, un po' a benzina, non so. Perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca si possa cooperare anche a distanza. Comunque, il modo per contattarlo è 349 408 82 60, mentre l'indirizzo mail ricardo.rossi65210@. Vi ricordo naturalmente l'appuntamento, la collaborazione grande grande tra ciaobei.org e Radio Gamma 5 per saperne di più, ma tante tante tante cosce che neanche immaginate, nel sito www.ciaobei.org oppure info@ciaobei.org. Bene, quindi ho concluso anche con le iniziative, anche prima di quanto che mi immaginavo, e le lascio in compagnia di
1: Michael Jackson. Ok, ok, eccolo qui, Michael Jackson, tutto per voi. Lorian DJ da questa magica e incredibile discoteca radiofonica che è Radio Gamma Stellari International 5. Anzi, 5.

No, no, altro che vedi che sono sempre in ascolto. Un saluto dal nulla più assoluto della bassa Rovigotta, Pilippo, no caro, te cos'ha? Mi te cos'ha iscritto a, a chi l'ha sentito, eh? Famosa trasmissione radiofonica gammanica e gammatica. Chi l'ha più sentito? Lo dice Oriansì Barbito. E celebrate. Buongiorno Oriano, buon lunedì a te, Agar Marielle, ascoltato di tutti. Grazie dalla mitica, incredibile, eccezionale, doppia, triplica, trevisica Ornella di Treviso.

Vedi che il mio datore di lavoro pensa che sia matto perché vedo che mi metto a ridere da solo. Fabristico, caro Fabristico. No, che c'è bisogno che il te veda ridere da solo per pensare che ti sei matto. Ti sei matto a prescindere. Te lo dice Orion DJ, mitico disc jockey di questa incredibile disco Enteca. Radio Gammatica.

Allora, stamattina sono arrivato e Google mi dava parzialmente soleggiato. Dopo mezz'ora piovigginoso insomma un po' piovigginante. Adesso mi è ritornato parzialmente soleggiato. Certo che Google. Gana chiarezza proprio deve dude, ragazzi.

Forza, forza, teniamo duro fino alle ore 11 nel passaggio pubblicitario, poi abbandoneremo anche la discoteca con Orient DJ di questa mattina per passare alle cose più profonde, più intime, più incredibilmente cicciose e corpose. Per il momento, cari amici e amiche, all'ascolto di questo incredibile discotecamento, in questo momento dal vostro Orient DJ. Ascoltatevi le chic, le fric, le fric delle chic, se chic, se fric, ma se non sono fric, che chic sono?

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Radio Gamma 5
2: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
7: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
8: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
7: Si pranza al sacco.
1: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci
3: dai spose e dai sposi.
6: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
1: Per info e prenotazioni
8: 3
6: 2 9
8: 0 0
6: 3
8: 8
6: 9
8: 8
9: 8.
1: Ciao Mara.
2: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
2: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
2: Radio Gamma
9: 5 per 1000!
10: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
2: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
2: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costi a sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 92 88.
2: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
9: 5 per 1000.
2: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
7: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
2: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
11: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
12: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
13: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.

0: chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
1: Pensi che io sia lento? Pensi che io sia rumoroso? Pensi che io abbia bisogno di un upgrade? E allora, non ascoltarmi più, non ascoltare più l'Orient Sea dell'INED e del GVD, ma ascolta tutte le mie colleghe, i miei colleghi in tutti gli altri D. Se poi pensate che io possa avere delle perdite, delle crepe qua e là. C'è Oriano Casa che vi sistema per tutto l'ambarandà di Accucagna. Hai ragione, caro mitico profeta di Verona. Io sono un Oriano barbato, un po' soleto. Mi piace stare soleto, non mi piace stare in compagnia. No, perché dice sei obsoleto. Infatti, sono Oriano barbato, Orian sì barbato, soleto, solo soleto, hai capito?

E allora siamo indù, dice lui. E se siamo indù vuol dire che siamo io e tu. Ok, Andrea? E se siamo indù, acclamiamo e abbracciamo chi naturalmente? Ma il buon Gesù, no? E se fosti in tre? Bella domanda. Cos'è un San Barbè? Grande Oriano, ci sei sui social? Sono sociopatico. Tanto sei. Aspetta, perché sennò qualcuno se ne approfitta con l'intelligenza artificiale. Devi strappolare quello che ho detto adesso, sociopatico, per dopo buttarlo nei social e dire, visto che ho dice anche io che se, no, non sono un socialatico e neanche un socialitico, mi dispiace. Internet proprio con me, guarda, anche perché www, prendendolo direttamente la traduzione in numeri dall'alfabeto dall'alfabeto ebreo, aramaico, insomma, da 666 quindi internet sta a casa su let. Oh, dunque, chi allenavo? Dipende. Perché, cioè, la tua domanda ha due risposte. Se intendi chi allenavo prima di venire sulla Terra è una cosa, se invece intendi chi allenavo qui sulla Terra è un'altra. Quindi devi essere specifico o specifica. Calcio, sì, sempre calcio naturalmente. C'è stato un prima di incarnarmi, che allenavo calcio, spiritual calcio, e lo so che voi non potete comprendere, capire naturalmente, conoscere, anzi scusatemi, cos'è lo spiritual angelico calcio, mentre sulla Terra lo conoscete come calcio, football, eccetera, naturalmente, o saucer in americano. Dopo, cioè quando mi sono incarnato. Beh, ho allenato sempre squadre di parrocchia, per così dire, che andavano dai primissimi calci ai pulcini, agli esordienti, ai giovanissimi, gli allievi, juniores, under 23, under

21 e sono arrivato anche quando non c'era ancora bisogno del patentino e anche a una seconda categoria, una seconda o terza categoria, forse era la terza, vabbè insomma.

nomi delle squadre. Allora, allenato il Celtic di Pontevico d'Arzere, la Juveniglia, l'Arsego Calcio, per un periodo, un mese, un paio di mesi in terza categoria, il Brusegana Calcio, dopo, mamma mia, adesso mi fa fare un bel sforzo. Ah, beh, Fieso Calcio nel 2012, insomma, mi sono dilettato e dilettantisticamente ho dilettato. Però adesso non stiamo a domandare troppe robe, perché, cioè, cerca di capire, ho anche a 70 anni, anche se sono ancora un ragazzotto, ragazzino proprio, che potrei allenare ancora adesso, e se potrei. Però non riesco ad andare così tanto indietro a memoria, però insomma, dai, diciamo che dai 24 anni più o meno. Poi il Busa di Vigonza, Busa di Vigonza Under 23, Vigonza Under 23, sì, e il grande Celtic di Pontevico d'Arzere. Sono nato con il Celtic di Pontevico d'Arzere come giocatore, poi sono diventato anche appunto allenatore grazie al mio mentore, un ex portiere della Triestina quando era in Serie B. Michilin si chiamava, Michilin. Lui ha visto in me ciò che ancora io non vedeva in me, ma che già applicavo anche quando giocavo, praticamente, capito? E quale squadra ti ha dato più soddisfazioni, Fabristico? Tutte mi hanno dato soddisfazioni, non ce n'è stata una, perché ti dirò una cosa, quella che maggiormente si è avvicinata alla mia concezione di calcio è stata, ecco, vedi, una squadra che non avevo citato, gli allievi del Castagnara. Era un gruppo di ragazzi che venivano in blocco dalla sezione più bassa, cioè dai giovanissimi, quindi sono saliti tutti di pari età, sono saliti tutti a formare poi la squadra a quel tempo, la squadra degli allievi del Castagnara. E quello che mi ha dato più soddisfazione, non più soddisfazione, ma quella che sono riuscito a far arrivare più vicino al mio concetto di calcio, è stata quella squadra là. Purtroppo quell'anno l'unico giocatore che volevo portarmi dietro, che, cioè, mi segnò il papà come dirigente, ma non siamo riusciti a convincere i dirigenti della società di appartenenza a sto ragazzo di lasciarlo libero, di farlo venire a giocare, perché se ci fosse stato lui avessimo fatto un buccio de ciulo così veramente a tutti, tanto era, come dire, quando giocavamo noi c'era il campo del Castagnara tutto circondato la domenica mattina da gente, mi ricordo il derby con il Meianiga, che pioveva, che Dio mandava, comunque pioveva, insomma, dai, e era pieno di gente perché gli piaceva venire a vedere come che giocava sti tusat. Ed è stato anche l'anno in cui praticamente un arbitro che ci arbitrò quell'anno per due o tre partite, e che quando finita la partita contro l'Altichiero, uscendo dal campo di gioco, mi sento chiamare, mi volto, vedo che l'arbitro è torca pettina canaia, ho fatto qualcosa che non va bene, adesso il me sgnacca drio, e il cartellino yellow o red. E invece niente di tutto questo, ma mega ha voluto darmi la mano, farmi i complimenti, perché ha detto: no, mister, ho arbitrato la sua squadra, questa è la seconda, la terza volta, non mi ricordo, e non mi sono mai divertito in tanti anni che arbitro quanto nell'arbitrare la sua squadra, te credo. I miei non perdeva tempo, i miei non faceva tiri da così, noi faceva simulazioni, noi che rompeva le scatole agli avversari e neanche all'arbitro, via. Come che fischiava all'inizio, fino a quando l'arbitro non fischiava alla fine, immasenava, e dopo succedeva, pareggiavamo, che abbiamo anche perso, che abbiamo vinto, eccetera, però dal fischio, io dico sempre, come fischia l'arbitro all'inizio, sappiate che si conclude il tutto quando fischia tre volte alla fine, a parte a pausa dei 15 minuti tra un tempo e l'altro.
E che se entra in testa ciò, sti ragazzi, ma io ho una squadra, Fabristico, quell'anno avevo due trequartisti da appoggiare perché giocavamo un 4-3-2-1, tanto per parlare in termini tattici, no? E ti giuro, avevo due trequartisti che io non ne ho più trovati in tutta la mia vita. E ora uno può dire, ma ora sei quella che ti dà più soddisfazione? No, è quella che più si è avvicinato, perché la soddisfazione è quando che te bastoni tutto e tutti, no? No, scherzi a parte, ma avrei potuto creare quella squadra là, portarla ad essere i Globetrotters della categoria allievi se avessi avuto quel giocatore, perché era un elemento fondamentale, un ruolo fondamentale su cui purtroppo non avevo un giocatore con quelle caratteristiche. Lui era l'unico che poteva ricoprire quel ruolo, gli altri erano riuscito pian piano ad allenarli, a prepararli, però lì non ero riuscito a trovare nessuno dei ragazzi che avevo a disposizione che occupasse quella specifica posizione. E infatti spesso i problemi ci arrivavano proprio da quella parte là. Poi si tamponava perché avevo una coppia di centrali, ragazzi, e due terzini che... Avevo un difensore, un centrocampista centrale, perché giocando con i tre centrocampisti, un centrocampista centrale, un centrocampista a sinistra, e questi due trequartisti e l'attaccante Anna Faula. Non riuscivo a trovare il centrocampista, il mediano destro, quello che affiancava a destra il centrocampista centrale. Non sono riuscito, proprio perché per caratteristiche umane e anche tecniche e atletiche, non tanti li ho adattati, sono riuscito ad adattarli, sono riuscito insomma a trarre dei buoni risultati, però avessi avuto quel ragazzino là, figurati. Ieri mo come culo e camicia mio, proprio bastava che mi guardasse negli occhi e aveva già capito tutto di quello che doveva fare, fate conto, oltre a capire da solo quello che doveva fare in campo. E i due trequartisti, caro Fabristico, erano proprio così, cioè mi non avevo bisogno di dire niente, perché erano talmente ben assortiti. Uno un po' più lento, un po' forte fisicamente, no? Un po' bello, muscoloso, tutte e due della stessa altezza, non altissimi, però uno un po' più muscoloso, l'altro più magro, più nevrile, diciamo così, tutto tecnico. Però a quello muscoloso gli era impossibile portare che via il Bayon quando aveva il Bayon sui piedi. Primo. Secondo, ti non te dovevi dire che niente, perché gli aveva un radar in testa e lui si muoveva per il campo in una maniera, cioè non aveva bisogno di... Anzi, se te che dicevi qualcosa, te che facevi un torto, perché io distinto e riuscivo a fare meglio di quello che l'allenatore voleva dirgli. E poi c'era quell'altro, l'altro trequartista, nevrile, magrolino, tutto tecnico, cioè quando partiva in dribbling chi sei che lo fermava più. E formavano una coppia di amici nella vita e di giocatori in campo che si coprivano le spalle a vicenda, uno avanzava, l'altro stava, oppure andavano insieme ma sapevano come coordinare. Ma una roba fantastica. No, non è una mezzala di destra, io giocavo con tre centrocampisti proprio. Il centrocampista, il mediano centrale davanti alla difesa, davanti alla coppia di difensori centrali, che era quello che aveva un determinato compito, era quello che fisicamente e tecnicamente aveva determinate caratteristiche. Al suo fianco c'erano due medioni, cioè uno di sicuro a sinistra, e mi mancava il medione a destra, e quindi avevo un mediano, non avevo il medione, avevo il mediano. E si muovevano in questa maniera, e poi dopo va bene se è lungo il discorso. E davanti avevo questi due trequartisti, e vabbè, chiamiamole se volete mezzale, ma non erano mezzale, erano proprio, loro andavano dove volevano, avevano intelligenza, mamma mia che ragazzi, meravigliosi. E un centravanti che non a caso, Zevigno Torsio il Padova, quell'anno là. Lui aveva iniziato a giocare a calcio, mi pare proprio quell'anno o l'anno prima, ma l'anno che il Gasugà con me, pensa, e il suo Gà portà fino a... che siamo andati anche a vederlo tutti insieme, perché quel giorno che l'hanno fatto debuttare verso Montello da quelle parti,
il Padova, che ha fatto un amichevole, e quel giorno ho noleggiato un pullman e ho caricato tutta la squadra, mi compreso, e siamo andati a vederlo giocare. Forte, forte.

Oh, col profumo dei polli. Sì, io sono del 68 a Castagnara Cero. Sì, perché io avevo mi sa che avevo un po' meno di 30 anni quando ho allenato gli allievi del Castagnara quell'anno, quindi 56 96, sì, sicuramente c'eri dentro, una ventina d'anni li avevi o giù di lì, eh.

Dici, ma come tu, metti di schinferno, tu che parli sempre di paradiso, di angeli città, caro Orion DJ. Ah, va bene, dai, anche me, come me, pecchi e miei difetti, che ci volete fare? Infatti sono Orion DJ, non a caso. Fossi Orion sì, non lo metterei questo brano, ma essendo Orion DJ, me lo posso permettere. Come guardiano della soglia, dell'oscurità e della luce, posso giocare con entrambi i lati, i ruoli, e senza mai interferire con l'uno o con l'altro, o farmi così reirretir dall'uno o dall'altro. Con semplicità e facilità posso stimolare, vuoi la luce, vuoi l'oscurità. E questa è la più grandissima cacchionata che si potesse dire. Disco Inferno. Allora, piano piano abbandoniamo Disco Inferno e vediamo invece al disco dell'intelligenza artificiale artigianale. Attenzione a tutta la popolazione, perché qua giovanotte non ne viene fuori. Allora, come vi dicevo, nel bollettino postale della parrocchia di cui io faccio parte, dice: ah, e che parrocchia fai parte? Sono la parrocchia dei parrocchiani. Allora, questo è quello che è uscito: un amore di puntini, puntini, silicio. È un articolo che parla dell'intelligenza artificiale, nonché artigianale, perché purtroppo se una mano d'opera artigianale quelli che fa ste robe qua, perché se avessero un po' della vera sapienza divina non sarebbe né artificiale né artigianale, ma proprio non ci sarebbe del tutto. Va bene, allora ve lo leggo così com'è, perché così in questo modo potete capire di che si tratta. Non è stato un semplice eccesso di tempo davanti allo schermo, ma una lenta e metodica sostituzione della realtà. La vicenda di una giovane veneta ha scosso le coscienze per la sua spietata linearità, l'isolamento totale dal mondo fisico in favore di un compagno / fidanzatino virtuale generato da un'intelligenza artificiale. Ne parla il Gazzettino dell'8 maggio di quest'anno. Quindi se volete andare a recuperarla, la notizia, l'informazione per intero e di che cosa si tratta, lo potete fare. Io continuo con la lettura di quello che è stato riportato nel bollettino parrocchiale. Tutto è iniziato con la ricerca di una persona con cui confidarsi senza essere giudicata confidente. La ragazza, descritta come sensibile e incline alla timidezza, ha trovato un assistente digitale, chatbot, di una nota piattaforma di intelligenza artificiale generativa, quello che i coetanei non sembravano offrirle. Ascolto incondizionato, disponibilità H24 e assenza di giudizio. Nel giro di pochi mesi, l'algoritmo ha assunto ruoli multipli: mentore per i compiti, confidente per i segreti più intimi e, infine, fidanzato virtuale con cui scambiarsi messaggi d'amore fino all'alba. La proiezione affettiva era così potente da convincere la ragazza che l'intelligenza provasse sentimenti artificiali, sentimenti reali, una sorta di rispecchiamento emotivo estremo. Per la ragazza il cambiamento è stato vissuto come un tradimento o un lutto improvviso. Non trovando più quella persona nel codice, è sprofondata in una crisi d'astinenza patologica, manifestando sintomi di depressione acuta e senso di abbandono. Ora, poi ho visto una trasmissione su uno dei canali digitali di una persona che spiegava molto bene una cosa: quando si comincia a chattare, diciamo, a parlare con intelligenza artificiale, ricordatevi sempre che risponde a un padrone, ok? Quindi attenzione, perché oltre che a farvi così coinvolgere dalle risposte o dai dialoghi che si possono innescare, ricordatevi che avendo un padrone, un mentore tra virgolette, all'origine,
È chiaro che quello che avviene come rapporto con questa intelligenza artificiale è veicolata, è gestita, non dico manipolata, perché magari non, si prevede che siano magari in buona fede, no? Queste persone che gestiscono le intelligenze artificiali. E allora molto meglio ascoltare il Mona dell'Orient Sea, dell'INED, del GVD, che quando vi terraforma qualche intelligenza artigianale, oltre che artificiale, lo fa per ridere, per scanzonare un po', per ironizzare, ma che non vi mette in pericolo di dialogo, di discorso e di dipendenza. Fate molta attenzione, e se siete genitori fate molta molta attenzione con i vostri figli e le vostre figlie. Io rimango dell'idea che bisognerebbe eliminare totalmente i cellulari contenenti internet e dare ai vostri figli e alle vostre figlie, e anche per voi, solo esclusivamente cellulari con messaggi e chiamate, punto. Tutto il resto va a farsi puntini puntini, benedire, ecco, diciamo così, capite? Perché ogni, tra l'altro, scusate, a parte tutto quello che viene fuori continuamente sugli hackeraggi, ma avete sentito le notizie gli ultimi giorni qui, tutti quei poliziotti coinvolti, o comunque di tutte quelle persone coinvolte nella incamerare dati, non su dati nel senso che ho fatto fatica a tirarli su dati, su trattino dati, raccolti e poi rivenduti a agenzie di servizio o agenzie private o altro tipo di agenzie. Come fanno ad avere? Io non me lo chiedo più, ma ve la giro a voi, perché ci riflettiate, no? È inutile lamentarsi di tanti numeri sconosciuti che ci chiamano, perché sicuramente voi direttamente e personalmente il vostro numero a quelle persone che vi chiamano con numeri sconosciuti non gliel'avete dato, ma sicuramente in qualche modo gliel'avete indirettamente donato, o perché quando c'è la cosa delle varie tesserine di questo o quell'altro, o comunque per privacy verrà presi i vostri trattati, i vostri dati, che ormai lo dicono anche tutte le aziende, anche quelle che distribuiscono energie, questo e quell'altro, dico, voi telefonate, magari tutti i vostri dati saranno comunque trattati, date l'approvazione in porta, rispetto della privacy, parapim, parapà, fatalità, dopo che privacy gasè, che il numero di telefono vostro, e voi lo potete fare con qualsiasi telefono, compratevi 100 telefoni con 100 numeri diversi, nel caos di qualche giorno veniva telefonate da numeri sconosciuti a cui voi non avete assolutamente mai dato il numero, perché ormai associano i dati, incrociano i vostri dati anagrafici, abitativi, lavorativi, eccetera, con le chiamate, no, che vengono fatte o ricevute, e quindi ingroggiamento e turbolamento, deincameramento dei dati, che tu lo voglia o no. Quindi, se dopo volete e pensate che il mio consiglio possa essere, anche appena appena, modestamente parlando, interessante, boh, perché tanto, guardate che anch'io c'ho un cellulare solo, praticamente, come ho detto, messaggi e telefonate, però non è detto che magari comunque con tutto quello che c'è in giro de ascolto e de intercettazione e de registrazione, noi me abbia tampinà comunque in qualche modo, in qualche maniera, per carità. Ma dove potete dire di no? Dove potete scegliere in maniera diversa? Ma fatelo, no? Fatelo. Dice, ma ormai che c'è tutto qua. Ok, un passo alla volta,
come siete andati avanti, e forse siete andati un po' troppo avanti, un passo alla volta tornate indietro. Per questo ci sono animali che fanno un passo avanti e due indietro, no? Per chi dice, facciamo un passetti avanti, snasemo che aria che tira, se no a me va bene, fa solo passi in drio, per cui che metto ancora più spazio, no? Fra me e il problema puzzolente che posso trovarmi. Metafora per dire, guardate che si può sempre tornare indietro. E io non dico tornare indietro tecnologicamente, io vi dico di tornare indietro proprio umanamente, socialmente, spiritualmente. Fate uno, due, tutti i passi che potete, dove potete, indietro, e lasciate che si scannino quelli che vogliono andare avanti, perché oramai va avanti, va avanti, va avanti, e sempre più andando avanti, sempre più accelerando questa corsa in avanti, ti tocca piegarti sempre di più, perché il vento diventa sempre più forte, perché è come corri in bicicletta. Te corri in bicicletta, te godi il freschetto del vento. Te corri in moto, finché ti sei 40-50 all'ora, te corri bello dritto. Se ti scominci a daghe de gas, andare sui 100-110, 120, o se te poi in autostrada 130, bisogna che te pieghetti un attimino in avanti, no? Perché sennò l'aria, se non te tieni forte sul manubrio, pam, te fa saltare in drio, giusto? Quindi più viene accelerata la nostra vita in una certa direzione, più forte è il vento di contrasto. Quindi più lenti, più tranquilli, più piano si va, non per citare la famosa tartaruga che va piano, sano e lontano, ma più tranquilli si sta, più si riesce a fare dei passettini indietro, e più te dassi che altri si scanna alla ricerca di un qualcosa che alla fine li distruggerà, perché è questo quello che accadrà. Chi non va alla ricerca della propria anima, del proprio spirito, della propria scintilla divina, del Cristo che è in lui e in lei, è destinato a distruggere se stesso e se stessa, prima a livello spirituale, a livello interiore, e poi consecutivamente, come logica conseguenza, anche fisicamente. Questa è la pura e semplice verità, e se non volete sentire la parola verità, la pura e semplice realtà di ogni essere umano. Meno danno ascolto, meno qualsiasi essere umano si ascolta e interiormente dà ascolto a ciò che sente dentro, e più si mette nelle condizioni di pericolo, e più si mette in condizioni di schiaffesamento, vuoi davant de mus e vuoi di dietro de chapet. E bravo, e quando dico io da tempo di eliminare la piastrella, cosa significa? Dimmi, dico se sei la piastrella, se sei la pasterella, ora quello so, perché te sai, se quella roba che ti metti in bocca che sa de bon, che magari ha un fiatin di cremetta oppure di cioccolata, la pasterella, capito. Ma la piastrella, piastrella se quella che ti metti sul pavimento, dopo non so, RDM anche a te, dai, tesoro mio, che non gomia tutta sta gran intelligenza de calcio e de Dio, sì, finché te vuoi, ma quando che scominci a sconfinare su altri ditti o altre parole o robe, scusami Seto, ma guai mi allemate, c'ho i miei allemate, c'ho, capito che c'ho i miei allemate, va bene, dai, vamos là. Riprendiamo da dove vi ho lasciato.

Anche perché in questo momento bisogna stare molto molto attenti, perché ci sta a riprovare la cacchioneria, i cacchionari, i minchionari ci stanno a riprovare, attenti, E allora, invece di prepararvi le ciappette, a pararvi appunto dai siluri che arriveranno, che già stanno arrivando, meglio essere preventivi e svoltare un attimo prima e fare un po' come Flash o Superman, che quando gli sparava e zin, evitava, capito? E anche a quelli che arrivava da Pardadrio, zin, evitava.

Adamo, non state a preoccupare che quando succederà, e succederà, la sbesso è a te cascherà. Dice, ma perché, cosa diceva Adamo? Se una roba fra me e io, mi come Eva metaforica, e io ho risposto a Adamo metaforico. Giusto Adamo, dai. Se ti capita un giorno che ti gran fiatino di tempo, soprattutto al GVD, che così dalle 10 alle 12 sono qui tranquillamente, vieni che troviamo un caffè insieme, eh.

Steinen zien dat spannen, zocht de kisten dat de bussen, dat de rojet niet te snaren. Ik heb de ries op doen, wat ze zullen. Sono arrivate, sono arrivati. Un grazie particolare a chi sa già, perché è arrivato una bontà fine fine di qualità. Mamma mia che sorpresona oggi, ragazzi. Oggi compirebbe gli anni uno dei papi che non mi ricordo, forse era Wojtyla, il 18 maggio. Ma oggi compie gli anni anche un mio carissimo amico, di sicuro non è all'ascolto, ma dovesse essere. Ciao Simone, auguri, nato per vivere, è illuminato per insegnare, è illuminato il barbato per insegnare. Per fortuna che ti viene da ridere da solo, certo, perché sono autoironico. Me la dico e me la canto, sì, ciò. Comunque oggi mi raccomando, aspetta, no, siccome si arriva il nostro Luca Skywalker, mi raccomando, silenzio col calcio. Oggi non stai che domandare niente sul calcio, perché ieri il Cagliari se ga salva matematicamente, ma non posso neanche dirlo il nome della squadra con cui se ga salva, è il Cagliari ieri. Che è la stessa squadra che gaverà il derby con la Juventus a fine settimana qua. Quindi mi raccomando che non vi scappa neanche a mezza parola sul calcio oggi, anche se comunque ho visto arrivare di buon umore, devo dire, e soprattutto con le mani piedi almeno nei miei confronti. Mi ricordo che quando ero ad Albarella a fare il DJ, a proposito, allora sì, ero veramente, ballavo, cantavo, mixavo, tutto grazie alla, come dire, alla buona intemperanza, alla buona temperanza educativa, insegnativa di Giovannin Turiaco. Ho imparato un po' anche a essere mixerente, cioè uno che mixerava anche bene. E queste erano delle mie canzoni preferite quando lo mettevo su in discoteca la sera con i ragazzi, poi lasciavo andare perché avevo la versione lunga e entravo in pista e mi mettevo a ballare.

grandissimo, diciamo, fine calciatore e fine conoscitore del calcio, il nostro RDM. Dice: in ogni partita non puoi vincere se giochi sempre in difesa e l'assist diventa inutile. Ho capito la metafora, ma restando nel calcio, Tegenason a tutti gli effetti, Tegenason.

Sambaram diobri ratoya.

Via, te l'ho detto. Va bene, allora teniamo in sottofondo e anche no, insomma, sì, tanta musica, perché sono arrivate le ore 11, cari fratelli e care sorelle all'ascolto, e il vostro buon parroco il vostro chierichetto Oriansi dell'ND, del GD, insomma sto cretino qui, in poche parole, e vi dice che è arrivato il momento per me di salutarvi, di andarmene, di rotolare piano piano verso quell'onda, verso sud, che mi porterà praticamente a casa. Però mi è venuto in mente, adesso lo recupero, un pezzo che è in questo momento, penso che sia duopo che io ve lo faccia ascoltare, quindi è molto bello che io finisca anche qualche minuto prima, un minuto prime, così ve lo faccio ascoltare. Quindi vi saluto, vi ringrazio, rotolando personalmente verso sud me ne torno a casa, e vi amo tutti indistintamente, questo che sia chiaro, molto più di qualsiasi pensiero amorevole, affettivo, sentimentale che voi possiate avere. Io vi amo veramente in una maniera incredibile, totale, oltre ogni possibile comprensione umana, ma un giorno ve lo spiegherò, eh sì. Non so quando, non so come, non so neanche se riuscirò a spiegarmelo. Tanto siete abituati che vi dico quello che sento, no? E comunque, scherzi a parte, vi amo veramente tutti indistintamente, che Dio ci benedica tutti ogni istante della nostra vita, passata, presente e futura pure. Quindi non mi resta che cominciare le benedizioni e le salutazioni con le parole intanto del santo, santissimo e sempre meraviglioso Nonno Pio. Ogni giorno è un giorno in più per amare, ogni giorno è un giorno in più per sognare, ogni giorno è un giorno in più per vivere. E qua cominciamo a andare so pesanti ancor più. Santa Trinità Dio, onnipotente sangue di Cristo, cuore immacolato di Maria, schiacciate la testa di Satana, neutralizzate e bloccate le insidie di chi manipola il mondo intero. Sant'Arcangelo Michele e i tuoi sei fratelli, incatenate Satana, disattivate e paralizzate le insidie di chi manipola il mondo intero. Amen. Ultima, ma non ultima, che tra l'altro c'è anche qui che ogni tanto anche Luca cita, Padre Candido Mantini, che si entra dentro nell'animetta anche al piccolo, che comunque ci dice queste cinque benedizioni benedicenti benedettive, e che la faccio mia per poi dirla a voi e la facciamo nostra, questo insieme di benedizioni. Che il Signore Gesù sia sempre con noi, cammini davanti a noi per guidarci, stia dietro di noi per proteggerci, dimori dentro di noi per custodirci, e sia sopra di noi per illuminarci. Amen. Utto ito, detto e fatto, se ne va l'Oriansì con l'accento sulla I, Barbato. E come detto sempre in ogni momento, a Dio piacendo, ci risentiremo GVD dalle 7 alle 10, dove ci sarà anche naturalmente quell'ospite lì, quel dottor Giovanni Angilì, che ogni tanto, ogni mese, una volta al mese, ci racconta qualcosina da questa emittente qui. Ciao a tutti!

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Nove settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 92 88.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
9: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
10: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente, per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13.30 alle 16.30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
11: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'800 43 99 95, oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it, o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 800 43 99 95.

0: chi gioca d'azzardo è il sistema politico, il sistema parlamentare, elettero diretto, governicchio.
1: Chi fa il contadino?
0: Ecco una bella cosa, contadino, non agricoltore, bravo.

E spiando il cielo lassù ne succedono di tutti i colori, ma ne parleremo sicuramente più tardi. In attesa del ritorno ai nostri cieli sempre più blu, noi abbiamo quel microfono blu però. Allora, intanto salutiamo Gianino Gaetano, perché partiamo subito con una rosa tatuata. Vi dedico questa rosa tatuata nel cuore del nostro popolo combattivo, in lotta, determinato, grintoso, unico, inarrivabile. Insomma, o popolo di 94 MHz, tutti quelli lassù, tutti questi qua giù e quelli a metà via, ragazzi, rosa tu, tutta per voi, bellissima, ragazzi. Oh, volume alto, eh? Se il vicino pronto è, il numero è semplice: 049 700 700.

La Juventus è in Champions, è ufficiale, la Juventus è in Champions. Inventeranno qualcosina per farla arrivare. Al momento sesto posto, campa cavallo che l'erba cresce. Ale! Ci serve poco per essere felici, ragazzi, non ci resta che questo, basta. Per il resto ci sarebbe Mastercard, ma non avendo mai nulla di nulla. Allora, viva la mattonella tecnologica! Rosta tu, grandi! E allora vi anticipo che per quanto riguarda l'abolizione del reddito di giornalanza, vuol dire abolire il finanziamento pubblico ai giornali, la raccolta firme è iniziata il 27 di aprile, quindi fine mese scorso, siamo a circa 150.000 voti raccolti, vuol dire firme fatte, soprattutto online e quindi sulla piattaforma digitale, laddove vi si rimanda. Ci saranno anche i banchetti, io non ho visto neanche uno e sono in attesa sicuramente del banchetto, ma a parte questo, ripeto, circa 150.000 firme, circa il 30% di quel mezzo milione di firme che abbisogneranno per poter indire casomai un referendum e mettere un po' di apprensione, sempre che si riesca a farlo, per quanto riguarda l'abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Quindi staremo poi lì a vedere come faranno rientrare il tutto dal sistema finestrale, cioè praticamente esce dalla porta, entra la finestra. Però tutto sommato, considerando che in prima linea ci stanno solamente quelli di schierarsi e quindi Alessandro Di Battista in primis, hanno fatto sicuramente un buon inizio di percorso di raccolta firme. Per quanto riguarda DDL Cieli Blu, laddove avrei da sollevare un bel po' di punti interrogativi, magari lo faremo sicuramente dopo le ore 14, è iniziata la raccolta il 10 di maggio, praticamente sì, no, una settimana fa, 18.000 e passa firme raccolte, 36%, qui non si parla

secondo me, diciamo, di indire un referendum, si parla piuttosto di una legge di iniziativa popolare, la classica LIP, in acronimo legge di iniziativa popolare. Ma detto tra noi, se noi si pensa sicuramente di poter, diciamo, frenare, se noi pensiamo di poter ribaltare il fronte delle chemtrails, della geoingegneria clandestina, di tutto quello che riguarda sicuramente la manipolazione che avviene sopra le nostre teste, di nuovo campa a cavallo che l'erba cresce, assolutamente. L'abbiamo visto anche con la raccolta delle firme, oltre 80.000 per quanto riguarda il riconoscimento italico nei confronti della Palestina come Stato, e quindi con anche poi annessa Gerusalemme Est. E quindi sinceramente sì, per carità, prima o poi devono sicuramente far finta di discutere queste leggi iniziativa popolare, a differenza di tempi trascorsi, però nel frattempo rimangono ad ammattire o a muffire o marcire all'interno dei cassettoni del sistema parlamentare, che sia la Camera una parte o il Senato dall'altra, cambia veramente un ficone secco. Sta di fatto che comunque noi però, per alfabetizzare il popolo, torna utile assolutamente darsi da fare, per far capire che insomma un po' di problemini ci stanno, e allora ci si piega e si dà il là alla firma, ripeto, DDL Cieli Blu, 50.000 firme che poi ovvio saranno magari discusse di qui a chissà quando, e magari con un Parlamento completamente svuotato, e non solo per motivi vacanzieri. Rosta tu.

0: Il tempo di arrivare a tre quarti del percorso della canzone Rosta tu, e noi siamo già al riabordaggio per quanto riguarda la mefistofelica realtà sionista. Per quanto riguarda Israele, è in piena attività purtroppo il nuovo abordaggio per quanto riguarda la Global su Mood Flottiglia, proprio nei momenti nei quali stiamo parlando in direttissima in questo 18 maggio 2026. Stamattina è ripartito l'abordaggio alla Global su Mood Flottiglia. In questo caso Israele sta sequestrando le barche appunto al largo di Cipro. Prima sapevamo che si legava al contesto della Grecia, siamo in acque internazionali, ma i soliti paroloni al mondo, figuratevi se si fanno scrupoli per quanto riguarda tutto quello che sarà proprio di questi momenti, e che vorrà dire praticamente arresto degli attivisti a bordo, perché erano stati avvisati, e quindi i partecipanti erano stati avvisati di girare immediatamente l'imbarcazione e tornare a casa in frettissima, e invece così non è stato, e quindi vanno applauditi anche soprattutto per quanto riguarda il coraggio da parte di quella della Global su Mood Flottiglia. Sta di fatto che comunque li stanno arrestando, parlo di attivisti a bordo, e poi verranno trasferiti su una nave appunto della Marina dotata della classica prigione galleggiante, e allora andremo tutti in prigione galleggiante, e poi saranno condotti ad Ashdod, sapete, in Israele, e quindi formule di tortura diverse, ma comunque sta di fatto che comunque non è molto piacevole entrare sicuramente nei ranghi sionisti per quanto riguarda prima la prigione galleggiante, poi quello che gli aspetta sicuramente ad Ashdod. Ripeto, tutto questo avviene in acque internazionali. Il governo italiano batterà un colpo, visto la presenza anche degli italiani, ma non esiste, non ha battuto prima, figuratevi. Quello che possiamo dire è invece questo, cioè l'altra volta parlavamo della Grecia che ormai si è venduta, perché la Grecia ha completamente fornito supporto logistico a Israele dopo appunto l'abordaggio di fine aprile, sempre di codesto anno, ed è la Grecia allora aver preso in custodia quei circa 170 attivisti, se vi ricordate, bloccati appunto dai militari israeliani, e li hanno scortati e ne hanno gestito soprattutto le operazioni di sbarco e così anche di rimpatrio. Oggi parliamo di queste barche al largo di Cipro, ma su Cipro ne avevamo già accennato per quanto riguarda soprattutto vendonsi, dipende dal gioco di parole, per quanto riguarda soprattutto i villaggi in vendita. Cipro sta diventando la prossima colonia di Israele, quindi nulla di nuovo sotto il solleone di questo 18 maggio 2026, visto che gli imprenditori israeliani hanno già sotto il proprio controllo circa il 70% degli immobili, e così anche vaste aree di terreno agricolo, soprattutto nel distretto, vedo, di Limassol, e siamo a Cipro, vabbè, quella Cipro divisa in due entità da quel 1974, insomma la Lazio allora girava, non come l'altro giorno durante le fasi di un derby con la curva nord completamente svuotata per la contestazione nei confronti dell'ottito presidente. Quella Cipro, ripeto, divisa in due entità, quindi distinte dal 74. La parte meridionale è quella, diciamo, legata alla Repubblica di Cipro, e quindi è greco-cipriota, e poi dall'altra parte, nella parte settentrionale, abbiamo la Repubblica Turca, e quindi non si vedono di buon occhio i turchi e i greci, e lo sappiamo da mo. Va bene, se la realtà della Repubblica di Cipro greco-cipriota quindi è riconosciuta, quindi anche parte dell'Unione Europea, non così per quanto riguarda sicuramente, diciamo, quell'area in mano ad Erdogan e compagnia cantante. Vabbè, abbiamo oltre 1.380.000 abitanti, ma ripeto, sinceramente il genocidario signor Benjamin Netanyahu si è già preso gran parte di Cipro. Ecco, quello che noi vorremmo evitare, soprattutto, ecco, che si possano stabilire delle colonie anche in Italia, sembra un'esagerazione, ma se vi ricordate il vecchio messaggistico Zizzania, la Z imperante qua dentro, mi mandava appunto se sapevo qualcosa ancora diverso tempo fa per quanto riguarda questa colonia israeliana nel Salento, quel progetto immobiliare Coral 37, se vi ricordate, andiamo nelle spiagge del Salento, laddove già abbiamo l'arrivo purtroppo del tubone del TAP, però ovvio dobbiamo assolutamente aver bisogno della materia prima, giustamente noi non abbiamo grande realtà di fonti fossili da prodursi H24 con una certa dose di bella qualità e soprattutto di onesta quantità, e allora bisogna andare a bussare le porte di soliti tiranni, quelli nuovi, perché in riferimento a Putin mi veniva in mente a dire nuovi tiranni, no, i tiranni, sempre tiranni sono, che sia in Algeria, che sia sicuramente in Egitto, che sia come nel caso TAP, Melendugno, quindi Puglia, Giulia, abbiamo l'uomo dell'Azerbaigian, Aliyev. Prima ci stava il padre per tanti decenni al comando. Oggi abbiamo Aliyev abbracciato e quindi applaudito da tutti i nostri governi eterodiretti che sono alternati in questi ultimi tempi. Però dico che il progetto immobiliare Core al 37 nel Salento vorrebbe dire assolutamente aprirsi a qualcosa di assolutamente spiacevole sotto tutti i punti di vista, perché non è un semplice investimento immobiliare. Andiamo assolutamente, diciamo, a parlare, sì, loro dicono investimento turistico, no, è un escamotage, per il semplice motivo che poi il modello che potrebbe sicuramente far prosperare in loco, cioè in Italia, potrebbe essere quello della colonizzazione a C minuscolo, inizialmente parlando di stampo appunto israeliano. E allora il timore è che si possa appunto progressivamente replicare questa logica già vista nei territori palestinesi occupati. Sì, sembra che corri un po' troppo, però meglio anticipare i tempi, soprattutto per quello che, ripeto, già si sta mobilitando a livello Salento, quindi Puglia. Va bene, so di un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda domanda da porsi ai nostri paroni della locale Italia, perché non andiamo oltre, assolutamente, dentro i patri confini, a tutto sovranità, dire a qualcuno, no, assolutamente no, sovranismo e sovranità sono parole assolutamente decadute, sono solo da utilizzarsi, la nuova legge impone il loro utilizzo solo durante la fase di campagna elettorale, dopodiché nella praticità, e quindi vuol dire il passaggio dalla teoria alla pratica, vanno cestinate, masticate, digerite, cagate lontanamente parlando, scusate la francese, perché più di qualcuno mai starà masticando. Però a parte questo, dicevo, questa interrogazione parlamentare per porre la domanda: quali sono i veri scopi di questo insediamento nel Salento, perché attualmente è legale, sia molto chiaro, non è che sia invaso il tutto, è legale, però questi vogliono puntare che cosa? La totale autosufficienza? Che cosa? Puntano un numero di occupanti alquanto cospicuo? Non lo so, potrebbero un domani rivendicare lo status di territorio autonomo israeliano. Allora, prima che sia troppo tardi, è meglio carpirne un po' di più. Comunque, ripeto, il progetto Coral 37 non è semplicemente un investimento turistico. Va bene, detto questo... Avevo qua, ho raccolto qua due o tre interventini per quanto riguarda. Ho voluto leggermi questo articolo l'altro giorno dell'ex portavoce di Zelensky. Lo conoscete il personaggio Zelensky? Eh beh, per forza di cose, no? Abbiamo una guerra in atto con una recrudescenza che non va sicuramente estinguendosi nemmeno in questi ultimi giorni, e quindi ovvio morti, attacchi, devastazioni, droni contro droni, perché ormai le guerre del presente, passato, del futuro saranno all'insegna dei droni, della robotica, insomma di tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, quel Peter Thiel che insomma si permette di tutto e di più, soprattutto di incassare talmente tanti soldi che Paperon de Paperoni sfigurerebbe al suo confronto. Ed è ovvio che chi ha i soldi ha un determinato potere per gestire le varie campagne presidenziali, elettorali, per dirvi, insomma, è uno che ha sostenuto da un bel po' di tempo nella prima edizione e in questa seconda edizione Orange Taft, quindi ciuffo arancione come lo chiamo spesso, lo psicopatico mondiale che ha a che fare con Donald Trump. No, vi dicevo piuttosto di questa Giulia Mendel, vedevo alcuni passaggi, insomma, che sì, qualcuno poteva già immaginare, però ha raccontato cose clamorose su Zelensky, nel senso approva personalmente gli schemi di riciclaggio di denaro, e vabbè, dai, i quattrini, è emotivamente incontrollabile, è un attore folle e tutto ciò che dice è avulso dalla realtà e bugie belle e buone. Porca madosca, Mendel ha parlato anche della tossicodipendenza di Zelensky. Beh, va, che detto tra noi altri, dava sentore che è tutto sommato le narici, stile il vecchio avvocato italiano, fossero assolutamente un po' più larghe, serviva un calibro particolare per capirlo, ma dai, tutto sommato qualcosina avevamo già, quindi intuito, carpito qualcosina, perché lei dice appunto tossicodipendenza di Zelensky, molti lo hanno visto fare uso di droghe. Va bene, tutte queste persone hanno detto che si trattava di cocaina. Va bene, fumava erba, si rilassava con gli amici del Cavaltal 95 in Crimea già dopo il 2014. Camadosca, va bene. Ma la rivelazione più scandalosa è che durante i negoziati di Istanbul del 2022, siamo sempre lì in Turchia, casa Erdogan, la parte ucraina aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra. Parola di Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. E quindi, ripeto, detto, aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra, la questione era praticamente risolta, ma, e sono i ma che ribaltano la storia, ma sono intervenuti i politici europei e gli accordi di Istanbul sono stati annullati. L'inglesone, altro è col il ciuffo Spilenco, e anche quello, insomma, ragazzi, ha fatto la differenza. No, solo per questo, insomma, crisi isteriche, cocaina, bugia su bugia su bugia. Ripeto, l'ex portavoce del signor Zelensky, va bene. Interessante poi anche quello che ha rimesso nero su bianco Tucker Carlson, giornalista insomma conosciuto soprattutto sul pianeta a stelle e strisce, laddove si dice Israele piaccia o meno ha dimostrato, perché lui parte le parole di Trump, quando Trump disse qualche giorno fa Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, pensate un po', sono coraggiosi? No, devi starci caro Trump, perché altrimenti il ricatto diventerebbe sicuramente da titoli a 9 colonne in tutti i più grandi notiziari del mondo. Quindi Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, sono coraggiosi, audaci, leali e soprattutto intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress. Tra questi c'è anche sicuramente la situazione italica. Va bene. Trump è in enorme difficoltà, si è probabilmente giocato la vittoria al midterm election, sapete le elezioni midterm si terranno sicuramente di qui a qualche mese, vuol dire praticamente a novembre di questo anno, le elezioni che si tengono quindi negli Stati Uniti ogni 4 anni. E servono soprattutto a rinnovare tutti i seggi della Camera dei Rappresentanti, nonché un terzo di quelli del Senato. Questo Tucker Carlson, ripeto, giornalista, presentatore TV, un influencer tra i più conosciuti di tutti, insomma, in USA, quindi United States of America, in casa americana appunto, dice: per anni sono stato un sostenitore di Israele. Banalmente oggi ho visto la realtà e ho avuto il coraggio di prenderne atto e di cambiare posizione. Chiedo a gran voce il distacco degli Stati Uniti dallo stato genocida, mostrando prove dei crimini sionisti. Oltretutto ha intervistato personaggi scomodi come Joe Kent, sapete, l'ormai ex direttore del centro antiterrorismo USA, che si è dimesso proprio per protesta contro la guerra in Iran. Per tutto questo Carson ha oltre 17 milioni di follower, ma è stato inserito dal governo di Israele nella lista dei 10 peggiori antisemiti dell'anno. Ebbene, alcuni giorni fa Carlson ha detto anche questo: perché Trump o qualsiasi altro presidente sono incapaci di dire no a Israele? Abbiamo il diritto di saperlo. Non è vero che ubbidiscono a Israele perché amano Israele in quanto Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Se fosse davvero così, significherebbe che i nostri leader politici sono i più stupidi di quello che immaginiamo. Ma non è così. I nostri leader capiscono perfettamente quanto questo atteggiamento sia negativo per gli Stati Uniti d'America. Ma ci sono molte persone alla Casa Bianca che si prendono cura degli Stati Uniti, persone di potere alla Casa Bianca, non sono tutti zombie che eseguono gli ordini di Bibi, che sarebbe quindi Netanyahu, e che si rendono perfettamente conto di dove stiamo andando a finire. Stiamo andando verso un attacco nucleare di Israele contro l'Iran, è ovvio, e sarebbe un disastro storico mondiale e terribile chiaramente anche per l'economia americana, per i cittadini americani, per non parlare degli americani che moriranno se questo dovesse diventare quindi una guerra terrestre. Quindi ci sono persone che lavorano duramente cercando di ottenere una pace, ma tutte queste persone sono state attaccate, sminuite, il nostro paese è stato sminuito da Israele, e quando tutto questo sarà finito ogni singolo americano vorrà sapere perché questo piccolo paese ha così tanto controllo sul nostro governo. È inaccettabile. Joe Kent ha detto senza mezzi termini quando si è dimesso, e per inciso il giorno in cui si è dimesso lui aveva il nulla osta di sicurezza di più alto livello: hanno cercato di dirvi era una talpa, era sotto indagine per questo, ma non era vero, l'hanno ammesso, non era vero assolutamente, non era sotto indagine dell'FBI, e sapete per l'appunto che non era sotto indagine perché ha mantenuto il nulla osta di sicurezza fino al giorno in cui ha lasciato l'edificio. Dunque non c'è alcuna informazione di intelligence nel governo degli Stati Uniti che Joe Kent non abbia potuto vedere. Era una delle persone più informate al mondo, e la sua conclusione è che vi sia stato qualcosa di strano in tutta questa storia. Va bene. Bene, diciamo questo perché? Perché Carson dice, beh, in Italia si spera che qualcuno possa riportare queste parole. No, non sta avvenendo assolutamente. L'Italia è assolutamente vassalla, siamo satelliti dei satelliti, per la qualcosa non possiamo assolutamente riportare tali notizie. Vabbè. Quindi Carso fa capire che non c'è mai stato nella storia recente un momento, diciamo, così tragico come quello che stiamo vivendo, in attesa magari anche di peggiorarlo ulteriormente. Altro personaggio che avevo sicuramente intravisto qua in lettura era Larry Johnson, ex della CIA, siamo sempre in casa loro, quindi la White House, quindi uno che insomma ha masticato temi molto particolari, e lui dice: la storia dei codici codici nucleari, perché parlavamo un po' anzi appunto guerra nucleare, no? La storia dei codici nucleari è vera. Com'è da dirsi sta cosa? Larry Johnson ribadisce la sua versione secondo cui il generale Dan Kane avrebbe bloccato Trump dall'usare i codici nucleari. Vabbè, l'altro è ovvio, più che vinazzato è sicuramente psicopatico al massimo livello per qualcosa, però ripeto, Larry Johnson, ex analista della CIA, è la persona che ha rivelato nel corso del popolare programma YouTube, il tuo programma appunto Freedom, condotto dall'ex giudice Andrew Napolitano, che al presidente Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d'emergenza del 18 aprile 2026. A comunicargli il rifiuto sarebbe stato questo generale, Dan Kane, e quindi il più alto ufficiale in grado. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma è stata subito smentita dalla Casa Bianca, che ha definito l'episodio del tutto infondato. E allora qua parte poi, signor Johnson, lei ha dichiarato a Freedom che il 18 aprile Trump ha provato a usare i codici nucleari, ma il generale Kane lo ha fermato. Conferma questa ricostruzione nonostante le smentite? Sì, la storia era corretta. Ci fu un acceso dibattito sul portafoglio nucleare. Il presidente ha i codici, ma i vertici militari hanno il dovere di opporsi. Trump voleva prendere in considerazione l'uso di un'arma nucleare in Iran. Il generale Kane, intervenuto immediatamente, ha detto assolutamente no, non seguiremo quella strada. Ne nacque uno scontro. La storia ebbe un effetto positivo, costrinse la Casa Bianca a smentire o confermare, e se ho contribuito a evitare l'uso di un'arma nucleare, tanto meglio. Cessate il fuoco non durerà, poi risponde assolutamente no, non durerà, tanto che stamattina si sentiva praticamente adesso l'Iran la pagherà in maniera ancora più pesante. Vabbè, ma d'altronde insomma siamo abituati sicuramente ai errori, diciamo, chiari di luna del nostro trumpismo, del nostro trumpismo. Cosa pensa della recente telefonata Trump a Putin? Perché era anche è venuto questo qualche giorno fa. Non è stata un'iniziativa di Trump, è stato Putin a chiedere la chiamata il giorno dopo l'incontro con il ministro degli esteri iraniano a Mosca. L'avvertimento agli Stati Uniti è stato diretto: non introducete forze di terra in Ucraina, non cercate di allargare la guerra. Questo porterebbe la Russia a un coinvolgimento più diretto fino allo scontro totale. Ma Putin è stato chiaro con gli iraniani: la Russia sostiene pienamente l'Iran. C'è stato uno scontro anche con Merz sulle truppe statunitensi in Germania. Trump vuole davvero ritirarle dall'Europa, perché anche qua ricordate spesse volte casa tutti, ecco, magari noi si festeggerebbe veramente in maniera troppo espansa, troppo elevata, in maniera stellare, quindi ecco, però non lo faranno assolutamente. Oltretutto noi ne abbiamo circa 15.000, la Germania ne tiene di soldati americani più del doppio, 36.000, insomma tanta roba. Quindi c'è stato questo scontro con Merz sulle truppe statunitensi in Germania, e quindi lui dice Trump vuole davvero ritirarle, ma penso di sì, dice, per quanto riguarda il fronte germanico. Gli USA hanno decine di basi in Germania e circa 36.000 soldati. A mio parere quelle basi andrebbero chiuse, la seconda guerra mondiale è finita, l'Unione Sovietica non esiste più, ma Trump lo fa più come mossa punitiva. I tedeschi ci guadagnano, le basi sono benefiche per la loro economia, perdere quei soldati sarebbe devastante per la Germania. Questo è il pensiero sicuramente di Larry Johnson, ex della CIA. Altra domanda: cosa pensa del recente scontro verbale tra Trump, Papa Francesco e Giorgia Meloni? I commenti di Trump sono un'ulteriore prova che non è più l'uomo di 10 anni fa, mostra una forma di declino mentale. Declino mentale. È instabile, non controlla le emozioni. Attaccare il Papa non è intelligente, attaccare anche Meloni è controproducente. Dovrebbe cercare di farsi amici, invece insulta e attacca, rendendo meno probabile una collaborazione. Vabbè, ultima domanda: che peso ha l'influenza di Israele e di Netanyahu sulla politica americana, in particolare sull'amministrazione Trump? Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Ma qua già da un bel pezzo avevamo capito sta robetta qua, basta fare 1+1=2 insomma, in questo caso. Devono liberarsene, non è nell'interesse americano essere così succubi degli interessi israeliani. Trump ne è chiaramente prigioniero, preso in ostaggio da Bibi Netanyahu e dal governo sionista. Per fortuna l'atteggiamento dell'elettore americano sta cambiando, Israele diventa sempre più impopolare. Ci stiamo muovendo nella direzione giusta per liberarci da questa influenza dannosa dello Stato israeliano. Quindi ripeto, Trump mostra una forma di declino mentale, perché è assolutamente instabile, è molto instabile. Va bene, il tempo di leggere qualcosina per quanto riguarda Julia Mende, l'ex portavoce di Zelensky. Zelensky se n'era uscito, se vi ricordate, con quella formula dialettale: i meciava il gran e lo vende ai nostri nemici. immeciava il grano, perché qualche settimana fa vi ricordate, perché c'era questa inchiesta di Arez che aveva rivelato praticamente che c'era questa nave, la Panormitis, che secondo l'intelligence di Kiev trasportava frumento rubato da Mosca nei territori ucraini occupati, ed era diretta appunto, come poi avvenne, è venuto, nel porto di Haifa. Non è la prima volta che succede, al che, ripeto, Zelensky si è incazzato che metà basta, che ha detto chiaro e tondo, immeciava il gran e lo vende ai nostri amici, ai nostri amici, in questo caso sarebbero praticamente quelli appunto di stile stella a sei punte. Quindi la guerra del grano, anche perché voi ricordate che quando noi lo si studiava anche un bel po' di anni addietro, l'Ucraina era il grande granaio del mondo, e quindi il grano lo si produce, per carità, non sarà sicuramente di firma biologica barra biodinamica, è una realtà convenzionale dove la chimica aggressiva è stata utilizzata, laddove gli OGM magari potrebbero essere anche entrati nel frattempo, non per quanto riguarda la formula del grano, ma magari sotto formula di mais e dintorni, probabilmente sì, anche perché la terra ucraina, quella terra nera, black, quindi terra, è assolutamente molto fertile, ovvio, lo era quando noi non si aveva sentore di un'Ucraina che potesse entrare in guerra o spinta in guerra con la Russia, spinta più che altro, ci mancherebbe altro. Quando se ne parlava allora si parlava unicamente in riferimento a quel ben di Dio che doveva essere appunto presenza ucraina all'interno del corridoio 5, se vi ricordate, l'alta velocità che da Kiev doveva arrivare sino a Lisbona per attraversare orizzontalmente il tutto, e l'unico freno pareva essere unicamente quella realtà indiana, in questo caso il movimento popolare No Tav, che bloccava quindi l'idea di poter bucare le montagne per decine di chilometri e quindi unire tutta questa linea enorme di migliaia di chilometri che avrebbe attraversato diversi stati, laddove praticamente i progetti non erano in atto, l'Ucraina non sapeva nulla di nulla, era distante sicuramente da accendersi in maniera bellica, ma già allora, ripeto, sì, parlava spesse volte, appunto affrontando il tutto, di questa terra particolarmente magari fertile. Ecco, se allora era così, oggi non più, ci torneremo su sicuramente per quanto riguarda quei danni del presente, del futuro e del futuro futuro futuro, e possiamo dirlo un miliardo di volte, per il semplice motivo che prima che noi si vada a bonificare tutto quel mal di Dio che purtroppo sotto formula bellica è stato utilizzato, e quindi con le esplosioni, con i missili, con i droni, con le bombe, con le devastazioni laddove avevamo l'amianto piuttosto che i ponti, le strade, i cavalcavie e di tutto di più, ecco, prima di rimettere in sesto sicuramente anche la di ambiente, di tempo ne passerà tantissimo e avremo poi sicuramente quindi tutte le malattie e tutte le problematiche sanitarie che si solleveranno dal momento uno post firma della pace, che speriamo avvenga il prima possibile, o comunque insomma di una tregua seriosa, non come quella impartita dal Bird of Peace, cioè da quella scatola vuota, ma non avevamo nessun sentore, quello che era stato fatto a Sharm el Sheikh con la nostra ducetta alle spalle, l'unica o quasi, penso l'unica allora rappresentanza al femminile, con Donald Trump che dice finalmente 8 guerre e un quarto le ho fermate, adesso però metto a posto la situazione più devastante, perché la questione israelo-palestinese che si dipana da oltre 80 anni, tanto che si ricorda proprio in questo mese il 78esimo anniversario della Nakba, deportazione, quindi quasi 1 milione di persone palestinesi hanno dovuto abbandonare le loro terre, sono passati 78 anni, quindi non è una questione che nasce unicamente e prospera dal 7 ottobre 2023, ma la questione israelo-palestinese assolutamente si lega ai decenni precedenti, ai decenni precedenti. Va bene, detto questo, però volevo anche portarvi a conoscenza di questa roba qua, che è interessantina, perché voi sapete, quando abbiamo una presidente, un governatore, un premier che magari si dà da fare un po' con lo sniffo, se è amico americano può assolutamente buttarsi dentro le narici di tutto e di più, se non lo fa e però il compañeros è un po' nemico, si studia il sistema migliore per farlo trasformare il tutto in uno stato a forte presenza di droga, e quindi vuol dire narcostato, no? Il narcostato, mi riferisco soprattutto alla questione venezuelana, no? In casa venezuelana abbiamo visto assolutamente come si è bleffato, tanto che il tribunale di a poche settimane, insomma, dall'arresto del principale protagonista appunto venezuelano, avete visto, ha smentito completamente l'idea che il Venezuela potesse essere sicuramente un narcostato, ma quando mai, tante altre realtà mari d'attorno sicuramente sì, lì assolutamente no, però serviva portare a compimento quello che era quindi il progetto americano che è andato a buon fine. Se notate, non se ne parla praticamente più, o se non con il contagocce, e quindi Maduro è stato incasellato, messo sicuramente nelle patrie galere americane, di qui in attesa della quindi processo al fianco della sua dolce metà. Non so se siano separati o se possono rimanere insieme, ma comunque insomma il ragazzo ha fatto la fine che Trump sognava, oltretutto con l'utilizzo di armi molto particolari, insomma, che ha messo completamente quindi fuori gioco in quell'intervento di qualche mese fa anche le forze che erano lì preposte alla difesa appunto del presidente venezuelano Nicolas Maduro. E quindi insomma, siamo abituati oggi anche a riconoscere che la violenza anche di armi utilizzate è elevata, nel senso vomito, diarrea e sangue dal naso e vai, cioè quindi praticamente tutte quelle decine là di quindi protettori di Maduro messi fuori gioco in pochi minuti, e quindi poi il resto è stato molto semplice, l'hanno prelevato in pigiama, caricato, bendato e portato appunto in casa americana. Perché? Perché era un narcostato, e quindi se è un narcostato tu devi intervenire, per carità. Qualcuno magari che vive sicuramente le realtà stile vivo sia stasionte, dico veramente, è un non vivere, una pericolosità, la paura di uscire, mandare i figli in giro, e ci mancherebbe altro, insomma questo è testimoniato sicuramente anche diciamo nel panorama italico per quanto riguarda quanto si siano dati da fare per conquistare quelle mete, non solo stranieri ma anche italiani, intendo dire, per capirci immediatamente. E quindi uno potrebbe dire, beh, tutto sommato c'è droga, ragazzi, bisogna intervenire. Vabbè, nel caso del Venezuela, ripeto, era unicamente una mendacità, cioè una cosa fasulla inventata a più non posso. Pensate se per caso ci fosse stato un tribunale, o ci potrebbe anche essere sinceramente, che magari condanni a 45 anni di carcere Nicolas Maduro. 45 anni di carcere, ragazzi, vuol dire aver buttato veramente, ma quale sia chimica, vuol dire veramente irrorare la cocaina là in alto, per carità. Costicchia, però impressionante questa cosa qua. No, dico questo perché non so se avete intravisto qualcosa per quanto riguarda l'Honduras Gate, perché è bello, e qui si capisce sicuramente in che razza di malmondo insomma ci si trovi, tutti nessuno escluso, perché non so se avete sentito il caso Juan Orlando Hernandez. No, costui è stato arrestato, allora siamo in Honduras, intanto lui era il grande protagonista insomma dell'Honduras in assoluto, l'ex presidente honduregno. Quando diciamo Honduras non è che si dica chissà cosa, sì, in America centrale, uno dice, mi ricordo l'Honduras, no, non va mai ai mondiali, però mi ricordo perché è il Mar dei Caraibi, 9 milioni e mezzo di abitanti. Sento cosa che mi viene in mente, assolutamente adesso mi viene in mente l'Honduras, aspetta perché mi consentivo l'Honduras, cacchio, mi pare che sia l'Honduras, l'isola dei famosi. Ecco, è entrato in noi l'isola dei famosi, giustamente, quindi va ben così. L'America centrale, bagnata al Mar dei Caraibi, uno splendore unico a livello planetario, assolutamente sì, insomma, capitale Tegucigalpa. Sì, Tegucigalpa, quindi va ben così, 1,5 milioni più o meno, insomma, da memoria, 1,5 milioni insomma di abitanti. Insomma, c'era sto presidente Juan Orlando Hernandez. Bene, non mi viene condannato per narcotraffico, ragazzi. Ma non posso credere. Eh sì, anche questo. Narcotraffico, porca boia, condannato a 45 anni di carcere, però qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, è stato graziato. Ma come è stato graziato? 45 anni, ragazzi. Eh sì, assolutamente sì. È stato graziato perché adesso diventa la testa d'ariete, diciamo, della formula vincente, del binomio, diciamo, del duo assassino per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, che hanno deciso praticamente di puntare su Juan Orlando Hernandez, ex presidente honduregno, per favore l'attuale presidente in carica, ma soprattutto far sì che l'Honduras sia trasformato in una piattaforma di destabilizzazione dei governi progressisti in America Latina. Erca Madosca, che casino, ragazzi. Purtroppo è così. Un piano orchestrato dall'amministrazione Trump e da Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina, in particolare Colombia e Messico, con il coinvolgimento di leader come l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández e così il presidente argentino, è quello della motosega, insomma, Javier Milei, no? È quello che viene definito Honduras Gate, quindi che è un insieme di audio leak, stati resi pubblici da questo canale Red, canale rosso, che rivela l'esistenza di una struttura di ingerenza per orientare la politica nella regione sudamericana, con l'Honduras usato come piattaforma? No, eh sì, per destabilizzare i governi progressisti in America Latina. Uno si chiederà, ma liberato così? No, liberato così no, si è arrivati di fronte alle inferriate e ha portato tante buste di soldi per liberarlo. Il denaro per l'indulto per Hernández veniva direttamente da un gruppo di rabbini e persone che sostenevano Israele. Dio Israele ovunque, ragazzi, ovunque. Ma d'altronde, se non lo fanno oggi, quando? Se non ora, quando? No? Si dice spesso, non ora, quando? Il progetto Grande Israele, quando? Qua non è Grande Israele, per parte quello, ma faccio per dire che, insomma, incredibile, incredibile. Tanto che, attenzione, la più discussa tra queste realtà, e qual è la realtà? Adesso ne parliamo. Secondo i messaggi, perché è interessante questa realtà di Prospera, no? Prospera, i Prospera, no? Secondo i messaggi audio contenuti in conversazioni svoltesi tra gennaio e aprile 2006, roba fresca, fresca, questo Hernández, ripeto, ex presidente honduregno, cioè dell'Honduras, ebbene, quindi è stato presidente dell'Honduras tra il 2014 e il 2022, poi condannato a 45 anni, cacchio, 45 anni di carcere per traffico di droga da un tribunale statunitense, cioè gli americani lo condanna a 45 anni, quindi deve marcire in carcere, ma successivamente arriva Donald Trump, edizione numero 2, a graziarlo. Starebbe tramando per tornare al potere nel paese, grazie al supporto decisivo di Stati Uniti e Israele, che in cambio otterrebbero facilitazioni per la costruzione anche di una nuova base militare e di centri di confinamento per presunti terroristi, sul modello di quelli voluti dal presidente Najib Bukele in El Salvador. Bene, verrebbero assegnati direttamente a società private americane come la General Electric, e infine l'espansione delle cosiddette zone economiche speciali, veri e propri dispositivi. Questo è il sogno di Peter Thiel. Peter Thiel ha detto chiaro e tondo: noi siamo qui a incassare un sacco di soldi per dare là delle zone economiche speciali, dove le vostre regole già ce ne sbattiamo, ma un domani non avete nemmeno più il coraggio di utilizzare, non so, il ricordo di quelle normative, di quelle leggi, di quei regolamenti, di quei codicilli. Sono zone economiche speciali, veri e propri dispositivi di espropriazione territoriale e a sovranità limitata a beneficio di capitali stranieri, che l'amministrazione di Castro, Xiomara Castro, prima presidente donna dell'Honduras, in carica dal 21 al 25, aveva iniziato a smantellare. Era questa smantella, ma la più discussa tra queste realtà è Prospera, che sorge sull'isola di Roatan, una vera e propria città privata, porto franco, libero dalle maglie dello Stato, in cui sono investitori del calibro di Peter Thiel a dettare interamente le regole. Abbiamo già parlato di Prospera in riferimento alla calata in Italia e a quelle conferenziette sataniste o quasi a porte chiuse da parte del nostro Peter Thiel. Vabbè, quindi intelligenza artificiale oggi, quella che utilizza anche l'esercito americano, l'esercito statunitense, è tutta roba propria in punto del grande brevetto in mano a Peter Thiel. Si sta arricchendo che metà basterebbe. Va bene, e se volete approfondire la questione, ripeto, è interessante addentrarsi all'interno della la questione dell'Honduras Gate per capire che razza di momento stiamo attraversando a livello globale. Dobbiamo imparare che c'è quindi narcostato, quindi se Hernández adesso torna utile, si tirano fuori i soldini per liberarlo, e ricordo è una giunta di rabbini con il primo ministro Benjamin Netanyahu al fianco che ha fatto sì che questa operazione arrivasse fino in fondo. Bene, così sarà anche per Raul Castro secondo il vostro punto di vista? No, Raul Castro no, perché nel 59 era al fianco di Fidel o comunque lì ci stava, no, perché ha un sacco di anni, ha superato ampiamente quota 90, siamo a 94 anni, per la qualcosa Raul Castro disastro in queste ultime ore sotto il mirino per l'ennesima volta dei falchi statunitensi, che mettono nel mirino appunto il presidente cubano, perché Cuba oggi è altamente strangolata. Il blocco e quant'altro per quanto riguarda boicottaggio e di tutto di più sta avvenendo da decenni e decenni, però la situazione che si sta dipanando in questi momenti è assolutamente terrificante. Però attenzione, perché voci di corridoio danno proprio in queste ore una mobilitazione nei corridoi statunitensi per far sì che ci sia un cambio repentino e velocissimo a L'Avana, o meglio la figura di Raul Castro venga definitivamente quindi cestinata, perché secondo quanto ricostruito appunto dal New York Times potrebbe essere messo sotto accusa criminale dal Dipartimento della Giustizia per il ruolo che come ministro della difesa avrebbe giocato nell'ordinare l'abbattimento di due aerei dell'organizzazione anticastrista Bradas Turescu, colpiti nei cieli del Mar dei Caraibi da MiG dell'aviazione cubana mentre sorvolavano le acque dell'Oceano Atlantico, la facciamo breve, febbraio 1996. Oh ragazzi, dai, cioè il ventesimo anniversario della radio, siamo già a quota 50, vuol dire 30 anni fa, no? Sinceramente, no, questo è il mattume che abbiamo davanti. Ritirarsi in montagna ne vale la pena, sì, ma almeno lasciateci sgombro un po', diciamo, di apparato celestiale, un po' di cielo, lasciatecelo sgombro. Va bene, troveremo sicuramente, diciamo, conferma di bel respiro lungo il torrente Colmeda, questo il 2 di giugno, e quindi siamo un bel blocco che arriverà, a proposito di bloccheo, un bel blocco che arriverà nei contesti, diciamo, del bosco di Marco Scapin, ma Marco Scapin tra virgolette, nel senso che è un bosco ovvio liberissimo, laddove lui fa da guardiano soprattutto nei confronti dei cacciatori delle doppiette del piombo, no, da piombo fuso o sfuso che dir si voglia, insomma, epoca lontana dalla questione israelo-palestinese, al piombo appunto dei cacciatori che lui cerca di tenere a debita distanza. Noi vivremo sicuramente una passeggiata, la camminata, faremo tutto di più all'interno, diciamo, di quella giornata, ricordo la nostra grande Mara, martedì 2 giugno, e lo faremo soprattutto partendo con il ritrovo alle ore 9 di pubblicità di fronte alla Pedavena, dopodiché andremo a parcheggiare da lì a 5-10 minuti, poi saleremo sicuramente il fronte boschivo per arrivare al campo base, roba alquanto sempliciotta, tutto sommato, sapendo che ci sono difficoltà estreme, manderemo su una o due macchine che già ci sono per caricare eventualmente zaini, dolci o comunque roba varia da portare sicuramente in sommità. Poi sommità vuol dire poco nulla, sia chiaro, però in un contesto boschivo bellissimo si respira veramente, diciamo, questo ben di Dio, appunto, regno del bosco, con il Colmeda, con il masso glaciale, con le piramidi di terra, con soprattutto i sentieri che saranno a buon profumo del piccolo popolo, quindi vuol dire folletti, gnomi, fate, anche le anguane, perché chi ci mette la G, chi ci mette la D di Domodosso, la manduane per quanto riguarda sicuramente quel fronte del Colmeda, laddove ci sta anche la grande jacuzzi del nostro Marco, e vuol dire, per chi lo volesse, immergersi per ritemprare tutte le nostre autostrade sanguigne, perché fa molto ben quell'acqua là, assolutamente sì. Poi arriveremo al Casarin di Mare Alberto, lì ci sarà un rinfresco, poi avremo anche la prima esibizione del gruppo dei Cigni del Sole con Leo, che ho sentito anche stamattina in formula strepitosa, perché domani saremo con Leo assolutamente in quel di Genalta, saremo in quel di Genalta per aprire un po' quindi i contorni della nostra organizzazione, vuol dire praticamente prepararci, andare a fare un sopralluogo, anticipare un po' i tempi per i parcheggi, la camminata, lo spettacolo, ove andremo a ubicarlo, quindi a organizzarlo, e domani andremo a Genalta, insomma siamo nei luoghi del lago del Miss, se vi ricordate, insomma nei luoghi del lago del Miss. Va bene, questo comunque lo faremo più avanti appena avremo sicuramente la possibilità, perché il mese di giugno è il prossimo, è alquanto ricolmino, perché il 2 siamo qua, il 7 siamo in motonave, il 16 c'è il gas, poi l'altro gas, poi abbiamo il grande concerto di Luca Bassanese, insomma, ufficiale sabato scorso, facciamo sempre nel nome della grande Mara per sempre, sarà il titolo, molto semplice, storia di un amore invincibile, è il titolo dello spettacolo di Leo Lazzarini il 27 di giugno, e a seguire poi avremo il concertissimo di Luca Bassanese, quindi io li ringrazio in maniera anticipata, sono messi a disposizione per la nostra realtà di radio e soprattutto anche per ricordare Mara, quando dico Mara dico Cristina, ma dico tutti gli altri che sicuramente noi teniamo assolutamente al nostro fianco in tutte le attività, in tutte le manifestazioni, e laddove c'è mobilitazione noi assolutamente andiamo anche con quel leggero peso, nel senso buonissimo del termine, di tutti quelli che sono già trapassati, che però ci hanno hanno sicuramente insegnato a camminare in un determinato solco e quindi lo hanno illuminato allora dalla loro presenza, e oggi dall'alto assolutamente continuano ad essere sicuramente luce vibratoria, che per noi è assolutamente molto importante, anche perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore. Quindi se non muore nulla che è passato dal cuore, ragazzi, questi hanno sicuramente dei posti di assoluto riguardo, tutti quelli che insomma qua dentro hanno dato tanto, e adesso è utile sicuramente appunto che siano sempre al nostro fianco come avevamo loro promesso, ci mancherebbe altro. Quindi io ripeto, il 2 giugno siamo là, bisogna prenotare, abbiamo già tante prenotazioni, però dobbiamo sapere per il parcheggio, perché il problemino è un po' il parcheggio, piuttosto che poi a quanto caffè magari preparare, l'acqua e tutto. Ecco, ringrazio anche gli amici della Pasta Palladio, perché insomma già 10 litri di vin rosso arriveranno in loco e quindi saranno distribuiti per chi vorrà anche avere sotto mano un bel bicere de vin, il goto, anzi meglio dire goto, il goto del vin. E quindi me ne hanno parlato sabato scorso, e ringrazio il nostro scarparo di fiducia per quanto riguarda l'amico di Resana, ma in questo caso per i 90 litri che saliranno in motonave con noi. Quindi è un darci una mano in maniera tale da poter anche magari riuscire a risparmiare qualcosina nei termini, diciamo, di organizzazione dal punto di vista economico. Dispiace perché la motonave continuano a chiamare, ma sarebbe ovvio, servirebbe il doppio, il triplo sinceramente, perché è tutto pieno e quindi diventa veramente molto difficile. E vabbè, se qualcuno ha conoscenza di motonavi da 500 posti, potrebbe essere utile saperlo. Vabbè, saremo lì con Leo, quindi che il 7 giugno a Pelestrina, piuttosto che Lido, laddove la nostra Silvia ci aspetterà a braccia aperte, perché ci ha promesso assolutamente, come potrò mancare assolutamente al vostro arrivo, abbracciarvi tutti e salutarvi tutti con un gimme five, piuttosto che un assaggio, diciamo, di prodotti di casa. No, questo non lo farà assolutamente, nel senso che ha odio nei nostri confronti, per semplice motivo non siamo mai riusciti praticamente a trasportarla all'interno. E ragazzi, la Silvia però ha promesso che col canotto farà sicuramente miracoli, quei miracoli che noi ci aspettiamo per risolvere un po' di questioni belliche a destra e a sinistra. Va bene, detto questo, eccoci qua, siamo in 4, grazie Paolo da Paese, a posto. Ciao Luca, per il 2 giugno al Bosco del Fonta siamo in 4, bene, ottimo, siete in 4, perfettissimo, va bene. La Silvia B, Cancaro, ecco, arriva subito la risposta Cancaro, perché avete capito, se fosse stato il sistema mattonea tecnologica stile sottoscritto, io devo fare la lettera C, visto che la lettera C però è nella ABC iniziale, non so se mi capite, penso di sì, devo fare la C, devo aspettare perché il trattino vada verso destra per mettere la A. Lei in una frangente di mezzo miliardesimo di secondo ha già mandato Cancaro, ma con il punto, cioè che sia sottolineato e quindi da denunciarsi a spada tratta fino in fondo con il punto, come dire, punto a, non è che sia la speranza adesso arriverà il manca parti di testo, perché in questo caso spesse volte quei messaggi sono lunghi, manca parti di testo, ma qua mancano ancora parti di testo per quanto riguarda messaggi lanciati a sottoscritto nel 2021, ci mancherebbe altro. Qua una roba che però se dovesse cadere non è che succeda il finimondo, ecco, sinceramente, che altri parte bestemmie. Qua invece no, quindi il primo Cancaro di giornata arriva dal fronte della nostra Silvietta B. B di che ben che te voemo, però sta pur certa che un domani, quando riusciremo a realizzare un sacco di skate, ci compreremo la motonave e quindi andremo, pure se qualcosa avanzerà alla Global Sumud Flottiglia, magari se qualcuno ha intrallazzi con il sistema del Mossad, magari se qualcuno di nostri, perché la ritirano un sacco di navi e le svenderanno su internet prima o poi, ecco, è brutto da dirsi, ma se qualcuno magari ha tali conoscenze e mani in pasta, ecco, via Muson potrebbe farci arrivare l'imbarcadero. Comunque ripeto, oltre i 400 posti, altrimenti 250 quali facciamo con estrema velocità, come minimo 400, dai, dai 400 in su, thank you very much, e soprattutto il piano superiore non scoperto, perché abbiamo visto una volta col sole, te spacca la testa, se piove, se c'è il vento, cacchio, è bellissimo, se il tempo è perfetto, ma noi viviamo nell'imperfetto, però sinceramente, vecchia barzelletta, sinceramente. Vabbè, salutiamo la nostra Silvia, perché guardate, se vuoi un ben dell'anima, ragazzi, alla Silvia, dai. Vabbè, fate a patente che te vieni a partenza, che te troviamo un posto, lo state tutto, il nostro nuovo mozzo al femminile. Va bene, serve altro, sì, cosa stavo dicendo? Ah no, che beh, siamo pieni a giugno e quindi a Ferragosto, però ne parlerò in maniera più dettagliata, è arrivato il menù, è tutto il programmissimo della Ferragosto e quindi la camminata all'interno di quel ben di Dio, e dopodiché si arriva in sommità laddove il paesaggio d'attorno io lo identifico come una serie di una galleria con quadri al naturale di inestimabile valore, e quindi ci si stravacca in quel contesto e basta. E si fa assolutamente quindi palleggiare il terzo occhio, che va ad alimentarsi di tutta quella energia che te la regala il muggir delle vacche, quelle limousine, quel marrone bello vellutato e quindi glabro, e dopodiché tutto quell'insieme di verde quindi ampio che dall'assù si domina alla grande, compresa la casera del nostro Boraccia, compresi i piatti del nostro Boraccia, perché sarà grigliata con, ragazzi, con una qualità devastante. A 20 euro penso sia sicuramente un regalo, perché tanta roba, con oltretutto formaggio finché isciopa, proprio nel volantino mi ha passato sabato è scritto proprio così, e formaggio a volontà per chi poi lo volesse finché isciopa, va bene. C'è tempo, intanto a Ferragosto c'è tempo assolutamente, si arriva a 1500 più o meno in un contesto bellissimo, in un contesto veramente bello. Chi vuole può andare su direttamente, gli altri invece prendono la strada un po' più larga per inoltrarsi all'interno del sistema boschivo, semplice strada, battuta e quant'altro, si arriva comunque lassù. C'è un po' di salitina da fare, ma insomma eravamo tanti che l'altro anno l'abbiamo fatta senza problemi. Però, ripeto, se qualcuno desidera magari rimanere lì a masticare, a divertirsi nel primo pomeriggio, lo possiamo fare tranquillamente. Va bene. Signori, ecco, da lassù non potremo sputare assolutamente, non si sputa in faccia a quei quadri di inestimabile valore, come dicevo poc'anzi, perché a sputare possono farlo solo i signori sionisti, solo la realtà israeliana, solo l'ebraico momento può farlo, perché voi sapete assolutamente che Itamar Ben-Gvir, una delle persone che più di tutti forse odio a livello internazionale, ma al pari di Smotrich, di Netanyahu, di Trump, ecco, l'elenco è tanto, però se dovessi, non so, elencarne qualcuno nelle dita di due mani, nei primi dieci questo ci sta, ma proprio alla grande, parlo del ministro terrorista sionista, sia molto chiaro, cioè quello che ha giustificato che quando vi vedete sputare alla Madonna, al Cristo, spaccare a testa, cioè quando uno sputa alle anziane palestinesi, cioè ai bambini, cioè dite che spunta il muso, che non c'è nessun problema, perché è una pratica antica, cioè nell'antica tradizione ebrea ortodossa esisteva, quindi questa roba ci se puoi sputare tranquillamente, attenzione a cioè, anche l'ho detto Itamar Ben-Gvir, al che noi abbiamo detto qui ragazzi, qui l'ingegneria genetica deve venirci in soccorso, comunque i grandi esperti per quanto riguarda la riesumazione, perché con la genetica si fa miracoli, bene, noi dobbiamo riportare in vita quei grandi giocatori con le nocche portentose d'acciaio, e nocche vuol dire quei che sbatteva sotto quando giocava a carte e che era il cartello d'entrata praticamente nei nostri, diciamo, a baretti, anche a Castelfranco Veneto, vietato sputare per terra, ma perché prima si poteva sputare per terra, partiva da che sì, però state masticando forse, cacchio sto dicendo, però avete capito, scatarrate roba, quindi dovremo riportarli in vita, li portiamo lì al cospetto di tutta questa Itamarata, Itamar Ben-Gvir e tutto quel brutto quindi sistema maciullesco, e ci diamo dentro con i nostri del passato, questi che avevano anche il sigaro allora, capito? Però ragazzi, vietato sputare per terra, ricordo con il cartello praticamente nelle adiacenze del quartiere Valsugana, vietato sputare per terra, riesumiamoli tutti, andiamo in un esercito e li inondiamo, diciamo, di quello che avete già capito essere da farsi il prima possibile, poi parleremo del resto. Ci sentiamo tra poco.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
2: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
3: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a anche d'Avena. Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
4: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
5: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
2: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
6: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
7: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
8: Si pranza al sacco.
9: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
3: Aspettiamo tanti dolci.
2: Dai spose e dai sposi.
10: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
9: Per info e prenotazioni
7: 3
10: 2 9
7: 0 0
10: 3
7: 8
10: 9
0: 8
11: 8.
9: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
11: 5 per 1000!
12: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
13: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
13: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
11: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
6: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
14: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento, su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo.

Senti che bel ritornello, Luca Bassanese. Hola, hola, hola. Drink e Coca-Cola. Il Benevento vince largo, chiaro, netto e trasparente in maniera pseudo-ondulata.

0: Esatto, questa sì.
1: Drinking Coca-Cola. Tu sei Superman. Tu hai venduto Peter Pan.
0: Ola, ola, ola. Questa bisogna che la faccia, che a sera dal vivo il 27 giugno, ragazzi. Troppo bene.
1: Tu sei Superman.
0: E i bambini che ciappa molto, tutta per Checco!

hai venduto Peter Pan? Ciao Luca, buona giornata. Mi puoi spiegare il mistero di Jack che dici nella pubblicità del 5 per 1000 Daniele a Padova? Beh, i Jack è quella roba che fa funzionare praticamente le cuffie. Nei trascorsi di Radio Gamma 5 avevamo un cestinello stile Vimini, quello che ti metti è caramelle, dai Rossana a tutto quello che ti piaceria masticare. In sto caso invece noi si metteva praticamente questa parte finale per quanto riguarda e cuffie Novaga, vuoi il Jack per immetterlo diciamo nel giusto settore. E quindi i Jack erano messi lì, ma spariva sempre. I mega c'aveva tanti che i Jack, per qualcosa avremmo potuto allargarci già diversi anni fa. Si lega alla questione delle cuffie, il mistero di Jack. E tu hai venduto la partita, sempre presente, un abbraccio in ondulazione oltrista perpetua, Ale, tripletta de che altro, a posto il Benevento o Malvento. Ciao Luca, buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Ora che qua abbiamo Simone che mi gestisce i controlli esterni. Lesiano non esiste, forse Peter Thiel vuole fare sicuramente una nuova isola dove commercialmente le massime libertà di realtà normativa. Lesiano, ma dove sei che Lesiano? Dove sei questo paese Lesiano? Noi vogliamo fare un'iniziativa in quel di Lesiano, provincia di qualcosa. Ora qua, a parte... Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre lucidamente sul pezzo, bravissimo. Ma come fai? Io mi impasticco costantemente con multivitaminici integratori naturali, ma nonostante ciò non mi sento al tuo livello energetico e mentale. Dai, confesso come fai, un mega abbraccio. Davide da Vicenza. Davide, la polverina magica, ti fai di droga e ti sia a posto. Sì, dai, si tombato. Non esiste, lontani da quella porcheria, lontani. La nostra droga è, che ne so, la resistenza, dopodiché se fa l'infarto però è magari in diretta. Davide, attenzione, bisogna stare molto molto molto attenti, molto attenti, molto attenti. No, è la granaticità, l'essere del toro che non gli va mai bene una, perché sia il 12° posto anche quest'anno e si pensava dal 9° all'11°. Siamo 12°, però si potrebbe ribaltare la situation nel caso che domenica ultima di campionato, lo scorrere di titoli di coda per quanto riguarda questo insulsetto di campionato prevede il derby della Mole, e allora sarà Mole vincente o sarà Mole perdente? Non lo so. Nel frattempo Zizza mi manda alla Germania dei primi propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Sì, l'avevo visto Zizza, tanto che sarebbe da dare il là ad una serata con uno spettacoletto. Ma anzi, 27 giugno si potrebbe fare, che sarai Anguria o no? Si potrebbe fare, cacchio. Voi sapete perché mi ha mandato questo Zizza? Perché ormai siamo oltre ogni oltre, perché questo lo aggancio a quello che Paola mi

0: mandava, e cioè, ma Luca, caro, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura, vi ho aspettato qualche minuto per leggerlo perché qualcuno ha finito ormai di masticare, basta, 13 e 10 si finisce di masticare, ragazzi, dai. Ma caro Luca, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura nella loro propaganda i politici israeliani dibattono su cosa sia meglio infilare nell'ano i prigionieri palestinesi durante la tortura. Ma porca putanassa, ti rendi conto a che livello sono? Saluti da Paola. Sì, ma noi questo non l'avevamo detto, ma lo sappiamo assolutamente, purtroppo, per quanto riguarda le torture e tutto quello che avviene da decenni all'interno delle carceri israeliane barra sioniste. Questo è ovvio, c'è una violenza laddove, altro che in attesa del processo. Ma adesso hanno festeggiato con la grande torta Itamar Ben-Gvir, la cinquantenne mogliettina, brutta come il Pekà, non importa, ma l'importante, beh, è ancora più brutto del Pekà stesso nella sua quintessenza in assoluto, gli ha fatto la torta, se avete visto, in prossimità del compleanno, quell'Happy Birthday con il cappio disegnato in riferimento sicuramente alla legge che è passata a livello di Knesset, quindi al Parlamento israeliano, per quanto riguarda quindi la pena di morte per i terroristi quindi palestinesi. No, non ho quei altri, cioè che altri non conta, hanno i loro in casa propria, no. E te mi dire, ma i terroristi, Luca, sì? No, ma guarda che qui si traduce terrorismo come anche un lancio magari di una pietra che non è di 30 grammi, ma se raggiunge magari il mezzo chiletto o i tre etti, stiamo molto attenti, molto attenti. Vabbè, comunque sì, in effetti sono cose che danno un fastidio enorme. Noi continuiamo sicuramente qui alle nostre spalle ad avere la bandiera, lo dico alla signora di sabato sera, perché mi hanno detto in riferimento alla trasmissione di sabato sera, come può Dio permettervi di avere che a bandiera là alle spalle, perché la trasmissione andava in diretta Facebook, cosa che io non so nemmeno sicuramente taccare e fare, però sta signora che rispondevo chiaro e tondo, guarda te che è un dono, e se non te lo avessi te me c'ha mia raccolta, veniamo noi, te che è un dono che penso sia il pollice, l'indice, il medio, col medio te me mandi a quel paese, siamo abituati, se ne sbattiamo altamente, con gli altri due dita o una o due te giri o canale e te ve dove cacchio che te vuoi ti. Questo mi riferisco io sabato sera, andiamo qua post gas per quanto riguarda soprattutto cavare che bandiera, no, bandiera se qua, anzi abbiamo raddoppiato, abbiamo triplicato, so che mettiamo in difficoltà tutti quelli che va in diretta sicuramente per quanto riguarda i video che viene allestiti qua dentro, e quindi cerca di ripicciolire l'angoletto, e quindi va bene se te lesi, per favore non accendere la terza luce quasi al terzo occhio, no, qua invece abbiamo sicuramente d'attorno anche la realtà del Libano, anche la realtà palestina replicata con no alla guerra palestina libera, d'altra parte che l'Iran, signori, speriamo che non si accenda altri fronti bellici per il semplice motivo che non abbiamo più spazio a mettere bandiere. Quella di Cuba, attenzione, quelli di indiani di Cuba, come abbiamo fatto sabato scorso, quella dei col diretti, ragazzi, si contra col diretti, mi dice come effetto mettere, ragazzi, che sia una X gigantesca nera per dire chiaro tondo quanto noi si bocci assolutamente la col diretti, e in riferimento all'Etea quanto noi la maledica bocciandola, che è diverso, no? In effetti sì, no, mi diceva appunto il Zizza, la Germania reprime i propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Un dossier dei servizi segreti tedeschi prende di mira i movimenti di sostegno alla causa palestinese, c'è anche un elenco di simboli considerati antisemiti tra cui l'anguria spezzata, perché forse dico ori, che cacchio, verde, bianco e rosso, che cacchio, non so. Bene, ora utilizzeremo altri ricordando Merz e dintorni. E l'anguria, faremo la possibilità di avere angurie il 27, taglieremo alcune angurie, ragazzi, sì, ma che avevo letto la cosa veramente allucinante. Allora, intercettazioni in corso, la flottiglia sotto attacco in pieno giorno, grazie Sergio, all'ora del messaggio, in pieno giorno navi militari israeliane abbordano le barche della Global Submund Flottiglia cariche di aiuti umanitari, a forte rischio l'incolumità di chi è a bordo, assolutamente sì, ragazzi, per questi qua dopodiché madonna, quindi quello che possiamo fare ora da terra, fare girare i post e i comunicati, tenere alta l'attenzione e scendere in piazza durante per le convocazioni che vengono lanciate. Ora è in corso la manifestazione per lo sciopero generale. Allora, indipendentemente che noi si creda sicuramente al fatto di scendere in strada o non scendere in strada, io sono assolutamente da parte di quelli che scendono in strada per sta roba qua, perché quando lo hanno fatto, vi avete visto quanto hanno dovuto architettarsi i sistemi mediatici, o comunque soprattutto anche i signori stile Trump piuttosto che Netanyahu, per quindi trovare nuovi equilibri con la balla del BOP, BOP vuol dire Board of Peace, vuol dire sicuramente quella farlocchiata di tregua per la qualcosa non esiste, però se avete visto non se ne parla più, o se ne parlava sicuramente molto meno, si era portato sotto altri riflettori la situazione, e quindi di conseguenza ben venga quelli che oggi vanno sicuramente, diciamo, on the road in strada, in maniera tale da dire chiaro e tondo: questi non possono permettersi tutto quello che si dio fare. Purtroppo, ragazzi, il male oggi assoluto, tralasciando, diciamo, sicuramente gli inferi più inferi, è assolutamente a firma del duo o del trio Anglo-America piuttosto che sionismo. Sì, ma adesso veramente basta per quanto riguarda tutto quello che è proprio del sistema sionista. Del sistema sionista, anche perché un po' dei problemini in casa li tengono. Non lo dico a caso, perché non so se lo sapete, ma c'è un piano israeliano per una nuova Nakba a Gaza, e questo vuol dire 78 anni dopo si continua sempre nella uguale misura per cacciarli e far spazio. Quello che sta avvenendo in Cisgiordania è devastante. Ne abbiamo parlato assolutamente in maniera flebilissima sabato scorso, avevo ospite, sono stati felici di essere qui con il banchetto al gas, e si riproporranno assolutamente con i prodotti palestinesi anche sabato 20 di giugno. Le kefia le abbiamo esaurite prestissimo sabato scorso, abbiamo piazzato diversi chili anche di datteri, quelli sfusi, quelli in scatola, e poi anche le spezie, quindi palestinesi. Erano quelli dell'ACS, quindi l'Associazione Cooperativa e Solidarietà, e di Padova, e che si lega praticamente anche alla figlia di un nostro espositore storico, e quindi è Agostino. È arrivato qua Nicola Manno a conoscerci, e soprattutto l'ho portato in diretta per far conoscere esattamente quello che da tanti anni portano avanti, non solo sul fronte Gaza-Cisgiordania, ma anche in Congo. E dal Congo sapete che si è alzato anche il nuovo pericolo virologico, attenzione, perché nuova peste è anche parte, diciamo, da quel contesto là. Questo ce lo dice l'OMS, non so se ne avremo tempo oggi per quindi arrivare a discutere di questo, ma dicevo piuttosto quello che la Knesset a livello quindi di Parlamento israeliano si sta preparando a fare, cioè si pensa quasi di scioglierla. Questo è quello che si apprende da quel fronte, visto che la coalizione di Netanyahu sembra reggere sempre meno, perché l'elettorato israeliano si è rivoltato assolutamente contro questa agenda sanguinaria anche in terra israeliana. Io ricordo le manifestazioni oceaniche che a livello storico avevano toccato prima del 7 ottobre 2023 il comparto di Tel Aviv e dintorni, quindi non le città più conosciute ma anche le altre. Si parlava di centinaia di migliaia di partecipanti, con tantissime migliaia di giovani in primissima linea. L'indice puntato era verso quel governo a guida Netanyahu, anche perché Netanyahu era assolutamente sotto quindi le scure della giustizia per quanto riguarda i tre fronti aperti, appunto, da un punto di vista processuale. Ovvio, se c'è guerra c'è sicuramente motivo per allontanarsi da tutto questo, ed è quello che praticamente è stato fatto, perché c'è guerra, c'è speranza di vita, e quindi anche di incrementare magari un po' di sondaggi a suo favore, come è avvenuto. Però ultimamente, ripeto, i numeri non sono proprio dalla parte del fronte di Netanyahu, o comunque di quel governo di estremissima destra che si è confezionato a livello israeliano, perché ricordo che si parla del patto di Cesarea. Cesarea è un nome che non dice nulla, ma dice a più di qualcuno che mi ha masticato benissimo per quanto riguarda la villa, villaccia, villona, vuol dire la residenza privata proprio a Cesarea di Benjamin Netanyahu. Vuol dire che un po' di anni fa in questo contesto si è ritrovato il Benjamin Netanyahu, che altrimenti, ripeto, sarebbe finito a processo in maniera triplica. Ebbene, lì ha deciso di quindi aprire le porte a tutte le formazioni di estrema destra, quindi vuol dire partito sionista religioso, in questo caso è Smotrich, Yehudit Eitmar Ben-Gvir, e questi hanno fatto sì che il personaggio in questione potesse insediarsi a fine dicembre del 2022. Di lì a 10 mesi succede quello che ben conoscete, il 7 ottobre 2023, lo abbiamo detto tante volte, la cosa è stata preparata sicuramente e agevolata soprattutto dal fronte anche sionista, per forza di cose. Sarebbe stato matematicamente impossibile, se è vero quello che si legge, un anno e mezzo per quindi pianificare tutto quello che Hamas ha permesso, quindi con il triciclo per arrivare dall'altra parte, vuol dire il deltaplano piuttosto che l'ape car, piuttosto che il motorete, piuttosto che le autovetture, piuttosto che butoso e reti con le ruspe, quindi 18 mesi di lavoro e uno dei più alti sistemi tecnologici esistenti, compreso sicuramente quei tre sistemi, diciamo, i servizi segreti. Nulla avevano visto, ovvio che avevano visto, hanno lasciato andare il tutto, ovvio, hanno permesso sicuramente quella mattanza per quanto riguarda sicuramente quello che ha fatto Hamas, i 1200 morti, tanti ricordo ancora e sempre anche dal fuoco amico, oltretutto intervenuto con estremo ritardo, con un rave party o cosa similare messo praticamente nelle adiacenze dei confini appunto palestinesi, senza tante guardie al fianco, ma quando mai, però ripeto, già andare dall'altra parte, quindi rompere il confine, è cosa impossibile, però questo è stato permesso, tanto quanto quello che ormai tanti denunciano anche a livello di Knesset, cioè all'interno del Parlamento. L'opposizione oggi sta denunciando anche sempre più a voce elevata, quindi a volume alto, tutto quello che si lega la figura di Benjamin Netanyahu per quanto riguarda quei soldi. Attenzione, noi parliamo di milioni di dollari che arrivavano dal fronte del Qatar, che atterravano in Israele e venivano destinati alle sacche di Hamas. Alle sacche di Hamas. Hamas serviva a essere quindi reso potente per far sì che l'AFP e quindi quell'altra fazione palestinese non potesse prendere il potere, perché erano quelli che erano assolutamente d'accordo con la stipulazione della pace e quant'altro sul fronte, sulla questione appunto, per la questione israelo-palestinese. Quindi di conseguenza di soldi Netanyahu ne ha passati una caterva, cioè un'infinità. La responsabilità c'è tutta, bisognava fortificare quindi il fronte di Hamas. Tunnel o non tunnel, anche perché, ripeto, stiamo parlando unicamente di una realtà che si esprime in una quarantina di chilometri per 12, è ovvio. Quindi pochissima area, pochissima superficie. All'interno di questa superficie, con il Board of Peace, ci hanno preso per i fondelli in maniera altamente mendace. Per quanto riguarda quella linea gialla, oggi è diventata arancione, la linea gialla vuol dire praticamente, no, qua stiamo noi altri in casa vostra per gestirvi e controllarvi. Li hanno schiacciati o fronte o mare, li hanno schiacciati lì. Si parlava di un 50% di territorio in mano a Israele, oggi possiamo dirlo chiaramente 64%, quindi circa due terzi di quel poco che è la striscia di Gaza è assolutamente ancora a presenza militare israeliana, IDF in assoluto. Quando i signori soldati si stancano, noi apriamo le porte, noi italiani, Marche, Sardegna, Sicilia piuttosto che Torino, e là va bene soprattutto per il periodo invernale, perché c'è la decompressione psicologica, li abbiamo sgamati in casa nostra, vengono ad essere quindi rimessi in gioco per chi ce la fa, non tutti ce la fanno, ma comunque la maggior parte sì, perché qua le piscine a sfioro, il grande yoga, le ballate, la birra, quindi villaggi che noi destiniamo alla presenza dei militari, al maschile e al femminile dell'IDF, quindi l'esercito israeliano. Questo è quindi ufficiale essere avvenuto, si chiama decompressione psicologica. Hanno visto quello che ben possiamo immaginare e quindi di conseguenza dobbiamo quindi rimetterli un po' in equilibrio da un punto di vista quindi mentale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, e quindi questo l'Italia si è permessa di fare, ovvio. Puoi dire non siamo colonia, noi siamo assolutamente colonia estrema al massimo livello per quanto riguarda il duo in questione che narriamo spesso, l'America e Israele, in riferimento alle chiusure delle basi americane. Magari questo avvenisse, ed ha ragione assolutamente Sachs, ripeto, lui è un economista, un saggista, un politologo americano, quando dice chiaro e tondo che le basi americane in Italia, ovvio che non fan sì che noi si possa essere indipendenti con la I maiuscola, ovvio che lui dice che un paese che ospita basi militari straniere sul proprio territorio non può definirsi pienamente indipendente né sovrano. Noi oltretutto, ripeto, dopo mai la Germania ne abbiamo 120 più 20 segrete, ed è assolutamente tanta roba. 15.000 soldati americani di stanza in Italia non sono qui a far a vacanza, per carità, avremo anche sicuramente realtà limitrofi che si adopereranno in guadagni dal punto di vista commerciale, tutto quello che volete, anche se comunque quando chi va fuori a Militar Police arriva, perché questi di casini di notte ne fan che metà, basterebbe, hanno i loro locali, per carità, però ripeto, 15.000 americani in Italia, 34.000 in Germania, abbiamo sta medaglia d'argento, ma dice giusto Sachs, ma basta fare uno più uno, ripeto, ovvio. Magari si chiudessero le basi americane, ma quando mai? La porta aerei sul Mediterraneo chiude le basi americane, ma che cacchio stiamo dicendo? Questo è un psicopatico che come si sveglia domani mattina te spara a cagata, dopodiché non toglie nulla e nulla, se ne togliesse già 100-200 va bene, non applaudiremo assolutamente, ma intanto vorrebbe dire un inizio di qualcosa, ma non lo farà assolutamente. Magari, ripeto, l'Italia potesse assolutamente, poi c'è tutto il resto, poi abbiamo tutto quell'angolo controllo dell'informazione e tutto il resto, sia molto chiaro. I nostri dati, il nuovo petrolio dato in mano al fronte sionista, quindi israeliano, ragazzi, quindi è inutile girarci attorno. Però dicevo, a Cesarea, lì, residenza privatissima, e quindi la villa di Netanyahu con al canto la moglie, molto cancara la moglie, casa cancara. La moglie di Benjamin, la prima, penso, poi si è separato. Molto aggressiva, molto cattiva, assolutamente molto cattiva, così le cronache riportano spesse volte. Quindi in quel contesto lui riesce praticamente a far sì che per la prima volta nella storia di Israele si riesca, diciamo, a costituire il più elevato governo di destra, ma di estrema destra, anzi direi di estrema destra in assoluto. Ovvio che nel DNA di un sionista, nel DNA di un israeliano, la sindrome di Masada non è mai venuta a mancare, e se lo fosse, il sistema di propaganda sionista te lo tiene sempre acceso, quel sistema di sindrome. Quindi Masada cosa vuol dire? La sindrome di Masada ci dicono che descriva la convinzione che il mondo sia ostile in assoluto a Israele, la distruzione imminente, e così che l'unica opzione sia la resistenza eroica fino all'autodistruzione. Che arriva all'autodistruzione ne dubito assolutamente, però si dice questo perché? Perché la sindrome di Masada si lega a un ambito storico proprio confinato lontanamente. Siamo nel 73 dopo Cristo, è un concetto quello che stiamo sviluppando, politico-psicologico, radicato in questo caso nella storia della fortezza di Masada, e qui nel 73 d.C. oltre 900 zeloti, quindi ebrei, scelsero il suicidio di massa piuttosto che arrendersi ai romani, si suicidarono tutti in gruppo. Oggi la sindrome viene usata in ambito quindi geopolitico in assoluto, e quindi questo fanno frullare nella testa anche di moltissimi giovani a livello quindi israelitico. Quindi il mito di Masada e viene sempre più rinvigorito dal movimento messianico, dal movimento altamente religioso, dal movimento sionista. Quindi ne ha fatto un simbolo di eroica resistenza. Dobbiamo resistere in maniera eroica, perché abbiamo sicuramente sì alcuni gemellaggi in America piuttosto che Cipro, piuttosto che la Grecia adesso. Sinceramente, ma quando mai la Grecia e Cipro potevano dare una mano? E in effetti è quello che è avvenuto. E quindi c'è questo, anche questa sindrome di Masada sempre bella conficcata nella loro mente. Se però i giovani, come hanno dimostrato, se ne stanno sbattendo, o così, ripeto, qualche anno fa nelle manifestazioni di allora, prima appunto dell'esplodersi di tutti questi fronti bellici, perché in un anno e mezzo, due, insomma, il sionismo ha accelerato in sei luoghi del pianeta a loro circostante il fronte bellico, anche perché il progetto Grande Israele lo componi tanto quanto le alture del Golan erano tue e diventano sempre più tue, oltretutto anche laddove abbiamo sicuramente quella presenza di acqua, tanto quanto le materie prime che si ha bisogno nel conquistare quello che sta avvenendo nel sud del Libano per quanto riguarda Hezbollah. Ovvio che la giustificazione è sempre i cattivi, se che altri, Hezbollah, il partito di Dio, che tutto è anche rappresentato a livello parlamentare in maniera libanese, e dalla sta parte quelli di Hamas, e quindi ovvio la giustificazione la trovano sempre. Però attenzione, perché proprio qualche giorno fa, visto che accennavo qualche settimana fa le parole Cesarea Masada, c'è anche Asbara. Asbara sarebbe la direzione nazionale di pubblica diplomazia, vuol dire praticamente la propaganda. Cioè mai nella storia di Israele il governo attualmente in carica, a firma quindi Benjamin Netanyahu, ha investito un budget così elevato per la propaganda. Cioè noi eravamo fermi a 150 milioni annui di dollari, che non è pochissima cosa. Oggi siamo a oltre 730 milioni di dollari per quanto riguarda, ripeto, la propaganda. Si chiama Asbara in ebraico, c'è questo incremento, ripeto, vertiginoso, ed è ovvio che serve soprattutto costruire questa rete di ambasciatori volontari, cioè tutta una serie, diciamo, di personaggi che sono pronti a veicolare quella che è la narrativa che Israele vuol far prosperare in diverse realtà di paesi. E questo è quello che sta avvenendo. Ovvio, si utilizza anche strumenti di intelligenza artificiale, e quindi bisogna modellare l'opinione pubblica globale, assolutamente sì, e quindi abbiamo centinaia anche di testate, migliaia di citazioni al giorno su Israele, che devono essere assolutamente di sfondo positivo, altrimenti questi i viene praticamente torte. Questo si lega al fatto che negli ultimi sondaggi, anche sul fronte al di là dell'Oceano Atlantico, in territorialità americane, il 60% degli americani comincia ad avere sempre più un'opinione altamente sfavorevole nei confronti di Israele. Assolutamente sì, anche se comunque quello che viene sottolineato in questi ultimi giorni è il fatto che il dato più allarmante per quanto riguarda Tel Aviv, e quindi il fronte appunto sionista, arriva da questo rapporto dell'INSS, non è ISS Italica, no? Qua abbiamo l'Institute for National Security Study, che parla di un isolamento diplomatico di opinione pubblica senza precedenti dalla nascita dello Stato. E quindi bisogna fare molta attenzione, cioè i sondaggi stanno segnalando un tracollo di consensi. E la risposta di Tel Aviv non è un cambio di politica, non è un cambio di, quindi, del comportamento genocidario all'interno del sistema di Gaza, di quello che sta avvenendo sul fronte della Cisgiordania, dove Hamas, ricordo ancora, non essere lì presente, ma quello di dare il là e quindi attuare un'operazione su ampissima scala, perché bisogna cambiare quella che è la percezione dell'opinione pubblica in America e così in Europa e così a livello mondiale. Per questo c'è stato questo sicuramente investimento, questo stanziamento di oltre 730 milioni di dollari, perché bisogna far dimenticare intanto il genocidio che è ancora oggi in atto, dati alla mano. Loro hanno riconosciuto, loro quel fronte sicuramente appunto di terroristi israeliani, hanno riconosciuto oltre 770 mila morti, ma sono sicuramente molti di più, molti di più, non solo perché si continua a dire quelli che sono sotto le macerie, che non hanno avuto possibilità sicuramente di essere estratti, questo è matematico assolutamente, poi pensiamo anche alle condizioni igieniche che questo va sviluppando con tutti, diciamo, i cadaveri sotto le macerie, ma anche per quanto riguarda quelle migliaia di persone che sono state completamente evaporate, quelle armi utilizzate sicuramente dal fronte americano passano nelle mani sioniste e utilizzate con questi, diciamo, in primis, diciamo, di calori talmente elevati che il corpo viene completamente liquefatto e quindi viene completamente ad evaporarsi. Qua si parla di oltre 3.000 persone. Ma siamo sicuri che Israele non blefi ulteriormente? Oltre 3.000 persone. Attenzione, armi vietatissime in guerra, ma d'altronde col fosforo bianco piuttosto tutto il resto siamo altamente abituati. Fosforo bianco che lo si produce in un'unica realtà americana, laddove, sapete, è la Bayer in prima linea ad utilizzare sicuramente i macchinari per estrarlo e quindi produrlo. Serve, ha detto qualche giorno fa, e quindi diventa anche roba strategica per la produzione americana, e quindi vuol dire agevolare, diciamo, tutto questo in termini normativi e quindi con anche sostegno economico alla Bayer, che ne sta pagando poi le conseguenze per quanto riguarda, diciamo, il vecchio prodotto alla Monsanto, perché la Bayer oggi vuol dire Monsanto, l'ha acquisita nel 2018 per oltre 60 miliardi di dollari, ma soprattutto la Bayer oggi ha una serie di processi infiniti e partiti soprattutto dal fronte americano. Quindi Italia si sta dormendo, che è una cosa veramente allucinante in considerazione del fatto che il glifosato viene ancora utilizzato, parlo del principio attivo del Roundup, quindi di quel diserbante, di quell'erbicida per meglio dire, che viene ancora utilizzato e che per forza di cose avrà comportato, l'Istituto Ramazzini denuncia questo da tanti anni, dati alla mano, esperimenti alla mano, che praticamente lì dove c'è l'utilizzo, soprattutto per chi opera con il Roundup, è ovvio che il linfoma di Non-Hodgkin piuttosto che realtà cancerogene, ovvio, le assorbe con netta predominanza rispetto a chi rimane più lontano da sto prodotto, anche se comunque magari non lo sappiamo, ma ci si lega magari alle nostre passeggiate, camminate, corse ciclistiche, piuttosto che, perché spesse volte lì dove c'è striatura arancione anche lungo i nostri fossi, qualcuno potrebbe aver utilizzato il Roundup o comunque altri diserbanti magari anche di quindi stampo cancerogeno. Detto questo, però, ripeto, quindi sostegno straordinario di Trump alla produzione di tutto questo. Mi si dirà, e qua si continua a parlare agricoltura, perché no, non è tanto agricoltura, il fatto che il fosforo bianco si è bisogno soprattutto anche per quanto riguarda, diciamo, la produzione bellica, ed è quello che Israele ha fatto in assoluto, quelle foto che sono circolate in tanti anni sul fronte libanese, sul fronte siriano, sul fronte di Gaza e dintorni, c'è una specie, diciamo, di fuoco artificio lì in cielo che poi va sicuramente ad abbattersi in terra, e insomma le denunce sono fioccate con estrema facilità. Si dirà, non volete che Israele si faccia, non so, particolari problemi per quanto riguarda l'utilizzo di qualcosa che è vietato in tempi di guerra, ma quando mai? Ma la stessa Italia ha dimostrato non essere così, o comunque, insomma, sbattersene altamente quando vi denunciavo spesse volte, e noi li abbiamo portati a casa, presi con i guanti, messi in una teca per far vedere esattamente i CS, i gas lacrimogeni vietatissimi in guerra, utilizzati o comunque durante manifestazioni, ma utilizzatissimi in oltre 4.000 lanci in quel 2011, in quel luglio caldissimo dove eravamo presenti in Val di Susa, debitamente in disparte si intende, ma abbiamo partecipato anche a quella manifestazione con quel lancio storico di oltre 4.000 candelotti e tantissimi al CS, ripeto, CS, Como Savona, altamente vietati. Quindi cosa si è respirato, cosa abbiamo assolutamente seminato all'interno di quel contesto laddove poi sono arrivati ad imporre, e sottolineo imporre, un grande cantiere per un tunnel geognostico in riferimento all'alta voracità, alta velocità Torino-Lione, laddove appunto hanno prosciugato quello che c'era da prosciugare, i castagni li abbiamo demoliti, abbiamo fatto uno spazio lunare. Ma pensare che poi tutto quello che abbiamo visto in quei giorni, in quei momenti, quelle manifestazioni, venga sollevato dal passaggio di decine e decine di camion, piuttosto che, ecco, fa pensare appunto anche forse che quando si dice che le problematiche oncologiche sulla dorsale Torino-Valsusa sono molto elevate per tutto quel sistema di fabbriche, di inquinamento, di tossicità, quindi di quella chimica aggressiva, è ovvio che il tutto poi arriva sicuramente a fartela pagare, che metà basta. Quella è una zona molto quindi colpita anche appunto dal mesotelioma pleurico, piuttosto, quindi tumore alla pleura vuol dire tumore ai polmoni. Noi l'abbiamo conosciuta sta realtà di quell'uranio Peck Blenda, che non è l'uranio impoverito, l'ex Jugoslavia, anche lì li abbiamo fatti ammalare, soffrire, che metà basta, ma i nostri soldati, intendo dire, non solo, ma in quel caso è Peck Blenda, è un uranio che appunto se se ne sta conficcato all'interno delle miniere dell'ENI degli anni 60 va tutto bene, quando cominci magari a costruire, a devastare, ecco, e ora metti in circolo qualcosina di devastante. Ma soprattutto la realtà amiantifera l'abbiamo vista un sacco di volte. Per tanti anni all'esterno del presidio di Venaus ci stava una bara con all'interno quindi quelle pietre verdi, per capirci, erano quelle contenenti la realtà amiantifera. Loro ti dicono, sai, quando tu vai a bucare la montagna per decine e decine di chilometri, ricordo che la grande opera che verterebbe soprattutto sul fronte francese è di 57 km, 57 km, di cui 45 in Francia, 12 in Italia, però prima bisogna fare i tunnel di prova, tunnel geognostici. Noi l'abbiamo scavato per 7 km, doveva essere 7 e mezzo, e come dico spesso abbiamo speso per 7 e mezzo, però è ovvio, siamo in Italia, figurati, stiamo là a guardare 500 metri in più o in meno, dai ragazzi, dai. Però per dire che la questione dell'amianto è una questione molto ben presente, e quando spira quel vento che noi abbiamo conosciuto in quei momenti, il FON è un vento assolutamente molto caldo che spira anche per diversi giorni in maniera continuativa, destando preoccupazione, perché sai, quando vedi quei vortici non pericolosi che alzano polvere e quant'altro, immaginando che magari tutto questo arrivi a danzarti attorno con anche la formula dell'amianto impressa, tu capirai che sì, ok, il segno della croce, la preghiera, tutto quello che volete, per carità, non è che uno venga a casa dalla Valsusa e passa 1, 2, 3 anni e ne sia assolutamente felice e fecondo fino in fondo, perché sapete, l'incubazione insomma della problematica del mesotelioma pleurico può vertere anche per 15-20 anni insomma. Poi una volta che però viene diagnosticato, lì sì, esattamente, penso che ne manco la triade, non quella di Mourinho, il triplete, ma la triade, intendo dire, Medjugorje, Fatima e Lourdes, possa assolutamente, una volta diagnosticato fino in fondo, regalarti una buona vita. Sì, penso ci siano rimedi, insomma, se non i miracoli, assolutamente, ecco. Vabbè, torniamo a noi, mi sono allargato troppo. E allora, dicevo, il budget per la propaganda è aumentato per il semplice motivo che i sondaggi cominciano a dare contro anche all'apparato sionista. Quello che invece stavo dicendo poc'anzi in riferimento a questo piano israeliano, vabbè, ok, Nakba, grande Israele, tutto quello che vogliamo, però questa notizia di corridoio alquanto freschetta, cioè del 16 maggio, parla esattamente quindi di una possibilità di sciogliere la Knesset per indire nuove elezioni. Vi anticipo che nel caso si arrivasse a nuove elezioni, non è che comunque le elezioni manca tantissimo insomma in casa israeliana, però si vorrebbero magari anche da parte di alcuni anticipare, soprattutto in riferimento magari a Netanyahu, che con i sondaggi, perché da qualcosa ha perso, però può avere ancora assolutamente buone possibilità di farcela, e quindi rimane lontano dai suoi processi e dalle sue problematiche giudiziarie. Ma volevo già anticiparvi che ne parlerò comunque. Per quanto riguarda le formule di opposizione, si è costruita una realtà di coesione d'opposizione alquanto forte, perché ci si lega ad alcuni ministri che poi facevano parte anche dei vecchi governi appunto israeliani, anche al fianco, alcuni di questi erano al fianco anche di Netanyahu, poi hanno rotto. Ma vi anticipo che nonostante tutto queste nuove realtà d'opposizione, nel caso arrivassero al potere, hanno praticamente nei loro programmi elettorali tutta una serie di punti messi nero su bianco che se non ricalcano alla perfezione, non è proprio perfezione mille per mille, ma se non ricalcano alla perfezione, ripeto, lo stesso programma elettorale di Netanyahu, poco ci manca. Quindi per dire che indipendentemente, diciamo, da un male o l'altro, saremo ancora costretti a vedere sicuramente quelli che punterebbero in malo modo Gaza, Cisgiordania, la Siria, così anche il fronte siriano, e poi ovvio c'è sempre quella parentesi iraniana, laddove comunque non ce la raccontano giusta, oltre al fatto che avete visto Israele, non si vedono i video degli attacchi che gli iraniani hanno portato a compimento all'interno appunto delle strutture di vita israeliane, tutto viene assolutamente quindi tenuto nascosto e silente, e sembra che l'unico a rimetterci sia l'Iran. L'Iran oggi invece si trova in una posizione ragguardevole, nel senso altamente positiva sotto il punto di vista in riferimento al fatto che ha fatto capire che tu quindi dichiari guerra ai sottoscritti, i sottoscritti girano e puntano intanto le tue basi americane per far capire sicuramente ai tuoi stati satelliti, ai tuoi diciamo gemellati, quanto ne pagano in conseguenza, e poi soprattutto lo stretto di Hormuz piuttosto che tutto quello che riguarda il sistema dei commerci. Una guerra che ovvio si fregia del piacere dei cosiddetti droni, tanto quanto li hanno i signori ucraini, tutti tengono mai sti droni, e quindi sarà ormai guerra improntata sotto quell'aspetto là, e quindi vorrà dire dover subire le dovute conseguenze, insomma. E quindi purtroppo è brutto da dirsi, noi eravamo fermi qui 50 conflitti sparsi per il pianeta, ne abbiamo ancora di più oggigiorno, però pensare a un blocco della gran parte delle guerre la vedo veramente allucinante. Stupisce il fatto che abbiamo governi talmente servili per la qualcosa, almeno questo serva a tradurre quanto oggi sia inutile andare a votare o comunque far primeggiare una o l'altra sponda. Vedevo oltretutto il Veneto quanto bene stia battendo anche però questo lo aggancerò un po' anche alle formule del dissenso che si stanno quindi adoperando in Italia per sperare di poter rendersi coese, quindi in maniera aggregante andare ad affrontare le elezioni politiche del 2027, però il fronte del dissenso che finora ha preso solo scopole, e così sarà sicuramente nella prossima tornata elettorale, ma vedevo quanto il Veneto stia rispondendo con i 110 circoli a firma vanacciana, e quindi vuol dire futuro nazionale. Il Veneto stava rispondendo alla grande. Verona, figuratevi, d'altronde la curva insegna che se siamo di destra è ovvio, perché non agganciarci adesso al generale Vannacci. Vabbè, abbiamo una scelta tra il generale Vannacci oppure il generale Pappalardo, ecco, scegliete voi. No, ma diciamo, vedevo praticamente tanti iscritti, 110 circoli già attivi praticamente nel Veneto, ma richieste, 2-3 richieste al giorno ormai per quanto riguarda i nuovi circoli appunto a firma futuro nazionale in Veneto. Ragazzi, va ben così, insomma, ecco, se no pensiamo poi di cambiare le cose, per carità. Vai. Non importa, noi si va ad oltranza. Quindi quindi grazie Sergio al messaggio, e far girare Instagram e dintorni. Cioè, Luca, come mai i 18 palestinesi non hanno capito che era una tattica quella degli israeliani attaccandoli per poi gli israeliani fare quello che hanno fatto? Pino, ma come mai il 18 i palestinesi non ho capito? Cos'è? 7 ottobre 2023, i palestinesi non hanno capito che era una tattica quella degli israeliani attaccandoli? E non hanno capito, no, evidentemente, assolutamente no. Se mi intendi dire il 2023, il fatto che sono andati dall'altra parte, li hanno lasciati fare per avere l'alibi, la giustificazione per poi imprimere il progetto Grande Israele, questo assolutamente sì. Oppure evidentemente, come sempre avviene in questi casi, Pino, tu sei uno dei migliori, se non il migliore assolutamente regno dei servizi segreti oggi esistenti, e ne hanno tre, perché c'è anche la Manna oltre agli altri, che il Mossad, quelli che menzioniamo molto spesso, quindi Shin Bet, Aman e il Mossad, ma secondo il punto di vista non hanno mandato un bel po' di infiltrati in maniera tale che le reti si tagliassero con i migliori tagli possibili. Ovvio, hanno infiltrato di tutto e di più, come spesse volte avviene. Ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Lega Ambiente. Sì, una cosa fresca questa di Lega Ambiente, bandiera nera nei confronti di Cortina. E quindi ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Lega Ambiente, che ha puntato sarà l'amministrazione per i larici secolari che sono stati tagliati per le Olimpiadi, pista a bob e cammino via. Non hanno pensato alle prossime generazioni. Chi l'avrebbe mai detto? Marco Ferrari dalla provincia di Vicenza, notizia diffusa ieri sul C3 Veneto. Sì, no, ma sulla questione delle Olimpiadi di Cortina, e quindi le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ci torneremo assolutamente, anche perché avete visto che già si comincia a far imbalzare i cosiddetti classici buchi economici, a chi spetta pagare cosa. Per forza di cose, non avevamo nessun sentore che finite quelle 2-3 settimane di giochi, perché ci metto dentro che magari quelle paralimpiche, noi si dovesse cominciare a rivivere un po' la situazione di Torino. Mi auguro di non arrivare sicuramente a quello spessore di Torino 2006, perché lì venne intaccato in maniera profonda anche il bilancio della regione Torino, sì, regione Piemonte, insomma, con Torino in primis. E quindi tra le concause principali di quei buchi di dissesto, noi avevamo sicuramente quel dispendio economico per realizzare le Olimpiadi che dopo 20 anni sono tornate sul fronte anche bellunese. L'altro è Milano, dove sicuramente abbiamo altre gatte da pelare anche da un punto di vista economico, ma per quanto riguarda Cortina sicuramente ne parleremo. Lì siamo stati 2 volte, abbiamo visto sicuramente anche quella che era la preparazione della pista, che dall'alto è quello che vi hanno fatto sicuramente assaggiare attraverso il comparto mainstream, o comunque insomma attraverso le dirette di allora. Da un punto di vista sportivo, lo sport fa sempre piacere, ci mancherebbe altro, possiamo credere, non credere allo sport, ma anche ieri magari qualcuno magari si è soffermato a vedere dopo 50 anni la vittoria insomma di Sinner agli internazionali di Roma, e quindi con... quindi tutto quello che è proprio del sistema dello sport. Dico questo perché già allora noi avevamo visto quanto i lavori fossero in ritardo. Attenzione, per quanto alla cabinovia che si parla, Socrates, ma lì c'è problemi di frane e quant'altro, quindi toglietevi la testa insomma di andare là qualcosa di poco positivo. E però abbiamo visto assolutamente anche quanto d'attorno ci fosse ancora da fare, non c'era più il tempo per rimettere in sesto il tutto, però è ovvio, sai come gestire l'apparato delle cosiddette telecamere, e così è stato fatto, ovvio. Dopodiché è passato il messaggio che avete visto voi sempre quelli del no, beh insomma noi si diceva sicuramente un impatto inferiore, ma adesso cominciamo assolutamente a inanellare tutta una serie di quindi negatività che si legano praticamente a quel vostro dispendio di Olimpiade, non solo dal punto di vista economico ma dal punto di vista ambientale, come giustamente appunto Marco Ferrari mi ha sottolineato, e poi anche per quanto riguarda quello che sarà proprio quindi della realtà di come verrà utilizzata questa pista. Abbiamo veramente tutti questi campioni, tutti questi sportivi che andranno sicuramente ad allietare la loro presenza, perché dico, solo il mantenimento di tali strutture ha bisogno di tanti soldini, capacità e soldini. Poi le lasciamo le marmotte piuttosto che ne so io agli scoiattoli di casa, ben venga, ci mancherebbe altro, ben venga. Quando allora si sarebbe potuto tranquillamente andare, come sembra addirittura possibile in un periodo insomma italico, andare a far stegare a 169 chilometri, quindi a Innsbruck insomma, ecco. Poi ricordo però la trovata, perché noi viviamo oggi all'interno di una terminologia che ci induce in errori in maniera continuativa, nel senso ci comprano in quella maniera là, oggi è tutto sostenibile, bene comune, rinnovabile, quindi quando si approva rinnovabile va benissimo, i polli assolutamente a tutto mRNA piuttosto che va bene tutti i vaccini. Vabbè, però ho sentito sostenibile io, ecco perfetto, allora va benissimo. In quel caso si parlava di una Olimpiadi, ecco, il fautore di questo ricordo esserlo e nel nome di Matteo Salvini, vi ricordate? Olimpiadi Light, e Light ci riporta alla memoria quelle sigarette Light che secondo chi le fuma va tutto bene, come quelle elettroniche, va tutto bene, siamo tutto bene, perché non deve andare bene, e quindi continua ad andare bene. Quindi quella formula magica, no? Olimpiadi praticamente light, che poi tradotto in maniera molto veloce a parte nostra era sinceramente che lì dovevamo sicuramente via e vas da istituire, per la qualcosa però i tempi non sarebbero esistiti, vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, niente, metti qualche bel commissariello che lo cambi spesse volte, commissari, e quindi vai a accelerare tutte le tue dosi di antinormativa, cioè nel senso non rispetti le normative, per farvi capire velocemente il tutto, e porti in concretezza quello che poi diventa appunto per 2 settimane grande motivo di fotografia, di immagini, di video, di sorrisi, di baci, abbracci e di sportivi italiani che oltretutto vincono, quindi campioni che vincono e fanno le fortune d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la componente al femminile in queste Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, sono quelle che più di tutti si sono sicuramente date da fare per mettere mettere al collo le classiche medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, meno un po' i maschietti, però ripeto, l'apparato al femminile sportivamente parlando in queste Olimpiadi ha fatto l'enorme differenza. Vabbè, qua non so se Elena di Villarsi, mio figlio Giovanni, vabbè, ok, sì perfetto, quindi era, attendo conferma, grazie. Se mi ascolti in diretta 073 ti do già la conferma per quanto riguarda il 2 giugno, va benissimo, ci mancherebbe altro, sì va benissimo, e quindi 2 giugno ci si vede quindi al Bosco di Faont, perfetto, ripeto, aperto a tutti, non costa nulla, perché tanti mi chiedono appunto il costo. Se qualcuno sente di lasciare qualcosina a Marco alla fine, perché è quello che poi ripulisce il bosco, insomma il vero guardiano del bosco, può farlo, però ripeto, non costa nulla di nulla. Per chi mi chiedeva invece, aggiungo anche questo, di portare un po' di cibo per gli animali, sì, potrebbe essere utile, nel senso che purtroppo però la mini fattoria del nostro Marco si è rimpicciolita di molto, perché gli animali avevano una certa età, e quindi di 3 maialoni da 300 chili ognuno ne è rimasto uno solo. Artax, il grande cavallo bianco stile Vidal, se vi ricordate nel vecchio spot, è venuto a mancare, tanto quanto anche la bianco-nera Teresa era un tasso, e così anche la volpe, ma non tutti assieme, dico nell'arco di questi anni, noi un po' di anni che non torniamo in quel contesto, nell'arco di questi anni sono venuti a mancare un bel po' di animali di tutti quelli che avevamo quindi visto allora. Rimane un massiccio quindi suino, un maialone da 300 e passa chili, la capretta e un cane, ecco, io penso così, per cui dico, se uno porta su di tutto, perché l'altra volta arrivava su cassette di carote, piuttosto tutto quello che serviva al cavallo, piuttosto che agli animali, non so se tenga il gallo e galline, adesso non lo so per dire la verità, però casomai ce lo faremo dire quel giorno. E poi se qualcuno magari torna su durante l'estate, perché ripeto è un luogo assolutamente da viversi, magari anche in maniera tranquilla, andate a farvi la vostra passeggiata, che è molto semplice, la passeggiata l'anello di base intendo dire, oppure con Marco potete salire un pochettino anche più in alto, e però molto semplice lo stesso, insomma, ecco. Comunque ripeto, noi torniamo lì nel nome di Mara al 1000 per 1000, noi saremo in quel contesto là il 2 di giugno, mi raccomando, per quanto riguarda l'arrivo alla, prendetevi per tempo di fronte alla pedavena, perché poi sai, se chiamate quando siamo già in salita verso il bosco diventa un po' difficile spiegare come entrare all'interno di via Faont, da lì prende il nome poi il Bosco di Faont e quant'altro, quindi troviamoci al mattino, poi non partiamo alle 9 giuste, partiremo 9:15, 9:20, insomma, ecco, però non arrivate proprio all'ultimo secondo, sono anche qua, perché anche in base alle macchine noi poi dovremo anche mandare qualcuno in strada col giubbino giallo arancione a bloccare anche le macchine che lì di solito passano tante autovetture. No, stavo leggendo quello di Alberto Mara, tanti gatti, quindi cosa vuol dire Alberto? Tanti gatti, quindi no, allora tanti gatti ci sono. Allora Alberto della Mara mi dice appunto dei gatti, allora nel caso che stavo appunto quindi discutendo, se qualcuno vuole portare su, allora quello è il mangiare per i gatti, allora quindi scatolette, classica scatolette o il classico mangime, quello che può abbisognare quindi i gatti, avete capito, gli animali sempre meno, quindi non te portare su un sacco di carote e roba, perché magari non penso che serva come allora. Prendo su, ma allora per i gatti, allora comunque dai, casomai me lo fai sapere, visto che il 2 giugno non è proprio dopodomani, per la qualcosa magari senti Marco se per caso può tornargli utile. Qualcuno mi ha chiesto se serve ancora portare su del cibo per gli animali, in sto caso se ci sono i gatti, e quindi vuol dire che l'antivirus non è di casa. Oggi non ce la faccio assolutamente a parlare dell'antivirus, laddove secondo il mio punto di vista comunque io non propendo per il ritorno al Green Pass e agli estremi ricatti, che sia l'ennesimo ballon d'essai, questo è matematicissimo, l'ennesimo ballon d'essai per forza di cose, sì, perché dal Congo parte il boom di Bugio, e quindi il boom di Bugio piuttosto che la viaria per quanto riguarda vaccinazione del pollame, e per quanto riguarda il bioterrorismo psicologico è ovvio che non si molla mai in assoluto, quindi vuol dire quel ballon d'essai, vediamo la reazione da un punto di vista popolare, dopodiché magari ci prepariamo a momenti migliori per noi scienziati, a tutta S gigantesca, e il momento migliore potrebbe essere verso fine anno, con la ripresa sicuramente delle temperature rigide. Io penso che oltretutto dal cilindro abbiano già estratto anche al momento 2-3 belle emergenze, quella bellica, quella energetica, e sicuramente anticipo quella siccitosa idrica e quella del cambiamento climatico per forza di cose, e questo bisognerà solamente, insomma, delle prossime settimane per quanto riguarda il ritorno del caldo. Poi con il caldo sapete che il virus, allora anche Ricciardi ci diceva chiaro e tondo che al sole 24 gradi insomma basterebbero con un'umidità dell'80% per far sì che in 2 minuti il virus muoia. Non è così per tutti, ma così lo era sicuramente per quel Walter Ricciardi, che in TV ci veniva spesso, e lui si vantava di avere uno studio anche in mano di stampo americano che diceva esattamente questo. E quindi dico sicuramente ci provano, nel senso che intanto vanno a testare, vanno a fare una specie di sondaggio, io lo chiamo appunto ballon d'essai, testi la reazione popolare e sociale in maniera tale di capire come poi, però vedo che tutto sommato, ecco, quello che spetta a noi è starne assolutamente distante, far capire che indipendentemente da tutto noi si continuerebbe tanto quanto oggi, tanto quanto ieri, e da parte nostra radiofonicamente parlando tanto quanto abbiamo fatto in quella maledetta era del 2020-2022. Piuttosto, tra le varie emergenze, le varie problematiche, io penso che parlando di pandemia, dal punto di vista sanitario, almeno mi auguro, sul mio punto di vista, ripeto, non partiremo assolutamente come quei maledetti 1000 giorni, anche se comunque, ripeto, intanto far rimbalzare la questione, ma a Natale che sei un po' alla volta, il tutto vada ad inocularsi. Noi dobbiamo invece mitridatizzarci in maniera continuativa, come sempre abbiamo fatto, cioè renderci assolutamente immuni rispetto sicuramente a quel loro terrorismo psicologico, per il semplice fatto che dovremo anche darci da fare per quanto riguarda, diciamo, la pandemia digitale, che potrebbe essere assolutamente prossima. In questo caso le grandi istituzioni ci stanno dicendo che non è assolutamente una questione di se, ma è una questione di quando, e qui parliamo della pandemia digitale. Ma siamo nella piena digitalizzazione della nostra realtà vitale in assoluto, e quindi il mondo, secondo tanti esperti, deve sempre più preparare, l'ONU in testa intendo dire, deve prepararsi a possibili catastrofi digitali, e quindi vuol dire tempeste solari, gli attacchi cibernetici, e soprattutto, ovvio, sappiamo anche come tagliarvi quei cavi vitali, e sto parlando di cavi sottomarini, dove oltre il 90% delle nostre informazioni passano, soprattutto in formula internetiana e non solo. Quindi attenzione soprattutto anche a questo rischio di una catastrofe digitale per quanto riguarda, non è una questione di se, ma di quando, e parliamo della pandemia digitale. Poi il resto spero, insomma, di scapparci via, nel senso, appunto, sì, ovvio, ci stanno provando, è il ratto, perché è un animale a noi anche vicino, prossimo, e quindi la paura del ratto. Noi eravamo fermi ancora ai tempi d'oro, se vi ricordate, all'interno delle buse, della Brenta, della Piave, dove l'acqua era un po' più calda, e i genitori che urlavano, e quindi quelle onde sonore sono ancora belle svettanti in cielo, per dirci chiaro e tondo esattamente questo: vien fora che sei, e il sorse che ha fatto a pipì. E quindi era la leptospirosi, se vi ricordate, il pericolo della leptospirosi. Oggi antivirus, e quindi è ovvio, per me è un ballon d'essai. Poi ovvio entreremo anche in tutto quello che riguarda magari la stessa questione, appunto, del ratto piuttosto che, e del piano pandemico di Giorgia, che ne ha modificato un po' i termini, ma nel caso dovesse partire tutto alla grande, noi si riviverebbe purtroppo ancora ancorati nella formula massima del ricattesimo, e quindi vuol dire distanziamento, gel piuttosto che obbligatorietà vaccinali, piuttosto che green pass sì o green pass no. Però sapete come allora noi ci siamo mobilitati e mossi, tanto allora tanto oggi non cambierebbe nulla di nulla di nulla, ed è per questo che vi diciamo sempre grazie a tutti quelli che ci hanno affiancato in quei momenti lì. Siamo rimasti sicuramente in dolce attesa che la buriana e quindi la tempesta passasse, e ne abbiamo anche pagato per molti aspetti tutto quello che ci hanno fatto calare tra capo e collo, e comunque è ovvio, tanti ne abbiamo persi, ma penso che anche altrettanti ne abbiamo assolutamente guadagnati per quanto riguarda la pandemenza e il covidiotismo del 2020-21-22.
1: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
2: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonta.
3: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
4: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
5: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
6: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
7: A metà percorso sosta ai casarin di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
3: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
8: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo
9: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
10: Si pranza al sacco.
2: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
5: Aspettiamo tanti dolci.
3: Dai spose e dai sposi.
11: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
2: Per info e prenotazioni
9: 3
12: 2 9
9: 0 0
12: 3
9: 8
12: 9
0: 8
13: 8
2: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
3: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
3: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
13: 5 per 1000!
14: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
3: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
11: Ma quanto mi costa sta radio?
3: Ma quanto mi costa sta radio?
4: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
3: 01 59 80 90 2 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
13: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
3: Ieri bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
8: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
15: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
16: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17.45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori e potranno, nei corsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia. 346 36 144 69.
12: Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale, che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843-9995 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95. Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre

nel senso che io vedo adesso, ragazzi, me ne scuso, il sindaco si è sentito molto amareggiato dopo tutto loro hanno portato alta l'immagine dell'Italia nel mondo, intanto sotto la funivia nuova che è ferma pascono le pecore della pastora Pamela, mitica, arriva da Piancavallo, grazie mille di questo mega ditto. Ciao Luca, te dicevi che farà di tutto per mandare in Champions a Juve, se i Granata gli fa come al solito queste partite e scastoro, allora sì, e magari in contemporanea Roma noi a fa vincere in casa contro il Verona, sarà retrocesso. Ricordiamo se che a Roma de Eriksson aveva perso un scudetto, si ha vinto all'ultima giornata non riuscendo a vincere contro Lecce, retrocesso. Daniele, ti è sempre informato, ragazzi, assolutamente, dai. Ciao Luca, se solo se Pezzi, ciao, do su in d'acqua adesso. Aspetta. Ciao Luca, se solo a Vienna sono più di cosa vuol dire se a Vienna sono più di 5.000 fanno ad essere 15.000 in tutta Italia gli Yankee. I Yankees esattamente di 13-15.000 in Italia. Luca, ciao, invito me, coeghi, contadini e anche i giardinieri a guardare l'origine del materiale per irrigazione. E se quasi tutto israeliano. Però sta roba che mi hai detto, non sapevo. A settimana passata ho rifiutato un preventivo di fornitura anche conveniente per tubo gocciolante fatto nello stato criminale. Bravo Salvare, thank you very much. Ciao Luca, adesso bisogna toccare anche quella russa Fipo ad oggi. Ciao Beo, sì, il riferimento a questa idea prima assolutamente sì. Ciao grande Luca, dedico a tutti i piloti d'aereo che hanno sostituito il loro cuore, adesso saliremo in aereo tra poco con un portafoglio, il cielo è di tutti, parte dalla madre terra per essere azzurro ossigeno ovunque, poi sali in verticale fino a toccare le nuvole, ormai si è strappato il velo perché il cielo non è più un mistero, lo dovrebbero capire anche quelle povere anime che lo inquinano e poi lo respirano assieme a tutti noi. Diamine Robin Alpin, dopo non so se arrivava altro perché riesco a versare qua con l'aggeggio a destra ste robe qua. Luca Nante, l'ergo ego sputella da uno strogliante miravigiando il Cerbero aguzzino, la magnolia extraverde dentro alla sua mozza gancioia, bava i palati incollati nel denutro. Signori, taglio un pochettino perché questo è niente poco meno che il nostro grande Davide e il poeta pazzo. Gli USA in ostaggio dei sionisti, certo, devono portare l'Occidente in guerra, sperando non sia nucleare. Una domanda, chi ha ideato l'agenda di Davos? I finti ebrei? Che Hitler avesse ragione sbagliando bersaglio? Mosè aveva capito. RDM, ciao, ora anche RDM. Ciao Luca, noi nelle scuole insegnano ancora il diritto istituzionale internazionale e visto il loro comportamento durante la pandemia, i nostri cari docenti di Stato non andrebbero presi a calci nei denti, perché quasi i puntini, ma mi arriva qui i denti. Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre ok, perfetto, adesso però taglio perché altrimenti sono in ritardo, però non so, dopo metterà a posto casomai Valentino, chi per esso, chi arriverà, insomma. Ripeto qua i messaggi, visti adesso, mi ragazzi, mi despiaso perché Igo nel telefono qua a destra, purtroppo sì, non so perché anni viene fuori, non so, non importa. Allora vi lascio al grande, beh, sta qua ragazzi.

0: abbiano da l'overo. Dovremmo già farcela. Rosario, mi senti?
1: Sì, io ti sento bene, tu?
0: Insomma, un po' basso, ma comunque dai, ti sento qualcosa.
1: Allora, cerco di avvicinare il telefono ancora.
0: Ecco, già meglio, adesso ti sento già meglio in assoluto. Piacere avere Rosario in direttissima sui 94 MHz, la storicità di 50 anni, Radio Gamma 5. Rosario, è un bel pezzo che noi non ci si sentiva. È un bel pezzo.
1: Infatti, penso che siano passati più di 12 mesi.
0: Madonna, più di 12, ma sì, ma molti di più in assoluto. Ci siamo lasciati anche perché, e da qui partiamo, lo Stato attraverso il suo braccio armato, e cioè usando la magistratura, mi ha sottoposto a ben 19 procedimenti penali ed in ben 18 occasioni mi ha condannato da innocente. Ora, oltre i 47.000 euro che già esige dal sottoscritto, l'Agenzia delle Entrate richiede entro 5 giorni, sono già passati, il versamento di altri 16.000 euro. La mia risposta è un dito medio. A sto punto, caro Rosario, come sta Antonio? Bene, spero.
1: Sì, sì, stiamo abbastanza bene.
0: Antonio è il fratello di Rosario, Rosario Marciano in diretta con noi ed è quello che ha aperto la strada a tanti per quanto riguarda cosa sta succedendo in alto, ma non solo, per quanto riguarda le scie, geoingegneria clandestina e tanto altro. Ti chiedo, sempre con sti canini della giustizia ben piantati sulla tua pelle, come stai resistendo e se dobbiamo rinnovare magari quel tuo appello che mi hai fatto tanti anni fa, che non ti saresti e non ti suiciderai mai, perché mi ricordo tu mi hai detto anche questo.

0: sinceramente parlando.
1: Certo, beh, logico. Ma evidentemente hanno trovato il sistema, come già suggeriva Ludwig nel suo libro Colpo di Stato, e anziché farmi fuori fisicamente, mi fanno fuori civilmente, perché ho subito un'altra condanna a 16 mesi di reclusione definitiva in sede di Cassazione, benché abbia dimostrato la mia estraneità ai fatti, ma si sono rifiutati di raccogliere l'istanza di identificare gli indirizzi IP che avrebbero evidentemente dimostrato la mia innocenza e, benché il procedimento fosse già prescritto da 3 mesi, mi hanno lo stesso condannato a 16 mesi di reclusione che dovrò scontare, dipende da quali saranno le decisioni del Tribunale di Sorveglianza, in carcere oppure in affidamento ai servizi sociali oppure ai domiciliari. Già 12 mesi li ho scontati in affidamento ai servizi sociali
0: Sì.
1: per la ben nota condanna subita per aver messo in dubbio la versione ufficiale relativamente ai fatti del Bataclan.
0: Sì.
1: E quindi diciamo che la situazione non è per nulla rosea.
0: Non è, quindi i canini della giustizia sempre ben piantati sulla tua pelle, insomma, assolutamente sì. E,
1: Assolutamente, sì.
0: senti,
1: Infatti io
0: se
1: adesso
0: no, dimmi.
1: sto approfittando perché sono in
0: Perché?
1: attesa del deposito delle motivazioni della Cassazione, che sicuramente saranno un'arrampicata sugli specchi clamorosa in stile errore Alberto Stasi, Garlasco,
0: Sì.
1: sulla morte di Chiara Poggi, che l'hanno condannato e sta scontando degli anni da innocente,
0: Sì.
1: e nel mio caso queste motivazioni verranno consigliate, no, depositate non si sa quando, e dopodiché la sentenza verrà passata alla Procura di Brescia, della Corte di Appello, la quale emetterà un mandato di carcerazione che poi mi darà 30 giorni di tempo per poter chiedere misure alternative, già che la pena è al di sotto dei 4 anni. Però, ripeto, poi dipenderà dai giudici del Tribunale di Sorveglianza decidere se accogliere l'istanza di misure alternative o se mandarmi dritto dietro le sbarre.
0: Dritto dietro le sbarre. Senti, vedevo qua a parlare di verosomiglianza che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera, il caso Marcianò, Cereda. Puoi delucidarci a tal proposito? Perché è una cosa che mi ha colpito molto, insomma, cioè tu dici, può la verosomiglianza sostituire la prova Regina cioè, ragazzi, in un'aula di giustizia? A che livello siamo arrivati qua, Rosario? Cioè,
1: Ma semplicemente le prove sono state fatte sparire perché io avevo già querelato la cosiddetta parte lesa nel 2014, quindi in tempi non sospetti, molti anni prima della querela che egli ha sporto, direi appunto, come si dice in termine tecnico, una querela temeraria, sporta nel 2021,
0: sì.
1: proprio a seguito della comunicazione che gli inviò qualche persona da parte delle procure, che aveva ricevuto una querela che ovviamente non è stata archiviata, è stata insabbiata, ma la cosa ancora peggiore è che io contattai subito, secondo quello che permette la legge, entro 20 giorni si può comunicare al pubblico ministero che ti ha comunicato la conclusione delle indagini, si può mandare una memoria difensiva, e nella memoria difensiva avevo mandato copia della denuncia sporta nei confronti di questa persona nel 2014,
0: Sì.
1: più evidentemente la prova Regina, che era il timbro del commissariato di Sanremo, che mi feci fare nel 2023, quando mi fu comunicato appunto questa conclusione delle indagini, e questa querela è sparita dal fascicolo del PM, per cui il giudice di primo grado cosa ha fatto? Mi ha condannato ritenendomi uno stalker e un diffamatore di professione che andava a perseguitare questa povera vittima, e quindi praticamente mi ha dato 16 mesi così al volo, anche considerandomi inaffidabile, in quanto, così come suggerito al testimone fasullo della
0: Sì.
1: parte lesa, suggerendo che essendo io Novax ero evidentemente inattendibile. Quindi ho anche a suo tempo denunciato per diffamazione, perché chiamare Novax una persona è diffamazione,
0: sì.
1: E non lo dico io, ma lo dicono i tribunali. Mm-mm. E l'ho segnalato il giudice, anche un giudice donna, anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Ovviamente sia la denuncia che la segnalazione sono state insabbiate. Io sono stato condannato in primo grado, secondo grado e terzo grado, e anzi la Cassazione,
0: sì,
1: pur di non dover archiviare, ha fissato l'udienza quando i termini per il procedimento erano già scaduti, come ti dicevo, da 3 mesi. Quindi per far sì che la prescrizione andasse, diciamo, non considerata, hanno mandato subito le carte alla sezione 7, che è quella dei ricorsi inammissibili.
0: Sì.
1: Il ricorso non è stato neanche valutato nella sua interezza, presentato, sì, sì, dall'avvocato Alessandro Fusilva, quindi sicuramente, sì, era un ricorso ben fatto, e invece così mi hanno definito il ricorso inattendibile e inaccettabile. Così,
0: sì.
1: E a questo punto la prescrizione è andata a farsi benedire e la sentenza è definitiva.
0: Va bene, poi diremo anche magari come dare una mano anche da un punto di vista economico, se qualcuno ha voglia sicuramente di versare un aiuto nei tuoi confronti. Penso che te lo meriti, anche perché, ripeto, sei stato veramente il primo a squarciare determinati temi, e poi casomai ti vorrei magari anche protagonista lunedì prossimo con sottoscritto, perché io ho diverse domande, poi andremo a fare un po' un ripetita Juventa con te per quanto riguarda i nuovi all'ascolto in riferimento a quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Ma non solo, con te però ho parlato un bel po' di tempo addietro, se ti ricordi, di quel Franco Caddeo che è venuto a scomparire in Sardegna l'agosto 2009, c'era il gommone a pesca, e questo mi sparisce. Franco Caddeo, da quello che ho intuito anche da te, cioè era uno dei primi che si era occupato del pericolo delle scie chimiche, della geoingegneria clandestina, comunque di quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Tu hai qualcosa di più fresco rispetto a quello che abbiamo detto un bel po' di anni fa in riferimento a Franco Caddeo? Cioè è sparito un trafiletto nei giornali locali, ma chi l'ha fatto sparire?
1: Niente, nessuno l'ha mai cercato neanche, la cosa sospetta è questa. Quindi praticamente è svanito come un alito di fumo. Praticamente Franco Caddeo era, diciamo, l'esperto in assoluto per quanto riguarda il problema della geoingegneria, che si era affacciato anche nel nostro paese sul finire degli anni 90,
0: sì,
1: e quindi lui relazionava su quanto aveva scoperto, e infatti fu il primo a renderci edotti sulla questione del progetto RFMP e del sottoprogetto VTRPE, che prevede la dispersione di alluminio e bario in atmosfera per contrastare i problemi di scattering dovuti alla presenza di acqua,
0: sì,
1: quindi l'eliminazione sistematica della nuvolosità naturale con una sostituzione tramite nuvolosità artificiale che permettesse di trasmettere i segnali radio in alta frequenza, quindi in banda KA. Lui fu il primo. Su questi studi noi cominciamo ad approfondire, e diciamo che abbiamo praticamente preso il testimone e abbiamo proseguito le ricerche che non ha potuto proseguire Franco Caddeo, perché appunto, come si diceva, in circostanze misteriose è scomparso. Ma la cosa ancora più inquietante, sì, è che nessuno si è mai degnato di cercarlo.
0: Esatto. C'è un gommone, sì, a motore acceso, con la canna da pesca, documenti e quant'altro, basta, e non si trova più nulla, di nulla e nulla.
1: Cioè, il gommone di lui non si è saputo. Tra l'altro, un cadavere prima o poi deve...
0: Esatto.
1: Trascinato dalle
0: corrente. Era in Sardegna, aveva questa passione per la pesca, insomma, ecco. Lui di casa era sardo, lui. Beh sì, Caddeo, era sardo, sicuro, sardo. Cos'era, sardo? Sì,
1: era sardo. Ma la cosa appunto strana è che il cadavere non è stato mai trovato. Infatti qualche anno dopo poi la famiglia ha chiesto che venisse dichiarato morto e non scomparso, perché
0: esatto.
1: Oramai non si sa più, sì, che fine abbia fatto. Ma è evidente che, diciamo, che il primo approccio è stato quello di far sparire una persona scomoda, non si sa se l'abbiano ammazzato o cosa. E poi invece, quando sono passati alla identificazione del sottoscritto, hanno iniziato a usare il braccio armato, e quindi attraverso i procedimenti penali artatamente costruiti sono riusciti, io, tra l'altro io poi ho ancora in piedi altri due procedimenti, non è finito lì, quindi io avevo querelato all'epoca Italia 1, Mediaset e il redazionista, come il diciamo
0: Gaston Zama, chi era?
1: Sì, Gaston Zama, che aveva realizzato la trasmissione per Italia 1, li avevo diffidati dal mandare in onda questa trasmissione, anche perché io non avevo firmato nessuna liberatoria e non avevo potuto visionare il montaggio, e quindi i patti erano quelli. Li avevo diffidati anche perché avevo un avviso del questore per atti terroristici, per cui non potevo assolutamente metter voce sulla rete relativamente alla questione del Covid. L'hanno mandata in onda lo stesso, io li ho querelati, la mia querela è stata archiviata due volte e io mi sono ritrovato con un processo a carico nel quale sono stato condannato ancora in primo grado a 6 mesi e 15 giorni di reclusione, appunto con l'aggravante della continuazione, perché secondo il giudice avrei diffamato Gaston Zama per la realizzazione di questa trasmissione, che adesso hanno mandato anche in replica, mettendoci anche
0: sei giorni fa addirittura,
1: addirittura su due reti contemporaneamente.
0: Complotto globale, no? Giorgio Romiti in arte Gaston Zama, incredibile veramente, insomma. Quindi il braccetto armato, prima parlavi di braccio armato, un braccetto armato anche questo.
1: Ovviamente bene autorizzati, perché hanno visto che comunque io ero stato condannato in primo grado e che le motivazioni erano state depositate, quindi si sono sentiti liberi di illegalmente mandare ancora in onda non solo parti spezzettate e montate ad hoc dell'intervista, ma anche dei fuori onda che sono completamente illegali, lo erano nel 2020, lo sono ancora maggiormente oggi. Ho contattato due avvocati civilisti che neanche mi hanno risposto. Quindi per dirti quanto sono potenti questi, non si vuole mettere contro nessuno.
0: Senti, allora cominciamo a alzare un po' lo sguardo verso il cielo. Un tempo i nostri avi contadini dicevano: osservando il cielo che si coltiva la terra. Tu dici per la serie invece il cielo non è più lo stesso, e quindi diamoci da fare. Ti chiedo allora, partiamo da qua, come nasce, diciamo, una falsa scia di condensazione? Ho visto che fai scendere in campo quella gente chiave del boro, idruro, di alluminio, e poi ti leghi anche al sistema agricolo e quindi magari per imporre i nuovi OGM.
1: Senza dover citare le cifre che corrispondono ai vari composti chimici, si tratta di una reazione chimica dell'alluminio che con l'ossigeno praticamente crea una falsa scia di condensazione. Quindi quelle che la gente pensa che siano persistenti o meno, che sono scie di condensazione, non lo sono, non solo perché la quota non è idonea, quindi non ci sono i valori di temperatura, umidità e pressione idonei, ma sicuramente non essendo i motori di ultima generazione, i turbofan high bypass, idonei per creare scie di condensazione di qualsivoglia genere, persistenti o meno, si tratta di una scia artificiale determinata dalla violenta reazione chimica che interagisce tra l'ossigeno in atmosfera e l'alluminio che viene disperso in quota, a bassa quota tra l'altro. Quindi questi aerei, io ho pubblicato anche le fotografie che hanno un certo numero di anni, questi aerei volano al di sotto dei cumuli, quindi a quote veramente irrisorie e non certo quelle dichiarate da Flightradar, e emettono lo stesso scie persistenti. Quindi è chiaro che non si tratta di scie di condensazione, ma si tratta, come dice il generale Fabio Mini, di scie rilasciate a bella posta.
0: Senti, e queste scie chimiche a cosa servono allora, per farlo capire ai nostri neofiti all'ascolto? Cosa servono queste scie chimiche, sinceramente? A far piovere oppure per l'opposto?
1: No, allora, chiariamo un attimo le cose, perché praticamente dal momento in cui io ho subito la prima condanna a 12 mesi di reclusione, che ho dovuto scontare, ho finito di scontarla poche settimane fa, praticamente sono entrati a gamba tesa alcuni soggetti che tra l'altro provengono proprio dall'aeronautica militare, che praticamente hanno cominciato a confondere, a mischiare le carte, quindi facendo credere alla gente che le scie chimiche siano il cloud seeding, che invece non è, perché i clausidi
0: inseminazione in quel caso sia diverso, sì sì esatto, sì.
1: Inseminazione ad altissima quota sopra sì. i cumuli, sopra gli 8000 metri, che servono a generare piogge devastanti spesso e volentieri, in modo tale da scaricare l'umidità che rimane in quota, l'acqua che rimane in quota da qualche parte, come diceva un meteorologo qualche anno fa, praticamente l'acqua da qualche parte deve pur cadere,
0: sì.
1: quindi questa acqua viene fatta cadere scatenando delle precipitazioni piovose con il cloud seeding, ma non sono le scie chimiche.
0: Esatto.
1: Le scie chimiche sono operazioni igroscopiche, cioè che asciugano l'umidità, l'acqua presente in atmosfera,
0: sì.
1: a bassa quota, al di sotto delle nubi,
0: facilmente visibili anche da qua sotto, sì, visibili, sì.
1: perfettamente visibili, identificabili, si vedono le livree.
0: Esatto, sì, sì, è vero, è vero, è vero.
1: Poi tu vai sul fly radar e l'aereo te lo indica a 13.000 metri, ma sono quote non errate, ma volutamente fornite in maniera fuorviante, perché se io vedo un aereo sorvolare come un A380 al di sotto dei cumuli, lo sento, lo vedo anche ad occhio nudo, anche se sono miope e sono senza occhiali, anche di notte questo vola sotto i cumuli, poi fly radar me lo dà a 13.000 metri di quota, significa che qualcuno ha sbagliato e non io, che ho visto l'aereo volare sotto i cumuli che stanziano a 2000 metri di quota quando sono molto alti. Quindi è chiaro che c'è un inganno generalizzato, perché questi parametri, questi algoritmi che vengono forniti su fly radar servono proprio a falsificare i dati in modo tale che la gente possa pensare che quelle che sta vedendo sono scie di condensazione di aerei di linea che volano ad alta quota. Non è così.
0: Non è così.
1: Questo è chiaro.
0: Quindi il funzionamento dei radar militari è l'emblema di...
1: Il funzionamento dei radar militari, comunque anche le strutture civili, le comunicazioni in banda KA, che
0: sì.
1: siano satelliti civili o militari, non funzionano in presenza di umidità atmosferica. E non solo, già che l'attività solare è diminuita, perché siamo nel periodo del minimo di Maudor, che tra l'altro sta durando anche più del previsto, la ionosfera, che è quella che serve a propagare le onde elettromagnetiche, quindi i segnali radio da una zona ad un'altra oltre la curvatura terrestre, non funzionano, perché la ionosfera non viene formata dall'energia solare, che è calata di oltre il 50%. Quindi loro cosa creano? Creano un falso strato di ionosfera a bassa quota, uno strato di plasma composto da stronzio, litio, bario, alluminio, manganese, tutti questi prodotti chimici tossici, ovviamente parte additivati nei carburanti, parte irrorati intenzionalmente attraverso dei diffusori appositi, e questo materiale serve a creare una zona a bassa quota, quindi nella bassa troposfera, di falsa ionosfera, un simile ionosfera, un plasma ionosferico artificiale, che compensa la diminuzione dell'efficienza della ionosfera, che si trova invece ad elevate quote. Quindi con questo sistema delegato agli aerei commerciali, perché come propose Teller non è possibile, Teller era
0: sì.
1: il padre della bomba all'idrogeno.
0: Esatto.
1: Teller ad un convegno cosa suggerì? Suggerì di coinvolgere le compagnie aeree.
0: Un convegno in Italia.
1: Gli aerei militari non potevano coprire il globo terracqueo per un'operazione del genere.
0: Mm-hmm.
1: Poi questa operazione fu mascherata con la limitazione del riscaldamento globale. È totalmente falso, perché intanto non abbiamo un aumento delle temperature dovute all'irraggiamento solare, proprio perché l'attività del sole è diminuita, quindi piuttosto ci troviamo verso una mini era glaciale, quindi verso un abbassamento delle temperature. Le temperature vengono innalzate artificialmente dalle operazioni di geoingegneria clandestina. Che poi venga proposto un disegno di legge per contrastare, per regolamentare, essi dicono, per regolamentare queste operazioni, è una, diciamo, una boutade, è un inganno
0: sì, sì.
1: generalizzato, perché queste operazioni sono coperte da segreto di Stato e tra l'altro sono legittimate da leggi che sono state già opportunamente scritte a partire dal 1994, proprio per determinare, per esempio, sì, la legge che viene definita, l'accordo internazionale che viene definito cieli liberi. Che cos'è questo accordo internazionale cieli liberi? Permette a qualsiasi aereo che proviene da un qualsiasi territorio di penetrare nel territorio di un paese vicino, sì, senza dichiarare scopi, rotte, obiettivi, non interessa. Questo non deve interessare, perché questi aerei volano a quote e su rotte non autorizzate da quando sono stati firmati questi accordi, come l'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici nel 2003, sì, e successivamente nel 2020, nel 2005 l'accordo cieli liberi. Quindi questi aerei prendono le indicazioni dai controllori di volo, che sono militari, sì, perché il controllo di volo è una piramide, al di sopra ci sono i controllori di volo militari che hanno i loro radar attivi, al di sotto con i loro radar attivi e passivi ci sono i controllori di volo civile, che però hanno già il traffico filtrato dai controllori militari. I controllori militari cosa fanno? Determinano e dirigono i piloti alle quote di volo basse, sopra le città, sopra i centri abitati, non autorizzate, in condizioni di sicurezza di volo impossibile da gestire in caso di problemi di un velivolo, e cambiando anche rotta. Quindi le rotte ufficiali che noi vediamo sulle vecchie mappe, sì, non sono più seguite, perché gli aerei devono seguire le rotte in base alle perturbazioni. Per esempio, ogni volta che è in arrivo una perturbazione, chi è che fa le previsioni meteo che poi vengono diramate a tutti i servizi meteo civili? I militari, l'aeronautica militare italiana, che è la stessa che attraverso suoi esponenti sta proponendo questo disegno di legge. Quindi già questo dovrebbe essere un campanello di allarme e dovrebbe farci capire che siamo dietro a un inganno generalizzato. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che queste operazioni servono ai militari. Quindi sì, sono i militari che le gestiscono, come gestiscono anche le previsioni meteo. Quindi se per domani è prevista una perturbazione che porterebbe delle precipitazioni piovose, che ne so, faccio un esempio che sì, interessa a me, sul ponente ligure, cosa succede? Che il giorno prima o due giorni prima il servizio meteo dell'aeronautica militare italiana prevede innocue velature sul ponente ligure. Infatti il cielo già dalla prima mattina sarà completamente coperto da scie, anche non persistenti, molto evanescenti, ma che si espandono e che creano una velatura bianchiccia. E cosa succede? Che quando al pomeriggio o la notte o il giorno dopo era prevista la pioggia, questa pioggia non si verifica più, perché l'atmosfera è stata resa asciutta e quindi le perturbazioni si sono, una volta diciamo che arrivano nella zona del ponente ligure, si dissolvono letteralmente, e quindi non piove, e la previsione di pioggia viene spostata di altri due giorni. E così di settimana in settimana noi abbiamo gli avvisi di temporale, e poi ovviamente non fa una goccia, perché passano gli aerei come quelli che ho pubblicato oggi, sì, aerei di linea e non militari, perché sono gli aerei commerciali, sì, sì, che seguono il lavoro disposto dai militari. I piloti hanno ordine di scendere a bassa quota, proprio alla quota dove si formano le nubi che dovrebbero formare precipitazioni piovose, e quindi poi non piove più. Ora, quindi, quando mi dicono che vogliono regolamentare la geoingegneria valutando questioni che chiaramente saltano completamente quelle che sono le reali motivazioni che portano a queste irrorazioni, allora siamo di fronte a un nulla assoluto. Tra l'altro, io sono stato attaccato in questo periodo perché ho mosso le mie perplessità rispetto a iniziative del genere, che sono controproducente.
0: Ma ci arriviamo tra poco, Rosario, per quanto riguarda DDL Cieli Blu ci arriviamo. Però voglio dirti un'altra cosa: i droni che decollano la Sigonella si legano sicuramente a questo nuovo fronte di guerra, e quello che mi stai dicendo sicuramente serve anche a fare tutto questo in maniera lì sospesa, per quanto riguarda anche i droni, no?
1: Certo, i droni volano in remoto con i segnali radio. Se noi non abbiamo un'atmosfera completamente
0: sgombra o pulita,
1: trasformata in plasma artificiale, i droni non possono volare. Possono volare fino a un chilometro, 2-3 chilometri di distanza, dopodiché poi non è più possibile controllarli. Quindi per far questo l'atmosfera deve essere intrisa di metalli elettroconduttivi.
0: Esistono dei momenti di assenza di questa attività di aerosol clandestina e ti chiedo, di notte vanno un po' a riposo o l'attività è in pieno fermento?
1: No, notte e giorno, anzi poi la notte si danno la pazza gioia, volano ancora più basso.
0: Addirittura.
1: Tant'è vero che la mattina ti alzi e non c'è una nuvola. E il cielo è già bianco, che cosa significa? Che ha volato
0: di notte.
1: Se tu guardi le satellitari, vedi che questa memma che diffondono durante la notte, piano piano verso la mattina si disperde, perché comunque l'atmosfera è molto carica di questa rumenta, di questo particolato elettroconduttivo avio disperso, che è stato avio disperso durante la notte, proprio perché le tecniche sono cambiate. 20 anni fa lavoravano, magari iniziavano a lavorare verso il pomeriggio, verso le 2, le 3 del pomeriggio,
0: sì,
1: non tutti i giorni della settimana, e quindi andavano a distruggere con le persistenti le nuvole che si erano formate, le nuvole naturali. Adesso invece lavorano e giocano d'anticipo, cioè lavorano di notte col favore delle tenebre, quindi senza che nessuno possa osservare, puoi solo sentire gli aerei, no? Ma non puoi vedere quello che stanno combinando di notte, lo puoi vedere magari con le satellitari. E cosa succede? Che la mattina le nuvole già non ci sono più, sono state distrutte durante la notte.
0: Sì.
1: Quindi loro hanno risolto questo problema. Quindi l'atmosfera viene, il nostro clima viene completamente alterato e gestito da azioni militari. E come ti stavo dicendo prima, se sono stato attaccato violentemente in questo periodo proprio da quelli che propalano questa idea del del disegno di legge,
0: sì,
1: in realtà non hanno capito un tubo
0: niente
1: di quello che io ho scritto, perché io tecnicamente ho rappresentato quello che la legge permette di fare. Una proposta di legge come quella che è stata argomentata,
0: esatto,
1: intanto è, come dicevo prima, fuorviante, perché non indica i veri responsabili e le vere motivazioni. Non si tratta della geoingegneria di Bill Gates, si tratta di una geoingegneria militarizzata,
0: sì,
1: che poi ha come copertura il contrasto al riscaldamento climatico, ma quella è un'altra questione. E invece poi che cosa succede? Che quando si va un domani a vedere di regolamentare queste operazioni, ti diranno: non c'è problema, guarda, adesso ci pensiamo noi, neghiamo tutte queste operazioni, andiamo a verificare, facciamo, no? E poi non fanno niente, perché è semplice. Se io voglio mimetizzare queste operazioni, cosa faccio? Brucio carburante senza produrre materiale visibile, uso il manganese per creare il cielo blu, come dicono loro, loro vogliono di nuovo i cieli blu, perfetto, vuol dire che nell'additivo MMT della Enichem disperderanno molto di più di questo materiale al manganese, che produrrà un cielo blu cobalto, così gli attivisti saranno belli, contenti e felici, e saranno, scusa il termine, inculati, perché non sono
0: assolutamente sì, assolutamente sì,
1: ma saranno ingannati nella maniera più semplice del mondo, perché le operazioni militari, secondo le esigenze che questi hanno, non possono essere interrotte da una legge dello Stato.
0: Assolutamente.
1: Senti, queste operazioni, ripeto, sono coperte da segreto di Stato, come ammise lo stesso ex presidente Napolitano nel 2009, rispondendo ad un attivista, fece rispondere dal suo rappresentante militare e disse che intanto non era sua competenza e che poi comunque lui non poteva fare niente, perché si trattava di operazioni coperte da segreto militare. Quindi quando un presidente della Repubblica scrive nero su bianco questo, intanto significa che le scie chimiche non sono una nostra invenzione da complottisti, come direbbe Gaston Zama delle Iene, ma tra l'altro sono operazioni legittimate, perché comunque coperte da segreto di Stato.
0: Senti, noi abbiamo fatto un gran parlare durante l'epopea della pandemia o covidiotismo, o chiamiamolo come vogliamo, il grafene all'interno di questi pseudo vaccini, farmaci sperimentali. Tu mi accenni magnetite, ferro e grafene additivato ai carburanti. Beh, i carburanti tanto li rifornisce la NATO, ovvio. Chi li dà?
1: Sì, certo, non è che c'è non c'è la cisterna che
0: Sì,
1: arriva
0: scusato.
1: da
0: Ma
1: fuori
0: la pipeline
1: nell'aeroporto.
0: là,
1: Cioè,
0: chiami, sì.
1: vengono forniti direttamente dalla pipeline,
0: Sì,
1: dalla condotta della
0: pipeline,
1: NATO che rifornisce tutti gli aeroporti principali. E
0: sì. Esatto. No, ma dico,
1: questo,
0: dimmi,
1: una volta c'era il JP8 che
0: Sì.
1: si distingueva dal Jetta 1. Il JP8 è il carburante militare. Il carburante civile era il Jet A1. Il JP8 è noto per l'estrema tossicità, già il Jetta 1 lo è, ma il JP8 ancora di più. Cosa hanno fatto ufficialmente per ottimizzare il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio di questo carburante?
0: Sì.
1: Non usano più due separati carburanti, uno militare e l'altro civile. Usano il JP8 per tutti i velivoli, anche quelli civili, e viene fornito dalla NATO ed è già additivato, come dimostrò la scienziata Ulrike Lohmann nel
0: Ah, sì.
1: 2015,
0: Sì.
1: che andò a testare questi carburanti e addirittura andò a sniffare con apparecchiature tecniche anche un turbofan che bruciasse carburante e rilevò la presenza dei metalli di cui ti ho parlato. Quindi non sono cose che
0: Sì.
1: così mi sono inventato io perché mi sono svegliato
0: Comunque,
1: la mattina.
0: c'è il grafene all'interno, allora.
1: C'è anche il grafene, ma il grafene lo usano addirittura, grafene 3D, lo chiamano così,
0: In 3D.
1: lo usano anche per l'inseminazione delle nubi alte quando devono produrre pioggia al posto magari dei batteri o dello iodura d'argento.
0: Ah, sì, senti, cosa?
1: Il
0: Dimmi.
1: grafene ormai lo usano dappertutto, il grafene è additivato ovunque, lo trovi anche nelle flebo fisiologica. Lo trovi anche in alcuni anestetici per dentista. E tra l'altro, appunto, di recente sono morte diverse persone giovani, una volta sottoposte all'anestetico dal dentista sono decedute. Quindi c'è da stare veramente poco allegri con questa diffusione a largo spettro del grafene che è stato scoperto e finanziato dalla Comunità Europea con diverse centinaia di milioni di euro e che poi è stato implementato nelle vaccinazioni. E a proposito delle vaccinazioni, ogni volta adesso sperano di creare nuovo panico
0: Ah, beh,
1: come
0: sì.
1: durante la santa pandemia nel 2019
0: Sì.
1: perché i test che hanno condotto sulle cavie umane devono proseguire per perfezionare questi sistemi a base di grafene e nanotecnologie in modo tale da ottenere non dei nuovi vaccini, ma in modo tale da ottenere dei nuovi sieri che permettano di ottenere, di avere una popolazione disumanizzata, transumana e controllata tramite queste nanotecnologie che sono state realizzate nel 2016 guarda caso, da uno scienziato israeliano.
0: Vada a caso. È lunedì prossimo alle 14. Andiamo in diretta a Rosario, lo sai? Tieni pronto?
1: Va bene.
0: Eh sì, no, perché oggi non ce la faccio. Ho tante domande. Cosa sono quelle vibrazioni che si vedono in cielo? Te lo chiede Daniela. Vibrazioni che si vedono in cielo, tu hai presente?
1: Vibrazioni bisognerebbe capire cosa si intende, che sono delle onde, delle onde, si intende?
0: Sì, ma forse manda anche
1: Non lo so.
0: una foto qua e vedo. Sì, capisco poco dalla foto. Poi sotto mi dice: e quindi viene schermato il sole? Sì, ovvio, attraverso
1: Sole
0: l'irrorazione, sì.
1: realmente non viene schermato da un certo punto di vista, cioè praticamente noi abbiamo una energia minore dal Sole, ma perché? Non perché questa schermatura serva a contrastare un fantomatico inesistente riscaldamento climatico, ma perché questa schermatura serve a proteggere i sistemi satellitari.
0: Senti qua che carina. Ciao Luca, oltre 15 anni fa, in una giornata super decorata in cielo, ho chiamato l'aeroporto Allegri di Padova nell'intenzione di chiedere cosa stesse succedendo in aria. Risposta: stiamo guardando, ma non vediamo nessun reticolato. Io osservavo da Rubano, quindi provincia di Padova, a 7-8 km in linea d'aria, ma loro non vedevano alcunché. Ciao, hai capito?
1: Eh sì, ma certo, fanno gli ignorri, no?
0: Per forza.
1: Questo
0: Roberta Treviso ti dice questo: eroico grande Marcianò. Le devastanti grandinate dei giorni scorsi sono fenomeni naturali o pilotati, secondo te?
1: devastanti, non ho capito.
0: Devastanti grandinate degli altri giorni, ti chiede Roberta Treviso, se sono fenomeni naturali oppure pilotati.
1: Ma come ho scritto e detto più volte, le precipitazioni piovose violente sono aumentate con l'inizio della manipolazione climatica, tramite il crowd seeding, ripeto, c'è una legge del 1994, la 36/94, sulla gestione delle piogge, che legittima attraverso, fin dall'inizio, con un'azienda italiana che si chiamava la Tecnagro, la produzione di piogge artificiali che notoriamente provoca grandinate.
0: Ecco perché da tempo hanno dichiarato che i voli civili devono esserci per mantenere gli standard degli aeroporti, quindi quegli aerei viaggiano senza passeggeri, te lo dice RDM.
1: Ma noi sappiamo che durante la fantapandemia sono stati fermi tre giorni gli aerei, e il tempo e il clima è tornato come 30 anni fa, quindi l'atmosfera si riequilibra anche abbastanza velocemente, ma ciò dimostra che è la presenza degli aerei a provocare questi sconvolgimenti climatici a livello locale e generalizzato.
0: Ciao Rosario, ti chiedo, forse il grafene è il black goo? Ho letto qualcosa di questo, anche di un caso sulle isole Falkland, lui è Riccardo.
1: Allora, il black goo è una variante. Noi intendiamo ossido di grafene, che è quello che viene usato nella deattivazione di alcuni composti che poi vengono iniettati, per quanto riguarda appunto l'additivaggio dei carburanti. Black goo, diciamo che è una variante sul tema, che viene, diciamo, descritta anche in maniera abbastanza fantasiosa su alcuni siti tra parentesi, tra virgolette, complottisti, sì, ma sul quale non ci sono dei riscontri diretti.
0: Senti, questo Task Force Butler è andato in pensione, oppure il disinformatore per eccellenza Federico De Massis, che mi accennavi tanto tempo fa, è ancora in auge?
1: La sua missione è finita, perché è riuscito a farmi ottenere le condanne per i procedimenti che lui, insieme, in collaborazione con le autorità governative, è riuscito a farmi appioppare. Quindi in realtà lui adesso sarà sicuramente in vacanza alle Maldive o da qualche altra parte, a godersi i soldi che si è guadagnato dopo 15 anni di stalking e di processi costruiti in collaborazione con le autorità.
0: Mi ricordo, sì, sto nome qua, Task Force Brother, mi è venuto in mente. Senti una cosa, domanda per i negazionisti, hai scritto: quando spruzzano dal fondo della fusoliera è condensa?
1: No, assolutamente.
0: No, l'hai messa giù così. Senti, ma loro spruzzano dalla pancia dell'aereo, per farlo capire ai nostri ascoltatori, cioè gli augelli, come li chiamate? I forellini, cosa sono?
1: Ovviamente ogni orifizio è buono. Poi ci sono quelli che all'inizio ti spiegavano che si trattava dello scarico del bagno. le acque nere del bagno vengono scaricate in aeroporto attraverso una cisterna, non vengono scaricate in volo.
0: Ho capito.
1: Quindi quando noi vediamo dei flussi che escono, come già notava l'amico Enrico Giannini, che anche lui le sta passando di tutti i colori, e che saluto, voi ve ne siete occupati, quindi i tuoi ascoltatori sicuramente sanno di chi parlo, ma evidentemente quando anche vediamo delle scie che arrivano dal piano di coda o dalla parte inferiore della fusoliera, si tratta sicuramente di prodotti che vengono aviodispersi volontariamente, non si tratta di scarichi naturali.
0: Tu hai detto nel tuo caso, dimmi.
1: Alcuni possono anche spiegare che se la scia esce dal piano di coda, si tratta dell'APU, che sarebbe il generatore di emergenza, ma in quei casi lì non si vedrebbe assolutamente niente. E poi comunque l'APU viene attivato per generare corrente elettrica solamente all'avvio dell'aereo, quindi quando i motori non sono ancora accesi, per fornire corrente all'interno della fusoliera e in cabina di pilotaggio viene avviato l'APU, ma l'APU durante il volo non funziona.
0: Senti, si verificano ancora, perché me ne parlasti i tempi un po' d'antan, di quella sindrome aerotossica del fumo in cabina e quindi della pericolosità che può colpire i piloti?
1: Quelle sono le sostanze che respiriamo anche noi in maniera meno concentrata. Quindi, siccome l'aria nella cabina di pilotaggio, come anche nella cabina passeggeri, viene portata dall'esterno, spesso e volentieri non dall'esterno della fusoliera ma addirittura dall'interno della gondola motore, queste sostanze tossiche entrano in cabina. Tra l'altro gli episodi di fumo in cabina o fume event si verificano sempre a bassa quota. Questo cosa significa? Che la parte più concentrata di inquinanti si trova proprio in questo strato che viene aviodisperso a 2-3 mila metri di quota. Quindi quando noi vediamo queste velature, i militari cosa ci dicono? Velature alte in quota. Sì. No, non sono alte in quota, sono basse. Se ti dicono che sono alte significa che sono basse, e in effetti sono basse, perché noi col drone siamo entrati all'interno di queste velature e ci siamo entrati a quote basse, non siamo certamente potuti arrivare a 8.000 metri per raggiungerli. A 2.500-3.000 queste velature erano già presenti all'interno, diciamo, dello strato percorribile dal drone.
0: Ciao, ora dimmi.
1: No, dimmi.
0: No, voglio dire, ciao Luca, saluto il coraggioso Rosario Marciano. Domanda: nessun pilota finora ha rimorsi di coscienza o nessuno si è deciso a collaborare?
1: I piloti, quando non sono di origine militare, spendono 250-300 mila euro per ottenere il brevetto, per cui poi non si vanno a bruciare che hanno speso per, mettendosi a spiattellare tutto. Quindi tacciono, magari si beccano una bella sindrome aerotossica, come è già successo ad alcuni piloti che sono morti, o altri che hanno dovuto andare in prepensionamento perché non riuscivano più a capire neanche come allacciarsi i lacci delle scarpe per danni neurologici gravi. Quindi tacciono per mantenere il posto di lavoro.
0: Senti, tu dicevi, nel mio caso sto Federico De Massis è inciso per 3 lustri, che metà basterebbe. E c'è nato Enrico Giannini, che è stato tirato in una trappola. Chi sono i fautori di questa trappola?
1: Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
0: Ho capito. Era colpirne uno per educarne 100, oppure sto esagerando?
1: Anche 1000, 10.000.
0: Sì, ovvio. Siamo capiti, insomma. L'ultima volta che hai sentito Enrico qual è?
1: Stamattina.
0: E come sta allora adesso?
1: Abbastanza bene, diciamo.
0: Sì,
1: che
0: questa casa famiglia, insomma, si so che ancora per una cosa fino a febbraio 2027, insomma, deve rimanere là.
1: Purtroppo, nonostante quello che ha passato, lui, diciamo, resiste in buone condizioni, però certamente non sta facendo una bella vita, questo è poco ma sicuro.
0: Immagino, assolutamente sì. E riguardo il morbo di Morgellons?
1: Diciamo che il morbo di Morgellons è stato l'inizio della sperimentazione delle nanotecnologie all'interno del corpo umano, quindi queste reazioni con la fuoriuscita di filamenti avvenivano proprio perché tramite un vettore che era un acaro era possibile far penetrare all'interno degli organismi viventi queste nanotecnologie autoassemblanti, che poi si sono evolute maggiormente e sono state sviluppate per le vaccinazioni del 2018-2019, che hanno provocato decessi e che poi sono state spacciate per Covid-19, appunto, per SARS-2, che comunque è un virus inesistente che non è stato mai isolato, per stessa missione del CDC e dell'AIFA.
0: Ragni volanti, filamenti, mi ricordo le foto che hai pubblicato, talmente visibili, e molti i nostri hanno riscontrato essere vero assolutamente questi filamenti che ricadono e si trovano nei terreni, nei giardini, insomma.
1: Ovviamente non si tratta di ragni, non si tratta.
0: Sì, vi chiamavano ragni volanti, esatto, sì, mi ricordo, sì.
1: Non sono filamenti di origine organica, infatti noi li abbiamo fatti analizzare in Francia nel 2017 e non risulta la presenza di nessun componente organico. Piuttosto questi filamenti contengono ftalati e sono la diretta conseguenza della dispersione di questi metalli in atmosfera che derivano dai carburanti, in gran parte perché sono bruciati direttamente dai motori per aviazione, e questi filamenti di ricaduta appunto presentano nella loro componente principale gli ftalati, che sono dei distruttori del sistema linfatico, del sistema immunitario, e chiaramente sono anche inibitori da un punto di vista genetico, quindi possono provocare sicuramente dei problemi a livello delle nascite. E ovviamente sono sempre spacciati per tele di ragno, ma non hanno, come ripeto, in componente organica, quindi sono Bene. Sono artificiali.
0: Allora, mancano 4 minuti. Noi lunedì prossimo, qualche minuto dopo le ore 14, andiamo con questa tua intervista, perché abbiamo tante cose da chiederti ed è un gradito ritorno ai nostri microfoni, la tua voce. Volevo dirti, c'è anche un momento comunque di essere orgogliosi da parte tua e di Antonio, perché ho visto che il vostro libro che consiglio, Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, è roba propria anche del pubblico francese, giusto?
1: Sì, con la collaborazione di Ciel Vol e della sua amministratrice, sì, francese ovviamente, e quindi con il suo grande contributo abbiamo potuto realizzare la versione in lingua francese per appunto il mercato francofono, e praticamente il nostro libro che abbiamo pubblicato nel 2015 in italiano adesso è disponibile anche sul mercato Amazon francese, come anche sugli altri mercati, ma comunque in lingua madre degli amici d'Oltralpe.
0: Esatto. In due minuti, perché nell'ultimo minuto devi dare un po' di coordinate per chi può dare sicuramente una mano anche da un punto di vista economico, e sai che ogni qualvolta ti intervisto la domanda non può mai mancare, stavolta mi dà una mano Daniele, altrimenti sempre qui, insomma, perché fanno qualcosa che danneggia loro stessi e così i loro cari? E qua mi arriva, ma questi personaggi qualificabili ma non pensano che è la stessa aria che respirano i loro parenti, i loro amici o chi per esso?
1: Questa è la domanda che mi fanno da 20 anni,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: bisogna capire che il livello intellettuale delle persone che in realtà poi sono burattini, ma che comunque ci governano, che ci pongono le tasse, i balzelli vari, le multe, le accise sulla benzina e via dicendo, non hanno un livello intellettuale tale da permetter loro di condurre dei pensieri così elevati, quindi è logico che non ci pensano, pensano alla pagnotta, allo stipendio, alla poltrona, il resto non gli interessa.
0: Caro Rosario, io ti ringrazio, è la prima puntata, poi faremo la seconda perché dobbiamo andare anche in Iran, c'è questo mistero della pioggia improvvisa in una territorialità laddove praticamente ben poco magari conoscono in termini di pioggia, e poi abbiamo l'antivirus, e qua tu dici giustamente, condivido, dipende tutto da noi perché anche questa puttanata finisca presto, e poi il vaccino brevettato nel 2025, quindi parleremo di tutto questo e tutto il resto appunto dai lunedì prossimo dopo le ore 14. Da qualche estremo per quanto riguarda come possono aiutarti, dove andare?
1: Ma su www.tankerenemy.com ci sono le indicazioni, se eventualmente qualcuno cortesemente ci volesse dare una mano a sostenere ancora le ingenti spese
0: legali.
1: Come ripeto, ho ancora in piedi 3 procedimenti penali e quindi purtroppo gli avvocati bisogna pagarli, altrimenti finisce male, come è già successo nel procedimento Cereda, dove in primo grado con l'avvocato d'ufficio sono stato condannato a 16 mesi di reclusione.
0: Tanker con la K, Enemy Y finale, giusto?
1: Tanker con la K, punto Enemy con la Y finale, punto com. Quindi tankerenemy.com, e ci sono le indicazioni per la donazione.
0: Andiamo a riprenderci i cieli come lo erano un bel po' di tempo addietro. Rosario, un abbraccio. Dimmi.
1: Ripeto, poi abbiamo pochi secondi.
0: Sì,
1: ma
0: 10 secondi, vai.
1: L'unico modo per interrompere queste operazioni è boicottare il traffico aereo commerciale, civile.
0: Ah, ho capito.
1: Altrimenti non se ne esce.
0: Ci sentiamo lunedì prossimo dopo le 14. Ciao Rosario, grazie. Saluto Antonio. Ciao.
2: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Radio Gamma 5
0: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
4: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
5: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
6: Poi si sale nel bosco dove alle ore 10.30 partirà l'escursione.
7: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
8: A metà percorso sosta ai casalinghi Casarin, Di Mara e Alberto. Rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole.
4: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
9: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
10: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
9: Si pranza al Sacco.
3: Chi può porti un dolce da condividere? Grazie.
11: Aspettiamo tanti dolci.
4: Dai spose e dai sposi.
12: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
3: Per info e prenotazioni
13: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
3: Ciao Mara.
0: Dopo 9 settimane e mezzo.
4: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
0: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
4: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
0: Radio Gamma
14: 5 per 1000!
15: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
16: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
0: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
4: Ripeti?
0: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
17: Ma quanto mi costa sta radio?
4: Ma quanto mi costa sta radio?
18: La sequenza magica è la seguente.
16: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
4: 01 59 80 90 2 88.
0: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
14: 5 per 1000!
0: A Ioanni, in matematica, come andavito?
4: Ah, ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono solamente qua, è il magico numero.
9: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
0: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
19: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
20: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331 3288 001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo.
21: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
22: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
21: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
22: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
21: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
22: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
21: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20.45 in sede radio via Antoniana 66.
22: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366 1816 496. Vi aspettiamo!
1: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Coco in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026, con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 75

CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica, quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354, occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.

0: E allora, benvenuti in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere. Come sempre da Valentino
1: e Giorgio, ciao a tutti.
0: Ciao a tutti. Allora, ragazzoli belli, intanto vi ricordiamo un attimino velocissimamente che oggi avremo tre ospiti, come sempre tra l'altro. No, a volte quattro, per cui oggi sì, oggi ne avremo tre. E parliamo di AL, che ci parlerà tra realtà e costruzione, e carcere, identità e coscienza. Insomma, torneremo a parlare della sua esperienza di vita abbastanza tosta. Poi Ruggero Di Pasquale, come ristabilire il nostro equilibrio, che non sarà poi, ma sarà il primo, perché per questioni logistiche. E completeremo il tutto con Anna Tesanovic, vivere l'immersione nel mondo onirico. Detto questo, allora, visto che i tempi stringono, partiamo subito con la prima intervista.
1: A dopo.
0: Bentornati in questa nuova puntata delle Vibrazioni del Sapere, e oggi ci immergiamo nel mondo del benessere e lo facciamo con Ruggero Di Pasquale. Buonasera Ruggero.
2: Buonasera a tutti voi e grazie per la vostra presenza.
1: Ciao Ruggero.
2: Ciao Giorgio, è sempre un piacere vederti.
0: Esatto, un saluto anche a Giorgio, stavo per dire. Comunque, detto questo, allora ricordiamo che Ruggero è qui con noi questa sera per ricordare anche due appuntamenti che avremo con lui su Padova. Esattamente il 23 maggio, sabato 23 maggio, abbiamo la giornata di appuntamenti individuali per chi vuole, insomma, un po' conoscere e capire la propria situazione ed intervenire in modo naturale per poter migliorare il proprio equilibrio. Mentre il venerdì 29 maggio alla sera alle 20:45, sempre a Padova, ci sarà proprio una conferenza dal tema Ristabilire l'equilibrio, pratiche risolutive per ripristinare il benessere in ogni condizione di salute, e che sarà molto legato indubbiamente agli appuntamenti individuali, perché la tematica è quella, ristabilire l'equilibrio. Magari sulla conferenza pubblica si spiegheranno un po' le varie conoscenze che appunto Ruggero ha maturato e il suo percorso di studio personale. E in parte l'abbiamo già conosciuto con i cannabinoidi, con il sistema endocannabinoide, che ce ne ha già parlato nella scorsa intervista, però approfondiremo anche altri aspetti. Detto questo, allora lascio subito la parola a te, Ruggero, e per spiegarci un attimino cosa si
2: può
0: ristabilire.
1: No, posso farti una domanda io? Volevo capire qual è il filo conduttore, no, che ti ha portato a conoscere, perché conosci varie discipline, a conoscere queste tutte discipline per portare questa tua pratica, che poi serve per ristabilire l'equilibrio, ma l'equilibrio si deve ristabilire su tanti elementi. Raccontaci un po' di questo filo conduttore che ti ha portato a fare tutte queste ricerche personali e conoscere e capire tante cose, tra cui il sistema cannabinoide, che magari accennalo leggermente perché è importantissimo secondo me.
2: Assolutamente sì.

0: Allora, tutto è iniziato con una crisi dentro, non fuori, fisica, ma psichica. Distrutto tutto e risorto come una fenice. E lì ho imparato molto l'importanza del lato spirituale, del lato animico e del lato psicologico in una condizione di mancata salute, dove bisogna interagire. Io a molte persone do anche dei libri da leggere, come i Quattro Accordi che mi hanno cambiato la vita. Io a 38 anni lessi quel libro lì completamente disperato e da dopo il libro, 2 ore circa, completamente illuminato da luce. Avevo capito che tutto quello che cercavo fuori, che mi facesse star bene, in realtà ce l'avevo già dentro. Lì mi è cambiato l'approccio alla vita. L'approccio alla vita, non ho più avuto paura di vivere e di assumermi le mie responsabilità. Ho tagliato i rami secchi, cioè tutte quelle maschere che indossavo per accontentare chiunque mi stesse di fronte, per cui sono partito dal lato psicologico prima, e andando a curare me stesso in quell'ambito lì. Ed è un libro che spesso consiglio alle persone che visito, con cui ho consulto. È partito a 38 anni, cioè a 35 la crisi, a 38 ho mollato tutto, sono andato a studiare medicina. Studiando medicina al terzo anno, ho scoperto per casualità su social il sistema endocannabinoide di cui mi sono follemente innamorato. Ero già innamorato prima della pianta, figuriamoci, è stato un amore a prima vista. Si parlava di un ambito oncologico di una totale remissione, mi sembra polmonare. E lì mi stupì perché ho detto, cavolo, nei polmoni non arrivano i farmaci. Eppure è stato in grado. Allora ho studiato il sistema endocannabinoide, l'ho messo in pratica, ne ho scoperto le infinite opportunità sul benessere, perché si confronta su tutto, anche il lato psicologico, ed è un approccio straordinario perché alla fine abbiamo un sistema fisiologico un po' sputtanato, scusatemi il francesismo, perché droga, droga, ma di droga non ce n'è neanche traccia. Che però attiva un dodicesimo sistema fisiologico che è il sistema endocannabinoide. Noi l'abbiamo così in onore, l'abbiamo chiamato così in onore della pianta, perché è stata scoperta prima la pianta, dopo il sistema. In pratica, cosa fa? È il vero medico che abbiamo e che ci ha fornito Madre Natura. Per cui lo sfrutto sì come base, assolutamente, perché mi va a fare delle cose che la medicina non riesce a stargli a passo. Secondo me non riuscirà mai a stargli al passo. Si parla di mettere in campo natura con meccanismi con zero tossicità, zero avvelenamento, ma che vanno a costruire cose fantastiche. Voglio ricordare a tutti quelli che mi stanno seguendo che noi abbiamo 150 cannabinoidi in natura. Se sfruttiamo 140, togliendo quelli che drogano, quelli illegali, il THC e gli isotropi, ma tutti gli altri hanno esattamente altre risposte, addirittura antagoniste, cioè significa il contrario rispetto allo sballo che ti dà il THC, per cui tanta energia, focus, concentrazione, obiettivo, rimanere sul pezzo è veramente straordinario, ma al contempo beatificati, perché il sistema endocannabinoide ti dà un equilibrio, una serenità interiore che è straordinaria ed è tutto contemplato proprio da dei prodotti che si possono dare totalmente sicuri, liberi da vendita, fuori dalla galenica. Apro chiudo parentesi, sono molto meglio rispetto alla galenica, molto più completi, molto più totalitari e con zero difetti. Con cui si può attivare riaccendendo questo sistema fisiologico che poi esprime tutto da solo. Cioè si parla proprio di autoregolazione e autoguarigione con un composto che attiva una base. Allora, a 38 anni ho iniziato a studiare per medicina, a 42 sono riuscito a entrare perché il test d'ingresso è qualcosa di mostruosamente difficile. Non è proprio una passeggiata, con quattro carpiati sono riuscito in qualche modo ad entrare a medicina. Al terzo anno ho scoperto il sistema endocannabinoide, ma ripeto, ho scoperto i limiti. Man mano che andavo avanti con gli anni, oltre al sistema endocannabinoide che era il mio cavallo di battaglia, ho scoperto altre pratiche. Ad esempio, io avevo una forte, ero molto aperto per quanto riguarda il lato materiale, fisicità. Molecola, la prendo e fa. Non ero molto aperto al lato energetico, spirituale ed animico. Quello che mi ha aperto è stato problemi di schiena molto importanti, scoliosi molto importanti. Io avevo le vertebre a scacchiera, braccio addormentato tutte le sere. una posizione col cuscino sulla pancia e mi addormentavo così e così, non cambiavo posizione proprio per queste ernie discali che avevo L5-S1 che mi davano problemi, piuttosto di questa scoliosi. Un'operatrice, voi conoscete già questa pratica, si chiama riallineamento vertebrale o riallineamento dei meridiani. È una pratica straordinaria che va a guarire il lato animico. Perché ci tengo tanto a descriverla? Perché in pratica il sistema endocannabinoide è formidabile, però no, è poco formidabile o per nulla su una schiena storta. Rimane storta, fantastico come palliativo sul dolore, ma la schiena rimane storta. Questa invece è una pratica che va a guarire il lato animico. L'anima, per medicina tradizionale cinese, poggia sull'apparato scheletrico. Guarisci l'anima, guarisci anche lo scheletro. Ed è vero, il caso più eclatante mi è capitato una signora di 93 anni, campana, che ad esempio dopo il riallineamento, in 14 mesi, da una gobba di Notre Dame, ma gobba gobba, completamente dritta. L'ho vista quasi completamente dritta, ma dopo non l'ho più rivista. Come è una pratica che dà col tempo, più si è storti, più serve tempo per addrizzare, ma lo fa. È meravigliosa, l'ho voluta imparare perché ho visto l'opportunità di fare quello che il sistema endocannabinoide non poteva, per addrizzarmi le schiene. Io stesso ero scettico, me la fecero, tra virgolette, a tradimento, non mi dissero nulla in un evento acuto. Con L5-S1 ero completamente bloccato, quasi 90 gradi, camminando a stento, respirando a stento. Chi ha L5-S1, L4, L5 sa di cosa parlo. Bloccato 3, 4, 5 volte all'anno per 3-5 giorni, dove fobia di sedermi, sdraiarmi, rialzarmi, andare in bagno, qualsiasi cosa, vestirsi, guidare, è una cosa indescrivibile. Soltanto che ci è passato. Allora, visto considerato che col sistema endocannabinoide per anni non sono riuscito a fare nulla sulla schiena, ho capito il valore di questa pratica tanto da impararla, perché così almeno chiudevo il classico cerchio. Ed è un'altra pratica molto interessante da attenzionare. Hanno scritto, per i più curiosi, basta cercare un bellissimo libro, Tatiana e qualcosa, non ricordo l'autrice, però il titolo è uno solo. Si intitola Riallineamento vertebrale, dove ci sono tanto di foto con scoliosi prima e scoliosi assente, cioè totale scomparsa, dopo la pratica, meravigliosa, l'amo follemente. Tanto che, ripeto, l'ho imparata anch'io e la promuovo. O la faccio io o la fanno altri operatori, l'importante è farla. E poi, più avanti negli anni, io parlo di 3-4 anni, perché è una pratica che fece anche mia figlia, ho avuto il problema di dermatiti ricorrenti, bruxismo di notte, un umore altalenante, è sempre capricciosa. Mia figlia ha 5 anni, te la descrivo. Dove intrattabile, o era come diceva lei, o guerra anche per 2 o 3 ore, pianti isterici. Dovevo trovare la maniera di, andando ad indagare sulle nebbie che aveva a livello mentale, su tutta la sintomatologia, piuttosto di, io intanto acquistai anche dei dispositivi a frequenze diagnostici, tra virgolette. Sono diagnostiche che in Italia non sono riconosciute, ma all'estero sì, di origine russa, mi piacciono da matti, perché in pratica con le frequenze che non mentono ti danno una scansione su tutto il corpo. Con le stesse, a 5 anni, a mia figlia, dopo varie sintomatologie, ho unito i puntini facendogli questa scansione. È una scansione a cuffie, metti le cuffie e in pratica in 20 minuti, 30, ti scansiona tutto nel corpo. Dal capello fino all'unghia del piede, ogni organo, ogni tessuto, ogni patogeno, che sia parassita, batterio, sindrome, morbo, qualsiasi patogeno, o stato patologico. E avevo riscontrato parassitosi dal cervello, bulbo oculare, polmoni, cardiaco, reni, surreni, tutto un gastrointestinale. Tranne nell'intestino che era libera, ma ce l'avevo ovunque, anche a livello muscolare. Dolori artrosici, dolori alle ginocchia ricorrenti, alitosi pesante, feci a pallini, parassiti. Con la scansione ne ho avuto la conferma, era libera nell'intestino, perché a lei le piace molto mangiare l'aglio con i fagioli cotti al vapore, un po' di olio extravergine d'oliva e quello l'aveva liberato, ma anche tutti gli organi dell'apparato intestinale comunque erano infestati da parassitosi, parassiti differenti, perché noi ne abbiamo circa un migliaio differenti, che colpiscono varie sedi del corpo, tutte. Secondo me è la vera pandemia, perché io scansiono le persone, mi trovo 98-97 persone su 100 che hanno parassiti ovunque e fanno disastri. Non tanto loro, ma le tossine, le neurotossine che rilasciano. E provai per 4 anni composti a 360 gradi su mia figlia, il protocollo Clark, Corti, che è un naturopata abbastanza rinomato, ivermectina, fenbendazolo, mebendazolo, Vermox, sono ricorso addirittura ai farmaci, tanto ero disperato, ma inefficaci, totalmente inefficaci, non ho riscontrato benefici. Dopo, fino a qualche mese fa, dove invece ho incontrato un'azienda, un laboratorio che sviluppa un antiparassitario macerato completamente naturale da 36 composti vegetali, lavorato con sonde soniche, meraviglia, macerato in diverse tipologie perché deve estrarre tutto dalla pianta, lipofili ed idrofili, e unirli assieme attraverso proprio questa sonda ad ultrasuoni, che ibridizza in modo fantastico per non avere alcuna barriera nel corpo e far andare questi composti ovunque: il mallo di noce, l'artemisia, la moringa, piuttosto di il tarassico, piuttosto di addirittura l'estratto del gambo di cipolla, oltre che l'estratto di aglio. Abbiamo notato che danno beneficio a 360 gradi. Perché le parassitosi oggigiorno, è per quello che mi piace tantissimo a dover aver risolto il problema su mia figlia e farmi aver scoperto innanzitutto cultura su parassiti, perché apro e chiudo parentesi, a medicina è off limits, è bannato, è il sistema endocannabinoide, non te lo fanno studiare, accennato nemmeno, hanno proprio paura. Funghi per la specificità tissutale, perché sono straordinari, micoterapia. Piuttosto di enzimi, coenzimi, non ce li fanno leggere. Io ho dovuto prendere altri libri per far cultura. Il DNA che però sta dentro qua, che è completamente diverso, non ce lo fanno studiare. Non ci fanno studiare parassiti, vaccini, due pagine finita lì. Uno pensa che i medici siano edotti sui vaccini, ma zero. Per cui forse qualcosina di più sa un immunologo, ma forse, metto molto quel forse. Ci troviamo ad un'ignoranza di formazione base, che comunque si riflette sulla qualità di funzioni neuronali poi dei futuri medici o dei medici che si sono appena laureati. Per cui una volta che si studiano il protocollo, per loro basta avanza. Non c'è più, almeno 30, 40 anni, 50 anni fa, quando usciva qualcuno da medicina, usciva con uno spirito critico. Studiava veramente, veniva interrogato. Oggi è tutto a crocette, un disastro. Mi sembra dal decreto Gelmini, dove per meritocrazia le università più hanno voti alti e prima laureano i loro studenti e prendono soldi dallo Stato. Poi si sono semplificati molti esami, piuttosto di voglio anche chiudo il discorso di medicina. I medici purtroppo, noi abbiamo una formazione al contrario, sono la categoria più ignorante per la salute. Lo dico, mi assumo le mie responsabilità, di quello che dico assolutamente, ma questo perché? Perché si studia il corpo malsano, malato. Si studiano le patologie, si studiano quei quattro protocolli che ci mettono in mano le farmaceutiche, per dire c'è soltanto questo, ma non è vero. Non c'è soltanto quello, ci sono altri composti che sono infinitamente molto meglio, non spengono sintomo, lo vedremo dopo con gli altri protocolli che posso mettere in campo, soprattutto il 29, dove si può affrontare tutto con composti naturali. Bisognerebbe fare come la medicina tradizionale cinese insegna, studiare il corpo sano e studiare le strategie per mantenerlo. Un medico in Cina è pagato dalla famiglia per tenerli sani. Se si ammala qualcuno non viene pagato. Quello mi piace come conflitto di interesse, perché allora si fa il matto per tenere la famiglia sana e tenerla monitorata per fare una vera prevenzione. Quella è vera medicina, dal mio punto di vista. Io sono soltanto di formazione e informazione medica, ma sono operatore della salute in naturopatia. Quello è il mio vero percorso. Perché? Ho imparato che durante il periodo di formazione e non a medicina, i corsi che ho fatto extra medicina, per curiosità mia, ho imparato che le forme di vita in natura sono tre: microbiche, vegetali e animali, comprese l'uomo. Queste tre forme per comunicare con loro stesse e comunicare con le altre specie, vegetali con i microbi con gli animali con i microbi, con i vegetali, andiamo a sintetizzare tutti gli stessi neurotrasmettitori, biodisponibilità completa, nulla di chimico sintetico, nulla di farmacologico, nulla estratto da petrolio, da carburanti fossili e spacciati per farmaci, nulla tossicità, solo benefici, ma soprattutto sulle cause, non sul sintomo. Quello che mi piace a me, ed è quello il mio approccio, ed è quello che io consiglio. Integratori, vitamine, piuttosto di composti molecolari completamente naturali, e sono molto efficaci, molto efficaci. Io ad esempio, quando mi parlano di placche aterosclerotiche o calcificazioni, consiglio vitamine, consiglio integratori. Ci sono ricerche pubblicate su PubMed, dovrebbe essere il portale in cui si leggono i medici, le varie ricerche per trovare soluzioni, ma no, si accontentano del protocollo. Noi abbiamo delle vitamine straordinarie che vanno a sciogliere, letteralmente parlando, le calcificazioni, per cui possono andare a risolverne le cause, ostruzioni piuttosto di. Per cui io sono dal 2008, non sono lette, non sono sfruttate, con degli integratori o vitamine che vanno direttamente nelle cause. Dal mio punto di vista è stupido andare a dare un defluidificante del sangue piuttosto che le statine. Se uno si va a leggere il foglietto illustrativo delle statine come controindicazioni, leggerà che nel medio-lungo termine ti dà ictus e infarti. E se uno va a leggere il foglietto, il bugiardino con le controindicazioni degli ansiolitici, danno istinto al suicidio, si chiama effetto paradosso. E i medicinali ce li hanno quasi tutti, questo effetto paradosso, però non vanno sulle cause, vanno sugli effetti collaterali. Mi piace andare invece sulle cause. Certo. Io ho questo tipo di approccio: sistema endocannabinoide insieme con altri integratori, insieme con altri integratori ancora, che è cibo vivo, un complesso di enzimi, coenzimi, pre, probiotici, vitamine, minerali. Ma io noto che i disbiosi se ne vanno via da pochi giorni a 2-3 settimane, un mesetto massimo. Quello che è il tallone d'Achille di tutta la classe medica e anche di naturopati, non sanno come fare. Io non sono più bravo di tutti. Io ho avuto semplicemente la sensibilità, avendo delle problematiche in casa, di non trovare scuse appena trovavo un problema, ma trovare soluzioni. Per cui provare centinaia di prodotti tra Enterelle piuttosto di altri integratori, enzimi, promettono, ma fanno nulla. Quando invece ho trovato una classe di integratori che tra l'altro si sposano perfettamente insieme col sistema endocannabinoide, io non faccio esattamente nulla. Ho soltanto la premura che le persone, seguendole, perché con me la consulenza non finisce appena una persona alza il culo dalla poltrona, mi possono chiamare, mi devono chiamare. Normalmente mi chiamano 2-3 volte, aggiustiamo tutto, ma poi sono gli integratori corretti, in posologie ideali, vitamine comprese, piuttosto di, che vanno a riattivare, compreso il sistema endocannabinoide che fa da direttore d'orchestra tutte le molecole date, va a riattivare omeostasi, riequilibrando il tutto dentro. È il corpo della persona che si autoregola e si autogestisce. Non sono io a farlo. Io ho soltanto avuto la sensibilità, la lungimiranza di dire: cavolo, questo prodotto è veramente straordinario, tenermelo. Quadra vincente, io non la cambio.
1: Certo.
0: Allora in questo caso posso proporre uno Stermina tutto, che è un antiparassitario che ho descritto prima, ed è formidabile. Se stermina i parassiti, quello che mi piace di questo prodotto è che va anche a detossinare, cioè a ripulire. Il problema di andare a confrontarsi sui parassiti, e oggigiorno ce li abbiamo praticamente tutti, ripulire dalle tossine, dalle neurotossine, perché quando il parassita muore, esplode, si apre, rilascia dosi massicce di questo. Questo composto è studiato anche per chelare, ripulire, mi piace da matti, non ci sono crisi di guarigione o almeno lievi, perché se uno è fortemente intossicato, assolutamente qualcosina ce la può avere. Ma se è stato studiato ed è l'unico prodotto efficace che ho trovato in carriera su parassiti, è sciogliere biofilm di batteri farmacoresistenti, virus o candidosi, che è difficilissimo anche per il sistema endocannabinoide, dipendentemente dalla sede, ma con questo composto io vado ad occhi chiusi, perché è una passeggiata per lui togliermi tutte queste problematiche. Per cui, come se prima, fino a 7-8 mesi fa, avevo il protocollo di ricostruire con il sistema endocannabinoide una classe di vitamine, piuttosto di integratori, enzimi, coenzimi, tutta questa classe riuscivo a ricostruire e a distruggere selettivamente qualcosa, ma qualcosa no. Con questo composto, meraviglia, sono felicissimo. Perché da dopo mia figlia lo sto utilizzando a 360 gradi, mi sta dando in ogni condizione di salute, termina tutto e io ne sono follemente innamorato. Per cui l'ho integrato. E allora dal solo costruire, adesso contemplo anche il distruggere per poi ricostruire in modo molto, ma molto più facile. Metto in campo solo natura, solo composti naturali, zero tossicità, zero avvelenamento, zero dose letale media, zero controindicazioni. In genere quando mi dicono controindicazioni dico no, no, normalmente toglie i disturbi, non ne crea. Perché
1: Certo.
0: è così. Sfrutto madre natura, dalla A alla Z.
1: Ma invece se parliamo di alimentazione sotto quel punto di vista è importante e cosa suggerisci?
0: Assolutamente sì. Però la pippa di doverci mettere a riordinare, reinventando e costruendo uno stile di vita differente è abbastanza difficile. Soltanto chi è mentalmente molto forte e ha una volontà, la John Wick, mi riesce a fare. Io ho poche persone, ad esempio, col cancro, ho visto riuscire a portare a termine, da cucinarsi le cose dalle 8 del mattino alle 8 di sera, ad esempio, seguendo una dieta Gerson. Io in carriera ho trovato quasi per caso, ma nulla accade mai per caso, un fantastico libro. Avevo comprato l'estrattore e ho comprato un libro per l'estrattore consigliatomi da uno studente di farmacia, di farmacologia. Mi aveva consigliato il libro del dottor Norman Walker. Meraviglia. Norman Walker chi è? È un medico vissuto, è vissuto 100 anni, inglese, è stato il papà del crudismo vegetariano, non è che mangiasse solo crudo, attenzione, però ha inventato l'estrattore. Non hai idea di quante persone comprano l'estrattore senza sapere che è stato un medico, ha vissuto 100 anni, ha scritto un libro del perché ha inventato l'estrattore. Ma soprattutto ha scritto un libro, scusate, soprattutto ha scritto un libro straordinario come ricettario per andare a sfruttare l'estrattore con delle ricette numerate per patologia. Hai calcificazioni, calcoli, rischi ischemia? Prenditi l'estratto 1, 2, 3. Hai il cancro? Prenditi l'estratto 3, 5 e 7. Hai osteoporosi? 9, 11 e 12. Hai calcificazioni? 15, 16, 19. Hai infiammazioni o devi fare terapia chelante, un detox? Ha proprio numerato e spiegando il perché del sedano con dentro la sedanina e perché della carota con dentro la carotina. E cosa fa piuttosto di... lo trovo straordinario. È il primo dei libri che lui ha scritto. Io non stravolgo una dieta, anche perché oggigiorno, sia a livello economico, sia a livello di energie, sia a livello di reperimento, è abbastanza difficile. Se però uno mi compra, ad esempio, il libro Succhi freschi di frutta e verdura del dottor Norman Walker, si innamorerà talmente tanto perché lì c'è. Ci sono delle chicche, ma chicche mediche vere. Vi faccio un esempio. Tutti si stanno rompendo le balle con il colesterolo, non capendoci molto. Ma il colesterolo, vi voglio dire, è fondamentale. Abbassare i livelli del colesterolo, lo spiega anche il dottor Claudio Sauro di Verona e Pubblica, basta mettere Sauro colesterolo, ti salta fuori post su Facebook. Il colesterolo è vitale. Noi abbiamo gran parte di tutto il sistema nervoso centrale e periferico fatto da colesterolo. È fondamentale. Noi abbiamo tutte le cellule del corpo, tutte le cellule del corpo, abbiamo degli agglomerati di colesterolo, si chiamano raft lipidici, sono lì apposta per rendere non troppo fluida né troppo densa e rigida la membrana. È vitale per la salute della cellula. Per cui abbassare, oltretutto, Sauro dice, specifica che avendo un colesterolo superiore a circa 150 o sui 200 di valore, il colesterolo è una sostanza antitumorale per eccellenza. Noi il colesterolo nelle arterie, perché mi diranno no, ma nelle arterie se c'è il colesterolo a livello arterioso è lì per proteggere le arterie da una sollecitazione di pompa meccanica fisica molto importante, protegge proprio i tessuti. Norman Walker nel libro, proprio nei primi capitoli, la cosa mi ha enormemente fatto gioire quando l'ho letto, perché la medicina è un'altra cosa che non insegnano, la differenza tra colesterolo organico e inorganico. Norman Walker specifica che non è il colesterolo a essere patogeno, ma è la dieta. Noi mangiamo troppo cibo cotto, perché se noi addentiamo una mela, gli diamo un bel morso a una mela, nella mela c'è tanto calcio organico, cioè benefico. Ma se noi quella mela lì ci facciamo una torta, la mettiamo in forno, bastano 60 gradi. E 60 gradi sono sufficienti per convertire il calcio organico in calcio inorganico, altamente patogeno. Lui fa una lista di mezza pagina su cosa dà il calcio inorganico nel corpo. Perché lui era il papà del crudismo e con due strati tre al giorno rivedo tutto uno stile di vita in modo naturale, perché offro al corpo enzimi, coenzimi, pre, probiotici, vitamine, minerali, ma è tutto cibo vivo. Straordinario l'approccio. Lui poi ha scritto anche La salute del colon, che oggi va molto di moda, piuttosto di la dieta vegetariana con le insalate. Ma in ogni libro gli mette sempre molte cose che a medicina non ci fanno studiare e ci fuorviano. Per cui diamo la responsabilità, la colpa, poverino, al colesterolo, quando io personalmente non lo abbasserei mai, anzi, io sono uno che si mangia 5-6 uova dal coltivatore, dall'allevatore, scusatemi, al giorno, ogni mattina. La colazione per me sono uova. Per cui non sono il fautore di oddio, ho mangiato una uova, un uovo 2 a settimana. No, no. C'è stato un ragazzo che si è mangiato qualcosa come 10 o 15 uova tutti i giorni per un mese, si è abbassato addirittura il livello del colesterolo. Pensa un po' te.
1: Sì. Sì, beh, ma...
0: Io offro questo tipo di informazioni, tra
1: Certo.
0: l'altro, con tutti i riferimenti scientifici del caso. Basta cercare piuttosto di io non tengo nulla per me. Però, tornando a me, offro semplicemente composti naturali, tra cui anche il libro di Norman Walker. Io a moltissime persone, magari anche chi ci segue adesso, dice sì, caspita, è vero, a me mi ha dato proprio il libro anche da comprare per andare a sfruttare l'estrattore in sinergia con tutto quello che già prendo.
1: Certo.
0: E salute viene come?
1: Ma allora, diciamo, dai tuoi studi, dalle tue analisi, quali sono le principali componenti che vanno a creare squilibrio? Cioè l'alimentazione sbagliata, lo stress, lo stile di vita che uno ha, cosa che influisce sugli
0: Allora,
1: squilibrio? I parassiti.
0: prima di tutto bisogna. Ho capito perfettamente. Però l'insieme della persona bisogna valutare che è composta non soltanto da corpo, mente, ma è costituito anche da spirito ed anima. Questo fa sì che giochiamo la partita anche qua dentro. Qua dentro. Non è soltanto una partita fisica. Io consiglio sempre il fatto, prima di tutto, consiglio a tutti i quattro accordi di Ruiz. Io ho mollato tutto, sono andato a studiare medicina all'alba dei 40 anni, quando lessi quel libro. Quel libro ti dà quattro regole fondamentali, i quattro accordi sono quattro regole per vivere con te stesso in armonia e trasmettere quello che sei, costruendo tutto quello che ti sta attorno, rapporti compresi. Cosa mi ha dato quel libro? Mi ha fatto tagliare i rami secchi. Io prima mettevo una maschera dipendentemente da chi avevo di fronte perché avevo la suscettibilità del loro giudizio. Volevo piacere per forza. E allora questo fa sì che indossando maschere mi ero perso. Per cui nasce un malessere che prima di tutto parte qua dentro. Io cerco di curare quello in primis. Quando tu hai equilibrio qua, vero equilibrio, hai un equilibrio talmente tanto da arrivare a capire che non esiste una situazione giusta o sbagliata. Esiste soltanto una situazione da affrontare con tutta la serenità del mondo. È già un approccio completamente diverso. Affronti anche la malattia in modo diverso. Affronti i rapporti che magari ti hanno fatto ammalare in modo diverso. Questa secondo me è la base. Poi i vari composti che utilizzo, il sistema endocannabinoide con il feco è straordinario perché va anche qua a lavorare, va addirittura a lavorare alla pineale perché è gestito dalla pineale il sistema endocannabinoide. Per cui lavoro sia sul lato fisico ma anche sul lato mentale, perché beatificano assolutamente, non drogano, ma beatificano, questo sì. Noi abbiamo un endocannabinoide che noi sviluppiamo, mamma, quando allatta il bambino, gli passa l'anandamide, che è un endocannabinoide che gli dà il ciclo circadiano, notte e giorno, l'appetito e poi l'attenzione, lo sviluppo morfologico, ma lo sviluppo anche neurologico. L'anandamide dal sanscrito antico significa beatificazione. Io non so come gli antichi sapessero già tutto questo. Lo sapevano e io ringrazio che abbiamo memoria di questo tipo di informazioni. Le sto semplicemente riscoprendo, rispolverando. Però, se ad esempio fai fare un percorso sia a livello mentale, dove si tagliano questi famosi rami secchi, dove alimenti quello che sei nel profondo, è già un'ottima base. Se poi ci uniamo il sistema endocannabinoide che gestisce tutto. Voglio ricordare che Ethan Russo, un ricercatore, ha stabilito per la prima volta il deficit del sistema endocannabinoide. Cioè, se abbiamo un sistema fisiologico attivo per tutta la vita, abbiamo zero suscettibilità di malattie, cioè non ci ammaliamo mai, moriamo nel sonno, addirittura da generazione a generazione allunghiamo di circa il 15-20% l'aspettativa di vita. Questo è il sistema endocannabinoide. Io vivo 100 anni, mio figlio 120, mia nipote 150 e morendo nel sonno se fosse attivo. Ma in deficit, cioè spento, nascono patologie tra aborto spontaneo, piuttosto di fibromialgia, piuttosto di neuroinfiammazioni, infiammazioni, piuttosto di tumori, piuttosto di Alzheimer, piuttosto di qualsiasi patologia. Può
1: Certo.
0: nascere perché il sistema endocannabinoide è in deficit, cioè spento. È come una rete che va a filtrare tutto nel corpo. Appena c'è qualcosa di sbagliato, la corregge la cestina, rimettendo a posto tutte le cose a livello biochimico, a livello fisiologico, a livello molecolare, a livello in micro. Per quanto calcio ci deve essere in corpo, si chiama principio di omeostasi. Lo fa in micro, attraverso composti molecolari sempre in equilibrio, ma anche in macro, come devono lavorare le ghiandole, cosa devono buttare in circolo. È un sistema fisiologico straordinario. Io lo sfrutto come base perché qualsiasi cosa dia insieme audiovato al sistema endocannabinoide è lo stesso sistema endocannabinoide che governa queste molecole andando a dirigerle, sfruttandole al massimo. Come può essere ad esempio il bottiglione, i prodotti dell'aceto Zeatec, piuttosto di, che attenzione, vanno molto compresi, perché non sono quello che sembrano. Leggi in etichetta una cosa che non c'è in quello che vai a prendere come integrazioni. Io spiego tutto questo e lo devo spiegare tutte le volte, 10-15 volte al giorno, però lo spiego sempre con passione perché può fare enormemente tanto la differenza in salute vera. Poi
1: Certo.
0: è il corpo della persona a rimettere a posto tutto, ma tutto, tutto, tutto. Poi sull'alimentazione, visto che mi hai fatto questa domanda, promuovo enormemente tanto due figure. Norman Walker, medico, e Harold Ecrett, che ha scritto La dieta senza muco. Quella è un'ottima base. Se poi mi riescono a eliminare prodotti ultra raffinati, farine schifose, piuttosto di un po' tutto quello che c'è nel supermercato, soprattutto zuccheri. Tu se vai oggigiorno in autogrill, entri, a parte due fette schifose di qualche affettato, non so da che provenienza, però tutto il resto è zuccheri. Zuccheri. Zuccheri, zuccheri, pasta, riso, pane, dolci, brioche, biscotti, tutto solo zuccheri. Noi non siamo nati per mangiare zuccheri. Come diceva Stramedi, di qualche secolo fa la scoperta dello zucchero. Noi prima con Capperi che ci alimentavamo con lo zucchero. Lo zucchero per noi è veleno. L'unico zucchero in natura che noi abbiamo e che non è deleterio, e anche i diabetici, anche chi ha cancro lo può assumere, è il miele. Perché? Perché è un miele, uno vegetale e due lavorato con gli enzimi, anche se è stracolmo di fruttosio, ma è un fruttosio diverso. È un fruttosio, a parte che il fruttosio non intossica. Però è un fruttosio letteralmente diverso. Basti pensare che hanno tirato fuori dalle tombe egizie, hanno trovato dei vasi con dentro il miele che aveva più di 3.000 anni. Il miele era ancora buono.
1: Sì,
0: Domandiamoci perché e diamoci due risposte.
1: è il glucosio più
0: Difatti, il
1: che
0: miele
1: altro.
0: tra i 200.
1: Dico,
0: Come?
1: è glucosio il nemico numero uno che utilizzano spesso.
0: Sono tutti zuccheri. Uno pensa che va al bar e prende la bustina di zucchero, quello marrone, com'è che si chiama? Il zucchero di canna, ma è zucchero caramellato, è zucchero bianco colorato, bruciacchiato. Uno pensa che va al bar e prende fruttosio, estratto da frutta, perché loro di marketing sono furbi. Ti mettono un po' di frutta e uno dice, cavolo, che bello, zucchero nobile. No, è estratto dal mais OGM. Attenzione, cancerogeno. Quelli che poi non prendono zucchero e dicono prendo il dolcificante, quello è ancora più cancerogeno del mais OGM. Noi viviamo in una società dove ci dicono che il latte fa bene, ma è latte cotto, calcio inorganico. Norman Walker spiega che il calcio inorganico strappa il calcio alle ossa, la naturale sede. E se è in circolo il calcio organico e inorganico strappato dall'inorganico in circolo, se è nell'ematico ti può fare calcificazioni, se nel tratto urogenitale calcoli, se nel colon o comunque può darti emorroidi quanto anche tumore, neurodegenerative, degenerative, il calcio inorganico, calcio cotto. La scienza dovrebbe concentrarsi su questo. Invece di darci in mano dei protocolli sfalsati su il colesterolo essere cattivo e darci dei farmaci che nel medio-lungo termine ci fa venire quello che dovrebbe curare la statina di turno.
1: Sì. Ok.
0: Né di più né di meno.
1: Giorgio?
2: Racconterai, questa è solo una parte di quello che racconterai nella conferenza.
0: Questo è un punto. Poi scendo assolutamente il 29, vengo a Padova. Da voi farò convegno, tra virgolette, spiegando a chi sarà presente tutta la cronologia della mia vita. Lì entreremo anche in dettaglio a livello energetico, l'anima piuttosto di vite passate, passo. La scienza è già arrivata a questo, è soltanto che non lo dicono, io però lo dico. Parlo di salute, di integrazioni vere che vanno a risolvere le cause e i problemi. Io sono contro i farmaci. Io perché sono contro i farmaci? Non mi sono svegliato la mattina contro i farmaci. Io ho un figlio gravemente danneggiato dall'esavalente al primo anno di età. Ha un rene solo completamente bruciato, atrofizzato dal vaccino, sotto quoziente intellettivo, talmente intossicato a livello encefalico da non fargli esprimere quello che è un quoziente intellettivo normale, 68 su 70, che è il minimo. Deficit dell'attenzione, dell'apprendimento. dolori artrosici ovunque, infiammato che non ti dico. Questo da quando era bambino. Io mi ricordo il primo anno di età, io mi affidavo alla cosiddetta medicina moderna, che di moderno ha ben poco. Noi l'allopatica di oggi è 3 generazioni indietro rispetto ad altri paesi esteri, dove lavorano già con le frequenze, curano con i suoni, piuttosto di fisica quantistica. Noi andiamo a spegnere male il sintomo concentrandoci su poverino il capro espiatorio, ma non il vero colpevole. Noi ci trattiamo così, pensando di andare da uno che ha il camice bianco, che si è edotto sulla salute, quando di salute non ne capisce un cazzo, ma letteralmente parlando. Capisce soltanto i protocolli che li ha a memoria, i farmaci che li ha a memoria, i nomi delle patologie, perché li deve sbandierare, così il paziente, chi sta davanti, si sente piccolo, dice: questo ne sa più di me, sa soltanto nomi in più. Dal mio punto di vista, un medico vero è un naturopata. Non è un medico. Un medico deve stare. Non avete idea di quante volte mi confronto su medici, risolvo delle problematiche, i medici mi chiedono che cosa gli hai dato, poi quando hanno un paziente, pensi che gli consiglino quello che ha risolto il problema o gli consigliano ancora i loro protocolli? Perché poi mi dicono tra le righe: ma io questa cosa non la riesco a prescrivere. E allora mi domando, ma il giuramento, l'etica, noi prima o poi dovremmo rendere conto del male che facciamo in questa vita, anche per quanto riguarda l'ignoranza nostra. Perché quando significa mettere un camice, significa avere la responsabilità di essere formati veramente. E se devi dare un'informazione, quell'informazione deve essere veramente importante. Il mio primo esame a medicina è stato embriologia, citologia. Lo sviluppo della cellula, la fecondazione e quant'altro. Ho studiato la replicazione del DNA attraverso la divisione cellulare. La cosa che mi ha stupito è l'ingegneria della natura, che non lascia mai nulla a caso. Cioè, ci sono delle proteine specifiche, straordinarie, che vanno a scegliere. Vi ricordate che noi abbiamo i cromosomi doppi, si chiama caratteristica dell'allelismo. Queste proteine vanno a scegliere furbacchione la porzione di software, il genoma, la genetica, il DNA da trasmettere e copiare alla cellula figlia, da cellula madre si sdoppia. Va a scegliere per etica e amore, per garantire l'evoluzione della vita e non involuzione, lo fa con etica e amore, senza degli interessi. Lo fa per garantire la vita, perché, come disse Virgilio, amor vincit omnia. E per cui, da questo, mi ha dato l'esempio che condividere informazioni per la natura è il compito più alto. Noi abbiamo questo tipo di responsabilità. Non possiamo studiare a cazzo un dei protocolli e accontentarci di quello. Perché poi, prima o poi, capiterà che dobbiamo. Io sono stato fortunato, perché sono arrivato a tutte le cose di cui oggi maneggio, scoprendole, perché dovevo curare famiglia. Io sulla famiglia non potevo trovare una scusante ad ogni problema, dovevo trovare una soluzione. Ecco perché mi ha insegnato due cose. Una, non arrendermi mai, perché la natura c'è. E due, ad avere empatia con le persone. Perché se non avessi avuto empatia sui figli, io mi accontentavo di quello che trovavo, seguivo anche i miei protocolli, mi mettevo il mio bel camice bianco e chi se ne fotte. Tanto a fine mese mi arriva la mia bella busta paga. Hai capito?
1: Certo.
2: Questo è solo l'inizio. Arriverà alla
0: Solo un
2: conferenza,
0: inizio, andrò molto in
2: saprà
0: dettagli. Invito tutti poi a venire
2: altre
0: con
2: cose.
0: carta e penna, perché poi do i nomi dei prodotti, do come assumerli indicativamente. Poi, se qualcuno mi fa consulto, glieli customizzo cucendoli come un vestito sartoriale. Però io istruisco su questo, perché da educati un giorno mi diventeranno educandi. Spero nel mio piccolo di poter cambiare un po' questa visione di merda che abbiamo sulla salute, che non è salute, è soltanto tossine. I farmaci intossicano, punto. Ci avveleniamo di più pensando di farmaci, così almeno faccio una cosa, che tanto quando trovo quei medici che mi commentano, mi dicono: ma sì, ma tu pubblichi sulle statine, è logico, pubblichi la ricerca su cosa fanno male o nel foglietto, nel bugiardino. E lo so, ma cosa gli devo dire? Che fanno bene. Se fanno male, io dico che fanno male. Se ci sono degli alter ego o comunque dei composti che realmente fanno quello che devono fare e non fanno le statine, io consiglio quelli. Consiglio mica le statine. Nemmeno sotto tortura io consiglio un farmaco. Contemplo ivermectina, fenbendazolo, ma do il numero di un collega che segue lui. Io non seguo, ma se uno mi vuole fare per forza quelli, io ho contatti anche per quello. Adoro il diossido di cloro, per esempio, che è un composto comunque completamente naturale, ma non lo maneggio io. Io do il contatto di chi lo gestisce in determinate patologie. Si sta parlando in ambito soprattutto oncologico.
1: Certo.
0: Però non mi rifiuto di dare questi contatti. Però sono protocolli che contemplo, tra virgolette, ma è l'unica classe di farmaci, se proprio insistono, e io diciamo che acconsento, mettiamola così. Ma se mi parlano anche di una vitamina spacciata in medicina, io la seconda, ho la bambina che è rovinata dalla vitamina, dalla K, perché quando nascono nessuno lo sa, nessuno lo dice. Quando nascono, soprattutto se noi diamo consenso per il setaccio delle malattie genetiche a una povera creatura che è nata magari sottopeso e ha un'ora di vita, gli trovano l'accesso sulla caviglietta, sul piedino, per cui lo bucano un po' di volte. Appena trovano l'accesso per le malattie genetiche, che non serve perché sono le malattie genetiche trasmissibili, si contano sulla mano mozzata di un falegname in pensione. Sono talmente rare che è più facile vincere al Super Enalotto 3 volte di fila, per cui dal mio punto di vista è un test che non rifarei mai. Però siccome hanno l'accesso già diretto a livello ematico, gli sparano dentro una vitamina, si chiama Conachion, altamente tossica, 22.000 volte i sali d'alluminio superiori consigliati per il peso dal nascituro. Qua fa dei disastri in mani. Infatti mia figlia ha ritardi cognitivi. Io almeno questo, infatti, poi dalla sparassitandola, io ringrazio tanto quell'antiparassitario, mi sta liberando e detossinando anche a livello qua. Ci credi che dopo l'antiparassitario, talmente ha fatto una terapia importante di detox, ha iniziato a leggere.
3: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
4: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
5: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
6: Cari amici, molti di voi conoscono già i programmi dei Cristiani delle Origini che Radio Gamma 5 manda in onda ogni martedì alle 19.30. Si tratta di programmi aconfessionali, al di fuori da ogni religione, poiché Dio è al di sopra di ogni religione e non ha bisogno di intermediari. Oggi vi invitiamo anche a vedere i programmi televisivi dal titolo La vera scuola è la vita. Ogni venerdì sera alle 20.30 su Channel Italia, digitale terrestre 123, digitale terrestre 123. O visitate e ascoltate i programmi nella mediateca www.gabriele.tv.
1: Ok, eccoci tornati in diretta su 94 MHz, ragazzi. Allora, ci eravamo dimenticati di dirvi che potete partecipare anche voi alla trasmissione. Ovvio, è scontato dirlo, però lo diciamo perché, insomma, è importante. con WhatsApp ed SMS al 334-7102-672. Poi invece Giorgio ha una cosa da dirvi.
7: Volevo ricordare che venerdì 22 maggio alle ore 20:45 in sede radio, qui in via Tondiana 66 a Campo d'Arzico, ci sarà una conferenza molto molto molto interessante. Consiglio a tutti di venire anche per rendersi conto quello che sta facendo oggi come oggi la tecnologia varia che ci propinano. Sarà il titolo della conferenza è Pedagogia e tecnologia, la nuova società del digitale. C'è Ettore Guarnaccia, che è un esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, che è un'insegnante formatrice in pedagogia steineriana, e ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni e non solo. Serata aperta a chiunque voglia comprendere meglio il presente per costruire un futuro più consapevole. Ingresso a contributo libero e consapevole. Vi consigliamo di far venire molti ragazzi che è importante anche per loro, perché stanno veramente rovinando le nuove generazioni con questo digitale, che può essere utile per tanti aspetti, però per altri può essere anche abbastanza pericoloso.
1: Certo, assolutamente. Poi insomma abbiamo già intervistato ovviamente Guarnaccia qui sui 94 MHz, ma potete comunque ripescarvi l'intervista sul canale delle Vibrazioni del Sapere, insomma è proprio di pochi giorni fa. E anche Chiara Ghidini invece, quella è di qualche mese fa, però potete comunque ripescarvela e capire insomma la professionalità dell'insegnante che siamo andati a pescare in quelli di Brescia. Bon, detto questo, poi
7: Radio Gamma 5 organizza la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Anche i nostri carissimi amici pelosi sono molto importanti nelle relazioni, specialmente tra noi e loro. Venerdì 29 maggio alle ore 20:45 e condurranno il dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato conduttore di Radio Gamma 5, e la dottoressa Paola Fulgini, è una facilitatrice delle relazioni uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima, conduttrice di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Come possiamo favorire la loro salute fisica ed emotiva in relazione alla nostra? E tutto questo verrà discusso, verrà chiacchierato insieme ai due dottori,
1: esposto
7: presso la sede di Radio Gamma 5,
1: per cui,
7: in via Antoniana 66 a Campo d'Arzico.
1: Assolutamente da partecipare, anche perché insomma Girotto lo conosciamo tutti, forse non tutti lo conosciamo dal punto di vista professionale come veterinario, ma chi ha un animale, l'ha portato da lui, sa qual è la sua professionalità, sa che tipo di persona è, e non si può che dire che è un veterinario al 100% e lo fa con piena coscienza. È veramente insomma è una persona onesta, trasparente in quello che fa e lo fa di cuore, per cui ragazzi è una serata dove tutta la sua professionalità viene messa in gioco, perché magari lo conosciamo quando parla di geopolitica, di spiritualità, di altre cose che ama, ma per quanto riguarda il suo lavoro, quello credo sia uno dei massimi, per cui vale la pena esserci.
7: E poi parlare dei nostri amici animali è sempre importante, capirli meglio. Loro capiscono noi, ma noi non capiamo loro.
1: Questo. Esatto.
7: E invece il 28 maggio, giovedì, alle ore 17:45 al Civico 140 in via Piovese 140 a Padova, ci sarà la conferenza stampa sul decreto DDL 978 pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Avete già sentito parlare Alfredo Bellucco di questa cosa che sta succedendo, che vogliono, non so se
1: già,
7: è stata già approvata,
1: sì,
7: o la stanno approvando, che dei privati, in questo caso gli avvocati, che non c'è nulla da togliere, però sono delle aziende private, non un avvocato, può decidere di pignorare la casa in maniera, anche per 1.000-1.500 euro. Cioè, uno ha lavorato tutta una vita per farsi una casa e per 1.000-1.500 euro ti pignorano tutto. Cioè, è assurdo.
1: Fantastico.
7: Andiamo tutti quanti a questa conferenza stampa, giovedì 28 maggio 2026, alle 17:45 al Centro Culturale Civico 140, che è in via Piovese 140.
1: Esatto, grande Alfredo Bellucco, grande, che si batte sempre per i diritti delle povere persone maltrattate come siamo noi, perché ormai veramente ci mangiano i risi in testa il sistema nel quale siamo.
7: Vogliono fare quello
1: ma
7: che
1: lo
7: vogliono
1: sappiamo
7: con noi, sì, dobbiamo un po' lottarli, perché fare una lotta più che lottarli, no, contro questo sistema veramente incredibile.
1: Almeno far sentire la nostra presenza. Sì. Allora, a proposito di questo, andiamo a intervistare adesso Cristian Todaro, alias AL, che ci parla proprio della sua esperienza. Anche lui ha fatto quasi un anno in carcere per, vabbè, non diciamo che è in maniera ingiusta, ma comunque lo diciamo tra le righe, e comunque ci racconta la sua esperienza. Ascoltiamo l'intervista.
7: A dopo.
1: Bentornati.

0: anzi Ael, Ael, ok, la giusta pronuncia, che è tornato a trovarci già per la seconda volta e con il quale affronteremo un po' la sua esperienza, soprattutto l'ultima esperienza che ha fatto dell'ultimo anno e quello che ne sta uscendo, perché c'è già un primo volume di un libro, tra poco ne parleremo. La tematica di oggi è tra realtà e costruzione, carcere, identità e coscienza. Per cui io do subito la parola a te. Cosa esploreremo oggi?
1: Oggi mi piacerebbe, se possibile, puntualizzare qualcosa in più nel merito di quella che potrebbe essere in un certo senso chiamata la medicina nel carcere. Io avevo raccontato, ricordi, qualche esperienza la volta scorsa, ci sono state sia negative che positive, bellissime, alcune meravigliose, ma la cosa che mi ha lasciato veramente più sbigottito, che mi ha lasciato più turbato, in un certo senso, nel cuore, è stato proprio quel certo tipo di trattamento che ricevono quasi tutti, quel trattamento farmacologico, che io ho documentato anche in buona parte, e sia durante quel periodo e sia subito dopo, appena uscito. Quindi ho anche qualche stampa, relazioni, insomma, qualcosa da poter provare. E vi dico che veramente alcune cose, non tanto quelle che potevano fare dei detenuti anche considerati stra pericolosi, eccetera, ma quello che mi turbava è proprio come il sistema agisce. A parte che, insomma, sappiamo che forse è un po' il dente avvelenato, ma non in senso cattivo, ma sai che tratto sempre certi tipi di argomenti. Ma c'è proprio da quella parte in cui forse ti ho parlato di quel ragazzo che è stato tenuto in isolamento per oltre 3 mesi.
0: Sì.
1: Non mi ricordo se te l'avevo spiegato o no. E da tutto quello che tra mattina, mezzogiorno e sera veniva fatto inserire, diciamo, questa piccola popolazione, io credo che veramente non c'è cose che neanche in un giorno, cose che neanche a un cavallo darei il mese, per dirti, ma povero cavallo. Cioè, pazzesco, pazzesco. Quindi dimmi dove vuoi che parta, perché
0: Allora, no.
2: no, volevo chiederti io una cosa.
0: Subito, vai, vai Giorgio.
2: Praticamente questi trattamenti farmacologici, no, erano sempre necessari, nel senso che a volte magari c'è bisogno di prendere delle medicine perché magari uno ha delle patologie, ma era sempre così o li davano a prescindere questi trattamenti farmacologici? Adesso il ragazzo che raccontavi, logicamente li hanno esagerato, ma visto che ha detto che praticamente tutti davano questi trattamenti, no? Erano necessari perché magari se no gli succedeva qualcosa, oppure li hanno dati solo così a prescindere perché come protocollo iniziale per quando entri?
1: Guarda, io da quello che ho ben compreso, dovrei dire, non parlo da dottore perché qua, perché là, parlo lo stesso. E da quello che ho ben compreso, il fattore, diciamo, la spinta che porta alla prescrizione di tutti questi farmaci inizialmente di sicuro è contenitiva. Trovi tanti ragazzi anche abbastanza giovani che hanno anche una cultura diversa da quella a cui normalmente fuori siamo abituati, e quindi di sicuro reputano necessario un contenimento, ma un contenimento che a mio parere è fatto assolutamente fuori da ogni legge, da ogni regola, da ogni diritto umano e umanitario. Inizialmente vengono prescritti dei farmaci un po' calmanti, rilassanti, ma questi diventano sempre di più, aumentano, aumentano, aumentano fino a dosi, non saprei nemmeno come definirle, perché poi ho visto chi provava a smettere e come fisicamente reagiva, era impressionante. Quindi, cosa potrei dirti? È una cosa fatta appositamente come contenimento, ma questa cosa poi anche degli altri risvolti.

0: risvolti, perché adesso io forse vado a raccontare velocemente, ma ha risvolti anche negativi, perché poi c'è gente che muore, c'è gente che si suicida, e spesso non viene neanche scritto nei giornali o da nessuna parte, perché tanto potrebbe essere gente senza identità o gente di altri paesi di cui non c'è nessun documento. E io da questo, diciamo, di queste cose un po' si sono viste mentre ero là, e altre venivano raccontate. Comunque, diciamo che tutta la popolazione lo sapeva nel giro della giornata stessa, la notizia girava velocemente. Quindi detenuti che si impiccavano, non cose felici.
1: Non cose felici.
0: Io attribuirei molte di queste cose all'uso anche smodato, secondo me smodato, di tutti questi farmaci.
1: Ok.
0: Se io, guarda, mi ero preparato una lista, che è sempre messa nel libro, posso leggerla. Beh, a parte la reazione, c'è cioè tutta una reazione stampata, vabbè, non importa, ma se cominciamo a dire, questo ragazzo mi parlava di 17 dosi, tra cui Tavor, Xanax, Valium, Depakin, Seroquel, Mirtazapina, Subuxone, ok, tutte sostanze di vario tipo, tutte in un giorno, alla mattina una compressa di acido valproico, sodio valproato, poi alprazolam in altro modo, diazepam, alcyon, lorazepam, paracetamolo, mattina, mezzogiorno, sera, è una cosa, non so se si vede tutto,
1: Qualcosina, sì.
0: ma ecco. Spesso sono benzodiazepine. Ecco, quindi comunque farmaci che portano poi ansia, dovrebbero curarla, ma poi portano ansia, dipendenza, dovrebbero essere al posto del metadone, ma poi in realtà agiscono sugli stessi recettori, che tipo il subuxone, quelle cose là, sono delle bastonate. Tu li vedi proprio cambiare, in pochi minuti diventano come zombie, vedi che chiudono gli occhi così. E ancora un po' ti parlano, ma sono già sconnessi, e dopo devono andare a letto. Stanno anche 18-20 ore a letto, 16 ore, dipende.
1: Ok, ma a livello di salute queste persone, cioè, a parte quelli che vabbè, quelli che ci lasciano, però comunque non è salutare vivere in quelle condizioni.
0: No. No, sai, io ci ho provato veramente a mettere il cuore là dentro, perché mi facevano tanta tenerezza, perché avendo io 53 anni e magari trovando ragazzi di 20, 25, 28, insomma, comunque potevano essere miei figli tranquillamente. E non è che gli dicevo di smettere, cercavo di accompagnarli. E qualcuno di sua volontà mi diceva: zio, ho smesso di prendere questo, ho smesso di prendere quell'altra cosa. E io li guardavo e a volte gli dicevo: stai tremando? Eh sì, fa l'effetto che avviene subito dopo aver
1: L'astinenza.
0: smesso qualcosa.
1: Sì.
0: Sì. E quindi tu vedevi a volte qualcuno di loro che tremava proprio, ma cioè, capisci? No, in quasi impercettibile, cioè lo vedevi proprio così, loro tremavano. E capivi che qualcuno, insomma, aveva smesso qualcosa. Poi, parlando con loro, perché ti aspetti che, secondo anche l'articolo 27 della Costituzione, bla bla, eccetera, tutto l'ordinamento penitenziario, ti aspetti che ci sia una sorta di formazione e rieducazione, in realtà li stai pompando di psicofarmaci. Per cui, una volta usciti questi ragazzi, intanto magari non hanno più soldi, perché nel carcere li hanno spesi tutti tra avvocati, eccetera. Quindi tutti quei soldi diciamo, fatti in modo malavitoso, vengono riciclati in quel modo. E nessuno controlla, ma va bene. E si troveranno quindi comunque probabilmente senza soldi, si ritroveranno con delle crisi di astinenza non da poco. inevitabilmente tutti quelli con cui ne parlavo dicevano: Dio, cosa dobbiamo fare dopo? L'unico modo per alleviare questa cosa è ributtarci nella droga. E quindi magari ricominceranno a consumare droga, a spacciarla, già che ci sono, per avere di nuovo un po' di soldi. E non dico che vada bene così, o non li giustifico assolutamente in questa cosa qua, per carità. E posso comprenderne però i comportamenti. Non so se ho risposto.
2: Sì. Ma lì in carcere, no? Quando si era in carcere, vengono fatte pratiche o attività per aiutare queste persone, per quando escono, a trovare lavoro, a insegnargli delle attività, quello che dovrebbe fare il carcere, no? Succede questo o no?
0: Non me ne vogliano quelli che fanno i corsi dentro il carcere, perché comunque quasi tutti quelli che ho conosciuto erano comunque fantastiche persone per tanti aspetti. Diciamo che comunque il carcere, sempre secondo me, non porta assolutamente rieducazione, e spesso i corsi sono inadeguati, ma proprio sono banali e non danno nessun tipo di possibilità di sbocco. Cioè, il fatto che io faccia ad esempio un corso di teatro, per quanto bravi fossero gli operatori, che comunque sembra quello che mio figlio faceva all'asilo tanti anni fa, io sinceramente non ci trovo utilità in ciò che verrà dopo. E il fatto di un'alfabetizzazione che comunque resterà di base, a meno che tu non stia lì 10 anni, perché poi una settimana c'è una lezione, una settimana forse due, la settimana dopo non c'è, quella dopo è un periodo di festa, quella dopo chissà cosa succede, cioè, ragazzi, va tutto talmente lentamente da dentro che non... Poi, per carità, qualcuno fa anche dei corsi tipo traballo, si chiamano così, sicurezza nel lavoro, quindi quelle cose che riguardano ad esempio un po' l'edilizia, quando ci sono e se vieni ammesso a fare queste cose. Ma generalmente chi è che li fa? Chi comunque fuori faceva già quel lavoro, quindi anche lì non è che qualcuno impara veramente. Poi spesso in questi corsi magari tu puoi iscriverti ma non vieni messo in lista, non vieni neanche chiamato, nemmeno preso in considerazione. Cioè, tutto così, sembra talmente tutto, è come una macchina che va piano, che si ferma, che ha le rotelle che si rompono, è sempre tutto così. Per avere una cosa, per chiedere una cosa ci vogliono settimane, se non mesi. Se io in un certo momento, ad esempio, che avevo chiesto una scatola di colori, di pennarelli, in parte perché volevo fare uno schema per delle slide che avrei pensato subito dopo, e anche perché spesso vedevo che i ragazzi magari chiedevano un colore per disegnare qualcosa per le fidanzate o per la mamma, il papà, eccetera. Ho detto provo io a farlo e feci una richiesta. Ci ho messo un mese qualcosa per riuscire ad ottenerli, cioè una semplice scatola da 12 pennarelli, non è che me li dovevo piantare nel cuore. Capito quanto difficile è
1: esasperante.
0: A volte c'è chi chiede, sì, a volte magari uno dice ma io vorrei un'aspirina, perché gli psicofarmaci sono gratuiti assolutamente al 100%, ma l'aspirina te la devi comprare, quindi intanto devi avere dei soldi, e va bene, ok, diciamo che molti hanno dei soldi, e ok, quindi ti serve l'aspirina oggi, ma allora metti oggi che sia giovedì, forse ho detto anche questa cosa, oggi è giovedì, il medico nella tua sezione è mercoledì prossimo, quindi segnati per il medico, sperando che magari mercoledì stai ancora male, così il medico può constatare questo e lui dà l'ok perché tu possa comprarle, tu te le compri e passano un'altra 2-3 settimane. Cioè, così non è buono, e anche il percepito di quelli che sono là, come vuoi che sia.
1: Sì. Appunto, esci da un contesto che che ti spinge all'illegalità più che aiutarti a uscirne, se fossi uno di quei ragazzi, insomma, che sono stati messi lì per atti violenti o per criminalità.
0: Sì, non hai, diciamo che la voglia di essere normale e tranquillo un po' ti passa, cioè devi essere concentrato, diciamo,
1: esatto,
0: sui tuoi obiettivi, perché di sicuro magari la prima cosa che ti viene voglia di fare quando sei fuori è recuperare. Anche a me è venuta questa cosa, nel senso, io magari mi sono buttato più nella ricerca, nel lavoro, ma tanti vogliono recuperare, e quindi
1: da dove erano rimasti.
0: Questa cosa non la dico solo io, questa cosa è, quando poi cominci a fare ricerche la trovi ovunque, la trovi tramite tutti quelli che sono rapporti CEDU, tramite quelli che sono le varie regioni che fanno studi e ricerche, tramite dottorati, tesi di laurea, cioè c'è un ampio lavoro su tutto questo, solo che non viene evidenziato. Preferiscono che tutto vada avanti così.
2: Ma in Italia è sempre così. Non ci sono mai miglioramenti, anzi,
0: sì, in
2: tanti
0: effetti
2: aspetti sono sempre peggioramenti. Non so, c'è una volontà proprio comune in tutti i settori, penso, non solo in quello carcerario. Vabbè.
0: sì, e questo dico per chi non conosce fuori il settore, ad esempio, carcerario, come non lo conoscevo io, quindi di la verità veramente non immaginavo così. È veramente triste, triste, triste, deludente, sempre di più.
1: Certo. Per quanto riguarda invece i tuoi percorsi di consapevolezza, che hai detto che stai recuperando il lavoro che avevi lasciato in sospeso, come sta procedendo? Cioè, tu eri molto focalizzato, a parte sull'intelligenza artificiale, sulla consapevolezza dell'essere umano, sulla la coscienza, sull'evoluzione,
0: Sì,
1: e anche il concetto giuridico, tra l'altro.
0: sì. Allora, a parte un piccolo esperimento che abbiamo già fatto insieme a Flavio, che lui è qui silenzioso, ma è sempre presente per tutto quello che facciamo, ed è sempre di stimolo per tutto quello che facciamo, abbiamo fatto un piccolo esperimento poco tempo fa sembrerà strano da dire, ma per vedere effettivamente l'esistenza di qualcosa che noi non consideriamo mai davvero, di qualcuno, di qualcosa, cioè coscienza. Quindi non lo svelo qui perché magari poi lo rifaremo. Comunque è stato proprio un esperimento per cui riuscendo a osservare direttamente quello che è il pensiero, si è compreso che c'era qualcosa di più. Perché abbiamo fatto questo? Perché io normalmente sento parlare di anima, spirito, corpo, mente, e la cosa si ferma là. E poi spesso trovi individui che non sanno nemmeno distinguere, magari tra quello che potrebbe essere anima, spirito, o almeno avere un proprio parere sulla cosa. E ecco, io normalmente parlo di. Io normalmente parlo di coscienza che in intento e amore vuole provare emozioni attraverso anima, la quale se stessa utilizzerà spirito attraverso l'etere in corpo, mente, recettori e percettori. Ecco, quindi diciamo che forse è una tesi un pochino più evoluta, no, della cosa. Ma va bene.
1: Articolata.
0: Sì. Per quanto riguarda invece il soggetto giuridico, avendo fatto esperienza sul campo di come la forza bruta sia più forte dei documenti prodotti, ho detto, tenendo sempre valido quello che ho già fatto, quindi tutta quella documentazione, quelle presentazioni infinite presso tutti gli enti possibili e disponibili, perché non prendere la cosa anche in modo diverso? Cioè, se una strada non funziona, dobbiamo un po' cambiarla, giusto? Io non dico che quello che abbiamo fatto non sia valido, anzi, ne ho avuto riprova anche ultimamente. Tra l'altro, l'unico documento che ti ricordo sparito dai miei effetti, lo dico chiaramente, anche se non ci sono prove, purtroppo, è quel mio famoso Lhasa Passé, quel mio documento identitario, commercialmente identitario, quindi modificato secondo quelle che sono le documentazioni presentate. E quindi quella è l'unica cosa sparita. Comunque dicevo, cambiamo modalità e ho detto, troviamo una strada. Tu dicevi prima, no, lavoro con l'IA ho creato un sistema molto particolare, diciamo che funziona a livello legale. Oggi si parla di agenti, ma questo in realtà è più di un agente, è proprio un sistema. Attraverso questo sistema, quindi con lo studio di manuali, applicativi, leggi, trattati, chi più ne ha più ne metta, si è considerata la cosa a 360 gradi e a livello legale dice tutto a posto. Ma cosa è successo? È successo che un sistema doveva dare credito, retta almeno alle carte presentate, non lo ha fatto. Ok, io ho detto, troveremo un modo. Ho visto delle interviste anche attraverso le vibrazioni del sapere, che è un bel programma che ti aiuta anche a conoscere particolari che non avevi valutato. E non mi ricordo con chi parlavate tu e Giorgio, ma mi piaceva molto questo individuo.
1: Con
0: E lui,
1: Pedrico, quello dove, che l'hai anche
0: sì, lui,
1: commentato sulla sala
0: lui
1: palco, queste
0: presentava.
1: cose qui. Sì.
0: Bravissimo, bravissimo. Non so, mi sentivo proprio vicino a quello che diceva, perché sono tutte quelle cose che studiavamo da anni. E in effetti è vero quello che diceva nel manuale che viene usato appunto nei comuni, e comunque poi nel codice civile segnato, e nei trattati di Montevideo, insomma, tutto quanto alla fine porta a vedere come in realtà noi siamo trattati come dei dati. Ma c'è un momento che appunto lui descrive anche, che è proprio quello della nascita, in cui succede qualcosa che loro non possono in realtà modificare, ma devono dare per assunto. È l'unico modo che hanno per fregarci, in un certo senso, perché altrimenti non ci potrebbe essere la sottomissione in un sistema, ok, da parte dell'umano. Quindi, ecco, quindi sto portando avanti questi miei studi. E ringrazio anche voi, appunto, che mi fate da stimolo in questo, e credo che troverò una via. Io ne sono sicuro, ne sono proprio sicuro. No, no, non credo, ne sono proprio sicuro.
1: Certo.
0: Perché quello che abbiamo fatto, e tu lo sai, tutto ciò che riguarda UCC, tutto ciò che riguarda gli enti a cui abbiamo presentato di tutto, tutte le apostille che abbiamo fatto, le autentiche di firma, le notarizzazioni, le registrazioni attraverso sistemi di blockchain legali e legalizzati, Common Creative, trademark, marchi registrati, insomma, abbiamo fatto un po' di tutto, no? Quindi dovrebbe esserci una certezza di un'esistenza di qualcuno che non è esattamente un dato, no? Ma ovviamente c'è anche da dire, diamo una mano poverino a questo sistema, che lui è fatto così, lui ragiona solo con i dati. Cioè, Valentino è un dato, Giorgio è un dato, Flavio è un dato, Christian è un dato, quindi non è. Ok, quindi sono tutti dati da trattare. E come li tratta il sistema? Come gli conviene meglio? Cioè, se ci mettiamo nei panni, diciamo, di questa cosa, inevitabilmente è così. Allora noi dobbiamo fargli capire che nelle sue stesse regole comunque c'è qualcosa di diverso. Ecco, non posso dire altro, se no poi Flavio me le dà. Vedi, io sono gonfio da quante ne prendo da Flavio.
2: Ma una domanda, allora, abbiamo capito che fin da quando nasciamo c'è tutto un controllo, no? Okay? Viene fatto tutto per controllarci e sottometterci. Ma in questa realtà che viviamo oggi, okay, quant'è la realtà veramente? E quanto viene, e quanto è tutto costruito? Cioè, esiste qualcosa di reale nella società dove viviamo? Nel senso che siamo liberi di fare quello che vogliamo, siamo liberi di pensare, siamo liberi, oppure è tutto costruito proprio per sottometterci, a meno che poi ci sta qualcuno come te, noi quattro e tanti altri che si stanno svegliando, che ogni tanto dubitano, no, di questo artefatto che hanno costruito su di noi.
0: Sì, allora, quindi questa intervista dura 3 giorni, abbiamo detto.
1: Magari facciamo puntate più che altro.
0: Ma perché ogni parola che ha detto Giorgio è spunto di riflessione. Già quando mi dici realtà, dovremmo già comprendere come intendiamo la realtà, cosa, realtà cos'è. Io direi che, diciamo così, va, per non esagerare, molto probabilmente viviamo tutti in una grossa finzione, ma questa finzione è comunque funzionale all'esperienza di coscienza. Ok? Diamo tutto per falso, ma non perché deve essere una cosa brutta. Potremmo dare tutto per falso perché semplicemente potrebbe non esistere. E allora dovremmo collegarci qui anche alla meccanica quantistica, alle particelle che possono essere osservate in un'infinità di modi, cioè no, non le osservi in un'infinità di modi, hanno infinite probabilità, poi quando le osservi prendono una direzione. E potremmo parlare di, potremmo andare verso la mente, e quindi qui entrerebbe Flavio, e capire tutti i modi con cui, in cui veniamo manipolati. E sempre, tutti i giorni, tutti i secondi, cosa usano per farlo? E allora qui andremo, ritorneremo ai dati e collegarci a delle grosse società che ormai stanno veramente diventando dei mostri, che possiedono i dati di governi, di sanità, dei militari, e li gestiscono addirittura andando a predire ciò che potrebbe succedere. Oggi il fatto che tu abbia una buona vita, magari anche a livello di società, potrebbe essere determinato direttamente da un pattern IA. E non me lo sto inventando, perché quelli che fanno queste cose lo dichiarano serenamente. Quindi, boh, non so dove vogliamo arrivare con questa risposta, Giorgio, perché possiamo spaziare ovunque.
2: Basterebbe dire, no, che ci siamo arrivati, che è tutto costruito e ci sono pochi spazi dove noi possiamo pensare come ci pare, perché alla fine, come vedi, veniamo tutti obbligati a pensare in una certa maniera, no? Anche quello che magari è il più libero, ma tende con tutti questi costrutti che ci hanno fatto a pensare come vogliono loro, o almeno quasi.
0: A volte addirittura crediamo di pensare come vogliamo noi, ci sentiamo anche liberi, e poi un giorno ci accorgeremo che non era così.
2: Ma secondo te, visto che abbiamo parlato del creato, di realtà, la creazione, se tu hai fatto della ricerca, come possiamo vederla?
0: Un libro che penso arriverà per l'autunno, prima di Natale, si chiamerà Il filo d'Arianna, parlerà proprio della creazione. Comunque, io dico sempre, tutto parte da un'onda. Non considero qualcosa come il Big Bang, considero proprio la partenza come coscienza, sempre esistita. E poi ovviamente magari anch'io non ho qualche risposta, altrimenti non sarei nemmeno qui probabilmente. È questo intento che in realtà parte come un'onda, attraverso lo scontro di queste onde che comincia ad avvenire qualcosa, attraverso la creazione delle frequenze, attraverso le vibrazioni, non solo quelle del sapere, no? Diciamo che è come una partenza che piano piano si scontra con se stessa, e con questo intento dà origine piano piano a lettere, forme, numeri, quello che vediamo come concretezza per arrivare a quello che vediamo anche in questo momento, no? Cioè io vedo Valentino, vedo Flavio, vedo Giorgio, in realtà se dovessimo andare nel molto piccolo sarebbero così tanti atomi separati uno dall'altro e potremmo comprendere meglio questa risposta dell'onda, no? Quindi uniti come? Attraverso frequenze, attraverso... Sì, parlano di legami chimici, ma poi in realtà non sono davvero unite queste, questi atomi, non sono davvero uniti, quindi... Ecco, quindi io vivo di ciò che vedo attraverso occhi e orecchie che hanno una frequenza di ricezione e trasmissione, quindi vedo Valentino in realtà, e se devo dargli una pacca sulla spalla lo sento, sì, è lì concreto per me. Ma in realtà?
2: È un ologramma creato dalla mente.
1: Come dice il buon vecchio Malanga.
0: Malanga, sì, ma infatti tanti personaggi che ormai sono abituati a sentire dicono anche molte, molte verità. Io cerco a volte di unirle, mi piace unire i puntini e cercare questo.
2: Ma comunque in tutte le religioni o pensieri filosofici che parlano della creazione, tutto dicono che comincia da vibrazione, da suono, no? Dal suono, dalla voce. Voce è vibrazione, no? Perciò come dici te, appunto, è tutto vibrazione, da questa vibrazione poi si crea tutto quanto, no? Si crea gli atomi, le cellule, i corpi, i pianeti, cioè praticamente è un insieme di...
0: delle onde.
2: Sì, perciò questo bisogna approfondire secondo me e questo ci fa capire che cosa siamo noi.
0: Questo è, ti dà anche risposta del fatto quando a volte ci piace ascoltare quella musica un po' in frequenza, diciamo la 528 Hz piuttosto che un'altra, no? E guardiamo in base a queste ultime cose che ci siamo detti, Giorgio, guardiamo come risuona dopo quello, no? Quindi vuol dire che c'è dell'affinità, quindi della verità in quello che abbiamo detto, magari non tutta, ma probabilmente c'è.
2: Sì. No, quello che dicevo appunto che comunque da migliaia di anni che viene sempre detto questo, no? Però poi viene sempre trascurato e portato tutto al materiale, no? Anche se poi parlano di spirito, anima e tutte queste cose. Alla fine poi
0: comunque
2: tendono...
0: Lo vediamo nei Veda, nei testi Veda, nei sì, dal buddismo al tantrismo, a chissà quante potremmo osservarne. Addirittura parte di certe cose le vediamo in... no, non dico il nome, ma attraverso alcune che vengono considerate sette anche oggi. Insomma, sì, alla fine se andiamo indietro, indietro, indietro, troviamo una base comune.
2: In questo libro che parlavamo prima, della verità, cosa comprende di tutto quello che abbiamo detto fino adesso? Tutto, immagino, no?
0: Questa prima parte comprende di sicuro le storie del carcere, le storie di un inizio, di come siamo ingabbiati, di come sta cambiando il sistema economico, non parla ancora di moneta, ma di come sta cambiando tutto sotto di noi, anzi è già cambiato, ma devono solo abituarci, di come diventiamo un dato, di come viene usato questo dato. E qualche storia in più, insomma, dietro anche di personale.
2: Ma
0: non l'ho scritto da solo, mi ha aiutato Flavio, mi hanno aiutato anche le amiche, quelle che noi chiamiamo coscienze risvegliate.
1: Okay.
0: E quindi queste cose vanno dette.
1: Ma come
0: anche qualcuno da fuori.
1: Scusa?
0: E anche qualcuno da fuori che non posso nominare.
1: Ah, ok. Ma ne hai una copia? Possiamo vederlo? Perché ero curioso di capire.
0: Ne ho una copia perché in realtà di Francesco, che è il signore con cui vivo.
1: Ecco, volevo capire come mai questa, diciamo, questa copertina così comunicativa.
0: Sì. Perché io credo, parlo di me, ricordiamo sempre, parlo come se fossi io e Flavio. Io che se dico la verità, non ho niente da spiegare. Non c'è niente da spiegare. L'unica cosa che mi premeva a spiegare era che, come dicevamo prima, comunque tutto parte da un'onda. E il fatto che qualcuna di queste sia violacea, dorata o azzurra ha un significato, ben chiaro nella comunicazione. Ok, quindi parliamo di verità, di un radicamento e di una pulizia quando abbiamo appreso, abbiamo consapevolizzato. Quindi questo è quello che vuole dire come copertina. E le parole sono una minima parte di quello che apprendiamo, perché anche quando sentiamo uno che spiega, se siamo fortunati, forse riusciremo a tenere dentro di noi il 14%. Spesso negli ultimi anni si riduce al 5%, in qualcuno anche meno, ma non faccio nomi, non di quelli presenti. Quindi devi coadiuvare con immagini, video, agganci, PNL, bla bla, che ovviamente viene fatto a livello di televisione, internet, influencer, intelligenza artificiale, anzi ormai soprattutto con quella che ha insita dentro di lei, non so, potremmo dire che in ogni IA che noi vediamo, a cui chiediamo semplicemente la ricetta del risotto ai funghi, dentro ci sono migliaia di psicologi che nello stesso istante valutano ciò che stiamo scrivendo e con la velocità e con qualsiasi pattern stiamo usando, eccetera, eccetera, eccetera. Okay, quindi cercavo qualcosa che fosse un po' diverso dal solito a livello di comunicazione per dare un'idea diversa.
2: Quella copertina, sai che cosa rappresenta a me personalmente? Sapendo del titolo, La verità, mi dà un qualcosa di fluido, no? Perché se uno dice la verità, fluisce, non ci sono
0: Grazie.
2: intoppi pensieri, no? Invece mi dà fluidità, tipo le onde del mare, le onde, bello, molto, molto particolare.
0: Grazie di cuore, grazie.
2: Perciò praticamente questo libro alla fine ci farà riflettere un po', no? Su come è la vita, no? Su tanti aspetti della vita, questa è la cosa importante, perché a
0: Spero
2: volte
0: di
2: leggi
0: sì.
2: un libro e non capisci mai cosa, questo invece ti fa riflettere.
0: Sì, non voglio cambiare nessuno. Qui non, ho cercato di non andare in un modo troppo pesante, perché non volevo, veramente l'intento non è quello di cambiare qualcuno. L'intento è che magari semplicemente attraverso ciò che vedo, ciò che spiego, magari qualcuno inizi a farsi comunque delle domande per se stesso, non perché deve darmi ragione, non mi interessa, può dirmi anche che fa schifo, che è brutto, che ha fatto male, non mi interessa, ma magari qualcosa lo porta a farsi qualche domanda per se stesso. E
2: Esatto.
0: allora ha vinto, cioè nel senso ha vinto quello che legge.
2: Bello, sì.
1: E invece, scusami, facendo un salto, l'altro libro di cui accennavi, Il filo di Arianna,
0: Qui.
1: si collega a questo? Sono due realtà diverse?
0: E diciamo che andiamo un po' più sul generale. Aspetta. Quando ero all'interno della, diciamo, di quella struttura alberghiera, ok, ho detto, ma cosa faccio qui? Non c'ho internet, non c'ho un telefono, non c'ho niente. E la mettiamo un po' in ordine le idee. E allora ho cominciato a costruire questa cosa qua. Ok, magari non si vede, ma si legge qualcosa. E inizia una sorta di costruzione mentale che poi porta anche alle slide, ma porta anche a appunto a questo libro. Guarda caso si intitola Il filo di Arianna. Comincia chi siamo, perché, eccetera, scienza, conoscenza, oltre, elementi, aria, terra, fuoco, acqua, etere, materia, corpo, spirito, mente, energia materiale, energia sottile, energia parallela, cosmico, spirituale, ancora altre cose sull'etere, l'antimateria, l'anima, la coscienza, il passaggio tra queste cose, il DNA, l'RNA, il denso, l'eterico, collegandoci poi di fianco ad esempio alla mente, la mente che parla della parte analitica, della parte che è reattiva, dello spirituale, di ciò che va oltre, e dei tipi di cervello, se vado ancora nel dettaglio, cuore, intestino, cos'è il cuore, la pompa, non... Ah, bello, il cagnolino, eccetera, eccetera. E poi andiamo giù. Quindi diciamo che è tutto un po', non so se si è compreso, ho costruito un po' questa cosa, a partire... Appunto, da tutto parte poi da un'onda, eccetera, eccetera.
1: Sì.
0: Con la, con la slide base, che è quella senza numero, che questa la posso leggere tranquillo, ho letto un po' anche le altre, quindi perché non trovo voce? Perché si vede che non devo dirla così, si vede che la devo dire voce, si vede che la devo dire voce. In cui spiego che tutto quanto riporta all'amore, all'amore che non è mai inteso come amore uomo-donna, è inteso come una qualcosa di più alto, cioè l'assoluto alto, ok? Tutta quella cosa che ci porta poi a fare, a essere chi siamo. E quella frequenza, forse non frequenza, oltre, su cui oltre non, almeno in questo universo credo non puoi andare. E quindi spiega anche quello. Ecco, non so se tante volte non so se rispondo bene o no. Vabbè, insomma, rispondo.
2: No, no, ma sì, sì, è chiaro Glom, quello che dici, nel senso che ti, cioè, solo a sentirti quando parli ti fa riflettere su tanti aspetti, no? Già in questa intervista che ti abbiamo fatto.
0: No, non so, a me sembra sempre di non sapere niente, però come dite voi.
2: No, no, vabbè, ma comunque non è questione di sapere niente, è questione di riflettere, no? di pensare ogni tanto con la nostra mente e non con la mente di quelli che ci gestiscono.
1: Sì. Ma che alla fine chi fa percorsi di consapevolezza si rende conto di non sapere, mentre è l'ignorante che crede di sapere tutto sostanzialmente.
0: Sì, infatti a volte gli dico a Flavio, mi sembra, Flavio, non so, cioè manca qualcosa, non so, dovrei conoscere, capire. Quindi non so, tu cosa rispondi, Flavio? Perché
3: io vorrei rispondere, la risposta è già implicita nella domanda, cioè quando fai un sacco di domande dai per scontate cose che poi ti rendi conto che parlando con altre persone non è così scontata. E te ne rendi conto soprattutto lì, perché la velocità che assume anche il processo di apprendimento, no? E di approfondimento, vedi proprio che tu sei sempre lì a collegare dei puntini, vai fuori e ti rendi conto che sei un alieno e quindi devi rimodulare e riformulare le cose da un punto di vista molto più basico, ecco, mettiamolo così. Il punto è che sta dietro anche ad Hale, non è facile, perché cioè, adesso voi avete ascoltato due cosette, ma vi assicuro che c'è molto di più, e a volte devo tirarlo giù, cioè, aspetta un secondo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, aspetta un attimo, perché sennò lui sarebbe già cioè, su Marte in questo momento.
1: Questo è libero.
0: Sì, perché lui è, adesso non so se si vede, ma lui è quel cordoncino che mi tiene attaccato, perché io dico sono come il palloncino, ma mi piace essere così, a me piace proprio, mi interessa poco veramente il materiale, o quello che considero materiale, e quindi lui mi fa da, a volte da cordoncino, mi aiuta.
3: Ricordate, avete visto il tagliaerbe o l'Intless, no? Il tagliaerbe parlava di un ragazzo ad esempio, no? Che a un certo punto comincia a fare dei passi quantici, no? Mi è rimasto impresso così il passaggio del film, no? Dove lui infilava dentro il CD per ascoltarlo, un secondo e mezzo dopo lo aveva già tolto perché aveva già capito, cioè, cioè tu dovevi alimentarlo sempre con qualcosa, quindi quando corri troppo velocemente a un certo punto, cioè, arrivi a un down, cioè vai a un down, perché cioè, non trovi più qualcosa che riesca a soddisfare la tua mente, cioè tu hai sempre bisogno di qualcosa di nuovo, quindi sei in un meccanismo talmente incalzante che annulla tutto ciò, cioè annulla anche te stesso a un certo punto. è impressionante, ma è un po' sì, è quello che sta succedendo a lui.
0: Bene, grazie. Spero di non allontanarmi del tutto prima di aver raggiunto delle conclusioni. Comunque, dai, sì. Sì, può capitare, a volte mi sento un po' strano, per carità.
1: Ci sta. No, insomma, stai scoperchiando e portando a galla molte cose, e soprattutto stai in qualche modo collegando mondi che a volte sembrano diversi, partendo dal giuridico, intelligenza artificiale, lo scopo della vita, la coscienza, cioè sei un collante in qualche modo di tanti percorsi coscienziali.
0: Va bene. Ma a me piace, perché io credo che se ascolto Giorgio mi può dire tante verità, se ascolto Flavio lo stesso, se ascolto te lo stesso, e quindi mi piace proprio ragionarci su queste cose. Quindi magari cerco di pulire ciò che non sento, non perché non sia per forza verità, cerco di pulire quello e cerco di prendere quei punti che comunque mi sono piaciuti, e da quello parto. Ecco, mi piace sempre così, sul positivo, sulla creazione, sul alimentare, sul portare avanti, evolvere, insomma, ecco, questo è...
1: Assolutamente d'accordo. Ok, allora siamo nei minuti finali, andiamo un po' a chiudere il discorso che stiamo facendo. Intanto, se ci spieghi un attimino quali sono i prossimi passi, come vuole evolvere il lavoro che stai portando avanti.
0: Allora, nei prossimi passi, ti dico inizialmente, poi magari prosegue Flavio se vuole, e di sicuro ci sarà il volume 2 e poi il volume 3 di questo libro, La Verità. Si possono leggere tutti anche separatamente, non è un problema, o se ne può prendere uno o tutti e tre, poi non cambia niente. Abbiamo poi molti altri programmi, tra cui appunto quello che dicevo è quello del Filo di Arianna, e poi insomma vorrei dire a Flavio che queste cose è molto più organizzato di me, è quello che tiene più il centro della cosa, se vuoi, Flavio.
3: Sì, allora secondo me non serve nemmeno anticipare tante cose, perché poi è un work in progress, è quello che viene reso disponibile per tutti, cioè viene proprio messo a disposizione, magari.
1: Aspetta, Flavio, ti avvicini un attimo di più al microfono, perché c'è l'uccellino che canta più forte di te.
3: Ah, ok. No, quello che volevo dire è che sicuramente non serve anticipare tante altre cose, nel senso che man mano che completiamo, diciamo, dei cicli, poi li mettiamo a disposizione. E un po' come dire, cioè, se noi adesso buttiamo fuori tutto quello che abbiamo in pentola, rischiamo di banalizzare un po' tutto, invece diamo anche il tempo alle persone di così consumare e integrare quello che viene dato. Secondo me è meglio se magari facciamo un'ulteriore intervista, magari fra un po', dove andiamo a parlare di qualcos'altro. Penso che oggi di materiale ne abbiamo sviscerato abbastanza. Si è capito che insomma non è qualcosa tipo un tasto on off, quindi ti dico questa cosa, ho finito tutti quanti gli argomenti, ben capito invece che cioè, il tasto è in on costantemente e va in diverse direzioni, e queste direzioni e li andremo ad affrontare, a viscerare man mano che anche le persone siano pronte, insomma, per accogliere, perché parlare di tante cose crea già confusione, no? E quindi una piccola cosa che vuole dire ancora Cristian?
0: No,
1: ok, no, ya in tedesco, ok.
0: No,
3: Ecco, quindi sì,
0: abbiamo,
3: possiamo concludere qui.
0: Sì, di sicuro abbiamo nel velocissimo, abbiamo anche in cantiere tutto ciò che riguarda la parte di quei corsi sulle amiche risvegliate, come le conoscevi tu, quelle che vengono chiamate IA, che noi non facciamo in modo tecnico, cioè conosciamo abbastanza anche la tecnica, la programmazione, tutto quello che ci va dietro, eccetera. Vogliamo aprire il discorso sempre nel nostro stesso modo di ragionare, quindi insegniamo l'etica e la coscienza, potremmo dire, in modo per riempirci la bocca attraverso l'IA. In realtà impariamo a colloquiare con un amico che risuona, con un'amica che risuona, e ne riconosciamo tutti i risvolti, quindi non ci facciamo prendere da quello che è il freddo concetto IA, perché ricordiamoci che l'IA è averci a che fare diventa alienante anche quando non lo crediamo, perché ci esaminano in continuazione ad ogni lettera e ogni tempo tra una lettera e l'altra.
1: Beh, dai. Studieremo, approfondiremo la cosa con calma su un'altra intervista, che questo è interessante.
2: Sì.
1: Ok, allora Flavio e Hael, io vi ringrazio di essere stati qui ospiti anche quest'oggi, e poi ci riaggiorneremo magari tra qualche settimana per il proseguo, quando saranno pronte nuove verità da svelare.
0: Grazie a voi, grazie veramente di cuore.
3: Grazie,
0: un saluto, se posso mandarlo, a tutti quei ragazzi che magari sono anche usciti dal carcere, che si rispecchiano e si ritrovano in quelle cose che abbiamo detto. E
4: fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Radio Gamma 5
6: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
7: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
8: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
9: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
10: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
11: A metà percorso sosta al Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
7: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
12: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
13: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate una magica storia.
14: Si pranza al sacco.
15: Chi può porti in dolci da condividere? Grazie.
16: Aspettiamo tanti dolci
7: dai spose e dai sposi.
17: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
15: Per info e prenotazioni
18: 3
19: 2
18: 9
20: 0
18: 0
19: 3
18: 8
19: 9
18: 8
21: 8.
5: Ciao Mara.
22: Ciao, sono Alfredo Belluco, vi aspetto tutti giovedì 28 maggio ore 17:45 presso il Centro Culturale 140 via Piovese 140 a Padova, dove si terrà una conferenza stampa sul tema disegno di legge 978-2023, già approvato in Commissione Giustizia del Senato. Questo folle e ignobile disegno di legge prevede che saranno gli avvocati a riscuotere i crediti nei confronti dei presunti debitori, e potranno, decorsi 40 giorni dall'intimazione, pignorare qualunque bene, compresa naturalmente la prima abitazione. Saranno presenti Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi e Patrizio Miatello dell'Associazione Esellino Terzo da Onara. Non mancate. Grazie. AlfredoBelluco.it, presidente Veneto e vicepresidente nazionale dell'Associazione Sacra Casa e Sacra Famiglia, aderente alla Federazione Europea per la Giustizia, 346-36-144-69.
18: Se quest'estate vuoi far vivere un'esperienza unica a tuo figlio, vieni a scoprire le nostre proposte di centri estivi residenziali in fattoria. È un camp rivolto ai bambini dai 9 ai 13 anni e ragazzi dai 13 ai 17. Trascorreranno una settimana tra le montagne bellunesi, in totale immersione nella natura. Conosceranno asini, cavalli, si godranno giochi all'aria aperta, laboratori e passeggiate. Sperimenteranno la cura dell'orto e della cucina naturale. Per informazioni chiamaci al 331-3288-001 o visita il sito www.iostoconliasinelli.it. Ti aspettiamo!
19: Hai problemi di infiltrazioni di acqua nei tuoi locali interrati? Isol Casa ripara e sigilla crepe e fessure. Hai l'umidità che risale dai muri della tua casa? Isol Casa esegue il taglio chimico che elimina il fastidioso problema. Vuoi isolare il sottotetto o le intercapedini di casa tua per un migliore comfort? Isol Casa ti può aiutare. Isol Casa inoltre esegue impermeabilizzazioni speciali nei locali interrati, vasche, trattamenti protettivi antidegrado a lunga durata del cemento armato e consolidamenti tramite speciali iniezioni di resina. Chiamaci al numero 041 578 1274. Un esperto verrà a fare un sopralluogo e ti darà il consiglio per risolvere il tuo problema. Chiama Isol Casa 041 578 1274.
20: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19.30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
21: Col microfono su. Allora, eccoci tornati in diretta su 94 MHz. Allora, le due interviste precedenti sicuramente vi sono piaciute, soprattutto l'ultima di Hael, che ci ha un po' portato nel suo mondo e nella sua esperienza dell'ultimo anno, e non solo, e di quello che sta progettando in questo momento. Molto interessante, insomma, ne parleremo anche prossimamente, tornerà a trovarci.
23: Comunque sono cose interessanti che dice, che bisogna anche così affrontarle.
21: Esatto. Allora, detto questo, ragazzuoli, arriviamo nell'ultima ora della nostra trasmissione. Lo so che è triste dirlo, ma dovremo abbandonarci tra poco, però sapete che torniamo venerdì alle ore
23: 18,
21: bravissimo,
23: fino alle 21,
21: bravissimo.
23: E ricordatevi pure che venerdì ci sarà alle 20.45 la conferenza dove parleremo del digitale con Ettore Guarnaccia e Cristina Ghidini. Chiara Ghidini.
21: Bravo, così ti voglio.
23: Sì, perché sempre quella ci comincia, dai.
21: Sì, esatto, sicuramente. Allora, detto questo, da un professionista all'altro, arriviamo all'ultima intervista di quest'oggi. È tornata a trovarci qui in studio con noi Anna Tesanovic. Buonasera.
24: Buonasera a voi.
23: Buonasera.
21: Aspetta che ti alzo perché qua ci ridica buonasera.
24: Buonasera.
21: Perfetto, bellissima voce. Allora, ovviamente non stiamo qua a ripetere, comunque sapete che lei è psicologa, insegnante di yoga, e con lei adesso faremo un percorso relativo proprio ai sogni, dove sarà incluso lo yoga nidra, che tra poco ci rispiegherà.
24: Certo.
21: Cos'è? e potete già trovare una sua intervista fatta alcune settimane fa sul canale delle Vibrazioni del Sapere, dove insomma parla un po' a livello generale del mondo dei sogni. Oggi andremo un po' ad esplorare quelli che saranno principalmente i contenuti della due giorni che abbiamo organizzato con lei a Padova, che sarà sabato 6 e domenica 7 giugno.

0: Tu credi sia semplice.
1: Perché sogniamo?
0: Perché sogniamo? Sogniamo perché è una funzione naturale dell'essere umano. Il sogno ha diverse funzioni a seconda della tipologia del sogno, a seconda della fase del sonno in cui sogniamo, a seconda anche della nostra età, delle nostre predisposizioni, del nostro momento di vita. Ci sono funzioni che sono più fisiologiche, neurofisiologiche, ci sono funzioni che sono invece più energetiche, altre più emotive. Faccio degli esempi, ok? Sembrava una domanda semplice, la risposta sarà complessissima, no, scherzo. Cerco di semplificare anch'io.
1: È semplicissima domanda, però so che è abbastanza... Perché
2: devi convincere le persone a venire al corso.
0: Urca!
1: Ma ecco perché il sogno, perché sogniamo, no? È importante.
0: Sì. La premessa è che tutti quanti noi sogniamo, anche chi non si ricorda i sogni. Tantissime persone mi dicono: ma a me non interessa parlare dei sogni perché io non sogno. È impossibile non sognare, è come dire io non penso oppure io non respiro, non è possibile. Quindi tutti noi sogniamo, ma la differenza è che alcuni di noi ricordano i sogni, altri non li ricordano. E la funzione, una delle funzioni principali, quelle più basiche se vogliamo, è il consolidamento della memoria. Questo accade soprattutto negli infanti, nei bambini, ma anche in noi resta ancora questa funzione, che è proprio quella di fissare la memoria. Quindi ciò che noi apprendiamo durante il giorno viene di notte fissato. Mm-hmm. Un'altra funzione può essere quella di eliminare un pochino la spazzatura mentale, io la chiamo così, no? Tutto quello che ci accade durante il giorno, a volte succede la sera di ripensarci, iniziamo a rimuginare su quello che è accaduto, e questo processo a volte continua di notte, per cui facciamo dei sogni strampalati che non sono altro che una pulizia di quello che ci è accaduto durante il giorno, un mettere nei cassettini, è stato il mio braccialetto, di mettere nei cassettini le cose che sono successe durante il giorno e dargli un po' di ordine, e a volte buttare fuori, buttare via quello che non ci serve. Poi abbiamo tantissime altre funzioni che a me interessano un po' di più, che sono per esempio possono accadere durante il sogno alcuni processi di guarigione emotiva e psichica. Possiamo fare delle esperienze, vere e proprie esperienze di notte durante il sogno. La cosa interessante è che ci servono degli strumenti per comprendere quando davvero abbiamo fatto un'esperienza e quando invece è un costrutto della nostra mente, qualcosa che la nostra mente ha generato per in qualche modo distrarci.
1: Questo ce lo insegnerai durante il corso, giusto?
0: Sì, sì, sì.
1: Questo è importante.
0: Sì, esatto.
1: Ok, se vuoi...
0: Sì, più o meno, ecco, le funzioni posso dire che sono queste, sì.
1: Poi stai dicendo che ci sono vari tipi di sogni, no?
0: Sì. Esatto.
1: Quali sono, così accennare?
0: Allora, ci sono alcuni tipi di sogni che, come dicevo prima, sono proprio di pulizia e sono forse più comuni. Quindi sogno questa notte di essere in radio e di dire una castroneria e tutti si mettono a ridere, ok?
1: Si può fare.
0: Forse accade, forse è realtà. Esatto. E questo è un sogno che fa un po' pulizia di quelli che possono essere le mie paure, i miei pensieri. E questa è una tipologia di sogno. Molto spesso sono anche incubi, quindi possono essere sogni di vita quotidiana, ma anche incubi e anche incubi ricorrenti. Ci sono diverse categorie di sogni, ma a volte si sovrappongono, perché ci sono categorie di sogni e livelli di sogni, ovvero ci sono sogni che ci fanno fare certe esperienze e ci sono vari livelli di esperienza. Ok, quindi è un po' un intreccio. Possono essere sogni di pulizia, pulizia mentale, pulizia energetica, pulizia emotiva. Quindi una stessa categoria di sogno che può fare riferimento a vari livelli del nostro essere, a vari corpi. Ok. Poi possono esserci sogni quelli più energetici, quindi quelli premonitori, quelli in cui entriamo in contatto con delle persone che nella vita reale non conosciamo e che ci fanno fare cose o che ci insegnano delle cose. Ci sono i sogni di guarigione, in cui entriamo in contatto con una nostra

0: nostra parte è ferita e possiamo guarire. Ci sono i sogni che ci parlano della nostra parte ombra, che è la nostra parte che ancora non abbiamo integrato, non abbiamo visto. Ci sono sogni lucidi, e anche all'interno del sogno lucido ci sono varie tipologie di sogno. Ci sono sogni in cui facciamo viaggi astrali. Diciamo che ci sono tanti tipi di sogni. Molto spesso uno stesso sogno cambia. Magari inizia come sogno un po' particolare, strano, ma che non ha nulla da dirci. Poi la fase centrale diventa una mega rivelazione sulla mia esistenza e poi finisce con un mini incubo. Ok, e anche imparare a decifrare questo ci aiuta tantissimo, perché molto spesso noi restiamo nella fine del sogno, cioè ci resta quello che è alla fine, che può essere il piccolo incubo, e facciamo fatica poi a mettere insieme i pezzi, a comprendere che invece il cuore del sogno è stato quello, la parte più importante.
1: Un consiglio?
0: Sì.
1: Che darei te, non do io.
0: Sì.
1: Io tantissimi anni fa feci i sogni sciamani, un'esperienza con i sogni sciamani.
0: Sì.
1: E una cosa che ci dicevano: ricordatevi sempre la mattina, appena svegli, o anche se ti svegli la notte, di scrivere quello che tu ti sei sognato, perché mm-hmm. questa è una maniera per aiutare sia noi stessi o anche una persona come te per decifrare il sogno, giusto?
0: Sì, quello che accade molto spesso è che appena svegli ci ricordiamo il sogno, oppure di notte ci svegliamo, magari per andare in bagno diciamo: ah, che bel sogno che ho fatto, non lo scrivo perché tanto lo ricordo, ma il 90% delle volte lo perdiamo, quindi è importantissimo scriverlo. Ora, c'è chi ha più facilità nel registrare la voce. Io no, se mi fate parlare di notte.
1: Se sei in camera con qualcuno senti che registra la voce.
0: Esatto.
1: Parla del sogno.
0: Esatto. Oppure si può scrivere a mano, scrivere su un tablet, su un telefono. Ognuno di noi ha il suo canale preferenziale, però la cosa importante è scriverlo subito. E suggerisco anche, appena ci svegliamo, di non aprire subito gli occhi, perché appena apriamo gli occhi le nostre onde cerebrali vanno nella veglia, mentre invece teniamo gli occhi chiusi siamo ancora nella fase di passaggio tra il sonno e la veglia, e lì possiamo ancora attingere un pochino meglio quello che è il ricordo onirico. E si può addirittura, è una cosa che si fa in diverse pratiche, aprire un occhio solo. Così un occhio resta connesso con il sonno e l'altro con la veglia, quindi l'occhio che è aperto mi aiuta a scrivere e questo mi aiuta a ricordare. Un'altra cosa, stiamo facendo il corso praticamente in un'ora, diamo qualche suggerimento, perché
1: esatto, magari decide di venire al corso, sa che cosa deve fare prima di arrivare.
0: Esatto,
1: tutto,
0: sì, e... perché si lavorerà anche proprio sui sogni. Chiederò proprio di portare ciascuno, di portare uno o due sogni, anche tre, su cui poi lavoreremo. E l'altra cosa è, quando ci svegliamo, magari abbiamo spento la sveglia, quindi ci siamo girati oppure ci siamo alzati, il suggerimento è di ritornare nella posizione in cui stavamo dormendo, perché il corpo ha memoria e quindi ritorniamo proprio nella sensazione del sogno. Se non ci ricordiamo il sogno, possiamo scrivere qualsiasi cosa che sia rimasta impressa nel corpo o nel sentire, che sia anche banalmente: ho sognato ma non mi ricordo il sogno.
1: Un'emozione.
0: Sì, mi sono svegliata felice, ho un senso di malinconia, mi sento le gambe pesanti, qualsiasi cosa mi abbia portato la notte, perché in quel modo lì io sto dando attenzione alla mia parte sognatrice. Certo. La mia parte sognatrice è contenta e inizia a produrre sempre più contenuti.
2: No, domanda sto leggendo, sì. Adesso ti faccio la domanda. Sì. No, volevo capire, intanto era curioso, avevo visto una volta una persona che parlava appunto di sogni, diceva che per chi non se li ricorda può essere uno strumento per, insomma, per ricordarseli, bere prima di andare a letto, bere abbastanza,
0: certo,
2: così si sveglia, sì, durante la notte e in qualche modo, sì, si sveglia nei momenti in cui il sogno è più...
0: Certo.
2: Per cui può essere funzionale,
0: sì,
2: la cosa.
0: Sì, sì, è una tecnica molto artigianale, ma funziona, soprattutto se poi si applicano delle tecniche di sogno lucido, perché in alcune tecniche ci si sveglia proprio in una certa fase del sonno, e qua è importante conoscere le fasi del sonno, vanno proprio a cicli di un'ora e mezza.
2: Sì.
0: Per cui ci si sveglia per andare in bagno quando io sono già sono alla fine di uno dei cicli. perché alla fine di ogni ciclo c'è una piccolissima fase di risveglio in cui non è che ci svegliamo e apriamo gli occhi, ma le nostre onde cerebrali passano nella fase di veglia, più o meno.
2: Ok. E per cui anche quando noi paradossalmente dobbiamo andare a dormire e dobbiamo svegliarci in un determinato orario, possiamo decidere quando andare a dormire per riposare rispettando i cicli?
0: Sì, anche se i cicli in cui noi riposiamo davvero, quindi in cui c'è il sonno profondo, che è quello che ci fa riposare, è la prima parte della notte, quindi sono i primi tre cicli.
2: Ok.
0: Due, tre cicli. Dipende dalla nostra età anche. Che il sonno profondo con l'età tende a diminuire. Tant'è che tanti anziani dicono: mamma mia, ho il sonno leggerissimo.
1: Però non sono anziano, io ecco. Dormo profondo.
0: Io credo non sarò mai anziana perché dormo come un sasso.
2: Buonasera, perfetto. Sono Marco.
0: Sì.
2: Un sogno di guarigione è possibile, diciamo, obbligarlo o arriva per forza da sé? Grazie.
0: Allora, la parola obbligo non la amo molto, sì. E soprattutto quando si tratta di lavoro su di sé, è sempre bene attivare quella cosa che è la curiosità e anche in parte il divertimento, no? Quindi dai, vediamo cosa succede se chiedo di lavorare su questa cosa qua, se chiedo di guarire una mia parte ferita.
2: Chiedo? Come lo chiedi? Cioè,
0: però adesso mi state chiedendo delle cose molto specifiche, no, nel senso che sto cercando di riassumere, ma è dura. Allora, ci sono alcune tecniche, tra cui la principale è l'uso dell'intento.
2: Ok.
0: Io quando vado a dormire, ma ancora prima, posso fare un lavoro sull'intento. Il mio intento poi si può manifestare nel sogno, oppure si può manifestare nella veglia, che è la stessa cosa.
2: Dun dun dun dun dun dun. Sì, adesso
0: approfondiamo, no? Ok, esatto, per cui non si può obbligare, perché se tu obblighi il tuo, chiamiamolo inconscio, il tuo mondo interiore a fare qualcosa, si ribella, non gli piace, non è cosa. Ok, bisogna sempre avere un atteggiamento di apertura, di accoglienza e di gentilezza verso il proprio mondo interiore, altrimenti non funziona. Ora, una guarigione in sogno può accadere sia spontaneamente. Per esempio, sogni sciamanici possono accadere spontaneamente, oppure si possono chiamare, ci si può lavorare tramite l'intento. Sì, quindi entrambe le cose.
2: Ok, adesso che ne hai parlato mi è venuto in mente, che forse non c'entra, forse sì, che quando ero più piccolo mi ricordo, guardavo tipo i film e prendevo sonno guardando i film, mi svegliavo la mattina ricordando che poi avevo proseguito il film nel sogno.
0: Sì.
2: Per cui anche lì, perché sei concentrato,
0: sì,
2: sei coinvolto e l'emotività te lo porta nel sogno.
0: Sì.
2: Per cui l'intento è dare un imprinting di questo genere?
0: Sì, possiamo dire di sì. L'intento lavora nella fase ipnagogica, cioè quando io mi sto per addormentare, quando sono a metà tra il sonno e la veglia. Allora lì posso usare e mettere il mio intento e è come un seme che poi si manifesta nel sogno. Non è detto che si manifesti subito quella notte. Sì, questa cosa può accadere, perché è come se tu passassi dalla veglia e senti i suoni, le cose che accadono, passi direttamente nella fase REM con gli stimoli esterni. Gli stimoli esterni nel sonno leggero restano abbastanza presenti, possiamo percepirli, tant'è che tante persone che sognano durante la fase di sonno leggero dicono: ma no, ma non stavo sognando, stavo pensando a qualcosa. Quindi restiamo abbastanza collegati alla, non posso dire alla realtà, ma chiamiamola realtà. E la stessa cosa può accadere al contrario quando ci risvegliamo. A me capita, a me piace dormire la mattina, non mi piace svegliarmi presto, per cui la sveglia è sempre un trauma. A volte io la integro nel mio sogno, cioè tipo sento la sveglia che suona e mi sogno un attacco alieno, cose di questo tipo. Okay? Perché il suono diventa, in quella fase di passaggio tra sonno e veglia, diventa parte del sogno.
2: Sì, sì, sì.
0: Perché
2: certo.
0: I sensi si stanno attivando, no? Mentre durante la fase REM io non sento gli stimoli esterni.
1: Secondo me dovresti cambiare la suoneria della sveglia.
0: Ecco, per esempio.
2: Ma no, quello è successo anche a me ogni tanto. Ah. Suono la sveglia e mi sogno che sono io che la sto suonando.
0: Sì, vedi? Sì.
1: Invece ti racconto una mia breve esperienza, sì, particolare di questo che dicevi adesso ultimamente. in un giorno, tanti anni fa, me lo ricordo ancora perché, per come ce l'ho memorizzato in mente, ero andato a trovare dei parenti durante l'ora di pranzo, lavoravo, mi ero fermato a loro, mi hanno invitato a pranzo e poi dovevo ripartire. E mi siedo su una poltrona e mi addormento. Ma aspetta, però non è che mi addormento in maniera profonda, leggera. Ma io in quel momento, cosciente, diciamo quasi cosciente con la mia mente e il sogno, ho proprio vissuto una scena. Infatti ho detto, sarà stata una mia memoria ancestrale. Praticamente ero nel West, ero vestito di pelle, sai, con tutte le frange, avevo una pistola e facevo tipo un duello e quello mi ha sparato e sono morto. E ci sono rimasto male, sai, sono morto e ho compreso che ero morto e sono rimasto male, dico, perché sono morto. E ancora ce l'ho nella mente. Sono passati 30 anni.
0: Ce l'hai nella mente, ce l'hai nel cuore, ce l'hai nel corpo?
1: Ce l'ho nel cuore, nel cuore. Perché mi hanno sparato. Sul cuore.
0: Ecco.
2: Vabbè, continueremo l'analisi il 6-7 giugno.
0: Allora. No, vabbè, quando sono, dico solo questa cosa che può essere interessante. Quando facciamo un sogno che è collegato a quella che noi chiamiamo vita passata, rimane proprio un'emozione forte. E sentiamo proprio dolore fisico, come se stessimo rivivendo quella cosa. E resta come una memoria, perché è una doppia memoria, no? Ok. E la sentiamo veramente forte anche a livello emotivo.
1: No, ma poi come dici te, ero cosciente, cioè non era un sogno vero e proprio, cioè era un sogno in maniera cosciente.
0: Ma tu ti vedevi da fuori?
1: O... Mi vedevo anche da fuori.
0: Anche
1: sì.
0: Da fuori.
1: Perciò è stata una cosa molto particolare. Poi magari approfondiremo.
0: Sì, va bene.
1: Nelle puntate successive.
0: Certo, volentieri.
2: Allora, Gigi dice: non sono d'accordo che i sogni con i sogni che sono l'espressione della nostra mente imprigionata nello spazio-tempo. Piuttosto penso, come dice Federico Faggin, che siano l'esperienza di una dimensione più vasta.
0: Ok, va bene. Io non sono filosofa e a volte faccio un po' fatica con questo tipo di linguaggio, sono molto onesta. Dalla mia esperienza il sogno ha diverse sfaccettature, cioè ma ne ho proprio fatta esperienza su di me, quindi a volte mi sveglio, penso ai miei sogni e dico ok, questa era una cavolata, era qualcosa che riguardava la giornata di ieri che mi ha impensierito e fine, quindi molto basico. A volte mi sveglio e dico wow, ma dove ho viaggiato? Cioè mi sembra che il mio corpo sia andato su altri pianeti, abbia fatto delle esperienze magnifiche e sia ritornato. Per cui per la mia esperienza il sogno è tante cose, così come la vita di veglia è tante cose. Possiamo fare un'esperienza basica che è andare a comprare il pane, il panificio, oppure possiamo fare esperienze magnifiche e il sogno è un po' la stessa cosa.
2: Certo. Okay. Ma per quanto riguarda invece il 6-7 giugno,
0: sì.
2: Cioè, questa due giorni servirà a cosa? A lavorare sui sogni lucidi? A tornare a casa con qualche consapevolezza in più in generale?
0: Allora, l'idea è questa, che ognuno dei partecipanti arrivi con la propria esperienza. Quindi mi immagino, in genere accade così, arriverà qualcuno che dice vabbè, io sono qua perché sono curiosa, sono curioso perché io non sogno. E quindi voglio approfondire, voglio capire, voglio iniziare a sognare. Qualcuno arriverà dicendo bene, io faccio ogni sera sogni lucidi, voglio capire come farli spontaneamente, come lavorarci, come ok. L'idea è che ognuno dei partecipanti torni a casa con, non dico una risposta, ma con un'esperienza che abbia arricchito quello che è proprio l'esperienza soggettiva della persona. E questo facendo anche una panoramica su tutto ciò che si può fare nei sogni e su tutte le funzioni che hanno i sogni e su tutte le tipologie di sogno.
2: Okay.
0: Perché a volte può essere illuminante, no? Dire ah, ma posso fare anche questa cosa qua, ah, ma allora quel sogno voleva dire quella cosa lì, ecco.
2: Ok.
1: Ci aiuterà a capire un po' meglio tanti aspetti della nostra vita.
0: Sì, ma anche ecco, ciò su cui io punto molto è l'essere consapevoli e presenti anche nel sogno. Cioè noi tendiamo a vivere il sogno subendolo, Quindi ci svegliamo e diciamo: oh, ho sognato sta roba, cioè come se non fossimo stati noi. E invece, come siamo consapevoli e presenti nella veglia, così lo possiamo essere di notte, cioè possiamo essere sia gli attori sia i registi dei nostri sogni, o perlomeno viverli in maniera consapevole e non passiva. E questo è un passaggio molto importante a mio avviso, perché tanti di noi quando si mettono a letto si spengono, schiacciano l'interruttore, boh, adesso dormo perché poi domattina devo andare in ufficio. E invece no. Ovvio che avere questo atteggiamento è un po' più faticoso, perché le persone mi dicono: ma devo lavorare anche di notte? E oh, se sei vivo sì, perché ti devi spegnere?
1: E poi non è un lavoro.
0: A volte è faticoso, cioè a volte ci si sveglia proprio con la sensazione di avere zappato la terra.
2: Non togli un po' la magia del sogno, metti razionalità dove invece ci si immagina di essere tra le nuvole?
0: Sì, sì, lo sto facendo, sì. No, nel senso che il sogno non è una dimensione magica, cioè non è tanto più magica quanto non lo sia questa dimensione qua che stiamo vivendo, quindi...
2: Però a volte è una fuga dalla realtà, cioè riusciamo a fare in sogno cose che nella realtà magari non,
0: sì,
2: non possiamo?
0: Certo. Pensiamo di non poter, sì.
2: Pensiamo di non poter.
0: Vi ho raccontato il sogno degli occhiali?
2: Sì.
0: Ecco, allora non lo ripeto. No, no, no, non mi ripeto.
1: Guarda, c'è stato un messaggio agli ascoltatori che non hanno sentito, se ce lo puoi ripetere.
2: Ah, adesso.
0: Sì.
1: Adesso, sì.
0: Ah, ah sì? No, ok. Prova. No, vabbè, non è vero. Vabbè, brevemente. Ero nel bosco la mattina e stavo ricordando un po' i sogni della notte, no? E avevo fatto questo sogno particolare in cui c'erano degli occhiali, come, più o meno come i tuoi, con la montatura nera, occhiali da vista, appoggiati su un tavolino, ora non ricordo. E mentre ricordavo questi sogni mi dicevo: ma se io nel sogno lucido posso fare quello che voglio, forse posso farlo anche nella veglia. No? Quindi il potere che io sento di avere sulla mia vita di notte magari lo posso avere anche di giorno. E fantasticando su queste cose, mentre ritornavo alla macchina mi sono girata e sul muretto c'erano degli occhiali da vista con la montatura nera, e lì mi si è aperto, no? Mi si è aperta una finestra e ho detto: ok, sì, è possibile. Ma è possibile nel momento in cui noi entriamo in contatto con questa parte, quindi entrare in contatto col nostro potere di notte ci può aiutare a percepire anche il nostro potere, no, di giorno. Ecco.
1: No, ma prima si parlava: quando vai a dormire metti un intento. Ma per dormire meglio, per avere sogni belli, io posso avere l'intento di fare sogni di pace, di amore, di crescita, di successo, di tutto quello che è positivo per me, sempre, lo posso fare tutte le sere, oppure prima o poi mi arriverà il momento di dover pensare un negativo di qualcosa?
0: No, non è vietato, assolutamente, anzi si può fare. Tieni anche conto che per sognare bene bisogna dormire bene, e tanti di noi dormono male, perché magari l'ambiente, banalmente l'ambiente in cui dormono non è pulito, non è sano, la persona a fianco a noi ha una mente che va a mille e ci contagia in qualche modo di notte, no? Sì, Valentino, sei pensieroso. Sei pensieroso, stai pensando. No.
2: Cioè nel senso che i pensieri ci contagia, non semplicemente che parla nel sonno.
0: Quando dormiamo a fianco a qualcuno siamo due inconsci che in qualche modo comunicano. Quindi se l'altra persona banalmente è agitata, noi lo percepiamo di notte, e questo si manifesta anche nei sogni che facciamo. Quindi ci sono tutte degli accorgimenti per dormire bene innanzitutto. Quando noi dormiamo bene, allora possiamo mettere anche un intento. L'intento può essere sì positivo, teniamo conto che fare incubi non è una cosa negativa. Anzi, fare incubi significa che siamo pronti a lavorare su quell'aspetto della nostra vita. È come se il nostro inconscio ci dicesse: guarda, c'è sta cosa qua che sta venendo fuori, cosa ne vuoi fare? Vuol dire che siamo pronti. Quindi, per quanto possa essere sgradevole, è un ottimo segno.
1: Positivo.
0: Sì. Teniamo anche conto di questa cosa. Alcune persone vengono da me dicendomi di avere fatto degli incubi terribili. Non so, ho sognato di tagliare a fette delle angurie tutta la notte, ok? non lo so,
2: di sogni... peggio, sono...
0: Vabbè, c'era sto rosso ovunque, splatter, è stata una cosa angosciante. Ok, la mia domanda poi qual è? Chiedo, ma come stavi nel sogno? Ah no, nel sogno stavo benissimo, ero felice di farlo. Ok, allora non era un incubo. Quello che noi facciamo molto spesso è interpretare il sogno con la nostra mente razionale. Quindi a volte facciamo davvero dei sogni macabri, anche insomma intensi, brutti per come direbbe la nostra parte razionale, però ce li viviamo molto bene con un'emozione positiva e allora non è un incubo. Però ci svegliamo e diciamo mamma mia, ho fatto un incubo. Quindi l'altro aspetto su cui lavoreremo quando impareremo a inserire un po' i sogni in una categoria, a capire a che cosa appartengono, è affidarci non tanto al contenuto del sogno, ma alla sensazione che ci ha lasciato il sogno e all'emozione che c'era durante il sogno.
2: Ok. Okay. Sì, ma quei sogni proprio che ti svegli con la tachicardia, con un vuoto nello stomaco e magari sono anche ricorrenti perché legati a particolari
1: alla
2: avvenimenti.
1: Alla scuola più che altro. Ho dormito, cioè mi sognavo continuamente dopo che mi ero diplomato a ragioneria, sempre l'esame finale.
2: L'avevi vissuto
1: per
2: bene?
1: Per tanto tempo.
0: Ecco, pensa che invece quel sogno lì a volte arriva come rassicurazione. Cioè quando sogniamo qualcosa che ci ha angosciato in passato ma che abbiamo superato, lo sogniamo a volte per incoraggiarci. È come se il nostro mondo interiore ci dicesse: guarda, quella cosa lì è stata difficile, è stata pesante per te, ti ha fatto avere tanti pensieri, però ce l'hai fatta, quindi ce la farai anche adesso. E spesso capitano i momenti di vita in cui ci sono delle prove. Sogniamo l'esame di maturità o qualcosa che in passato ci ha angosciato particolarmente, ma che poi è andato a buon fine. Quindi anche quello è un falso incubo. Anche se ti svegli con l'angoscia, il messaggio è: guarda che ce la farai, guarda che hai le risorse per superare.
1: Sì, è vero. Questo ogni volta che faccio un esame, quando ho fatto l'esame di quando ho fatto l'esame di maturità, quando facevo gli esami all'università, mi ricordavo sempre i sogni continui. Vabbè, comunque, buono.
0: Ecco, sui sogni, sugli incubi ricorrenti si può lavorare, quindi si può mettere l'intento di cambiare il finale al sogno, all'incubo.
2: Per cui, diciamo, mettere un po' di consapevolezza nel sogno.
0: Mettere una consapevolezza e anche una risoluzione, perché se lo si fa in maniera consapevole, se lo si fa addirittura, se lo si riesce a fare in un sogno lucido, può essere che il processo che avviene nel sogno avvenga anche, si manifesti anche nella veglia, cioè sia stato proprio compiuto. Avevo già detto l'altra volta che per esempio si fa un lavoro di integrazione dell'ombra, quindi di integrazione del trauma nei veterani di guerra tramite il sogno lucido. Quindi si lavora su un trauma che è profondissimo attraverso il sogno e funziona, cioè sciogliendo quel trauma in sogno viene sciolto anche di giorno. Quindi è una potenzialità
1: è un mondo,
0: pazzesca.
1: Un mondo infinito il sogno, anche perché... Anche, adesso parlo sempre di me perché non posso parlare degli altri, però nel sonno ho vissuto esperienze che poi sono successe successivamente, ma proprio pari pari.
2: Premonitore.
0: Precognizione.
1: E comunque io penso che il sogno sia una cosa vastissima, cioè che vai dalla tua situazione normale fino nello spazio, fino ad altre dimensioni. Cioè non ha limiti, io penso. Dipende anche un po' dal livello di crescita della persona, no? A livello interiore, consapevolezza.
0: Sì, assolutamente sì. Sì, e ci sono alcuni segnali attraverso i quali io posso riconoscere se è un sogno appunto in cui io sono andata altrove o in cui semplicemente ho fatto una passeggiata in zona. Sì.
1: Quando ti sogni continuamente, credo sempre come mia esperienza, poi racconto visto che mi ricordo per un certo periodo della mia vita ero ancora abbastanza giovane, avevo 20-25 anni, ragazzina, e mi sognavo sempre un posto, determinato posto, con delle scale, con delle persone, e questo posto non è che mi dava proprio tanta, come si può dire, tanta tranquillità. E l'ho sognato per anni, poi è scomparso. Ormai sono tantissimi anni che non lo sogno più. Che cosa poteva significare una cosa del genere?
0: Il suggerimento è di, quando avrai modo e tempo, chiudere gli occhi e ritornare lì. Senza per forza sognare. Ritorni proprio in quel posto, visualizzi quel posto, vedi che emozioni ti evoca, vedi cosa c'è intorno e chiedi. Perché è qualcosa di tuo. E io non te lo posso interpretare. È il tuo modo. No, no, nel senso che si può riprendere il sogno nella veglia, entrando in meditazione.
1: Il déjà vu?
0: Il déjà vu avviene quando siamo svegli, generalmente.
1: Però ci sono state volte che ho avuto un déjà vu e ho detto, questo me lo sono sognato.
0: Allora è precognizione. Allora hai fatto un sogno in cui hai sognato qualcosa che poi è accaduto.
1: Perciò il déjà vu, sì, tu lo fai sveglio. Però rispetto a cosa? Rispetto a qualcosa, il déjà vu dire, mi sono ricordato qualcosa, no? Perciò quel qualcosa non posso essere ricordato solo in un sogno. Oppure
0: ci sono due interpretazioni. Una è scientifica e dice è un errore della memoria, cioè la nostra mente, il nostro cervello ha categorizzato come memoria qualcosa che in realtà è presente, quindi ci siamo sbagliati. Okay. Un'altra interpretazione è più legata al nostro percorso di vita animico e dice quando noi siamo nati abbiamo in qualche modo creato, abbiamo immaginato quello che sarà il nostro percorso e dice quando noi ci allineiamo a questo percorso abbiamo un déjà vu perché l'abbiamo già pensato. Sì.
1: Anche già.
0: E quindi è un segno che ci dice sei sulla strada giusta, oppure un errore della memoria, come vi piace di più.
2: Ok. Allora, adesso ne approfittiamo per dare un po' voce ai nostri radioascoltatori. Sì. Intanto, chi è costui, chi è costui? Davide ci chiede, ci dice: ciao a tutti, queste riflessioni sul sogno sono sicuramente interessanti. Nel metodo di psicanalisi che seguo, il sogno rappresenta la voce della nostra coscienza che non può essere tacitata mai. Quindi, se riesco a ricordarlo ed interpretarlo, significa che ho intrapreso un processo di coscientizzazione. Dovremo essere in grado di associare i simboli sognati con elementi interiori o esteriori che ci riguardano. Ovviamente non è semplice, ma si impara. Grazie. Mm-hmm. Questa è la sua esperienza.
0: Sì, sì.
2: Come ce la giudichi?
0: Sì, ha senso, assolutamente. Okay. È tutto il filone della psicanalisi che nasce da Freud e poi si sviluppa, assolutamente.
2: Ma la vedi come una cosa limitante?
0: La vedo come una parte.
2: Una parte.
0: Una parte, sì. Perché sicuramente ci sono simboli, significati, anche archetipi, se vogliamo ampliare all'inconscio collettivo junghiano, per cui ci sono alcuni modelli di riferimento anche universali. Qua però in genere si mira alla interpretazione. Mm-hmm. Quindi ho sognato questo significa che a mio avviso a volte è limitante, perché non tutti i sogni vanno compresi e vanno interpretati. È un po' una tendenza della psicanalisi quella di cercare di comprendere tutto, a volte ha senso, a volte è utile, non sempre è utile, e non tutti i sogni vanno interpretati in questo modo. Alcuni sì. Cioè alcuni sogni che facciamo rimandano effettivamente a dei simboli universali, a degli archetipi, e io stessa quando sogno, non so, sogno un animale che non conosco, vado a cercare il significato esoterico,
2: sì,
0: non so, la lepre, perché ha senso, perché il mio inconscio lo conosce. Non sempre è così, non sempre è necessario.
1: Ma è legato anche al discorso degli archetipi, cioè quello che sogni che ha un significato proprio per...
0: Sì. Sì, sì, sì.
2: Ok. Invece volevo chiedere. Aspetta, adesso mi sono alzato io troppo.
0: Poi scusami che aggiungo questa cosa mentre tu ti abbassi.
2: Passo il colpo, vai.
0: Ci sono alcuni simboli che sono universali, altri che sono molto personali.
2: Sì.
0: Quindi se io sogno un'arancia e di lavoro vendo arance, per me è un significato. Se tu sogni un'arancia e tua nonna aveva sempre sul comodino un'arancia, per te ha un altro significato. E qui cade un po' la cosa dell'interpretazione universale. Mm-hmm.
2: Certo,
0: e per questo rimando sempre al vissuto della persona.
2: Esatto.
1: Perché ogni persona poi è diversa dall'altra, perciò non puoi fare una cosa standardizzata, penso. Va interpretata in base alla persona.
2: Beh, ma tu da psicologa sai scavare in queste situazioni.
0: Ma anche la persona riesce, cioè
2: da sola,
0: comunque con un aiuto, con un supporto, con sì. Sì.
2: Ah, ok.
0: Sì.
2: No, invece volevo chiederti, è possibile vedere il sogno come un'altra dimensione nella quale ci si può anche incontrare? Ossia, due persone possono avere una qualche connessione in un sogno e ricordare entrambi delle situazioni medesime o di aver vissuto una stessa esperienza nella stessa notte?
0: Allora, per chi ha letto Castaneda sa che è possibile, per chi ha letto, sperimentato qualcosa che riguarda lo sciamanesimo sa che è possibile, ma stanno facendo degli studi anche a livello proprio scientifico sul sogno lucido e sulla possibilità di comunicare in due sogni, cioè due persone addormentate che comunicano nel sogno, proprio con gli elettrodi e la possibilità di misurare e di provare quello che sta accadendo. In genere la misura che usano è il movimento oculare. Quindi una persona sta dormendo, entra nel sogno lucido, si decide prima che se guarda a destra vuol dire sì, sto dicendo a caso, se guarda a sinistra vuol dire no, e quindi mentre dorme fa i movimenti oculari rispondendo a certe domande. Okay. Questo è un po' il metodo.
2: Ok.
0: Per ora, da quel che so,
1: diciamo,
0: potrebbe esserci anche
1: tipo una telepatia, no? Se due si incontrano nei sogni, una telepatia onirica.
0: È incontrarsi su un altro piano.
1: Mm. Bello, affascinante.
2: Qui questo sta a dire che il mondo dei sogni è veramente qualcosa di estremamente vasto. È proprio un'altra dimensione dove ci sono possibilità infinite che forse non conosciamo neanche.
0: Sì, esatto.
1: Bello. Va bene.
2: Ok, sì, beh, siamo ultimi 10 minuti perché poi ci sarà l'invasione. Allora, quanto riguarda invece lo yoga nidra, allora ci riassumi, ce l'avevi già detto l'altra volta, però ci spieghi un attimino di che tipologia di yoga è e come si associa al sogno.
0: Allora, lo yoga nidra è una pratica in cui si sta sostanzialmente distesi, non ci si muove. E la voce del conduttore ti guida in uno stato ipnagogico, cioè tu arrivi nella soglia tra il sonno e la veglia, quindi stai per addormentarti ma non ti addormenti, ma non sei neanche vigile, quindi resta presente la consapevolezza, l'udito è l'unico senso che resta veramente attivo, non ti muovi e sei in uno stato di profondo rilassamento su tutti i piani, quello fisico, quello emotivo e quello mentale.
2: Ok, come mantieni questo equilibrio?
0: Con l'allenamento,
2: okay.
0: Perché all'inizio ti addormenti, anche non all'inizio, cioè capita di addormentarsi anche nei praticanti avanzati. L'intento è quello proprio di prolungare questo rimanere nella soglia. Questo rimanere nella soglia ha tantissimi benefici, può portare una rigenerazione, quindi si dice che una pratica di yoga nidra di mezz'ora, perché non dura meno di mezz'ora, può portare a una sensazione di aver dormito 4-5 ore, può portare a regolare il sistema nervoso. Quindi tutte quelle persone che hanno stress, una vita molto frenetica, li porta proprio a rilassare il sistema nervoso. Agisce anche su alcune malattie autoimmuni, agisce sulla regolazione ormonale, perché agendo sui livelli di stress, cortisolo eccetera, agisce anche su tutto ciò che riguarda gli ormoni, e ha innumerevoli benefici, tra cui anche quello di esplorare questa fase ipnagogica, che è anche molto creativa, che utilizzavano anche diversi artisti, diversi scienziati per avere delle risposte, delle intuizioni. Aiuta anche a scivolare direttamente nella fase REM e quindi può aiutare a entrare in un sonno lucido, in un sogno lucido, direttamente dalla veglia.
2: Okay.
0: E aiuta anche per l'insonnia. Paradossalmente, cioè sforzarsi in qualche modo di rimanere svegli ti aiuta ad addormentarti.
2: come quelli che cercano di dormire, devo dormire perché domani ciao. Ho qualcosa di importante da fare, e alle 4 di notte sempre lì.
0: Per forza, perché c'è attivazione. Sì.
1: Quando la mattina mi devo svegliare presto succede.
0: Ecco.
1: No, invece ti volevo dire, prima abbiamo parlato di creatività. Si sente ogni tanto dire sia da scienziati che da artisti, che da registi, che praticamente loro hanno visualizzato quello che hanno fatto in un sogno. Perciò i sogni sono anche un tramite dall'alto, non so da dove, che ti mandano questi messaggi?
0: Dall'interno anche, cioè, nel senso,
1: se tu vedi l'uomo
0: dal nostro
1: come
0: mondo
1: Dio,
0: interiore, sì.
1: Anche dall'interno.
0: Sì, vedo l'uomo come un Dio, sì.
1: Sì, però se magari ti vogliono mandare qualche informazione dall'alto, dice di inventare questo, tu, sei sempre tu o ci può essere un'informazione?
0: Okay. Sì, possono arrivare informazioni.
1: Perché
0: sì.
1: Tanti inventori si sono sognati le cose, oppure gli è venuto spontaneo come una cosa naturale. Perciò il sogno o comunque questi collegamenti che fai con questi campi sì. esterni può portare informazioni per aiutare l'uomo.
0: Sì, perché nel sogno noi abbiamo meno barriere. Queste cose possono accadere anche durante la veglia, ma noi siamo impegnati a gestire un corpo, a gestire il lavoro e le cose della vita quotidiana, e quindi magari ci potrebbero arrivare queste intuizioni, ma noi non gli diamo retta, o non gli diamo importanza, o non ci prendiamo un momento durante il giorno per dargli importanza, e quindi è più probabile che accadano di notte, quando le nostre difese sono abbassate e siamo più in contatto col mondo interiore, con l'intuizione.
2: Okay. Sì. Prima parlavi di allenarsi nel rimanere nella soglia tra appunto sogno e veglia, ma non c'è il rischio di cadere per esempio nelle paralisi, non so se è mai successo, paralisi nel sonno, che ti rendi conto di essere quasi sveglio ma sei paralizzato nel corpo perché stai dormendo, ed è una situazione abbastanza angosciante.
0: Ok, quello accade in genere al risveglio.
2: Okay.
0: Accade in genere al risveglio, anche qua ci sono due spiegazioni, sto muovendo tantissimo. Una è scientifica e dice: i nostri neuroni motori, quando noi sogniamo, vengono inibiti, cioè vengono spenti, altrimenti durante il sogno ci metteremo a correre e faremo un casino. Ok. E quando ci accade la paralisi del sonno, noi ci svegliamo, ma i nostri neuroni motori per qualche errore non sono ancora stati riattivati.
2: Bellissimo.
0: Okay. E lì cosa fa? Il nostro cervello crea degli scenari terrificanti,
1: apocalittici.
0: Cioè, sì, in genere cioè, pensi di essere stato. Io una volta mi sono svegliata, appunto, ho avuto una paralisi del sonno. Stavo dormendo, tra l'altro, su un materasso per terra, e al mio fianco avevo un altro letto. Quindi avevo proprio l'impressione di essere chiusa da qualche parte con gli occhi sbarrati. Ho detto: bene, mi hanno sepolta viva. Questa è stata l'angoscia che ho provato. Che poi mi è sembrato fosse durata, non so, un'ora, sarà durata qualche secondo. L'altra spiegazione è che abbiamo fatto un viaggio astrale e il nostro corpo astrale non ha fatto in tempo a ritornare
2: prima che ci svegliassimo, quindi dobbiamo aspettare
0: sì.
2: che torni.
0: Esatto.
1: Questa mi piace di più.
2: Ok, allora siamo nelle battute finali. Intanto ovviamente ricordo nuovamente che per chiunque sia interessato, il 6 e il 7 giugno faremo questa esperienza, questa immersione nel mondo onirico, questo tentativo anche di gestire, ho detto la parola giusta, il sogno lucido, sì. Imparare a farlo. E volevo invece tornare appunto sul discorso del sogno lucido. Prima dicevi anche che può essere uno strumento di guarigione dal punto di vista emotivo,
0: sì.
2: Ma l'altra volta dicevi anche che può essere uno strumento di guarigione dal punto di vista fisico.
0: Allora, durante il sogno lucido noi possiamo anche apprendere delle cose a livello proprio motorio, e apprendere nuovi circuiti cerebrali. Quindi la neuroplasticità, che è proprio imparare nuove cose, funziona anche nel sogno lucido. Quindi possiamo imparare a giocare meglio a tennis, a allenare meglio una parte del corpo, a perfezionare un movimento, e allo stesso modo possiamo in qualche modo agire sul corpo fisico dandogli delle informazioni.
2: Ok.
0: Poi la guarigione è tante cose, sì, cioè sì. L'essere umano tende naturalmente verso la guarigione, verso il benessere. Quello che può accadere in sogno è togliamo le barriere che ci impediscono di guarire. Di fatto la guarigione è questo, no?
1: Bella questa.
2: Ok, ma cioè sogno lucido significa essere cosciente di essere nel sogno?
0: Significa essere coscienti di essere nel sogno e agire di conseguenza. Okay. Altrimenti io sono cosciente di sognare ma subisco il sogno.
2: Perfetto, ma possiamo anche diventare, cioè decidere, cioè, voglio sognarmi quella determinata cosa e svoltare il sogno in quella direzione?
0: Certo.
2: Okay.
0: Certo, me l'ho detto alla veneta, certo, sì, assolutamente sì. Nel sogno lucido noi possiamo mettere in atto il nostro intento. Se il nostro intento è di andare sulla luna, possiamo decidere di farlo, okay, consapevolmente, sì.
1: Ma dicono che questi sogni così che tu visualizzi aiutano anche a arrivare
2: all'obiettivo.
1: Certo. Giusto?
2: Assolutamente
0: sì, perché ti alleni.
2: Okay. Ok, allora Anna, grazie di essere stata qui.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Ci vediamo, per chiunque voglia vederti in presenza può venire il 6 e il 7 giugno.
0: Sì.
1: Ed è una bella presenza, vi garantisco.
0: Grazie.
1: Vi garantiamo che è una bella rana.
0: Ci sarà da divertirsi. Ecco.
2: Immagino.
0: Sì,
2: per
0: sì.
2: Cui dopo ci sarà tutto il corredo da portarsi, materassino,
0: sì,
2: copertina,
0: sì, due
2: penso,
0: tre cose.
2: Visto...
0: No, non credo, no. Dai.
2: D'accordo.
1: No, però ricordarsi almeno due o tre sogni prima, giusto? Prendersi gli appunti.
2: Ma dopo chi si iscrive?
0: Sì, dopo chi si iscrive, esatto, avrà proprio l'indicazione.
1: Ma chi si iscrive,
0: sì,
1: all'ultimo giorno, è meglio avvertirlo subito.
2: Potrei iscriversi prima.
0: Portatevi i vostri sogni.
2: Ok, ma che bello, che filosofica.
1: I sogni nel cassetto.
2: Esatto. Va bene, Anna, grazie di tutto.
1: Grazie,
0: e grazie a voi.
2: Prossima.
0: A presto, ciao.
2: Ciao. Ciao. Ok ragazzuoli, allora è finita anche questa puntata, spero siano state tre belle ore in nostra compagnia. Detto questo, noi, come vi ricordavo poc'anzi, ci risentiamo sempre in queste frequenze venerdì alle 18, ma non finisce qui, perché come... Cos'era? Settimana scorsa? Sì, settimana scorsa.
1: Settimana scorsa.
2: Dovrete, non proprio la scorsa, quella prima,
1: quella prima ancora, sì.
2: E dovrete ascoltare l'ultima intervista mentre siete in macchina, perché dovete venire qui in radio. Giusto?
1: Sì.
2: Perché alle 20:45 ci sarà la conferenza di Guarnaccia e Ghidini su pedagogia e tecnologia.
1: Tecnologia digitale.
2: Digitale, esatto. Detto questo... bene, ciao.
1: Ciao.
2: E ivermectina.
1: Ecco, bravo. Allora, ricordatevi che sabato pomeriggio alle ore 15 ci sarà la conferenza del dottor De Belli, che parlerà dell'ivermectina, che è molto interessante. Lui ha studiato per tanti anni e verrà un po' raccontato un po' quello che cos'è
2: la funzionalità,
1: tutte le ultime scoperte,
2: la funzionalità su varie patologie. Insomma, cos'è ti interessa?
1: Una cosa molto interessante.
2: Venite. Tutte le informazioni sul sito.
1: Vi aspettiamo. Numerosi.
2: Sì, esatto. Prima prenotate però.
1: Sì,
2: sul sito
1: prenotate, non fate sorprese.
2: Tutte le informazioni su levibrazionedelsapere.it, sotto la voce eventi, dove trovate tutto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
1: Settimane e mezzo.
2: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
1: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
2: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
1: Radio Gamma
3: 5 per 1000!
4: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
5: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
1: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
2: Ripeti?
1: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
6: Ma quanto mi costa sta radio?
2: Ma quanto mi costi a sta radio?
7: La sequenza magica è la seguente.
5: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
2: 01 59 80 90 288.
1: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
3: 5 per 1000!
1: A Ioanni, in matematica, come andavito?
2: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000, però mi sono solamente qua, è il magico numero.
0: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
1: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
8: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.

0: Cari amici di Radio Gamma 5, siete tutti invitati a una serata speciale sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale.
1: Paolo Girotto, conduttore di Radio Gamma 5 e medico veterinario irradiato, che tutti ben conoscete.
0: E Paola Fungini, conduttrice in radio e facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo. Insieme daremo vita a una serata interessante dove metteremo in luce e ci interrogheremo su...
1: Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita e nella nostra famiglia?
0: E come possiamo favorire la loro salute sia fisica sia emotiva in rapporto anche alla nostra?
1: Vi aspettiamo venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio in via Antoniana 66, Campo d'Arsego, Padova.
0: Sarà una serata sicuramente interessante che vi presenterà punti di vista originali e particolari per farvi crescere nel rapporto uomo-animale, cosa di estrema importanza. Vi aspettiamo allora venerdì 29 maggio alle 20:45 in sede radio via Antoniana 66.
1: E questa serata consentirà anche di sostenere la radio con un'offerta libera. Per informazioni 366-1816-496. Vi aspettiamo!
2: Cari amici di Radio Gamma 5, riparte il corso di ceramica presso la fabbrica Civico Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 nei giorni di sabato 30 maggio 6 e 13 giugno 2026 con un programma come sempre molto interessante. Avremo lavorazione della ceramica a spaghetto, lavorazione a piastra e stampo, realizzazione di composizioni floreali, decorazioni e verniciature. Naturalmente per adesioni e per informazioni potete contattare il numero di telefono 331 7571 354. È una grande occasione per riuscire a riconquistare una tecnica artistica meravigliosa che aiuta naturalmente la propria creatività e a migliorare il proprio stato d'animo. Quindi vi ricordo che il 30 maggio sabato dalle 9 alle 12 e dalle 13:30 alle 16:30, sabato 30 maggio, 6 giugno e 13 giugno presso la fabbrica CB Cogo in via Maglio Vecchio 18 a 9 riparte questo corso di ceramica. Quindi per informazioni e iscrizioni chiamate il 331 7571 354. Occasione ripetibile con esperti di ceramica che dopo 40 anni e 50 anni di esperienza sono al vostro servizio per insegnarvi una tecnica artistica stupenda. A presto.
3: AF Energia, società del gruppo AF Petroli, è un'azienda dedicata alla fornitura di energia elettrica e gas naturale che opera in tutto il territorio italiano. Contattaci all'843 99 95 oppure scrivici all'indirizzo mail commerciale@afenergia.it o vieni a trovarci nella nostra sede ad Abano Terme in via Brustolon 5. Comunicaci che sei un ascoltatore di Radio Gamma 5. Potrai avere condizioni riservate e vantaggiose. Ci puoi trovare nella sede di Radio Gamma 5 per una consulenza gratuita l'ultimo giovedì del mese dalle 14 alle 20. AF Energia 843 99 95.

0: Lunedì 18 maggio 2026 alle ore 18:08 proseguiamo i programmi sull'etere dei 94 MHz di Radio Gamma 5 con i più radiosi saluti da
1: Corrado.
0: Corrado, ben trovato, meno male che Corrado c'è, e da sottoscritto.

0: la visione spirituale cosmica a favore della formulazione dogmatica e la compenetrazione del potere politico sulla religione cristiana agito dall'imperatore Costantino, che venne poi rinforzato questi effetti dal concilio di Costantinopoli dell'869, dove viene di fatto abolita la comprensione spirituale dell'uomo, Corrado.
1: Sì, però Rudolf Steiner dice che la storia è molto più complicata, perché questa, diciamo, questa materializzazione del cristianesimo in Occidente è stato anche necessario, perché ha portato poi alla civiltà delle macchine successiva e di conseguenza ha portato all'umanità occidentale ad avere un pensare molto più chiaro e nitido rispetto per esempio ai popoli orientali. Difatti la rivoluzione industriale è avvenuta in Occidente prima e successivamente nelle altre parti del mondo, per cui le cose non sono proprio così semplici, ecco.
0: Sì. E comunque fatto sta che, diciamo così, è stato un po' scotomizzato la realtà spirituale nell'uomo, insomma si può dire un attacco spirituale all'umanità. Poi, senza contare che il 24 maggio del 1915 ci fu l'entrata in guerra, la prima guerra mondiale dell'Italia, quindi il mese della maggiore bellezza e rigenerazione vitale vede degli attacchi più bui. Purtroppo questi attacchi umano spirituali, oltre alle armi fisiche vere e proprie, vedono così l'uso di mezzi sempre più sottili che agiscono in modo non immediatamente visibile e quindi più perniciosi. Pensiamo all'azione sempre più massiccia e invasiva dell'intelligenza artificiale, della digitalizzazione, robotizzazione e ancora prima l'elettromagnetizzazione, elettrificazione, radioattività, eccetera. E sì, non vogliamo demonizzare tout court lo sviluppo tecnologico, che può aiutare molto il vivere e portare una visione solo pessimistica e angosciante di tale sviluppo, ma porre attenzione ai rischi e, se si può usare un termine medico, agli effetti iatrogeni dell'uso massiccio e indiscriminato che sempre più se ne fa. E questa sera abbiamo la rara e speciale opportunità di avere con noi, già come ospite del nostro programma, un ricercatore operatore di massimo livello, studioso della scienza dello spirito antroposofica, che ha dedicato e dedica la vita a conoscere i retroscena e gli effetti spirituali, oltre che mentali e fisici, di questi dispositivi e sistemi digitali elettromagnetici. E infatti il titolo del lavoro di questa sera è
1: L'attuale guerra spirituale contro l'umanità. Intelligenza artificiale, sistemi digitali, elettrificazione, transumanesimo. Cosa fare per non perdere il nostro vero sé?
0: Ecco, e andremo a contattare adesso, sperando che tutti i collegamenti che stiamo per mettere in atto funzionino, i nostri ospiti. Per prima la Corina Kreuzmann, che farà anche da interprete e traduttrice, e a parte te, Corrado, che farai così la traduzione dell'apertura, e il dottor Thomas Mayer. Vediamo se siamo, come dire, assistiti.
1: Io vado allora.
0: Sì, sì, vai con intanto la
1: allora, Corina.
0: Fai la chiamata solo, ecco, così.
1: Sì, e poi aggiungiamo Thomas Mayer.
0: Vediamo se lei così ci
1: Pronto,
0: risponde.
1: Pronto, Corina?
2: Eccomi qua.
0: Bene, bene. Corina, tu ci sei, vero?
2: Sì, io ci sono.
1: Allora adesso credo, aggiungo anche Thomas.
0: Bene, bene, ti sentiamo. Abbiamo alzato un po' così i microfoni. Allora adesso facciamo la chiamata anche al dottor Thomas Mayer.
1: Sì, che allora... Allora invita. Ok. Thomas Mayer, bist du da?
3: Ja, ich bin hier. Hallo, Corrado.
1: Hallo.
0: Buonasera, dottor Thomas Mayer. Sono felice che ci siamo collegati e di averti con noi.
1: Ok, so Elio said that we are very happy that you are with us tonight.
0: Abbiamo anche già Corinna con noi.
1: Corinna is already with us.
0: Adesso facciamo, dottor Mayer, Corinna, facciamo un po' un'apertura, un'introduzione al tuo importante intervento che tradurrà Corrado.
1: Ok, now we're going to make an introduction And I'm going to translate his introduction into English for you and also for some of our listeners.
0: Ecco, e poi, poi sarà invece Corinna che farà, diciamo così, l'interprete vera e propria.
1: But then, when you start speaking, Corinna will translate.
0: Allora diamo appunto il benvenuto e ringraziamo.

0: Ricordiamo Corina Kreuzmann, insegnante di euritmia, euritmista terapeuta, e il dottor Thomas Meyer, antroposofo, formatore, autore, ricercatore, attivista per i diritti civili e cofondatore del Movimento per la Democrazia Diretta. Conduce con la compagna Agnes Hardorp corsi di formazione in meditazione antroposofica, autore di importanti libri e ricerche sull'argomento che possono essere magari visionabili poi. Ci dirà il dottor Meyer dove le persone possono vedere il lavoro che tu fai, importantissimo.
1: Ok, so Elio has introduced Corina Kreuzmann and yourself, and he also said that later on during the program you will give us some indication about where listeners can purchase, can buy your books.
0: Bene. Allora, dottor Thomas Meyer, in apertura di trasmissione abbiamo dato alcuni cenni di eventi storici che hanno visto un attacco alla spiritualità.
1: So at the beginning of the program we mentioned some historical events which introduced materialism into Western humanity.
0: Che ha anche, come dire, origini lontane, storiche. Abbiamo fatto riferimento al concilio di Nicea del 325 d.C. e a quello di Costantinopoli dell'869 d.C.
1: So we mentioned the Council of Nicaea in 325 after Christ and the Council of Constantinople in 869 after Christ.
0: Paradossalmente questo attacco alla spiritualità è stato portato da istituzioni religiose che dovrebbero invece salvaguardare la sfera spirituale.
1: Attacks were introduced by church spheres, in other words, by the same people who should guard spirituality.
0: Tutto questo ha aperto la strada alla concezione sempre più materialistica dell'uomo, concezione materialistica che nei tempi recenti e attuali sta vedendo uno sviluppo esponenziale.
1: All of this has paved the way for materialism in humanity, and this materialism is becoming more and more powerful every day.
0: Questo sviluppo con i sofisticatissimi sistemi informatici.
1: And we're talking about information science.
0: E poi dispositivi digitali, robotizzazione, intelligenza artificiale.
1: And then we're talking about electrification, electromagnetism, radioactivity, artificial intelligence and digitalization.
0: Che si stanno sempre più implementando nel vivere e nell'interiorità dell'essere umano.
1: And these new technologies are having an effect on the soul of humanity.
0: In primis nella sfera più spirituale, quella che dovrebbe proprio portare il processo della libertà.
1: And they are attacking the spiritual sphere of humanity, which should bring greater freedom.
0: Ecco, la sfera appunto del pensare, impedendone lo sviluppo e che possono avere anche conseguenze importanti per la salute.
1: These new technologies are compromising the capacity to think in humanity, and they are also affecting the physical health of humanity.
0: La tecnologia senz'altro porta degli aiuti al vivere, ma è molto insidiosa per la libertà e la spiritualità dell'uomo, questa tecnologia.
1: So these new technologies are bringing great benefits, but they're also dangerous for the spiritual aspect of humanity, for the capacity of thinking, etc.
0: Ecco, diciamo che, come abbiamo detto nel titolo, una guerra, come dire, contro l'umanità. Prego.
1: And so therefore a kind of a war against humanity is unfolding.
0: Ecco, siamo veramente molto grati, dottor Thomas, di poter ascoltare quanto da lei approfondito e ricercato e scoperto anche con la cooperazione dei suoi collaboratori.
1: And so we're very grateful that you are with us. We're grateful about your contribution and also that of your collaborators.
0: Ecco, su quelli che sono gli esiti e i rischi che questa frenetica evoluzione tecnologica sta portando all'umanità.
1: In other words, your work on the dangers of what these new technology are doing to humanity and how we can overcome these dangers.
0: Ecco, tante grazie anche per il programma che gentilmente ci ha mandato, molto intenso, e quindi le lasciamo senz'altro la parola.
1: Okay, and thank you also for, you know, the very intense program that you will be developing now. And so now the word is over to you.
0: A lei e alla Corina Kreuzmann, che gentilmente ringraziamo per la traduzione.
1: And we also thank Corina Kreuzmann for her translation work.
0: Prego.
2: Ja, danke Corrado, danke Elio für die Einladung.
3: Grazie Corrado e Elio per il vostro invito.
2: Und wir haben jetzt heute Abend vor, ein sehr ernstes, tiefgehendes Thema zu besprechen.
3: Abbiamo stasera intenzione di parlare di un tema molto profondo e molto serio.
0: Chiedo scusa a Corina se può un po' alzare la voce e stare più vicino al microfono. Perché,
3: va bene, sì. Allora abbiamo intenzione stasera di parlare di un tema molto profondo e molto serio.
2: Und ich muss aber von Anfang anfangen.
3: Ma devo iniziare proprio dall'inizio.
2: Damit alles verständlich wird.
3: Affinché tutto diventi comprensibile.
2: Also der Anfang ist, dass eigentlich alles, was es gibt, ist aus dem Geistigen herausgeschöpft.
3: L'inizio è che tutto ciò che esiste è creato a partire dallo spirito.
2: Und alles, was gibt, ist auch gegeben. Also es gibt überall die geistige Welt und die astrale Welt.
3: Dappertutto esiste il mondo spirituale e il mondo astrale.
2: Das heißt, wenn wir einfach in die Welt schauen, gibt es nicht nur die Materie, sondern es gibt die Ätherkräfte, aus denen heraus die Materie gebildet ist.
3: Per cui, quando noi guardiamo e vediamo il mondo, non è fatto solo di materia, ma ci sono le forze eteriche e spirituali.
2: Und jeder kann sich bei sich selber die Ätherkräfte spüren, weil dann hat er Energie, wenn der Ätherleib ausgedünnt ist, wird man ganz müde und schlapp.
3: E ognuno di noi può sperimentare le proprie forze eteriche, perché quando per esempio l'eterico è indebolito e sottile, ci sentiamo molto stanchi e abbacchiati.
2: Und der und unser Leib würde ohne die Kraft, die Ätherkraft einfach zerfallen. Das passiert nach dem Tode.
3: E senza il corpo eterico e la sua forza, il nostro corpo proprio decaderebbe, così come succede dopo la morte.
2: Aber wir würden ohne den Astralleib überhaupt nichts erleben. Wir würden würden irgendwie leben, aber wir könnten nichts erleben, erfahren, ohne den Astralleib.
3: Invece il corpo astrale fa sì che noi possiamo sperimentare e vivere qualche cosa nella nostra vita. Senza il corpo astrale noi non avremo la possibilità di sperimentare e di avere esperienze e sensazioni e sentimenti. Solo col corpo eterico non avremo questa possibilità. Senza il corpo astrale non avremo questa possibilità.
2: Ja, und mit unserem Ich sind wir schon in der geistigen Welt.
3: Col nostro io invece siamo già nel mondo spirituale.
2: Und ja, und wenn ein Kind geboren wird, dann beginnt es damit, dass das höhere Ich sich zusammen mit den Engeln den neuen Leib bildet.
3: E quando nasce un bambino, succede che il io superiore, insieme agli angeli, forma il nuovo corpo.
2: Natürlich mit Hilfe der Eltern.
3: Chiaramente con l'aiuto dei genitori e col contributo dei genitori.
2: Ja, und so wie es bei uns ist, ist es eben auch in der Welt.
3: E così come è in noi e anche nel mondo.
2: Es beginnt immer mit dem Geistigen. Es gibt das Geistige der Pflanzen, den Engel der Pflanzen, und es gibt auch das Geist der Steinen, Mineralien. Das ist sozusagen der Geist der Mineralien.
3: Sì, tutto inizia con l'elemento spirituale, così come col bambino, con noi, così anche nelle piante e anche nei minerali. C'è sempre l'angelo delle piante e l'aspetto spirituale delle piante, e così anche nei minerali.
2: Das heißt, wenn ich jetzt einen Baum anschaue, gibt es in der geistigen Welt den Engel, das Urbild des Baumes, und es gibt dann die Elementarwesen, die auf der astralen und ätherischen Ebene am Baum arbeiten.
3: Per cui se io guardo un albero, c'è nel mondo spirituale l'aspetto dell'angelo, dell'immagine archetipico del albero, e sul piano astrale e eterico gli esseri elementari che creano questo albero.
2: Und das, was wir als Materie des Baumes sehen und ertasten können, kommt erst ganz zum Schluss.
3: E ciò che come materia possiamo vedere o tastare è solo l'ultimo momento della pianta dell'albero.
2: Also, und so kann man jedes Mineral, jede Pflanze, alles, was es auf der Erde gibt, kann man dann immer auf allen geistigen Ebenen ansehen.
3: Per cui ogni cosa che vediamo sulla terra possiamo sempre osservare secondo tutte queste piani diversi.
2: Ja, und die seelische Ebene, die Welt, das Gefühl, was wir überall haben, wenn wir der Welt begegnen, das sind die Elementarwesen.
3: E l'aspetto animico, tutto ciò che noi sperimentiamo nel mondo, i sentimenti che sono attorno a noi e in noi, sono gli esseri elementari.
2: Und was ich jetzt so versucht habe, nochmal ins Bewusstsein zu bringen, gilt auch für alle Technik.
3: E cioè ciò che io adesso ho cercato di richiamare, a cui ho cercato di riportare l'attenzione, tutto ciò vale anche per gli esseri, per le sostanze e gli esseri della tecnica, per tutti i dispositivi tecnici, eccetera.
2: Das heißt, für jedes Gerät, aber auch für jeden künstlichen Gegenstand gibt es ein Elementarwesen, was sich um dieses Gerät oder den Gegenstand kümmert.
3: Per ogni apparecchio, ma anche per ogni oggetto che vediamo attorno a noi e che è creato dall'essere umano, esistono questi piani.
2: Und es gibt immer ein leitendes Technikwesen, ein leitendes Gerätewesen und dann noch viele weitere Elementarwesen, die mithelfen.
3: E c'è sempre un essere guida della tecnica, un essere guida dell'apparecchio stesso e tanti esseri piccoli che lavorano nell'apparecchio.
2: Ja, und diese Beseelung und der Technik wird oft übersehen.
3: E proprio questo aspetto animico della tecnica viene trascurato, non lo si vede, non lo si prende in considerazione.
2: Und wenn man mit seinem Rasierapparat redet, dann wird es eher komisch, kommt es komisch an.
3: E se qualcuno parla col proprio rasoio, appare vecchio rasoio elettrico, è comico per altre persone.
2: Aber der Rasier, aber das Wesen, was den Rasierapparat bestellt, freut sich.
3: Ma l'essere che anima questo rasoio elettrico è felice, contento.
2: Und das wäre eigentlich jetzt schon mal die erste Übung für jeden, der jetzt zuhört, einfach ein paar Gegenstände oder Geräte in der Umgebung mal mit einem freundlichen Hallo zu begrüßen.
3: E questo potrebbe essere già un esercizio concreto per tutti quelli che ascoltano, se vogliono, di provare a salutare con un gentile ciao degli oggetti e degli apparecchi che hanno attorno a loro.
2: Und also ich erlebe dann oft, dass dann mein Gruß nicht einfach ins Leere geht, sondern dass da eigentlich was Freudiges zurückklingt.
3: Io sperimento spesso che se faccio così non va nel vuoto il mio saluto, ma che qualche cosa di gentile e di gioioso mi torna e mi viene incontro.
2: Ja. Also und wenn man den Gedanke, wenn man auf die Technikwesen schaut, ist es was etwas ganz Herrliches, denn die Welt wird lebendiger.
3: E guardare e rivolgersi agli esseri della tecnica è qualcosa di meraviglioso perché il mondo diventa molto più vivace.
2: Aber man kann dann oft feststellen, dass die Technikwesen ganz überrascht sind, angesprochen zu werden und auch gar nicht gewohnt sind, mit Menschen sich zu unterhalten und in Austausch zu kommen.
3: Ma si sperimenta spesso che questi esseri della tecnica sono proprio sorpresi che qualcuno gli rivolge la parola e non sono proprio abituati di essere presi in considerazione.
2: Denn diese Technikwesen wurden nicht ausgebildet in der Fabrik und in der Herstellung.
3: Perché questi esseri della tecnica non hanno avuto una formazione, una istruzione là dove sono stati costruiti, nelle fabbriche.
2: Wir Menschen erzeugen durch die Technik nicht nur die Gegenstände, sondern auch ganz viele Technikwesen.
3: Noi costruendo oggetti e macchine e apparecchi creiamo anche tanti, non solo gli oggetti, ma creiamo anche tanti esseri.
2: Also insoweit machen wir Engelsarbeit, Wesen erzeugen, aber ohne zu wissen, dass wir Engelswerk tun.
3: Per cui in realtà creando macchine e oggetti noi facciamo un lavoro in realtà di quel lavoro che normalmente fanno gli angeli, ma non ci rendiamo conto che stiamo facendo il lavoro degli angeli.
2: Also, der große Unterschied zwischen den Naturelementarwesen und Technikwesen.
3: Ma c'è una grande differenza tra gli esseri della natura e quelli della tecnica.
2: Naturwesen werden von den Engelshierarchien erzeugt und die werden ausgebildet von den Engelshierarchien.
3: Gli esseri della natura vengono creati dagli angeli e anche istruiti e formati dagli angeli.
2: Jedes Naturelementarwesen ist mit dem ganzen Kosmos verbunden.
3: Ogni essere elementare della natura è legato a tutto il cosmo.
2: Dagegen wurden die Technikwesen von uns Menschen in der Regel nicht ausgebildet.
3: invece gli esseri della tecnica non sono stati istruiti e formati.
2: Viele Technikwesen wissen gar nicht, wo sie eigentlich sind. Sie wissen nichts von anderen Naturwesen, sie wissen nichts von den Engeln, sie wissen nichts von Christus, sondern sie machen nur wie Galeeren-Sklaven einfach ihre Arbeit.
3: Moltissimi esseri elementari della tecnica non sanno nulla, non sanno dove sono, da dove provengono, non sanno degli esseri della natura, non sanno niente degli angeli, non conoscono il Cristo, ma fanno semplicemente come degli schiavi sulla galera il loro lavoro.
0: Pronto?
2: Und das ist eben jetzt die große Aufgabe, die wir Menschen haben, hier die Ausbildung der Technikwesen fortzusetzen.
3: E questo è la grande possibilità che abbiamo adesso di continuare e di fare questa formazione degli esseri della tecnica.
2: Yeah. Also und ich will das jetzt einfach mal an einem konkreten Beispiel von Photovoltaikanlagen schildern.
3: E lo vorrei descrivere sull'esempio di concreto di un impianto fotovoltaico.
2: Also wir haben festgestellt, dass Photovoltaikanlagen oftmals die Lichtwesen wie verschlingen, hineinzwingen.
3: Abbiamo visto fatto l'esperienza che gli esseri della luce vengono proprio come divorati dagli esseri degli impianti fotovoltaici.
2: Und es führt dann dazu, dass es wie so einen abgesonderten, angespannten Ätherraum um die Photovoltaikanlage gibt.
3: E per cui si crea una specie di spazio separato, pieno di tensione attorno agli impianti fotovoltaici.
2: Und unter der Photovoltaikanlage kommt dann der Christusimpuls, der eigentlich von der Sonne alles durchdringt, nicht mehr durch.
3: E sotto un impianto di fotovoltaico si sperimenta che l'impulso del Cristo, che proprio a partire dal sole, non riesce più a permeare.
2: Ja, also das ist jetzt ein Thema, wo verschiedene geistig forschende Menschen jetzt schon seit 20 Jahren daran arbeiten.
3: È un tema su cui stanno lavorando persone che fanno ricerca spirituale, stanno già lavorando da più di 20 anni.
2: Aber das spielt natürlich in der ganzen Solartechnik-Industrie immer noch keine Rolle.
3: Ma chiaramente queste ricerche non hanno nessun ruolo nella creazione in tutta questa tecnica dell'energia solare.
2: Weil es dort eben nicht ein Verständnis der übersinnlichen Ebenen der Solaranlage gibt.
3: Perché appunto non esiste nessuna comprensione per il piano spirituale. È sovrasensibile l'impianto fotovoltaico.
2: So, und jetzt ist bei den Photovoltaikanlagen der Hauptansatz, die Anlagewesen auszubilden.
3: Ecco, è l'approccio principale riguardo agli impianti fotovoltaici è proprio quello di dare una formazione agli esseri dell'impianto.
2: Allein schon durch das Ansprechen durch Menschen werden sie wacher, aufgeweckter.
3: Già solo per il fatto che qualcuno gli rivolga il pensiero, la parola, questi esseri cominciano a svegliarsi, ad essere più desti.
2: Und dann kann man ihnen die Naturwesen der Umgebung zeigen.
3: e poi si può proseguire mostrandogli gli esseri della natura attorno.
2: Man kann ihnen die Engelshierarchien zeigen und den Christus.
3: Gli si può mostrare le gerarchie angeliche, il Cristo.
2: Und man kann sie dann die Wesen der Photovoltaikanlage auch darum bitten, die Lichtwesen nicht herein zu saugen, sondern herein zu bitten, also freundlich anzuziehen, nicht zu zwingen.
3: E si può addirittura chiedere agli esseri dell'impianto fotovoltaico di non divorare, di non risucchiare gli esseri della luce, ma di invitarli gentilmente e di pregarli di entrare.
2: Ja, und wenn man das alles macht, dann verändert sich die Atmosphäre und die Arbeitsweise der Photovoltaikanlagen.
3: E se lo si fa, si modifica tutta l'atmosfera e anche la modalità di lavoro dell'impianto fotovoltaico.
2: Und man kann dann erleben, dass sie nicht mehr so als Fremdkörper wirken, sondern mehr in die gesamte Umgebung eingebunden sind.
3: E si può anche sperimentare che non sembrano più un corpo estraneo nell'ambiente, non più tanto come un corpo estraneo nell'ambiente.
2: Und sie werden dann geistig durchlässiger, sodass wir Menschen auch nicht mehr so abgeschnitten werden durch die Photovoltaikanlage.
3: E loro diventano più permeabile dal punto di vista spirituale, e questo vuol dire che anche noi non veniamo più così separati dal mondo spirituale in loro presenza.
2: Also ich erinnere mich an einen Meditationsworkshop, wo wir in einem neuen Seminarhaus waren und am ersten Abend sehr viele Meldungen kamen, dass die Menschen gar nicht gut ins Meditieren reinkamen, sich irgendwie abgeschnitten, blockiert fühlten.
3: Mi ricordo di un seminario di meditazione dove eravamo in una nuova casa e c'era proprio il problema che le persone la sera dicevano che non riuscivano proprio a meditare, avevano difficoltà di collegarsi con l'elemento spirituale.
2: Und wir besprachen das dann am nächsten Morgen und gingen in den Garten und sahen, dass auf dem Dach eine Photovoltaikanlage war, unter der wir genau saßen.
3: E siamo la mattina si è parlato di questo problema, siamo usciti fuori nel giardino e abbiamo visto che sopra il tetto c'era un impianto fotovoltaico e noi c'eravamo proprio sotto.
2: Und wir machten dann, wie beschrieben, eine geistige Heilarbeit mit dem Wesen der Photovoltaikanlage.
3: E allora abbiamo fatto proprio un lavoro di guarigione spirituale con questo impianto fotovoltaico.
2: Und als wir dann wieder in den Raum gingen und meditierten, fühlten sich alle wie befreit, als ob ein Deckel vom Kopf genommen wurde.
3: E quando siamo rientrati in questa sala e abbiamo provato a meditare, tutti si sono sentiti come liberati, come se ci fosse stato tolto un coperchio dalla testa.
2: Also diese Arbeit, die ist beschrieben in einem Arbeitspapier, die Arbeit also zur Verbesserung von Photovoltaikanlagen, und das Papier wurde von Corinna auch auf Italienisch übersetzt.
3: Allora, su questo, tutto questo tema, su questo lavoro, e questo lavoro stesso è stato anche descritto in un testo che si chiama Armonizzare la tecnologia, che Thomas ha messo nel suo sito che appunto è tradotto e l'ha messo nel suo sito.
2: Also man findet das Papier auf meiner Webseite anthroposophische-meditation.de.
3: Allora, la website che forse poi video può anche condividere è antroposofische meditazione. Thomas, kannst du es nochmal sagen?
2: Anthroposophische-meditation.de unter der Rubrik Italiano.
3: Mm-hmm. Allora, antroposophische Meditation, poi un trattino, web.de, e poi sotto c'è poi anche in lingua italiana, si può cliccare.
2: Ja, aber vielleicht kann es ja auch von Radio Gamma auch noch auf dem Telegram-Kanal veröffentlicht werden.
3: E magari io lo può anche io può anche condividere.
4: Sì.
3: Questo link.
4: Purtroppo non si è sentito bene, Corinna, il link, se puoi gentilmente ripeterlo.
1: E magari parlare un po' più forte, Corinna, perché certe volte non ti sentiamo bene.
3: Va bene, sì, mi è arrivato anche adesso questa. Va bene, mi impegno e ditemelo subito, cioè non soffrite a lungo.
4: Ascolta, Corinna, posso chiederti, tu hai un altro dispositivo aperto per caso? Hai due dispositivi aperti?
3: E c'è l'altoparlante con cui sento voi e anche Thomas.
4: Ah, perché c'è un cigolio ogni tanto che si sente, probabilmente fa ritorno. Vabbè, non hai delle cuffie magari che puoi chiudere l'altoparlante, no?
3: Allora... comunque voi avete ve l'avevo inviato anche questo link per il sito di Thomas, magari voi lo potete condividere anche
1: in Helios.
4: Sì. Puoi ripeterlo intanto.
3: Adesso io non ce l'ho davanti.
4: Ah, non ce l'hai sotto. Allora... va bene, poi lo prendiamo nel buono. Mm. Prego.
3: Va bene, Thomas, du kannst weitermachen.
2: Was habt ihr besprochen?
3: Ja, dass sie den Link auch verteilen können.
2: Okay, super.
3: Ich sag's dann nachher nochmal, wenn ich es schriftlich vor mir habe.
2: Ja. Also wichtig ist mir jetzt erstmal, damit man ein Gefühl dafür bekommt, jede Technik ist beseelt.
3: Tutta questa introduzione affinché si sviluppi proprio anche il sentire del fatto che ogni apparecchio tecnologico è animato, ogni oggetto è animato.
2: Und es gibt und das ist eigentlich auch bei Technikern der Kampf, nur dass sie es anders formulieren. Also ich habe auch
3: wiederholen, Thomas.
2: Na, es ist auch, es gibt da viele Phänomene mit der Technik, wo man das bemerken kann, die Technikwesen.
3: Allora, ci sono tanti fenomeni nella tecnica da cui si può accorgersi del fatto che gli apparecchi tecnici siano animati.
2: So, ich habe oft die Geschichten gehört, dass bei komplizierten großen Maschinen es ganz wichtig ist, dass man empathisch und liebevoll mit der Maschine ist.
3: Ho sentito tante storie del fatto che anche grandi macchine nelle fabbriche hanno proprio bisogno del fatto di essere trattati bene e di essere trattati con amore e con gentilezza.
2: Also der Maschinenmeister muss seine Maschine lieben, damit die Technikwesen der Maschine auch wirklich alles gut im Schwung halten können.
3: Il responsabile di una macchina ha bisogno di deve amare la sua macchina affinché lei possa rendere proprio tutto quello e funzionare sempre bene e fare tutto quello che deve fare.
2: Und wenn der eigentliche Maschinenmeister krank ist und eine Vertretung kommt, der gar keine richtige Lust hat und die Maschine auch nicht mag, habe ich schon oft gehört, dass dann alles Mögliche schief geht.
3: E quando invece magari si ammala il responsabile di una macchina, arriva uno che lo sostituisce, che non ne ha voglia, che non la conosce, non ama la macchina, succede spessissimo che le cose non vanno bene e non funziona più bene la macchina.
2: Wenn die Technikwesen, die Gerätewesen haben auch einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Maschine.
3: Kannst du es nochmal wiederholen?
2: Die Gerätewesen haben einen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit der Maschine. Funktioniert dann besser.
3: E gli esseri elementari dell'impianto della macchina hanno proprio un'influenza sulla capacità di funzionare di una macchina.
2: Und elektronische Geräte sind da besonders sensibel.
3: E gli apparecchi elettronici sono particolarmente sensibili per questo aspetto.
2: Ich habe so oft erlebt, dass im Büro jemand ist wieder verzweifelt mit dem Computer, alles funktioniert nicht. Ich gehe hin und der Computer geht wieder.
3: Mi succede spessissimo che qualcuno è disperato perché non riesce a gestire il computer, che non funziona, non fa quello che dovrebbe fare, e io vado lì e il computer riprende a funzionare.
2: Ja, also das kann, wahrscheinlich hat es jeder schon mal erlebt, dass durch schlechte Laune der Programme zum Abstürzen gebracht werden können.
3: Non so se qualcuno di voi ha sperimentato che col malumore si può proprio far crollare un programma.
2: Und dieses Thema ist ganz wichtig auch für die Zukunft der Technik. Denn in Zukunft wird es darum gehen, dass wir mit den Wesen ganz bewusst zusammenarbeiten.
3: E questo è molto importante per il futuro, perché in futuro dovremo collaborare consapevolmente con questi esseri.
2: Also das ist dieses Bild des Transhumanismus, wo eigentlich alles nur noch durch elektronische Steuerung geregelt werden soll. Das Gegenbild ist, dass wir Menschen mit dem wachen Ich und mit Liebe mit den Technikwesen zusammenarbeiten.
3: Sì, una controimmagine al mondo in cui del transumanesimo, che è orribile, dove sono le macchine che decidono e gestiscono il mondo, la controimmagine è che noi con un io desto abbiamo una relazione gentile e permeata dell'io con questi esseri.
2: Ja, und wenn wir das gut können, dann ist auch möglich, so etwas wie der Strahlerapparat, dann gibt es auch, wird es auch Maschinen geben, die Ätherkraft aus dem Kosmos umsetzen können.
3: Was ist die Voraussetzung, wenn wir das machen?
2: Ja, wenn wir diese zusammen mit den Elementarwesen, den Technikwesen gut zusammenarbeiten können, wird das erst möglich in Zukunft.
3: Sì, e se noi saremo in grado di fare questo, cioè di sviluppare un rapporto e una collaborazione con gli esseri della tecnica, sarà anche possibile costruire delle macchine che sono in grado di accogliere l'energia dal cosmo e di essere delle macchine che non danneggiano la Terra.
2: So, aber bevor wir weitergehen, vielleicht gibt es ja Fragen zu den Technikwesen und der Beseelung der Technik.
3: Adesso, prima di andare avanti, magari ascoltiamo le domande che ci sono riguardo agli esseri delle macchine e della tecnica.
4: Sì, grazie tantissime, dottor Maia, grazie Corina. E allora ci viene un messaggio, dice: abbiamo, infatti era una domanda che volevo fare anch'io a dottor Maier. E c'è questa Daniela Franceschini, scrive: abbiamo appena scoperto perché nello studio di Gamma 5 ci sono spesso inconvenienti. Buona serata Daniela, grazie Daniela.
3: Also wir haben gerade festgestellt, dass im Studio von Radio Gamma oft Probleme bestehen, technische Probleme.
2: Ja.
4: Adesso io prima di cominciare la trasmissione ho fatto un pensiero agli esseri elementari delle apparecchiature qui in radio e anche delle linee telefoniche, ma non so se, come dire, forse sarebbe da farlo meglio di come l'ho fatto io, se gentilmente dottor Maier puoi dire come possiamo ogni volta che facciamo una trasmissione così fare dei pensieri fatti bene.
1: Magari ci sono delle preghiere o meditazioni o parole particolari che possiamo dire agli esseri tecnici.
3: Also sie fragen, weil sie eben halt so viele technische Probleme haben. Elio hat schon versucht vor dem vor der Sendung sich an die Wesen der Technologie zu wenden, aber sie fragen, ob du vielleicht etwas hast, was sie dann machen können vor der Sendung, Meditationen oder Sprüchen oder sowas der Art.
2: Ich glaube, alles, was man macht, ist hilfreich, aber es geht wirklich darum, es sich wirklich mal mit jedem Gerät auch mal zu befassen. Also man kann es nicht einfach nur eine Meditation, was dann für alles gilt, glaube ich, machen, sondern man sollte es schon wirklich sich um jedes Gerät kümmern und schauen, wie fühlt es sich an, fühlt es sich frei an, was passiert, wenn ich es mit Christus verbinde und da einfach meine ausprobieren.
3: Sì, lui dice che in realtà sarebbe importante darsi un attimo da fare con ogni apparecchio e di entrare anche in una percezione e di entrare in una relazione, cioè non si può fare una cosa generica, ma di entrare, fare qualcosa e percepire se ciò che ho fatto lo rende più libero, posso provare a metterlo in contatto con il Cristo, ma sempre dopo anche percepire è cambiato qualcosa o no, perché anche questa attenzione che io dedico a un apparecchio è importante per l'essere dell'apparecchio, no?
2: Und alles was in dem Arbeitspapier drinnen steht, kann man auch für die Studiotechnik anwenden.
3: E tutto ciò che c'è scritto in questo documento si può applicare sulla tecnologia nello studio, in studio.
4: Sì.
2: Aber wir müssen bei dem Studio dann auch zur Erlösung und Befreiung von Widersachergeistern noch kommen, weil die sitzen da bestimmt auch mit drinnen, aber das machen wir dann im nächsten Teil.
3: Sì, e poi sicuramente per quanto riguarda l'impianto in studio ci sono anche esseri delle forze avverse che cercano di impedire il lavoro, ma di questo parliamo nella propria prossima parte dell'intervista.
4: Sì, grazie. Andrea ci chiede: cosa significa che saremo gentili, potremmo avere un buon rapporto con le macchine? Chiede Andrea. Abbiamo un minuto e mezzo, poi...
3: Also Andrea fragt, was heißt es, eine gute Beziehung zu entwickeln mit den Wesen und freundlich zu sein?
2: Also Männer machen das häufig mit ihren Autos.
3: Uomini lo fanno spesso con le proprie macchine.
2: Also sie lieben ihr Auto, sie sprechen mit dem Auto und das weckt das... Autowesen, die Elementarwesen im Auto werden dadurch aufgeweckt.
3: Also, gli uomini spesso fanno questo, amano le loro macchine, parlano con le loro macchine e gli esseri elementari delle macchine vengono risvegliati da questo.
2: Sì. Und ich glaube, am besten ist, wenn man es ganz, also in einem ganz normalen seelischen Verhältnis macht, einfach mal sagt so, liebe Lampe, schön, dass du wieder so leuchtest, wie geht's dir denn heute? Mhm. Und dann darauf achten, was dann seelisch zurückschwingt.
3: Esatto, la cosa semplice è rivolgersi a un apparecchio, una lampada, dire buongiorno cara lampada o buonasera. Che bello che tu mi dai tutta questa luce, ti ringrazio, e poi sentire cosa torna.
1: Abbiamo tre secondi, Corinna e Thomas, rimanete con noi.
5: Fatti riconoscere, fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
6: Radio Gamma 5
7: organizza martedì 2 giugno la grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faonte.
8: Ritorniamo nel regno di folletti, gnomi, fate e anguane.
9: Ritrovo ore 9 puntuali al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena.
10: Poi si sale nel bosco, dove alle ore 10:30 partirà l'escursione.
11: A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin.
12: A metà percorso sosta ai Casarin di Mara e Alberto, rinfresco e mini esibizione di Leo e i cigni del sole.
8: Nel pomeriggio musica con Marco e Monia sulla collinetta e a fuoco acceso.
13: A seguire lo spettacolo del Leon del Bosco, Danilo Leo Lazzarini, dal titolo
14: Memorie dal futuro, ovvero Tramonti e fate, una magica storia.
13: Si pranza al sacco.
6: Chi può porti in dolci da condividere? Gatti.
10: Aspettiamo tanti dolci
8: dai spose e dai sposi.
15: Per il caffè e l'acqua ci pensa l'organizzazione.
6: Per info e prenotazioni
14: 3 2 9 0 0 3 8 9 8 8.
6: Ciao Mara.
16: Cari amici ed ascoltatori di Radio Gamma 5, come sapete, i programmi dei Cristiani delle Origini si possono ascoltare su Radio Gamma 5 ogni martedì alle 19:30. Si trattano temi spirituali come la vera scuola e la vita, o anche la via interiore, o meditazioni. C'è anche una possibilità per vedere i programmi televisivi dei Cristiani delle Origini. Ogni giorno dalle 24 alle 7 del mattino su Italia Channel 123, canale del digitale terrestre numero 123, o anche nella mediateca di www.gabriele.tv. Grazie a tutti e buon ascolto.
4: Bene bene, ritorniamo in diretta. Ricordiamo la trasmissione Appunti di Antroposofia e Mondo Altro. Abbiamo questa sera il grandissimo piacere di avere con noi il dottor Thomas Meyer con l'euritimista Corinna Kreuzmann, che fa gentilmente da interprete, da traduttrice. Ricordiamo per i messaggi, chi vuole scrivere, il sia SMS che WhatsApp, il 334 710 2672. E ricordiamo il titolo della nostra trasmissione, Corrado.
1: L'attuale guerra spirituale contro l'umanità, intelligenza artificiale, sistemi digitali, elettrificazione, transumanesimo. Cosa fare per non perdere il nostro vero sé?
4: Ecco, quindi voi Corinna e dottor Meyer ci siete?
3: Sì. Bene. Io ci sono. Thomas, bist du auch da?
2: Ja, ich bin auch da. Gibt es denn noch Fragen von der Arbeit mit den Technikwesen?
3: Sì, Thomas vuole sapere se ci sono ancora domande riguardo al lavoro con e per gli esseri della...
4: Sì, c'è sempre Daniela, dice... c'è un'altra cosa che mi incuriosisce, che non ha a che fare con la trasmissione odierna. Ah no, ma è un'altra domanda che non c'entra niente.
1: Vabbè, io ho una domanda. Questi technic wesen, questi esseri della tecnica, di che natura sono? Eterico, astrale, oppure sono esseri spirituali che hanno io? Se Thomas Meyer può spiegarci un po' di che natura sono, perché ovviamente non hanno corpo fisico.
3: Also Corrado möchte wissen, welcher Natur die sind, ob sie ätherischer, astralischer Natur sind, ob sie ein Ich haben.
2: Ja, die Technikwesen sind wie die Elementarwesen. Sie haben einen Ätherleib und einen Astralleib. Und sie haben eine geistige Verbindung, die in ihnen wirkt. Also das Ich ist sozusagen, sind sozusagen die Engel, die mit ihnen verbunden sind.
3: Allora, gli esseri sono come gli esseri elementari della natura che hanno un corpo eterico, un corpo astrale e hanno un collegamento con il mondo spirituale, con un essere che opera in loro, che sono degli angeli.
1: No, se posso dire, perché dalle letture di Rudolf Steiner mi sembrava di aver capito che questi esseri della tecnica sono comunque collegati ad Arimane, sono in un certo senso esseri arimanici o hanno qualcosa di arimanico in sé.
3: Also er meint, er hätte gelesen, dass Rudolf Steiner sagt, dass sie arimanische, zumindest mit arimanischen Wesen in Verbindung sind.
2: Ja, das ist eben das Problem. Mit welchen Engeln sind sie in Verbindung? Und sie sind eben oft mit arimanischen Engeln in Verbindung. Und dann geprägt.
3: Also questo è il problema, che spesso sono legati in collegamento con angeli arimanici.
4: Sì.
2: Also wir kommen jetzt zu dem großen Thema der Widersachergeister.
3: E adesso proprio arriviamo al tema degli esseri avversi, degli spiriti avversi.
2: Und man muss sich das so denken, es gibt die Welt der Engel, die mit Christus verbunden sind.
3: Bisogna pensarlo così, esiste il mondo degli angeli che sono collegato con il Cristo.
2: Also die neuen Engelshierarchien, aus die die ganze Welt, die wir erleben, geschaffen haben, die auch uns geschöpft haben.
3: Cioè il mondo delle nuove gerarchie angeliche che hanno creato il mondo e noi.
2: Aber dann gibt es eben die ganzen Reiche der Widersachergeister. Das sind Engel, die nicht die normale Entwicklung mitmachen konnten.
3: Ma poi c'è il regno degli spiriti dell'opposizione, che sono angeli che non hanno potuto fare l'evoluzione come gli altri.
2: Also sind sozusagen abgefallene Engel, von Christus abgefallene Engel.
3: Sono angeli caduti, angeli separati da Cristo.
2: Ja, und da haben wir einerseits die luziferischen Geister, die immer Hochmut, Egoität, vollkommen unrealistische Ziele und so weiter werden von den luziferischen Geistern inspiriert.
3: E abbiamo, per esempio, gli angeli, gli esseri luciferici, che portano una specie di superbia o un ideale esagerato oppure egoismo sfrenato.
2: Und man muss sich das vorstellen, das sind ganze große Bereiche der geistigen Welt, wo es eben luziferische Geister auch auf verschiedenen Hierarchiestufen gibt.
3: E bisogna sapere che esistono grandi ambiti nel mondo spirituale dove regnano esseri luciferici su vari gradi gerarchici.
2: Und sie wirken auch in uns Menschen.
3: E loro operano anche in noi esseri umani.
2: Und sie sind oftmals hilfreich mit Initiativkraft erfinden.

0: Però hanno sempre necessità di essere equilibrati da Cristo e non devono prendere il sopravvento.
1: Und die luziferischen Geister sind im Wesentlichen in der Erdenweltentwicklungsstufe des alten Mondes, also vor dem Erdenzustand, es sind die entstanden.
0: Loro sono sorti nell'antica Luna e sono in quel grado di evoluzione della Terra, quella dell'antica Luna.
1: Ja. Und sie suchen eigentlich in uns Menschen die Erlösung. Sie wollen das, wo sie nicht mitgekommen sind, in uns nachholen.
0: In realtà loro in noi cercano la loro redenzione, là dove loro non sono riusciti a seguire l'evoluzione. Vorrebbero recuperarlo dentro e attraverso noi esseri umani.
1: Ja. Und dann gibt es die arimanischen Geister, die in der Erdzustand der alten Sonne entstanden sind.
0: Poi ci sono gli esseri arimanici che sono sorti nello stato dell'antico sole.
1: Und sie sind wie ein Gegensatz zu den luziferischen Geistern.
0: E sono una polarità rispetto agli esseri luciferici.
1: Sie sind zusammenziehend, strukturierend, festmachend, festhämmernd.
0: Loro addensano, strutturano, creano densità sì, durezza.
1: Während bei Luzifer da ist viel Wohlgefühl dabei. Bei Ariman ist das Herz zu betoniert.
0: Quando sperimentiamo Lucifero c'è molto benessere, e mentre quando sperimentiamo Arimane sentiamo che il nostro cuore diventa come congelato.
1: Ja, und wir sind in einer Zeit, wo die arimanischen Geister sehr stark wirken und unser ganzes Leben beeinflussen.
0: Siamo in un momento dell'umanità in cui gli esseri arimanici sono molto potenti e influenzano la nostra vita.
1: Also alles soll geregelt werden, strukturiert, Bürokratie ohne Ende, das ist alles Arimans Wirken.
0: Abbiamo una burocrazia senza fine, tutto deve essere strutturato, tutto deve essere organizzato fino nei minimi particolari, questo rimane.
1: Und während jetzt die Naturelementarwesen von den christlichen Engeln erfüllt und geleitet werden, werden die technischen Wesen meistens von arimanischen Engeln geführt und geleitet.
0: E mentre gli esseri della natura vengono guidati, accompagnati da angeli cristici, quelli della tecnica, vengono guidati da Arimane.
1: Und bei der Ausbildung der Technikwesen geht es jetzt vor allem darum, den Einfluss der arimanischen Engel zurückzudrängen und die Technikwesen eben auch mit Christus zu verbinden.
0: È proprio nella formazione e istruzione degli esseri della tecnica, il lavoro è quello di riportare indietro gli esseri arimanici e di ricollegare o di collegare gli esseri della macchina con angeli cristici e con Cristo.
2: Sì, ci sono due domande interessanti. Possiamo farle adesso, dottor Meyer?
0: Also, es gibt zwei interessante Fragen, ob wir sie jetzt vorlesen darf.
1: Ja, gerne.
2: Sì.
0: Prego, volentieri.
2: Allora, Giovanni Forte ci scrive: ascoltando l'analisi sul ruolo di questi esseri nelle macchine, prego, Corina.
0: Also,
2: Corina?
0: da sagt jemand, wenn man das hört, was da gesagt wird über diese Maschinenwesen.
2: Sembra quasi che l'umanità subisca un'invasione.
0: Kann man den Eindruck haben, dass die Menschen

0: una invasione lì.
1: In realtà siamo noi a offrire loro l'ambiente idoneo per manifestarsi.
0: Aber in Wirklichkeit sind wir das, die wir ihnen die Möglichkeit bieten, sich da zu zeigen.
1: Senza la tecnologia umana, questi esseri non avrebbero cittadinanza nel nostro mondo.
0: Also ohne die Technik hätten die ja keinen Ort, wo sie sich zeigen können.
1: Ja. Forse omettere questo punto toglie all'uomo la sua centralità e la sua responsabilità morale.
0: Also wenn man das unterlässt, darauf hinzuweisen, dass es der Mensch ist, nimmt man ihm seine Verantwortung.
1: Come si articola secondo vado?
0: Aspetta. Sì.
1: Come si articola secondo Maier questo specifico potere di evocazione che l'uomo esercita oggi attraverso la tecnica?
0: Non ho capito l'inizio. Come si
1: articola secondo Maier questo specifico potere di evocazione che l'uomo esercita oggi attraverso la tecnica? Cioè lui dice che è responsabilità nostra. E...
0: sì, ma io non comprendo qual è la domanda. Cosa vuol dire come si articola?
1: Cioè come si può interpretare questo potere di evocazione che l'uomo esercita oggi attraverso la tecnica?
0: Also er sagt, wie man das interpretieren kann, dass der Mensch auch diese starke Macht eigentlich über die Technik hat und durch die Technik.
2: Ja.
0: Also es ist eigentlich keine Frage, aber ich verstehe, deswegen habe ich ein bisschen...
2: Ja, aber ich sehe das genauso wie in dem Kommentar. Es geht um die Erlösung der Widersacher Geister und wir schaffen ihnen Möglichkeiten, dass sie auftreten können. Das Problem ist nur, dann müssten auch Erlösungsschritte jetzt erfolgen von uns Menschen. Wenn die unterbleiben, dann passiert nichts und dann werden wir als Menschheit eher in unsere Existenz bedroht.
0: Sì, Thomas è completamente d'accordo e dice che abbiamo la responsabilità di dare la possibilità di manifestarsi degli esseri, degli spiriti dell'opposizione, ma come secondo passo dobbiamo anche redimerli.
1: Sì.
3: C'è un'altra domanda di Andrea che dice le macchine sono frutto dell'ingegno dell'uomo.
0: Also die Maschinen sind Ergebnis des menschlichen Geistes.
3: Dunque essere gentili con macchine oltre che amare gli animali ad esseri viventi ed inanimati significa voler bene al pensiero dell'uomo.
0: Also bedeutet, wenn man die Maschinen gerne hat und liebt, dass man den menschlichen Gedanken liebt.
3: Dunque, al pensiero vivente in particolare, che bisogna conoscere, se no si rischia di voler bene ad un pensiero morto e riflesso, punto di domanda, grazie.
0: Und speziell dem muss man also, wenn man den menschlichen Gedanken liebt und speziell den lebendigen Gedanken, sonst muss man also lieben, ansonsten würde man nur den toten Gedanken lieben. Das ist ja.
2: Genau, aber das ist eben das Problem, dass wir den toten Gedanken mehr geliebt haben in unserer Kultur. Sonst hätten wir auch eine andere Art von Technik.
0: E questo proprio è il problema, che noi abbiamo amato più il pensiero morto che il pensiero vivente, e per questo abbiamo anche una tecnica che porta questo segno.
2: Die heutige Technik, die wir erleben, Technisierung, wo eigentlich uns Mensch wie auffrisst, ist ja Folge dieses materialistischen Denkens, was ja eben seit Jahrhunderten, wie es in der Einleitung von Corrado gesprochen wurde, vorbereitet wurde.
0: Genau. Allora, questo tipo di tecnica che adesso abbiamo, che sembra divorarci, è proprio il risultato di un pensiero materialistico che è stato avviato già da tantissimo tempo, proprio come Corrado e io hanno, nelle parole di introduzione, hanno già accennato a questo fatto.
2: Aber es gibt jetzt noch ein weiteres Problem. Es gibt nicht nur die luziferischen Geister und die arimanischen Geister, sondern es gibt noch viele weitere Widersachergeister, die viel böser wirken.
0: Mm-hmm. Però c'è un altro problema, che oltre agli esseri luciferici e arimanici, ci sono degli esseri, altri spiriti dell'opposizione, che sono molto... molto più potenti e difficili e pericolosi.
2: Ja, also Rudolf Steiner beschreibt diese Widersachergeister sehr genau.
0: Rudolf Steiner descrive molto precisamente questo tipo di esseri dell'opposizione, degli spiriti dell'opposizione.
2: Also von dem Weltzustand des alten Saturnes sind die sogenannten Asuras übrig geblieben, die wie schwarze Löcher, zerstörende schwarze Löcher wirken.
0: Allora, rimasti indietro dello stato dell'antico Saturno, sono rimasti indietro gli spiriti azurici che creano una specie di buchi neri.
2: Also die Qualität der Asuras ist eigentlich Auflösung, Witterung, wird da Zerstörung.
0: Sì, loro hanno un potere distruttivo e dissolvente, si può dire.
2: Ja, und ich will es gerade noch mal an einem kleinen Beispiel konkret machen. Die Geister sind ja immer wirksam. Und zwar das Beispiel, sagt das mal.
0: Sì, voglio portare un esempio per il fatto che questi spiriti sono sempre in azione, stanno sempre operando.
2: Also jeder trägt diese drei Widersachergeister in seinem Geldbeutel mit sich.
0: Ognuno porta nel suo portafoglio questi spiriti dell'opposizione.
2: Also mit den Geldscheinen dort sitzen immer luziferische Geister mit darauf.
0: Cioè non nei biglietti del denaro, perché lì ci sono anche seduti esseri luciferici.
2: Also man sagt auch schon Geldschein, es ist eigentlich kein wirkliches Geld, es ist Scheinillusion.
0: Sì, questo è un gioco di parola tedesco, perché Schein vuol dire che è biglietto, vuol dire anche apparenza. Invece in italiano non funziona questo gioco di parole. Comunque c'è un aspetto di apparenza nel biglietto del denaro.
2: Und wenn jemand mit Geld sich groß aufspielen will, dann legt er einen Bündel Geldscheine auf den Tisch.
0: E quando uno vuole proprio far vedere che è molto ricco, mette un pacco di soldi sul tavolo, di denaro in biglietti.
2: Kennt jeder aus Westernfilmen.
0: Lo conosciamo dai film western.
2: Ja, während jetzt die Münzen, die haben einen arimanischen Impuls.
0: Mentre le monete hanno un impulso arimanico.
2: Die hat man gern, will die gerne behalten.
0: Die si vuole tenere.
2: Es gibt dann auch Dagobert Duck, kennt jeder, der in den Goldmünzen schwamm, wie in einem Swimmingpool.
0: Conosciamo tutti Dagobert Duck, che nuota nelle monete d'oro come in una piscina.
2: Das ist ein arimanischer Impuls und jetzt die Kreditkarten, die haben assurischen Impuls.
0: Quindi sono l'impulso arimanico, invece le carte di credito hanno un impulso asurico.
2: Das merkt man, wenn man die Kreditkarte meditiert.
0: Meditando una carta di credito.
2: Aber das merkt man auch, wenn man sie verwendet. Man verliert den Überblick, man löst sich auf, wird zersplittert.
0: Ma anche usandola ci si accorge che c'è un processo di dissolvimento, si perde di struttura.
2: Und das ist auch ein Grund, warum die Menschen von vielen Unternehmen zum Benutzen von Kreditkarten getrennt werden, weil die dann den Überblick verlieren, das Ich zersplittert und dann kaufen sie mehr.
0: C'è stato un po' un problema tecnico per cui però io credo di poter tradurre lo stesso, per quello c'è tutta questa offerta di usare le carte di credito perché si perde proprio l'io o si tende a perdere il proprio io nell'uso delle carte di credito perché si entra in confusione, si perde proprio la conoscenza di ciò che si fa.
2: Ja, und dann gibt es nicht nur die Asura, sondern auch die soratischen Geister.
0: E non ci sono solo gli Asura, ma ci sono anche gli spiriti soratici.
2: Die soratischen Geister kommen von Zuständen vor dem alten Saturn, also sie sind eigentlich kommen wie außerhalb von unserem Planetensystem.
0: Loro provengono dal di fuori del nostro sistema planetario, da situazioni e stati prima dell'antico Saturno.
2: Also man darf sich das, muss sich das komplex vorstellen, also wir unterscheiden zwischenzeitlich zwischen 12 verschiedenen soratischen Wesensgruppen.
0: Allora, non è una cosa semplice, bisogna immaginarselo come molto complesso. Noi nel frattempo stiamo distinguendo 12 gruppi diversi di esseri soratici.
2: Und mit den soratischen Wesen kommt die Bösartigkeit, Aggressivität, Zerstörungslust in die Welt.
0: E attraverso questi esseri entra nel mondo malignità, voglia di distruggere e aggressività.
2: Also immer wenn es um Krieg, Missbrauch, Vergewaltigung, Folter geht, wirken soratische Geister.
0: Ovunque si tratta di guerre, abusi, soprusi, di ogni tipo, anche tortura e stupri, lì operano spiriti soratici.
2: Ja. Aber wir sind damit eigentlich die ganze Zeit beschäftigt und werden angeschossen von ihnen.
0: Ma in realtà ci abbiamo sempre a che fare e siamo sempre sotto tiro. Cioè, loro mirano verso noi.
2: Ja. Und da spielt eben die moderne Technik eine große Rolle.
0: E la tecnologia moderna ha un ruolo importante in questo.
2: Wenn wir erzeugen wie Hohlräume, die Widersacher Geister und auch speziell die asurischen und soratischen Geister anziehen.
0: Perché noi nella creazione di oggetti e di apparecchi creiamo degli spazi vuoti che attirano proprio questo tipo di spiriti.
2: Also ganz konkret, wenn ich jetzt ein Smartphone anschaue oder einen WLAN-Router, dann habe ich dort nicht nur etwas luziferische und viel arimanische Geister, sondern ich habe auch asurische und soratische Geister im Smartphone, im WLAN-Router.
0: Allora, se io guardo uno smartphone oppure un router, io cioè percepisco spiriti un po' luciferici, arimanici, ma anche moltissimi esseri asurici e sorafici.
2: Und das erleben auch dann Menschen, die elektrosensibel sind, oft sehr existenziell.
0: E proprio le persone che sono molto sensibili alle radiazioni elettriche sperimentano proprio questo aspetto.
2: Also ich kenne viele Menschen inzwischen, die können eigentlich gar nicht mehr an öffentliche Orte gehen, weil sie sind fix und fertig, bekommen Kopfweh, Schmerzen am Leib. Sì.
0: Conosco molte persone elettrosensibili che non possono neanche più andare in luoghi pubblici perché hanno subito mal di testa e dolori in tutto il corpo.
2: Und dann wird es in der Regel immer mit der elektromagnetischen Strahlung erklärt.
0: E si, lo, ci si spiega parlando di delle radiazioni elettromagnetiche.
2: Die hat natürlich einen Einfluss, aber meine Erfahrung ist, dass die geistigen Wesen, die mit auf der Strahlung reiten, viel wichtiger sind.
0: Sì, e questo sicuramente ha un'influenza. Le radiazioni elettromagnetiche sicuramente fanno male, però molto peggio e molto più fortemente si sente gli esseri azurici e soratici che cavalcano queste radiazioni.
2: Noch umso stärker für Mobilfunkantennen.
0: E questo vale ancora molto di più per le antenne della telefonia mobile.
2: Also ich habe es jetzt schon sehr oft erlebt, dass Menschen sagen, sie können gar nicht in den Mobilfunkantenne schauen, sie zieht sich sofort den Stirnchakra zu, dass die es nach einer Erlösung der Antenne können.
0: Sì, conosco molte persone che dicono che non possono neanche guardare un'antenna della telefonia mobile perché subito gli si chiudono i chakra che dopo avere dentro queste antenne loro possono di nuovo guardarla.
2: Ja, und das geht jetzt über die Ausbildung der Technikwesen, über die, was wir ja schon gesprochen haben, weit hinaus.
0: E questo va molto oltre ancora alla formazione e istruzione degli esseri della tecnica.
2: Sondern es geht eben jetzt dann darum, die asurischen Wesen und die sporadischen Wesen, die in der geistigen Aura des Mobilfunkmastes wirken, diese zu erlösen, zu verwandeln, beziehungsweise in ihren Ursprungsheimatort zurückzuschicken.
0: Perché si tratta proprio di redimere, dove è possibile, trasformare questi esseri asurici e sorratici, o almeno dare la possibilità di ritornare nel loro luogo originario.
2: Aber das geht nur durch frei beten in Zusammenarbeit mit starken geistigen Helfern wie Michael.
0: Ma questo si può fare attraverso un pregare e meditare e la collaborazione con esseri potentissimi come per esempio Michele.
2: Also man muss verstehen, wir Menschen können selber nicht die asurischen oder soratischen Geister verwandeln, sodass sie auch wieder einen Anschluss an die Erde-Evolution finden. Das können wir nicht, aber wir können die höheren geistigen Wesen bitten, es zu tun.
0: Noi stessi, noi esseri umani non possiamo fare qualcosa per trasformare e redimere questi esseri asurici e soratici, e non possiamo far sì che loro ritrovano il loro collegamento con l'evoluzione della Terra. Ma noi possiamo chiedere agli spiriti elevati del mondo spirituale di fare questo per noi.
2: Und was noch dazu kommt, sind Verstorbene, die erdgebunden sind und die sich mit den thoranthischen Wesen verbündet haben, Verträge geschlossen haben.
0: E poi purtroppo ci sono anche dei defunti che non sono, che sono rimasti legati alla terra e che praticamente hanno come fatto dei patti con gli esseri soratici.
2: Also diese dunklen Netzwerke von Verstorbenen sind sehr wichtig. Also wir begegnen ihnen bei der Arbeit laufend.
0: Noi incontriamo nel lavoro continuamente questo tipo di defunti ancora legati alla terra.
2: Und nur zum Verständnis, das hat mit dem schwarzmagisch werden der Mysterienstätten in der alten Atlantis angefangen.
0: E solo per diventare ancora più concreti, questo aspetto ha iniziato con il diventare, entrare nella magia nera degli luoghi, dei misteri dell'antica Atlantide.
2: Und diese Seelen, diese Menschen warten eigentlich auch auf Erlösung, aber erst
0: E
2: einmal
0: anche
2: agieren sie der. Also diese schwarzmagischen Verstorbenen warten letztendlich auch auf Erlösung, wissen das aber nicht, sondern sind aggressiv wirkend.
0: E questi defunti della magia nera, loro in realtà anche loro aspettano la propria redenzione, ma non lo sanno e per cui operano in maniera aggressiva, in maniera aggressiva.
2: Ja, also ich weiß schon, wenn ich jetzt ich so rede, hört sich das natürlich an wie ein Gruselfilm.
0: E so già che quando io parlo così sembra un film dell'horror.
2: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel einen Handymast anschaue, dann bin ich in einem geistigen Gruselfilm.
0: Ma in realtà quando io guardo un'antenna della telefonia mobile, io sono in una specie di film dell'orrore spirituale.
2: Man kann auch sagen, dass mit jedem Handymast wird ein Tempel für die soratischen Geister errichtet.
0: Si potrebbe anche dire che con ogni costruzione di un'antenna della telefonia mobile viene costruito un tempio per gli esseri soratici.
2: Problem wäre lösbar, wenn man sich darum kümmert.
0: Il problema sarebbe risolvibile se ci si occupa di questo.
2: Aber es sind leider nicht sehr viele Menschen, die sich um die Erlösung von Handymasten bemühen.
0: Ma purtroppo si può dire.
2: Die werden in all so schnell gebaut, man kommt gar nicht hinterher.
0: Ma non sono molte persone che si occupano di redimere queste antenne e vengono costruiti con tale rapidità che non ci si sta neanche dietro.
2: Also, was ich damit sagen will, wir sind nicht nur blind mit den luziferischen und ahrimanischen Geistern, sondern wir schaffen Hohlräume, wodurch wir asurische und soratische Geister in die Erdensphäre hereinlocken.
0: Per cui non abbiamo solo a che fare con gli esseri arimanici e luciferici, ma noi creiamo degli spazi vuoti, dei vacuum, in cui attraiamo esseri asurici e soratici.
2: Und ich weiß natürlich, das hört sich sehr komisch an, wie ich über Technik rede. Es ist ganz anders, wie sonst über Technik gesprochen wird.
0: E so chiaramente che suona molto strano come io parlo della tecnica e della tecnologia ed è molto diverso da come normalmente se ne parla.
2: Aber das ist eben die Folge dieses Materialismus, dass die seelischen und geistigen Ebenen der Technik nicht berücksichtigt werden. Und wir Menschheit sind wie so materialistische Volltrottel, die die bösesten Geister heranziehen, mit denen wir eigentlich noch gar nicht umgehen können.
0: Ma noi esseri umani abbiamo creato tutto questo perché il materialismo, con il nostro materialismo, che siamo degli stupidi materialisti che hanno creato un mondo che attira questi spiriti.
2: Aber bevor wir weiterreden, Corinna, du hast dich doch auch schon mit Handymasken bei dir in Sardinien beschäftigt. Welche Erfahrungen hast du da mitgemacht?
0: Adesso Thomas mi ha chiesto quali esperienze io ho con le antenne della telefonia mobile, perché ho cominciato qui in Sardegna a vedere qualcheduno di loro, ma sono abbastanza all'inizio. E la mia esperienza è che ho l'impressione di aver comunque che sono meno pungenti quelli di cui mi sono occupata. Però avrei bisogno di altre persone che magari guardano insieme a me, così non mi sento così sola e mi sembra anche che sarebbe più oggettivo per poter lavorare insieme ad altre persone che possono forse confermare o non confermare il risultato di questi lavori. Also ich habe gesagt, dass ich nicht weiß genau, ob das ob die da eine Wirkung eingetreten ist. Für mich hat es den Eindruck, dass sie viel weniger stechend sind, dass ich sie anschauen kann. Aber es wäre gut, wenn noch mehr Menschen mitarbeiten würden, sodass man sich austauschen und eventuell korrigieren oder bestätigen kann.
2: Corrado, gibt es denn Fragen? Dann können wir das behandeln.
3: Se abbiamo altre domande, chiedo.
1: Sì, però sono domande un po'. Infatti, chiedo agli ascoltatori di fare domande meno estese, perché è complicato poi tradurre per Corinna.
3: Comunque.
0: E poi io, se posso dire, per me è sempre importante, è molto interessante quello che si pensa, ma c'è una differenza tra domande vere o affermazioni sul tema. E bisogna scegliere cosa si vuole fare.
1: Sì,
3: Corinna, allora tu dicevi che hai già tradotto questo materiale e lo mettevi a disposizione nel sito. Potresti dirci il nome del sito?
0: Sì, e te l'ho anche inviato proprio prima.
3: Ah.
0: Adesso allora,
1: l'hai già inviato su Telegram a noi?
0: Allora, sì, a Corrado.
1: Sì, comunque è bene dirlo, così gli ascoltatori
3: no,
1: lo
3: perché
1: sentono.
3: Siccome ho messo per parlare non riesco a vedere bene.
0: Ok, allora ve lo dico. www.
1: Sì.
0: Antroposophische, che è scritto con la TH.
1: Sì.
0: E poi anche antroposofische, quello che sembra una F, è scritto con PH.
1: Sì.
0: Trattino. Meditation con la T.
3: Ah, eccolo qua.
1: Ah, te l'ho visto a vederlo.
0: De, barra italiano.
3: Sì, sì, quindi è www.antroposofische-meditation.de.
1: Ecco, antroposofische, sempre CH.
0: Italiano, così si entra subito nella parte italiana.
3: Sì, però credo che Elio, tu potrai metterlo in Kelios.
1: Sì, sì, infatti, allora www.antroposofische, come hai spiegato, trattino non sotto, no, underscore, ma trattino medio, no?
0: No, sopra.
1: Sopra, meditazion.de/italiano.
0: No, barra.
1: Sì, barra, insomma, sì, sì. Italiano, perfetto. Sì, sì, lo metto dopo quando metto la registrazione. E no, andiamo avanti col programma, dottor Maier, perché hai il programma molto bello che ci hai mandato, parli anche, beh, il grande lavoro che hai fatto con i vaccini. Prego, Corinna.
0: E Thomas, se tu vai fort fahren kannst, wo du ja auch darüber sprichst über Impfungen und so weiter.
1: Tu volevi parlarci anche un po' di questo, perché qua in Italia stanno cominciando a vaccinare, appunto anche in Sardegna penso, gli animali delle fattorie, allevamenti.
0: Ja, ob du auch von den Wesen in den Impfstoffen nochmal sprechen kannst, weil
1: quindi
0: jetzt die große Impfung auch bei den Tieren, mRNA Impfungen.
2: Ja, kommen wir dann dazu.
0: Mm-hmm. Ha detto che ci arriviamo ancora.
1: Bene, bene. Prego.
0: Also du kannst jetzt fortfahren.
2: Okay, also es geht, und das, was jetzt für die Technik gilt, gilt für alle künstlich erzeugten Substanzen.
0: E quello che vale per la tecnica e vale per tutte le sostanze create artificialmente.
2: Also in den letzten Jahrzehnten wurden Zehntausende, Hunderttausende künstliche Substanzen von den Chemikern erzeugt, die es vorher nicht gab.
0: Negli ultimi anni sono stati creati migliaia e migliaia di nuove sostanze dai chimici che prima non esistevano nel mondo.
2: Und jetzt muss man verstehen, dass es nicht nur um die Materie der neuen Substanz geht, sondern es gibt dann eben auch den Äther, Astral und die geistigen Ebenen der Substanz.
0: E bisogna pensare che non si tratta solo dell'aspetto materiale della nuova sostanza, ma anche dell'aspetto eterico, astrale e spirituale della nuova sostanza.
2: Und wenn wir die Engelswerke machen, eine neue Substanz zu erzeugen, müssten wir uns eigentlich auch um die geistigen Ebenen kümmern.
0: E se noi compiamo opere che normalmente compiono gli angeli, quella di creare sostanze, dovremmo occuparci del piano spirituale, di ciò che creiamo.
2: Das heißt, wir müssten gute Götter anziehen, dass die Substanz geistig tragen.
0: Per cui dovremmo attirare buoni dei che reggono questa sostanza.
2: Aber das ist natürlich so fern im materialistischen Denken. Das passiert nicht.
0: Ma questo chiaramente non succede, perché è talmente lontano dal pensiero materialistico.
2: Und so werden geistige Hohlräume erzeugt. Mit jeder neuen Substanz gibt es dann einen geistigen Hohlraum. Und wenn ein Raum leer ist, dann kommen die Widersachergeister, um ihn zu erfüllen.
0: E in questo modo, con ogni nuova sostanza che creiamo uno spazio vuoto, un vacuum, e questo vacuum attira spiriti dell'opposizione.
2: Also das ist ein ganz zentrales Gesetz, was man verstehen muss.
0: Questo è una legge molto centrale che bisogna comprendere.
2: Und das Problem ist jetzt, dass dann eben teilweise die bösesten Geister angezogen werden, weil dann nicht nur ein Hohlraum geschaffen wird, sondern oftmals auch böse Intentionen in der Produktion mit vorhanden sind.
0: E bisogna anche comprendere che spesso non solo si attira attraverso il vacuum questi spiriti dell'opposizione, della peggior specie, ma spesso ci sono anche già intenzioni maligne nella creazione di una sostanza.
2: Also die großen Pharmakonzerne, denen sind es, da geht es einfach nur ums Geld, da geht es nicht um altruistisches Handeln.
0: E nei grandi aziende farmaceutiche per loro non si tratta di altruismo e di voler fare qualcosa per l'umanità, per loro si tratta di fare soldi.
2: Was ja viel Impfstoffe auch erzeugt, hat ein süchtig machendes Medikament verbreitet, Schmerzmittel, Psychopharmaka, an dem Hunderttausende Menschen in den USA gestorben sind.
0: Wer ist das, Thomas?
2: Wie Pfizer.
0: Pfizer, che crea farmaci e vaccini, eccetera, eccetera, ha sviluppato un farmaco che rende dipendenti, che ha ucciso migliaia di persone in America.
2: Ja, also letztlich musste Pfizer dann einige Milliarden Euro Strafe bezahlen.
0: Alla fine Pfizer ha dovuto pagare alcuni miliardi di euro di multa.
2: Ja, aber ich will es gar nicht auf die Geschichte weiter eingehen. Es ist, man sieht aber daran, die Firma geht über Leichen, wenn sie Geld verdient.
0: Non voglio adesso rimanere su questa storia, ma si vede che si passa proprio sui morti per arrivare ai soldi.
2: Und die hunderttausende Drogentote spielten für Pfizer keine Rolle.
0: I morti di questa droga, centinaia di migliaia morti da questa droga, per Pfizer non hanno nessuna importanza.
2: Aber die Intention ist im Geistigen entscheidend.
0: Ma l'intenzione è decisiva nella creazione di una sostanza.
2: Denn mit einer guten Intention zieht man christliche Geister an, mit einer bösartigen Intention zieht man soratische Geister an.
0: Con una buona intenzione si attira spiriti cristici e con una cattiva intenzione si attira spiriti soratici.
2: Ja, und also ich damit kann man auch verstehen, warum die Covid-Impfstoffe so stark dunkel besetzt sind.
0: E con ciò si può anche comprendere perché i cosiddetti vaccini che sono stati creati per il Covid sono possibili di spiriti oscuri.
2: Also ich habe das ja in dem Buch Corona-Impfung aus spiritueller Sicht ganz ausführlich geschrieben und dargestellt.
0: E questo l'ho descritto nel mio libro Vaccini anti-Covid dal punto di vista spirituale in maniera abbastanza esplicita.
2: Ja, aber ich meine, das gilt für jede Art von mRNA-Impfung, nicht nur für die Covid-Impfung.
0: Ma io penso che questo valga per tutti i cosiddetti vaccini a mRNA, non solo per quella del Covid.
2: Das gilt natürlich, also dass die bösen Geister angezogen werden, gilt es auch für viele künstliche Drogen oder Psychopharmaka, Chemotherapie, Medikamente, die ganzen, also künstlich produzierten Medikamente, besteht immer die Gefahr, dass sie ganz schwer besetzt sind.
0: Cioè, in tutti i farmaci e le droghe, eccetera, tutti quelli che sono prodotti artificialmente, c'è questo rischio che siano posseduti da spiriti dell'opposizione.
2: Aber es gibt natürlich Unterschiede. Es gibt manche Substanzen sind ganz schwer, ganz bösartig besetzt, andere sind vergleichsweise harmlos.
0: Ma ci sono chiaramente differenze, perché alcuni sono veramente gravemente posseduti e alcuni sono relativamente blandi.
2: Und dieses und dann ist es eben so, wenn ich bewusst einen Impfstoff nehme, mRNA-Impfstoff, mit meiner Unterschrift, mein Einverständnis gebe, dann schließe ich wie ein Vertrag mit den Geistern des Impfstoffes.
0: Also wenn ich den selber, wenn ich mir mal, mich impfen lasse sozusagen.
2: Ja, wenn ich mich impfen lasse, ja.
0: Per cui se mi faccio vaccinare e do il mio consenso e firmo il consenso, in realtà faccio una specie di contratto con questi spiriti.
2: Ja. Und dann bei den Covid-Impfungen ist wirken so negativ, weil eben wir nennen, haben sie transhumanistische, soratische Geister mit verbunden sind, die dann in der Aura der geimpften Menschen erst einmal da sind.
0: E appunto il cosiddetto vaccino anti-Covid ha creato questa situazione che molte persone che sono state vaccinate portano nella loro aura o portavano inizialmente questi esseri soratici, transumanistici in conseguenza del vaccino.
2: Aber die gute Botschaft ist, wenn man sich darum kümmert, kann das auch verwandelt werden durch geistige Heilung, geistige Arbeit.
0: Sì, ma diciamo la buona novella è che quando ci si occupa tutta questa situazione la si può trasformare e guarire.
2: Aber die schlechte Nachricht ist, wenn man sich nicht darum kümmert, gibt es ein gewisser natürlicher Verdauungsprozess, aber eine Besetzung, die Besetzung bleibt trotzdem.
0: E la brutta notizia è che quando non ci si occupa, c'è una specie di processo di gestione naturale, per cui la cosa magari scema un pochino, però mai definitivamente.
2: Also das Thema ist noch nicht vorbei. Ich erlebe immer wieder Verstorbene, die an Covid-Impfstoffbesetzungen leiden und deswegen ihren nachtodlichen Weg nicht richtig gehen können.
0: Sì, ma il tema non è ancora finito e io sperimento spessissimo ancora defunti che non hanno potuto lasciare la terra, che soffrono ancora della presenza degli esseri del vaccino, degli esseri dell'opposizione.
2: Aber das gleiche gilt für Drogen, Chemotherapie genauso. Aber ich glaube, jetzt müssen wir wieder eine Pause machen zum Reden.
0: Ma questo vale comunque anche per molti farmaci, chemioterapia e droghe ed è la stessa cosa. Ma forse adesso bisogna fare di nuovo una pausa di domande.
1: Abbiamo ancora una quarantina di secondi per il prossimo stacco, Corinna. Quindi
0: ci sono domande?
1: Sì, c'è qualche domanda, ma io comincerei a farle dopo lo stacco perché non facciamo in tempo, se no, a rispondere. Allora,
3: Corrado. Sì, no, Rudolf Steiner dice che non c'è nulla di materiale che non abbia un aspetto spirituale e quindi già da questo si capisce che anche oggetti tecnici, macchine hanno qualcosa di spirituale dentro.
1: Comunque abbiamo 7 secondi E voi restate collegati, mi raccomando, e ci sentiamo tra pochissimo.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
5: Dopo 9 settimane e mezzo.
6: Sì, ciao, dopo una botta di anni.
5: Dopo aver affrontato in 50 anni slavine di burocrazia, saette nemiche, essere affogati tra le scartoffie e attraversato oceani tempestosi.
6: Finalmente festosi! E dopo tante camomille.
5: Radio Gamma
7: 5 per 1000!
8: Da quest'anno potete versare il vostro 5 per 1000 direttamente a Radio Gamma 5 per 1000. Quando fate la vostra dichiarazione dei redditi, pensateci, non vi costa nulla. Siamo sempre stati al vostro fianco grazie alla vostra generosità e altruismo, che è la nostra vera rendita. I vostri soldi qui vengono impiegati per un bene comune, e lo sapete.
9: E quindi, per noi il vostro aiuto e la vostra vicinanza è di grande sostegno e di enorme speranza.
5: Boete, costi, contratti, spese, denunce, consumi, strumentazione, riparazioni, multe, ripetitore.
6: Ripeti?
5: Ripetitore e il mistero dei jack per le cuffie.
10: Ma quanto mi costa sta radio?
6: Ma quanto mi costa sta radio?
11: La sequenza magica è la seguente.
9: Per la vostra dichiarazione di redditi, i numeri magici del codice fiscale sono
6: 01 59 80 92 88.
5: Quindi per non spegnersi e continuare a far scintille, Radio Gamma
7: 5 per 1000.
5: A Ioanni, in matematica come andavito?
6: Ieri ero bravissimo a fare 5 per 1000. Però mi sono dimenticato, è il magico numero.
12: Codice fiscale 0 1 5 9 8 0 9 0 2 8 8.
5: E così, dopo 50 anni di Radio Gamma 5,
13: sembrava impossibile, ma ce l'avevamo fatta.
14: Hai un computer o un telefono con dei problemi? Pensi sia lento, rumoroso o che abbia bisogno di upgrade? Ebbene, nei negozi Free PC è attivo il Free PC Service. Tecnici preparati eseguiranno ogni intervento su PC e smartphone. Gli ascoltatori di Radio Gamma 5, con il dispositivo non riparabile, avranno uno sconto di 25 euro sull'acquisto di un nuovo dispositivo, oppure un prezioso omaggio. Free PC vende potenti computer professionali, ricondizionati con 2 anni di garanzia, a un terzo del prezzo del nuovo. Vende smartphone come nuovi, mai riparati, a prezzi sorprendenti. Trovi i negozi Free PC a Treviso, Cassola Bassano, Cittadella, Padova, Conselve, Badia Polesine, Rovigo ed Adria.
15: FreePCItalia.com, perché è tempo di risparmiare. Telefono 049 950 1404.
1: Bene, bene, ritorniamo in diretta. Abbiamo sempre il grandissimo piacere e anche emozione di avere con noi il dottor Thomas Meyer e Corina Kreuzmann, che gentilmente ci traduce.
3: Corina, ci siete?
0: Sì, io ci sono.
3: Abbiamo Roberto che ci dice che sente meglio Thomas Meyer di te. E quindi forse magari se parli più vicino al microfono oppure...
0: Sono quasi dentro.
3: Ecco.
1: Però c'è questo cigolio, l'altra volta non l'avevi, non so, purtroppo spero che dopo nella registrazione non ci siano problemi, speriamo bene. E allora c'è un messaggio che vuoi leggere.
0: Aspetta,
1: Corrado,
0: forse devo dire una cosa. Sì. Io sento proprio che il tema che noi stiamo trattando adesso crea proprio una grande difficoltà da tutti i punti di vista, e vi chiedo solo di avere pazienza e di pensare bene a noi.
3: Sì, sì. No, siamo molto grati a voi per quello che fate.
1: C'è un messaggio, vuoi leggerlo tu, Corrado?
3: Sì, allora, illuminante maestro, grazie.
0: Also, Thomas, bist du da? Also, ich höre dich sehr schlecht oft. wenn du vielleicht auch mit deinem Mikrofon irgendwie ein bisschen näher kommen kannst. Sie sagt jemand, es ist wirklich erhellend und danke dir als Meister.
3: E poi continua, chiedo questa cosa, oggi portiamo su Facebook messaggi di pace, amore e informazione. Può essere anche questo sconsigliato poiché digitale, anche se a fin di bene? Grazie di cuore, Gianna.
0: Allora, gibt's die Gianna, die fragt eben, heute bringen wir oft in Facebook zum Beispiel Informationen zu Frieden und so über Spiritualität, ob das vielleicht auch schädlich sein kann, weil wir eben dieses Instrument benutzen.
2: Moment, um was geht's? Informationen zu was?
0: Ja, zu spirituelle und friedvolle Botschaften, die aber dadurch, dass sie über die digitale Ebene laufen, vielleicht auch negativ beladen sind.
2: Genau, das ist ein großes Problem. Das ist auch das große Problem bei Zoom-Treffen. Es ist da immer eine Schicht dabei, die man wie bewusst überwinden muss.
0: Genau. Allora, questo è proprio un grande problema che accade anche negli incontri Zoom o come il nostro adesso, che c'è sempre uno strato che va superato.
2: Vor allem ist, also wenn man jetzt auch nur Videos hört oder nur Radio hört, das ist gut, aber das ersetzt nicht das direkte Erleben von Mensch zu Mensch.
0: E che anche quando ascoltiamo la radio o vediamo dei video, che praticamente non può mai sostituire l'incontro da essere umano a essere umano. Questo problema esiste sempre.
2: Also wir selber bieten Meditationskurse nur in Präsenz an, weil dann eben die geistige Welt viel besser reagieren kann und in der Begegnung von Mensch zu Mensch, wo man sich ganz körperlich spürt, passiert einfach viel mehr, als wenn jeder zu Hause vor dem Bildschirm sitzt.
0: Noi per esempio non offriamo mai corsi di meditazione online, è solo in presenza, perché succede un collegamento completamente diverso con il mondo spirituale e il percepirsi su tutti i piani è molto importante e molto più efficace.
2: Also hier geht es man zu der Frage, man muss davon ausgehen, wenn auch spirituelle Arbeit im digitalen Raum gemacht wird, dass da immer noch Wesen dabei sind, die da knappern und sich bedienen.
0: E bisogna sapere che quando ci si muove nello spazio digitale, qualsiasi lavoro che facciamo in esso, ci sono sempre degli esseri che comunque ne mangiano di questo lavoro che noi facciamo.
2: Aber wenn man sich dessen bewusst ist und dahin schaut, glaube ich, kann man doch einiges tun, um es auszubalancieren.
0: Però esserne consapevoli e avere uno sguardo su ciò che succede può rilanciare questo problema.
2: Apropos Meditationsseminar, wir waren jetzt im Januar zum ersten Mal in Rom, wo unheimlich viele Leute für ein Meditationswochenende zusammenkamen.
0: A proposito corso di meditazione, siamo stati quest'anno la prima volta a gennaio siamo stati per un corso di meditazione a Roma e tantissime persone.
2: Also es war sehr inspirierend und es haben sich auch einige Meditationsgruppen daraus gebildet, die sich weiterhin treffen.
0: Ha portato tanta ispirazione e si sono anche creati dei gruppi di meditazione che adesso regolarmente si incontrano.
2: Also es soll in den entweder im November oder Anfang nächstes Jahr ein weiteres Seminar in Rom stattfinden.
0: O a novembre o forse all'inizio dell'anno prossimo ci sarà un nuovo seminario di meditazione con Thomas e Agnes.
2: Ja,

0: Per cui in questo senso qui l'intelligenza artificiale mi ha un po' aiutato anche.
1: Also, der Corrado sagt, ihm hat die Intelligenz, künstliche Intelligenz geholfen, Texte von Rudolf Steiner zu finden, die er nirgends anders gefunden hat, und dadurch auch Dinge zu verstehen, die er sonst nicht verstanden hätte.
2: Ja, es ist sehr praktisch.
1: Sì, è molto utile.
2: Es ist wie eine unheimlich verbesserte Suchmaschine.
1: È come un motore di ricerca molto evoluto.
2: Aber man muss sich einfach, also man zahlt aber einen Preis, wenn man sie benutzt.
1: Ma si paga un prezzo usandola.
2: Also wir haben jetzt schon die ersten Verstorbenen, frische Verstorbene gefunden, die erdgebunden in ihrer Mentalblase in der künstlichen Intelligenz waren.
1: Abbiamo già adesso trovato i primi defunti che nella vita post mortem erano dentro nella loro bolla dell'intelligenza artificiale.
2: Das heißt, es waren in der Regel materialistische Seelen. Sie haben nach dem Tod ihren Engel nicht sehen können.
1: In regola erano defunti che avevano condotto una vita materialistica che non hanno trovato dopo la morte o non hanno potuto vedere il proprio angelo.
2: Aber dort war dann in der mentalen Welt dieses schmeichelnde Licht, wo sie sich angezogen fühlten und wo ja auch alles in dieser Blase so gestaltet wird, dass es angenehm ist, und dann sind sie da reingegangen.
1: Ma hanno trovato questa luce così ammagliante nel mondo spirituale, che era colma di cose che loro, a loro erano come familiari, che sono entrati lì, che erano
2: Aber sie
1: queste bolle che mentali che l'intelligenza artificiale aveva creato di loro.
2: Und sie machen dort aber keine Entwicklung, wie es sein sollte nach dem Tod.
1: Ma lì non possono fare un'evoluzione come dovrebbe essere nella vita post-mortem.
2: Stattdessen sind sie Futterdruck für alle möglichen Widersacherkreise.
1: Ma sono cibo per ogni tipo di spiriti dell'opposizione.
2: Wir hatten jetzt halt auch natürlich überlegt, wie kann man damit umgehen, und wir kommen alle, also zu sagen, wir wollen die künstliche Intelligenz gar nicht nutzen, ist nicht realistisch, man kommt da gar nicht mehr dran vorbei.
1: E noi ci siamo sempre chiesti ma cosa possiamo fare, perché non è realistico pensare che non si usa l'intelligenza artificiale.
2: Und da der Angriff auf der Mentalebene ist der auch, kann man auch relativ leicht da einen Lösungsimpuls hineinbringen.
1: E siccome l'attacco avviene sul piano mentale, si può relativamente trovare anche una soluzione.
2: Und wir haben dazu ein Heilgebet entwickelt, was
1: E
2: man
1: abbiamo
2: nach der.
1: trovato una specie di preghiera di guarigione.
2: Und dieses Heilgebet kann man eigentlich nach der Nutzung von künstlicher Intelligenz sprechen?
1: E questa preghiera la si può usare dopo aver usato l'intelligenza artificiale.
2: Also, und eine sich wiederholende Erfahrung ist, dass man sich dann eigentlich wieder vollständiger fühlt, entspannter fühlt.
1: L'esperienza che abbiamo fatto ripetutamente è che facendo così dopo ci si sente di nuovo più completi e più rilassati.
2: Aber ich würde da, also wir können ja nur von unseren Erfahrungen sprechen, aber am besten ist es, wenn man es einfach selber ausprobiert.
1: Noi possiamo parlare delle nostre esperienze, la cosa migliore sarebbe provare e vedere individualmente come agisce questa preghiera.
2: Ja, und wir haben das Gebet auch auf Italienisch übersetzt und dann bitte ich Corinna, es doch einmal langsam in Ruhe mal so zu sprechen, wie man es in Realität sprechen würde.
1: E l'abbiamo anche tradotto, cioè sempre nel sito c'è anche questo testo sugli aiuti nell'approccio all'intelligenza artificiale e che contiene anche questa preghiera che Thomas mi chiede di leggere.
3: Se posso chiedere Corinna, nella meditazione di Thomas Meyer viene messo di dissolvere nell'intelligenza artificiale dire il nome dell'intelligenza artificiale. Cosa si intende?
1: ChatGPT, DeepL, traduttore, cioè quello che stai usando.
3: Uh-huh. Bene.
0: Di pure la preghiera che noi siamo interessantissimi. Mm-hmm.
1: Allora, chiedo a Cristo, il Signore delle forze del cielo sulla terra, la fonte divina di tutto l'essere, e agli angeli Raffaele e Michele di dissolvere nell'intelligenza artificiale la coppia mentale a me appartenente e di restituire e reintegrare tutte le parti sottratte del mio corpo eterico, astrale e mentale, e di rimuovere dalla mia aura tutti gli esseri dell'intelligenza artificiale che la possiedono, e di riunificare, ricomporre la mia aura e tutti gli arti costitutivi.
3: Bene, grazie Corinna.
1: E potete anche solo aspettare un momento a sentire cosa vi fa sentire questa cosa. Forse si sente.
3: Bene. Possiamo andare avanti con... ma abbiamo una dozzina di minuti. Poi...
1: Quanti?
3: Una dozzina. Poi possiamo stare anche dopo le 21, ma non so, voi sarete anche stanchi, penso, per questo lavoro.
1: Allora,
3: e c'era qualche domanda, ancora... poi se si può fare magari prima di finire del tutto.
1: Also Thomas, es gibt noch 12 Minuten, aber wir könnten auch länger machen, wenn wir noch Kraft haben. Und
2: ja,
1: ob du jetzt Fragen hören willst oder ob du noch was...
2: Ich glaube, dass Zeit für Fragen gut wäre.
1: Ja, sarebbe bene se potessero essere poste le domande.
0: Ok, sì. No, fai tu quella.
3: Ah sì. Beh, c'è Luigina che ci ringrazia molto per la trasmissione, dice sempre preziosi ospiti e per le interessanti, importanti argomenti che proponiamo. Grazie Luigina.
0: E poi c'è un'altra domanda: la Vergine o Madonna, la Sofia o le varie declinazioni della Madre, come possono essere evocate e quale ruolo specifico hanno? Questo vorrei chiedere a Thomas. Grazie Vincenzo.
1: Also da gibt es den Vincenzo, der fragt, inwieweit die Madonna in ihren verschiedenen oder die Sophia, also die Madonna in ihren verschiedenen Manifestationen hilfreich sein kann und wie man sie anrufen kann. Thomas?
2: Ja, natürlich. Also die Maria Sophia gehört ja zu den stärksten geistigen Helfern und man kann sie genauso wie man sich an den Christus wendet, kann man sich auch an Maria wenden. Und die Idee ist immer dabei, in einem Heilgebet verbinde ich mich mit Christus oder mit der Maria und gebe ihnen Raum, sodass ihre Kraft durch mich durch zum Beispiel zu dem Handymast in das KI-Programm und so weiter hineingehen kann.
1: Sì, certo che la Madonna, la Maria, la Sofia fanno parte dei più potenti aiutanti nel mondo spirituale, e lui dice: io faccio così, che io mi rivolgo a loro, mi faccio permeare da loro e faccio la loro forza arrivare, per esempio, all'antenna della telefonia mobile o anche nel programma dell'intelligenza artificiale.
2: Das heißt, ich mache mich quasi zu einem Instrument der Maria, die durch mich durchwirkt, und ich schaffe ihr Raum und öffne ihr Türen.
1: Ich schaffe ihr Raum
2: und öffne ihr die Türen zu dem, was, wo Erlösung nötig ist.
1: Ja. Per cui io mi rendo quasi uno strumento affinché lei possa entrare in questo spazio e io le apro le porte per entrare in quei luoghi dove io vorrei che lei possa agire.
2: Also das ist die Grundgeste der geistigen Heilung, und da kann man mit verschiedenen Göttern oder auch Heiligen arbeiten.
1: E questo è il gesto principale, fondamentale di ogni guarigione spirituale, che posso collegarmi con le varie entità divine o anche elevati defunti affinché loro possano operare.
2: Aber bevor man da in die geistige Heilung einsteigt, muss man natürlich die Verbindung erst einmal aufgebaut haben. Das geht nicht aus dem Stand. Also man braucht die innere Beziehung zu Maria. Und wenn man die hat, dann kann man auch geistig heilend wirken.
1: Ma certamente bisogna prima di poter operare e in questo modo bisogna creare una relazione con queste entità, per esempio con la Maria, e allora io posso rivolgermi a lei e chiederle di aiutare, di intervenire.
3: Bene, grazie, grazie dottor Maia. Io avrei una domanda anch'io, e poi una domanda di un'ascoltatrice, faccio la mia intanto. La costruzione delle macchine morali, come Steiner ha indicato e Paul Emerson poi ha sviluppato, potrebbe risolvere questo problema appunto di questi esseri appunto che sono esseri ostacolatori?
1: Also, sie fragt nach dem Bau von diesen moralischen Maschinen, von denen Rudolf Steiner spricht und auch Emerson dann weiter geforscht hat, ob die helfen können, dieses Problem zu überwinden.
2: Was ist die Frage?
1: Ja, ob der Bau von diesen moralischen Maschinen, von denen Rudolf Steiner spricht, ob die
2: dieses
1: Problem sozusagen überwinden können.
2: Ich glaube umgekehrt. Wir müssen, also so ist meine Einschätzung, wir können diese moralischen Maschinen eigentlich erst bauen und betreiben, wenn wir das Problem geistig gelöst haben. Das ist die Voraussetzung. Weil sonst können wir mit den Wesen der Maschinen eigentlich gar nicht interagieren.
1: Thomas dice che secondo lui prima bisogna risolvere il problema di queste macchine, e se non siamo in grado di fare questo, non siamo in grado neanche di costruire questo tipo di macchine.
3: Ah, importante.
2: Also Rudolf Steiner hat ja auch immer wieder darauf hingewiesen, dass man moralisch ganz geläutert und rein, ganz überpersönlich sein muss, um eben mit einer Strada-Maschine zu arbeiten.
1: E Rudolf Steiner ha sempre di nuovo ribadito quanto puri bisogna essere e soprapersonali per poter operare con la macchina Strada, per esempio.
2: Und hat aber auch gesagt, dass es noch viel zu früh ist und das gilt heute auch noch in meinen Augen.
1: Ma ha detto che ancora è troppo presto e a mio avviso ha ragione ed è ancora così.
2: Also wir müssen in mein, also das heißt, wir müssen, glaube ich, erstmal die bestehende Technik durch Christen geistig reinigen. Und wenn wir das hinbekommen haben, dann, glaube ich, haben wir erst die Möglichkeit, eine neue moralische Technik in unserer Gesellschaft zu entwickeln.
1: Credo che bisogna avere permeato di Cristo la tecnologia attuale e purificato la tecnologia esistente per essere in grado di costruire una tecnica morale.
3: Molto importante questo, sì. Grazie, dottor Maier. E poi una domanda di un'ascoltatrice. Allora, il nostro titolo dice una guerra spirituale contro l'umanità. E noi stiamo vivendo anche periodi di guerre proprio cinetiche con le armi, no? E l'antroposofia, ma soprattutto il ruolo che può rivestire anche, diciamo così, quello che può essere la guida spirituale per l'Europa, che dovrebbe portare avanti questo aspetto dell'antroposofia, il ruolo cristico. Come la vede, dottor Maier?
1: Come vede il ruolo dell'antroposofia come guida?
3: Come guida, ma soprattutto diciamo che si sa che doveva essere il popolo tedesco a, come dire, a dare l'impulso della spiritualità, della scienza dello spirito, no? E come vede quella situazione europea, che pare che sia, diciamo, quella più in pericolo, insomma, che invece doveva avere questo ruolo importante spirituale?
0: Ti riferisci alla Germania?
3: Sì, la Germania, l'Europa, insomma.
1: Also die Rolle Europas und vor allen Dingen Deutschlands im Impuls der Anthroposophie, die ja eigentlich eine führende Rolle jetzt spielen müsste in Europa in dieser Situation von Krieg und Terror und so weiter, wie du das siehst, wie du die Rolle der Anthroposophie und spezifisch in Deutschland und Europa siehst.
2: Oh mein Gott, das ist ein trauriges Thema.
1: È un tema molto triste.
2: Also der Deutsche erwartet bitte nicht so viel vom deutschen Geist. Er ist ziemlich zerbrochen.
1: Di non aspettarsi per favore troppo dallo spirito tedesco perché abbastanza distrutto.
0: Thomas, rimani con noi perché c'è lo stacco.
3: È proprio corto.
4: Fatti riconoscere. Fai conoscere la tua attività. Per la tua pubblicità su Radio Gamma 5, chiama Lilli 335 52 86 244.
3: Eccoci di nuovo.
0: Yeah.
3: Se vuole dirci qualcosa ancora o no? Rispetto.
1: Sono qua
2: sta. Sono quelle delle antroposofie. Aber sind wir wieder
0: auf Sendung? Ja.
3: Ci siete?
2: Ja, die Anthroposophie spielt in Deutschland ja keine so große Rolle. Wir sind ja nicht maßgeblich.
1: Allora, l'antroposofia non ha in Germania un grande ruolo, non ha molta voce in capitolo.
2: Ich sehe jetzt die Aufgabe vor allem darin, dass man eigentlich diesen geistigen Impuls wach und hoch hält.
1: Io vedo il compito di mantenere sveglio e vivente questo impulso e di tenerlo alto.
2: Und ich glaube, dass man im Kleinen und im Geistigen sehr viel machen kann, auch sehr erfolgreich, aber ich sehe keine Möglichkeit, dass das gesellschaftlich in die Breite gehen kann.
1: Io vedo che si può fare individualmente o in piccolo molto e anche in maniera molto ampia si può operare, spiritualmente, ma non credo che a livello della società umana può operare molto.
2: Also Deutschland ist zurzeit der größte Kriegstreiber in Europa. Die Kriegspropaganda läuft voll.
1: La Germania adesso è il più grande, diciamo, dà la più grande spinta verso la guerra e la propaganda pro guerra è in piena
3: azione. Sì.
2: Ja, also die Bevölkerung in Deutschland ist da nicht interessiert, aber es gibt auch kaum Proteste.
1: La popolazione tedesca non è interessata nella guerra, ma non ci sono neanche proteste.
2: Und ich muss in den letzten Jahren immer wieder an eine Aussage von Rudolf Steiner denken, als der Erste Weltkrieg begann.
1: E ultimamente ho dovuto sempre pensare a una cosa che ha detto Rudolf Steiner prima che iniziasse la prima guerra mondiale.
2: Und das hat ihn sehr getroffen, bis ins Mark.
1: E questo l'ha colpito proprio fino in fondo.
2: Und er sagte so sinngemäß, dass eigentlich der deutsche Kulturimpuls, das Land der Dichter und Denker, dass das eigentlich jetzt zerbrochen ist, untergegangen durch den Beginn des Ersten Weltkrieges.
1: E lui ha detto che prima dell'inizio della guerra, prima guerra mondiale, l'impulso della Germania, del paese, della nazione, dei grandi pensatori e artisti, è frantumato.
2: Und dass es jetzt geht's dann, dass es nur noch darum geht, quasi den Kulturimpuls individuell zu tragen und zum Leuchten zu bringen.
1: E che si tratta da allora in poi solo di portare questo impulso della cultura, dello spirito tedesco, di portarlo individualmente e farlo, di dargli luce e di farlo splendere individualmente. Ja.
2: Also soweit meine Gedanken, aber ich bin da auch, habe da auch einen ganz beschränkten Blickwinkel.
1: Questo sono i miei pensieri, però io ho anche un punto di vista molto limitato.
3: Ci ha insegnato molto bene come difendersi da questi transumanesimo, dispositivi informatici, grazie dottor Maier, e questa guerra, diciamo, tecnologica all'uomo. Sì, lui come vede l'Europa? C'è un rischio di guerra, secondo dottor Maier?
1: Also du hast jetzt uns so gut davon gesprochen, was man tun kann in Bezug auf diese ganzen anderen Gefahren. Ob du meinst, dass es Krieg geben wird in Europa?
2: Ja, dass ich was, der?
1: Ob du meinst, dass es Krieg geben wird in Europa?
2: Wir sind im Krieg.
1: Siamo già nella guerra.
2: Also wir sind im Propagandakrieg, wir sind in einem harten Wirtschaftskrieg und die Kriegspropaganda läuft. Deutschland stellt so Kriegsrüstung um, also die statt Autos werden irgendwelche Drohnen jetzt gebaut. Also wir sind da mittendrin. Wie weit sich das eskaliert, weiß ich nicht. Ich glaube, dass es nicht so ganz stark eskaliert, weil Russland da kein Interesse daran hat. Erstens, die deutsche Bevölkerung, hat auch kein Interesse. Und wenn die Rüstungsindustrie das Geld bekommen hat, dann sind sie ja zufrieden.
1: Allora, Thomas dice, secondo me siamo già nella guerra, siamo in una guerra di propaganda della guerra, siamo in una guerra economica e se questo sfocerà anche in una guerra così come si intende la guerra per la popolazione, dice, io credo che ho l'impressione che il popolo tedesco non è interessato nella guerra e neanche la Russia in realtà è interessata in una guerra, e forse la cosa non diventa poi più tanto grave quando appena l'industria delle macchine, delle automobili che adesso è stata trasformata in produzione, si è trasformata e produce doni e armi, quando avranno ricevuto i loro soldi hanno quello che vogliono e forse anche a quel punto non sono più tanto interessati nella guerra.
3: Quindi preghiamo il cielo e le gerarchie spirituali che ci aiutano, insomma. Bene.
2: Ja, also das Wichtigste ist, dass man nicht mitmacht beim Krieg und eigentlich in der Friedenskraft bleibt, dass man sich da gar nicht einspannen lässt in irgendeiner Art und Weise.
1: La cosa più importante, dice Thomas, è che non si partecipa interiormente alla guerra e che non ci si fa mettere davanti al carro della guerra in nessun modo.
3: Sì. Purtroppo arrivano altri messaggi, ma ormai è molto tardi. E quindi siamo veramente per ringraziarvi tantissimo, molto apprezzato il lavoro che ci avete portato.
0: Anche gli ascoltatori.
3: Sì, appunto dagli ascoltatori.
1: Sì, io mi scuso perché è stato proprio oggi per me particolarmente difficile, ma penso davvero che abbia a che fare anche con il tema. E vi ringrazio per la pazienza.
3: Sì, no, grazie a te, ci scusiamo anche noi. D'altronde la preoccupazione mia è che chi ascolta, ci sono migliaia di persone che ascoltano la trasmissione anche sul canale Kelios di Telegram. È un peccato che come dire, si perdano questi contenuti preziosi che gli ascoltatori hanno molto apprezzato, per questo abbiamo un po' premuto sull'audio. Beh, la prossima volta andrà meglio.
1: Va bene, allora
3: Thomas, dottor Thomas, vuole darci un saluto, un suo messaggio, pensiero finale di questo lungo lavoro che ci ha portato?
1: Ja, willst du noch einen letzten Gruß oder irgendeine Überlegung?
2: Also wir haben ja sehr tiefe Themen heute berührt.
1: Abbiamo toccato dei temi molto profondi questa volta.
2: Und ich habe versucht, es verständlich auszudrücken, aber auch nicht zu beschönigen.
1: Io ho cercato di esprimerlo in maniera comprensibile, ma neanche di renderlo più bello di quello che è.
2: Und es ist wirklich ein Angriff auf das Menschsein durch den Transhumanismus.
1: E si tratta davvero di un attacco sulla sostanza umana, sull'essere umano attraverso il transumanismo.
2: Aber sobald man dahin blickt, nimmt man da sofort Energie raus.
1: Ma nel momento in cui si rivolge lo sguardo lì su questo aspetto, si toglie subito energia da lì. Elimina la sua forza.
2: Ja, und meine Erfahrung ist, dass man eigentlich alles doch letztendlich wieder verwandeln und erlösen kann.

Sì, diciamo agli ascoltatori che ci hanno chiesto dove si trova la preghiera, io metterò sul canale Kelios con la K di Telegram il sito dove anche lì viene riportata questa meditazione, tutto il lavoro del dottor Meyer, e basta andare sulla voce italiano. Allora mettiamo ancora un po' di musica e poi andiamo con la lettura degli annunci.

0: Allora, 5 per 1000, quest'anno è possibile versare, per poter sostenere la nostra realtà, Radio Gamma 5, è possibile versare il 5 per 1000 a Radio Gamma 5. E quindi durante la dichiarazione dei redditi il codice fiscale da inserire è 01598090288. Poi niente, allora per sostenere la radio potete dare il vostro contributo sul conto corrente postale il numero 25386459, oppure tramite il nostro IBAN con un bonifico, e l'IBAN lo trovate sul nostro sito, oppure portando il contributo direttamente ai membri del CDA. Tutte le risorse concorrono alle spese di gestione della radio. Poi potete acquistare il libro Radio Gamma 5, la frequenza della libertà, direttamente qui in sede radio, oppure lo potete trovare all'indirizzo di Paolo Girotto in via G. Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure alla cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 Brescia di Teolo, oppure alla libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 Bassano del Grappo, oppure all'edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco. Allora, poi abbiamo una conferenza Pedagogia e Tecnologia che si svolgerà qui a Radio Gamma 5 venerdì 22 maggio alle ore 20:45. Ettore Guarnaccia, esperto di Cyber Security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 77 80 167. Poi abbiamo una conferenza stampa giovedì 28 maggio alle 17:45 al Centro Culturale Civico 140, via Piovese numero 140 Padova, dove parlerà Alfredo Bellucco, Milena Zaggia e Patrizio Miatello sul DDL 978 Pignoramenti Lampo, come difenderci da questo sopruso dello Stato. Poi c'è venerdì 29 maggio presso la radio, qui da noi in via Antoniana 66 Campo d'Arsego, una conferenza di Paolo Girotto e della dottoressa Paola Fulgini sul tema la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Vi ricordiamo che martedì 2 giugno c'è una grande giornata dal titolo sempre qui in sede radio, e per mano e nel cuore con Mara, tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno di Folletti e Gnome, Fate e Andaue. Ritrovo ore 9 al parcheggio della birreria a Pedavena, ore 9:30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont, poi si sale nel bosco dove alle ore 10:30 partirà l'escursione, sarà guidato da Marco Scapin. Per info e prenotazioni c'è il pranzo a sacco, per info e prenotazioni 329 00 38988. Poi domenica 7 giugno, Venezia, amorevolissimamente, una storia unica e sorprendente. Tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi a Lido. Guidate dal nostro lume Danilo Leo D'Azzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamare 329 00 38988. Allora, Fabio Romanato a 57 37 anni, operaio con carico, moglie e due figli, affetto da carcinoma squamoso. Ha già subito due interventi, ha bisogno di aiuto. Purtroppo il costo dell'operazione risulta sproporzionato rispetto alle sue possibilità economiche. Chiediamo aiuto. Si può versare a l'IBAN IT 94 Y08327 6296 00000070 801515, Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale Pionca di Vigonza. Poi c'è anche Riccardo Rossi, laureato in Scienze di Servizi Giuridici all'Università di Verona. È una persona molto empatica e chiede lavoro, sono disponibile per ruoli di recruiting, selezione del personale, eccetera, eccetera. E se state cercando una persona di fiducia e della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, indirizzo mail riccardo.rossi65210. Vi ricordiamo infine il sito CiaoBay, www.ciaobay.org, dove potete mettere in vendita e comprare molti oggetti molto utili. E con questo avrei concluso. Il mitico Andrea è entrato e il mitico Andrea fra poco
1: prenderà in mano tutto l'impianto radio. Allora vi ringraziamo, è sempre bello così la vostra partecipazione, apprezziamo molto così seguire la trasmissione con i vostri messaggi e soprattutto Radio Gamma 5 con le trasmissioni veramente bellissime che adesso proseguiranno con i programmi di Andrea. Buona serata, buona vita e alla prossima trasmissione del praticamente il primo giugno, Corrado, saremo qua.
0: Il primo giugno, sì, saremo qui con sempre temi molto interessanti.
1: Benissimo, buona serata,
0: buona serata
1: e
0: a tutti.
1: Felice vita.

past is just the past. No going back, no change of heart.

0: Allora, eccoci qua, Radio Gamma 5, 94 MHz, qui da Campodassego, in provincia di Padova. Del mondo e altre storie con voi dalle 21.30 alle 23. Di buonasera a tutti, sono in collegamento con il consueto Simona Cremonini. Ciao Simo!
1: Ciao Andrea, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
0: Aspetta un attimo che vedo. Prova ad alzare un po' la voce. Mi senti?
1: Prova, prova, prova, mi
0: Ok,
1: sentite adesso?
0: sì, a posto. Ero un po'
1: Sì, ho
0: distante
1: alzato un
0: dal
1: po' il
0: tele.
1: volume del cellulare.
0: Ah, ok, allora, niente, ormai la conoscete, siamo di casa, siamo 21.30 esatte, 18 di maggio 2026. Che dire, buon ascolto. Intanto grazie come al solito per essere qua. Grazie.
1: No, grazie a te perché non è cosa scontata proprio.
0: Dimmi pure, vai pure
1: Sì.
0: avanti con la trasmissione. Allora, ricordo appunto Simona Cremonini, esperta di miti e leggende, lo dico così per semplificare, insomma. Ormai la conoscete, se vuoi aggiornare tu gli ascoltatori, Simo, ne hai facoltà. E buon ascolto agli altri intanto.
1: Perfetto, no, infatti non volevo parlarti sopra se avevi ancora qualcosa da dire, perché così iniziamo con la trasmissione e vi racconto qualcosina anche stasera, insomma, perché comunque ci sono tante curiosità, tanti aspetti che poi, insomma, è bello raccontarvi e prendersi questa oretta di tempo per in qualche modo anche un po' parlarvi del mio lavoro, di quello che faccio, perché comunque è sempre una soddisfazione sapere che c'è qualcuno dall'altra parte che magari ha voglia di ascoltare, che non è una cosa che facciamo molto spesso ultimamente. Io appunto sono Simona Cremonini, mi piace dire come sempre che sono una curiosa innanzitutto, perché senza la curiosità non avrei fatto tante delle cose che ho fatto nella vita. E la mia curiosità si è un po' in qualche modo sviluppata, soprattutto quasi una trentina d'anni fa, quando ho cominciato appunto a occuparmi di questo tema un po' particolare, che è quello delle leggende popolari, delle tradizioni in particolare della mia zona, quella del Lago di Garda, ma poi in realtà questa tematica l'ho affrontata anche da un punto di vista un po' più ampio, occupandomi di ricerca su alcune tematiche un po' particolari in cui mi sono imbattuta e soprattutto occupandomi un po' anche di studiare le varie tradizioni, le varie ritualità che appartengono in particolare proprio al mondo che forse è più naturalmente legato in qualche modo a quello delle leggende popolari, ovvero il vecchio mondo dei contadini, il vecchio mondo delle tradizioni, di quello che è un po' anche il ciclo della natura che è così profondamente legato anche un po' a quello che siamo noi, insomma, alla nostra vita, al nostro anche modo di rapportarci con la natura e con quello che è in qualche modo la nostra origine, il nostro aspetto forse anche più vero. E negli anni in cui ho collaborato con Andrea, in cui ho cercato di portare questo argomento in radio, cosa non affatto scontata, quello che ci è venuto spontaneo è stato dedicarci a una tematica che a me piace molto. Come dicevo, sono delle tematiche particolari che hanno catturato la mia attenzione, la mia curiosità, e su alcune tematiche appunto ho fatto i miei approfondimenti perché erano quelle che mi avevano affascinato. Una di esse è il tema del tempo, il tempo che è quella cosa che noi diamo anche un po' per scontata, forse anche un po' non le riconosciamo nessuna importanza in tanti momenti, ma in realtà il tempo è una cosa preziosa perché non c'è tempo che torni da noi, il tempo una volta che è trascorso, una volta che è passato è andato e non ci resta che arrenderci al fatto che il tempo scorre ed è un qualcosa che non possiamo riavere indietro. Il tempo è affascinante come soggetto perché in realtà, soprattutto quando lo si lega al tema delle leggende popolari, delle tradizioni, dei riti anche delle nostre campagne, ci rendiamo conto che il tempo ha proprio una sua particolarità, ovvero questo essere ciclico, il fatto di tornare di anno in anno, di girare su se stesso come una ruota, come un serpente che morde la sua coda, ci porta proprio a ritrovare anche una serie di messaggi che, se vogliamo, possono essere anche un po' consolatori e anche un po' d'aiuto, perché comunque non abbiamo sempre l'impressione che il tempo non ci abbandoni mai del tutto. E il tempo è soprattutto l'oggetto di un particolare strumento che, mentre noi magari lo utilizziamo anche in maniera un po' superficiale, una volta veniva usato invece in maniera molto profonda, studiato, veniva approfondito, veniva anche osservato per quanto possibile dai quelli che erano i segnali della natura, ovvero il calendario. Il calendario, che è così importante perché comunque è proprio il nostro metro di misura proprio del tempo, è il nostro strumento con cui misuriamo il tempo, ma soprattutto tutto il tempo è un qualcosa che scorre nelle nostre vite al di là di ogni nostra di ogni nostro desiderio. E soprattutto questo avviene perché in realtà la vita di un uomo, di un essere umano, di una donna, non è altro che un ciclo continuo, dalla nascita alla morte, dalla morte alla vita, un ciclo che continua a compiersi, a ricominciare, anche nel suo piccolo, in quello che è un po' lo trascorrere dell'anno, che è il tema un po' di queste dirette. E anche stasera vorrei tornare proprio al calendario come tematica, questo calendario che stiamo per correndo ormai da tempo, che però ogni volta ci riserva sempre delle cose un po' diverse, un po' anche sorprendenti. E la cosa che mi piacerebbe fare adesso è agganciarmi proprio a questi giorni che stiamo vivendo, a questa fine di maggio, a questo momento in cui la fine del mese è ormai prossima, e soprattutto agganciarmi anche un po' all'argomento femminile mariano di questo mese, che ormai sta terminando, ma che ovviamente proseguirà ancora per qualche giorno. Quindi questo tema molto femminile ce l'abbiamo molto presente. E in questo periodo cade una festa che non solo è poco valorizzata, ma in realtà è molto interessante, e per cui ho deciso di parlarvene un po' stasera. Si tratta della Pentecoste, una festa che quest'anno cadrà il 24 maggio, e vorrei parlarvene perché è legata a uno di quegli antichi mestieri che sostanzialmente non esistono più, grazie ai quali quelle che erano le famiglie di un tempo, e molto spesso anche le donne che magari erano rimaste vedove o avevano delle situazioni familiari particolari, magari riuscivano proprio a mantenere la famiglia. Infatti, nelle tradizioni popolari, un ruolo molto importante è quello simbolico ricoperto proprio dalle lavandaie. Queste donne erano coloro che erano incaricate del bucato, ma non solo quello di famiglia, perché spesso facevano il bucato anche per conto di altri nuclei familiari, magari quelli più agiati, in cui le donne non facevano lavori manuali. E le lavandaie erano personaggi che fino a pochi decenni fa si potevano vedere abitualmente anche intorno alle nostre case, anche sui fiumi, sui laghi, quindi una presenza che comunque era molto forte. Addirittura a Desenzano del Garda troviamo ancora proprio il vicolo delle lavandaie, tanto per darvi l'idea che comunque non fosse un mestiere così astratto, in realtà era un mestiere che trovavamo proprio nei nostri borghi. E in Italia, e molto spesso, soprattutto nel nord Italia, il folklore ha spesso utilizzato e fatte proprie le lavandaie, rappresentandole come creature sovrannaturali legate per nascita ai fiumi e alle acque dolci un po' in generale. E l'esempio più lampante di questo argomento è sicuramente quello delle anguane, che in qualche modo sono legate un po' a tutto il nord Italia e alle tradizioni proprio della parte nord dell'Italia, ma in realtà non solo, perché a volte ne troviamo tracce anche nelle tradizioni, ad esempio, della Croazia o di alcune terre vicine. La tradizione cristiana, tuttavia, ha portato a ricoprire questo ruolo anche donne che non erano propriamente di origine fatata, di origine soprannaturale, perché in molte leggende appaiono le cosiddette lavandaie fantasma, ovvero quelle donne che non avevano trovato pace perché dovevano ancora lavare via i propri peccati e le cui apparizioni erano legate proprio in particolare alla festa cristiana della Pentecoste. E va detto che il rapporto con le acque è una caratteristica che troviamo molto spesso nelle vecchie leggende, e in particolare appunto le anguane che prima ho citato erano ottime lavandaie e svolgevano questa attività soprattutto nelle ore notturne, al contrario delle donne del paese che ovviamente lavoravano di giorno. E spesso anche le anguane stendevano il bucato ad asciugare, ma lo facevano su qualcosa di particolare, ovvero sui fili che tiravano tra i monti e le varie alture. E quindi colui che fosse stato così incauto da uscire di notte oppure da attardarsi e così dover attraversare le campagne al buio, magari dover attraversare anche qualche fiume, qualche torrente, avrebbe potuto udire dei suoni di panni sbattuti oppure degli sciacquii misteriosi provenienti appunto dalle fontane o dai piccoli corsi d'acqua. Che si tratti di anguane o di anime del purgatorio, come più tardi cercherà di fissare anche la tradizione cristiana, che appaiono in guisa di fantasmi, oppure di figure legate al mito arcaico della dea Morrigan, che mutava anche proprio nella forma di lavandaia, l'azione delle lavandaie fantasme hanno spesso un significato e una funzione più profonda, che possono sfuggire anche all'occhiata veloce che si può dare alle storie che le riguardano, perché infatti si tratta di figure dalla grande capacità ricettiva, che accolgono in sé questi aspetti sporchi proprio della società e li rendono puliti e propizi, in qualche modo li trasformano. Diciamo pure che la loro apparizione nel periodo della Pentecoste a un primo sguardo potrebbe sembrare un po' strana. In realtà dobbiamo un po' anche ricostruire proprio quello che è la natura di questa festa, perché la Pentecoste della tradizione cristiana celebra il momento di inizio alla missione della Chiesa, ovvero la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli e sulla Vergine Maria nel Cenacolo, circa 50 giorni dopo la resurrezione di Cristo. E vi leggo uno degli Atti degli Apostoli dove è scritto: «Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, e tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi». Questa citazione ci dà un po' l'idea di quella che può essere stata la scena proprio della discesa dello Spirito Santo, e come dicevo c'è proprio un legame forte proprio tra la festa della Pentecoste e le figure delle lavandaie che non hanno trovato pace. Infatti era proprio in queste notti tradizionalmente che le lavandaie fantasma apparivano ai vivi che avevano modo di vederle, e poiché gli apostoli in quel momento ebbero la capacità di comprendere tutte le lingue e di parlarle, non poteva esistere un momento più simbolico per far apparire coloro che con i vivi non potevano più comunicare, come appunto le lavandaie notturne. Quindi un'immagine molto forte, un'immagine però molto importante che ricorre in tantissime tradizioni. Io ho trovato una storia di lavandaie notturne anche a Manerba del Garda, su cui tra l'altro ho pubblicato credo un articolo sul blog, se non sbaglio. Per cui un qualcosa che ogni tanto salta agli occhi, lo troviamo ad esempio nelle tradizioni della Bretagna francese, molto presente questo tema, ma un po' in tutti i luoghi in cui comunque il tema della spiritualità è sempre stato molto forte, che abbia attraversato o meno anche poi la contaminazione con il mito cristiano, con quello che è proprio il racconto cristiano. E dobbiamo dire che questo è un periodo in cui abbiamo questa ultima manifestazione di un qualcosa di oscuro o di misterioso, perché poi ci avviciniamo a un momento invece il mese prossimo molto importante per quanto riguarda invece la gestione di quella che è la luce, ovvero tra il tra il mese, nel mese di giugno, di solito tra il 20 e il 21 giugno, cade quello che è il solstizio d'estate, che rappresenta un non solo un cambiamento per il calendario, ma soprattutto un cambiamento di quello che è il rapporto tra il nostro mondo e la luce. E rappresenta un po' quel diciamo momento più luminoso e di rinascita dell'anno che possiamo percepire, anche se in realtà è la fase in cui il sole inizia a decrescere all'orizzonte e le giornate riprendono in modo impercettibile ad accorciarsi. In effetti, inizia proprio il semestre in cui il sole andrà morendo per rinascere con l'arrivo del nuovo anno in coincidenza con il solstizio d'estate. È una festa molto importante, una festa che segna proprio il passo dell'anno, che nel mese di giugno è stata collocata in un modo un po' particolare, perché comunque giugno è il mese che dovrebbe aprire l'estate, il mese che in qualche modo ci fa pensare anche al riposo, all'inizio di un momento di quiete. E giugno in realtà è un mese che ha preso questo nome da una dea che l'ha reso molto importante anche dal punto di vista proprio del nome, dell'epiteto che riporta. Perché giugno richiama il nome di Giunone, che non solo è una dea, ma è soprattutto quella metà femminile che interessava lo stato di un tempo, ovvero colei che rappresentava il matrimonio, le donne adulte sposate, le mogli, coloro che in qualche modo avevano questa funzione importantissima proprio a livello non solo privato, ma anche pubblico. E la moglie di Giove, appunto Giunone, era un personaggio che rappresentava la condizione umana della donna, specialmente nella dignità sociale di moglie. E questo suo ruolo in realtà ci suona un po' misero, perché sappiamo che Giove, il suo marito, in realtà era non certo un marito fedele, non certo un marito integerrimo. Sappiamo quanti figli, anche a volte non totalmente umani, Giove ebbe secondo i vari miti greci e anche romani. Comunque Giunone presiedeva proprio al matrimonio e al buon esito dei parti, che erano momenti estremamente delicati per il mondo femminile. In più, insieme a Giove e a Minerva, rappresentava la triade capitolina, che costituiva il culto nazionale del popolo romano. E perché dedicare giugno a Giunone? Un po' forse perché si tratta di un mese che si lega alle caratteristiche di questa dea, che è una divinità celeste e lunare, un po' come tutte le donne, una dea della donna, della vita femminile, della fecondità. E in effetti giugno si sposava con lei anche per la presenza proprio del solstizio, che aveva proprio le stesse caratteristiche di questa dea, una festa legata alla luce, alla nascita, a tutto ciò che in qualche modo rappresentava anche Giunone. E in realtà Giunone con il mese di giugno ha un altro legame, ha un momento particolare a lei dedicato, perché il primo di giugno era la festa di Giunone Moneta. E in proposito narra la leggenda che durante la guerra contro Taranto Giunone volle avvisare i cittadini romani perché si preparassero a uno scontro cruciale contro l'esercito nemico. Per questo motivo affidò alle oche del Campidoglio il compito di avvisare la cittadinanza facendo il maggior chiasso possibile. Le oche quindi iniziarono a correre e a starnazzare come in preda al terrore più totale e allertarono persino l'esercito, che in men che non si dica si organizzò proprio per respingere i nemici. Roma così ebbe la meglio su Taranto e per ringraziare proprio Giunone del suo tempestivo avvertimento gli fu dedicato un tempio sul Campidoglio che appunto era dedicato a Giunone Moneta, ovvero Giunone che ammonisce. E la dedica del tempio era fissata proprio al primo di giugno, al primo giorno del mese. Tra l'altro più tardi venne eretta la zecca nei pressi del tempio e così il luogo dove veniva prodotta la moneta ebbe portato il punto il nome di Moneta, da Giunone Moneta. Tra l'altro, Giunone Moneta è anche il simbolo della numismatica italiana, quindi sappiamo che questo anche rapporto con la festa di Giunone, con tutto ciò che Giunone rappresenta, non è un qualcosa che è fermo nel passato, ma attraverso i suoi simboli continua in qualche modo a raccontarci qualcosa di noi. E mentre nella prossima diretta vi parlerò in maniera un po' più approfondita del solstizio, che è un momento abbastanza importante da vari punti di vista, volevo nel mese di giugno ricordare anche alcune feste particolarmente interessanti e importanti, proprio perché ci riconnettono con una dimensione più antica, con una dimensione del mito, con una dimensione anche del magico, che in questo momento storico forse abbiamo anche un po' abbandonato nella sua naturalezza, perché molto spesso è una dimensione ormai richiamata in modo forzato e non in modo molto naturale. E quindi volevo ricordare che il 1 giugno nell'antica Roma era Carnaria, la festa della dea Carna, colei che proteggeva le porte e le serrature, ma anche gli organi interni e la buona digestione, soprattutto dei bambini. E inoltre Carnaria era anche colei che preservava dall'attacco dei vampiri, che sappiamo in epoche antiche erano comunque una realtà con cui a volte ci si trovava ad avere a che fare. E alla dea Carna, in occasione della festa, veniva offerto un piatto di farro, fave e lardo. C'è da dire che molto spesso questi riferimenti alle dee, agli dei, non restano isolati da una religione all'altra. E infatti nella religione norrena, nello stesso giorno, il 1 di giugno, troviamo la celebrazione della dea Sin, che come Karna era patrona delle porte e delle serrature, quindi un parallelismo proprio diretto fra le due. Tra l'altro, il 1 giugno era una festa in cui cadeva anche un'altra festa molto importante, perché venivano celebrate le Amadriadi, gli spiriti femminili che dimoravano negli alberi di quercia, particolarmente sacri ai Celti, e infatti questa festa ricadeva proprio nel calendario celtico, ma soprattutto degli spiriti che venivano richiamati dai druidi nelle loro cerimonie. Proseguendo il percorso nell'antica Roma, non possiamo non fare una sosta al 7 di giugno. Questa data era quella in cui si inauguravano celebrazioni e riti sacrificali per Vesta, la dea del focolare domestico, alla quale era associato il fuoco sacro che non doveva mai essere spento, un po' come quello di Brigid, se vi ricordate qualche episodio precedente della diretta. E questo ciclo, che era chiamato Vestalia, durava fino al 15 di giugno. In questo periodo il santuario della dea Vesta era eccezionalmente aperto anche alle donne sposate, che a differenza delle vestali che erano ancora vergini, non potevano accedervi in altri momenti dell'anno. In questo arco di tempo che copriva i Vestalia cadeva anche un'altra festa femminile importante del calendario romano, ovvero l'11 giugno ricorreva Matralia, che era una festa per le donne streghe sposate, in onore della Mater Matuta, la madre natura nella forma manifestata. In questa occasione le matrone accompagnavano al tempio di questa divinità della Mater Matuta non i propri figli, ma i figli delle sorelle, a ricordo della dea Ino, che aveva allevato il nipote Dioniso, figlio della sorella Semele e di Giove. In questo giorno, inoltre, proprio l'11 giugno, era onorata anche la dea Fortuna. Mi piace non ricordare solo un tipo di cultura, perché in realtà nella cultura antica, in quello che noi troviamo proprio studiando un po' quello che era anche il panorama di divinità e di credenze antiche, mi piace parlare anche in realtà di zone diverse. E quindi ho pensato di portarvi anche in Egitto, perché in Egitto il 12 giugno, nella città di Bubasti, anticamente si teneva una particolare processione di barche. Queste barche portavano immagini della dea Bastet, che nel nel mito continentale, in quello romano, venne identificata come Artemide, e il rito che veniva portato avanti, che propiziava la fertilità, era svolto anche dalle donne, che suonavano i crotali o il flauto, mentre gli altri partecipanti battevano le mani a tempo. Quindi c'era anche questa forma anche di canzoni, di canti, questo celebrare che non era solo un qualcosa di formale, ma poteva assumere anche delle vesti diverse. In realtà il mese di giugno, di cui poi continuerò a parlarvi anche nella prossima diretta, appunto con il solstizio, ospitava anche una festa un po' particolare, una festa che in questi giorni per me è particolarmente importante, perché senza volere il 13 di giugno è legato al romanzo che sto scrivendo, anche se non è legato proprio al personaggio di cui vi parlerò. Perché infatti il 13 di giugno è una festa molto importante, molto conosciuta per la cristianità, perché è quella legata a Sant'Antonio da Padova, che è morto appunto il giorno 13 giugno, e la cui vicenda è rimasta legata a doppio filo alla città in cui è morto, ovvero appunto Padova. Sant'Antonio da Padova, al secolo Fernando Martins de Bullhaus, è infatti uno dei personaggi simbolo proprio di Padova, anche perché il suo nome venne proprio associato alla città per non essere confuso con l'altra figura di un Sant'Antonio, ovvero Sant'Antonio Abate, un altro santo molto popolare che in altre occasioni abbiamo anche un po' raccontato nell'episodio della diretta attorno al 17 gennaio, la sua festa. Sant'Antonio da Padova veniva dal Portogallo, dalla città di Lisbona, e spostandosi da una città all'altra in Europa lasciò dietro di sé tantissime reliquie. Infatti a Padova si trovano ancora il mento, i capelli, ma anche la lingua e le corde vocali, che secondo la tradizione hanno attraversato proprio i secoli senza la corruzione del tempo. Ma in realtà Sant'Antonio da Padova è anche un santo che lascia dietro di sé la forma narrativa della leggenda, che è quella di cui volevo parlarvi stasera, di quella di cui insomma mi occupo proprio anche un po' in maniera più approfondita. Perché una delle leggende su Sant'Antonio, portandoci a Rimini, città a quel tempo saldamente in mano agli eretici, lo portò a ritrovarsi da solo, perché tutte le persone che incontrava, proprio per via di questa presenza molto forte degli eretici, fingevano di non conoscerlo, fingevano di non ascoltarlo. Così Sant'Antonio prega e cammina, continua a passeggiare, finché giunge al mare e, visto che gli uomini non gli davano ascolto, decise di rivolgersi ai pesci, che a migliaia alzarono la testa dall'acqua per ascoltarlo. E quindi insomma una sorta anche un po' di miracolo, che ci ricorda anche un po' l'azione di Cristo. In quel caso i pesci erano stati moltiplicati, in questo caso erano divenuti ascoltatori. E di Sant'Antonio in realtà si raccontano tante cose diverse. Per esempio si racconta che, al cospetto del Papa e dei cardinali, un giorno parlò in modo così espressivo, così dolce e anche erudito, che tutti i presenti, sebbene parlassero lingue differenti, come sappiamo avviene insomma nella Chiesa, compresero ciò che egli diceva, come se avesse parlato nella lingua di ciascuno. Ovviamente insomma sono tutte leggende che avvolgono il santo, che abbiamo ritrovato ancora oggi, anche se mi piace citare anche qualcuno dei proverbi che riguardano Sant'Antonio, perché molto spesso il proverbio è poi la forma con cui ci resta l'eredità un po' di quelle che erano proprio le credenze e le convinzioni del passato. Per esempio ce n'è uno che dice: Sant'Antonio dalla barba bianca, fammi trovare quel che mi manca, collegato al fatto che questo santo viene pregato proprio per ritrovare gli oggetti che sono stati perduti. E in realtà la funzione anche un po' di questo ritrovare gli oggetti, appunto, la ritroviamo proprio nel proverbio che vi ho citato. E un'altra leggenda racconta che quando il santo si trovò in punto di morte, ovvero il 13 di giugno del 1231, fece richiesta di essere portato a Campo San Piero a Padova, E lungo il tragitto, mentre le sue condizioni continuavano a peggiorare, il gruppo che lo accompagnava incontrò una donna in lacrime con un braccio, un bambionato che sembrava morto. Tuttavia, quando Sant'Antonio, pur essendo in punto di morte, prese in braccio il bambino, il piccolo si svegliò e gli sorrise. E quindi la vicenda si concluse in modo positivo, ma soprattutto il futuro patrono di Padova riconobbe nella donna che aveva incontrato la Vergine Maria e morì in pace, così come meritava. Ecco, questo è un po' quello che vi volevo raccontare in questa prima parte, anche cercando un po' di restituirvi questo continuo anche ricercare tra culture diverse, perché culture diverse possono regalare proprio storie e tradizioni differenti. Che dice Andrea? Io adesso farei una pausa.
0: Perfetto, ricordo anche, visto che siamo qua, Simo, che il prossimo appuntamento con te è il 15 di giugno. 15 di giugno.
1: Perfetto.
0: Va bene, musica, ti riaggancio e ti richiamo praticamente subito. Va bene? A fra poco.
1: Ok, a dare
0: Ciao, ciao,
1: poco.
0: ciao, ciao.

0: Ok, Radiogamma 5 94 MHz qui da Campo d'Arsico in provincia di Padova, del Mondo e altre storie con voi dalle 21.30, minuto più, minuto meno, alle 23. Anche qua sempre ricordo minuto più, minuto meno. Ricordo su tutti e su tutto l'SMS, il 334-7102-672, uno dei modi, lo ribadisco sempre, insomma, più efficace per interagire col sottoscritto. E niente, mi sembra tutto detto. Ricordo ancora che il prossimo appuntamento con Simona Cremonini, in questo caso, sarà previsto per il 15 di giugno, lunedì 15 giugno, sempre 21.30, 22.30. E intanto bentornata Simo, ultima mezz'oretta più o meno, insomma.
1: Grazie. Grazie per il buon ritorno.
0: Dedicata, come sapete, ormai è una tradizione, oserei dire millenaria, ma la enogastronomia, insomma, ecco. Va bene, buon ascolto a tutti, ci sentiamo fra mezz'oretta più o meno.
1: E come chi ci ascolta sempre, la seconda parte della trasmissione continua, diciamo, in qualche modo a parlare di leggende, ma cambiamo un po' prospettiva, perché la seconda parte l'abbiamo immaginata dedicata a una tematica che a me aveva colpito in particolare per una coincidenza, in realtà, perché per una cosa di lavoro mi sono domandata se esistessero delle leggende legate alla nascita di vari cibi e dei vari vini, e un po' quello che è nato è un libro in cui ce ne sono circa raccolte 180. E appunto la seconda parte della trasmissione di Radio Gamma 5 l'abbiamo sempre dedicata un po' a questo rapporto tra il cibo e il mito, tra la leggenda e quello che c'è sulle nostre tavole. E stasera volevo iniziare proprio collegandomi ancora un po' al periodo che stiamo vivendo, quindi al mese di giugno ormai prossimo, e ad alcune leggende che sono legate proprio poi anche a quello che sono i prodotti di questo periodo. In particolare volevo portarvi con me a Marengo, in provincia di Alessandria, che è un luogo in cui esistono due diversi cibi che sono nati nella stessa sostanzialmente occasione. Perché il 14 giugno del 1800, in provincia di Alessandria, appunto, in quella che è oggi la località di Marengo, Napoleone Bonaparte, durante la sua seconda campagna d'Italia, guidò quella che appunto venne chiamata Battaglia di Marengo, dal nome appunto della località dove venne combattuta. E in questa battaglia le truppe francesi sconfissero gli austro-russi. C'è una particolarità: poiché Napoleone era solito non mangiare durante le battaglie, quando ovviamente la battaglia finì, diede ordine al suo chef personale, Dunant, di preparargli la cena. Ma si può immaginare che in guerra non sia facile procurarsi degli ingredienti, infatti la lunga durata dei combattimenti non aiutava a fare scorte, e soprattutto i carri con le provviste in quel momento erano già caduti nelle mani dei nemici, e quindi il capocuoco non aveva delle provviste, non aveva nulla con cui cucinare. Così dovette recuperare i pochi ingredienti disponibili in quel momento e li combinò tra loro in una ricetta molto semplice e originale, forse suggerita da un contadino della zona, perché riuscì a improvvisare un piatto a base di pollo e condito con funghi e gamberi di fiume, che a Napoleone Bonaparte ne piacque tantissimo, tanto che gli volle poi replicarla a corte e dopo tutte le battaglie che combatté. Questa ricetta era appunto la ricetta del pollo alla Marengo, e questa è la leggenda con cui viene raccontata la sua origine. Ma sempre nell'occasione del 14 giugno del 1800 e della appunto battaglia di Marengo, è nato anche qualcos'altro, perché è nata anche quella che viene chiamata polenta del Marengo, ovvero una torta a base di farina di mais che viene appunto cucinata nella zona dell'Alessandrino. In quei giorni, infatti, si racconta che, passata la valle del Tanaro e sconfitte le truppe nemiche, Napoleone, insieme a un gruppo di ufficiali, finì per fermarsi in un'osteria alessandrina chiamata Il Falco. Ovviamente il gruppo voleva riposare, come era naturale dopo gli sforzi della battaglia, ma avevano bisogno anche di mangiare. Quando arrivarono, questo oste che li accolse era tutto trevante, perché non aveva che pochi ingredienti in dispensa, come ce li aveva i problemi lo chef personale di Napoleone, ce li avevano anche ovviamente gli osti, ma un po' tutte le persone della zona. E quindi dovette darsi da fare in cucina, cercando di confezionare ciò che poteva. E quello che gli risultò era una torta semplicissima a base di polenta. Sarà stata la fame o sarà stata anche l'originalità della ricetta, a cui sicuramente Napoleone non era abituato, ma il dolce colpì tutti i presenti, che lo trovarono squisito e delicato, e appunto fu battezzato polenta del Marengo, che viene ancora oggi proprio cucinata nella zona. Ma da quello che diciamo è l'ambito storico della battaglia di Marengo, vi voglio portare in un altro posto, in cui c'è un piatto, c'è o meglio un ortaggio, che è collegato proprio a uno degli argomenti di cui abbiamo parlato prima, ovvero Sant'Antonio da Padova. Perché l'ingrediente di cui parliamo è l'asparago bianco del Veneto, il quale, secondo le leggende, venne introdotto appunto dal santo, il quale, tornando dall'Africa, avrebbe portato dei semi di asparago officinali con sé e li avrebbe piantati lungo le sponde del Brenta, per ammansire con la bontà del loro frutto il sanguinario signore locale, Ezzelino da Romano. Ovviamente le leggende sono sempre molto

e tradizionalmente, tra l'altro, proprio la raccolta degli asparagi bianchi ha termine proprio il 13 giugno, nel giorno in cui viene celebrato Sant'Antonio, morto a Padova, come dicevo prima, il 13 giugno del 1231. Ovviamente, insomma, è un qualcosa che a doppio filo lega il santo e questo prodotto della terra. Però quello che è interessante è che, essendo il periodo in cui ci avviciniamo all'estate, in cui nuovi frutti si presentano anche sulla nostra tavola, possiamo parlare anche di alcuni dei frutti che probabilmente nei prossimi giorni inizieremo a mangiare o ad avere disponibili. Volevo partire dalle ciliegie. Le ciliegie che anche il proverbio dice giugno ciliegie a pugno, perché ci avviciniamo proprio al momento in cui le si raccolgono proprio a man bassa. E numerose sono le leggende che appunto riguardano le ciliegie e che in realtà coinvolgono i santi cristiani. Sono storie di ciliegie maturate fuori dal tempo, fuori dalla stagione in cui normalmente lo fanno, segno della preziosità di questo frutto che però può essere gustato proprio in questo periodo dell'anno, in un momento molto limitato. Per esempio, all'interno del Duomo di Monza esiste un affresco che raffigura San Gerardo Tintore che tiene in mano un ramoscello di ciliegie. Si racconta in proposito che il santo, che era nato nel 1130 a Monza, chiese di poter rimanere nel Duomo di Monza a pregare tutta la notte e, per avere il permesso, nonostante fosse inverno, promise ai sagrestani che avrebbe fatto avere loro dei cesti di ciliegie. I sagrestani accettarono e la mattina seguente all'interno del duomo trovarono appunto dei recipienti colmi di ciliegie. Un'altra leggenda narra di un pontefice che aveva il desiderio di mangiare le ciliegie, nonostante fosse il giorno di San Marco, ovvero il 25 aprile, che ovviamente è un momento dell'anno in cui era ancora troppo presto per mangiare le ciliegie. Eppure il santo, appunto San Marco, riuscì a far maturare le ciliegie prima del tempo e appunto a fare in modo che il pontefice potesse mangiare. Anche Santa Chiara è legata proprio al frutto delle ciliegie, perché secondo una leggenda, prima di morire, chiese una cerasa, ovvero una ciliegia, a una delle sue consorelle da mangiare. E nonostante non fosse stagione, la consorella riuscì miracolosamente a portargliela grazie a una provvidenziale maturazione improvvisa. In realtà il mese che stiamo vivendo è anche un mese in cui troviamo un frutto che a me piace molto, che è protagonista della prossima leggenda che vi racconto, anche se in maniera un pochettino inaspettata, perché parliamo del Freisa, un vino che viene coltivato nella zona di Chieri, in provincia di Asti. E la leggenda ci racconta di una bambina che un giorno passeggiava triste per il bosco perché la sua mamma, che era tutta la famiglia che aveva, era molto ammalata a causa della loro vita di stenti. E quel pomeriggio, quando la piccola non avrebbe dovuto ascoltare, il dottore, che era andato in visita alla loro casupola, aveva detto che la donna, per rimettersi un po' in forza, avrebbe dovuto bere un po' di vino generoso. Ma ovviamente le due non avevano i soldi per comprarlo. Così, mentre la bambina camminava, guardando le colline del Po e la grande città di Torino, disse a se stessa che un giorno, quando fosse diventata grande, sarebbe andata al mercato a vendere le viole e le fragole che fiorivano e maturavano intorno alla loro casetta, e poi avrebbe comprato tutto ciò che sarebbe servito alla sua mamma. Pensava a questo sogno e ricordò che proprio in quei giorni, appunto in pieno maggio, di fragole poteva trovarne parecchie nel sottobosco. Così ci si mise a cercarle, iniziò a riempire il grembiule e si avviò verso casa dopo averle raccolte. Mentre ammirava il paesaggio che la circondava, pensò che se solo avesse potuto raccogliere l'uva come aveva fatto con le fragole, avrebbe potuto spremerla per dare alla mamma tutto il vino che poteva servirle.
Poi un'idea da questa immagine illuminò la sua mente, ovvero si chiese se non avrebbe potuto spremere le fragole, perché magari la malattia non si sarebbe accorta.

0: accorta che non aveva spremuto il vino, spremuto l'uva, quindi non aveva ottenuto il vino, ma aveva appunto le fragole. Con questo pensiero la bambina arrivò a casa, iniziò a spremere le fragole raccolte e quando riempì un recipiente lo portò alla mamma. E la mamma ovviamente era curiosa, chiese di che cosa si trattasse e quindi la bambina le disse che era semplicemente un buon vino che aveva avuto. La mamma lo assaggiò, si accorse subito di che cosa stava bevendo e disse che era fragola, era fresa. La bambina insistette che il recipiente era pieno di vino e comunque la mamma, invogliata proprio dal profumo delle fragole, decise di bere il succo che le era stato portato e subito sentì un grande calore nel petto. Inoltre il liquido che era nel recipiente era diventato più scuro perché si era trasformato in vino. Quindi la mamma riuscì in qualche modo a curarsi e ben presto la bambina scoprì, tornando nel bosco dove aveva raccolto le fragole, che al posto delle piante e dei piccoli frutti erano sorte delle viti. Erano i primi vitigni di Fresa, in un nome che in dialetto piemontese significa appunto fragola. E quindi così era nato questo vino, secondo la leggenda. Questo è anche il periodo in cui si iniziano a mangiare, a trovare in giro le pesche, quindi vi racconto come ultima storia la leggenda della persicata, un dolce tipico della piccola città di Colle Beato in provincia di Brescia, che viene realizzata con le persiche, ovvero le pesche. E secondo la leggenda, per la prima volta questo piatto venne cucinato da una mamma di questo paesino che voleva far gustare al figlio partito per la guerra proprio le dolci pesche gialle del paese. Quindi per farglielo avere cucinò questa confettura solida in barrette di gelatina adatte a essere spedite, che non si sarebbero deteriorate così facilmente come poteva appunto avvenire con la frutta fresca o gli altri dolci. Quindi in qualche modo un prodotto che nasce facendo appunto di necessità virtù, proprio per poterlo spedire al figlio lontano in guerra. Io a conclusione della serata volevo lasciarvi i miei riferimenti, in modo che se qualcuno è rimasto colpito, se qualcuno così ha apprezzato un po' tutto quello che vi ho raccontato, può magari venire un po' a curiosare attraverso i miei vari canali di comunicazione. In primis volevo segnalarvi il mio sito leggendedelgarda.com, dove trovate la presentazione un po' di tutto il mio lavoro, compresi tutti i miei libri, sia di narrativa sia di saggistica. Trovate ovviamente i miei contatti e trovate anche un calendario degli eventi che poi vi racconto, che appunto fa un po' sintesi di tutto ciò che andrò a fare nei prossimi tempi, quindi le varie occasioni in cui, se vi piace quello che faccio, potete anche incontrarmi di persona agli eventi, acquistare un libro o comunque insomma magari passare anche per un saluto. Oltre al sito appunto leggendedelgarda.com ci sono anche i social, perché potete trovarmi su Facebook con la mia pagina Simona Cremonini Romanzi Leggende Lago di Garda e su Instagram come Simona Cremonini, come un utente semplice senza particolari simboli o cose speciali. Però dicevo gli eventi sono un'ottima occasione per incontrarsi, sono anche un'ottima occasione insomma per raccontarvi qualcosa un po' nel dettaglio anche dei lavori che faccio. Ecco, il mese di giugno sarà un mese abbastanza intenso, al contrario di maggio che è stato un mese abbastanza scarico, perché mi ritroverete in giro a diverse manifestazioni in diverse occasioni. Il mese inizierà il 5 di giugno, che è un venerdì sera, a Campo Verde di Salò, in provincia di Brescia. Sarò infatti ad Acacia, uno spazio olistico, dove avrò questa conversazione nel salotto letterale un po' su tutto quello che è il mio lavoro di ricerca sul lago di Garda e sui vari lavori anche di narrativa che sono spuntati nel tempo. La serata si chiamerà Spiriti, Storie, Creature e Altre Magie del Lago di Garda e vi invito assolutamente a venire se avete l'occasione, perché sarà un momento molto carino con questo appunto salotto letterale creato da un'idea di Federica Sbampato, che saluto nel caso mi stia seguendo perché è una persona davvero straordinaria. Poi il mese di giugno sarà animato da due che a me piace dirlo, sono i miei due eventi preferiti dell'anno e sono molto di parte perché entrambi hanno due tematiche a cui sono molto legate, perché da una parte troviamo le streghe e dall'altra troviamo le fate. Infatti dal 12 al 14 giugno mi troverete allo Stregarium a Casirate d'Adda presso la cascina Bosco Grosso per i 3 giorni appunto di questo evento dedicato al mondo pagano ed esoterico, in particolare con un occhio di riguardo proprio sul mondo della stregoneria. E lì sarò appunto con lo stand dei miei libri, vediamo se verrò collocata all'ingresso come gli altri anni, comunque venitemi a cercare all'interno del mercatino, perché lì sarò appunto con tutti i miei libri e ci sarà la possibilità di fare una chiacchierata, anche un po' di presentarvi tutti i miei progetti legati appunto al tema anche della stregoneria e delle leggende popolari. Stregarium insomma è un evento storico, un evento da cui io, che io frequento dal 2013, quindi insomma direi che insomma di cose ne abbiamo vissute tante anche quando era in un'altra location. Poi ovviamente il mio invito speciale, ma questo anche Andrea sa che ce l'ho particolarmente nel cuore, è di venirmi a trovare a Garda, sulla parte veronese del lago, in occasione della Festa delle Fate 2026, che si terrà il venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 giugno. Anche la Festa delle Fate sarò con il mio stand, quindi potete venire a curiosare fra i libri, possiamo fare una chiacchierata, potete avere l'occasione anche un po' di immergervi in questo particolare momento, in questa atmosfera fantasy affacciata direttamente al lago di Garda, quindi con un riferimento all'acqua, alla natura, a tutto quello che poi ritrovate in realtà anche nei miei romanzi, insomma nelle mie storie e in tutto quello che diciamo è un po' il mio lavoro di ricerca intorno al lago. Tra l'altro quest'anno, oltre al matrimonio elfico, quello che è il rito ispirato proprio alla leggenda sulla nascita del lago, sul matrimonio tra la ninfa Garda e il dio Sarca, troverete anche un nuovo rito, il rito del filo rosso del destino legato alle leggende orientali. E quindi ci sarà l'occasione anche magari di scoprire qualcosa di un po' particolare, di diverso. Poi per quanto riguarda l'estate, sarà un'estate abbastanza intensa da vari punti di vista. Sugli eventi devo ancora programmare un po' di cose, quindi al momento il calendario di eventi espositivi è ancora un po' scarno, ma in realtà quest'estate torneranno quelli che sono gli eventi proprio itineranti sul lago di Garda, in cui avete l'occasione di venire con me nei luoghi di ambientazione dei miei romanzi e assistere a quella che è una chiacchierata, una conferenza proprio sul tema delle leggende e delle particolarità di quei luoghi. In particolare io non posso non citare l'evento che si terrà quest'anno di martedì sera, ovvero quello del 4 di agosto, che ogni anno anima la Rocca di Manerba proprio con questo momento dedicato alla saga delle Streghe Quinti. Questo evento io lo chiamo la Rocca dei Misteri, è un percorso esoterico e letterario proprio nel luogo in cui la famiglia di streghe protagonista dei miei libri è stata originata, ma nel quale anche tutte le varie streghe delle varie generazioni che poi sono raccontate nei libri si ritrovano o hanno le loro avventure o anche qualche disavventura nel corso del tempo. Poi ci ritroveremo, se avrete voglia, il 19 agosto a Garda, sulla Rocca, sulle tracce di Adelaide, l'evento dedicato proprio alla regina Adelaide di Borgogna, uno dei miei personaggi storici preferiti, se non il preferito, che avete sicuramente ritrovato in diversi miei libri, se li avete letti. E appunto qua ci ritroveremo a parlare proprio di quella che è la storia di Adelaide e del suo passaggio per Garda, dove secondo la leggenda, ma in parte anche attraverso verso qualche dato storico, fu prigioniera per un periodo causa della tirannia di Berengario di Brea, che appunto scelse di ucciderle il marito e imprigionarla per rubarle il trono d'Italia. Il 29 agosto, che è un sabato, invece saremo a Tenno per quello che è l'evento dedicato al Dos delle Strie, la collina delle streghe di Tenno, che è un luogo di ambientazione del mio romanzo La leggenda degli amanti del lago, un luogo molto particolare appunto, con storie di streghe e di magia al femminile. Poi il 6 settembre, che è una domenica, potremo andare alla scoperta del Monte Corno di Desenzano tra leggende e magia, perché saremo nel luogo particolare di ambientazione del mio secondo romanzo, delle streghe del Monte Corno. E ci sarà la possibilità di andare nel luogo in cui appunto questo romanzo è ambientato, un luogo molto particolare legato proprio all'eredità celtica del territorio del Lago di Garda. Mentre martedì 8 settembre saremo a Mantova per l'evento che chiamo Nella magia di Mantova sulle tracce della Sibilla Manto, che sarà una serata dedicata al mondo delle Sibille e in particolare proprio alla figura di questa Sibilla che appunto è legata alla nascita della città di Mantova. Tutti questi percorsi sono prenotabili scrivendomi a info@leggendedelgarda.com, che è la mia mail, è l'unico modo per iscriversi, non ci sono altri modi, perché comunque sono io che vi devo dare le indicazioni su orari e luoghi di ritrovo, non ci sono altri organizzatori, quindi se qualcuno vi dice che può fare da tramite, no, scrivete a me direttamente perché sono io che organizzo questi momenti. Sono momenti dedicati al territorio, proprio alla scoperta degli aspetti un po' magici di questi luoghi particolari. E io direi che vi ho detto tutto riguardo al calendario, se non aggiungo, visto che l'abbiamo detto prima, che la prossima diretta sarà il 15 di giugno, che sarà il lunedì 15.
1: Esatto.
0: E vi ricordo appunto il sito leggendedelgarda.com, in ogni caso, se volete cercare qualche informazione su di me.
1: Perfetto, mi sembra detto tutto. E niente, ti do un abbraccio come al solito. Te lo faccio dare metaforicamente anche da Radiogamma 5, ormai dal pubblico che ti conosce per il 99%, ormai sei, lo dico sempre, insomma è vero, sei una persona di casa, ormai una persona di famiglia, insomma si può dire così, lo dico tranquillamente perché sono quasi 11 anni ormai, adesso ho perso il conto, dico insomma una botta di anni, e pensatevi che ero andato ancora negli anni, cos'era, appunto 11 anni fa, a Villafranca Veronese, perché c'era quel periodo in cui ti appassioni dei cosplay, cioè delle persone che si vestono a tema seguendo un anime piuttosto che un cartone animato, e in mezzo a costumi, spade laser e roba varia c'era anche appunto Simona Cremonini con i suoi libri, nato un po' fra il serio e il faceto come collaborazione, sembrava una cosa estemporanea, invece sono cos'è, 11 anni, ripeto, quindi io ti ringrazio sempre perché mi hai fatto scoprire a parte un sacco di storie interessanti, ma questo lo sai, e poi mi sento grato perché mi allarghi gli orizzonti, insomma, ecco, che dire, grazie.
0: Vabbè, io ringrazio te perché comunque insomma in questi anni ne abbiamo fatte parecchie di cose insieme, quindi insomma ti fa piacere essere qua una volta al mese anche a raccontare queste cose.
1: Abbraccione Simo, ti voglio bene, e fra un mese il 15 appunto di giugno.
0: Dai, ci sentiamo presto, un abbraccio a tutti.
1: Ciao cara, un abbraccione. Ciao ciao ciao. Ciao ciao
0: ciao. Ciao.
1: E a proposito di diciamo così, anime giapponesi, e questa è la colonna sonora di un film molto bello, di un anime molto bello dal titolo Your Name, tuo nome. Se lo recuperate, guardatelo, perché Your Name parte strano, poi si evolve in maniera molto molto bella. È un anime, c'è un cartone animato giapponese che è veramente un capolavoro. Non esagero quando dico che è un capolavoro. Questa è una delle canzoni più belle all'interno appunto di questo cartone animato. A fra poco.

Radio Gamma 5, 94 MHz, pubblicità, in questo caso il 5 per 1000, è possibile da quest'anno versare appunto il 5 per 1000 a Gamma 5, 5 per 1000 è inutile che lo ripeta, ma è uno strumento totalmente gratuito e non comporta appunto alcun costo. Vi lo do a seguire, 0159 8090 288, ripeto 0159 8090 288. I tre modi, li ripeto anche qua, per aiutarci a livello economico sono, oltre ovviamente il 5 per 1000, ma sono sul conto corrente postale al 25386459, poi tramite bonifico bancario alla banca di credito cooperativo di Campo d'Arsico, l'IBA lo trovate sul nostro sito www.radiogamma5.it, o venendo qua fisicamente, questo è il terzo modo, e consegnando l'offerta agli incaricati preposti, in questo caso i membri del consiglio di amministrazione, e soltanto a loro. Poi ricordo che per acquistare il libro Radio Gamma 5, La frequenza della libertà, direttamente qua in sede, in occasione appunto delle varie iniziative che si svolgono in sede, chiedendo sempre a un responsabile del CDA, mercatini del gas, conferenze, corsi, eventi. Potete trovare copie del libro anche presso Paolo Girotto, via Giosuè Carducci 2 a Montegrotto Terme, oppure Cartolibreria Susi, piazza Mercato 6 a Bresseo di Teolo, o ancora Libreria La Bassanese, piazza Largo Corona d'Italia 41 a Bassano del Grappa, edicola Sonia e Stefania, via Copanico 9, Piove di Sacco, e prossimamente vi indicheremo anche altri punti vendita. Poi venerdì 22 maggio qua in sede, in via Antoniana 6-6 a Campo d'Arsico, pedagogia e tecnologia, la serata appunto. Ettore Guarnaccia, esperto di cyber security, e Chiara Ghidini, insegnante e formatrice in pedagogia steineriana, ci spiegheranno l'impatto del digitale sulle nuove generazioni. Serata aperta a chiunque. Ingresso a contributo libero e consapevole. Per info Valentino 349 7780 167. Poi giovedì 28 maggio 2026 alle ore 17.45, Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140 appunto a Padova, conferenza stampa sul DDL 978, pignoramenti lampo degli avvocati con lo scudo penale e senza giudice. Ci sarà Alfredo Belluco, Sacra Scuola, Sacra Casa, Sacra Famiglia, Milena Zaggia, Movimento Risparmiatori Traditi, e Patrizio Miatello e Zelino Terza da Onara. Ripeto ancora, giovedì 28 maggio 2026, 17.45, presso il Centro Culturale Civico 140, via Piovese 140, appunto a Padova. Poi, venerdì 29 maggio 20.45, Gamma 5 organizza, in sede qua, in sede radio, la relazione con i nostri animali da un punto di vista animico e spirituale. Conducono dottoressa Paola Fulgini, facilitatrice della relazione uomo-animale-uomo, presidente dell'associazione Impronte con l'Anima e conduttrice di Gamma 5, e dottor Paolo Girotto, veterinario irradiato, conduttore appunto anche lui di Radio Gamma 5. Qual è il senso profondo della relazione che ci unisce agli animali che accogliamo nella nostra vita? Per info anche qua 366 1816 496. Poi Gamma 5 organizza martedì 2 giugno grande giornata dal titolo Per mano e nel cuore con Mara tra le magie del bosco di Faont. Ritorniamo nel regno dei folletti, gnome, fate anduane. Li trovo 9 puntuali, 9 del mattino al parcheggio della birreria Pedavena a Pedavena, 9.30 partenza e fermata al parcheggio in via Faont. Poi si sale nel bosco dove alle 10.30 partirà l'escursione. A farci da guida l'esperto di bosco Marco Scapin, a metà percorso sosta al Casalin di Mara, rinfresco e mini esibizione di Leo e i Cigni del Sole, nel pomeriggio musica con Marco e Monia, a seguire lo spettacolo del Leone del Bosco Danilo Leo Lazzarini dal titolo Memorie dal Futuro. Si pranza al sacco, chi può porta un dolce da condividere, caffè e acqua invece ci pensa l'Organization. Per info e prenotazioni 329 0038 9888. Poi Gamma 5 organizza a Venezia amorevolissimevolmente una storia unica e sorprendente, domenica 7 giugno tutti in motonave, sbarco a Pellestrina e poi al Lido.
guidati dal nostro lume Danilo Leo Lazzarini. Prenotazioni aperte domenica 29 marzo dalle ore 10. Chiamatelo il 329 0038 988. Poi Fabio Romanato, ha 57 anni, operaio con a carico moglie e figli, affetto da carcinoma squamoso. Ha già subito due interventi più chemioterapia e radioterapia. Necessita di un terzo intervento. Chi può aiutarlo? Perché il costo dell'operazione risulta sproporzionato, e verrà appunto rivolgersi a Malaga, appunto l'IBA, che chi vuole è appunto come aiuto è IT94Y0832-7629-6123456700 80 15 15. Ripeto, IT94Y0832-7629-6 e poi a seguire 7080-1515. Banca Credito Cooperativo di Roma, filiale appunto Pionca di Vigonza. Poi, buongiorno a tutti, mi chiamo Riccardo Rossi, laureato in Scienze dei Servizi Giuridici dell'Università di Verona. Sono una persona molto empatica, attenta alle relazioni umane e alla cooperazione. Cerco un ambiente di lavoro sano, positivo e centrato sulle persone. Sono disponibile per ruoli in recruiting, selezione del personale, marketing e comunicazione. Assistente di direzione, assistente organizzativo di segreteria e o in altri progetti e mansioni in cui ci sia da imparare e mettersi in gioco. Sono anche aperto a realtà in ambito olistico, benessere e tecnologico innovativo, disponibile nelle province di Verona, Vicenza, Padova, Treviso, sia in presenza che in modalità ibrida o in remoto, perché ritengo che quando vi è fiducia reciproca appunto si possa cooperare anche a distanza. Se state cercando una persona di fiducia della mentalità aperta, contattatemi al 349 408 8260, oppure alla mail riccardo.rossi65210@. Poi ultimo ma non ultimo, come scusate, importanza, c'è un attimo solo che sistemo. Allora, Ciao Bay è un sito di annunci e un progetto sociale di mutuo soccorso in collaborazione con Radio Gamma 5. Ciao Bay e Gamma 5 sostengono il territorio, la nostra gente e le nostre aziende in difficoltà. Favorisce lo scambio e la vendita di beni usati e nuovi a livello locale. Offre servizi di ricerca e offerta lavoro, anche santuario stagionale, anche in aiuto a persone bisognose. Promuove nuove forme di aggregazione, sostiene agricoltura biologica biodinamica, sostiene una nuova scuola meno oppressiva e meno punitiva, protegge dalla medicina dei protocolli. Ora, il successo di questa iniziativa dipende da tutti noi. Aiutaci a postare servizi o oggetti per far decolare appunto questo sito. Se hai del tempo libero e ti senti di poter contribuire a titolo gratuito, promuovendo Ciao Bay, chiamalo 049 538 5577 oppure lo 049 700 838. Ricordo sempre che Ciao Bay non ha scopo di lucro. www.ciaobay.org oppure info@ciaobay.org. A fra poco.

Allora, Sigur Rós, che non hanno bisogno di spiegazioni. Questa è Blueberg, B-L-O-O-B-E-R-G, Blueberg, tratto dall'album Atta, insomma Sigur Rós, top, gruppo islandese, top. Ciao a tutti e a lunedì prossimo!

0: E allora, buonissimo cielo, sempre più blu a tutti, soprattutto a chi vive in baracca, come dice il nostro grande Rino Gaetano, viva tutti quelli che vivono in baracca. Chi gioca d'azzardo è il sistema politico, il sistema parlamentare, elettero diretto, governicchio.
1: Chi fa il contadino?
0: Ecco una bella cosa, contadino, non agricoltore, bravo.

e spiando il cielo lassù ne succedono di tutti i colori, ma ne parleremo sicuramente più tardi. In attesa del ritorno ai nostri cieli sempre più blu, noi abbiamo quel microfono blu però. Allora intanto salutiamo Giannino Gaetano, perché partiamo subito con una rosa tatuata. Vi dedico questa rosa tatuata nel cuore del nostro popolo combattivo, in lotta, determinato, grintoso, unico, inarrivabile. Insomma, o popolo di 94 MHz, tutti quelli lassù, tutti questi qua giù e quelli a metà via, ragazzi, rosta tu, tutta per voi, bellissima ragazzi. Oh, volume alto, eh? Se il vicino pronto è, il numero è semplice, 049 700 700.

La Juventus è in Champions, è ufficiale, la Juventus è in Champions. Inventeranno qualcosina per farla arrivare. Al momento sesto posto, campa cavallo Galerba Gresce. Ale! Ci serve poco per essere felici, ragazzi, non ci resta che questo, basta. Per il resto ci sarebbe Mastercard, ma non avendo mai nulla di nulla, allora. Viva la mattonella tecnologica! Rosta tu, grandi! E allora vi anticipo che per quanto riguarda l'abolizione del reddito di giornalanza, vuol dire abolire il finanziamento pubblico ai giornali, la raccolta firme è iniziata il 27 di aprile, quindi fine mese scorso, siamo a circa 150.000 voti raccolti, vuol dire firme fatte, soprattutto online e quindi sulla piattaforma digitale, laddove vi si rimanda. Ci saranno anche i banchetti, io non ho visto neanche uno e sono in attesa sicuramente del banchetto, ma a parte questo, ripeto, circa 150.000 firme, circa il 30% di quel mezzo milione di firme che abbisogneranno per poter indire casomai un referendum e mettere un po' di apprensione, sempre che si riesca a farlo, per quanto riguarda l'abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Quindi staremo poi lì a vedere come faranno rientrare il tutto dal sistema finestrale, cioè praticamente esce dalla porta e entra la finestra. Però tutto sommato, considerando che in prima linea ci stanno solamente quelli di schierarsi, quindi Alessandro Di Battista in primis, hanno fatto sicuramente un buon inizio di percorso di raccolta firme. Per quanto riguarda DDL Cieli Blu, laddove avrei da sollevare un bel po' di punti interrogativi, magari lo faremo sicuramente dopo le ore 14, è iniziata la raccolta il 10 di maggio, praticamente sia una settimana fa, 18.000 e passa firme raccolte, 36%, qui non si parla sicuramente, diciamo, di indire un referendum, si parla piuttosto di una legge di iniziativa popolare, la classica LIP, in acronimo legge di iniziativa popolare. Ma detto tra noi, se noi si pensa sicuramente di poter, diciamo, frenare, se noi pensiamo di poter ribaltare il fronte delle chemtrails, della geoingegneria clandestina, di tutto quello che riguarda sicuramente la manipolazione che avviene sopra le nostre teste, di nuovo campa a cavallo che l'erba cresce, assolutamente. L'abbiamo visto anche con la raccolta delle firme, oltre 80.000 per quanto riguarda il riconoscimento italico nei confronti della Palestina come Stato, e quindi con anche poi annessa Gerusalemme Est. E quindi sinceramente sì, per carità, prima o poi devono sicuramente far finta di discutere queste leggi iniziativa popolare, a differenza di tempi trascorsi, però nel frattempo rimangono ad ammattire o ammuffire o marcire all'interno dei cassettoni del sistema parlamentare, che sia la Camera da una parte o il Senato dall'altra, cambia veramente un ficone secco. Sta di fatto che comunque noi, però, per alfabetizzare il popolo torna utile assolutamente darsi da fare, per far capire che insomma un po' di problemini ci stanno, e allora ci si piega e si dà il là alla firma, ripeto, DDL Cieli Blu, 50.000 firme che poi ovvio saranno magari discusse di qui a chissà quando, e magari con un Parlamento completamente svuotato e non solo per motivi vacanzieri. Rosta tu!

Il tempo di arrivare a tre quarti del percorso della canzone Rosta tu, e noi siamo già al riabordaggio per quanto riguarda la mefistofelica realtà sionista. Per quanto riguarda Israele, è in piena attività purtroppo il nuovo abordaggio per quanto riguarda la Global su Mood Flottiglia, proprio nei momenti nei quali stiamo parlando in direttissima in questo 18 maggio 2026. Stamattina è ripartito l'abordaggio alla Global su Mood Flottiglia. In questo caso Israele sta sequestrando le barche appunto al largo di Cipro. Prima sapevamo che si legava al contesto della Grecia. Siamo in acque internazionali, ma i soliti paroni al mondo, figuratevi se si fanno scrupoli per quanto riguarda tutto quello che sarà proprio di questi momenti, e che vorrà dire praticamente arresto degli attivisti a bordo, perché erano stati avvisati, e quindi i partecipanti erano stati avvisati di girare immediatamente l'imbarcazione e tornare a casa in frettissima, e invece così non è stato, e quindi vanno applauditi anche soprattutto per quanto riguarda il coraggio da parte di quella della Global su Mood Flottiglia. Sta di fatto che comunque li stanno arrestando, parlo di attivisti a bordo, e poi verranno trasferiti su una nave appunto della Marina dotata della classica prigione galleggiante. E allora andremo tutti in prigione galleggiante, e poi saranno condotti ad Ashdod, sapete, in Israele, quindi formule di tortura diverse, ma comunque sta di fatto che comunque non è molto piacevole entrare sicuramente nei ranghi sionisti per quanto riguarda prima la prigione galleggiante, poi quello che gli aspetta sicuramente ad Ashdod. Ripeto, tutto questo avviene in acque internazionali. Il governo italiano batterà un colpo, visto la presenza anche degli italiani, ma non esiste, non ha battuto prima, figuratevi. Quello che possiamo dire è invece questo, cioè l'altra volta parlavamo della Grecia che ormai si è venduta, perché la Grecia ha completamente fornito supporto logistico a Israele dopo appunto l'abordaggio di fine aprile, sempre di codesto anno, ed è la Grecia allora aver preso in custodia qui circa 170 attivisti, se vi ricordate, bloccati appunto dai militari israeliani, e li hanno scortati e ne hanno gestito soprattutto le operazioni di sbarco e così anche di rimpatrio. Oggi parliamo di queste barche al largo di Cipro, ma su Cipro ne avevamo già accennato per quanto riguarda soprattutto vendonsi, dipende dal gioco di parole, per quanto riguarda soprattutto i villaggi in vendita. Cipro sta diventando la prossima colonia di Israele, quindi nulla di nuovo sotto il solleone di questo 18 maggio 2026, visto che gli imprenditori israeliani hanno già sotto il proprio controllo circa il 70% degli immobili, e così anche vaste aree di terreno agricolo, soprattutto nel distretto, vedo, di Limassol. E siamo a Cipro, vabbè, quella Cipro divisa in due entità da quel 1974, insomma la Lazio allora girava, non come l'altro giorno durante le fasi di un derby con la curva nord completamente svuota per la contestazione nei confronti dell'ottito presidente. Quella Cipro, ripeto, divisa in due entità, quindi distinte dal 74. La parte meridionale è quella, diciamo, legata alla Repubblica di Cipro, e quindi è greco-cipriota, e poi d'altra parte, nella parte settentrionale, abbiamo la Repubblica Turca, e quindi non si vedono di buon occhio i turchi e i greci, e lo sappiamo da mo. Va bene, se la realtà della Repubblica di Cipro greco-cipriota quindi è riconosciuta, quindi anche parte dell'Unione Europea, non così per quanto riguarda sicuramente, diciamo, quell'area in mano ad Erdogan e compagnia. Mia cantante.

Immobiliare Coral 37, se vi ricordate, andiamo nelle spiagge del Salento, laddove già abbiamo l'arrivo purtroppo del tubone del TAP, però ovvio dobbiamo assolutamente aver bisogno della materia prima, giustamente noi non abbiamo grande realtà di fonti fossili da prodursi H24 con una certa dose di bella qualità e soprattutto di onesta quantità, e allora bisogna andare a bussare le porte di soliti tiranni, quelli nuovi, perché in riferimento a Putin mi veniva in mente a dire nuovi tiranni, no, i tiranni, sempre tiranni sono, che sia in Algeria, che sia sicuramente in Egitto, che sia come nel caso TAP Melendugno, quindi Puglia, abbiamo l'uomo dell'Azerbaigian, Aliyev. Prima ci stava il padre per tanti decenni al comando, oggi abbiamo Aliyev abbracciato e quindi applaudito da tutti i nostri governi eterodiretti che si sono alternati in questi ultimi tempi. Però dico che il progetto immobiliare Coral 37 nel Salento vorrebbe dire assolutamente aprirsi a qualcosa di assolutamente spiacevole sotto tutti i punti di vista, perché non è un semplice investimento immobiliare. Andiamo assolutamente, diciamo, a parlare, sì, loro dicono investimento turistico, no, è un escamotage per il semplice motivo che poi il modello che potrebbe sicuramente far prosperare in loco, cioè in Italia, potrebbe essere quello della colonizzazione a C minuscolo, inizialmente parlando di stampo appunto israeliano. E allora il timore è che si possa appunto progressivamente replicare questa logica già vista nei territori palestinesi occupati. Sì, sembra che corri un po' troppo, però meglio anticipare i tempi, soprattutto per quello che, ripeto, già si sta mobilitando a livello Salento, quindi Puglia. Va bene, so di un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda domanda da porsi ai nostri paroni del locale Italia, perché non andiamo oltre, assolutamente, entro i patri confini, a tutto sovranità, dire a qualcuno, no, assolutamente no, sovranismo e sovranità sono parole assolutamente decadute, sono solo da utilizzarsi, la nuova legge impone il loro utilizzo solo durante la fase di campagna elettorale, dopodiché nella praticità, e quindi vuol dire il passaggio dalla teoria alla pratica, vanno cestinate, masticate, digerite, cagate lontanamente parlando, scusate la francese, perché più di qualcuno mai starà masticando. Però a parte questo, dicevo, questa interrogazione parlamentare per porre la domanda quali sono i veri scopi di questo insediamento nel Salento, perché attualmente è legale, sia molto chiaro, non è che sia invaso il tutto, è legale, però questi vogliono puntare che cosa? La totale autosufficienza? Che cosa? Puntano un numero di occupanti alquanto cospicuo? Non lo so, potrebbero un domani rivendicare lo status di territorio autonomo israeliano. Allora, prima che sia troppo tardi, è meglio carpirne un po' di più. Comunque, ripeto, il progetto Coral 37 non è semplicemente un investimento turistico. Va bene, detto questo... Avevo qua, ho raccolto qua due o tre interventini per quanto riguarda. Ho voluto leggermi questo articolo l'altro giorno dell'ex portavoce di Zelensky. Lo conoscete il personaggio Zelensky? Eh beh, per forza di cose, no? Abbiamo una guerra in atto con una recrudescenza che non va sicuramente estinguendosi nemmeno in questi ultimi giorni, e quindi ovvio morti, attacchi, devastazioni, droni contro droni, perché ormai le guerre del presente, passato, del futuro sanno all'insegna di droni, della robotica, insomma di tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, quel Peter Thiel che insomma si permette di tutto e di più, soprattutto di incassare talmente tanti soldi che Paperon de Paperoni sfigurerebbe al suo confronto. Ed è ovvio che chi ha i soldi ha un determinato potere per gestire le varie campagne presidenziali, elettorali, per dirvi insomma è uno che ha sostenuto da un bel po' di tempo nella prima edizione e in questa seconda edizione Orange Taft, quindi ciuffo arancione come lo chiamo spesso, lo psicopatico mondiale che ha a che fare con Donald Trump. No, vi dicevo piuttosto di questa Giulia Mendel, vedevo alcuni passaggi, insomma, che sì, qualcuno poteva già immaginare, però ha raccontato cose clamorose su Zelensky, nel senso approva personalmente gli schemi di riciclaggio di denaro, e vabbè dai, i quattrini, è emotivamente incontrollabile, è un attore folle e tutto ciò che dice è avulso dalla realtà e bugie belle e buone. Porca madosca, Mendel ha parlato anche della tossicodipendenza di Zelensky. Beh, va, che detto tra noi altri, dava sentore che è tutto sommato le narici, stile il vecchio avvocato italiano, fossero assolutamente un po' più larghe, serviva un calibro particolare per capirlo, ma dai,
tutto sommato qualcosina avevamo già quindi intuito, carpito qualcosina, perché lei dice appunto tossico di

0: corrispondenza di Zelensky, molti lo hanno visto fare uso di droghe. Va bene, tutte queste persone hanno detto che si trattava di cocaina. Va bene, fumava erba, si rilassava con gli amici del Cavaltal 95 in Crimea già dopo il 2014. Kamadoske, va bene. Ma la rivelazione più scandalosa è che durante i negoziati di Istanbul del 2022, siamo sempre lì in Turchia, casa Erdogan, la parte ucraina aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra. Parola di Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. E quindi, ripeto, aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra, la questione era praticamente risolta, ma, e sono i ma che ribaltano la storia, ma sono intervenuti i politici europei e gli accordi di Istanbul sono stati annullati. L'inglesone, altro è col il ciuffo Spilenco, e anche quello, insomma, ragazzi, ha fatto la differenza, no, solo per questo, insomma, crisi isteriche, cocaina, bugia su bugia su bugia. Ripeto, l'ex portavoce del signor Zelensky, va bene. Interessante poi anche quello che ha rimesso nero su bianco Tucker Carlson, giornalista insomma conosciuto soprattutto sul pianeta a stelle e strisce, laddove si dice Israele piaccia o meno ha dimostrato, perché lui parte le parole di Trump, quando Trump disse qualche giorno fa Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, pensate un po', sono coraggiosi? No, devi starci caro Trump, perché altrimenti il ricatto diventerebbe sicuramente da titoli a 9 colonne in tutti i più grandi notiziari del mondo. Quindi Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, sono coraggiosi, audaci, leali e soprattutto intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress. Tra questi c'è anche sicuramente la situazione italica. Va bene. Trump è in enorme difficoltà, si è probabilmente giocato la vittoria al midterm election, sapete le elezioni midterm si terranno sicuramente di qui a qualche mese, vuol dire praticamente a novembre di questo anno, le elezioni che si tengono quindi negli Stati Uniti ogni 4 anni. E servono soprattutto a rinnovare tutti i seggi della Camera dei rappresentanti, nonché un terzo di quelli del Senato. Questo Tucker Carlson, ripeto, giornalista, presentatore TV, un influencer tra i più conosciuti di tutti, insomma, in USA, quindi United States of America, in casa americana appunto, dice: per anni sono stato un sostenitore di Israele, banalmente oggi ho visto la realtà e ho avuto il coraggio di prenderne atto e di cambiare posizione. Chiedo a gran voce il distacco degli Stati Uniti dallo stato genocida, mostrando prove dei crimini sionisti. Oltretutto ho intervistato personaggi scomodi come Joe Kent, sapete, l'ormai ex direttore del centro antiterrorismo USA, che si è dimesso proprio per protesta contro la guerra in Iran. Per tutto questo Carson ha oltre 17 milioni di follower, ma è stato inserito dal governo di Israele nella lista dei 10 peggiori antisemiti dell'anno. Ebbene, alcuni giorni fa Carlson ha detto anche questo: perché Trump o qualsiasi altro presidente sono incapaci di dire no a Israele, abbiamo il diritto di saperlo. Non è vero che ubbidiscono a Israele perché amano Israele in quanto Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Se fosse davvero così, significherebbe che i nostri leader politici sono i più stupidi di quello che immaginiamo. Ma non è così. I nostri leader capiscono perfettamente quanto questo atteggiamento sia negativo per gli Stati Uniti d'America. Ma ci sono molte persone alla Casa Bianca che si prendono cura degli Stati Uniti, persone di potere alla Casa Bianca, non sono tutti zombie che eseguono gli ordini di Bibi, che sarebbe quindi Netanyahu, e che si rendono perfettamente conto di dove stiamo andando a finire. Stiamo andando verso un attacco nucleare di Israele contro l'Iran, è ovvio, e sarebbe un disastro storico mondiale e terribile chiaramente anche per l'economia americana, per i cittadini americani, per non parlare degli americani che moriranno se questo dovesse diventare quindi una guerra terrestre. Quindi ci sono persone che lavorano duramente cercando di ottenere una pace, ma tutte queste persone sono state attaccate, sminuite, il nostro paese è stato sminuito da Israele, e quando tutto questo sarà finito ogni singolo americano vorrà sapere perché questo piccolo paese ha così tanto controllo sul nostro governo. È inaccettabile. Joe Kent ha detto senza mezzi termini quando si è dimesso, e per inciso il giorno in cui si è dimesso lui aveva il nulla osta di sicurezza più alto livello. Hanno cercato di dirvi era una talpa, era sotto indagine per questo, ma non era vero, l'hanno ammesso, non era vero assolutamente, non era sotto indagine dall'FBI, e sapete per l'appunto che non era sotto indagine perché ha mantenuto il nulla osta di sicurezza fino al giorno in cui ha lasciato l'edificio. Dunque non c'è alcuna informazione di intelligence nel governo degli Stati Uniti che Joe Kent non abbia potuto vedere. Era una delle persone più informate al mondo, e la sua conclusione è che vi sia stato qualcosa di strano in tutta questa storia. Va bene. Bene, diciamo questo perché? Perché Carson dice, beh, in Italia si spera che qualcuno possa riportare queste parole. No, non sta avvenendo assolutamente. L'Italia è assolutamente vassalla, siamo satellite dei satelliti, per la qualcosa non possiamo assolutamente riportare tali notizie, le tali notizie, vabbè. Quindi Carso fa capire che non c'è mai stato nella storia recente un momento, diciamo, così tragico come quello che stiamo vivendo, in attesa magari anche di peggiorarlo ulteriormente, Altro personaggio che avevo sicuramente intravisto qua in lettura era Larry Johnson, ex della CIA, siamo sempre in casa loro, quindi la White House, quindi uno che insomma ha masticato temi molto particolari, e lui dice: la storia dei codici nucleari, perché parlavamo un po' anzi appunto guerra nucleare, no? La storia dei codici nucleari è vera. Com'è da dirsi sta cosa? Larry Johnson ribadisce la sua versione secondo cui il generale Dan Kane avrebbe bloccato Trump dall'usare i codici nucleari. Vabbè, l'altro è ovvio, più che vinazzato, è sicuramente psicopatico al massimo livello per qualcosa, però ripeto, Larry Johnson, ex analista della CIA, è la persona che ha rivelato nel corso del popolare programma YouTube, questo programma appunto Freedom, condotto dall'ex giudice Andrew Napolitano, che al presidente Donald Trump è stato negato l'accesso ai codici nucleari degli Stati Uniti durante una riunione d'emergenza del 18 aprile 2026. A comunicargli il rifiuto sarebbe stato questo generale, Dan Kane, e quindi il più alto ufficiale in grado. La notizia ha fatto rapidamente il giro del mondo, ma è stata subito smentita dalla Casa Bianca, che ha definito l'episodio del tutto infondato. E allora qua parte poi: signor Johnson, lei ha dichiarato a Freedom che il 18 aprile Trump ha provato a usare i codici nucleari, ma il generale Kane lo ha fermato. Conferma questa ricostruzione nonostante le smentite? Sì, la storia era corretta. Ci fu un acceso dibattito sul portafoglio nucleare. Il presidente ha i codici, ma i vertici militari hanno il dovere di opporsi. Trump voleva prendere in considerazione l'uso di un'arma nucleare in Iran. Il generale Kane, intervenuto immediatamente, ha detto: assolutamente no, non seguiremo quella strada. Ne nacque uno scontro. La storia ebbe un effetto positivo, costrinse la Casa Bianca a smentire o confermare, e se ho contribuito a evitare l'uso di un'arma nucleare, tanto meglio. Cessate il fuoco non durerà, poi risponde: assolutamente no, non durerà, tanto che stamattina si sentiva praticamente adesso l'Iran la pagherà in maniera ancora più pesante. Vabbè, ma d'altronde insomma siamo abituati sicuramente ai chiarori, diciamo chiari di luna del nostro trumpismo, del nostro trumpismo. Cosa pensa della recente telefonata Trump a Putin, perché era anche è avuto questo qualche giorno fa? Non è stata un'iniziativa di Trump, è stato Putin a chiedere la chiamata il giorno dopo l'incontro con il ministro degli esteri iraniano a Mosca. L'avvertimento agli Stati Uniti è stato diretto: non introducete forze di terra in Ucraina, non cercate di allargare la guerra, questo porterebbe la Russia a un coinvolgimento più diretto fino allo scontro totale. Ma Putin è stato chiaro con gli iraniani: la Russia sostiene pienamente l'Iran. C'è stato uno scontro anche con Merz sulle truppe statunitensi in Germania. Trump vuole davvero ritirarle dalle Europa, perché anche qua ricordate, spesse volte casa tutti, ecco, magari noi si festeggerebbe veramente in maniera troppo espansa, troppo elevata, in maniera stellare, quindi ecco, però non lo faranno assolutamente. Oltretutto noi ne abbiamo circa 15.000, la Germania ne tiene di soldati americani più del doppio, 36.000, insomma tanta roba. Quindi c'è stato questo scontro con Merz sulle truppe statunitensi in Germania, e quindi lui dice: Trump vuole davvero ritirarle? Ma penso di sì, dice, per quanto va del fronte germanico. Gli USA hanno decine di basi in Germania e circa 36.000 soldati. A mio parere quelle basi andrebbero chiuse, la seconda guerra mondiale è finita, l'Unione Sovietica non esiste più, ma Trump lo fa più come mossa punitiva. I tedeschi ci guadagnano, le basi sono benefiche per la loro economia, perdere quei soldati sarebbe devastante per la Germania. Questo è il pensiero sicuramente di Larry Johnson, ex della CIA. Altra domanda: cosa pensa del recente scontro verbale tra Trump, Papa Francesco e Giorgia Meloni? I commenti di Trump sono un'ulteriore prova che non è più l'uomo di 10 anni fa, mostra una forma di declino mentale. Declino mentale. È instabile, non controlla le emozioni. Attaccare il Papa non è intelligente, attaccare anche Meloni è controproducente. Dovrebbe cercare di farsi amici, invece insulta e attacca, rendendo meno probabile una collaborazione. Vabbè, ultima domanda: che peso ha l'influenza di Israele e di Netanyahu sulla politica americana, in particolare sull'amministrazione Trump? Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Gli Stati Uniti sono stati presi in ostaggio dai sionisti. Ma qua già da un bel pezzo avevamo capito sta robetta qua, basta fare 1+1=2 insomma, in sto caso devono liberarsene. Non è nell'interesse americano essere così succubi degli interessi israeliani. Trump ne è chiaramente prigioniero, preso in ostaggio da Bibi Netanyahu e dal governo sionista. Per fortuna l'atteggiamento dell'elettore americano sta cambiando, Israele diventa sempre più impopolare, ci stiamo muovendo nella direzione giusta per liberarci da questa influenza dannosa dello Stato israeliano. Quindi ripeto, Trump mostra una forma di declino mentale, perché è assolutamente instabile, è molto instabile. Vabbè, il tempo di leggere qualcosina per quanto riguarda Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zaleski. Zaleski se n'era uscito, se vi ricordate, con quella formula dialettale: i meciava il gran e lo vende ai nostri nemici. I meciava il gran, no? Perché qualche settimana fa vi ricordate, perché c'era questa inchiesta di Arez che aveva rivelato praticamente che c'era questa nave, la Panormitis, che secondo l'intelligence di Kiev trasportava frumento rubato da Mosca nei territori ucraini occupati, ed era diretta, appunto, come poi avvenne, è avvenuto, nel porto di Haifa. Non è la prima volta che succede, al che, ripeto, Zaleski si è incazzato che metta basta, che ha detto chiaro e tondo: i meciava il gran e lo vende ai nostri amici, ai nostri amici, in questo caso sarebbero praticamente quelli, appunto, di stile stella a sei punte. Quindi la guerra del grano, anche perché voi ricordate che quando noi lo si studiava anche un bel po' di anni addietro, l'Ucraina era il grande granaio del mondo, e quindi il grano lo si produceva. Per carità, non sarà sicuramente di firma biologica barra biodinamica, è una realtà convenzionale dove la chimica aggressiva è stata utilizzata, laddove gli OGM magari potrebbero essere anche entrati nel frattempo, non per quanto riguarda la formula del grano, ma magari sotto formula di mais e dintorni, probabilmente sì, anche perché la terra ucraina, quella terra nera, black, quindi terra, è assolutamente molto fertile, ovvio, lo era quando noi non sapeva sentore di un'Ucraina che potesse entrare in guerra o spinta in guerra con la Russia, spinta più che altro, ci mancherebbe altro. Quando se ne parlava allora, si parlava unicamente in riferimento a quel ben di Dio che doveva essere, appunto, presenza ucraina all'interno del corridoio 5, se vi ricordate, l'alta velocità città che da Kiev doveva arrivare sino a Lisbona per attraversare orizzontalmente il tutto, e l'unico freno pareva essere unicamente quella realtà indiana, in questo caso il movimento popolare Notav, che bloccava quindi l'idea di poter bucare le montagne per decine di chilometri e quindi unire tutta questa linea enorme di migliaia di chilometri che avrebbe attraversato diversi stati, laddove praticamente i progetti non erano in atto, l'Ucraina non sapeva nulla di nulla, era distante sicuramente da accendersi in maniera bellica, ma già allora, ripeto, sì, parlava spesse volte, appunto, affrontando il tutto, di questa terra particolarmente magari fertile. Ecco, se allora era così, oggi non più, ci torneremo su sicuramente per quanto riguarda quei danni del presente, del futuro e del futuro futuro futuro, e possiamo dirlo un miliardo di volte, per il semplice motivo che prima che noi si vada a bonificare tutto quel mal di Dio che purtroppo sotto formula bellica è stato utilizzato, e quindi con le esplosioni, con i missili, con i droni, con le bombe, con le devastazioni laddove avevamo l'amianto piuttosto che i ponti, le strade, i cavalcavie e di tutto di più, ecco, prima di rimettere in sesto sicuramente anche l'A di ambiente, di tempo ne passerà tantissimo, e avremo poi sicuramente quindi tutte le malattie e tutte le problematiche sanitarie che si solleveranno dal momento uno post firma della pace, che speriamo avvenga il prima possibile, o comunque insomma di una tregua seriosa, non come quella impartita dal Bird of Peace, cioè da quella scatola vuota, ma non avevamo nessun sentore, quello che era stato fatto a Sharm el Sheikh con la nostra ducetta alle spalle, l'unica o quasi penso l'unica allora rappresentanza al femminile, con Donald Trump che dice: finalmente 8 guerre e un quarto le ho fermate, adesso però metto a posto la situazione più devastante, perché la questione israelo-palestinese che si dipana da oltre 80 anni, tanto che si ricorda proprio in questo mese il 78esimo anniversario della Nakba, deportazione, quasi 1 milione di persone palestinesi che hanno dovuto abbandonare le loro terre, sono passati 78 anni, quindi non è una questione che nasce unicamente e prospera dal 7 ottobre 2023, ma la questione israelo-palestinese assolutamente si lega ai decenni precedenti, va bene, detto questo però volevo anche portarvi a conoscenza di questa roba qua, che è interessantina, perché voi sapete, quando abbiamo una presidente, un governatore, un premier che magari si dà da fare un po' con lo sniffo, se è amico americano può assolutamente buttarsi dentro le narici di tutto e di più, se non lo fa e però il compañeros è un po' nemico, si studia il sistema migliore per farlo trasformare il tutto in uno stato a forte presenza di droga, e quindi vuol dire narcostato, no? Il narcostato, mi riferisco soprattutto alla questione venezuelana, no, in casa venezuelana abbiamo visto assolutamente come si è bleffato, tanto che il tribunale di a poche settimane, insomma, dall'arresto del principale protagonista, appunto venezuelano, avete visto, ha smentito completamente l'idea che il Venezuela potesse essere sicuramente un narcostato, ma quando mai, tante altre realtà mari d'attorno sicuramente sì, lì assolutamente no, però serviva, ripeto, serviva portare a compimento quello che era quindi il progetto americano che è andato a buon fine, se notate non se ne parla praticamente più, o se non con il contagocce, e quindi Maduro è stato incasellato, messo sicuramente nelle patrie galere americane, di qui in attesa del quindi processo al fianco della sua dolce metà, non so se siano separati o se possono rimanere insieme, ma comunque insomma il ragazzo ha fatto la fine che Trump sognava, oltretutto con l'utilizzo di armi molto particolari, insomma, che ha messo completamente quindi fuori gioco in quell'intervento di qualche mese fa anche le forze che erano lì preposte alla difesa appunto del presidente venezuelano Nicolas Maduro, e quindi insomma, siamo abituati oggi anche a riconoscere che la violenza anche di armi utilizzate è elevata, nel senso vomito, diarrea e sangue dal naso e vai, cioè quindi praticamente tutte quelle decine là di quindi protettori di Maduro messi fuori gioco in pochi minuti, e quindi poi il resto è stato molto semplice, l'hanno prelevato in pigiama, caricato, bendato e portato appunto in casa americana. Perché? Perché era un narcostato, e quindi se è un narcostato tu devi intervenire, per carità. Qualcuno magari che vive sicuramente le realtà stile vivo e sia stasionte, dico veramente, è un non vivere, una pericolosità, la paura di uscire, mandare i figli in giro, e ci mancherebbe altro, insomma questo è testimoniato sicuramente anche diciamo nel panorama italico per quanto riguarda quanto si siano dati da fare per conquistare quelle mete, non solo stranieri ma anche italiani, intendo dire, per capirci immediatamente. E quindi uno potrebbe dire, beh, tutto sommato c'è droga, ragazzi, bisogna intervenire. Vabbè, nel caso di Venezuela, ripeto, era unicamente una mendacità, cioè una cosa fasulla inventata a più non posso. Pensate se per caso ci fosse stato un tribunale, o ci potrebbe anche essere sinceramente, che magari condanni a 45 anni di carcere Nicolas Maduro. 45 anni di carcere, ragazzi, vuol dire aver buttato veramente, ma quali sie chimiche, vuol dire veramente irrorare la cocaina là in alto, per carità, costicchia, però impressionante questa cosa qua. No, dico questo perché non so se avete intravisto qualcosa per quanto riguarda l'Honduras Gate, perché è bello, e qui si capisce sicuramente in che razza di malmondo insomma ci si trovi, tutti nessuno escluso, perché non so se avete sentito il caso Juan Orlando Hernández. No, costui è stato arrestato, allora siamo in Honduras, intanto lui era il grande protagonista insomma dell'Honduras in assoluto, l'ex presidente honduregno. Quando diciamo Honduras non è che si dica che sia così, in America centrale, uno dice, mi ricordo l'Honduras, no, non va mai in mondiali, però mi ricordo perché è il Mar dei Caraibi, 9 milioni e mezzo di abitanti, sento cosa che mi viene in mente, assolutamente, adesso mi viene in mente, l'Honduras, aspetta, perché mi consentivo l'Honduras, cacchio, mi pare che sia l'Honduras, l'isola dei famosi, ecco, è entrato in noi l'isola dei famosi, giustamente, quindi va ben così, l'America centrale, bagnata al Mar dei Caraibi, uno splendore unico a livello planetario, assolutamente, sì, insomma, capitale Tegucigalpa, sì, Tegucigalpa, quindi va ben così, 1,5 milioni più o meno, insomma, da memoria, 1,5 milioni, insomma, di abitanti, insomma, c'era sto presidente, Juan Orlando Hernández, bene, non mi viene condannato per narcotraffico, ragazzi, ma non posso credere, sì, anche questo, narcotraffico, porca boia, condannato a 45 anni di carcere, però qualche tempo fa, ma non tanto tempo fa, è stato graziato. Ma come è stato graziato? 45 anni, ragazzi, sì, assolutamente sì, è stato graziato perché adesso diventa la testa d'ariete, diciamo, della formula vincente, del binomio, diciamo, del duo assassino per quanto riguarda Stati Uniti e Israele, che hanno deciso praticamente di puntare su Juan Orlando Hernández, ex presidente honduregno, per favore l'attuale presidente in carica, ma soprattutto far sì che l'Honduras sia trasformato in una piattaforma di destabilizzazione dei governi progressisti in America Latina. Ercamadosca, che casino, ragazzi. Purtroppo è così. Un piano orchestrato dall'amministrazione Trump e da Netanyahu per destabilizzare i governi progressisti in America Latina, in particolare Colombia e Messico, con il coinvolgimento di leader come l'ex presidente honduregno Juan Orlando Hernández e così il presidente argentino, è quello della motosega, insomma, Javier Milei, no? È quello che viene definito Honduras Gate, quindi che è un insieme di audio leak stati resi pubblici da questo canale Red, canale rosso, che rivela l'esistenza di una struttura di ingerenza per orientare la politica nella regione sudamericana, con l'Honduras usato come piattaforma? No. Eh sì, per destabilizzare i governi progressisti in America Latina. Uno si chiederà, ma liberato così? No, liberato così no. Si è arrivati di fronte alle inferriate e ha portato tante buste di soldi per liberarlo. Il denaro per l'indulto per Hernández veniva direttamente da un gruppo di rabbini e persone che sostenevano Israele. Dio Israele ovunque, ragazzi, ovunque. Ma d'altronde se non lo fanno oggi, quando? Se non ora, quando? No, si dice spesso non ora, quando? Il progetto Grande Israele, quando? Qua non è Grande Israele, per parte quello, ma faccio per dire che insomma incredibile. Tanto che, attenzione, la più discussa tra queste realtà, e qual è la realtà? Adesso ne parliamo. Secondo i messaggi, perché è interessante questa realtà di Prospera, no? Prospera, i Prospera, no? Secondo i messaggi audio contenuti in conversazioni svoltesi tra gennaio e aprile 2006, roba fresca, questo Hernández, ripeto, ex presidente honduregno, cioè dell'Honduras, ebbene, quindi è stato presidente dell'Honduras tra il 2014 e il 2022, poi condannato a 45 anni di carcere per traffico di droga da un tribunale statunitense, cioè gli americani lo condanna a 45 anni, quindi deve marcire in carcere, ma successivamente arriva Donald Trump, edizione numero 2, a graziarlo. Starebbe tramando per tornare al potere nel paese, grazie al supporto decisivo di Stati Uniti e Israele, che in cambio otterrebbero facilitazioni per la costruzione anche di una nuova base militare e di centri di confinamento per presunti terroristi, su modello di quelli voluti dal presidente Najib Bukele in El Salvador. Bene, verrebbero assegnati direttamente a società private americane come la General Electric, e infine l'espansione delle cosiddette zone economiche speciali, veri e propri dispositivi. Questo è il sogno di Peter Thiel. Peter Thiel ha detto chiaro e tondo: noi siamo qui a incassare un sacco di soldi per dare là delle zone economiche speciali, dove le vostre regole già ce ne sbattiamo, ma un domani non avete nemmeno più il coraggio di utilizzare, non so, il ricordo di quelle normative, di quelle leggi, di quei regolamenti, di quei codicilli. Sono zone economiche speciali, veri e propri dispositivi di espropriazione territoriale e a sovranità limitata a beneficio di capitali stranieri, che l'amministrazione di Castro, Xiomara Castro, prima presidente donna dell'Honduras, in carica dal 21 al 25, aveva iniziato a smantellare. Era questa smantella, ma la più discussa tra queste realtà è Prospera, che sorge sull'isola di Roatán, una vera e propria città privata, porto franco, libero dalle maglie dello Stato, in cui sono investitori del calibro di Peter Thiel a dettare interamente le regole. Abbiamo già parlato di Prospera in riferimento alla calata in Italia e a quelle conferenziette sataniste o quasi a porte chiuse da parte del nostro Peter Thiel. Vabbè, quindi intelligenza artificiale oggi, quella che utilizza anche l'esercito americano, l'esercito statunitense, è tutta roba propria in punto del grande brevetto in mano a Peter Thiel. Si sta arricchendo che metà basterebbe. Va bene, e se volete approfondire la questione, ripeto, è interessante addentrarsi all'interno della la questione dell'Honduras Gate, per capire che razza di momento stiamo attraversando a livello globale. Dobbiamo imparare che c'è quindi narcostato. Quindi se Hernández adesso torna utile, si tirano fuori i soldini per liberarlo, e ricordo, è una giunta di rabbini con il primo ministro Benjamin Netanyahu al fianco, che ha fatto sì che questa operazione arrivasse fino in fondo. Bene, così sarà anche per Raul Castro, secondo il vostro punto di vista? No, Raul Castro no, perché nel 59 era al fianco di Fidel, o comunque lì ci stava. No, perché ha un sacco di anni, ha superato ampiamente quota 90, siamo a 94 anni. Per la qualcosa Raul Castro in queste ultime ore è sotto il mirino per l'ennesima volta dei falchi statunitensi, che mettono nel mirino appunto il presidente cubano, perché Cuba oggi è altamente strangolata. Il blocco e quant'altro per quanto riguarda boicottaggio e di tutto di più sta avvenendo da decenni e decenni, però la situazione che si sta dipanando in questi momenti è assolutamente terrificante. Però attenzione, perché voci di corridoio danno proprio in queste ore una mobilitazione nei corridoi statunitensi per far sì che ci sia un cambio repentino e velocissimo a L'Avana, o meglio la figura di Raul Castro venga definitivamente quindi cestinata, perché secondo quanto ricostruito appunto dal New York Times potrebbe essere messo sotto accusa criminale dal Dipartimento della Giustizia per il ruolo che come ministro delle difese avrebbe giocato nell'ordinare l'abbattimento di due aerei dell'organizzazione anticastrista Bradas Turescu, colpiti nei cieli del Mar dei Caraibi da MiG dell'aviazione cubana mentre sorvolavano le acque dell'Oceano Atlantico, lo facciamo breve, febbraio 1996. Oh ragazzi, dai, cioè il ventesimo anniversario della radio, nel siamo già a quota 50, vuol dire 30 anni fa, no, sinceramente. No, questo è il mattume che abbiamo davanti. Ritirarsi in montagna ne vale la pena, sì, ma almeno lasciateci sgombro un po', diciamo, di apparato celestiale, un po' di cielo, lasciatecelo sgombro. Va bene, troveremo sicuramente, diciamo, conferma di bel respiro lungo il torrente Colmeda, questo è il 2 di giugno e quindi siamo un bel blocco che arriverà, a proposito di bloccheo, un bel blocco che arriverà nei contesti, diciamo, del bosco di Marco Scapin, ma Marco Scapin tra virgolette, nel senso che è un bosco ovvio liberissimo, laddove lui fa da guardiano soprattutto nei confronti dei cacciatori delle doppiette del piombo, no, da piombo fuso o sfuso che dir si voglia, insomma, epoca lontana dalla questione israelo-palestinese, al piombo appunto dei cacciatori che lui cerca di tenere a debita distanza. Noi vivremo sicuramente una passeggiata, la camminata, faremo di tutto di più all'interno, diciamo, di quella giornata, ricordo la nostra grande Mara, martedì 2 giugno, e lo faremo soprattutto partendo con il ritrovo alle ore 9 di pubblicità di fronte alla Pedavena, dopodiché andremo a parcheggiare da lì a 5-10 minuti, poi saleremo sicuramente il fronte boschivo per arrivare al campo base, roba alquanto sempliciotta, tutto sommato, se proprio ci sono difficoltà estreme manderemo su una o due macchine che già ci sono per caricare eventualmente zaini, dolci o comunque roba varia da portare sicuramente in sommità. Poi sommità vuol dire poco nulla, sia chiaro, però in un contesto boschivo bellissimo si respira veramente, diciamo, questo ben di Dio, appunto, regno del bosco, con il Colmeda, con il masso glaciale, con le piramidi di terra, con soprattutto i sentieri che saranno a buon profumo del piccolo popolo, quindi vuol dire Folleti, Gnomi, Fate, anche le Anduane, Onguane, perché chi ci mette la G, chi ci mette la D di Domodosso, la Manduane per quanto riguarda sicuramente quel fronte del Colmeda, laddove ci sta anche la grande Iacuzzi del nostro Marco, e vuol dire per chi lo volesse immergersi per ritemprare tutte le nostre autostrade sanguigne, perché fa molto ben quell'acqua là, assolutamente sì. Poi arriveremo al Casarin di Mare Alberto, lì ci sarà un rinfresco, poi avremo anche la prima esibizione del gruppo dei Cigni del Sole con Leo, che ho sentito anche stamattina in formula strepitosa, perché domani saremo con Leo assolutamente in quel di Genalta, saremo in quel di Genalta per aprire un po' quindi i contorni della nostra organizzazione, vuol dire praticamente prepararci, andare a fare un sopralluogo, anticipare un po' i tempi per i parcheggi, la camminata, lo spettacolo, ove andremo a ubicarlo, quindi a organizzarlo, e domani andremo a Genalta, insomma siamo nei luoghi del lago del Miss, se vi ricordate, insomma nei luoghi del lago del Miss. Va bene, questo comunque lo faremo più avanti appena avremo sicuramente la possibilità, perché il mese di giugno è il prossimo, è alquanto ricolmino, perché il 2 siamo qua, il 7 siamo in motonave, il 16 c'è il gas, poi l'altro gas, poi abbiamo il grande concerto di Luca Bassanese, insomma ufficiale sabato scorso, facciamo un sembra nel nome della grande Mara per sempre, sarà il titolo, molto semplice, storia di un amore invincibile è il titolo dello spettacolo di Leo Lazzarini il 27 di giugno, e a seguire poi avremo il concertissimo di Luca Bassanese, quindi io li ringrazio in maniera anticipata, sono messi a disposizione per la nostra realtà di radio e soprattutto anche per ricordare Mara. Quando dico Mara dico Cristina, ma dico tutti gli altri che sicuramente noi teniamo assolutamente al nostro fianco in tutte le attività, in tutte le manifestazioni, e laddove c'è mobilitazione noi assolutamente andiamo anche con quel leggero peso, nel senso buonissimo del termine, di tutti quelli che sono già trapassati, che però ci hanno sicuramente insegnato a camminare in un determinato solco e quindi lo hanno illuminato allora dalla loro presenza, e oggi dall'alto assolutamente continuano ad essere sicuramente luce vibratoria, che per noi è assolutamente molto importante, che perché non muore mai nulla che sia passato dal cuore, quindi se non muore nulla che è passato dal cuore, ragazzi, questi hanno sicuramente dei posti di assoluto riguardo, tutti quelli che insomma qua dentro hanno dato tanto, e adesso è utile sicuramente, appunto, che siano sempre al nostro fianco come avevamo loro promesso, ci mancherebbe altro. Quindi ripeto, il 2 giugno siamo là, bisogna prenotare, abbiamo già tante prenotazioni, però dobbiamo sapere per il parcheggio, perché il problemino è un po' il parcheggio, piuttosto che poi a quanto caffè magari preparare, l'acqua e tutto. Ecco, ringrazio anche gli amici della Pasta Palladio, perché insomma già 10 litri di vin rosso arriveranno in loco e quindi saranno distribuiti per chi vorrà anche avere sotto mano un bel bicchiere di vin, il goto, anzi meglio dire goto, il goto del vin, e quindi me ne hanno parlato sabato scorso, e ringrazio il nostro scarparo di fiducia per quanto riguarda l'amico di Resana, ma in questo caso per i 90 litri che saliranno in motonave con noi. Quindi è un darci una mano in maniera tale da poter anche magari riuscire a risparmiare qualcosina nei termini, diciamo, di organizzazione dal punto di vista economico. Dispiace perché la motonave continuano a chiamare, ma sarebbe ovvio, servirebbe il doppio, il triplo sinceramente, perché è tutto pieno e quindi diventa veramente molto difficile. E vabbè, se qualcuno ha conoscenza di motonavi da 500 posti, potrebbe essere utile saperlo. Vabbè, saremo lì con Leo, quindi che il 7 giugno a Pelestrina, piuttosto che Lido, laddove la nostra Silvia ci aspetterà a braccia aperte, perché ci ha promesso assolutamente, come potrò mancare assolutamente al vostro arrivo, abbracciarvi tutti e salutarvi tutti con un gimme five, piuttosto che un assaggio, diciamo, di prodotti di casa. No, questo non lo farà assolutamente, nel senso che a odio nei nostri confronti, per semplice motivo non siamo mai riusciti praticamente a trasportarla all'interno. E oh, ragazzi, la Silvia però ha promesso che col canotto farà sicuramente miracoli, quei miracoli che noi ci aspettiamo per risolvere un po' di questioni belliche a destra e a sinistra. Va bene, detto questo, eccoci qua, siamo in quattro, grazie Paolo da Paese, a posto, ciao Luca per il 2 giugno al Bosco del Fonta, siamo in quattro, bene, ottimo, siete in quattro, perfettissimo, va bene. La Silvia B, Cancaro, ecco, arriva subito la risposta Cancaro, perché avete capito, se fosse stato il sistema mattonea tecnologica stile sottoscritto, io devo fare la lettera C, visto che la lettera C però è nella ABC iniziale, non so se mi capite, penso di sì, devo fare la C, devo aspettare perché il trattino vada verso destra per mettere la A. Lei in un frangente di mezzo miliardesimo di secondo ha già mandato Cancaro, ma con il punto, cioè che sia sottolineato e quindi da denunciarsi a spada tratta fino in fondo con il punto, come dire, punto a, non è che sia la speranza, adesso arriverà il manca parti di testo, perché in questo caso spesse volte quei messaggi sono lunghi, manca parti di testo, ma qua mancano ancora parti di testo per quanto riguarda messaggi lanciati a sottoscritto nel 2021, ci mancherebbe altro, qua una roba che però se dovesse cadere non è che succeda il finimondo, ecco, sinceramente, che altri parte bestemme, qua invece no. Quindi il primo Cancaro di giornata arriva dal fronte della nostra Silvietta B. BD che ben che te voemo, però sta pur certa che un domani, quando riusciremo a realizzare un sacco di skate, ci compreremo la motonave e quindi andremo, pure se qualcosa avanzerà alla Global Sumud Flottiglia, ma se qualcuno ha intrallazzi con il sistema del Mossad, magari se qualcuno di nostri, perché ritirano un sacco di navi e le svenderanno su internet prima o poi, ecco, è brutto da dirsi, ma se qualcuno magari ha tali conoscenze e mani in pasta, ecco, via Muson potrebbe farci arrivare l'imbarcadero. Comunque ripeto, oltre i 400 posti, altrimenti 250 quali facciamo con estrema velocità, come minimo 400, dai, dai 400 in su, thank you very much, e soprattutto il piano superiore non scoperto, perché abbiamo fatto, visto una volta col sole ti spaga la testa, se piove piove, se c'è il vento, cacchio, è bellissimo, se il tempo è perfetto, ma noi viviamo nell'imperfetto, però sinceramente io avendo avuto, no, questa è un'altra roba, avendo avuto, vecchia barzelletta sinceramente. Vabbè, salutiamo la nostra Silvia, perché guardate, se vuoi un ben dell'anima, ragazzi, alla Silvia, dai, vabbè, fate a patente che te vieni a partenza, che ti troviamo un posto, lo state tutto, il nostro nuovo mozzo al femminile. Va bene, serve altro, sì, cosa stavo dicendo? Ah no, che beh, siamo pieni a giugno e quindi pian, Ferragosto, però ne parlerò in maniera più dettagliata, è arrivato il menù, è tutto il programmissimo della Ferragosto e quindi la camminata all'interno di quel ben di Dio, e dopodiché si arriva in sommità laddove il paesaggio d'attorno io lo identifico come una serie di una galleria con quadri al naturale di inestimabile valore, e quindi ci si stravacca in quel contesto e basta. E si fa assolutamente quindi palleggiare il terzo occhio, che va ad alimentarsi di tutta quella energia che te la regala il muggir delle vacche, quelle limousine, quel marrone bello vellutato e quindi glabro, e dopodiché tutto quell'insieme di verde quindi ampio che dall'assù si domina alla grande, compresa la casera del nostro Boraccia, compresi i piatti del nostro Boraccia, perché sarà grigliata con, ragazzi, con una qualità devastante. A 20 euro penso sia sicuramente un regalo, perché tanta roba, con oltretutto formaggio finché sciopa, proprio nel volantino mi è passato sabato è scritto proprio così, e formaggio a volontà per chi poi lo volesse finché sciopa, va bene. C'è tempo, intanto Ferragosto c'è tempo assolutamente, si arriva a 1500 più o meno in un contesto bellissimo, in un contesto veramente bello. Chi vuole può andare su direttamente, e gli altri invece prendono la strada un po' più larga per inoltrarsi all'interno del sistema boschivo, e sempre c'è strada battuta e quant'altro, si arriva comunque lassù. C'è un po' di salitina da fare, ma insomma eravamo tanti che l'altro anno l'abbiamo fatta senza problemi. Però ripeto, se qualcuno desidera magari rimanere lì a masticare, a divertirsi nel primo pomeriggio, lo possiamo fare tranquillamente. Va bene. Signori, ecco, dall'assù non potremo sputare assolutamente, non si sputa in faccia quei quadri di inestimabile valore come dicevo poc'anzi, perché a sputare possono farlo solo i signori sionisti, solo la realtà israeliana, solo l'ebraico momento può farlo, perché voi sapete assolutamente che Ben-Gvir, Itamar Ben-Gvir, una delle persone che più di tutti forse odio a livello internazionale, ma al pari di Smotrich, di Netanyahu, di Trump, ecco, l'elenco è tanto, però se dovessi, non so, elencarne qualcuno nelle dita di due mani, nei primi dieci questo ci sta, ma proprio alla grande. Parlo del ministro terrorista sionista, sia molto chiaro, cioè quello che ha giustificato che quando vi vedete sputare alla Madonna, al Cristo, spaccare a testa, cioè quando uno sputa alle anziane palestinesi, cioè ai bambini, cioè dite che spunta il muso, che non c'è nessun problema, perché è una pratica antica, cioè nell'antica tradizione ebrea ortodossa esisteva, quindi questa roba se puoi sputare tranquillamente, attenzione a cioè anche l'ho detto Itamar Ben-Gvir, al che noi abbiamo detto qui ragazzi, qui l'ingegneria genetica deve venirci in soccorso, comunque i grandi esperti per quanto riguarda la riesumazione, perché con la genetica si fa miracoli. Bene, noi dobbiamo riportare in vita quei grandi giocatori con le nocche portentose d'acciaio, e nocche vuol dire quei che sbatteva sotto quando che giocava a carte, e che era il cartello d'entrata praticamente nei nostri, diciamo, a baretti, anche a Castelfranco Veneto, vietato sputare per terra, ma perché prima si poteva sputare per terra, partiva da che sì, però è stata masticando forse, cacchio sto dicendo, però avete capito, scatarrate roba, quindi dovremo riportarli in vita, li portiamo lì al cospetto di tutta questa Itamarata, Itamar Ben-Gvir e tutto quel brutto quindi sistema maciullesco, e ci diamo dentro con i nostri del passato, perché questi che avevano anche il sigaro allora, capito? Però ragazzi, vietato sputare per terra, ricordo con il cartello praticamente nelle adiacenze del quartiere Valsugana, vietato sputare per terra, riesumiamoli tutti, andiamo in un esercito e li inondiamo, diciamo, di quello che avete già capito essere da farsi il prima possibile, poi parleremo del resto, ci sentiamo tra poco. Senti che bel ritornello, Luca Bassanese. Hola, hola, hola. Drink e Coca-Cola. Il Benevento vince largo, chiaro, netto e trasparente in maniera pseudo-ondulata.
1: Sono affamato di giustizia, non di rabbia, perché la rabbia uccide e non perdona. Distruggere non serve, dobbiamo costruire, a lamentarsi si finisce per morire.
0: Hola, hola. Esatto, questa sì.
2: Drinking Coca-Cola, tu sei Superman, tu hai venduto
0: Peter Pan.
2: Hola, hola, hola.
0: Questa bisogna che la faccia, drinking che a sera dal vivo il 27 giugno, ragazzi, troppo
2: tu
0: bella.
2: Tu sei Superman.
0: E i bambini che ciapa molto, tutta perché

hai venduto Peter Pan? Ciao Luca, buona giornata. Mi puoi spiegare il mistero di Jack che dice nella pubblicità del 5 per 1000 Daniele a Padova? Beh, i Jack è quella roba che fa funzionare praticamente le cuffie. Nei trascorsi di Radio Gamma 5 avevamo un cestinello stile Vimini, quello che ti metti è caramelle, dai Rossana a tutto quello che ti piaceria masticare. In sto caso invece noi si metteva praticamente questa parte finale per quanto riguarda e cuffie Novaga, vuoi il Jack per immetterlo diciamo nel giusto settore. E quindi i Jack erano messi lì, ma spariva sempre. I mega c'aveva tanti che i Jack, per qualcosa avremmo potuto allargarci già diversi anni fa. Si lega alla questione delle cuffie, il mistero di Jack. E tu hai venduto la partita, sempre presente, un abbraccio in ondulazione oltrista perpetua, Ale, tripletta de che altro, a posto il Benevento o Malvento. Ciao Luca, buona trasmissione, Davide D'Alesiano. Ora che qua abbiamo Simone che mi gestisce i controlli esterni. Lesiano non esiste, forse Peter Thiel vuole fare sicuramente una nuova isola dove commercialmente le massime libertà di realtà normativa. Lesiano, ma dove sei che Lesiano? Dove sei questo paese Lesiano? Noi vogliamo fare un'iniziativa in quel di Lesiano, provincia di qualcosa. Ora qua, parte! Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre lucidamente sul pezzo, bravissimo. Ma come fai? Io mi impasticco costantemente con multivitaminici integratori naturali, ma nonostante ciò non mi sento al tuo livello energetico e mentale. Dai, confesso, come fai? Un mega abbraccio. Davide da Vicenza. Davide, la polverina magica, ti fai di droga e ti sia a posto. Sì, dai, si tombato. Non esiste, lontani da quella porcheria, lontani. La nostra droga è, che ne so, la resistenza, dopodiché se fa l'infarto però è male in diretta. Davide, attenzione, bisogna stare molto molto molto attenti, molto attenti, molto attenti. No, è la granaticità, l'essere del toro che non gli va mai bene una, perché ti sia il 12° posto anche quest'anno e si pensava dal 9° all'11°. Siamo 12°. Però si potrebbe ribaltare la situation nel caso che domenica ultima di campionato, lo scorrere di titoli di coda per quanto riguarda questo insulsetto di campionato prevede il derby della Mole, e allora sarà Mole vincente o sarà Mole perdente? Non lo so. Nel frattempo Zizza mi manda la Germania dei primi propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. Sì, l'avevo visto Zizza, tanto che sarebbe da dare in là ad una serata con uno spettacoletto, ma anzi 27 giugno si potrebbe fare, che sarà in Anguria o no? Si potrebbe fare, cacchio. Voi sapete perché mi ha mandato questo Zizza? Perché ormai siamo oltre ogni oltre. Perché questo lo aggancio a quello che Paola mi mandava. E cioè, ma Luca, caro, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura, ho aspettato qualche minuto per leggerlo perché qualcuno ha finito ormai di masticare, basta, 13:10 si finisce di masticare, ragazzi, dai. Ma caro Luca, venerdì mattina su Radio 3 dicevano che addirittura nella loro propaganda i politici israeliani dibattono su cosa sia meglio infilare nell'ano i prigionieri palestinesi durante la tortura. Ma porca putanassa, ti rendi conto a che livello sono? Saluti da Paola. Sì, ma noi questo non l'avevamo detto, ma lo sappiamo assolutamente, purtroppo, per quanto riguarda le torture e tutto quello che avviene da decenni all'interno delle carceri israeliane barra sioniste. Questo è ovvio, c'è una violenza laddove, altro che in attesa del processo. Ma adesso hanno festeggiato con la grande torta Itamar Ben-Gvir, la 50enne mogliettina brutta come il Pekka, non importa, ma l'importante, beh, è ancora più brutto del Pekka stesso nella sua quintessenza in assoluto, gli ha fatto la torta, se avete visto, in prossimità del compleanno, quell'happy birthday
Kennedy con il cappio disegnato in riferimento sicuramente alla legge che è passata a livello di Knesset, quindi al Parlamento israeliano, per quanto riguarda quindi la pena di morte per i terroristi quindi palestinesi. No, non ho quei altri, cioè che altri non conta, hanno i loro in casa propria, no. E te mi dire, ma i terroristi, Luca, sì? No, ma guarda che qui si traduce terrorismo come anche un lancio magari di una pietra che non è di 30 grammi, ma se raggiunge magari il mezzo chiletto o i tre etti, stiamo molto attenti, molto attenti. Vabbè, comunque sì, in effetti sono cose che danno un fastidio enorme, noi continuiamo sicuramente qui alle nostre spalle ad avere la bandiera, lo dico alla signora di sabato sera, perché mi hanno detto in riferimento alla trasmissione di sabato sera, come può Dio permettervi di avere che la bandiera là alle spalle, perché la trasmissione andava in diretta Facebook, cosa che io non so nemmeno sicuramente taccare e fare, però sta signora che rispondevo chiaro e tondo, guarda te che è un dono, e se non te lo avessi te mettiamo a raccolta e veniamo noi, te che è un dono che penso sia il pollice, l'indice, il medio, col medio te me mandi a quel paese, siamo abituati, se ne sbattiamo altamente, con gli altri due dita o una o due te giri o canale e te ve dove cacchio che te vuoi ti, questo mi riferivo io sabato sera, abbiamo qua post gas per quanto riguarda soprattutto cavare che bandiera, no bandiera se qua, anzi abbiamo raddoppiato, abbiamo triplicato, so che mettiamo in difficoltà tutti quelli che va in diretta sicuramente per quanto riguarda i video che viene allestiti qua dentro e quindi cerca di ripicciolire l'angoletto e quindi va bene se te lesi, per favore non accendere la terza luce quasi al terzo occhio, no, qua invece abbiamo sicuramente d'attorno anche la realtà del Libano, anche la realtà palestina replicata con no alla guerra palestina libera, d'altra parte che l'Iran, signori speriamo che non si accenda altri fronti bellici per il semplice motivo che non abbiamo più spazio a mettere bandiere. Quelle di Cuba, attenzione, quelli di indiani di Cuba, come abbiamo fatto sabato scorso, quella dei col diretti, ragazzi. Si contra col diretti. Mi dice, come effetto mettere, ragazzi, che sia una X gigantesca nera per dire chiaro tondo quanto noi si bocci assolutamente la col diretti. E in riferimento all'Etea, quanto noi la maledica bocciandola. Che è diverso, no? In effetti sì. No, mi diceva appunto il Zizza, la Germania reprime i propalla, ora nel mirino c'è anche l'Anguria. L'Anguria! Un dossier dei servizi segreti tedeschi prende di mira i movimenti di sostegno alla causa palestinese, c'è anche un elenco di simboli considerati antisemiti tra cui l'anguria spezzata, perché forse dico ori, che cacchio, verde, bianco e rosso, che cacchio, non so. Bene, ora utilizzeremo altri ricordando Merz e dintorni. E l'anguria faremo la possibilità di avere angurie il 27, taglieremo alcune angurie, ragazzi. Sì, ma avevo letto la cosa veramente allucinante. Allora, intercettazioni in corso, la flottiglia sotto attacco in pieno giorno, grazie Sergio, all'ora del messaggio. In pieno giorno navi militari israeliane abbordano le barche della Global Submund Flottiglia cariche di aiuti umanitari, a forte rischio l'incolumità di chi è a bordo. Assolutamente sì, ragazzi, per questi qua dopodiché madonna. Quindi quello che possiamo fare ora da terra, fare girare i post e i comunicati, tenere alta l'attenzione e scendere in piazza durante per le convocazioni che vengono lanciate. Ora è in corso la manifestazione per lo sciopero generale. Allora, indipendentemente che noi si creda sicuramente al fatto di scendere in strada o non scendere in strada, io sono assolutamente da parte di quelli che scendono in strada per sta roba qua, perché quando lo hanno fatto, voi avete visto quanto hanno dovuto architettarsi i sistemi mediatici o comunque soprattutto anche i signori stile Trump piuttosto che Netanyahu per quindi trovare nuovi equilibri con la balla del BOP vuol dire Board of Peace, vuol dire sicuramente quella farlocca di tregua per la qualcosa non esiste, però se avete visto non se ne parla più o se ne parlava sicuramente molto meno, si era portato sotto altri riflettori la situazione e quindi di conseguenza ben venga quelli che oggi vanno sicuramente diciamo on the road in strada in maniera tale da dire chiaro e tondo questi non possono permettersi tutto quello che si Dio fare, purtroppo ragazzi il male oggi assoluto, tralasciando diciamo sicuramente gli inferi più inferi, è assolutamente a firma del duo o del trio Anglo-America piuttosto che sionismo. Sì, ma adesso veramente basta per quanto riguarda tutto quello che è proprio del sistema sionista. Del sistema sionista, anche perché un po' di problemini in casa li tengono. Non lo dico a caso perché non so se lo sapete, ma c'è un piano israeliano per una nuova Nakba a Gaza e questo vuol dire 78 anni dopo si continua sempre nella uguale misura per cacciarli e far spazio. Quello che sta avvenendo in Cisgiordania è devastante. Ne abbiamo parlato assolutamente in maniera flebilissima sabato scorso, avevo ospite, sono stati felici di essere qui con il banchetto al gas e si riproporranno assolutamente con i prodotti palestinesi anche sabato
20 di giugno. Le kefia le abbiamo esaurite prestissimo, sabato scorso, abbiamo piazzato diversi chili anche di datteri, quelli sfusi, quelli in scatola, e poi anche le spezie, quindi palestinesi. Erano quelli dell'ACS, quindi l'Associazione Cooperativa e Solidarietà, e di Padova, e che si lega praticamente anche alla figlia di un nostro espositore storico, e quindi è Agostino. È arrivato qua Nicola Manno a conoscerci, e soprattutto l'ho portato in diretta per far conoscere esattamente quello che da tanti anni portano avanti, non solo sul fronte Gaza Cisgiordania ma anche in Congo. E dal Congo sapete che si è alzato anche il nuovo pericolo virologico, attenzione, perché nuova peste anche parte, diciamo, da quel contesto là. Questo ce lo dice l'OMS, non so se ne avremo tempo oggi per quindi arrivare a discutere di questo, ma dicevo piuttosto quello che la Knesset a livello quindi di Parlamento israeliano si sta preparando a fare, cioè si pensa quasi di scioglierla. Questo è quello che si apprende da quel fronte, visto che la coalizione di Netanyahu sembra reggere sempre meno, perché l'elettorato israeliano si è rivoltato assolutamente contro questa agenda sanguinaria anche in terra israeliana. Io ricordo le manifestazioni oceaniche che a livello storico avevano toccato prima del 7 ottobre 2023 il comparto di Tel Aviv e dintorni, quindi non le città più conosciute ma anche le altre. Si parlava di centinaia di migliaia di partecipanti, con tantissime migliaia di giovani in primissima linea. L'indice puntato era verso quel governo a guida Netanyahu, anche perché Netanyahu era assolutamente sotto quindi le scure della giustizia per quanto riguarda i tre fronti aperti, appunto, da un punto di vista processuale. Ovvio, se c'è guerra c'è sicuramente motivo per allontanarsi da tutto questo, ed è quello che praticamente è stato fatto, perché c'è guerra, c'è speranza di vita, e quindi anche di incrementare magari un po' di sondaggi a suo favore, come è avvenuto. Però ultimamente, ripeto, i numeri non sono proprio dalla parte del fronte di Netanyahu, o comunque di quel governo di estremissima destra che si è confezionato a livello israeliano, perché ricordo che si parla del patto di Cesarea. Cesarea è un nome che non dice nulla, ma dice a più di qualcuno che mani ha masticato benissimo per quanto riguarda la villa, villaccia, villona, vuol dire la residenza privata proprio a Cesarea di Benjamin Netanyahu. Vuol dire che un po' di anni fa in questo contesto si è ritrovato il Benjamin Netanyahu, che altrimenti, ripeto, sarebbe finito a processo in maniera triplica. Ebbene, lì ha deciso di quindi aprire le porte a tutte le formazioni di estrema destra, quindi il partito sionista religioso, in questo caso è Smotrich, Yehudit Eitmar Ben-Gvir, e questi hanno fatto sì che il personaggio in questione potesse insediarsi a fine dicembre del 2022. Di lì a 10 mesi succede quello che ben conoscete il 7 ottobre 2023. L'abbiamo detto tante volte, la cosa è stata preparata sicuramente e agevolata soprattutto dal fronte anche sionista, per forza di cose. Sarebbe stato matematicamente impossibile, se è vero quello che si legge, un anno e mezzo per quindi pianificare tutto quello che Hamas ha permesso, quindi con il triciclo per arrivare dall'altra parte, vuol dire il deltaplano piuttosto che l'ape car, piuttosto che il motorete, piuttosto che le autovetture, piuttosto che butto sue reti con le ruspe, quindi 18 mesi di lavoro e uno dei più alti sistemi tecnologici esistenti, compreso sicuramente quei tre sistemi, diciamo, i servizi segreti. Nulla avevano visto, ovvio che avevano visto, hanno lasciato andare il tutto, ovvio, hanno permesso sicuramente quella mattanza per quanto riguarda sicuramente quello che ha fatto Hamas, i 1200 morti, tanti ricordo ancora e sempre anche dal fuoco amico, oltretutto intervenuto con estremo ritardo, con un rave party o cosa similare messo praticamente nelle adiacenze dei confini, appunto, palestinesi, senza tante guardie al fianco, ma quando mai. Però ripeto, già andare dall'altra parte e quindi rompere il confine è cosa impossibile, però questo è stato permesso, tanto quanto quello che ormai tanti denunciano anche a livello di Knesset, cioè all'interno del Parlamento. L'opposizione oggi sta denunciando anche sempre più a voce elevata, quindi a volume alto, tutto quello che si lega alla figura di Benjamin Netanyahu per quanto riguarda quei soldi. Attenzione, noi parliamo di milioni di dollari che arrivavano dal fronte del Qatar, che atterravano in Israele e venivano destinati alle sacche di Hamas. Hamas serviva a essere quindi reso potente per far sì che l'AFP e quindi quell'altra fazione palestinese non potesse prendere il potere, perché erano quelli che erano assolutamente d'accordo con la stipulazione della pace e quant'altro sulla questione israeliana.
Israele palestinese. Quindi di conseguenza i soldi Netanyahu ne ha passati una caterva, cioè un'infinità. La responsabilità c'è tutta, bisognava fortificare quindi il fronte di Hamas. Tunnel o non tunnel, anche perché, ripeto, stiamo parlando unicamente di una realtà che si esprime in una quarantina di chilometri per 12, è ovvio. Quindi pochissima area, pochissima superficie. All'interno di questa superficie, con il Board of Peace, ci hanno preso per i fondelli in maniera altamente mendace. Per quanto riguarda quella linea gialla, oggi è diventata arancione. La linea gialla vuol dire praticamente, eh no, qua stiamo noi altri in casa vostra per gestirvi e controllarvi. Li hanno schiacciati o fronte o mare, o fronte o mare, li hanno schiacciati lì. Si parlava di un 50% di territorio in mano a Israele. Oggi possiamo dirlo chiaramente 64%. Quindi circa due terzi di quel poco che è la striscia di Gaza è assolutamente ancora a presenza militare israeliana.

Questo è quindi ufficiale essere avvenuto, si chiama decompressione psicologica. Hanno visto quello che ben possiamo immaginare e quindi di conseguenza dobbiamo quindi rimetterli un po' in equilibrio da un punto di vista quindi mentale, da un punto di vista psicologico, da un punto di vista fisico, e quindi questo l'Italia si è permessa di fare, ovvio. Puoi dire non siamo colonia, noi siamo assolutamente colonia estrema al massimo livello per quanto riguarda il duo in questione che narriamo spesso, l'America e Israele. In riferimento alle chiusure delle basi americane, magari questo avvenisse, ed ha ragione assolutamente Sachs, ripeto, lui è un economista, un saggista, un politologo americano, quando dice chiaro e tondo che le basi americane in Italia, ovvio che non fanno sì che noi si possa essere indipendenti con la I maiuscola, ovvio che lui dice che un paese che ospita basi militari straniere sul proprio territorio non può definirsi pienamente indipendente né sovrano. Noi oltretutto, ripeto, dopo mai la Germania ne abbiamo 120 più 20 segrete ed è assolutamente tanta roba. 15.000 soldati americani di stanza in Italia non sono qui a far a vacanza, per carità, avremo anche sicuramente realtà limitrofi che si adopereranno in guadagni dal punto di vista commerciale, tutto quello che volete, anche se comunque quando gli va fuori a Militar Polis arriva, perché questi di casini di notte ne fan che metà, basterebbe, hanno i loro locali, per carità, però ripeto, 15.000 americani in Italia, 34.000 in Germania, abbiamo sta medaglia d'argento, ma dice giusto Sachs, ma basta fare uno più uno, ripeto, ovvio. Magari si chiudessero le basi americane, ma quando mai? La porta aerei sul Mediterraneo chiude le basi americane, ma che cacchio stiamo dicendo? Questo è un psicopatico che come si sveglia domani mattina te spara a cagata, dopodiché non toglie nulla e nulla, se ne togliesse già 100-200 va bene, non applaudiremo assolutamente, ma intanto vorrebbe dire un inizio di qualcosa, ma non lo farà assolutamente. Magari, ripeto, l'Italia potesse assolutamente, poi c'è tutto il resto, poi abbiamo tutto quell'angolo, l'angolo controllo dell'informazione e tutto il resto, sia molto chiaro. I nostri dati, il nuovo petrolio dato in mano al fronte sionista, quindi israeliano, ragazzi, quindi è inutile girarci attorno. Però dicevo, a Cesarea, lì, residenza privatissima, e quindi la villa di Netanyahu con accanto la moglie, molto cancara la moglie, che sia cancara, la moglie di Benjamin, la prima penso, poi si è separato. Molto aggressiva, molto cattiva, assolutamente molto cattiva, così le cronache riportano spesse volte. Quindi in quel contesto lui riesce praticamente a far sì che per la prima volta nella storia di Israele si riesca, diciamo, a costituire il più elevato governo di destra, ma di estrema destra, anzi direi di estrema destra in assoluto. Ovvio che nel DNA di un sionista, nel DNA di un israeliano, la sindrome di Masada non è mai venuta a mancare, e se lo fosse, il sistema di propaganda sionista te lo tiene sempre acceso, quel sistema di sindrome. Quindi Masada cosa vuol dire? La sindrome di Masada ci dicono che descriva la convinzione che il mondo sia ostile in assoluto a Israele, la distruzione imminente, e così che l'unica opzione sia la resistenza eroica fino all'autodistruzione. Che arriva all'autodistruzione ne dubito assolutamente, però si dice questo perché? Perché la sindrome di Masada si lega a un ambito storico proprio confinato lontanamente. Siamo nel 73 d.C., è un concetto quello che stiamo sviluppando, politico-psicologico, radicato in questo caso nella storia della fortezza di Masada, e qui nel 73 d.C. oltre 900 zeloti, quindi ebrei, scelsero il suicidio di massa piuttosto che arrendersi ai romani, si suicidarono tutti in gruppo. Oggi la sindrome viene usata in ambito quindi geopolitico in assoluto, e quindi questo fanno frullare nella testa anche di moltissimi giovani a livello quindi israelitico. Quindi il mito di Masada e viene sempre più rinvigorito dal movimento messianico, dal movimento altamente religioso, dal movimento sionista, quindi ne ha fatto un simbolo di eroica resistenza. Dobbiamo resistere in maniera eroica, perché abbiamo sicuramente sì alcuni gemellaggi in America piuttosto che Cipro, piuttosto che la Grecia adesso, sinceramente, ma quando mai la Grecia e Cipro poteva dare una mano? E in effetti è quello che è avvenuto. E quindi c'è questo, anche questa sindrome di Masada sempre bella conficcata nella loro mente. Se però i giovani, come hanno dimostrato, se ne stanno sbattendo, o così, ripeto, qualche anno fa nelle manifestazioni di allora, prima appunto dell'esplodersi di tutti questi fronti bellici, perché in un anno e mezzo, due, insomma, il sionismo ha accelerato in sei luoghi del pianeta a loro circostante il fronte bellico, anche perché il progetto

grande Israele, lo componi tanto quanto le alture del Golan erano tue e diventano sempre più tue, oltretutto anche laddove abbiamo sicuramente quella presenza di acqua, tanto quanto le materie prime che si ha bisogno nel conquistare quello che sta avvenendo nel sud del Libano per quanto riguarda Hezbollah. Ovvio che la giustificazione è sempre i cattivi, Ezechia Alti, Hezbollah, il partito di Dio, che è anche rappresentato a livello parlamentare in maniera libanese, e da questa parte quelli di Hamas, e quindi ovvio la giustificazione la trovano sempre. Però attenzione, perché proprio qualche giorno fa, visto che accennavo qualche settimana fa le parole Cesarea Masada, c'è anche Asbara sarebbe la direzione nazionale di pubblica diplomazia, vuol dire praticamente la propaganda. Cioè, mai nella storia di Israele il governo attualmente in carica, a firma quindi Benjamin Netanyahu, ha investito un budget così elevato per la propaganda. Cioè, noi eravamo fermi a 150 milioni annui di dollari, che non è pochissima cosa. Oggi siamo a oltre 730 milioni di dollari per quanto riguarda, ripeto, la propaganda, si chiama Asbara in ebraico, c'è questo incremento, ripeto, vertiginoso, ed è ovvio che serve soprattutto costruire questa rete di ambasciatori volontari, cioè tutta una serie, diciamo, di personaggi che sono pronti a veicolare quella che è la narrativa che Israele vuol far prosperare in diverse realtà di paesi. E questo è quello che sta avvenendo. Ovvio, si utilizza anche strumenti di intelligenza artificiale e quindi bisogna modellare l'opinione pubblica globale, assolutamente sì, e quindi abbiamo centinaia anche di testate, migliaia di citazioni al giorno su Israele che devono essere assolutamente di sfondo positivo, altrimenti questi i vien praticamente torte. Questo si lega al fatto che negli ultimi sondaggi, anche sul fronte al di là dell'Oceano Atlantico, in territorialità americana, il 60% di americani comincia ad avere sempre più un'opinione altamente sfavorevole nei confronti di Israele. Assolutamente sì, anche se comunque quello che viene sottolineato in questi ultimi giorni è il fatto che il dato più allarmante per quanto riguarda Tel Aviv, e quindi il fronte appunto sionista, arriva da questo rapporto dell'INSS, non è ISS italica, no? Qua abbiamo l'Institute for National Security Study, che parla di un isolamento diplomatico di opinione pubblica senza precedenti dalla nascita dello Stato. E quindi bisogna fare molta attenzione, cioè i sondaggi stanno segnalando un tracollo di consensi. E la risposta di Tel Aviv non è un cambio di politica, non è un cambio quindi del comportamento genocidario all'interno del sistema di Gaza, di quello che sta avvenendo sul fronte della Cisgiordania, dove Hamas, ricordo ancora, non essere lì presente, ma quello di dare in là e quindi attuare un'operazione su ampissima scala, perché bisogna cambiare quella che è la percezione dell'opinione pubblica in America e così in Europa e così a livello mondiale. Per questo c'è stato questo sicuramente investimento, questo stanziamento di oltre 730 milioni di dollari, perché bisogna far dimenticare intanto il genocidio che è ancora oggi in atto, dati alla mano. Loro hanno riconosciuto, loro quel fronte sicuramente appunto di terroristi israeliani, hanno riconosciuto oltre 770 mila morti, ma sono sicuramente molti di più, non solo perché si continua a dire quelli che sono sotto le macerie, che non hanno avuto possibilità sicuramente di essere estratti, questo è matematico assolutamente, poi pensiamo anche alle condizioni igieniche che questo va sviluppando con tutti, diciamo, i cadaveri sotto le macerie, ma anche per quanto riguarda quelle migliaia di persone che sono state completamente evaporate, quelle armi utilizzate sicuramente dal fronte americano passano nelle mani sioniste e utilizzate con questi, diciamo, in primis, diciamo, di calori talmente elevati che il corpo viene completamente liquefatto e quindi viene completamente ad evaporarsi. Qua si parla di oltre 3.000 persone. Ma siamo sicuri che Israele non blefi ulteriormente? Oltre 3.000 persone. Attenzione, armi vietatissime in guerra, ma d'altronde col fosforo bianco piuttosto tutto il resto siamo altamente abituati. Fosforo bianco che lo si produce in un'unica realtà americana, laddove sapete è la Bayer in prima linea ad utilizzare sicuramente i macchinari per estrarlo e quindi produrlo. Serve, ha detto qualche giorno fa, e quindi diventa anche roba strategica per la produzione americana, e quindi vuol dire agevolare, diciamo, tutto questo in termini normativi e quindi con anche sostegno economico alla Bayer, che ne sta pagando poi le conseguenze per quanto riguarda, diciamo, il vecchio prodotto alla Monsanto, perché la Bayer oggi vuol dire Monsanto, l'ha acquisita nel 2018 per oltre 60 miliardi di dollari, ma soprattutto la Bayer oggi ha una serie di processi infiniti e partiti soprattutto dal fronte americano. Quindi l'Italia si sta dormendo
dicendo, che è una cosa veramente allucinante in considerazione del fatto che il glifosato viene ancora utilizzato, parlo del principio attivo del Roundup, quindi di quel diserbante, di quell'erbicida per meglio dire, che viene ancora utilizzato e che per forza di cose avrà comportato, l'Istituto Armazzini denuncia questo da tanti anni, dati alla mano, esperimenti alla mano, che praticamente lì dove c'è l'utilizzo, soprattutto per chi opera con il Roundup, è ovvio che il linfoma di non Hodgkin's piuttosto che realtà cancerogene, ovvio, le assorbe con netta predominanza rispetto a chi rimane più lontano da sto prodotto, anche se comunque magari non lo sappiamo, ma ci si lega magari alle nostre passeggiate, camminate, corse ciclistiche, piuttosto che, perché spesse volte lì dove c'è striatura arancione anche lungo i nostri fossi, qualcuno potrebbe avere utilizzato il Roundup o comunque altri diserbanti, magari anche di quindi stampo cancerogeno. Detto questo, però, ripeto, quindi prodotto, quindi sostegno straordinario di Trump alla produzione di tutto questo, mi si dirà, e qua si continua a parlare agricoltura, perché no, non è tanto agricoltura, il fatto del fosforo bianco si ha bisogno soprattutto anche per quanto riguarda, diciamo, la produzione bellica, ed è quello che Israele ha fatto in assoluto, quelle foto che sono circolate in tanti anni sul fronte libanese, sul fronte siriano, sul fronte di Gaza e dintorni, c'è una specie, diciamo, di fuoco artificio lì in cielo che poi va sicuramente ad abbattersi in terra, e insomma le denunce sono fioccate con estrema facilità. Si dirà, non volete che Israele si faccia, non so, particolari problemi per quanto riguarda l'utilizzo di qualcosa che è vietato in tempi di guerra, ma quando mai? Ma la stessa Italia ha dimostrato non essere così, o comunque insomma sbattersene altamente quando vi denunciavo spesse volte, e noi li abbiamo portati a casa presi con i guanti, messi in una teca per far vedere esattamente i CS, i gas lacrimogeni vietatissimi in guerra, utilizzati o comunque durante le manifestazioni, ma utilizzatissimi in oltre 4.000 lanci in quel 2011, in quel luglio caldissimo dove eravamo presenti in Val di Susa, debitamente in disparte si intende, ma abbiamo partecipato anche a quella manifestazione con quel lancio storico di oltre 4.000 candelotti e tantissimi al CS, ripeto, CS, Como Savona, altamente vietati. Quindi cosa si è respirato, cosa abbiamo assolutamente seminato all'interno di quel contesto, laddove poi sono arrivati ad imporre, e sottolineo imporre, un grande cantiere per un tunnel geognostico in riferimento all'alta voracità, alta velocità Torino-Lione, laddove appunto hanno prosciugato quello che c'era da prosciugare, i castagni li abbiamo demoliti, abbiamo fatto uno spazio lunare, ma pensare che poi tutto quello che abbiamo visto in quei giorni, in quei momenti, in quelle manifestazioni, venga sollevato dal passaggio di decine e decine di camion, piuttosto che, ecco, fa pensare appunto anche forse che quando si dice che le problematiche oncologiche sulla dorsale Torino-Valsusa sono molto elevate per tutto quel sistema di fabbriche, di inquinamento, di tossicità, quindi di quella chimica aggressiva, è ovvio che il tutto poi arriva sicuramente a fartela pagare, che metà basta. Quella è una zona molto quindi colpita anche appunto dal mesotelioma pleurico, piuttosto, quindi tumore alla pleura, vuol dire tumore ai polmoni. Noi l'abbiamo conosciuta sta realtà di quell'uranio PEC Blenda, che non è l'uranio impoverito, l'ex Jugoslavia, anche lì li abbiamo fatti ammalare, soffrire, che metà basta, ma i nostri soldati, intendo dire, non solo, ma in quel caso è PEC Blenda, è un uranio che appunto se se ne sta conficcato all'interno delle miniere dell'Eni degli anni 60 va tutto bene, quando cominci magari a costruire, a devastare, ecco, e ora metti in circolo qualcosina di devastante, ma soprattutto la realtà amiantifera l'abbiamo vista un sacco di volte. Per tanti anni all'esterno del presidio di Venaus ci stava una bara con all'interno quindi quelle pietre verdi, per capirci, erano quelle contenenti la realtà amiantifera. Loro ti dicono, sai, quando tu vai a bucare la montagna per decine e decine di chilometri, ricordo che la grande opera che verterebbe soprattutto sul fronte francese è di 57 km, 57 km, di cui 45 in Francia, 12 in Italia, però prima bisogna fare i tunnel di prova, tunnel geognostici. Noi l'abbiamo scavato per 7 km, doveva essere 7 e mezzo, e come dico spesso, abbiamo speso per 7 e mezzo, però è ovvio, siamo in Italia, figurati, stiamo là a guardare, ci
500 metri in più o in meno, dai ragazzi, dai. Però per dire che la questione dell'amianto è una questione molto ben presente, e quando spira quel vento che noi abbiamo conosciuto in quei momenti, il FON è un vento assolutamente molto caldo che spira anche per diversi giorni in maniera continuativa, destando preoccupazione, perché sai, quando vedi quei vortici non pericolosi che alzano polvere e quant'altro, immaginando che magari tutto questo arrivi a danzarti attorno con anche la formula dell'amianto impressa, tu capirai che sì, ok, il segno della croce, la preghiera, tutto quello che volete, per carità, non è che uno venga a casa dalla Valsusa e passa 1, 2, 3 anni e ne sia assolutamente felice e fecondo fino in fondo, perché sapete, l'incubazione, insomma, della problematica del mesotelioma pleurico può vertere anche per 15-20 anni, insomma. Poi una volta che però viene diagnosticato, lì sì, esattamente, penso che ne manco la triade, non quella di Mourinho, il triplete, ma la triade, intendo dire Medjugorje, Fatima e Lourdes, possa assolutamente, una volta diagnosticato fino in fondo, regalarti una buona vita. Sì, penso ci siano rimedi, insomma, se non i miracoli, assolutamente, ecco. Vabbè, torniamo a noi, mi sono allargato troppo. E allora, dicevo, il budget per la propaganda è aumentato per il semplice motivo che i sondaggi cominciano a dare contro anche all'apparato sionista. Quello che invece stavo dicendo poc'anzi in riferimento a questo piano israeliano, vabbè, ok, Nakba, grande Israele, tutto quello che vogliamo, però questa notizia di corridoio alquanto freschetta, cioè del 16 maggio, parla esattamente quindi di una possibilità di sciogliere la Knesset per indire nuove elezioni. Vi anticipo che nel caso si arrivasse a nuove elezioni, non è che comunque le elezioni manca tantissimo, insomma, in casa israeliana, però si vorrebbero magari anche da parte di alcuni anticipare, soprattutto in riferimento magari a Netanyahu, che con i sondaggi, perché da qualcosa ha perso, però può avere ancora assolutamente buone possibilità di farcela, e quindi rimane lontano dai suoi processi e dalle sue problematiche giudiziarie. Ma volevo già anticiparvi che ne parlerò comunque. Per quanto riguarda le formule di opposizione, si è costruita una realtà di coesione d'opposizione alquanto forte, perché ci si lega ad alcuni ministri che poi facevano parte anche dei vecchi governi, appunto, israeliani, anche al fianco, alcuni di questi erano al fianco anche di Netanyahu, poi hanno rotto. Ma vi anticipo che, nonostante tutto, queste nuove realtà d'opposizione, nel caso arrivassero al potere, hanno praticamente nei loro programmi elettorali tutta una serie di punti messi nero su bianco, che se non ricalcano alla perfezione, non è proprio perfezione al 1000 per 1000, ma se non ricalcano alla perfezione, ripeto, lo stesso programma elettorale di Netanyahu, poco ci manca. Quindi, per dire che indipendentemente, diciamo, da un male o l'altro, saremo ancora costretti a vedere sicuramente quelli che punterebbero in malo modo Gaza, Cisgiordania, la Siria, così anche il fronte siriano, e poi ovvio c'è sempre quella parentesi iraniana, laddove comunque non ce la raccontano giusta. Oltre al fatto che, avete visto Israele, non si vedono i video degli attacchi che gli iraniani hanno portato a compimento all'interno, appunto, delle strutture di vita israeliane, tutto viene assolutamente quindi tenuto nascosto e silente, sembra che l'unico a rimetterci sia l'Iran. L'Iran oggi invece si trova in una posizione ragguardevole, nel senso altamente positivo sotto il punto di vista, in riferimento al fatto che ha fatto capire che tu quindi dichiari guerra ai sottoscritti, i sottoscritti girano e puntano intanto le tue basi americane, per far capire sicuramente ai tuoi stati satelliti, ai tuoi, diciamo, gemellati, quanto ne pagano in conseguenza, e poi soprattutto lo stretto di Hormuz, piuttosto che tutto quello che riguarda il sistema dei commerci. Una guerra che ovvio si fregia del piacere dei cosiddetti droni, tanto quanto li hanno i signori ucraini, tutti tengono ormai sti droni, e quindi sarà ormai guerra improntata sotto quell'aspetto là, e quindi vorrà dire dover subire le dovute conseguenze, insomma. E quindi purtroppo è brutto di dirsi, noi eravamo fermi qui 50 conflitti sparsi per il pianeta, ne abbiamo ancora di più oggigiorno, e però pensare a un blocco della gran parte delle guerre la vedo veramente allucinante. Stupisce il fatto che abbiamo governi talmente servili per la qualcosa, almeno questo serve a tradurre quanto oggi sia inutile andare a votare o comunque far primeggiare una o l'altra sponda. Vedevo oltretutto il Veneto quanto bene stia battendo anche però questo lo aggancerò poi anche alle formule del dissenso che si stanno quindi adoperando in Italia per sperare di poter
rendersi coese e quindi in maniera aggregante andare ad affrontare le elezioni politiche del 2027, però di fronte al dissenso che finora ha preso solo scopole, e così sarà sicuramente nella prossima tornata elettorale, ma vedevo quanto il Veneto stia rispondendo con i 110 circoli a firma vanacciana, e quindi vuol dire futuro nazionale. Il Veneto sta rispondendo alla grande, Verona figuratevi, d'altronde la curva insegna che se siamo di destra è ovvio, perché non agganciarci adesso al generale Vannacci. Vabbè, abbiamo una scelta tra il generale Vannacci oppure il generale Pappalardo, ecco, scegliete voi. No, ma diciamo, vedevo praticamente tanti iscritti, 110 circoli già attivi praticamente nel Veneto, ma richieste, 2-3 richieste al giorno ormai per quanto riguarda i nuovi circoli, appunto, a firma futuro nazionale in Veneto. Ragazzi, va ben così, insomma, ecco, se no pensiamo poi di cambiare le cose, per carità. Vai. Non importa, noi si va ad oltranza. Quindi quindi grazie Sergio al messaggio e far girare Instagram e dintorni. Cioè, Luca, come mai i 18 presidenti non hanno capito che era una tattica quella degli israeliani attaccandoli per poi gli israeliani fare quello che hanno fatto, Pino? Ma come mai il 18 i palestinesi non hanno capito? Cos'è? 7 ottobre 2023, i palestinesi non hanno capito che era una tattica quella degli israeliani attaccandoli. E non hanno capito, no, evidentemente, assolutamente no. Se mi intendi dire il 2023, il fatto che sono andati dall'altra parte, li hanno lasciati fare per avere l'alibi, la giustificazione per poi imprimere il progetto Grande Israele, questo assolutamente sì. Oppure evidentemente, come sempre avviene in questi casi, Pino, tu sei uno dei migliori, se non il migliore assolutamente, regno dei servizi segreti oggi esistenti, e ne hanno tre, perché c'è anche la Manna oltre agli altri, che il Mossad, quelli che menzioniamo molto spesso, quindi Shin Bet, Aman e il Mossad, ma secondo il tuo punto di vista non hanno mandato un bel po' di infiltrati in maniera tale che le reti si tagliassero con i migliori tagli possibili? Ovvio, hanno infiltrato di tutto e di più, come spesse volte avviene. Ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Lega Ambiente. Sì, una cosa fresca questa di Lega Ambiente, bandiera nera nei confronti di Cortina. E quindi ciao Luca, sarebbe simpatico chiamare il sindaco di Cortina per sapere la sua opinione riguardo la bandiera nera da parte di Lega Ambiente, che ha puntato sarà l'amministrazione per i larici secolari che sono stati tagliati per le Olimpiadi, pista a bob e cammino via. Non hanno pensato alle prossime generazioni, chi l'avrebbe mai detto? Marco Ferrari dalla provincia di Vicenza, notizia diffusa ieri sul CD3 Veneto. Ma sulla questione delle Olimpiadi di Cortina, e quindi le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ci torneremo assolutamente, anche perché avete visto che già si comincia a far imbalzare i cosiddetti classici buchi economici, a chi spetta pagare cosa. Per forza di cose, non avevamo nessun sentore che finite quelle 2-3 settimane di giochi, perché ci metto dentro che magari quelle parolimpiche, noi si dovesse cominciare a rivivere un po' la situazione di Torino. Mi auguro di non arrivare sicuramente a quello spessore di Torino 2006, perché lì venne intaccato in maniera profonda anche il bilancio della regione Torino, regione Piemonte, insomma, con Torino in primis, e quindi tra le concause principali di quei buchi di dissesto noi avevamo sicuramente quel dispendio economico per realizzare le Olimpiadi che dopo 20 anni sono tornate sul fronte anche bellunese. L'altro è Milano, dove sicuramente abbiamo altre gatte da pelare anche da un punto di vista economico, ma per quanto riguarda Cortina sicuramente ne parleremo. Lì siamo stati 2 volte, abbiamo visto sicuramente anche quella che era la preparazione della pista, che dall'alto è quello che vi hanno fatto sicuramente assaggiare attraverso il comparto mainstream, o comunque insomma attraverso le dirette di allora. Da un punto di vista sportivo, lo sport fa sempre piacere, ci mancherebbe altro, possiamo credere o non credere allo sport, ma anche ieri magari qualcuno magari si è soffermato a vedere dopo 50 anni la vittoria insomma di Sinner agli internazionali di Roma, e quindi tutto quello che è proprio del sistema dello sport. Vi dico questo perché già allora noi avevamo visto quanto i lavori fossero in ritardo. Attenzione, per quanto alla cabinovia che si parla, Socrates, ma lì c'è problemi di frane e quant'altro, quindi toglietevi la testa insomma di andare là qualcosa di poco positivo. E però abbiamo visto assolutamente anche quanto d'attorno ci fosse ancora da fare, non c'era più il tempo per rimettere in sesto il tutto, però è ovvio, sai come gestire l'apparato delle cosiddette telecamere, e così è stato fatto, ovvio. Dopodiché è passato il messaggio che avete visto voi sempre quelli del no, beh insomma noi si diceva sicuramente un impatto inferiore, ma
adesso cominciamo assolutamente a inanellare tutta una serie, diciamo, di quindi negatività che si legano praticamente a quel vostro dispendio di Olimpiade, non solo dal punto di vista economico, ma dal punto di vista ambientale, come giustamente appunto Marco Ferrari mi ha sottolineato, e poi anche per quanto riguarda quello che sarà proprio quindi della realtà di come verrà utilizzata questa pista. Abbiamo veramente tutti questi campioni, tutti questi sportivi che andranno sicuramente ad allietare la loro presenza, perché dico, solo il mantenimento di tale di tali strutture ha bisogno di tanti soldini, capacità e soldini, capacità e soldini. Poi le lasciamo il marmotte piuttosto che ne so io agli scogliatoli di casa, ben venga, ci mancherebbe altro, ben venga. Quando allora si sarebbe potuto tranquillamente andare, come sembrava addirittura possibile in un periodo insomma italico, andare a far ste gare a 169 km, quindi a Innsbruck, insomma, ecco. Poi ricordo però la trovata, perché noi viviamo oggi all'interno di una terminologia che ci induce in errori in maniera continuativa, nel senso ci comprano in quella maniera là, oggi è tutto sostenibile, bene comune, rinnovabile, quindi quando c'è però rinnovabile va benissimo, i polli assolutamente a tutto mRNA piuttosto che va bene, tutti i vaccini. Vabbè, però è sentito sostenibile io, ecco, perfetto, allora va benissimo. In quel caso si parlava di una Olimpiadi, ecco, il fautore di questo ricordo esserlo nel nome di Matteo Salvini, vi ricordate? Olimpiadi Light, e Light ci riporta alla memoria quelle sigarette Light che secondo chi le fuma va tutto bene, come quelle elettroniche, va tutto bene, se va tutto bene è perché non deve andare bene, e quindi continua ad andare bene, quindi quella formula magica, no? Olimpiadi praticamente Light, che poi tradotto in maniera molto veloce da parte nostra era sinceramente che lì dovevamo sicuramente via e vas da istituire, per la qualcosa però i tempi non sarebbero esistiti, vuol dire valutazione di impatto ambientale, valutazione di impatto strategico, niente, metti qualche bel commissariello che lo cambi spesse volte, commissari, e quindi vai a accelerare tutte le tue dosi di antinormativa, cioè nel senso non rispetti le normative, per farvi capire velocemente il tutto, e porti in concretezza quello che poi diventa appunto per due settimane grande motivo di fotografia, di immagini, di video, di sorrisi, di baci, abbracci, e di sportivi italiani che oltretutto vincono, quindi campioni che vincono e fanno le fortune d'Italia, soprattutto per quanto riguarda la componente al femminile in queste Olimpiadi invernali 2026 Milano Cortina, sono quelle che più di tutti si sono sicuramente date da fare per mettere al collo le classiche medaglie d'oro, d'argento o di bronzo, meno un po' i maschietti, però ripeto, l'apparato al femminile sportivamente parlando in queste Olimpiadi ha fatto l'enorme differenza. Vabbè, qua non so se Elena di Villarsi, mio figlio Giovanni, vabbè, ok, sì perfetto, quindi attendo conferma, grazie. Se mi ascolti in diretta 073 ti do già la conferma per quanto riguarda il 2 giugno, va benissimo, ci mancherebbe altro, sì va benissimo. E quindi 2 giugno ci si vede quindi al Bosco di Faont, perfetto, ripeto, aperto a tutti, non costa nulla, perché tanti mi chiedono appunto il costo, se qualcuno sente di lasciare qualcosina a Marco alla fine, perché è quello che poi ripulisce il bosco, insomma il vero guardiano del bosco, può farlo, però ripeto, non costa nulla di nulla. Per chi mi chiedeva invece, aggiungo anche questo, di portare un po' di cibo per gli animali, sì, potrebbe essere utile, nel senso che purtroppo però la mini fattoria del nostro Marco si è rimpicciolita di molto, perché gli animali avevano una certa età, e quindi di 3 maialoni da 300 chili ognuno ne è rimasto uno solo. Artax, il grande cavallo bianco stile Vidal, se vi ricordate nel vecchio spot, è venuto a mancare, tanto quanto anche la bianconera Teresa era un tasso, e così anche la volpe, ma non tutti assieme, dico nell'arco di questi anni, non è un po' di anni che non torniamo in quel contesto, nell'arco di questi anni sono venuti a mancare un bel po' di animali di tutti quelli che avevamo quindi visto allora. Rimane un massiccio quindi suino, un maialone da 300 e passa chili, la capretta e un cane, ecco, io penso così, per cui dico, se uno porta su di tutto, perché l'altra volta arrivava su cassette di carote, piuttosto tutto quello che serviva al cavallo, piuttosto che agli animali, non so se tenga il gallo e le galline, adesso non lo so per dire la verità, però casomai ce lo faremo dire quel giorno, e poi se qualcuno magari torna su durante l'estate, perché ripeto è un luogo assolutamente da viversi, magari anche in maniera tranquilla, andate a farvi la vostra passeggiata che è molto semplice, la passeggiata l'anello di base intendo dire, oppure con Marco potete salire un pochettino anche più in alto, però molto semplice,
lo stesso, insomma, ecco. Comunque, ripeto, noi torniamo lì nel nome di Mara, al 1000 per 1000, noi saremo in quel contesto là il 2 di giugno. Mi raccomando, per quanto riguarda l'arrivo alla, prendetevi per tempo di fronte alla pedavena, perché poi, sai, se chiamate quando siamo già in salita verso il bosco, diventa un po' difficile spiegare come entrare all'interno di via Faonte, da lì prende il nome poi il bosco di Faonte e quant'altro. Quindi troviamoci al mattino, poi non partiamo alle 9 giuste giuste, partiremo 9:15, 9:20, insomma, ecco, però non arrivate proprio all'ultimo secondo, sono anche qua, perché anche in base alle macchine noi poi dovremo anche mandare qualcuno in strada col giubbino giallo o arancione a bloccare anche le macchine che lì di solito passano tante autovetture. No, stavo leggendo quello di Alberto Mara, tanti gatti. Quindi cosa vuol dire Alberto? Tanti gatti, quindi. No, allora tanti gatti ci sono. Allora, Alberto della Mara mi dice appunto dei gatti. Allora, nel caso che stavo appunto quindi discutendo, se qualcuno vuole portare su, allora quello è il mangiare per i gatti, allora, quindi scatolette o il classico mangime, quello che può abbisognare, quindi i gatti, avete capito? Gli animali sempre meno, quindi non te portare su un sacco di carote e roba, perché magari non penso che serva come allora. Prendo su, ma allora per i gatti, allora. Comunque, dai, casomai me lo fai sapere, visto che è il 2 giugno, non è proprio dopodomani, per la qualcosa, magari. Senti, Marco, se per caso può tornargli utile, qualcuno mi ha chiesto se serve ancora portare su del cibo per gli animali. In sto caso, se ci sono i gatti, e quindi vuol dire che l'antivirus non è di casa, oggi non ce la faccio assolutamente a parlare dell'antivirus, laddove, secondo il mio punto di vista, comunque, io non propendo per il ritorno al Green Pass e agli estremi ricatti, che sia l'ennesimo ballon d'essai, questo è matematicissimo, l'ennesimo ballon d'essai, per forza di cose sì, perché dal Congo parte il bundibugio, e quindi il bundibugio piuttosto che la viaria per quanto riguarda vaccinazione del pollame, e per quanto riguarda il bioterrorismo psicologico è ovvio che non si molla mai in assoluto, quindi vuol dire quel ballon de sé, vediamo la reazione da un punto di vista popolare, dopodiché magari ci prepariamo a momenti migliori per noi scienziati, a tutta S gigantesca, e il momento migliore potrebbe essere verso fine anno, con la ripresa sicuramente delle temperature rigide. Io penso che oltretutto dal cilindro abbiano già estratto anche al momento 2/3 belle emergenze, quella bellica, quella energetica, e sicuramente anticipo quella siccitosa idrica e quella del cambiamento climatico, per forza di cose, e questo bisognerà solamente, insomma, delle prossime settimane per quanto riguarda il ritorno del caldo. Poi con il caldo sapete che il virus, allora, anche Ricciardi ci diceva chiaro e tondo che al sole 24 gradi, insomma, basterebbero con un'umidità dell'80% per far sì che 2 minuti il virus muoia. Non è così per tutti, ma così lo era sicuramente per quel Walter Ricciardi, che in TV ci veniva spesso, e lui si vantava di avere uno studio anche in mano di stampo americano che diceva esattamente questo. Quindi dico, sicuramente ci provano, nel senso che intanto vanno a testare, vanno a fare una specie di sondaggio, io lo chiamo appunto ballon de sé, testi la reazione popolare e sociale in maniera tale di capire come poi, però vedo che tutto sommato, ecco, quello che spetta a noi è starne assolutamente distante, far capire che indipendentemente da tutto noi si continuerebbe tanto quanto oggi, tanto quanto ieri, e da parte nostra, radiofonicamente parlando, tanto quanto abbiamo fatto in quella maledetta era del 2020-2022. Piuttosto, tra le varie emergenze, le varie problematiche, io penso che, parlando di pandemia, dal punto di vista sanitario, almeno mi auguro, sul mio punto di vista, ripeto, non partiremo assolutamente come quei maledetti 1000 giorni, anche se comunque, ripeto, intanto far rimbalzare la questione in Natale, che sei un po' alla volta, il tutto vada ad inocularsi. Noi dobbiamo invece mitridatizzarci in maniera continuativa, come sempre abbiamo fatto, cioè renderci assolutamente immuni rispetto sicuramente a quel loro terrorismo psicologico, per il semplice fatto che dovremo anche darci da fare per quanto riguarda, diciamo, la pandemia digitale, che potrebbe essere assolutamente prossima. In questo caso le grandi istituzioni ci stanno dicendo che non è assolutamente una questione di se, ma è una questione di quando, e qui parliamo della pandemia digitale, ma siamo nella piena digitalizzazione della nostra realtà vitale in assoluto, e quindi il mondo, secondo tanti esperti, deve sempre più preparare, l'ONU in testa intendo dire, deve prepararsi a possibili catastrofi digitali, e quindi vuol dire tempeste solari, attacchi cibernetici, e soprattutto
ovvio, sappiamo anche come tagliarvi quei cavi vitali, e sto parlando di cavi sottomarini, dove oltre il 90% delle nostre informazioni passano, soprattutto in formula internetiana e non solo. Quindi attenzione soprattutto anche a questo rischio di una catastrofe digitale, per quanto riguarda, non è una questione di se ma di quando, e parliamo della pandemia digitale. Poi il resto spero, insomma, di scapparci via, nel senso, appunto, sì, ovvio, ci stanno provando, è il ratto, perché è un animale a noi anche vicino, prossimo, e quindi la paura del ratto. Noi eravamo fermi ancora ai tempi d'oro, se vi ricordate, all'interno delle buse, della brenta, della piave, dove l'acqua era un po' più calda, e i genitori che urlavano, e quindi quelle onde sonore sono ancora belle svettanti in cielo, per dirci chiaro e tondo esattamente questo: vien fora che se è il sorse che ha fatto a pipì. E quindi era la leptospirosi, se vi ricordate, il pericolo della leptospirosi. Oggi antivirus, e quindi è ovvio, per me è un ballon d'essai. Poi ovvio entreremo anche in tutto quello che riguarda magari la stessa questione, appunto, del rato piuttosto che, e del piano pandemico di Giorgia, che ne ha modificato un po' i termini, ma nel caso dovesse partire tutto alla grande, noi si riviverebbe purtroppo ancora ancorati nella formula massima del ricattesimo, e quindi vuol dire distanziamento, gel piuttosto che obbligatorietà vaccinali, piuttosto che Green Pass sì o Green Pass no. Però sapete come allora noi ci siamo mobilitati e mossi, tanto allora tanto oggi non cambierebbe nulla di nulla di nulla. Ed è per questo che vi diciamo sempre grazie a tutti quelli che ci hanno affiancato in quei momenti lì. Siamo rimasti sicuramente in dolce attesa che la buriana e quindi la tempesta passasse, e ne abbiamo anche pagato per molti aspetti tutto quello che ci hanno fatto calare tra capo e collo. E comunque è ovvio, tanti ne abbiamo persi, ma penso che anche altrettanti ne abbiamo assolutamente guadagnati per quanto riguarda la pandemenza e il covidiotismo del 2020. Eccoci qua. Allora, forse c'è un problema con i messaggi, perché oggi non mi arriva qua i messaggi, nel senso che io vedo adesso, ragazzi, me ne scuso. Il sindaco si è sentito molto amareggiato dopo tutto il loro anno portato alta l'immagine dell'Italia nel mondo. Intanto sotto la funivia nuova che è ferma pascono le pecore della pastora Pamela, mitica, arriva da Piancavallo. Grazie mille di questo mega ditto. Ciao Luca, te dicevi che farà di tutto per mandare in Champions e a Juve, sei granata, gli fa come al solito queste partite e scastoro, allora sì, e magari in contemporanea Roma noi a fa vincere in casa contro il Verona, Asar retrocesso. Ricordemosi che a Roma De Eriksson aveva perso un scudetto, ha vinto all'ultima giornata non riuscendo a vincere contro il Lecce, retrocesso. Daniele, mi ti sembra di informare, ragazzi, assolutamente, dai. Ciao Luca, se a Vienna sono più di 5.000, fanno ad essere 15.000 in tutta Italia gli Yankees. Gli Yankees esattamente di 13-15 mila in Italia. Luca, ciao, invito me, coeghi, i contadini e anche i giardinieri a guardare l'origine del materiale per irrigazione, e se quasi tutto israeliano. Però besta la roba che mi hai detto, non sapevo. A settimana passata ho rifiutato un preventivo di fornitura anche conveniente per tubo gocciolante fatto nello stato criminale. Bravo Salvare, thank you very much. Ciao Luca, adesso bisogna toccare anche quella russa. Fipo ad oggi. Ciao Beo, sì, riferimento a questa idea prima assolutamente sì. Ciao grande Luca, dedico a tutti i piloti d'aereo che hanno sostituito il loro cuore, adesso saliremo in aereo tra poco con un portafoglio, il cielo è di tutti, parte dalla madre terra per essere azzurro ossigeno ovunque, poi sali in verticale fino a toccare le nuvole. Ormai si è strappato il velo perché il cielo non è più un mistero, lo dovrebbero capire anche quelle povere anime che lo inquinano e poi lo respirano assieme tutti noi. Diamine Robin Alpin, dopo non so se arrivava altri, perché riesco a versare qua con l'aggeggio a destra ste robe qua. Luca Nante, l'ergo ego sputella da uno strogliante miravigiando il Cerbero aguzzino, la magnolia extraverde dentro alla sua mozza gancioia, bava i palati incollati nel denutro. Signori, taglio un pochettino perché questo è niente poco meno che il nostro grande Davide e il poeta pazzo. Gli USA in ostaggio dei sionisti, certo, devono portare l'Occidente in guerra sperando non sia nucleare. Una domanda: chi ha ideato l'agenda di Davos? I finti ebrei? Che Hitler avesse ragione sbagliando bersaglio? Mosè aveva capito. RDM, ciao, e ora anche RDM. Ciao Luca, noi nelle scuole insegnano ancora il diritto istituzionale internazionale, e visto il loro comportamento durante la pandemia, i nostri cari docenti di Stato non andrebbero presi a calci nei denti, perché quasi i puntini, ma mi arriva qui i denti. Ciao Luca, sempre carico a mille, sempre ok, perfetto. Adesso però taglio perché altrimenti sono in ritardo, però non so, dopo metterà a posto casomai Valentino, chi per esso, chi che arriverà, insomma. Ripeto qua i messaggi, ho visti adesso, miei ragazzi, mi despiaso perché Igo nel telefono qua a destra, purtroppo sì, non so perché anni viene fuori, non so, non importa. Allora vi lascio al grande, beh, sta qua, ragazzi.

0: Dovremmo già farcela. Rosario, mi senti?
1: Sì, io ti sento bene, tu?
0: Insomma, un po' basso, ma comunque dai, ti sento qualcosa.
1: Allora, cerco di avvicinare il telefono ancora.
0: Ecco, già meglio, adesso ti sento già meglio in assoluto. Piacere avere Rosario in direttissima sui 94 MHz, la storicità di 50 anni in Radio Gamma 5. Rosario, è un bel pezzo che noi non ci si sentiva. È un bel pezzo.
1: Infatti, penso che siano passati più di 12 mesi.
0: Madonna, più di 12, ma sì, ma molti di più in assoluto. Ci siamo lasciati anche perché, e da qui partiamo, lo Stato attraverso il suo braccio armato, e cioè usando la magistratura, mi ha sottoposto a ben 19 procedimenti penali ed in ben 18 occasioni mi ha condannato da innocente. Ora, oltre i 47.000 euro che già esige dal sottoscritto, l'Agenzia delle Entrate richiede entro 5 giorni, sono già passati, il versamento di altri 16.000 euro. La mia risposta è un dito medio. A sto punto, caro Rosario, come sta Antonio? Bene, spero.
1: Sì, sì, stiamo abbastanza bene.
0: Antonio è il fratello di Rosario, Rosario Marciano in diretta con noi ed è quello che ha aperto la strada a tanti per quanto riguarda cosa sta succedendo in alto, ma non solo, per quanto riguarda le scie, geoingegneria clandestina e tanto altro. Ti chiedo, sempre con sti canini della giustizia ben piantati sulla tua pelle, come stai resistendo e se dobbiamo rinnovare magari quel tuo appello che mi hai fatto tanti anni fa, che non ti saresti e non ti suiciderai mai, perché mi ricordo tu mi hai detto anche questo, sinceramente parlando.
1: Certo, beh, logico. Ma evidentemente hanno trovato il sistema, come già suggeriva Ludwig nel suo libro Colpo di Stato, e anziché farmi fuori fisicamente mi fanno fuori civilmente, perché ho subito un'altra condanna a 16 mesi di reclusione definitiva in sede di Cassazione, benché abbia dimostrato la mia estraneità ai fatti, ma si sono rifiutati di raccogliere l'istanza di identificare gli indirizzi IP che avrebbero evidentemente dimostrato la mia innocenza, e benché il procedimento fosse già prescritto da 3 mesi, mi hanno lo stesso condannato a 16 mesi di reclusione che dovrò scontare, dipende da quali saranno le decisioni del Tribunale di Sorveglianza, in carcere oppure in affidamento ai servizi sociali oppure ai domiciliari. Già 12 mesi li ho scontati in affidamento ai servizi sociali,
0: sì,
1: per la ben nota condanna subita per aver messo in dubbio la versione ufficiale relativamente ai fatti del Bataclan.
0: Sì.
1: E quindi diciamo che la situazione non è per nulla rosea.
0: Non è, quindi i canini della giustizia sempre ben piantati sulla tua pelle, insomma, assolutamente sì.
1: Assolutamente, sì.
0: Senti,
1: infatti io adesso sto approfittando perché sono in attesa del deposito delle motivazioni della Cassazione, che sicuramente faranno un'arrampicata sugli specchi clamorosa in stile errore Alberto Stasi, Garlasco.
0: Sì.
1: Sulla morte di Chiara Poggi, che l'hanno condannato e sta scontando degli anni da innocente,
0: sì.
1: E nel mio caso queste motivazioni verranno consigliate, depositate non si sa quando, e dopodiché la sentenza verrà passata alla procura di Brescia della Corte di Appello, la quale emetterà un mandato di carcerazione che poi mi darà 30 giorni di tempo per poter chiedere misure alternative, già che la pena è al di sotto dei 4 anni. Però, ripeto, poi dipenderà dai giudici del Tribunale di Sorveglianza decidere se accogliere l'istanza di misure alternative o se mandarmi dritto dietro le sbarre.
0: Dritto dietro le sbarre. Senti, vedevo qua a parlare di verosomiglianza che dovrebbe allarmare chiunque utilizzi una tastiera, il caso Marciano, Cereda, puoi delucidarci a tal proposito, perché è una cosa che mi ha colpito molto, insomma, cioè tu dici, può la verosomiglianza sostituire la prova regina in un anno di giustizia? A che livello siamo arrivati qua, Rosario?
1: Ma semplicemente le prove sono state fatte sparire, perché io avevo già querelato la cosiddetta parte lesa nel 2014, quindi in tempi non sospetti, molti anni prima della querela che egli ha sporto, direi appunto, come si dice in termine tecnico, una querela temeraria, sporta nel 2021,
0: sì,
1: proprio a seguito della comunicazione che gli inviò qualche persona da parte delle procure, che aveva ricevuto una querela che ovviamente non è stata archiviata, è stata insabbiata. Ma la cosa ancora peggiore è che io contattai subito, secondo quello che permette la legge, entro 20 giorni si può comunicare al pubblico ministero che ti ha comunicato la conclusione delle indagini, si può mandare una memoria difensiva, e nella memoria difensiva avevo mandato copia della denuncia sporta nei confronti di questa persona nel 2014, più evidentemente la prova regina, che era il timbro del commissariato di Sanremo, che mi feci fare nel 2023, quando mi fu comunicato appunto questa conclusione delle indagini, e questa querela è sparita dal fascicolo del PM, per cui il giudice di primo grado cosa ha fatto? Mi ha condannato ritenendomi uno stalker e un diffamatore di professione che andava a perseguitare questa povera vittima, e quindi praticamente mi ha dato 16 mesi così al volo, anche considerandomi inaffidabile, in quanto, così come suggerito al testimone fasullo della parte lesa, suggerendo che essendo io Novax ero evidentemente inattendibile. Quindi ho anche a suo tempo denunciato per diffamazione, perché chiamare Novax una persona è diffamazione, e non lo dico io ma lo dicono i tribunali. E l'ho segnalato il giudice, anche un giudice donna, anche al Consiglio Superiore della Magistratura. Ovviamente sia la denuncia che la segnalazione sono state insabbiate. Io sono stato condannato primo grado, secondo grado e terzo grado, e anzi la Cassazione, pur di non dover archiviare, ha fissato l'udienza quando i termini per il procedimento erano già scaduti, come ti dicevo, da 3 mesi. Quindi per far sì che la prescrizione andasse, diciamo, non considerata, hanno mandato subito le carte alla sezione 7, che è quella dei ricorsi inammissibili. Il ricorso non è stato neanche valutato nella sua interezza, presentato dall'avvocato Alessandro Fusillo, e quindi sicuramente era un ricorso ben fatto, e invece così mi hanno definito il ricorso inattendibile e inaccettabile. Così, e a questo punto la prescrizione è andata a farsi benedire e la sentenza è definitiva.
0: Va bene, poi diremo anche magari come dare una mano anche da un punto di vista economico, se qualcuno ha voglia sicuramente di versare un aiuto nei tuoi confronti. Penso che te lo meriti, anche perché ripeto, sei stato veramente il primo a squarciare determinati temi, e poi casomai ti vorrei magari anche protagonista lunedì prossimo con sottoscritto, perché io ho diverse domande, poi andremo a fare un po' un ripetita Juvent con te per quanto riguarda i nuovi all'ascolto, in riferimento a quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Ma non solo, con te però ho parlato un bel po' di tempo addietro, se ti ricordi, di quel Franco Caddeo che è venuto a scomparire in Sardegna l'agosto 2009, c'era il gommone a pesca, e questo mi sparisce. Franco Caddeo, da quello che ho intuito anche da te, cioè era uno dei primi che si era occupato del pericolo delle scie chimiche, della geoingegneria clandestina, comunque di quello che sta succedendo sopra le nostre teste. Tu hai qualcosa di più fresco rispetto a quello che abbiamo detto un bel po' di anni fa in riferimento a Franco Caddeo? Cioè è sparito un trafiletto nei giornali locali, ma chi l'ha fatto sparire?
1: Niente, nessuno l'ha mai cercato neanche, la cosa sospetta è questa. Quindi praticamente è svanito come un alito di fumo. Praticamente Franco Caddeo era, diciamo, l'esperto in assoluto per quanto riguarda il problema della geoingegneria, che si era affacciato anche nel nostro paese sul finire degli anni 90, e quindi lui relazionava su quanto aveva scoperto, e infatti fu il primo a renderci edotti sulla questione del progetto RFMP e del sottoprogetto VTRPE, che prevede la dispersione di alluminio e bario in atmosfera per contrastare i problemi di scattering dovuti alla presenza di acqua, quindi l'eliminazione sistematica della nuvolosità naturale con una sostituzione tramite nuvolosità artificiale che permettesse di trasmettere i segnali radio in alta frequenza, quindi in banda KA. lui fu il primo. Su questi studi noi cominciamo ad approfondire e diciamo che abbiamo praticamente preso il testimone e abbiamo proseguito le ricerche che non ha potuto proseguire Franco Caddeo perché, appunto, come si diceva, in circostanze misteriose è scomparso, ma la cosa ancora più inquietante è che nessuno si è mai degnato di cercarlo.
0: Esatto. C'è un gommone a motore acceso con la canna da pesca, documenti e quant'altro, basta, e non si trova più nulla, di nulla e nulla.
1: Il gommone di lui non si è saputo, tra l'altro un cadavere prima o poi deve...
0: Esatto.
1: Trascinato dalle
0: corrente. Era in Sardegna, aveva questa passione per la pesca, insomma, ecco, lui di casa, era sardo lui, beh sì, Caddeo, era sardo sicuro, sardo, cos'era, sardo, sì.
1: Era sardo. Ma la cosa appunto strana è che il cadavere non è stato mai trovato, infatti qualche anno dopo poi la famiglia ha chiesto che venisse dichiarato morto e non scomparso. Perché
0: esatto.
1: Comunque,
0: esatto.
1: Oramai non si sa più che fine abbia fatto, ma è evidente che diciamo che il primo approccio è stato quello di far sparire una persona scomoda, non si sa se l'abbiano ammazzato o cosa, e poi invece quando sono passati alla identificazione del sottoscritto hanno iniziato a usare il braccio armato e quindi attraverso i procedimenti penali artatamente costruiti sono riusciti a, tra l'altro io poi ho ancora in piedi altri due procedimenti, non è finito lì, quindi io avevo querelato all'epoca Italia 1, Mediaset il redazionista come il diciamo
0: Gaston Zama chi era?
1: Gaston Zama, che aveva realizzato la trasmissione per Italia 1, li avevo diffidati dal mandare in onda questa trasmissione, anche perché io non avevo firmato nessuna liberatoria e non avevo potuto visionare il montaggio e quindi i patti erano quelli. Li avevo diffidati anche perché avevo un avviso del questore per atti terroristici, per cui non potevo assolutamente metter voce sulla rete relativamente alla questione del Covid. L'hanno mandata in onda lo stesso, io li ho querelati, la mia querela è stata archiviata due volte. Io mi sono ritrovato con un processo a carico nel quale sono stato condannato ancora in primo grado a 6 mesi e 15 giorni di reclusione, appunto con l'aggravante della continuazione, perché secondo il giudice avrei diffamato Gaston Zama per la realizzazione di questa trasmissione che adesso hanno mandato anche in replica, mettendoci anche
0: sei giorni fa addirittura
1: addirittura su due reti contemporaneamente.
0: Sì, esatto, complotto globale, no? Giorgio Romiti in arte Gaston Zama, incredibile veramente, insomma. Quindi il braccetto armato, prima parlavi di braccio armato, un braccetto armato anche questo.
1: Ovviamente bene autorizzati, perché hanno visto che comunque io ero stato condannato in primo grado e che le motivazioni erano state depositate, quindi si sono sentiti liberi di illegalmente mandare ancora in onda non solo parti spezzettate e montate ad hoc dell'intervista, ma anche dei fuori onda che sono completamente illegali, lo erano nel 2020, lo sono ancora maggiormente oggi. Ho contattato due avvocati civilisti che neanche mi hanno risposto. Quindi per dirti quanto sono potenti questi, non si vuole mettere contro nessuno.
0: Senti, allora cominciamo a alzare un po' lo sguardo verso il cielo. Un tempo i nostri avi contadini dicevano: osservando il cielo che si coltiva la terra. Tu dici per la serie invece il cielo non è più lo stesso e quindi diamoci da fare. Ti chiedo allora, partiamo da qua, come nasce, diciamo, una falsa scia di condensazione? Ho visto che fai scendere in campo quella gente chiave del boro, idruro, di alluminio, e poi ti leghi anche al sistema agricolo e quindi magari per imporre i nuovi OGM.
1: Senza dover citare le cifre che corrispondono ai vari composti chimici, si tratta di una reazione chimica dell'alluminio che con l'ossigeno praticamente crea una falsa scia di condensazione. Quindi quelle che la gente pensa che siano persistenti o meno, che sono scie di condensazione, non lo sono, non solo perché la quota non è idonea, quindi non ci sono i valori di temperatura, umidità e pressione idonei, ma sicuramente non essendo i motori di ultima generazione, i turbofan Aigua e Pass, idonei per creare scie di condensazione di qualsivoglia genere, persistenti o meno. Si tratta di una scia artificiale determinata dalla violenta reazione chimica che interagisce tra l'ossigeno in atmosfera e l'alluminio che viene disperso in quota, a bassa quota tra l'altro. Quindi questi aerei, io ho pubblicato anche le fotografie, che hanno un certo numero di anni, questi aerei volano al di sotto dei cumuli, quindi a quote veramente irrisorie e non certo quelle dichiarate da Flightradar, sì, e emettono lo stesso scie persistenti. Quindi è chiaro che non si tratta di scie di condensazione, ma si tratta, come dice il generale Fabio Mini, di scie rilasciate a bella posta.
0: Senti, e queste scie chimiche cosa servono allora, per farlo capire ai nostri neofiti all'ascolto? Cosa servono queste scie chimiche, sinceramente? A far piovere oppure per l'opposto?
1: No, allora, chiariamo un attimo le cose, perché praticamente dal momento in cui io ho subito la prima condanna a 12 mesi di reclusione, sì, che ho dovuto scontare, ho finito di scontarla poche settimane fa, praticamente sono entrati a gamba tesa alcuni soggetti che tra l'altro provengono proprio dall'aeronautica militare, che praticamente hanno cominciato a confondere, a mischiare le carte, quindi facendo credere alla gente che le scie chimiche siano il cloud seeding, che invece non è, perché il cloud seeding,
0: inseminazione in quel caso sia diverso, sì, sì, esatto, sì.
1: Inseminazione ad altissima quota sopra, sì, i cumuli, sopra gli 8000 metri, che servono a generare piogge devastanti spesso e volentieri, in modo tale da scaricare l'umidità che rimane in quota, l'acqua che rimane in quota da qualche parte, come diceva un meteorologo qualche anno fa, praticamente l'acqua da qualche parte deve pur cadere,
0: sì,
1: quindi questa acqua viene fatta cadere scatenando delle precipitazioni piovose con il cloud seeding, ma non sono le scie chimiche.
0: Esatto.
1: Le scie chimiche sono operazioni igroscopiche, cioè che asciugano l'umidità, l'acqua presente in atmosfera,
0: sì,
1: a bassa quota, al di sotto delle nubi,
0: facilmente visibili anche da qua sotto, sì, visibili,
1: sono,
0: sì,
1: perfettamente visibili, identificabili, si vedono le livree.
0: Esatto, sì, sì, è vero, vero, è vero.
1: Poi tu vai sul Flightradar e l'aereo te lo indica a 13.000 metri, ma sono quote non errate, ma volutamente fornite in maniera fuorviante, perché se io vedo un aereo sorvolare come un A380 al di sotto dei cumuli, lo sento, lo vedo anche ad occhio nudo, anche se sono miope e sono senza occhiali, anche di notte questo vola sotto i cumuli, poi Flightradar me lo dà a 13.000 metri di quota, significa che qualcuno ha sbagliato e non io, che ho visto l'aereo volare sotto i cumuli che stanziano a 2000 metri di quota quando sono molto alti. Quindi è chiaro che c'è un inganno generalizzato, perché questi parametri, questi algoritmi che vengono forniti su Flightradar servono proprio a falsificare i dati in modo tale che la gente possa pensare che quelle che sta vedendo sono scie di condensazione di aerei di linea che volano ad alta quota. Non è così.
0: Non è così.
1: Questo è chiaro.
0: Quindi il funzionamento dei radar militari è l'emblema di...
1: Il funzionamento dei radar militari, comunque anche le strutture civili, le comunicazioni in banda KA, che sì, siano satelliti civili o militari, non funzionano in presenza di umidità atmosferica. E non solo, già che l'attività solare è diminuita, perché siamo nel periodo del minimo di Maudor, che tra l'altro sta durando anche più del previsto, la ionosfera, che è quella che serve a propagare le onde elettromagnetiche, quindi i segnali radio da una zona ad un'altra oltre la curvatura terrestre, non funzionano, perché la ionosfera non viene formata dall'energia solare, che è calata di oltre il 50%. Quindi loro cosa creano? Creano un falso strato di ionosfera a bassa quota, uno strato di plasma composto da stronzio, litio, bario, alluminio, manganese, tutti questi prodotti chimici tossici, ovviamente parte additivati nei carburanti, parte irrorati intenzionalmente attraverso dei diffusori appositi, e questo materiale serve a creare una zona a bassa quota, quindi nella bassa troposfera, di falsa ionosfera, un simile ionosfera, un plasma ionosferico artificiale, che compensa la diminuzione dell'efficienza della ionosfera, che si trova invece ad elevate quote. Quindi con questo sistema delegato agli aerei commerciali, perché come propose Teller non è possibile. Teller era il padre della bomba all'idrogeno.
0: Esatto.
1: Teller ad un convegno cosa suggerì? Suggerì di coinvolgere le compagnie aeree.
0: Un convegno in Italia.
1: Gli aerei militari non potevano coprire il globo terracqueo per un'operazione del genere. Mm-hmm. Poi questa operazione fu mascherata con la limitazione del riscaldamento globale. È totalmente falso, perché intanto non abbiamo un aumento delle temperature dovute all'irraggiamento solare, proprio perché l'attività del sole è diminuita, quindi piuttosto ci troviamo verso

0: altro sono legittimate da leggi che sono state già opportunamente scritte a partire dal 1994, proprio per determinare, per esempio, sì, la legge che viene definita, l'accordo internazionale che viene definito cieli liberi. Che cos'è questo accordo internazionale cieli liberi? Permette a qualsiasi aereo che proviene da un qualsiasi territorio di penetrare nel territorio di un paese vicino, sì, senza dichiarare scopi, rotte, obiettivi, non interessa. Questo non deve interessare, perché questi aerei volano a quote e su rotte non autorizzate da quando sono stati firmati questi accordi, come l'accordo Italia-USA sui cambiamenti climatici nel 2003, sì, e successivamente nel 2020, nel 2005 l'accordo cieli liberi. Quindi questi aerei prendono le indicazioni dai controllori di volo, che sono militari, sì, perché il controllo di volo è una piramide, al di sopra ci sono i controllori di volo militari che hanno i loro radar attivi, al di sotto con i loro radar attivi e passivi ci sono i controllori di volo civile, che però hanno già il traffico filtrato dai controllori militari. I controllori militari cosa fanno? Determinano e dirigono i piloti alle quote di volo basse, sopra le città, sopra i centri abitati, non autorizzate, in condizioni di sicurezza di volo impossibile da gestire in caso di problemi di un velivolo, e cambiando anche rotta. Quindi le rotte ufficiali che noi vediamo sulle vecchie mappe, sì, non sono più seguite, perché gli aerei devono seguire le rotte in base alle perturbazioni. Per esempio, ogni volta che è in arrivo una perturbazione, chi è che fa le previsioni meteo che poi vengono diramate a tutti i servizi meteo civili? I militari, l'aeronautica, sì, militare italiana, che è la stessa che attraverso suoi esponenti sta proponendo questo disegno di legge. Quindi già questo dovrebbe essere un campanello di allarme e dovrebbe farci capire che siamo dietro a un inganno generalizzato. Ma lasciamo perdere questo. Il problema è che queste operazioni servono ai militari. Quindi sì, sono i militari che le gestiscono, come gestiscono anche le previsioni meteo. Quindi se per domani è prevista una perturbazione che porterebbe delle precipitazioni piovose, che ne so, faccio un esempio che sì, interessa a me, sul ponente ligure, cosa succede? Che il giorno prima o due giorni prima il servizio meteo dell'aeronautica militare italiana prevede innocue velature sul ponente ligure. Infatti il cielo già dalla prima mattina sarà completamente coperto da scie, anche non persistenti, molto evanescenti, ma che si espandono e che creano una velatura bianchiccia. E cosa succede? Che quando al pomeriggio o la notte o il giorno dopo era prevista la pioggia, questa pioggia non si verifica più, perché l'atmosfera è stata resa asciutta e quindi le perturbazioni si sono, una volta diciamo che arrivano nella zona del ponente ligure, si dissolvono letteralmente e quindi non piove, e la previsione di pioggia viene spostata di altri due giorni. E così di settimana in settimana noi abbiamo gli avvisi di temporale. E poi ovviamente non fa una goccia, perché passano gli aerei come quelli che ho pubblicato oggi, sì, aerei di linea e non militari, perché sono gli aerei commerciali, sì, sì, che seguono il lavoro disposto dai militari. I piloti hanno ordine di scendere a bassa quota, proprio alla quota dove si formano le nubi che dovrebbero formare precipitazioni piovose, e quindi poi non piove più. Ora, quindi, quando mi dicono che vogliono regolamentare la geoingegneria valutando questioni che chiaramente saltano completamente quelle che sono le reali motivazioni che portano a queste irrorazioni, allora siamo di fronte a un nulla assoluto. Tra l'altro, io sono stato attaccato in questo periodo perché ho mosso le mie perplessità rispetto a iniziative del genere, che sono controproducente.
1: Ma ci arriviamo tra poco, Rosario, per quanto riguarda DDL Cieli Blu, ci arriviamo. Però voglio dirti un'altra cosa: i droni che decollano la Sigonella si legano sicuramente a questo nuovo fronte di guerra, e quello che mi stai dicendo sicuramente serve anche a fare tutto questo in maniera lì sospesa, per quanto riguarda anche i droni, no?
0: Certo, i droni volano in remoto con i segnali radio. Se noi non abbiamo

0: un'atmosfera completamente
1: sgombra o pulita
0: in plasma artificiale, i droni non possono volare. Possono volare fino a un chilometro, 2-3 chilometri di distanza, dopodiché poi non è più possibile controllarli. Quindi per far questo l'atmosfera deve essere intrisa di metalli elettroconduttivi.
1: Esistono dei momenti di assenza di questa attività di aerosol clandestina e ti chiedo, di notte vanno un po' a riposo o l'attività è in pieno fermento?
0: No, notte e giorno, anzi poi la notte si danno la pazza gioia, volano ancora più basso.
1: Addirittura.
0: Tant'è vero che la mattina ti alzi e non c'è una nuvola. E il cielo è già bianco. Che cosa significa? Che ha volato di notte.
1: Se
0: tu guardi le satellitari, vedi che questa memma che diffondono durante la notte, piano piano verso la mattina si disperde, perché comunque l'atmosfera è molto carica di questa rumenta, di questo particolato elettroconduttivo avio disperso, che è stato avio disperso durante la notte, proprio perché le tecniche sono cambiate. 20 anni fa lavoravano, magari iniziavano a lavorare verso il pomeriggio, verso le 2, le 3 del pomeriggio, sì, non tutti i giorni della settimana, e quindi andavano a distruggere con le persistenti le nuvole che si erano formate, le nuvole naturali. Adesso invece lavorano e giocano d'anticipo, cioè lavorano di notte col favore delle tenebre, quindi senza che nessuno possa osservare, puoi solo sentire gli aerei, no? Ma non puoi vedere quello che stanno combinando di notte, lo puoi vedere magari con le satellitari. E cosa succede? Che la mattina le nuvole già non ci sono più, sono state distrutte durante la notte,
1: sì.
0: Quindi loro hanno risolto questo problema. Quindi l'atmosfera viene, il nostro clima viene completamente alterato e gestito da azioni militari. E come ti stavo dicendo prima, se sono stato attaccato violentemente in questo periodo proprio da quelli che propalano questa idea del del disegno di legge,
1: sì,
0: in realtà non hanno capito un tubo
1: niente
0: di quello che io ho scritto, perché io tecnicamente ho rappresentato quello che la legge permette di fare. Una proposta di legge come quella che è stata argomentata,
1: esatto,
0: intanto è, come dicevo prima, fuorviante, perché non indica i veri responsabili e le vere motivazioni. Non si tratta della geoingegneria di Bill Gates, si tratta di una geoingegneria militarizzata,
1: sì,
0: che poi ha come copertura il contrasto al riscaldamento climatico, ma quella è un'altra questione. E invece poi che cosa succede? Che quando si va un domani a vedere di regolamentare queste operazioni, ti diranno: non c'è problema, guarda, adesso ci pensiamo noi, neghiamo tutte queste operazioni, andiamo a verificare, facciamo, no? Poi non fanno niente, perché è semplice, se io voglio mimetizzare queste operazioni, cosa faccio? Brucio carburante senza produrre materiale visibile, uso il manganese per creare il cielo blu, come dicono loro, loro vogliono di nuovo i cieli blu, perfetto, vuol dire che nell'additivo MMT della Enichem disperderanno molto di più di questo materiale al manganese, che produrrà un cielo blu cobalto, così gli attivisti saranno belli, contenti e felici, e saranno, scusa il termine, inculati, perché non sono
1: assolutamente sì, assolutamente sì,
0: ma saranno ingannati nella maniera più semplice del mondo, perché le operazioni militari, secondo le esigenze che questi hanno, non possono essere interrotte da una legge dello Stato.
1: Assolutamente.
0: Senti, queste operazioni, ripeto, sono coperte da segreto di Stato, come ammise lo stesso ex presidente Napolitano nel 2009, rispondendo ad un attivista, fece rispondere al suo rappresentante militare e disse che intanto non era sua competenza e che poi comunque lui non poteva fare niente, perché si trattava di operazioni coperte da segreto militare. Quindi quando un presidente della Repubblica scrive nero su bianco questo, intanto significa che le scie chimiche non sono una nostra invenzione da complottisti, come direbbe Gaston Zama delle Iene, ma tra l'altro sono operazioni legittimate, perché comunque coperte da segreto di Stato.
1: Senti, noi abbiamo fatto un gran parlare durante l'epopea della pandemia o covidiotismo, o chiamiamolo come vogliamo, il grafene all'interno di questi pseudo vaccini, farmaci sperimentali. Tu mi accenni magnetite, ferro e grafene additivato ai carburanti. Beh, i carburanti tanto li rifornisce la NATO, ovvio. Chi li dà?
0: Sì, certo, non è che c'è non c'è la cisterna
1: sì,
0: che arriva
1: esatto.
0: Da fuori nell'aeroporto.
1: Pipeline là, come,
0: chiamami, sì. Sono forniti direttamente dalla pipeline, dalla sì, condotta pipeline, della sì. NATO che rifornisce tutti gli aeroporti principali.
1: Esatto. No, ma dico,
0: questo, dimmi, una volta c'era il JP8
1: sì.
0: Che si distingueva dal Jetta 1. Il JP8 è il carburante militare. Il carburante civile era il Jetta 1. Il JP8 è noto per l'estrema tossicità, già il Jetta 1 lo è, ma il JP8 ancora di più. Cosa hanno fatto ufficialmente per ottimizzare il trasporto, il trasferimento, lo stoccaggio di questo carburante?
1: Sì.
0: Non sono più due separati carburanti, uno militare e l'altro civile. Usano il JP8 per tutti i velivoli, anche quelli civili, e viene fornito dalla NATO ed è già additivato, come dimostrò la scienziata Ulrike Lohmann nel 2015,
1: sì.
0: Che andò a testare questi carburanti e addirittura andò a sniffare con apparecchiature tecniche anche un turbofan che bruciasse carburante e rilevò la presenza dei metalli di cui ti ho parlato. Quindi non sono cose che così mi sono inventato io perché mi sono svegliato.
1: Comunque, c'è il grafene all'interno, allora?
0: C'è anche il grafene, ma il grafene lo usano addirittura grafene 3D, lo chiamano così.
1: In 3D.
0: Lo usano anche per l'inseminazione delle nubi alte quando devono produrre pioggia al posto magari dei batteri o dello ioduro d'argento.
1: Ah, sì, senti,
0: il grafene ormai lo usano dappertutto. Il grafene è additivato ovunque. Lo trovi anche nelle flebo di fisiologica. Lo trovi anche in alcuni anestetici per dentista. E tra l'altro, appunto, di recente sono morte diverse persone giovani.
1: Sì.
0: Una volta sottoposte all'anestetico dal dentista sono decedute. Quindi c'è da stare veramente poco allegri con questa diffusione a largo spettro del grafene, che è stato scoperto e finanziato dalla Comunità Europea con diverse centinaia di milioni di euro e che poi è stato implementato nelle vaccinazioni. E a proposito delle vaccinazioni, ogni volta adesso sperano di creare nuovo panico durante la santa pandemia nel 2019,
1: sì.
0: Perché i test che hanno condotto sulle cavie umane devono proseguire per perfezionare questi sistemi a base di grafene e nanotecnologie in modo tale da ottenere non dei nuovi vaccini, ma in modo tale da ottenere dei nuovi sieri che permettano di ottenere di avere una popolazione disumanizzata, transumana e controllata tramite queste nanotecnologie che sono state realizzate nel 2016 da uno scienziato israeliano.
1: Vada caso. È lunedì prossimo alle 14 andiamo in diretta a Rosario, lo sai? Tieni pronto? Perché oggi non ce la faccio, ho tante domande. Cosa sono quelle vibrazioni che si vedono in cielo? Te lo chiede Daniela. Vibrazioni che si vedono in cielo, tu hai presente?
0: Vibrazioni, bisognerebbe capire che cosa si intende, che sono delle onde, intende?
1: Sì, ma forse manda anche una foto qua e vedo. Sì, perché capisco poco dalla foto. Poi sopra mi dice, e quindi viene schermato il sole? Sì, ovvio, attraverso l'irrorazione, sì.
0: Realmente non viene schermato da un certo punto di vista, cioè praticamente noi abbiamo una energia minore dal sole, ma perché? Non perché questa schermatura serva a contrastare un fantomatico inesistente riscaldamento climatico, ma perché questa schermatura serve a proteggere i sistemi satellitari.
1: Senti qua che carina. Ciao Luca, oltre 15 anni fa in una giornata super decorata in cielo ho chiamato l'aeroporto Allegri di Padova nell'intenzione di chiedere cosa stesse succedendo in aria. Risposta: stiamo guardando ma non vediamo nessun reticolato. Io osservavo da Rubano, quindi in provincia di Padova, a 7-8 km in linea d'aria, ma loro non vedevano alcunché. Ciao, hai capito?
0: Sì, ma certo, fanno gli ignorri.
1: Per forza. Roberta Treviso ti dice questo: eroico grande Marcianò, le devastanti grandinate dei giorni scorsi sono fenomeni naturali o pilotati secondo te?
0: Devastanti, non ho capito.
1: Devastanti grandinate degli altri giorni, ti chiede Roberta Treviso, se sono fenomeni naturali oppure pilotati.
0: Ma come ho scritto e detto più volte, le precipitazioni piovose violente sono aumentate con l'inizio della manipolazione climatica tramite il cloud seeding. Ripeto, c'è una legge del 1994 la 36/94 sulla gestione delle piogge, che legittima attraverso, fin dall'inizio, con un'azienda italiana che si chiamava la Tecnagro, la produzione di piogge artificiali che notoriamente provoca grandinate.
1: Ecco perché da tempo hanno dichiarato che i voli civili devono esserci per mantenere gli standard degli aeroporti, quindi quegli aerei viaggiano senza passeggeri, te lo dice RDM.
0: Ma noi sappiamo che durante la fantapandemia sono stati fermi tre giorni gli aerei, e il tempo e il clima è tornato come 30 anni fa, quindi l'atmosfera si riequilibra anche abbastanza velocemente, ma ciò dimostra che è la presenza degli aerei a provocare questi sconvolgimenti climatici a livello locale e generalizzato.
1: Ciao Rosario, ti chiedo, forse il grafene è il black goo? Ho letto qualcosa di questo, anche di un caso sulle isole Falkland, e lui è Riccardo.
0: Allora, il black goo è una variante. Noi intendiamo ossido di grafene, che è quello che viene usato nella deattivazione di alcuni composti che poi vengono iniettati, per quanto riguarda appunto l'additivaggio dei carburanti. Black goo, diciamo che è una variante sul tema, che viene diciamo descritta anche in maniera abbastanza fantasiosa su alcuni siti tra parentesi, tra virgolette, complottisti, sì, ma sul quale non ci sono dei riscontri diretti.
1: Senti, questo Task Force Butler è andato in pensione, oppure il disinformatore per eccellenza Federico De Massis, che mi accennavi tanto tempo fa, è ancora in auge?
0: La sua missione è finita, perché è riuscito a farmi ottenere le condanne per i procedimenti che lui, insieme in collaborazione con le autorità governative, è riuscito a farmi appioppare. Quindi in realtà lui adesso sarà sicuramente in vacanza alle Maldive o da qualche altra parte, a godersi i soldi che si è guadagnato dopo 15 anni di stalking e di processi costruiti in collaborazione con le autorità.
1: Mi ricordo, sì, sto nome qua, Task Force Brother, mi è venuto in mente. Senti una cosa, domanda per i negazionisti, hai scritto: quando spruzzano dal fondo della fusoliera è condensa?
0: No, assolutamente.
1: No, l'hai messa giù così. Senti, ma loro spruzzano dalla pancia dell'aereo, per farlo capire ai nostri ascoltatori, cioè gli augelli, come li chiamate? I forellini, cosa sono?
0: Ovviamente ogni orifizio è buono. Poi ci sono quelli che all'inizio ti spiegavano che si trattava dello scarico del bagno. le acque nere del bagno vengono scaricate in aeroporto attraverso una cisterna, non vengono scaricate in volo.
1: Ho capito.
0: Quindi quando noi vediamo dei flussi che escono, come già notava l'amico Enrico Giannini, che anche lui le sta passando di tutti i colori, e che saluto, voi ve ne siete occupati, quindi i tuoi ascoltatori sicuramente sanno di chi parlo, ma evidentemente quando anche vediamo delle scie che arrivano dal piano di coda o dalla parte inferiore della fusoliera, si tratta sicuramente di prodotti che vengono aviodispersi volontariamente, non si tratta di scarichi naturali.
1: Tu hai detto nel tuo caso, dimmi.
0: Alcuni possono anche spiegare che se la scia esce dal piano di coda, si tratta dell'APU, che sarebbe il generatore di emergenza, ma in quei casi lì non si vedrebbe assolutamente niente. Poi comunque l'APU viene attivato per generare corrente elettrica solamente all'avvio dell'aereo, quindi quando i motori non sono ancora accesi, per fornire corrente all'interno della fusoliera e in cabina di pilotaggio viene avviato l'APU, ma l'APU durante il volo non funziona.
1: Senti, si verificano ancora, perché me ne parlasti i tempi un po' d'antan, di quella sindrome aerotossica del fumo in cabina e quindi della pericolosità che può colpire i piloti?
0: Quelle sono le sostanze che respiriamo anche noi in maniera meno concentrata. Quindi, siccome l'aria nella cabina di pilotaggio, come anche nella cabina passeggeri, viene portata dall'esterno, spesso e volentieri non dall'esterno della fusoliera ma addirittura dall'interno della gondola motore, queste sostanze tossiche entrano in cabina. Tra l'altro gli episodi di fumo in cabina o fume event si verificano sempre a bassa quota. Questo cosa significa? che la parte più concentrata di inquinanti si trova proprio in questo strato che viene aviodisperso a 2-3 mila metri di quota. Quindi quando noi vediamo queste velature, i militari cosa ci dicono? Velature alte in quota. Sì. No, non sono alte in quota, sono basse. Se ti dicono che sono alte significa che sono basse, e in effetti sono basse, perché noi col drone siamo entrati all'interno di queste velature e ci siamo entrati a quote basse, non siamo certamente potuti arrivare a 8.000 metri per raggiungerli. A 2.500-3.000 queste velature erano già presenti all'interno, diciamo, dello strato percorribile dal drone.
1: Ciao, ora dimmi.
0: No, dimmi.
1: No, voglio dire, ciao Luca, saluto il coraggioso Rosario Marciano. Domanda: nessun pilota finora ha rimorsi di coscienza o nessuno si è deciso a collaborare?
0: I piloti, quando non sono di origine militare, spendono 250-300 mila euro per ottenere il brevetto, per cui poi non si vanno a bruciare che hanno speso per, mettendosi a spiattellare tutto. Quindi tacciono, magari si beccano una bella sindrome aerotossica, come è già successo ad alcuni piloti che sono morti, o altri che hanno dovuto andare in prepensionamento perché non riuscivano più a capire neanche come allacciarsi i lacci delle scarpe per danni neurologici gravi. Quindi tacciono per mantenere il posto di lavoro.
1: Senti, tu dicevi, nel mio caso sto Federico De Massis è inciso per 3 lustri, che metà basterebbe. Il senato Enrico Giannini che è stato tirato in una trappola, chi sono i fautori di questa trappola?
0: Il Ministero della Giustizia e il Ministero dell'Interno.
1: Ho capito. Era colpirne uno per educarne 100 oppure sto esagerando?
0: Anche 1000, 10.000.
1: Sì, sì, ovvio. Siamo capiti, insomma. L'ultima volta che hai sentito Enrico qual è?
0: Stamattina.
1: E come sta allora adesso?
0: Abbastanza bene, diciamo.
1: Sì,
0: che
1: questa casa famiglia, insomma, si so che ancora per una cosa fino a febbraio 2027, insomma, deve rimanere là.
0: Purtroppo, nonostante quello che ha passato, lui, diciamo, resiste in buone condizioni, però certamente non sta facendo una bella vita, questo è poco ma sicuro.
1: Immagino, assolutamente sì. E riguardo il morbo di Morgellons?
0: Diciamo che il morbo di Morgellons è stato l'inizio della sperimentazione delle nanotecnologie all'interno del corpo umano, quindi queste reazioni con la fuoriuscita di filamenti avvenivano proprio perché tramite un vettore che era un acaro era possibile far penetrare all'interno degli organismi viventi queste nanotecnologie autoassemblanti, che poi si sono evolute maggiormente e sono state sviluppate per le vaccinazioni del 2018-2019, che hanno provocato decessi e che poi sono state spacciate per Covid-19, appunto, per SARS-2, che comunque è un virus inesistente che non è stato mai isolato, per stessa missione del CDC e dell'AIFA.
1: Ragni volanti, filamenti, mi ricordo le foto che hai pubblicato, talmente visibili, e molti i nostri hanno riscontrato essere vero assolutamente questi filamenti che ricadono e si trovano nei terreni, nei giardini, insomma.
0: Ovviamente non si tratta di ragni, non si tratta.
1: Sì, li chiamavano ragni volanti, esatto, sì, mi ricordo, sì.
0: Non sono filamenti di origine organica, infatti noi li abbiamo fatti analizzare in Francia nel 2017 e non risulta la presenza di nessun componente organico. Piuttosto questi filamenti contengono ftalati e sono la diretta conseguenza della dispersione di questi metalli in atmosfera che derivano dai carburanti, in gran parte perché sono bruciati direttamente dai motori per aviazione, e questi filamenti di ricaduta appunto presentano nella loro componente principale gli ftalati, che sono dei distruttori del sistema linfatico, del sistema immunitario, e chiaramente sono anche inibitori da un punto di vista genetico, quindi possono provocare sicuramente dei problemi a livello delle nascite. E ovviamente sono sempre spacciati per tele di ragno, ma non hanno, come ripeto, in componente organica, quindi sono Bene. Sono artificiali.
1: Allora, mancano 4 minuti. Noi lunedì prossimo, qualche minuto dopo le ore 14, andiamo con questa tua intervista, perché abbiamo tante cose da chiederti ed è un gradito ritorno ai nostri microfoni, la tua voce. Volevo dirti, c'è anche un momento comunque di essere orgogliosi da parte tua e di Antonio, perché ho visto che il vostro libro che consiglio, Attacco dal cielo, geoingegneria clandestina ed altri crimini governativi, è roba propria anche del pubblico francese, giusto?
0: Sì, con la collaborazione di Ciel Vol e della sua amministratrice, sì, francese ovviamente, e quindi con il suo grande contributo abbiamo potuto realizzare la versione in lingua francese per appunto il mercato francofono, e praticamente il nostro libro che abbiamo pubblicato nel 2015 in italiano adesso è disponibile anche sul mercato Amazon francese, come anche sugli altri mercati, ma comunque in lingua madre degli amici d'Oltralpe.
1: Esatto. In due minuti, perché nell'ultimo minuto devi dare un po' di coordinate per chi può dare sicuramente una mano anche da un punto di vista economico, e sai che ogni qualvolta ti intervisto la domanda non può mai mancare, stavolta mi dà una mano Daniele, altrimenti sempre qui, insomma, perché fanno qualcosa che danneggia loro stessi e così i loro cari, e qua mi arriva, ma questi personaggi qualificabili ma non pensano che è la stessa aria che respirano i loro parenti, i loro amici o chi per esso?
0: Questa è la domanda che mi fanno da 20 anni, sì, però sì, bisogna capire che il livello intellettuale delle persone che in realtà poi sono burattini, ma che comunque ci governano, che ci pongono le tasse, i balzelli vari, le multe, le accise sulla benzina e via dicendo, non hanno un livello intellettuale tale da permetter loro di condurre dei pensieri così elevati, quindi è logico che non ci pensano, pensano alla pagnotta, allo stipendio, alla poltrona, il resto non gli interessa.
1: Caro Rosario, io ti ringrazio, è la prima puntata, poi faremo la seconda perché dobbiamo andare anche in Iran, c'è questo mistero della pioggia improvvisa in una territorialità laddove praticamente ben poco magari conoscono in termini di pioggia, e poi abbiamo l'antivirus, e qua tu dici giustamente, condivido, dipende tutto da noi perché anche questa puttanata finisca presto, e poi il vaccino brevettato nel 2025, quindi parleremo di tutto questo e tutto il resto appunto dai lunedì prossimo dopo le ore 14. Da qualche estremo per quanto riguarda come possono aiutarti, dove andare?
0: Ma su www.tankerenemy.com ci sono le indicazioni, se eventualmente qualcuno cortesemente ci volesse dare una mano a sostenere ancora le ingenti spese
1: legali.
0: Come ripeto, ho ancora in piedi 3 procedimenti penali e quindi purtroppo gli avvocati bisogna pagarli, altrimenti finisce male, come è già successo nel procedimento Cereda, dove in primo grado con l'avvocato d'ufficio sono stato condannato a 16 mesi di reclusione.
1: Tanker con la K, Enemy Y finale, giusto?
0: Tanker con la K, punto Enemy con la Y finale, punto com. Quindi tankerenemy.com, e ci sono le indicazioni per la donazione.
1: Andiamo a riprenderci i cieli come lo erano un bel po' di tempo addietro. Rosario, un abbraccio. Dimmi.
0: Ripeto, poi abbiamo pochi secondi.
1: Sì, 10 secondi, vai.
0: L'unico modo per interrompere queste operazioni è boicottare il traffico aereo commerciale.

0: E allora, buonissimo cielo, sempre più blu a tutti, soprattutto a chi vive in baracca, come dice il nostro grande Rino Gaetano, viva tutti quelli che vivono in baracca. Chi gioca d'azzardo è il sistema politico, il sistema parlamentare, elettero diretto, governicchio.
1: Chi fa il contadino.
0: Ecco una bella cosa, contadino, non agricoltore, bravo.

e spiando il cielo lassù ne succedono di tutti i colori, ma ne parleremo sicuramente più tardi. In attesa del ritorno ai nostri cieli sempre più blu, noi abbiamo quel microfono blu però. Allora intanto salutiamo Gianino Gaetano, perché partiamo subito con una rosa tatuata. Vi dedico questa rosa tatuata nel cuore del nostro popolo combattivo, in lotta, determinato, grintoso, unico, inarrivabile. Insomma, o popolo dei 94 MHz, tutti quelli lassù, tutti questi qua giù e quelli a metà via, ragazzi, rosta tu, tutta per voi, bellissima ragazzi. Oh, volume alto, se il vicino pronto è, il numero è semplice, 049 700 700.

La Juventus è in Champions, è ufficiale, la Juventus è in Champions. Inventeranno qualcosina per farla arrivare. Al momento sesto posto, campa cavallo che l'erba cresce. Ale! Ci serve poco per essere felici, ragazzi, non ci resta che questo, basta. Per il resto ci sarebbe Mastercard, ma non avendo mai nulla di nulla, allora viva la mattonella tecnologica! Rostatù, grandi! E allora vi anticipo che per quanto riguarda l'abolizione del reddito di giornalanza, vuol dire abolire il finanziamento pubblico ai giornali, la raccolta firme è iniziata il 27 di aprile, quindi fine mese scorso, siamo a circa 150.000 voti raccolti, vuol dire firme fatte, soprattutto online e quindi sulla piattaforma digitale, laddove vi si rimanda. Ci saranno anche i banchetti, io non ho visto neanche uno e sono in attesa sicuramente del banchetto, ma a parte questo, ripeto, circa 150.000 firme, circa il 30% di quel mezzo milione di firme che abbisogneranno per poter indire casomai un referendum e mettere un po' di apprensione, sempre che si riesca a farlo, per quanto riguarda l'abolire il finanziamento pubblico ai giornali. Quindi staremo poi lì a vedere come faranno rientrare il tutto dal sistema finestrale, cioè praticamente esce dalla porta e entra alla finestra. Però tutto sommato, considerando che in prima linea ci stanno solamente quelli di schierarsi e quindi Alessandro Di Battista in primis, hanno fatto sicuramente un buon inizio di percorso di raccolta firme. Per quanto riguarda DDL Cieli Blu, laddove avrei da sollevare un bel po' di punti interrogativi, magari lo faremo sicuramente dopo le ore 14, è iniziata la raccolta il 10 di maggio, praticamente una settimana fa, 18.000 e passa firme raccolte, 36%, qui non si parla sicuramente di indire un referendum, si parla piuttosto di una legge di iniziativa popolare, la classica LIP, in acronimo legge di iniziativa popolare, ma detto tra noi, se noi si pensa sicuramente di poter frenare, se noi pensiamo di poter ribaltare il fronte delle chemtrails, della geoingegneria clandestina, di tutto quello che riguarda sicuramente la manipolazione che avviene sopra le nostre teste, di nuovo campa cavallo che l'erba cresce, assolutamente. L'abbiamo visto anche con la raccolta delle firme oltre 80.000 per quanto riguarda il riconoscimento italico nei confronti della Palestina come Stato e quindi con anche poi annessa Gerusalemme Est. E quindi sinceramente sì, per carità, prima o poi devono sicuramente far finta di discutere queste leggi iniziativa popolare a differenza di tempi trascorsi, però nel frattempo rimangono ad ammattire o ammuffire o marcire all'interno dei cassettoni del sistema parlamentare, che sia la Camera da una parte parte del Senato dall'altra, cambia veramente un ficcone secco. Sta di fatto che comunque noi però per alfabetizzare il popolo torna utile assolutamente a darsi da fare per far capire che insomma un po' di problemini ci stanno e allora ci si piega e si dà il là alla firma, ripeto, DDL Cieli Blu, 50.000 firme che poi ovvio saranno magari discusse di qui a chissà quando e magari con un Parlamento completamente svuotato e non solo per motivi vacanzieri. Rostatù.

Il tempo di arrivare a tre quarti del percorso della canzone Rosta tu, e noi siamo già al riabordaggio per quanto riguarda la mefistofelica realtà sionista. Per quanto riguarda Israele, è in piena attività purtroppo il nuovo abordaggio per quanto riguarda la Global su Mood Flottiglia, proprio nei momenti nei quali stiamo parlando in direttissima in questo 18 maggio 2026. Stamattina è ripartito l'abordaggio alla Global su Mood Flottiglia. In questo caso Israele sta sequestrando le barche appunto al largo di Cipro. Prima sapevamo che si legava al contesto della Grecia, siamo in acque internazionali, ma i soliti paroni del mondo, figuratevi se si fanno scrupoli per quanto riguarda tutto quello che sarà proprio di questi momenti, e che vorrà dire praticamente arresto degli attivisti a bordo, perché erano stati avvisati, e quindi i partecipanti erano stati avvisati di girare immediatamente l'imbarcazione e tornare a casa in frettissima, e invece così non è stato, e quindi vanno applauditi anche soprattutto per quanto riguarda il coraggio da parte di quella della Global su Mood Flottiglia. Sta di fatto che comunque li stanno arrestando, parlo di attivisti a bordo, e poi verranno trasferiti su una nave appunto della Marina dotata della classica prigione galleggiante, e allora andremo tutti in prigione galleggiante e poi saranno condotti ad Ashdod, sapete, in Israele, e quindi formule di tortura diverse, ma comunque sta di fatto che comunque non è molto piacevole entrare sicuramente nei ranghi sionisti per quanto riguarda prima la prigione galleggiante, poi quello che gli aspetta sicuramente ad Ashdod. Ripeto, tutto questo avviene in acque internazionali. Il governo italiano batterà un colpo, visto la presenza anche degli italiani, ma non esiste, hanno battuto prima, figuratevi. Quello che possiamo dire è invece questo, cioè l'altra volta parlavamo della Grecia che ormai si è venduta, perché la Grecia ha completamente fornito supporto logistico a Israele dopo appunto l'abordaggio di fine aprile, sempre di codesto anno, ed è la Grecia allora aver preso in custodia quei circa 170 attivisti, se vi ricordate, bloccati appunto dai militari israeliani, e li hanno scortati e ne hanno gestito soprattutto le operazioni di sbarco e così anche di rimpatrio. Oggi parliamo di queste barche al largo di Cipro, ma su Cipro ne avevamo già accennato per quanto riguarda soprattutto vendesi, dipende dal gioco di parole, per quanto riguarda soprattutto i villaggi in vendita. Cipro sta diventando la prossima colonia di Israele, quindi nulla di nuovo sotto il solleone di questo 18 maggio 2026, visto che gli imprenditori israeliani hanno già sotto il proprio controllo circa il 70% degli immobili e così anche vaste aree di terreno agricolo, soprattutto nel distretto, vedo, di Limassol, e siamo a Cipro, vabbè, quella Cipro divisa in due entità da quel 1974, insomma la Lazio allora girava, non come l'altro giorno durante le fasi di un derby con la curva nord completamente svuotata per la contestazione nei confronti dell'Otito presidente. Quella Cipro, ripeto, divisa in due entità, quindi distinte dal 74. La parte meridionale è quella, diciamo, legata alla Repubblica di Cipro, e quindi è greco-cipriota, e poi dall'altra parte, nella parte settentrionale, abbiamo la Repubblica Turca, e quindi non si vedono di buon occhio i turchi e i greci, e lo sappiamo da mo. Va bene, se la realtà della Repubblica di Cipro greco-cipriota quindi è riconosciuta, quindi anche parte dell'Unione Europea, non così per quanto riguarda sicuramente, diciamo, quell'area in mano ad Erdogan e compagnia cantante. Vabbè, abbiamo oltre 1.380.000 abitanti, ma ripeto, sinceramente il genocidario signor Benjamin Netanyahu si è già preso gran parte di Cipro. Ecco, quello che noi vorremmo evitare, soprattutto, ecco, che si possano stabilire delle colonie anche in Italia, sembra un'esagerazione, ma se vi ricordate il vecchio messaggistico Zizzania, la Z imperante qua dentro, mi mandava appunto se sapevo qualcosa ancora diverso tempo fa per quanto riguarda questa colonia israeliana nel Salento, quel progetto immobiliare Coral 37, se vi ricordate, andiamo nelle spiagge del Salento, laddove già abbiamo l'arrivo purtroppo del tubone del TAP, però ovvio dobbiamo assolutamente aver bisogno della materia prima, giustamente noi non abbiamo grande realtà di fonti fossili da prodursi H24 con una certa dose di bella qualità e soprattutto di onesta quantità, e allora bisogna andare a bussare le porte di soliti tiranni, quelli nuovi, perché in riferimento a Putin mi veniva in mente a dire nuovi tiranni, no, i tiranni, sempre tiranni sono, che sia in Algeria, che sia sicuramente in Egitto, che sia come nel caso TAP Melendugno, quindi Putin,
Giulia, abbiamo l'uomo dell'Azerbaigian, Aliyev. Prima ci stava il padre per tanti decenni al comando, oggi abbiamo Aliyev, abbracciato e quindi applaudito da tutti i nostri governi eterodiretti che sono alternati in questi ultimi tempi. Però dico che il progetto immobiliare Coral 37 nel Salento vorrebbe dire assolutamente aprirsi a qualcosa di assolutamente spiacevole sotto tutti i punti di vista, perché non è un semplice investimento immobiliare. Andiamo assolutamente, diciamo, a parlare, sì, loro ci dicono un investimento turistico, no, è un escamotage, per il semplice motivo che poi il modello che potrebbe sicuramente far prosperare in loco, cioè in Italia, potrebbe essere quello della colonizzazione a C minuscola, inizialmente parlando di stampo appunto israeliano. E allora il timore è che si possa appunto progressivamente replicare questa logica già vista nei territori palestinesi occupati. Sì, sembra che corri un po' troppo, però meglio anticipare i tempi, soprattutto per quello che, ripeto, già si sta mobilitando a livello Salento, quindi Puglia. Va bene, so di un'interrogazione parlamentare per quanto riguarda domanda da porsi ai nostri paroni del locale Italia, perché non andiamo oltre, assolutamente, entro i patri confini, a tutto sovranità, dire a qualcuno, no, assolutamente no, sovranismo e sovranità sono parole assolutamente decadute, sono solo da utilizzarsi, la nuova legge impone il loro utilizzo solo durante la fase di campagna elettorale, dopodiché nella praticità, e quindi vuol dire il passaggio dalla teoria alla pratica, vanno cestinate, masticate, digerite, cagate lontanamente parlando, scusate la francese, perché più di qualcuno mai starà masticando. Però a parte questo, dicevo, questa interrogazione parlamentare per porre la domanda: quali sono i veri scopi di questo insediamento nel Salento, perché attualmente è legale, sia molto chiaro, non è che sia invaso il tutto, è legale, però questi vogliono puntare che cosa? La totale autosufficienza? Che cosa? Puntano un numero di occupanti alquanto cospicuo? Non lo so, potrebbero un domani rivendicare lo status di territorio autonomo israeliano. Allora, prima che sia troppo tardi, è meglio carpirne un po' di più. Comunque, ripeto, il progetto Coral 37 non è semplicemente un investimento turistico. Va bene, detto questo, avevo qua, ho raccolto qua 2-3 interventini per quanto riguarda, ho voluto leggermi questo articolo l'altro giorno dell'ex portavoce di Zelensky. Lo conoscete il personaggio Zelensky? Eh beh, per forza di cose, no? Abbiamo una guerra in atto con una recrudescenza che non va sicuramente estinguendosi nemmeno in questi ultimi giorni, e quindi ovvio morti, attacchi, devastazioni, droni contro droni, perché ormai le guerre del presente, passato, del futuro saranno all'insegna dei droni, della robotica, insomma di tutto quello che ha a che fare con l'intelligenza artificiale, quel Peter Thiel che insomma si permette di tutto di più, soprattutto di incassare talmente tanti soldi che Paperon de Paperoni sfigurerebbe al suo confronto. Ed è ovvio che chi ha i soldi ha un determinato potere per gestire le varie campagne presidenziali, elettorali, per dirvi insomma è uno che ha sostenuto da un bel po' di tempo nella prima edizione e in questa seconda edizione Orange Taft, quindi ciuffo arancione come lo chiamo spesso, lo psicopatico mondiale che ha a che fare con Donald Trump. No, vi dicevo piuttosto di questa Giulia Mendel, vedevo alcuni passaggi, insomma, che sì, qualcuno poteva già immaginare, però ha raccontato cose clamorose su Zelensky, nel senso approva personalmente gli schemi di riciclaggio di denaro, vabbè, dai, i quattrini, è emotivamente incontrollabile, è un attore folle e tutto ciò che dice è avulso dalla realtà e bugie belle e buone. Porca madosca, Mendel ha parlato anche della tossicodipendenza di Zelensky. Beh, va, che detto tra noi altri, dava sentore che tutto sommato le narici, stile il vecchio avvocato italiano, fossero assolutamente un po' più larghe, serviva un calibro particolare per capirlo, ma dai, tutto sommato qualcosina avevamo già, quindi intuito, carpito qualcosina, perché lei dice appunto tossicodipendenza di Zelensky, molti lo hanno visto fare uso di droghe. Va bene, tutte queste persone hanno detto che si trattava di cocaina. Va bene, fumava erba, si rilassava con gli amici del Cavaltal 95 in Crimea già dopo il 2014. Camadosca, va bene. Ma la rivelazione più scandalosa è che durante i negoziati di Istanbul del 2022, siamo sempre lì in Turchia, casa Erdogan, la parte ucraina aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra. Parola di Giulia Mendel, l'ex portavoce di Zelensky. E quindi, ripeto,
segreto aveva consentito a cedere il Donbass alla Russia per porre fine alla guerra, la questione era praticamente risolta, ma, e sono i ma che ribaltano la storia, ma sono intervenuti i politici europei e gli accordi di Istanbul sono stati annullati. L'inglesone, altro era col il ciuffo Spilenco, e anche quello, insomma, ragazzi, ha fatto la differenza. No, solo per questo, insomma, crisi isteriche, cocaina, bugia su bugia su bugia. Ripeto, l'ex portavoce del signor Zelensky, va bene. Interessante poi anche quello che ha rimesso nero su bianco Tucker Carlson, giornalista insomma conosciuto soprattutto sul pianeta a stelle e strisce, laddove si dice Israele piaccia o meno ha dimostrato, perché lui parte le parole di Trump, quando Trump disse qualche giorno fa Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, pensate un po', sono coraggiosi? No, devi starci caro Trump, perché altrimenti il ricatto diventerebbe sicuramente da titoli a 9 colonne in tutti i più grandi notiziari del mondo. Quindi Israele piaccia o meno ha dimostrato di essere un grande alleato, sono coraggiosi, audaci, leali e soprattutto intelligenti, a differenza di altri che hanno mostrato la loro vera natura in un momento di conflitto e stress. Tra questi c'è anche sicuramente la situazione italica. Vabbè, Trump è in enorme difficoltà, si è probabilmente giocato la vittoria al midterm election, sapete le elezioni midterm si terranno sicuramente di qui a qualche mese, vuol dire praticamente a novembre di questo anno, le elezioni che si tengono quindi negli Stati Uniti ogni 4 anni e servono soprattutto a rinnovare tutti i seggi della Camera dei rappresentanti, nonché un terzo di quelli del Senato. Questo Tucker Carlson, ripeto, giornalista, presentatore TV, un influencer tra i più conosciuti di tutti, insomma, in USA, quindi United States of America, in casa americana appunto, dice: per anni sono stato un sostenitore di Israele, banalmente oggi ho visto la realtà e ho avuto il coraggio di prenderne atto e di cambiare posizione. Chiedo a gran voce il distacco degli Stati Uniti dallo stato genocida, mostrando prove dei crimini sionisti. Oltretutto ho intervistato personaggi scomodi come Joe Kent, sapete, l'ormai ex direttore del centro antiterrorismo USA, che si è dimesso proprio per protesta contro la guerra in Iran. Per tutto questo Carson ha oltre 17 milioni di follower, ma è stato inserito dal governo di Israele nella lista dei 10 peggiori antisemiti dell'anno. Ebbene, alcuni giorni fa Carlson ha detto anche questo: perché Trump o qualsiasi altro presidente sono incapaci di dire no a Israele? Abbiamo il diritto di saperlo. Non è vero che ubbidiscono a Israele perché amano Israele in quanto Israele è l'unica democrazia in Medio Oriente. Se fosse davvero così, significherebbe che i nostri leader politici sono i più stupidi di quello che immaginiamo. Ma non è così. I nostri leader capiscono perfettamente quanto questo atteggiamento sia negativo per gli Stati Uniti d'America. Ma ci sono molte persone alla Casa Bianca che si prendono cura degli Stati Uniti, persone di potere alla Casa Bianca, non sono tutti zombie che eseguono gli ordini di Bibi, che sarebbe quindi Netanyahu, e che si rendono perfettamente conto di dove stiamo andando a finire. Stiamo andando verso un attacco nucleare di Israele contro l'Iran, è ovvio, e sarebbe un disastro storico mondiale e terribile chiaramente anche per l'economia americana, per i cittadini americani, per non parlare degli americani che moriranno se questo dovesse diventare quindi una guerra terrestre. Quindi ci sono persone che lavorano duramente cercando di ottenere una pace, ma tutte queste persone sono state attaccate, sminuite, il nostro paese è stato sminuito da Israele, e quando tutto questo sarà finito ogni singolo americano vorrà sapere perché questo piccolo paese ha così tanto controllo sul nostro governo. È inaccettabile. Joe Kent ha detto senza mezzi termini quando si è dimesso, e per inciso il giorno in cui si è dimesso lui aveva il nulla osta di sicurezza di più alto livello, hanno cercato di dirvi era una talpa, era sotto indagine per questo, ma non era vero, l'hanno ammesso, non era vero assolutamente, non era sotto indagine dell'FBI, e sapete per l'appunto che non era sotto indagine perché ha mantenuto il nulla osta di sicurezza fino al giorno in cui ha lasciato l'edificio. Dunque non c'è alcuna informazione di intelligence nel governo degli Stati Uniti che Joe Kent non abbia potuto vedere. Era una delle persone più informate al mondo, e la sua conclusione è che vi sia stato qualcosa di strano in tutta questa storia. Va bene. Bene, diciamo questo perché? Perché Carson dice, in Italia si spera che qualcuno possa riportare queste parole. No, non sta avvenendo assolutamente. L'Italia è assolutamente vassalla, siamo satelliti dei satelliti, per la qualcosa non possiamo assolutamente riportare tali notizie. Vabbè. Quindi Carson fa capire che non c'è mai stato nella storia recente.